0: Devono uscire i suoi giocatori, qualche innesto immagino che ci sarà, e anche di rilievo, perché insomma l'ha sempre fatto l'Inter, però si è scelto questa strada e secondo me non necessariamente cambiare la strada vuol dire andare meglio, no? A volte lasciare la vecchia per la nuova via può essere qualcosa di sbagliato, quindi vedremo. Io credo che questa scelta conservativa porterà certamente ottimi risultati.
1: Però anche della Juventus c'è la novità rappresentata da Giovanni Carnevali come direttore generale, un dirigente di grande serietà, di grande esperienza, di grande competenza anche.
0: Grande competenza, grande serietà, hai detto benissimo. C'è però anche una grande incognita, insomma, perché l'obiettivo della Juventus è vincere. La società Juventus non vince per i loro parametri ormai da troppo tempo. Quindi Carnevali, che è bravissimo ed è sempre stato bravo in una realtà, ovviamente la conosciamo, sostanzialmente era lui il Sassuolo, adesso dovrà immediatamente, senza perché lì non ti aspetta nessuno, riciclarsi ed andare ad aggredire, diciamo, giocatori diversi, a co cambiare completamente la sua politica. Io sono convinto che lui sarà in grado di farlo. Bisognerà vedere se la società lo seguirà pienamente in quelle che sono le sue direttive e se avrà, quindi lì tempo non ce n'è, ripeto, avrà il sostegno che è necessario per fare, insomma, qualcosa di straordinario, perché oggettivamente la Juventus vorrà vincere e viene da una stagione conclusasi malissimo, nella quale non è riuscita neppure a qualificarsi per la Champions League.
1: Juventus che potrebbe decidere di affrontare nuovamente il caso Vlahovic, sembrava questo giocatore ormai lontano dalla Juventus, sembrava aver dato praticamente l'addio ai bianconeri, in realtà con l'arrivo di Carnevali si potrebbe tornare a discutere di questo affare.
0: Sì, a me onestamente pare un po' un'ipotesi suggestiva questa, nel senso che mi pare che, insomma, il rapporto si sia logorato al di là di quello che è, diciamo, il rappresentante che ha condotto la trattativa. Però mai dire mai, nel calcio ne abbiamo viste di tutte, quindi potrebbe anche succedere questo, l'arrivo di un dirigente nuovo, e ecco che Vlahovic. Però dovrebbe, ecco, secondo me, un po' cambiare, ecco, il suo modo di interloquirsi con la società. Ho letto, se sono vere, ho sentito alcune situazioni relative anche allo stipendio, eccetera, eccetera, che dovrebbero essere un po' modificate, altrimenti puoi cambiare quanti dirigenti vuoi, ma poi, insomma, alla fine è difficile ricucire e ritornare ad andare d'amore e d'accordo. Insomma, fare un matrimonio così oneroso, così importante, nei confronti di un giocatore che sì, è importante, che però secondo me non ha mai convinto in pieno e non è mai stato poi quello che la Juventus ha acquistato dalla Fiorentina ormai alcune stagioni or sono.
1: Restiamo a Torino, il nuovo allenatore dei Granata è Abate, ce ne parla il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Il Torino ha deciso ancora di cambiare allenatore, la terza estate consecutiva durante la quale i Granata partono con un nuovo tecnico in panchina. Era successo 2 anni fa con Vanoli, si è ripetuto l'anno scorso con Baroni. Adesso è il turno di Ignazio Abate, lui l'uomo scelto dal presidente Cairo e dal direttore sportivo Petracchi per provare a ricostruire un Toro che possa avere ambizioni decisamente più alte rispetto all'ultima tormentata stagione. Abate ha già avuto un passato in Granata, ha vestito la maglia del Torino nella stagione 2008-2009, una stagione particolarmente negativa perché si concluse con la retrocessione in Serie B della squadra e, tra le altre cose, Abate viene anche ricordato per l'espulsione proprio in quella che sarebbe stata la sua ultima apparizione in Granata, la penultima giornata, quel celeberrimo Toro Genoa 2-3 finito in rissa con lo stesso Abate che venne espulso per un duro intervento, caso del destino, proprio a Juric, che era uno degli altri candidati alla panchina del Toro. Abate inizierà l'avventura il prossimo 10 luglio, giorno del raduno al Philadelphia. Poi, 3 giorni dopo, la squadra salirà a Pinzolo per 2 settimane di ritiro. Alla truppa granata si è aggiunta un'altra vecchia conoscenza, Alessandro Gazzi, che da ex giocatore dal 2012 al 2016 torna in Granata, questa volta in veste da team manager. Sul fronte mercato ovviamente c'è tanto da fare perché è un Toro che fino a febbraio inoltrato ha rischiato la retrocessione, quindi è una squadra che ha bisogno di essere rifondata anche dalle basi, in porta già ci saranno i primi movimenti perché Israele è stato bocciato già diverso tempo fa, Paleari probabilmente resterà, ma da secondo, ora c'è da capire quale sarà il profilo cui affidare la porta del Torino. Si parla tanto di Monti Po del Verona e poi c'è anche un'operazione in prospettiva, invece decisamente più vicina alla chiusura, che riguarda il giovane Mascardi, classe 2006, che potrebbe appunto approdare al Torino.
1: Tornando ad Abate, possiamo definire il nuovo Camanza, ha fatto molto bene con la Ternana e con la Juve Stabia, adesso il salto in Serie A per lui.
0: Salto notevole, è chiaro che stiamo parlando dell'allenatore, quindi che dovrà guidare quindi una società che insomma, ultimamente ha avuto diversi problemi anche di rapporti, no? Con la propria tifoseria, quindi deve avere una corazza bella spessa, ecco, mettersela subito questa corazza, perché il salto è notevole, però insomma, vedremo quello che riuscirà a fare. Io penso che non avrà, diciamo, un terreno così facile da calpestare, dovrà essere molto pronto subito, a una situazione particolarmente delicata.
1: Grazie a Tommaso Borghini
0: Grazie a te, alla prossima.
1: e grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Maracanã.
1: Carnevale è arrivato ieri sera, in tarda serata a Torino, ha dormito al G-Hotel, ha fatto anche colazione all'hotel della Juventus, ha iniziato a conoscere il personale che si occuperà di lui e della squadra per la prossima stagione.
2: Difende la Juventus chi può e chi vuole andare a prendere, e di conseguenza poi ridiventa buono Vlahovic. Da quello che si legge è stato offerto a altri club e non c'è stato riscontro, quindi secondo me la Juventus può anche prendersela un attimo con calma, vedere le alternative, sapendo che Vlahovic è un giocatore su cui fare affidamento.
3: Ascoltami, la Juve secondo il mio punto di vista, con gli uomini che in questo momento con la quale sta costruendo, sì, lo staff dirigenziale, a mio modo di vedere ha tutte poi le possibilità di prendere un altro giocatore.
4: Mi sembra, non lo so, a occhio, poi sentiremo Lorenzo che ne sa, per magari sapere su così retroscena di come mai il Milan poi sia ricaduto,
5: ha virato
4: su questa scelta. Abbiamo visto il grande rifiuto di Ragnik che ha rinnovato con l'Austria.
6: Allora, mi piacerebbe innanzitutto sapere chi l'ha ingaggiato Amorim, perché Jerry Cardinale e Ibrahimovic erano impegnati nel compleanno di Donald Trump alla Casa Bianca ieri, quindi non ho capito chi l'abbia ingaggiato, visto che non c'è un direttore sportivo.
7: A me lui non dispiace, è vero che ha fatto benissimo allo Sporting Lisbona, ma è vero che c'aveva un attaccante che ha fatto tipo 100 gol in 100 partite, quindi aveva un punto di riferimento là davanti importantissimo.
8: Guarda, io torno a dedicargli al povero arbitro somalo rispedito a casa senza tanti complimenti, che il mondiale se lo sta vedendo a casa propria, seduto sul divano.
9: Maracanã!
5: Maracanã, eccola qua, ci siamo anche noi, Marco Biccari
10: e Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti.
11: Buon pomeriggio, benvenuti. Naturalmente un nuovo appuntamento. Siamo al 16 di giugno, procediamo in questa, diciamo così, in questo avvio del mondiale. Abbiamo visto altre partite, poi ne parleremo tra poco. Insomma, abbiamo visto pure una serie di pareggi, caro mio.
10: Sì, abbiamo in questo
11: un sacco
10: di X, ma soprattutto stiamo vedendo delle grandi selezioni africane che ci stanno davvero sorprendendo con un bel calcio, delle belle individualità e con
11: qualche botta di fortuna.
10: Alcuni catenà, però insomma ci sono delle situazioni, cioè l'Africa in questo momento sta prendendo un po'. Ieri ce lo diceva Luca Calamaino, che sempre nelle prime fasi loro crescono e poi tendono sempre un po' a calare, però devo dire che cioè in questo momento è un mondiale non per le europee.
11: Vediamo che succede
10: con la Francia,
11: hanno certe squadre,
10: però
11: dai.
10: Diciamo che anche ieri per esempio Belgio-Egitto è stata una bella partita, ma l'Egitto meritava di vincere almeno fino all'ingresso di Lukaku. L'Egitto ha fatto una buonissima partita.
11: È entrato Lukaku
10: e ha sparagliato un po'
11: subito,
10: un po'
11: ha colpito subito, e qui magari potrebbe cambiare anche le vicende di mercato di Lukaku per quest'anno, non lo sappiamo, ne parleremo. E poi insomma Amorim ha firmato, hai capito? Ha firmato per via telematica,
10: sì,
11: e quindi adesso ne parliamo. Sarà l'allenatore del Milan il prossimo anno, e poi c'è Sarri che ieri è arrivato all'Atalanta. Insomma si cominciano a piazzare un po' tutti, e poi procedono le manovre di mercato, caro Francesco. Io andrei ai titoli, salutiamo Andrea Magliocca in cabina di regia, tutti coloro che ci hanno preceduto nel corso di questa mattinata, e quindi andiamo ai titoli e poi cominciamo. Amorim nell'inferno rossonero, perché ancora non si capisce la struttura di questa squadra, di questo club. C'è l'allenatore, ma con chi parlerà, da chi verrà presentato, dove staranno tutti i dirigenti, gli alti dirigenti del Milan. Mamma mia che storia. Sarri, missione rilancio alla Dea per ritrovare il sarrismo?
5: Poi abbiamo messo Spagna, Uruguay, Belgio, incagliate. Si sono incagliate con tre pareggi, tre squadre che comunque hanno della qualità nelle loro rose. Napoli tra Gila e Lukaku, perché c'è la pressione del Napoli per ottenere Gila, il difensore della Lazio, e poi Lukaku a questo punto, c'è da capire, il suo contratto scade appunto nel giugno del 2027, c'è un futuro da scrivere, intanto lui dice: sapete che faccio? Segno il gol del pareggio al Belgio e poi vediamo.
10: Mamma mia.
5: Ancora Juric, sarà lui a guidare il Monza, ragazzi, c'è poco da fare, mamma mia, caro Francesco, questa è la news, sarà lui, lo danno per fatta, mi sembra, no? Vabbè, dai.
10: Si sente il procuratore, sai, ti telefona subito.
5: Due giocatori, Vergara e Sulè, talento in bilico, c'è da capire quale potrebbe essere il loro futuro, due giocatori, ripeto, il cui talento è indiscutibile, ma potrebbero non trovare più spazio nelle squadre attualmente, quindi Napoli e Roma. Ci siamo per questa lunga giornata. Sì, Emanuele dice: ieri non ha segnato Lukaku. No, dottore, sì, ho capito, però c'era Lukaku. Ah, no,
10: tra 30 secondi dopo ha attaccato la porta e ha innescato l'autogol.
5: Che dovete essere così fiscali subito? È chiaro che non è che, voglio dire, l'azione l'ha propiziata lui, è entrato, ha cambiato comunque subito la partita, perché lui c'era lì, è stato anche di forza lì, si è andato a mettere in mezzo i due difensori. Adesso il fatto che c'è stata l'autorete, cosa cambia? Che non dobbiamo dire che è stato comunque Lukaku a dare un'impronta lì alla partita, lui c'è andato lì, e poi c'è stata quella situazione così e c'è stata la deviazione, quindi Lukaku non conta, quindi Lukaku, non dobbiamo parlare di Lukaku. E oggi mi ci trovate, lo dico subito che ci sono quelle giornate strane. Allora,
10: da dove ripartiamo? Ripartiamo da...
5: Sì.
10: Da dove vuoi ripartire?
5: Ma intanto
10: traccio
5: io...
10: la strada.
5: No, la voglio tracciare subito sui pareggi di ieri, perché ieri io ho visto... C'è questa cosa che mi fa veramente molte volte girare un po'. Allora, ieri c'è stato il grande orologio Capoverde. Hai visto, no?
10: Tutti, sì, certo.
5: Io non ho twittato perché mi rifiuto di twittare ultimamente, non voglio più twittare, soprattutto sulle partite, perché sono troppe, non ci capisco niente, è difficile pure vederle, cioè. Però ieri tutti a fare l'elogio al Capoverde, ho visto anche dei pezzi oggi, aspetta che te ne devo prendere uno che è di un amico, e c'è un pezzo sul Corriere dello Sport che mi ha colpito, perché quando ho letto le prime righe, caro mio, ho detto: ma come è possibile? E allora dico, ieri su Twitter tutti gli elogi, e a dire: adesso coloro che inneggiano al calcio alla manovra, che dicono? Come che dicono? Allora, poi aspetta, poi dopo leggo un pezzo sul Corriere dello Sport. La storia siamo noi di Capoverde, finalmente una boccata di calcio in questo,
10: mamma mia,
5: mondial market,
10: mamma
5: un calcio
10: mia,
5: antico, diciamo pure paleolitico, ma calcio. Io dico,
10: mamma mia,
5: posso io fuori dal mondo? E allora chiede, oggi ho detto, voglio condividere questa cosa sia con Francesco, poi con tutti gli altri. Ma perché dobbiamo elogiare Capoverde oggi? Perché ha pareggiato con la Spagna, dobbiamo fare la critica alla Spagna perché non ha battuto il Capoverde, va bene, ma che dobbiamo elogiare Capoverde? Che quel portiere lì, che c'ha una storia bellissima, ha parato pure le mosche ieri. La traversa ha impedito la palla ad andare dentro. Hanno fatto un tiro in porta in 90 minuti, che dobbiamo elogiare perché ha vinto il catenaccio?
10: No.
5: Cioè, noi italiani, no, allora dobbiamo essere contenti perché c'è la riscoperta del calcio tradizionale col Capoverde, e quindi dobbiamo appellarci al calcio del Capoverde, perché io veramente, aiutatemi.
10: Ieri mattina la Gazzetta dello Sport, ispirandosi ai 7 gol incassati da Curaçao contro la Germania, aveva scritto in prima pagina: Curaçao ne prende 7 dalla Germania e l'Italia non c'è. Quasi a volersi giustificare prima, no, del fatto che Curaçao, come se non avesse diciamo legittimato la sua presenza al mondiale, e quindi si riprende sempre il tema dell'Italia. Stavolta invece con Capoverde che ferma sullo 0-0, una Spagna che fondamentalmente si sta esaltando la figura del portiere, però non mi sembra che abbia fatto anche tutti questi grandissimi miracoli. Cioè la Spagna ha
11: sì, cioè, vabbè, ma manco
10: di
11: devo
10: tante situazioni
11: il
10: no,
11: catenaccio
10: e poi ci arrivo,
11: Capoverde, dai,
10: e poi ci arrivo,
11: dai, su,
10: esaltare la bella storia del Capoverde soltanto perché si è portato a casa un punto, per carità, un
11: ma
10: punto,
11: ma questo è il male
10: insperato
11: del calcio italiano, io lo voglio dire,
10: però
11: oggi questo è il male del calcio italiano, cioè questa narrazione che vogliamo, cioè io mi sono anche stufato di leggere e sentire queste cose, questa narrazione che vuole per forza attaccare chi propone un calcio da chi invece che lo distruggono, no? E quindi bisogna esaltare coloro che fanno basta, insomma, io credo che onestamente non sia questa la medicina per far risalire il calcio nostro. Cioè non è che dobbiamo adesso, facciamo una cosa, diciamo a tutti, o giocate tutti davanti alla porta così riusciremo ad ottenere dei risultati. Anche ne so, imitiamo il Capoverde. Dai su ragazzi, ma a me mi sembra veramente, ma anche noi dobbiamo fare uno step un po' in avanti con la testa, con la mentalità, se no siamo sempre qui. Ieri ho visto veramente, adesso che dicono gli amanti del calcio, ma come che dicono? Ma che fai a fare un tweet del genere? Ma poi ripeto, colleghi, ma non le fate, ma non scrivete ste minchiate, mi viene da dire questo, cioè non le scrivete. Allora è meglio dire il Capoverde, una piccola realtà, ha fatto di tutto, si è messa lì, si è difesa per portare a casa un punto. Ma non è che questa è una boccata d'ossigeno? Ma quale boccata d'ossigeno? Ma per carità, dai! Voglio dire, se non siamo riusciti a mettere sotto la Bosnia e vediamo delle squadre in questo mondiale che dico, ma com'è possibile che non ci siamo noi? Non ci siamo andati perché non abbiamo fatto il catenaccio? Cioè dobbiamo fare il catenaccio con la Bosnia? Dai, ragazzi, cioè io veramente non mi rifiuto, cioè così veramente non andiamo da nessuna parte, ma perché è colpa anche di tutti noi che raccontiamo questo sport, eh? Quindi pure noi abbiamo delle grosse responsabilità, Francesco.
10: Sì, è vero, però rimane questo, non ho capito perché, cioè, allora se vogliamo esaltare la storia di una squadra piccolissima, il paese se non sbaglio tra l'altro più piccolo di questo mondiale, che va a fermare una delle favorite, se non la favorita come la Spagna, ci sta, però esaltarne il modo in cui lo ha fatto...
11: Dai.
10: Lo trovo,
11: cioè, allora io ti ripeto, oggi è giusto dire questa squadra qui senza storia, senza qualità, senza niente è riuscita a strappare un punto alla Spagna con un calcio vecchia maniera, ma io non lo esalto assolutamente un calcio di questo tipo, ma perché preferisco 100.000 volte la Spagna, ma 100.000 volte la Spagna. Cioè noi dalla Spagna dovremmo cominciare a scrivere i pezzi allora per capire come mai loro sono andati in questa direzione, quello che hanno fatto in questi anni. Ma me ne frego del calcio del Capoverde. Cioè, capito che ti voglio dire? Bella storia, sì, questi qui che sono arrivati hanno fatto sto catenaccione e si sono
10: vabbè,
11: portati
10: non
11: via.
10: Non avevano altro modo.
11: Vabbè, ma che
10: non
11: devo saltare una cosa
10: modo
11: del genere? Devo dire, guarda, bravi, hanno resistito. Oppure poi posso andare anche oltre e dire, certo, sta Spagna poteva fare qualcosa di più, è mancato magari un gioco sulle corsie, ma io non mi metto lì a sbandierare e adesso che dicono e adesso che fanno, ma come che adesso che fanno? Ma dove va il Capoverde, scusate? Ma dove va il Capoverde nel calcio? Cosa conta il Capoverde nel calcio? Non voglio essere cattivo, ma è la realtà delle cose. Mi
10: sì,
11: sbaglio?
10: Sì, no, sono d'accordo. Infatti secondo me si sta più esaltando questo discutibile modo di giocare di Capoverde rispetto a tutti i limiti che ha avuto ieri la Spagna in zona gol, perché io ripeto, la partita l'ho vista e non ho visto queste grandissime occasioni tali da dire che la Spagna non ha vinto grazie al portiere avversario. La Spagna non ha vinto perché ovviamente si è mangiato due gol clamorosi, ma tutte le altre occasioni che ha avuto, e andate, vi invito ad andare a rivedere gli highlights per coloro i quali non sono andati a non hanno potuto vedere la partita, non sono state occasioni così nitide, cioè dalla Spagna ti aspetti certamente di più. Una Spagna con Yamal a rendimento parziale, senza Nico Williams, con una situazione però anche senza questi fenomeni avresti dovuto farne 7 a Capoverde, così come ha fatto la Germania con
11: però
10: Curaçao.
11: Però questo ci deve anche dire, insegnare, che questa è la bellezza del calcio. Cioè, viva Dio che ci sono queste partite dove squadre nettamente inferiori ti imbavagliano una squadra. Anche l'Uruguay, voglio dire, doveva vincere e fino all'80esimo stava rischiando di perdere contro l'Arabia Saudita,
10: esatto.
11: Capisci? Anche lì possiamo dire viva Dio che ci sono queste situazioni di calcio dove le squadre quotate, con più tecnica, con più qualità, con più storia, si incagliano praticamente. Questo rende, e poi guardate che questi risultati qui, chi c'ha un po' di memoria e va indietro, ci sono stati in tutti i mondiali nelle prime partite. Nelle prime partite ci sono queste situazioni un po' particolari. Se non erro, anche l'Argentina a Italia 90, vado un po' a memoria, prima partita incappò in un risultato non positivo contro una squadra africana. Adesso vado a memoria, non mi ricordo bene.
10: Ma già nel mondiale del 2022,
11: esatto.
10: Argentina-Arabia Saudita 2-1 in rimonta.
11: 2-1 in rimonta, quindi per dire, ci sono queste partite agli esordi del mondiale. Voglio dire, noi che siamo sempre qui a citare il 1982, andatevi a vedere le nostre prime 3 partite. E all'epoca non è che Camerun e Perù erano delle nazionali così, diciamo, quotate. Il Camerun forse lo abbiamo imparato a conoscere proprio nell'82, sì, come storia calcistica. Quindi, ok, bella tutto, però l'esaltazione dell'idea di calcio, no. L'esaltazione dell'idea di calcio, no, per cortesia. Cioè, esaltiamo la storia, va benissimo, che è molto bella, però insomma, usare il Capoverde, l'idea di calcio, come diciamo mezzo per dire ecco questa poteva essere, no grazie, questo è quello che mi sento di dire oggi. 331 8200 213, vedo che sono arrivati già un po' di audio, un po' di messaggi, magari ne facciamo sentire qualcuno. Alberto ci scrive che questo mondiale allargato è un successo con molte partite equilibrate e non scontate, noi che lo criticavamo siamo solo dei boomer. Albert, no, a me non mi sembra un mondiale in questo momento, diciamo così, di successo, perché poi se oggi facciamo un conteggio delle partite proprio belle, so due sì e no, quelle proprio che tu dici hanno dato qualcosa dal punto di vista tecnico e tattico, quindi no, non mi faccio impressionare né dal pareggio del Capoverde, né qual è l'altra che possiamo citare.
10: No, c'è stata nel caso di le ultime gare, c'è stato l'1-1 dell'Arabia Saudita con l'Uruguay,
11: né dell'Arabia Saudita, perché poi penso che alla fine, ripeto, nei mondiali questi risultati qui li abbiamo già visti. Intanto c'è una bellissima intervista che sto vedendo dentro il museo di Agostini da parte di Meda, stupenda, su Sky, va bene. È che volevo sentire qualche audio, poi leggiamo qualcosa.
10: Sì,
11: volevo sentire qualche audio,
10: assolutamente,
11: dai,
10: sentiamo qualche audio.
0: Ciao Marco, Antonio Saminato. Questo mondiale fino ad ora non ci ha regalato granché, forse le partite più belle sono state Olanda, Giappone e Brasile e Marocco, dove qualche critica di troppo se ne per il Brasile è stata fatta, perché il Marocco secondo me viene un po' sottovalutato, mentre secondo me il Marocco è una squadra vera. Però tipo il pareggio della Spagna ci mostra che le partite non sono più come 20-30 anni fa, dove c'erano quelle 10-12 squadre più forti e quelle altre facevano solo comparsa. Ora c'è il rischio veramente che tu possa perdere con chiunque, ma perché oltre ad essere preparate tatticamente le squadre sono atleticamente
11: perché Capoverde c'aveva la preparazione tattica ieri, scusate, dai, per cortesia. Io sono più d'accordo con quello che ha detto Tardelli. Hanno preso sotto gamba la partita, o comunque non sono arrivati in grandissima condizione.
10: Io poi volevo contestare anche a chi diciamo lamenta questo mondiale brutto, perché non sta vedendo delle partite interessanti, perché giustamente vede Spagna Capoverde, vede Germania Curaçao, però siamo soltanto nella prima tornata. È un classico, cioè se torniamo anche al mondiale del 2006, quindi di 20 anni indietro, quando c'era la formula classica e non ultra nuova come quella portata da Infantino, c'è nel girone ci sono sempre state squadre molto forti contro squadre un pochino più deboli. Pensiamo ad esempio a Italia-Ghana, come fu nel 2006. Quindi diciamo che ci vuole pazienza, perché nel mondiale soprattutto le prime partite sono sempre state così. Sì, quindi dai. Non è con tante sorprese, perché io ho citato Argentina-Arabia Saudita 1-2 alle sorti dell'Argentina nell'ultimo mondiale, e quindi io credo che tutti si dovranno un po' stabilizzare. Ieri per esempio De La Fuente ha giustificato questo 0-0, sì, come inaccettabile, però come con una sorta di ambientamento da parte della Spagna a questo mondiale.
11: Dai, sentiamo qualche altro audio, poi chiedo in regia se possono verificare un messaggio di un nostro amico. Esatto, perfetto, allora rispediamo al mittente, perfetto, vai.
9: Il problema non è Capoverde per il suo calcio ha fatto una grande cosa, ha fermato la Spagna, una Spagna non al massimo, una Spagna che ha sbagliato tanto davanti, ma a Capoverde gli si può anche dare un bravo. Quello che non si può assolutamente dare un bravo è a chi con arroganza pensa di essere ancora tra i migliori al mondo e non si qualifica per la terza volta ai mondiali, e ripeto, soprattutto che con arroganza pensa di essere il migliore.
11: Ma io non lo so se c'è questa arroganza da parte dell'Italia in questo momento, quindi non lo so. Dice saltare Capoverde no, ma se non abbiamo la qualità in Italia per giocare come Guardiola, ma chi è che gioca in Italia come Guardiola? Ma io veramente non dovremmo vergognarci di giocare in modo difensivo, ci stiamo costringendo a giocare in un modo che non si addice alle nostre. Ma chi è che gioca come Guardiola? Lorenzo, mi fai un elenco di chi gioca in Italia come Guardiola? Non diciamo cose che non corrispondono alla realtà, perché con la Bosnia non è che dobbiamo fare il catenaccio noi, Con la Bosnia noi dovevamo vincere la partita. Con la Bosnia ci siamo inventati una difesa, abbiamo messo fuori l'uomo un difensore, abbiamo fatto giocare un difensore che stava con le stampelle fino a pochi giorni prima. Non è un discorso di difensivismo. Con la Bosnia si doveva vincere, non difendersi. Non diciamo cose che non appartengono alla realtà. La partita l'avete vista, parliamo di quella partita lì, che potevamo vincere e che l'Italia poteva andare a questi mondiali, che non vedo questa veramente, vedendo certe partite ci poteva stare pure l'Italia anche con l'Under 21, guarda che vi dico, pure sì, con l'Under 21 di Baldini. Quindi non inneggiamo adesso al difensivismo, ecco, è qui l'errore, non prendiamo l'esempio del Capoverde per portare avanti il discorso del difensivismo del calcio. Non, lasciamo perdere Guardiola, perché io qui in Italia non ho mai visto nessuno giocare come Guardiola. Tu hai visto giocare qualcuno come Guardiola? Lo stesso Fabregas mica gioca come Guardiola.
10: Assolutamente.
11: Quindi non diciamo cose che non sono vere. Non, per cortesia. Non, diciamo altro. C'è un altro audio? Così lo prendiamo al volo, vai.
12: Ciao Marco, sì, un Mambicchi, Italia 90, sì.
11: Esatto.
12: Che bravo, tocca praticamente il mausoleo di Milano. 1-0. 1-0 o 1-1, mi pare.
11: Adesso mi ricordo, lo andiamo a vedere. Mambicchi, me lo ricordo.
12: 82, sì, perché facciamo tre pareggi. L'1-1 di Ciccio Graziani. Fratello mio, ci siamo fatti vedere. Comunque che calcio lo preferisco a quello di oggi. Comunque alla Juve prendere il portiere degli Emirati Arabi, che ne dici?
11: Vabbè, dai, fermiamoci qua, ci fermiamo un attimo, perché poi arriva anche Marco Palma e andiamo a vedere, ci propone anche dei altri giovani. Allora, break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi. E allora, Francesco, prima di sentire Marco Palma che ci propone appunto dei altri talenti, vogliamo andare a leggere qualcosa al volo che insomma argomenti vari. Ad esempio leggo qui un virgolettato di Jimenez. Non potrei mai parlare male del Milan.
1: Sì, no, e tra le tante notizie. Tra l'altro ti volevo leggere anche un'altra cosa che poi approfondiremo sì. Nel pomeriggio, la bordata di Antognoni.
0: Sì, perché
1: dice non andrò al centenario della Fiorentina.
0: Proviamo ad andare proprio sul sito, perché sulla home page, così la facciamo leggere. Eccola qui, la bordata di Giancarlo Antognoni.
1: Non andrò al centenario della Fiorentina, la mia dignità non apprezzo, l'amore con i Viola si creò a prima vista, avevo 18 anni e creò un connubio durato nel tempo, una vita da 10, il suo nuovo libro presentato oggi in un'intervista anche su Repubblica, in cui Antognoni dice 5 anni fa volevano demansionarmi e non l'ho accettato, la mia dignità non apprezzo, da quel momento non vado più allo stadio, i rapporti col club sono nulli, ora c'è il centenario, mi hanno invitato ma non credo che andrò, così Antognoni, che insomma
0: La storia della Fiorentina.
1: Caspita.
0: Giocatore straordinario, la luce viene definita a Firenze questo calciatore, perché insomma chi è meno giovane se lo ricorda, veramente di una qualità enorme. Tra l'altro giocatore anche molto sfortunato, che ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni che hanno limitato la sua carriera, ma la sua classe era veramente enorme. Uno di quei 10 che ti metteva il pallone dove doveva andare, insomma. Qualità veramente enorme. C'è questo rapporto, vedi, alla fine poi tutto ruota intorno ai sentimenti e ai rapporti che non vengono rispettati, no? Perché vedi Antognoni che dice non credo andrò perché c'è qualcosa che negli anni, no, è rimasto. Alla fine tutto lì è un po' quello che sta succedendo, anche per ritornare un po' qui a ambiente Roma-Lazio, quando vengono meno i sentimenti, quando non c'è più il rispetto per la passione.
1: Sì, quando vengono allontanate
0: quelle figure storiche, allora a quel punto perdi veramente tanto. È un po' anche quello che sta succedendo al Milan, no? Al di là poi di tutto, ma è un Milan dove non viene identificato con nessuna figura storica del passato, che poi, ripeto, non è detto che questo sia il bene, perché io dico sempre che queste figure poi devono dare un contributo, devono essere bravi a fare qualcosa, Francesco, però il fatto che tu le allontani tutte, beh, insomma, un segnale che qualcosa non va c'è, ecco.
1: Sì, ci aveva provato tra l'altro Cardinale, diciamo, tenendosi stretto Zlatan Ibrahimovic, però non è minimamente paragonabile neanche alla storia che in realtà faceva parte del Milan, quella che poi vinse appunto lo scudetto con Paolo Maldini. Abbiamo altri audio, intanto salutiamo anche gli amici del canale di Gol TV. Che tra poco condivideranno con noi tanti giovani che ci consiglierà Marco Palma. Intanto sentiamo un altro audio.
2: Ciao Radio Maracanã, sinceramente questo mondiale penso ci farà divertire, spero, grazie alle squadre africane, non alle solite note, perché alcune la prendono sotto gamba, alcune hanno troppi galli nel pollaio, forse quella è più calmierato è l'Inghilterra non avendoli convocati alcuni galli, e anche la Germania, la vedo molto dritta in questo caso. Però quanto è bello vedere giocare il Marocco, l'Egitto, l'Algeria, che vedremo a breve, il Senegal.
1: Bisogna sempre capire però se queste squadre africane riescono a mantenere nell'arco di tutta quanta la competizione, una competizione, signori, lunghissima, mantenere questo tipo di prestazioni. Di sicuro sono la vera sorpresa. La vera sorpresa in positivo sono queste, e le vere sorprese in negativo invece sono le europee, che credo non siano andate in totale oltre le 3 vittorie fin qui, ma stasera tra l'altro ci gusteremo questo bel Francia-Senegal in attesa del Portogallo, dell'Inghilterra, per poi ricominciare con la seconda tornata. Ne abbiamo un altro?
3: Buon pomeriggio, volevo dire, il problema dell'Italia non è quel povero Cristo di Gattuso che si è trovato una patata bollente essendo fuori da tutto accettato. Il problema è Gravina, che sono Spalletti con 3 partite alla fine. Bisognava andare fino in fondo con Spalletti, poi riuscivamo o non riuscivamo, e poi pure la convocazione di Bastone, non è possibile con quello che gli era successo. Bastone non doveva stare in campo. Buon pomeriggio.
0: Bene, grazie. Tanto ormai è inutile tornare indietro, dai, non ha più senso. Sentiamo ancora un altro audio, dai, e poi ci siamo. Allora, però aspetta, recupero un messaggio che anzi più di un messaggio. Bastava far giocare l'Under 21 e si andava al mondiale. Baldini insegna, ragazzi, gli africani giocano in Europa, hanno imparato a giocare, sono d'accordo.
1: Baldini insegna? Perché quelle due partite, quelle due amichevoli sono Vabbè. State...
0: Io dico che con quell'Under 21 secondo me la Bosnia la battevamo, guarda. Dunque, non è, no, non Catenaccio, ma ci costringono a partire dal portiere e a fare 20 passaggi prima di superare il centrocampo, quei triangoli. Non abbiamo la qualità per questo, dobbiamo giocare in modo più diretto. Ma sai, ormai con il portiere ci giocano tutti, anche quelli che vogliono fare un calcio un po' più diretto. Io credo che questo sia un po' cambiato. Poi magari qualche volta si esagera, questo sono d'accordo. Però complessivamente mi sembra che un po' tutti utilizzano il portiere.
1: Il portiere sia calcio
0: adesso,
1: integrante,
0: dai.
1: Secondo me, di tutta l'organizzazione della prima manovra. A prescindere che tu voglia fare un calcio propositivo o un po' più difensivo.
0: Certo.
1: Però col portiere... ormai
0: ci giochiamo tutti, dai. Vai ancora con un altro audio, poi è pronto il collegamento con Marco Palma, dai, vediamo.
4: Ciao Marco.
0: Ciao.
4: Esco un attimo fuori dal mondiale, ma non è che avete il numero del procuratore di Juric? No, perché magari mi aiuta pure a cambiare lavoro e... perché vedo che questo allenatore riesce comunque a trovare qualcosa nonostante quello gli ultimi anni che ha combinato, perché tra Roma, Southampton, l'Atalanta, io non riesco a capire come certi personaggi, nonostante riescano a fallire, riescano comunque a trovare un posto. Vabbè,
1: non è che non
4: Alberto
1: lo riesci
4: da Roma.
1: A capire, amico mio, lo hai capito. All'inizio della telefonata. Cioè, l'hai capito, non è che...
0: No, ma poi mi ero messo un po' paura, perché dice, ma dai, avete il numero,
1: ma
0: non, che numero...
1: Non è una cosa da nascondere, cioè è una bravura, è il lavoro,
0: certo,
1: da parte dei procuratori.
0: E devono fare quello,
1: dicendo,
0: devono fare
1: stiamo
0: quello.
1: Da, dicendo...

0: è andato via anche Bianco, ti ripresenti con Ivan Juric. Quando la Serie B ci ha dato anche due grandissimi allenatori come Aquilani e Abate che si sono piazzati, arrivi in Serie A con Paolo Bianco e ti ripresenti in Serie A con Ivan Juric. Poi, per carità, magari in Monza, magari siamo, però sicuramente se c'è un discorso meritocratico, Ivan Juric non meritava la panchina del Monza.
1: Va bene. Ditemi se è pronto il collegamento o meno.
2: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
3: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti al Palma Market. Nessun giocatore è sconosciuto.
1: E allora andiamo subito con la raffica, caro Francesco, perché eccolo qui, scatenato come sempre, Marco Palma. Ciao Marco.
0: Ciao Marco.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Marco. Non voglio perdermi nemmeno un secondo di oggi, quindi partiamo subito con il primo giocatore che hai scelto, vai.
4: Allora, i mondiali impazzano, noi certo. Giriamo con questi ragazzi, chiaramente. Allora, il primo si chiama Crist Inao Oulai, nome particolare perché è un ragazzo chiaramente della Costa d'Avorio, quindi Inao Oulai è un ragazzo della Costa d'Avorio, che devo dire, la Costa d'Avorio ha giocato nella notte quella partita un paio di notti fa, lui è anche entrato, è un 2006, gli ultimi 13 minuti, quindi ha esordito già al mondiale. Come dicevo, è della Costa d'Avorio, 173 centimetri di piede destro ed è un centrocampista centrale. Gioca nel Trabzonspor, la squadra turca, che ha vinto la Coppa di Turchia proprio quest'anno, un ottimo risultato, infatti faranno l'Europa League, e devo dire che questo ragazzo è stato uno dei trascinatori della squadra, e nel campionato e nella vittoria della Coppa. Tecnica, dinamismo, visione di gioco, è veramente un giocatore completo, seppur un 2006. Lui è stato portato in Europa nel 2004 dai francesi del Metz, e lì nel Metz ha messo subito un'altra caratteristica molto importante di questo ragazzo, la gestione del pallone. È bravissimo a gestire il pallone e soprattutto ottimo nell'interrompere le trame avversarie, tant'è che quando è entrato nella partita dei mondiali la Costa d'Avorio era passata in vantaggio, abbiamo visto che ha rischiato più volte, questo ragazzo è entrato, ha tenuto il pallone nei pochi minuti, ha fatto respirare la squadra perché ha pure questa grande capacità. Come dicevo, ad agosto 2025, cioè l'ultimo, è passato al Trabzonspor, seppur giovanissimo l'hanno messo dentro, ha primeggiato nelle classifiche di rendimento, ha vinto la Coppa di Turchia come ho detto da protagonista, e anche da giovanissimo si è portato la convocazione. Somiglia a Lamine Camara, un giocatore che adesso va fortissimo del Monaco, un ragazzo che è andato benissimo, lui diciamo ha quelle caratteristiche là, e sì Marco l'hai detto, vale 23 milioni perché ha fatto un campionato eccezionale, sta su al mondiale, e soprattutto il Trabzonspor se vende caro, comunque alle prime richieste ha risposto così, 23 milioni, se alla prossima partita qualcuno dà un'occhiata alla Costa d'Avorio, date un'occhiata in Inao Oulai.
1: Questo lo guardiamo anche perché c'è un nome molto facilmente pronunciabile proprio.
0: Sì, ma ti rimane visivamente ti rimane.
1: Questi erano quei nomi che quando facevo il telecronista ti capitavano. Sai quello, il problema di questi nomi separati così è anche un po' che non ti permettono di accelerare durante la cronaca, cioè tu devi rallentare per pronunciarlo
0: in
1: per forza. Se no dopo hai paura di storpiare il nome, allora vai un po' in difficoltà in questo. Va bene, dai.
0: Calcio in Aulai.
1: Quanto
0: è difficile.
4: È complicatissimo. Vai Marco. Questo è un nome un po' più fattibile, si chiama Lucas Harrington. Lui è ancora più giovane, ho preso proprio dei ragazzi giovanissimi, lui è del 5/8/2007, è australiano, fa il difensore centrale come vedete anche sulla bellissima grafica, e ha 193 centimetri di stazza, è di piede destro. Lui è australiano ma gioca negli Stati Uniti, quindi sta facendo il mondiale un po' in casa, gioca nei Colorado Rapids. Mi piace perché questo è un difensore centrale che oltre ad abbinare questa enorme fisicità, 1,93, è dotato di un senso dell'anticipo particolarissimo, ma poi è veramente ottimo nella tecnica. Ha una tecnica di base veramente buonissima ed ha un'ottima duttilità, tant'è che seppur così alto è stato schierato anche terzino destro, perché non disdegna un'ottima corsa, un ottimo passo, e anche da mediano, da schermo davanti la difesa, perché come dicevo la tecnica gli dà la possibilità di interrompere l'azione e di farla ripartire. Cresciuto in patria, e lui è andato a Brisbane, quindi è cresciuto nel Brisbane Roar, che è la squadra principale di Brisbane, ha fatto benissimo.

0: quello giovanili, tant'è che gli Stati Uniti guardano molto all'Australia e per chiaramente vicinanza e per proprio cultura, e hanno notato questo ragazzo che lui è salito nel Brisbane nel 2024 nella prima squadra, l'hanno visto in campionato, ma soprattutto l'hanno visto nella Champions Asiatica, squadre australiane partecipano alla Champions Asiatica, e è piaciuta ai Colorado Rapids, l'hanno visto, convinti dalle sue prestazioni se lo sono portato non solo che a €1 milioni, e lui negli Stati Uniti ha fatto talmente bene che si è preso la convocazione ai mondiali. Devo dire che nella partita che l'Australia ha vinto lui è rimasto in panchina, ma 2007, ma è veramente il primo cambio per i due difensori centrali o per quel mediano che c'ha l'Australia davanti la difesa. A me ricorda tanto una stella del calcio, forse il paragone è tanto, che è Ousmane Diomandé, il ragazzo, il difensore centrale del Lisbona, che se ne parla adesso anche in Italia, ma veramente forse un prezzo troppo alto per questo ragazzo. Però le caratteristiche sono quelle, quel tipo di aggressione del pallone, quella capacità di marcare e soprattutto questa tecnica che gli permettono di essere tutti e due dei grandi costruttori di gioco. Lui si tratta a 6 milioni d'euro, che non è poco per un ragazzo che gioca negli Stati Uniti, del 2007 australiano, grandi caratteristiche, non per caso ai mondiali. Lucas Harrington.
1: Bene, bene, quindi altro difensore, un difensore centrale australiano, quindi vediamo pure questa Australia che tra l'altro ha iniziato molto bene,
2: ha buttato la Turchia
1: mettendo in serie difficoltà Montella e insomma un po' di critiche l'abbiamo lette anche giorni fa. E Marco, andiamo al terzo.
0: Molto
1: vai.
0: Applicata, una squadra
1: molto applicata, è vero, verissimo.
0: Rispettava bene le marcature, molto applicati, giocano bene soprattutto su quello. Il terzo, forse fra i tre, è il giocatore che secondo me potrebbe avere uno sviluppo maggiore nel futuro, è ancora il più giovane di tutti, perché lui è dell'1-1-2008, è già al mondiale, si chiama Hamza Abdelkarim, è un altro nome non facilissimo, e lui è un centravanti, anche 182 centimetri, grande particolarità, è ambidestro, gioca col sinistro o gioca col destro, una punta centrale, ho detto, anche se nella giovane carriera ha fatto anche l'esterno, anche lui è entrato ieri nella partita dell'Egitto negli ultimi 14 minuti, e se qualcuno ha notato, visto questo ragazzino entrare e scompigliare un po' le linee, ha fatto pure un tiro che è andato vicino al gol, è uno che entra subito in ritmo, penso che la caratteristica principale perché l'hanno portato è perché tu lo metti in campo un minuto dopo, questo corre, dribbla, va, come dicevo è una punta centrale ma molto mobile, 182 centimetri, quindi non altissimo, però è bravissimo nello scambio, gioca con tutti e due i piedi, quindi va a sinistra, va a destra, è difficilmente marcabile. Un ragazzo che è cresciuto in patria, nella squadra più famosa, sempre la Champions, anche i mondiali per club, l'Al-Ahly. E l'Al-Ahly, devo dire, è anche un'ottima squadra nordafricana, soprattutto egiziana, per creare questi ragazzi. Molti dei ragazzi egiziani che sono in Europa sono passati per questa squadra. E lui, pensate che dallo scorso luglio, era under 16, andava talmente bene, l'hanno inserito in prima squadra. Questo quest'anno si è visto in campionato e in Champions League africana, dove ha fatto faville. E infatti non sono passate inosservate queste sue caratteristiche, perché chi l'ha preso, l'ha preso il Barcellona. Lo inserirà nell'under 19 dal 1 luglio, ed è veramente uno che vi invito a seguire, perché anche chi seguirà il Barcellona giovanile e soprattutto le prestazioni dell'Egitto, questo è un ragazzo che in patria forse ne parlano un po' come quella stella che ci potrebbe essere dopo la stella che è stata Salah, che sta un po' finendo, i ruoli sono diversi, però c'è un'attenzione su questo ragazzo enorme. Ultima cosa, lui era in nazionale under 17 fino a poco tempo fa, le partite di marzo le ha fatte in under 17, ha fatto una tripletta meravigliosa, sono convinti delle sue caratteristiche, hanno deciso di portarlo al mondiale, seppure un 2008, ha saltato l'under 19, l'under 21, è andato direttamente su. È un giocatore molto interessante, a me ricorda tanto nel modo di interpretare la partita Evan Nilsson, brasiliano del Bournemouth, centravanti, hanno la stessa altezza, la stessa capacità e soprattutto tutti e due giocano e col sinistro e come il destro. Io prima volta ho visto questo ragazzo in under 17 egiziana, ma ha ricordato subito Evan Nilsson e sono contento perché insomma è andato già in nazionale maggiore. 8 milioni di euro, però non si tratta, perché questo è arrivato appena a Barcellona, quindi probabilmente rimarrà là, quindi Hamza Abdelkarim.
1: Bene, questi sono i tre calciatori che insomma hai presentato, giovani che appunto giocano le rispettive nazionali e che si sono messi più o meno in mostra in
0: Marco, questo
1: avvio.
0: Scusami, ma volevo celebrarci, insomma, noi che già l'anno scorso abbiamo parlato di un ragazzo che si chiamava Boadì, e mi pare
1: che ha
0: conquistato tutti,
1: bravissimo,
0: Boadì nella partita.
1: Bravo, Marco.
0: Vedi le nostre schede, ma veramente di tempo fa, lui ancora prima di giocare in Europa League con la Roma,
1: hai ragione, hai ragione, Marco,
0: noi
1: hai ragione.
0: Parlavamo veramente volevo insomma ricordare che Guardia
1: 18
0: era uno che
1: anni.
0: si era visto subito.
1: No, 18
0: si era
1: anni,
0: visto
1: lo hai presentato
0: veramente.
1: tu, mi ricordo. Bravo, hai fatto bene a sottolineare questa cosa perché ne parlammo e adesso tutti a parlare di Boadì. Tra l'altro, ieri descritto anche da Mister Mussa che ne ha parlato benissimo di questo ragazzo. Quindi è stato uno tra i migliori in campo.
2: Impressionante.
1: 18 anni, ragazzi, 18 anni, quindi ripeto, quindi non stiamo parlando di un veterano e si è mosso come un veterano in mezzo al campo. Tra l'altro aveva anche degli avversari di spessore, quindi non
0: Devo
1: ce lo
0: dire
1: dico.
0: di sì,
1: Capito?
0: ragazzo, che l'avevamo poi ne avevamo riparlato quando la Roma incontrò il Lille nella Coppa, però insomma lo presentammo veramente che nel Lille era appena agli inizi perché si vedeva già dalle giovanili le caratteristiche di questo ragazzo. Se vedevi le giovanili anche delle nazionali ti accorgevi di chi è
1: Sì,
0: questo
1: sì,
0: ragazzo, c'ha una carriera
1: sì,
0: secondo
1: sì, sì.
0: me già
1: Tanto
0: pronta.
1: Maurizio al 331-82-0013 ci scrive: complimenti a Marco Palma, tra un po' conosce pure il mio vicino di casa.
2: Se gioca a pallone dei giovani sicuro. Se gioca a
0: Se gioca
2: pallone
0: al calcio,
2: e c'ha meno di 18 anni
1: sicuramente.
2: sicuramente.
1: Abbiamo una domanda?
0: Ringrazio, ringrazio
1: No, figurati.
0: l'ascoltatore.
1: Credo che ci dovrebbe essere una domanda. Sentiamo, dai, raccogliamola.
3: Buonasera, una domanda per l'esperto scout Marco Palma.
1: Questo ti è brutto.
3: Ayoub Buadi, quanto costerà a fine mondiale?
1: Mi sembra una voce conosciuta questa. Vabbè, dai, vai,
0: Sì,
1: dicevi
0: per
1: quanto
0: uno dei
1: costerà?
0: nostri ascoltatori.
1: Pure per me,
0: È
1: vai.
0: tanto, tanto, per quello, veramente, non lo so, Marco, guarda, questo è un giocatore che quando ne abbiamo parlato noi si prendeva 15 milioni di euro, se esce al mondiale sta
1: Figurati.
0: 80, nessuno dirà niente.
1: Figurati, voglio dire, se
0: Potrebbe
1: si pre...
0: raggiungere
1: cioè
0: 80 milioni.
2: Tra l'altro anche Amrabat nel mondiale del 2002, del 2022, scusa, fu grande protagonista nel centrocampo del Marocco e ricordo che dopo il mondiale prese una quotazione incredibile, come se... e poi però qui
0: Sì.
2: parliamo ovviamente di un'età diversa, di un talento ancora
1: Vabbè.
2: che sta emergendo.
1: Se vale più di 50 milioni di palestra, Boadì quanto vale?
0: È vero, è quello, però ne vale
1: Dai, dai, su.
0: 80, Marco, c'è poco da fare.
1: Siamo
0: Questo
1: seri, perché
0: giocatore poi
1: insomma, poi per carità, questo
0: è
1: sta
0: uno poi che
1: facendo il
0: ha
1: mondiale a 18
0: personalità,
1: anni, ha sfidato il Brasile, sta nel Marocco titolare a
0: enorme, perché
1: 18 anni, insomma. Comunque, dai, vediamo quello che succede, però sicuramente ha avuto una prima partita di impatto notevole, Francesco.
2: vediamo, ci sono tante
1: Bene.
2: probabilmente le partite che potrà fare il Marocco perché credo e penso possa avere la possibilità di passare il turno, magari così avremo la possibilità anche di vederlo su diverse partite sul medio-lungo termine.
1: Va bene, allora Marco, siamo arrivati in fondo pure oggi, volato.
0: Martedì prossimo, guarda, faccio un piccolo accenno, ci sarà un
1: Sì.
0: ragazzo asiatico, ragazzi delle
1: Ah.
0: squadre asiatiche che ancora non abbiamo trattato, è veramente forte forte, lo mettiamo martedì
1: Sì.
0: prossimo.
1: Senti, una domanda ti faccio. Tu le vedi le partite alle 3 di notte, alle 4 di notte, le vedi? Tu c'hai la faccia di quello che le
0: Ma da
1: vede.
0: quella delle 4 è un po' più difficile, diciamo che se, fino a quella delle 3 qualcosa riesco a vedere,
1: Ah,
0: insomma, quella è
1: ecco.
0: mezzanotte sempre. Io mi
1: Vabbè.
0: poi c'è un pallino, un giocatore che seguo e mi tocca farla l'altataccia. Fino adesso quella della 4 me la sono scampata, ho visto gli highlights.
1: Va bene, va bene. Va bene,
2: Ciao
1: Marco,
2: Marco,
1: grazie.
2: grazie.
1: Buon lavoro a Marco Palma. A
0: Grazie a
1: presto,
0: voi
1: Marco.
0: ragazzi, grazie, grazie, grazie.
1: Veramente grande appassionato. Poi ogni tanto se ne va via per i viaggi, va a vedere.
2: Certo, se no
1: Insomma,
2: come ce li
1: e come
2: porta a
1: fa,
2: ste
1: insomma.
2: schede?
1: Va bene, va bene. E mi vuoi segnalare qualcosa in chiusura dopo la bordata di
2: C'è sempre
1: Antonioni? Sì.
2: andando su
1: Dov'hai?
2: tutto Mercato Web,
1: Sì.
2: c'è questa indiscrezione raccolta da Simone Bernabei su Marcus Rashford, perché
1: Eccolo, vai.
2: do un'ottima stagione a livello numerico, nonostante questo il Barcellona ha deciso di
1: Non
2: non
1: riscattarlo.
2: riscattarlo a causa, insomma, del solito affollamento in maglia blaugrana. L'attaccante inglese è destinato a tornare al Manchester United, che però
1: Sarà con te.
2: pesa una clausola rescissoria da 46 milioni di euro, ma la sensazione, scrive Simone, che possa partire in estate anche per una cifra vicina alla metà di quei 46 milioni, quindi tra i 20 e i 30 milioni, ovvero la
1: Sconticino.
2: cifra che sarebbe servita al Barça per riscattarlo e appunto non lo ha riscattato. E qua entra in gioco Bundesliga e Serie A, perché il Bayern Monaco si è interessato alla sua situazione, ma nel recente passato anche il Milan lo aveva trattato. Attenzione anche alla possibilità di Juventus e Napoli, specialmente in caso di addio di Lukaku, potrebbero farci un pensierino nelle prossime settimane.
1: Bene, saremo a vedere, saremo a vedere. quindi un altro nome che ci vediamo. 20 milioni si potrebbe anche fare, però fra i 20 e i 30 subito non cominciamo ad andare sul prezzo più basso.
2: Sì, quindi... 20 era la cifra, 20-25 milioni totali era la cifra che sarebbe bastata al Barcellona per riscattare.
1: Allora, vuoi questo messaggio?
2: Sì.
1: Perché ne ha mandati 3. Lo leggo questo e poi mi fermo. Vai. La via maestra è stata indicata. Due punti. Il maestro Sarri è arrivato all'Atalanta. Ora ci vorranno centinaia di milioni in mercato ed il tecnico toscano farà queste tappe. Primo, qualificazioni in Europa il primo anno. Già sta in Europa, quindi deve andare un po' su, dipende che qualificazione.
2: Almeno in Europa League.
1: Qualificazioni in Champions League il secondo anno.
2: Sì.
1: Quarti di Champions League e competizione per lo scudetto il terzo anno.
2: Okay.
1: Quindi ha già fatto gli anni.
4: Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
1: No, ci vorranno centinaia e centinaia di milioni all'Atalanta? Cioè, quindi mi stai dicendo, Federico, che l'Atalanta deve essere rivoluzionata perché arriva Sarri? Oppure è Sarri che deve rivoluzionare qualcosa? Questo è un bel quesito, sai? Lo chiediamo dopo. Sì, mi do le domande ma non c'ho la risposta. Mi
2: consiglio un bel pezzo di Simone Lorini, sì, su tutto il mercato web su questo.
1: Vai.
2: Ora tocca all'Atalanta 4-3-3-izzare la sua rosa.
1: Beh.
2: Molto bello, andatelo a leggere perché è un pezzo molto interessante.
1: Lo prendiamo anche
2: Lorini.
1: Brecche,
2: ciao Marco, ciao
1: Ingalli. Brecche, a tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Buon pomeriggio Stefano Impallomeni.
5: Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Sei pronto? Sei carico anche oggi?
5: Sì, sono carico. Hai visto tutte le partite?
3: Beh, un paio ieri, insomma, tutte un po' difficili.
5: Oggi
3: però un
5: l'Argentina
3: paio
5: alle 3 di notte.
3: E questa sì, metto la sveglia, ah. Prometto. Allora,
5: la scaloneta.
3: Ti mando un messaggio.
5: Con la scaloneta.
3: La scaloneta. Sai chi c'è con noi che ieri non l'abbiamo avuto e quindi lo recuperiamo oggi perché ci facciamo una bella chiacchierata? Con Niccolò Ceccarini. Ciao.
5: Grande
3: Nick, ben trovato Nick.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Tu rifiuti sempre il video, queste cose un po' come il,
3: non capisco
5: il logo
3: perché
5: Bielsa, sei come un po' il logo Bielsa.
3: Ti vogliamo video una volta, ci fai sto regalo.
6: In video ci vanno i belli, non i brutti.
3: Vabbè, dai, facci un regalo una volta a noi. Vai in video
5: prezioso,
3: ovunque. Vai in video ovunque, meno che qui a Maracanà.
5: Bravo,
6: ma io non so mica, ma io non so mica come Lorenzo Di Benedetto.
5: Ecco qua.
6: Che fa tutte le TV private del mondo.
5: Sì.
6: Voglio dire, se lo chiama anche Tele Cosenza Ovest, va in onda anche su quello.
3: Vabbè, ma bisogna essere presenzialisti. No, ascolta, senti Nick, voglio
6: saluto il grande Dipe,
3: lo salutiamo, ci sarà alle 3:30 oggi. No, però Nick, senti, io ti voglio chiedere una cosa, oggi voglio iniziare con te andando un attimo su tutto il mercato web, perché Nick, insomma, poi ci dai un po' di cose di mercato, però questa cosa qui mi ha colpito, l'abbiamo letta anche prima in apertura, questa, diciamo, bordata di Giancarlo Antognoni. Che avete riportato anche voi sul sito Tutto Mercato Web. Non andrò al centenario della Fiorentina, la mia dignità non ha prezzo. Siccome so che quanto amore hai nei confronti di questo calciatore, per quello che ha rappresentato, me lo hai sempre definito come la luce di Firenze, e insomma sentire questo passaggio mi ha colpito, Nick.
6: Beh, lui l'ha spiegato.
3: Sì, sì, sì.
6: Mi avevano proposto un demansionamento, di fare delle cose che non erano, secondo il suo punto di vista, giuste. E lui si sente in questa maniera, per certi versi, stato trattato non come avrebbe voluto, e conseguentemente la sua reazione è quella: se mi invitano per il centenario penso di non andarci. Ora, tutti quanti noi lo vorremmo, ovviamente, perché credo che già un centenario senza il giocatore che ha dimostrato il più grande attaccamento alla maglia della storia, almeno per quanto riguarda quelli della mia generazione, non si può non avere, ecco. Se però poi lui decidesse di non venire, perché comunque ha i suoi buoni motivi, perché con questa società non si sente trattato bene, non vuole avere nulla a che fare, beh, è una decisione che va rispettata. Tanto Antognoni è Antognoni, e mi dispiace per chi è stato, è e sarà proprietario della Fiorentina, ma Giancarlo Antognoni è la Fiorentina.
3: Stefano, ti volevo coinvolgere anche a te, perché sai, poi questi sono dei calciatori che hanno veramente, sentire dire non vado al centenario di una squadra dove loro hanno rappresentato veramente un tratto di storia non importante, di più, sentire dire questo colpisce, no?
5: Sì, ma non da uno qui.
3: È apposta, non da uno chiunque, da uno che
5: quindi,
3: ha lasciato una traccia indelebile,
5: sentito,
3: no?
5: Sì. Si è sentito ferito? Quindi ha una ragione questo comportamento da parte di Antognoni.
3: Ma è giusto mettere, io faccio questa domanda.
5: Stravedevo per Antognoni, stravedo, nel senso da calciatore immenso, e mi sembra anche una persona straordinariamente umana, non lo conosco, però credo, insomma, avverto che sia una bella persona. Poi Nick lo conosce meglio di me. Detto questo, come biasimare il comportamento di Antognoni? Io non lo so, Nick, auspico che Giuseppe Commisso possa, ecco, mediare e ricucire un qualcosa che, insomma, ha lasciato il segno.
6: Guarda, a me piacerebbe tanto, senza nulla togliere alla storia passata della Fiorentina, che ci fossero in ordine di apparizione dal punto di vista cronologico per quando hanno giocato nella Fiorentina Antognoni, Baggio, Rui Costa.
5: Esatto, certo.
6: I tre grandi numeri 10 della mia generazione mi piacerebbe tanto vederli, ovviamente penso anche a Batistuta, perché poi naturalmente Gabriel è l'attaccante più forte che la Fiorentina ha avuto nella sua storia, insieme a Kurt Hamrin, ha segnato 152 gol.
5: Nick, puoi ricordare la data?
6: È il 29 agosto del 1926, la Perfetto. Nascita della Fiorentina.
5: E quindi la faranno quando la faranno? 29 agosto?
6: Faranno il 29 agosto, quando la Fiorentina gioca in casa col Frosinone, ti anticipo già che chiederanno l'anticipo al sabato, proprio per giocare il sabato 29.
3: Beh, giusto. per festeggiare questi 100 anni. Però vedi, io stavo riflettendo su una cosa, cioè quando ci sono poi delle gestioni che arrivano in rotta di collisione con chi ha rappresentato qualcosa di molto importante per un club, vuol dire non aver capito la storia. Ed è grave, secondo me.
5: E questo,
3: ed è molto
5: e questo
3: grave.
5: È un aspetto, ma qui si molto parla grave. Di mancanza di rispetto. Cioè, lui ha detto: no, la dignità non ha preso, significa che è la ferita è profonda.
3: Però
5: cioè, l'hanno trattato male.
3: Vuol dire che hai capito chi avevi di fronte.
5: O forse l'hai capito e l'ha trattato male, ancora peggio.
3: È ancora peggio.
5: Cioè, voglio dire tu, allora guarda. La bandiera puoi dire non voglio la bandiera. E ci siamo. E questo esatto. Può essere no, legittimo.
3: O una legittima scelta, certo.
5: Però poi ridimensionare come il comportamento. Magari trattarlo come se fosse uno qualsiasi, no, perché la viola è stata una ragione di vita per Giancarlo, anche da dirigente. Io mi ricordo il periodo della donna Valeria, della signora Valeria, quel periodo lì con Vittorio Cecchigori, non Mario, la parte insomma alla fine che aveva avuto questa con Luna. Io l'ho vissuta alla Fiorentina quel periodo lì, e lui stava, era un punto di riferimento incredibile, quindi aveva ha avuto un ruolo e ha dimostrato anche di saperci fare come dirigente. Mettiamoci pure questa, perché poi voglio dire, i tifosi della Fiorentina non lo so come possono. Ah, ma Antonioni era forte sul campo. Poi ha dimostrato anche di essere un ottimo dirigente. Soprattutto rispettando le corde, il sentimento, la sensibilità del tifoso e poi mettendoci anche del suo. Poi il ridimensionamento, se tu tratti una persona così, una bandiera, una storia come quella che ha avuto all'interno, ma non della Fiorentina, del calcio internazionale e mondiale, stiamo parlando di un fuoriclasse,
3: assolutamente,
5: un campionissimo.
3: Non c'è dubbio. Cioè, Nick, chi voleva aggiungere qualcosa, così poi andiamo anche su altri argomenti.
6: Dicevo, Antonioni ha dimostrato, io quando parlo di Antonioni non ce la faccio, io mi emoziono perché Giancarlo è la persona che ha avvicinato la Fiorentina e che ha avvicinato tanti giovani ragazzi a essere tifoso della Fiorentina, perché c'aveva la maglia numero 10, era il capitano. Non ha mai tradito la Fiorentina, ha avuto l'offerta, l'ha raccontato tante volte che Dino Viola l'aveva praticamente quasi acquistato, ma lui non c'è voluto andare perché non se l'è mai sentita. Alla Juve non è andato perché non se l'è mai sentita, perché lui questo giglio sul petto si è presentito e quindi se l'è sempre portato dietro. E di fronte a una persona del genere, io francamente, cioè, ha avuto quel gravissimo infortunio con Martina, ha rischiato di morire, è ritornato in campo, ha avuto un altro brutto infortunio, è ritornato in campo, non nell'incidente con Pellegrini, cioè incidente fortuito, cose che possono cadere, quelli nel calcio, cioè non ha mai tradito questa maglia, cioè ha sempre detto è come Paolo Maldini, cioè sono gente che hanno solo una maglia e questa gente qua e questi uomini qua cioè come fai a non amarli, perché comunque si rappresentano l'appartenenza, quella appartenenza che oggi ahimè purtroppo non c'è più, cioè il piacere e la gioia di essere un giocatore della Fiorentina, lui l'ha trasmesso.
3: La trasmessa. Allora, chiudo con un messaggio di David. Buonasera signori, Giancarlo fa benissimo, dirigente a Fiorentina che non valgono niente, Antonioni messo alla porta, un ragazzo che è la Fiorentina. Anch'io dopo 45 anni di abbonamento non vado più allo stadio, aspetto che questi dirigenti che hanno relegato la mia Fiorentina nei bassi fondi di calcio italiano ed Europa, insomma, se ne vada via. Vabbè, questo è un sentimento di un ascoltatore che poi vedi, io sto pensando, no, quanto siano simili queste storie ad altre società che in questo momento sono forse gli manca proprio questo aspetto sentimentale, non riescono più a e i tifosi preferiscono addirittura abbandonare la propria squadra, che è una cosa.
5: C'è, poi ci sono piazze e piazze,
3: esatto. No, però ti fa capire
5: per, Antonioni per Firenze,
3: sì. Però i tifosi,
5: cioè,
3: ti fa capire quanto
5: come è stato adesso, senza esagerare tanto, cioè voglio dire è stato un personaggio, è un personaggio che è clamoroso, ha detto bene Nick,
3: assolutamente.
5: Poi la capacità, non la capacità, quello poi certo, però insomma essere trattati così, e lui secondo me è legittimo da parte sua non partecipare, perché si è sentito molto ferito, Marco, quando dice la dignità non apprezzo, io condivido, lo rispetto questo modo
3: di
5: comportarsi.
3: Non lo so, la butto lì e chiudo perché voglio andare, approfitto della presenza di Nick, però guardate un po', succedono delle cose un po' strane dove ci sono delle dirigenze in questo momento un po' filo americano, americane, forse il sentimento, la parte così non gliene frega nulla e c'è soltanto il fattore business economico. Pensateci un attimo, ci sono un po', si accomunano, che ne so, Maldini, Milan, Totti, Roma, non c'ha questo grande legame con la proprietà americana, non si capisce, eccetera. Antonioni, per non parlare poi di quelli italiani che fanno casini, ma lì è un altro argomento, entriamo su un altro terreno, vabbè. Nick, mercato, Amorim arriva solo lui, però Milan,
6: ma ora vediamo il direttore sportivo se vanno a prendere Kroos. Io francamente non è che sia molto convinto di questa scelta. Io condivido l'analisi che ha fatto oggi Fabio Capello, anche molto dura,
3: mamma mia,
6: molto precisa, ma io non vedo perché non si debba dargli ragione, cioè nel senso che poi alla fine è un altro rischio, c'è un altro, non dico salto nel vuoto, però comunque ti metti a fare un'operazione di mercato su un allenatore che non ha fatto benissimo nell'ultima avventura, mi sembra, e al di là di questo viene a giocare, viene ad allenare in una Serie A difficilissima, in una situazione di completa ristrutturazione del Milan, con un direttore sportivo che debba ancora essere preso e comunque sia anche lui straniero. Cioè, io francamente non riesco a capire queste scelte, perché non potevano provare a chiedere a Conte di andare a fare l'allenatore del Milan a quel punto, no? Perché, cioè, secondo me ci vuole una componente italiana calcio italiano.
3: Non sono molto d'accordo, vi devo dire la verità. Cioè, nel senso, non mi faccio, non entro nel discorso, ma siccome un allenatore straniero non può far bene, no, non entro in questo discorso, Stefano, poi ti lascio la parola. Io credo che invece sia importante capire ma che struttura c'è dietro Amorim, perché se ci metti Conte oggi là dentro, ma che fa Conte? Ma qui non si capisce chi è l'amministratore delegato, chi è il direttore sportivo, che fa Cardinale, che vuol fare Ibra, ma che, come fai? Cioè, questo è il primo punto che mi sento di sottolineare.
5: La penso come te.
3: Poi Amorim, io non ho nulla, non lo voglio, cioè non voglio avere un pregiudizio.
5: Amorim, mancano dei pezzi.
3: Mancano un sacco dei pezzi.
5: Prendere del tempo, ma non perché non voglio esprimere un giudizio, perché
3: cioè, adesso voglio essere,
5: che sarà il Milan da qui fino un po', a metà di luglio,
3: un po' duro pure io, no? Capello dice azzardo rossonero, scegliere Amorim è un vero rischio, il Milan è confuso, però Capello parla bene, ma quel Milan c'aveva lui, c'era una confusione, c'era insomma una struttura, grazie, così è facile. Oggi è un po' più, penso che pure Capello sarebbe in difficoltà dentro Milan del genere.
5: Ma poi voglio dire, interpreta, rappresenta un po' il pensiero comune del milanista adesso in questo momento, le parole di Capello, però è anche facile dire questo in questo momento. Prenderei anche un po', insomma, di tempo, perché Marco, io riparto da quello che ho sempre detto, cioè chi è fatto bene oggi non probabilmente domani non farà altrettanto, cioè tutti quanti devono resettare, a cominciare da chi vuole per la prossima stagione, la penso così. Quindi Amorim potrebbe essere l'ennesimo fallimento, potrebbe essere una rivelazione straordinaria, non lo sappiamo.
3: Sì.
5: Cioè non c'è questa certezza, che ne sai? Tu sai, hai questa certezza che il Milan con Amorim potrebbe far male? Sì, molti possono pensare che possa far male, però se poi fa bene, tu sei certo che il prossimo anno con Allegri in Napoli vincerà lo scudetto, certo che la Roma con Gasperini lotterà per il titolo, cioè ma che ne sai?
3: Allegri ha un vantaggio,
5: perché
3: parte
5: questo
3: da una
5: calcio,
3: società che è presente.
5: I risultati che escono fuori da questo mondiale sono proprio lampanti, cioè, spiegano questa cosa qui, c'è Arabia Saudita che ferma poi tra l'altro tutti attaccati ai pali, il secondo tempo l'Uruguay che preme, però l'Australia che batte la Turchia, cioè ci sarà qualche cosa che va bene, che i campionati europei ti stressano e quindi alla fine arrivi
3: nei mondiali d'inizio c'è sempre la sorpresa.
5: Vabbè, ma ci sono state 6 sorprese, però Capoverde che ferma la Spagna, Arabia Saudita,
3: se giocano 100 volte ne perde sempre,
5: ho capito, Iraq e Svizzera, cioè capisci, Giappone, Olanda,
3: è vero. Nick, vabbè, vediamo insomma poi quali saranno nelle prossime ore le decisioni. L'ingaggio è di 3,5, vero? Per chiudere un po' di
6: 3,5 con bonus per arrivare a 4, ma non è tanto quello. Io credo che oggi hanno provato, però anche in passato, anche con allenatori stranieri al Milan, non mi sembra sia andato per niente bene, quindi ecco perché io condivido le perplessità di Capello, perché sono anche le mie di perplessità.
3: No,
6: poi
3: no, ma ci sta,
5: vabbè, ma Nick, però posso dirti una cosa, sul mercato italiano chi ci sarebbe stato lì?
3: Solo Conte, se no chi prendi?
6: No, esatto, io avrei pensato a Conte, ma ti dico, prima di fare una roba del genere, però uno deve avere già in mano l'alternativa. cioè, hanno preso l'allenatore quasi un mese dopo l'esonero
3: sì,
6: di tutti.
3: È vero.
6: Ricordiamoci
3: sì, sì,
6: questo,
3: quasi un mese, quasi un mese, siamo vicini a un mese, ragazzi.
6: Sì, oggi no, è il 16 quindi... giugno, no?
5: Sì. 27 giugno e maggio, sono due settimane. Due settimane
3: sono un po'
5: qualcosa.
3: Di più.
5: No, non è un mese.
6: No, tre settimane.
3: Tre settimane, vabbè. Quasi tre settimane. E, va bene, dai, vediamo insomma poi quale sarà le altre decisioni. Senti Nick, invece la prima mossa che ti aspetti da parte di Carnevali, andiamo un po', oggi voglio un po' affrontare questo tema, no? La prima mossa che vi aspettate, nel senso, ve l'elenco al volo, non lo so, l'arrivo del portiere forte, l'uscita di un giocatore importante che potrebbe essere Bremer ad esempio, oppure portare Vlahovic a Spalletti, perché questa cosa comunque ha preso corpo, non è una da sottovalutare. Che mossa ti aspetti, Nick?
6: No, io mi aspetto, allora, innanzitutto che lui, guarda, la cosa più importante che Giovanni Carnevali deve fare, ma sono sicuro che farà, è capire il mondo e quel ruolo. Chi lo faceva magari tutte e due, per esempio penso a Giuntoli e penso anche a Comolli, che forse probabilmente non hanno percepito l'essenza a livello completo di cosa vuol dire essere in un club come la Juventus. Per me Carnevali non ha questo problema, però si porrà innanzitutto con l'idea di capire tutto del mondo Juve e quello che naturalmente serve per stare alla Juve. Questa è la cosa più importante che lui ha già in testa di fare. Gli ci vorrà del tempo, ma arriva con la testa giusta, cioè di dire sono finito qui e devo capire tutto della Juve senza sbagliare nulla. Questa è la prima. Sono finito qui e devo capire tutto della Juve senza sbagliare nulla. Questa è la prima regola che si è posta. La seconda, il mercato. Il mercato non è che cambierà molto rispetto al mercato che era previsto prima senza il suo arrivo, perché ci sono anche dei parametri da rispettare. Vlahovic, secondo me lui si riparlerà con Vlahovic, anche perché Spalletti lo vorrebbe, e gli dirà in maniera molto sincera e molto onesta: guarda, le tue richieste sono esattamente troppo alte, come ti è stato detto anche da Giorgio Chiellini in occasione dell'offerta che ti è stata proposta. Potremmo fare un piccolo sforzo sui bonus, però te ci devi dimostrare che vuoi stare alla Juve e quindi devi fare te un passo indietro, un po' un passo indietro. Lo vuoi fare? Non lo vuoi fare? Se non lo vuoi fare, evidentemente non,
3: certo,
6: non è giusto proseguire. Ecco,
3: certo.
6: gli farà proprio un discorso del genere. Dopodiché andranno a chiudere su Sorloth e Colomani se Vlahovic non fa un passo indietro. Io sono curioso di vedere che cosa ha in mano Vlahovic, perché se Vlahovic ha preso questa decisione con la Juve vuol dire che c'ha una squadra in mano, altrimenti sta bleffando, ma io non credo stia bleffando.
3: È ancora a Torino Vlahovic, tra le altre cose. Stefano, non posso chiedere anche a te, che sarà un po' il tema anche dopo andremo ad affrontare anche con gli altri, che mossa è la prima mossa che sei? Lui ha fatto una considerazione, Nick, ha detto capire subito il mondo Juve, no? Cioè entrare bene nel mondo Juve, poi qualcosa deve fare, cioè una mossa la deve fare, la prima mossa, quale pensi possa
5: capire
3: essere?
5: Capire il mondo Juve, sono d'accordo con Nick, e non avrà diciamo difficoltà a capirlo.
3: Esatto,
5: perché,
3: anch'io sono
5: un dirigente
3: molto
5: scafato,
3: preparato,
5: molto preparato. Competente, e ha questa sensibilità, questa empatia, quindi si sa muovere molto bene e conta parecchio secondo me nel ricoprire un certo tipo di ruolo. Poi
3: maestro...
5: tu hai fatto degli esempi, le cessioni, sarà un mercato di pari passo, ma sarà un mercato molto veloce. Cioè facciamo un esempio pratico, terra terra, Vlahovic. Allora Vlahovic ha la possibilità di poter diciamo così riaggiornare le posizioni, che si faccia presto. Non è, cioè Carnevali non è uno che perde tempo, nel senso, se come ha detto Nick mi viene incontro, bene, sono grazie, arrivederci, quello alla porta e grazie per quello che hai dato, ma non possiamo perdere tempo. Ecco, la Juventus andrà da questo punto di vista di corsa con Carnevali. Cioè Carnevali non è che sta lì a tergiversare.
3: Dici chiuderà le operazioni in poco tempo, questo ti aspetti
5: nel
3: una
5: senso,
3: velocità
5: in, sì, questo,
3: in questo senso.
5: Cioè, non è che aspetta Vlahovic un mese intero, no,
3: certo,
5: non ci perde del tempo,
3: certo,
5: poi magari informerà Spalletti, non ci sono i margini per poi riaprire, riaggiornare quelle, diciamo, le posizioni, grazie, arrivederci. Ecco, non mi aspetto
3: una cosa
5: tormentone.
3: Lunga, un tormentone. Sì, okay.
5: Allora dovesse invece diventare un tormentone, mi
3: io ragazzi ve lo dico oggi, ma non perché c'ho una, non lo so, io ho la sensazione che Carnevali riesca a cucire questa storia con Vlahovic.
5: No, ma
3: io ho questa sensazione, non ho indicazioni, ma
5: la logica
3: Nick
5: delle cose,
3: di
5: delle dinamiche di mercato ci può
3: però
5: stare.
3: Però è una persona che come si muove, la sua modalità, non lo so, io ho questa sensazione che lui
5: convincere.
3: Possa, che possa convincere il calciatore, sì. Non so, Nick, tu lo conosci meglio,
6: dai, è scuola Marotta,
3: capito, bravo, io magari parlando in una determinata maniera, coinvolgendolo in un modo, secondo me potrebbe arrivare a una soluzione di questo tipo, però vediamo, dai, staremo a vedere. Invece di Chiedo, Juric è fatta al Monza?
6: Sì, fatta al Monza, e qui anche e qui dobbiamo dire bravo a Juric, perché si è trovato una squadra e in una situazione non facile. Ma guarda, oggi sarebbe facile dire Juric è stato bravo anche grazie al lavoro del suo agente, però lui viene da tre esoneri, no? Viene dall'esonero con la Roma, l'esonero in Inghilterra e l'esonero con l'Atalanta. Devo dire che non è da tutti ripartire da una squadra che lotta per rimanere in Serie A, e in questo ci vedo un bel gesto, perché è un gesto anche di umiltà, mi direi che per forza che doveva fare dopo tre esoneri, però non è da tutti, non è scontato che qualcuno che poi magari ha spiccato il volo possa poi ripartire da una situazione dove è molto difficile fare tutto, perché chiaramente quando riparti dal Monza sai che l'obiettivo è fare 36-37 punti per salvarti. Hai avuto delle occasioni importanti come la Roma, come l'Atalanta, e quindi ripartire dal basso, che stavolta non è un modulo di gioco o un'azione, ma ripartire dal basso secondo me è una cosa buona, perché si è rimesso in discussione, si è rimesso in discussione senza guardare il progetto tecnico o le ambizioni,
3: certo.
6: E questo gli va dato atto.
3: Vediamo. Ciao Marco, ciao Stefano, vedete che Carnevali porterà Berardi alla Juve e farà il possibile per Frattesi. Beh, insomma, devo dire la verità, mi piacerebbe vedere Berardi in una grande squadra.
5: Berardi
3: meriterebbe,
5: bravo,
3: anche un finale di questo tipo, no?
5: 31? 31 anni.
3: Lo meriterebbe,
5: sì.
3: No, senti, sorridevo prima, possiamo dirlo pure a Nick, sorridevo Nick, perché stavo vedendo i monitor, cioè Sky, a un certo punto ho visto Deschamps con uno vestito che mi sembrava un rapper, ho detto ma che fanno,
5: dopo
3: Pogba. Si è levato il cappello, era Pogba, l'ho riconosciuto dopo, però sembrava un rapper, ho detto che fanno, boom, ma fanno la musica lì, invece era Pogba che c'ha un look un po' particolare, ecco. Scusa, volevo precisare perché mi hanno visto ridere, dice perché ride Piccari,
5: c'era
6: Pogba, no, ma tanto sai Marco, io di bischierate ne dico parecchie, per cui sono i primi.
3: No, no, perché sai, mi colpiva, non capivo se Deschamps aveva ospitato un rap per fare un po' di musica nel
5: sì,
3: gruppo della Francia,
5: attento al Senegal stasera,
3: apposta, che dopo ho visto,
5: sai,
3: che era Pogba, ho detto
5: i balletti,
3: allora, bisogna stare molto attenti,
5: stare molto attenti,
3: va bene, va bene. Allora, caro Nick, grazie come sempre,
5: ciao Nick,
3: buon lavoro, a presto.
6: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio, ciao, Nick, ciao. Buon pomeriggio e buon lavoro. Allora, Conte, ci scrive Giuseppe, dice figura incompatibile con il Milan. Conte vuole ingaggio plurimilionario, mercato con acquisti importanti, a costi importanti e carta bianca. Sarebbe mai compatibile con Ibra? L'accordo durerebbe neanche mezza giornata, ci scrive Gaetano. Poi Simone dice comunque sempre italiano libero. No, non è italiano, non è più libero. Allena
5: Besiktas
3: in Turchia, quindi sì. Si è piazzato bene, tra l'altro 6 milioni netti di ingaggio in due anni. 6 netti, va lì
5: col Caico,
3: con le aquile nere Allena, capito? Va bene, che devo fare? C'è un audio al volo, così ci fermiamo? Dai, vai, forza Claudio, resisti. Vediamo, arriva.
7: Ciao Marco, Luigi.
3: Ah, Luigi,
7: allora,
3: chiudiamo
7: io
3: con Luigi.
7: Già mi sono procurato un pallottoliere, perché con Moulin il Milan prenderà almeno due gol a partita.
3: Ma come due gol a partita?
7: Quindi io prevedo massimo entro Natale, ma Moulin verrà cambiato sicuramente.
5: Ciao. Via. Fatto subito.
3: Asfaltato pure a Moulin. Barbe prima
5: capelli,
3: di iniziare.
5: Via.
3: Ancora devo arrivare a Milano, vai con un altro audio e poi ci fermiamo.
8: Ragazzi, buongiorno. Come si può avvicinare Conte a una società come Milan?
5: Sì, questo è vero.
8: Cioè,
3: sono d'accordo.
8: Questa è una società che quest'anno, per il primo anno, ha fatto mercato senza Elliott alle spalle e ha dovuto vendere tutti. Conte chiede quanto? 8-9 milioni?
3: Sì, netti. Sì, sono d'accordo. Sono assolutamente d'accordo con il nostro amico.
8: Come può?
3: Come può, insomma, accettare una cosa del genere?
5: Sì, beh, ci sta.
3: L'abbiamo detto prima, no? Dai. Era impossibile in questo momento, che poi magari in futuro, se il Milan qui ritrovi un po' di stabilità, gli mancherebbe solo quella come, come squadra da allenare delle top.
5: Sì, però il nostro però amico secondo me ha colto nel segno. Sì, cioè, sì. Non so,
3: sono d'accordo anch'io, sono molto d'accordo. Vuole... Ci fermiamo, caro Stefano, e tra poco arriva tutto il gruppo, abbiamo cambiato qualcosa, ma ripartiamo un po' da anche approfondimenti sul mercato e sul mondiale, perché voglio tornare un po' sul mondiale insieme a te, Stefano, a tra poco.

0: Ci siamo Stefano, siamo tornati sempre in rigorosa diretta nel pomeriggio di Maracanà. Marco Picchia,
1: ciao Palomino.
0: Ciao Stefano, ben trovato di nuovo. Vi ricordo sempre il modo per stabilire un contatto con noi: 331-8200-213 per i vostri messaggi, per interagire con noi. Mi raccomando, messaggi 30-40 secondi, non più lunghi, altrimenti siamo costretti a tagliarli. Allora, Stefano, mondiale, dai, facciamo una parentesi. C'è Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst collegato. Intanto, ciao Andrea.
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Ciao Stefano.
0: C'è anche, se non erro, Francesco Montervino, che saluto. Ciao Francesco, ben trovato.
3: Ciao Francesco.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: E poi c'è un altro oggi siamo veramente coperti in difesa, perché c'è anche Fabiano Santa Croce. Ciao Fabiano,
3: ciao,
0: ben
3: Fabiano.
0: Trovato.
3: Vabbè, ma è facile, se davanti a centrocampo c'è Montervino, è facile fare il difensore.
0: Ci copriamo bene oggi. No, ma voglio dire, siccome hanno adesso sta cosa la devo dire perché ce l'ho dall'inizio della trasmissione e colgo l'occasione di parlare con voi. Ho letto un sacco di elogi a Capoverde, per carità, grande impresa, ha fermato la Spagna e tutto, però insomma addirittura qualcuno ha detto un calcio che ha dato una boccata d'ossigeno. Ma che ossigeno è, Stefano? Stiamo stiamo esagerando. Cioè, uno,
1: no, è la favola.
0: La favola, sì, però insomma
1: Capoverde,
0: no?
1: Che ferma la Spagna è una notizia. Che la Spagna, sì, non segni contro Capoverde è altrettanto
0: è una notizia, però
1: che
0: insomma
1: Capoverde abbia fatto vedere un calcio straordinario,
0: no,
1: non è vero.
0: Andiamoci piano, insomma, perché voglio dire, mi è sembrata tanto una partita che se la rigiochi tante volte non finisce così,
1: no.
0: Ecco, quindi
1: probabilmente Torres è un po', diciamo, il protagonista negativo della giornata, della partita. Ha avuto due occasioni che avrebbe potuto e dovuto fare meglio. Un'altra volta ha sbagliato e il portiere ha parato, ma insomma non l'ha angolata bene,
0: no.
1: Lui avrebbe dovuto far meglio. L'altro pure ha fatto male. Yamal è entrato a poco minuto. Partita bruttina, questo gioco sempre in ampiezza, molto telefonato della Spagna, più che altro abbiamo visto un po' sulla falsa riga Olanda-Giappone, quello che ha fatto col Giappone, facendo le debite proporzioni tra Capoverde e Giappone, però deludente la Spagna,
0: sì,
1: almeno
0: sì,
1: la prima.
0: Francesco Montervino, vengo da te. Dobbiamo aggiungere a questo anche il pareggio dell'Uruguay, che è riuscito a guantare proprio a 10 minuti dalla fine. Stava...
1: Vabbè, poi è stato un tiro a segno.
0: Sì, sì, anche quello. Però poi dobbiamo aggiungere anche il Belgio che pareggia. Insomma, le grandi che sono state un po' così, si sono
1: Belgio,
0: un po' incagliate.
2: Guarda, la sensazione che io ho è come quando, sai, si parte in campionato un po' più a rilento perché si fa una preparazione un pochettino più dura, no?
0: Sì.
2: Perché magari devi arrivare in fondo alla competizione, quindi la prima partita un pochettino tra che l'abitudine a quel clima lì che è abbastanza torrido, tra che hai fatto una preparazione sicuramente per arrivare in fondo alla competizione, le gambe girano poco e magari vengono fuori 3-4 pareggi inaspettati. Ma credo che di qui a parlare onestamente di boccata di ossigeno e roba varia, onestamente non penso, credo che dalla prossima partita inizieranno a venire fuori i veri valori delle squadre e le big sicuramente faranno risultati pieni.
0: Sì, in effetti, però poi è anche l'aspetto bello, no, Fabiano, del calcio, cioè che non tutto è scontato e che anche le partite che sulla carta sembrerebbero facili, poi
1: ce ne sono state parecchie.
0: Sì, ma infatti è anche bello questo, no? In una competizione.
3: Ma è la parte più bella, ti dico la verità. Io ieri a un certo punto tifavo i mirati, ma più che altro perché stavano dando veramente tutto, capito? Cioè, a me piace, io vorrei andare a comprare una maglietta degli Emirati, cioè, renditi conto. Cioè, hanno strappato questo pareggio, cioè, il primo tempo ho fatto molto bene, il secondo tempo è stata una mi sembrava una guerra, però con gli Emirati che avevano le pistole ad acqua e gli altri con i mitra, ma la palla non entrava, cioè. Beh, io ti dico la verità, a me è piaciuto il cuore, il coraggio. E poi c'è anche da dire che tante squadre piccolissime comunque si sono organizzate bene, cioè si sono presentate in maniera differente rispetto ad altri mondiali, quindi ogni partita è dura.
0: Sì, sì. Andrea, che cosa è mancata alla Spagna?
4: Ma secondo me tante squadre, tra cui la Spagna, alla fine fanno fatica ad attaccare difese schierate. Quello che diceva Fabiano, alla fine sono organizzate ma non si vergognano di difendere.
0: Beh,
4: questa
0: certo,
4: è la verità.
0: Quello che
4: negli
0: devono
4: ultimi
0: fare
4: anni, negli ultimi anni questa cosa di andare magari alti a prendere uno contro uno, tu lasci tanto spazio, basta che ti escono una volta, ti fanno gol. Invece in questo mondiale qui si vede l'organizzazione difensiva, l'attenzione è fatta di tante cose, l'organizzazione difensiva, e ultimamente nelle ultime partite sta premiando, perché le squadre più forti non ti fanno pagare la differenza al gap tecnico. Poi alla lunga credo che anche Francesca ha ragione, nel senso, tempo di prendere anche un po' di gabbia, di brillantezza, i valori verranno fuori. Però è un calcio questo dei mondiali che è proprio il contrario di quello che si vede in Champions League, proprio l'opposto.
3: Sì.
4: Ci sono squadre che giocano proprio per fare 0-0 e stanno lì, fai un contropiede, ti metti anche avanti, altri due passi indietro, lavori sulla palla, non vai mai a uomo, tutto a zona, coperture giuste e lasci poco campo di errori nel sentiero.
0: Sì, anche se Stefano, poi nelle prime partite c'è sempre, no, qualche cosa da qualche ingranaggio da che non va, insomma, poi magari arrivano queste squadre, ad esempio come la Spagna e il Belgio, con tanti giocatori che sono stati impegnati nelle competizioni europee a lungo tempo, un pochettino
1: anche
0: pesa,
1: se poi nelle altre squadre magari, ecco, non è che siamo tutti lì a conoscere tutti i calciatori che giocano nel mondiale, però insomma anche in altre squadre che hanno fatto un ottimo esordio ci sono giocatori che giocano anche in Europa. Però la maggior parte delle squadre, ecco, Olanda, lo stesso Belgio, tutti i giocatori che giocano nelle leghe professionistiche europee, ti porti dietro tanto stress. Poi, come ha detto Francesco, probabilmente magari è un discorso di preparazione, insomma, non è poco indicativo, però fatto sta che ci sono le sorprese. E soprattutto io direi che in queste prime partite i portieri stanno facendo delle cose incredibili.
0: Sì.
1: Il portiere dell'Arabia Saudita, il portiere dell'Egitto hanno fatto 2-3 interventi, ma non solo, anche altri.
0: Quello del Capoverde ha fatto
1: Visto delle parate clamorose, insomma, portieri belli pronti, vivaci.
0: Sì, verissimo. Francesco, senti, voglio chiedervi una cosa, ma Lukaku che entra e propizia il gol, che Lukaku viene da una stagione un po' tormentata, Lukaku che farà il Napoli con Lukaku, considerando che arriva Allegri? Ha un altro anno di contratto, gli scade a giugno del 2027, Francesco. Montervina non c'è. Vai, dicevi Francesco.
2: Dico, ha un altro anno di contratto a più di 6 milioni di euro netti all'anno, avendo fatto quest'anno pochissime partite. Onestamente io non credo che lui abbia un futuro nel Napoli. Io spero anzi che possa fare un buon mondiale, in modo tale che il Napoli possa anche ricavare qualcosina da quella che può essere la sua cessione. Credo che il Napoli debba assolutamente svecchiare, debba assolutamente mettere dentro gamba, freschezza, anni in meno, perché era una squadra abbastanza è una squadra abbastanza grande come carta d'identità, quindi secondo me non è un giocatore che il Napoli deve sul quale il Napoli deve puntare.
0: Quindi nemmeno, cioè, nel senso, il prossimo anno meglio non puntarci, non lo so, avendo insieme Højlund e Lukaku con Allegri, non sarebbe il caso magari di andare a puntellare qualche altro reparto? Vi chiedo, facciamo proprio un giro su questo.
2: Ma guarda, il Napoli comunque quest'anno ha fatto fatica a fare gol, ha fatto anche meno gol dell'anno scorso, quindi voglio dire, sì, si può puntellare anche qualche altro reparto, però importa trovare i gol delle seconde punte, degli attaccanti esterni. Cioè la prima punta del Napoli ha fatto 10 gol.
0: Sì.
2: Il Napoli non può avere un attaccante che fa solo 10 gol. Deve avere un attaccante che ne fa 18 e l'altro che ne fa 15. E questo.
0: No, ma io ti chiedo questo, Francesco, perché non vedo in giro poi tutta questi attaccanti che vengono a fare 20 gol. Insomma, questo è un po' il mio dubbio.
2: Nel caso del Napoli non è che tu non vedi gli attaccanti, il Napoli non ci arrivava proprio lì davanti.
0: Sì.
2: Il Napoli ci arrivava poco.
0: Sì.
2: Quindi quando ci arrivava, anzi, aveva una concretezza incredibile.
0: Ma aspetto però con Allegri un cambio radicale, ecco, cioè la metto così piano, poi fate voi.
2: Però Allegri sicuramente non è che tutti siamo contenti e facciamo i salti di gioia del gioco di Allegri, però devo anche dire che quando ha avuto giocatori di qualità li ha fatti giocare sempre
0: tanti insieme,
2: e il Napoli giocatori di qualità ce le ha.
0: No, assolutamente, poi vediamo pure il mercato. Stefano, tu?
1: Beh, insomma, come hai detto tu, bisognerà vedere il Napoli come scenderà in campo, soprattutto se attiverà quello che rientrerà Lang, che avrà Neres, avrà Alisson, giocatori tutti molto veloci,
0: certo,
1: tecnici, che
0: due esterni molto bravi,
1: anche il gioco possono dare rifornimenti soprattutto degli esterni. Allora uno come
3: Luca non lo dici?
1: Luca anche, sì. No, sì. Luca. Non è che non volevo dimenticare nessuno, però m'ero...
0: Io me lo sono dimenticato, scusami.
1: Fabiano, mi ero, diciamo così, ho focalizzato l'attenzione sugli esterni, proprio per discutere, diciamo, Luca sì, così, sì. Luca no. Sono d'accordo con te, in giro che cosa c'è, partirei con Lukaku e poi
0: vediamo, poi vediamo. Io sì, non so, Fabiano,
3: il costo,
0: dici?
3: Il costo è eccessivo, cioè secondo me tu il primo attaccante, il Napoli oramai ce l'ha e hai un attaccante,
0: però
3: che
0: devi
3: fare
0: la Champions, devi fare la Champions con Allegri. Allegri lo voleva anche alla Juve, Lukaku, ve lo ricordate che c'è stato un momento, no? Vero che sono passati
3: Lukaku,
0: un po' d'anni.
3: Se sta bene crea, se sta bene crea, e l'abbiamo visto anche adesso col Belgio, che pur giocando poco, ma quando si muove è difficile da marcare, ti porta tanta attenzione a te difensore, però diciamo come costo, un conto averlo come primo attaccante, un conto averlo come secondo attaccante, perché è tanto, è un bel costo, una bella spesa.
0: Tu che faresti, Fabiano?
3: Dipende da come va il mercato per il Napoli. Quindi non so il presidente quanto budget voglia mettere, penso che voglia ridurre il monte ingaggi, quindi credo che se Lukaku fa bene in questo mondiale il Napoli lo libererà, sì.
0: Pier Vincenzi?
4: Ah, guarda, su Lukaku sono molto d'accordo, nel senso, secondo me puntare su un giocatore che il meglio l'ha dato non ha più senso. Napoli l'attaccante ce l'ha, devo dire che su Højlund si deve sgrezzare un po', perché secondo me è molto forte fisicamente, ha tutto, però qualcosa gli manca, se no non fai quei gollini, tecnicamente nella lettura del gioco, nei movimenti, secondo me qualcosa deve crescere, lo farà. Però il dato che diceva Montervino, cioè l'Inter ha fatto 89 gol, il Napoli ne ha fatti 58, cioè sono 30 gol da colmare, e lì in teoria li deve colmare anche l'allenatore portando un gioco più offensivo, quindi non è Allegri secondo me quello adatto a, diciamo, a portare quella cosa davanti che ti dà quell'imprevedibilità, quella costanza di gioco offensivo che porterà gli attaccanti.
0: Però è pure vero, Andrea, che ha dei giocatori con caratteristiche, come diceva prima Stefano, da una parte Allison, dall'altra c'è Neres, c'è Politano, c'è
4: Marco Allegri, gioca tanto lontano dalla porta negli ultimi anni, non è riuscito a fare, anche io ci metto anche i collaboratori, ragazzi, cioè Allegri fa l'allenatore, deve gestire un gruppo e quanto, poi ci sta i Corradi, ci stanno con tutto un...
1: Beh, però Andrea, non possiamo immaginare che sia lo stesso allenatore che magari adesso percepiamo, no? L'allenatore bravo, esperto e di valore è quello che si adatta anche, cioè vede le caratteristiche dei calciatori e poi butta giù il gioco. Insomma, se tu c'hai Neres, Alisson, gente così veloce, tecnica, che c'ha strappo e fai giochi tutti dietro, dai. Puoi farlo in alcune circostanze, no, ripartire, ma...
4: Cioè, siccome il Napoli fa anche la Champions League, proprio diversa, una squadra diversa anche
1: sì,
4: da quella che abbiamo
1: ma
4: visto,
1: ma una via di mezzo troverà, perché se no altrimenti hanno sbagliato l'allenatore, cioè, no.
4: Secondo me sì, cioè se lui non
0: tu sei chiaro, tu sei
1: sei caduto nella trappola, sei caduto nella
0: trappola, Palomeni ha buttato la rete e tu ci sei proprio andato
4: dentro. Allegri è un allenatore che ha mille panchine, ha fatto tanto, però sì, se non c'è un cambio netto, cioè il Napoli anche la bellezza deve portare in campo, cioè De Laurentiis dovrà dire fammi vedere un calcio diverso, perché
0: ma questa è una grande chance pure per Allegri.
1: Bravo,
0: me.
1: Andrea, io la penso, io sono curioso di vedere si comporterà Allegri, sì, perché sì, avrà una squadra forte,
0: assolutamente,
1: quindi avrà pochi alibi,
0: assolutamente. Mi dite anche che cosa ne pensate di questo tentativo del Napoli di andare su Gila, difensore della Lazio che piace molto. Napoli sembra
1: Gila è bravo,
0: sì.
2: Forte, fortissimo, te lo dico io, fortissimo. Un giocatore che ti permette anche di poter giocare più alto, perché
0: esatto,
2: ti copre molto bene la profondità per la velocità che ha.
0: Sì.
2: Un giocatore che sa anche giocare, quindi rispetto agli altri come struttura fisica è un po' diverso. È quasi come il mio amico Santa Croce, quasi.
0: Fabiano, tu che... tra l'altro la Lazio vuole 30 milioni mentre il Napoli un po' di meno, però posso dirvi una cosa adesso, io
1: ogni tanto c'ha quei 2 sì, 3 minuti che va a 200 all'ora,
0: però è un giocatore anche bravo nel
1: molto elettrico,
0: nel portare il pallone,
1: sì sì, però ogni tanto sì, si incarta, parte, va, cioè però, dovrebbe limitare un po' il suo repertorio.
0: Però magari Allegri si può disciplinare ancora
1: sì,
0: un po' di più dal punto di vista difensivo,
1: forte, sì.
0: Però se vale onestamente, non so che cosa ne pensate, ma Palestra più di 50 milioni, Gila lo vogliono prendere a 20, a me mi sembra un po'...
3: Ma sarebbe un colpaccio.
0: E sarebbe un colpaccio se lo prende a 20.
3: Ma secondo me non lo prende a 20, perché comunque la Lazio ha bisogno di far cassa, perché sennò non fa mercato. Quindi è dura che gli ceda.
0: Come?
3: Ma sì, però è guardato, non solo al Napoli, quindi a mio avviso riesco a farci un qualcosa in più, soprattutto guardando i prezzi che ci sono adesso.
0: Sì.
3: Quindi però... la vedo dura, ma sarebbe un gran acquisto del Napoli sicuramente.
0: Alzerebbe tutto il reparto, no?
1: Bravo.
3: Sì, anche perché vai a perdere un giocatore d'esperienza come Juan Jesus, che quando doveva entrare ha sempre fatto il suo, e non è facile da difensore centrale giocare una partita titolare ogni 5. Lui è stato molto forte. Sai, fai il cambio Juan Jesus, Gila, e sicuramente ci guadagni.
0: Sì, sì.
3: Su Napoli c'è, cioè, una bella rossa.
4: Pure un po' la domanda
0: potrebbe giocare sia a 4 che a 3, però ragazzi, io non
4: perché
0: non vedo.
4: Gila da

0: mettere a posto sto giocatore, che secondo me ha delle ottime doti.
1: Ma se,
0: però
1: se
0: ha preso,
1: bene,
0: ha preso una stagione.
1: Gila non fa un minuto, eh.
2: Buongiorno, sì. per me Buongiorno è il centrale mancino di una difesa a 4 più forte che c'è in Italia. Però sì, di una difesa a 4, non a 3. Se gioca a 4
1: a livello, guarda, a livello difensivo è fortissimo. No, ma può fare anche il marcatore mancino, è forte. Ovviamente l'anno scorso ha avuto problemi fisici, poi rientrando ha fatto quegli scivoloni che sicuramente l'hanno condizionato mentalmente. Se quest'anno riparte bene, non c'è per nessuno. Io penso in Italia, a livello difensivo, parlo come difensore più forte.
3: Eh sì, sono d'accordo.
1: Italiano,
3: anch'io. C'è ancora un altro anno di contratto, Gila, se non erro, quindi non è a scadenza, ma mi sembra che abbia un altro anno. Volevo controllare al volo, dovrebbe essere ancora...
2: Sì,
0: ma se ne può andare.
3: L'accordo con il giocatore già c'è, l'accordo con il giocatore, adesso deve trovare l'accordo tra Napoli e Lazio, almeno questo è quello che stanno riportando in queste ore. Cioè l'accordo con il giocatore, ma poi deve trovare l'accordo con
0: che prende quel calciatore o solo soldi?
3: Non lo so, Stefano, non lo so, penso solo soldi da questo punto di vista.
0: Cioè tu dici dal Napoli non si può prendere niente? Secondo me qualcosa esce fuori.
3: Tu dici mettono un giocatore? Potrebbero
0: più
3: mettere
0: soldi,
3: un giocatore buono.
0: Pareggi, fai 0-0, no? Saldo zero.
3: No? Vedi, sì, saldo zero il mercato. Beh, fa. Cioè quello che
2: c'è anche
3: che
2: male,
1: saldo
2: ragazzi,
1: zero. Tra i due presidenti la vedo difficile, saldo zero.
3: Tra i due presidenti.
0: Però si conoscono, no? Si
2: ragazzi,
0: stimano.
2: Io sono quasi un eroe perché ho avuto 5 anni uno e 3 anni l'altro.
1: Mamma mia.
2: Io sono un sopravvissuto.
3: Cioè, spiegaci un attimo, Monterrey, come hai fatto, insomma, voglio dire,
2: Poi l'ho fatto da capitano entrambe le volte, quindi voglio dire, ero proprio il primo a dover parlare ogni volta e a discutere con loro anche
3: qual era quello più difficile con cui trattare, Francesco?
2: No, ce n'era uno difficile e l'altro impossibile.
3: Dimmi quello impossibile chi era.
2: Vabbè,
3: ormai è passata l'età di ormai tutto è archiviato, dai, che te importa? No,
2: quello impossibile è Lotito. Ti dico che con Aurelio De Laurentiis invece diventa anche piacevole a volte trovare quelle che possono essere situazioni diverse da quelle che sono le situazioni del mondo del calcio. Faccio un esempio su tutti: noi siamo stati fra i primi a quando abbiamo vinto i campionati dalla C alla B e dalla B alla A a fare il premio individuale, no? Molto spesso si parla nel calcio di il gruppo deve essere unito, il gruppo deve essere forte, e poi magari prendere un premio superiore rispetto a uno che è una riserva di una riserva vera, e quindi dice per me non ha lo stesso valore, e io gli dicevo sì, però cavoli, però poi tu mi chiedi di far essere il gruppo coeso, il gruppo unito, e poi tratti le persone in maniera diversa, non va bene. E lui mi diceva ma io mica a De Sica do gli stessi soldi di Muccino, hai capito? E allora
3: che vuoi dire? Quindi, c'ha ragione, caro Francesco, che vuoi dire?
2: Ti fa vedere, le cose in maniera completamente diversa.
3: Certo, voglio dire
2: poi negli anni
3: è stato così, che gli vuoi dire? Sentite, invece voglio chiedervi una cosa proprio velocissima prima di salutarvi. Stefano, Vergara e Sulé sono due talenti con il futuro in bilico. Li vedi tutti e due fuori dai rispettivi contesti, oppure uno dei due ha qualche possibilità di rimanere? Su chi punteresti eventualmente?
0: Allora, sono due situazioni diverse.
3: Sì.
0: Sulé è un titolare. Vergara no.
3: C'è il Como dietro addirittura.
0: Sulé, se dovesse arrivare il Greenwood della situazione, l'Hendrick, il Pulisic, il Somerville, partirebbe domani. Vergara è 24 anni, se ne può stare a Napoli oppure non lo so, andare altrove, ma il Napoli è coperto. Invece la Roma non è così coperta là davanti. Cioè deve trovare uno più bravo su lei. Probabilmente lo trovo, cioè più bravo, quello che insomma nella testa di Gasperini
3: che dovrebbe essere Greenwood. Essere, quindi diciamo lo vedi più fuori su lei che Vergara.
0: Sì.
3: Santa Croce?
1: Io spero che Vergara vada fuori, faccia un anno in prestito fuori a giocare, perché per me ha un potenziale alto, però solo giocando con continuità può imparare tanto. Quindi
2: Ma ragazzi, ma sapete che io la penso proprio esattamente in maniera opposta rispetto a voi?
3: Vai.
1: Lo,

0: potresti.
1: Cioè, per me Vergara fa il titolare quest'anno.
2: Perché ma con Allegri, con Allegri.
1: Sì, con Allegri al posto di Neres, perché sì, ma Neres è un altro che fa 8 partite, 10 partite all'anno, ragazzi.
3: Ma gli fa fare il mediano Vergara, però.
1: No, guarda, io
3: mi sa che diventa mediano Allegri Vergara.
1: Io mi sa che sarà una bella sorpresa. Se non va a Como, che lo compra fortunatamente, diventa una bella sorpresa.
3: Ah, se va a Como.
2: No, però mi
3: no, ma io mica l'ho mandato via, Francesco. Lo terrei a Napoli.
1: Insomma, però non ti sentivo proprio con
3: Francesco. No, dico che secondo me Alisson, Neres, hanno qualcosina
2: dura,
3: in più.
2: La vedo dura. Però vedi, sono le chiavi di lettura che mi prendo. Vediamo.
3: Per me lo trasforma in mediano di spinta.
2: Mediano.
1: Vabbè, lui parte così, Lui parte in quel ruolo nel settore giovanile del Napoli.
2: Pier Vincenzi, che dice?
4: No, su Vergara, però se non sbaglio ci sta anche l'Atalanta,
2: c'è
4: la
2: il Como pure forte, perché se parte
3: Fabregas, Vergara fa il salto di qualità, ecco, bravo
4: Fabiano, ha detto convinto. La cosa giusta, Vergara, grande personalità, ha dimostrato che c'ha gol nei piedi, c'ha un gran mancino.
2: Io lo mando
3: per me con Fabregas migliorerebbe in tecnica, Andrea, testa, e nella testa, sì, nel fisico, sì. Perde quel chiletto diretta piuttosto.
4: Secondo me è un bel giocatore per Gara.
3: Como. Giocatore Como. Perfetto, mi avete convinto.
2: L'abbiamo
3: Como.
2: Piazzato a Como e così siamo.
3: No, ma almeno si diverta. No. Almeno fa Vergara. Perché a Napoli c'è il rischio, capito, che possa diventare.
2: Certo. C'è questo rischio. Montervino, ti saluto così. Qual è la prima mossa che ti aspetti da Carnevali in casa Juve?
1: Porca miseria, questa è una bella domanda.
2: Capito, te la butto lì. Che mossa ti aspetti? Vabbè,
1: sicuramente anche lui è togliersi quei 2-3 giocatori che veramente costano un sacco e rendono poco. Lui è un gestore economico straordinario, forse il migliore che c'è in Italia. Quindi a mio avviso la prima cosa che farà è sistemerà questo budget economico di spesa, che veramente la Juve ogni anno è sempre super super super abbondante.
2: Quindi tu vedi delle uscite, cioè la prima mossa deve fare le uscite.
1: Sì, assolutamente.
2: Mi lascio per Vincenzi, che lo trattengo un attimo. Vado invece da Fabiano Santacroce. Fabiano, tu che aspetti, che mossa ti aspetti, la prima mossa di Carnevali?
5: Lourdes.
2: Perché?
5: Lourdes, perché veramente quest'anno, cioè, la Juve sono un po' di anni che è bersagliata da problemi fisici, da
2: trovare un po' di fortuna.
5: Devono trovare un po' di fortuna, perché il gruppo è un gruppo buono, devono essere fatti dei innesti giusti, e se rimane quell'allenatore, poi secondo me possono fare tante belle cose.
2: Bene, ragazzi, io vi ringrazio, è stato veramente un bel passaggio piacevole con Fabiano Santacroce e Francesco Montervino. Grazie ragazzi, un
3: ciao,
2: abbraccio,
3: ragazzi,
2: a presto. A tutti. Grazie, rimani lì Andrea, facciamo un altro blocco, torniamo subito.

0: Bene, siamo tornati, Stefano di nuovo in diretta.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Di Maracanà, 331-8200-213, poi recupero al volo qualche messaggio, dice che secondo Massimo nel Como, per gara a Como sarebbe il top, quindi la vede un po' come avete prima un po' accennato, la anche perché ne hanno parlato, ne stanno parlando, nell'eventuale partenza di Nico Pass potrebbe essere un giocatore per il Como di Fabregas. Dice, merito a quanto detto su Gila, per me è un buon difensore, ma quando incontra Lautaro, soprattutto, ma anche Thuram, viene sempre bruciato nell'anticipo. Grazie, buon proseguimento. Vabbè ragazzi, poi ci sono anche gli attaccanti che i difensori soffrono, quindi Lautaro mi sembra che è uno che i gol li ha fatti un po' tutti e quindi ha impallinato parecchie difese, non solo una. Allora, c'è Massimo Orlando con noi.
1: Ciao Massimo. Massimo.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Il vincitore del nostro gioco pronostico. Quest'anno.
1: Complimenti Massimo, bravo.
0: Hai capito?
2: Incredibile. Non è mai una, quest'anno ho vinto.
0: Ma sai perché Massimo, lo posso dire? Intanto saluto anche Andrea Piervincenzi che è in collegamento
1: con noi.
0: Ciao
3: Andrea. Buon pomeriggio di nuovo ragazzi.
0: No, ma quest'anno è successa una cosa che negli altri anni non è mai successa, perché siete finiti a pari punti te e Massimo Bonanni, no?
2: Sì.
0: Io dopo che cosa ho fatto? Sono andato a vedere anche i pronostici iniziali che avevate fatto sulla la griglia, la prima classificata, i capocannonieri, l'allenatore che saltava per primo, lì pure eravate a pari. Allora ho detto adesso come faccio a decretare vincente? Allora sono andato a vedere come criterio utilizzato chi aveva fatto più punteggi pieni nel corso dell'annata e tu l'hai fregato di poco, Hai capito? E quindi ho detto abbiamo trovato un criterio, perché sennò come facevo a segnare due vincitori non mi piaceva, ho detto ne devi uscire uno,
2: giusto,
0: insomma mi sembra
2: giusto, mi vabbè. Prendo il premio, vai,
0: dai, te lo mandiamo presto, te lo mando io.
2: Allora, vai tranquilla, grazie.
0: Sta per arrivare con noi anche un altro amico che si unisce tra pochissimo. Sentite, io vi voglio chiedere una cosa, voglio parlare un po' con voi di questa scelta del Milan un po' approfonditamente, Stefano, di Amorim, perché ho visto che ha riscosso tante critiche, alcune anche abbastanza forti, no? Come quella di Fabio Capello. Io parlavo con te adesso in microfoni spenti, io non condivido il discorso dell'allenatore straniero, cioè non mi piace dire non deve essere preso perché è un allenatore straniero, non conosce il calcio italiano, perché a me mi sembra una cosa superficiale questa, cioè un allenatore bravo va a allenare
1: a prescindere, va a allenare un altro campionato,
0: studierà, no? Qualcosa.
1: Ma poi ormai
0: voglio dire, Chivu mica italiano, Fabregas mica italiano, cioè comunque hanno fatto bene, non è che devi essere per forza italiano di generazioni, certo, per allenare in Italia e conoscere il calcio italiano. Quindi volevo sapere, c'è anche Francesco Bonfanti di Netflix che saluto, in collegamento anche video. Ciao Francesco, ben trovato.
4: Ciao,
0: ben
4: ragazzi,
0: trovato.
1: Ciao Francesco.
0: Quindi volevo sapere un po' che cosa ne pensate di questa scelta del Milan. Tra l'altro abbiamo letto che il direttore sportivo ha dichiarato Croce che non è stato mai contattato al momento, quindi vabbè, andiamo avanti e vediamo che struttura poi si darà il Milan.
1: Beh, lui tra l'altro è stato anche allenatore tedesco,
0: direttore sportivo,
1: due plusvalenze mondiali, una Colomani e la Marmouche.
0: Dicono che è bravo nel fare questo, un po' come Carmelo.
1: Ormai bisogna vedere, sai.
0: Bisogna fare bene le plusvalenze, perché dopo.
1: No, sì, no, devi fare bene, no, devi fare bene le squadre, Marco.
0: Sì.
1: Devi costruirle bene, poi anche la plusvalenza. Però, vabbè, detto questo, insomma, su Amorim è ancora, secondo me, ingiudicabile la situazione. Sappiamo che probabilmente sarà lui, anzi, quasi certamente sarà lui nel Milan. Poi ci sono tanti altri pezzi che ci mancano, quindi prendere del tempo, ma non perché voglio sospendere il giudizio, perché è giusto, è corretto che sia così, nemmeno di dare delle bordate e dire vabbè, ma sai Amorim, come abbiamo visto al Milan, dico, abbiamo visto quello che è successo con Fonseca, con Consensao, figurati che cosa potrà accadere con Amorim. Insomma, secondo me vediamo. È vero che Ibra e Cardinale sono un po' all'angolo, insomma, sono minimi storici, no? Per quanto riguarda il consenso da parte del popolo rossonero. E vabbè, ma puoi stare adesso anche a questa storia che uno sta in America, insomma il calcio lo puoi fare dappertutto.
0: Cioè, l'importante è che infatti hanno fatto la firma telematica, ho letto.
1: No, l'importante è che abbiano delle idee chiare e che poi ci facciano vedere come ricostruire sto Milan. Voglio dire, nel pieno diritto di un proprietario dire oh ragazzi avete fatto un fallimento fragoroso, io vi cascio via tutto, cioè
0: no,
1: vi sollevo dall'incarico, ho fatto un maxi licenziamento. poi può essere opinabile, può essere giusto, tutto opinabile, per carità, però adesso io sono curioso di vedere che volto avrà il nuovo Milan. I tifosi rossoneri, Francesco lo sa meglio di noi, stanno là pronti a non crederci, perché non credono più a niente. Ma
0: siamo arrivati al 16 di giugno e...
1: tanto c'è Amorim, però non basta.
0: Io abbiamo fatto il titolo, non so se sei d'accordo Francesco, così iniziamo il giro, una sorta di Amorim benvenuto all'inferno, nell'inferno rossonero, perché insomma adesso è un po' un inferno il Milan, non è che c'è una cosa proprio chiara, ecco. Vai.
4: Sì, guarda, lo stavo notando, leggevo proprio le vostre spalle, leggevo che appunto questa parola mi sembra assolutamente giusta e corretta. Io credo che, così a memoria, né nella storia del Milan né nella storia del calcio italiano si sia mai assistito a qualcosa come quello a cui abbiamo assistito noi nelle ultime tre settimane, cioè il radere al suolo l'intero vertice diciamo amministrativo, dirigenziale, ma anche il vertice tecnico, con l'esonero di Massimiliano Allegri, senza avere un piano B immediatamente pronto. Cioè è questa la cosa che secondo me è la più clamorosa di tutte, cioè il fatto che, diceva bene, un proprietario ha pieno diritto di prendere delle decisioni,
0: certo,
4: anche
0: assolutamente,
4: forti, anche
0: assolutamente
4: trancianti da questo punto di vista, però era verosimile pensare che avesse comunque un piano B pronto, cioè un giorno licenzi l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, chiedo scusa, mi è caduto il telefono,
0: no, non ti preoccupare,
4: il giorno dopo,
0: è bello da dire,
4: il giorno dopo riprendi tutto da principio e ne chiami di nuovi. Mm-hmm. Cioè questo mi sembra veramente il minimo sindacale, è la cosa più logica del mondo. In realtà il Milan è l'unico posto dove non si è vista questa cosa, dove
0: certo
4: non abbiamo. E adesso abbiamo questo Amorim che quantomeno va a compensare questa falla, che tenete conto che, da quello che mi risulta, il 13 di luglio il Milan si dovrà radunare per iniziare gli allenamenti per la prossima stagione. Non si sa con quali giocatori, non si sa con quale mercato. E, insomma, il popolo.
0: Ma intanto c'è l'allenatore, che non è poco. Insomma, intanto c'è l'allenatore.
4: È già
0: qualcosa. Pier Vincenzi, che ne pensi di Amorim?
3: Ora, Amorim ha fatto talmente bene allo Sporting che io l'ho visto tante volte con lo Sporting, di grande ritmo. Giocava 3-4-3. Ovviamente era in un calcio che conosceva bene i giocatori. Benissimo, lo chiama lo United, non ne ha seccata una neanche per sbaglio, capito? Quindi è ovvio che è un punto di domanda, ma prima di Amorim bisogna saper fare le squadre, l'ha detto prima Stefano. Prima devi saper fare le squadre, poi le devi saper allenare. Il Milan l'anno scorso ha fatto una squadra giocando 3-5-2, che le due punte erano due esterni offensivi, uno Leao e uno Pulisic, cioè non è normale, ragazzi. Con gli attaccanti che facevano di riserve a due esterni offensivi. Così non si va, ci vuole chiarezza. Se lui gioca, porta questo calcio qui, devi prendere dei giocatori funzionali e tracciare una linea e seguire quella per un anno, due anni, ma dare continuità. Infatti io ero molto più per Ragnik, perché Ragnik ti porta un sistema, ti porta un allenatore che segue quel sistema e ti porta dei giocatori integrati dentro quel sistema. Quindi se funziona, funziona, non è che ci stanno via di mezzo. Prendendo solo l'allenatore senza dirigenti, secondo me è un salto nel buio. Poi Amorim ha fatto grandi cose, ma l'ha fatto un anno e mezzo, ragazzi.
0: Quindi c'è questo
3: anno e mezzo è poco per un allenatore.
0: È poco. Massimo Orlando.
2: Ma avete detto tutto e tutto molto bene, a partire da Stefano. Voglio dire, bisogna aspettare che il Milan sia in difficoltà con la dirigenza, che sia in ritardo sui programmi, sul calciomercato, insomma tutto quello che una grande società dovrebbe già non dico aver fatto, però quantomeno avere in testa. Vedo anch'io molta confusione, non giudico Amorim, perché comunque l'anno allo Sporting l'ho fatto davvero bene, anch'io ho commentato diverse partite, giocavano davvero un gran bel calcio, però se poi viene qua, non gli fanno la squadra, i giocatori rimangono più o meno quelli che ci sono adesso in rosa, io credo davvero che al di là dell'allenatore Milan possa davvero ritrovarsi in una situazione di grande difficoltà e fra l'altro sai, se parti male, perché l'anno scorso, se ti ricordi, la squadra è partita bene, grande entusiasmo, il pubblico che sosteneva, ma se tu quest'anno parti male, succede che hai mezzo stadio vuoto ogni partita e questo
0: a me non mi sembra comunque una partenza positiva, cioè nel
2: no,
0: senso
2: no, non te lo puoi permettere, vedrai
0: già adesso manca... insomma, bisogna vedere come si strutturano, perché questo è importante, Stefano, non è una cosa che dobbiamo sottovalutare, quindi il tifoso dice vabbè, adesso c'ho Amorim e poi che fanno?
2: No, ma non si abbonano quest'anno, l'hanno detto anche loro.
0: L'hanno detto, ma infatti io dico che quest'anno bisogna fare molta attenzione, perché poi adesso i tifosi hanno anche, perdonatemi, la Lazio, magari i tifosi della Lazio hanno aperto una strada, hanno capito che non abbonandosi possono creare un problema.
2: Certo, hanno ragione quelli del Milan.
0: Quindi questi del Milan hanno detto attenzione, perché non ci abboniamo, e loro sono stati sempre presenti, Stefano, bisogna dirlo.
1: Non gli si può dare torto, no. Cioè nel senso... Le delusioni sono state grosse. Poi è tutto direttamente proporzionale alla storia.
4: Prendo che si abbonino e non vadano allo stadio, Marco.
0: Come? Non ho capito,
4: Francesco. Quello che mi risulta...
0: Non si abbonano, però vanno allo stadio.
4: Dovrebbero...
0: Ah, ok.
4: No, è il contrario. Cioè, si abbonano e non vanno allo stadio. Perché poi c'è tutto un sistema legato alla prelazione per garantirsi i posti per gli anni successivi. Immaginandoci lo stadio nuovo tra qualche anno. Chi in questo momento esce... Da quei 40.000 posti perde la prelazione per gli anni a venire.
0: Di solito... Ti sentiamo male oggi, vediamo, abbiamo qualche problema nel collegamento.
1: È diventata un'obbligazione.
0: Magari vediamo Francesco...
1: C'è la cedola secca, come funziona? No, ma è interessante.
0: Vediamo, al limite lo richiamiamo telefonicamente.
1: Cioè, farsi un abbonamento è una forma di investimento. Cioè, io adesso mi faccio un abbonamento, fra 4 anni spero che Milan diventi forte, ma siamo proprio alla... No, ma la voglio far spiegare bene.
0: Sì, adesso riproviamo un attimo il collegamento. Poi bisogna vedere anche il mercato, Stefano, perché insomma stiamo leggendo che Leao si è praticamente dice me ne voglio andare.
1: Ma se ne vada, ma sì, se non è che possiamo parlare delle Leao per tre Maracanà consecutivi, dai.
0: No, per carità, l'amor di Dio.
1: Io non ce la faccio più. Pure noi vogliamo parlare di altro. No, ma che Leao se ne vada dove vuole, ma non è che possiamo parlare sempre delle Leao. Oppure, scusami,
0: assolutamente
1: nei tuoi confronti una mancanza, ma lui... Leao e basta, ma che ha ancora parlato Leao,
0: ha parlato un sacco
1: che
0: volte.
1: Pensi a giocare bene nel Portogallo,
0: sì, vediamo quanto
1: poi
0: gioca
1: dopo
0: nel Portogallo. Vediamo quanto gioca nel Portogallo,
1: ma non lo so, ma saranno affari suoi, cioè voglio dire, sì, non è più un tema secondo me per il tifoso del Milan. Basta, sette anni, quello
0: Enrico,
1: che è stato.
0: Enrico ci scrive a
1: Pulisic è differente.
0: Pulisic lo ritieni più importante come
1: differente,
0: giocatore.
1: Non facciamo confusione.
0: Un ascoltatore, Massimo, ci scrive: Amorim ha allenato poco, perché Fabregas e Chivu da quanti anni allenano? Lasciamo perdere le giovanili.
2: No, ma infatti, cioè, chi lo giudica per quello che ha fatto il Manchester, ma è andato in una situazione dove era esplosivo di più, hanno fallito un sacco di allenatori, adesso non lo giudico per quello che ha fatto al Manchester, lo giudico per quello che ho visto allo Sporting. Credo sia un allenatore preparato, intelligente, ho letto un po' delle sue caratteristiche. È chiaro che poi, Marco, è tutto legato anche al mercato, che se gli fanno un mercato con dei giocatori interessanti, poi lì potremmo giudicarlo, ma nessuno ha la bravura di questo allenatore.
0: Abbiamo ripreso Francesco Bonfatti, ma telefonicamente, credo. Francesco, avevamo dei temi nel collegamento. Ci sei?
4: Sì, ci sono,
0: no, ti chiedeva Stefano di finire un po' il concetto.
1: No, interessante,
0: della
1: Francesco,
0: perché è caduta, capito? Dai.
4: No, era
1: il tifoso milanista si abbona e spera nei prossimi tre anni di vedere il Milan competitivo. Mi sembra in sostanza che
4: sì, ma perché più che altro non vuole perdere il posto. Cioè, io penso soprattutto alla curva, quindi al tifo caldo del Milan. Chi non si abbona e quindi rinuncia al proprio posto perde automaticamente la prelazione per gli anni a venire. E secondo me è ciò che nessuno vuol fare, perché spesso e volentieri parliamo di abbonati da 20, 30, 40 anni e quindi nessuno vuole rischiare.
1: Diciamo così, Francesco, che in ogni caso Cardinale gongolerà. cioè nel senso che o no, cioè alla fine
4: vince però sempre. Stefano, immaginati, sì, d'accordo, nelle casse entrano i soldi, però poi se lo stadio resta vuoto è brutto.
1: Hai ragione, certo,
4: cioè hai capito, evidentemente, è l'Olimpico con la Lazio, cioè tu hai, sì d'accordo, hai soldi in cassa, però capito, gli spazi sono vuoti e tu hai un tetto di 40.000
1: lo dito neanche
4: che magari
1: quelli,
4: li fai. Però intanto quei 40.000 non ci vanno allo stadio.
1: Esatto, però fanno 40.000 abbonati, la Lazio invece...
0: La Lazio manco gli abbonati.
4: Però magari non fai né gli abbonati né poi c'è gente che compra il biglietto. Quindi i famosi 74.000 fissi che avevi tutte le domeniche, in questo momento sono un po'...
1: Ma voglio capire una cosa, allora tu abbonato ti abboni e c'è il tuo posto, però non ci vai. E se io voglio invece andare a vedere il Milan occasionalmente, mi posso fare il biglietto e prendere il posto all'abbonato? Domanda stupidissima, però per far capire.
4: No, che l'abbonato non lo rivenda.
1: Benissimo.
0: Esatto, meno che non c'è questo.
1: Quindi capito, nemmeno puoi riempire quel posto.
0: È così.
5: No, ma Stefano, anch'io per dirti, qui a Firenze ho degli amici che per tanti motivi...
0: Si abbonano tutti
5: gli anni per non perdere il posto.
0: Ah, ecco.
5: Sì, è una cosa generazionale, c'era il nonno, c'era il papà, adesso sono loro.
1: Non perdono il posto, ma perdono la brocca.
5: Lo so, ma non vanno allo stadio magari, però l'abbonamento lo fanno.
1: Mamma mia ragazzi,
0: è così, insomma,
1: sta diventando veramente una forma di autolesionismo.
0: Cervellotica la cosa, cervellotica.
1: E se tifosi una squadra che va bene, male o che non ti fa arrabbiare è tosta.
0: Siccome...
4: Poi Marco, scusami,
0: vai,
4: se mi permetti, giusto per completare il discorso su Amorim, sono state dette tutte cose molto corrette. Secondo me la base di partenza è che questo allenatore venga lasciato lavorare.
0: Ma soprattutto con chi?
1: Francesco, chi è che ti fa lavorare sereno adesso?
0: Francesco, con chi lavora?
1: Ma chi è che lavora sereno?
0: Ma con chi lavora?
1: Ma nessuno.
0: Ragazzi.
4: Allora, verrà creata una struttura, non so se arriverà Kroeske o chi per esso. L'importante è che l'Ibrahimovic di turno, visto che è stato anche suo prescelto, questo ci viene detto, Ibrahimovic non voleva Ragnik, non era convinto di Glasner, era molto più convinto
1: Francesco,
4: di Amorim.
1: Francesco, c'è Marco qua che fa delle faccine.
0: Non
1: è convinto da questo direttore sportivo tedesco, che ho chiamato Groscia, sbagliando la pronuncia.
4: No, ma il mio discorso esula dai nomi. Esula dai nomi.
1: Esatto, per me è bravo.
4: È il concetto di proprietà. Cioè, se Amorim deve essere trattato come Fonseca, che dopo 2 settimane non aveva più alcuna credibilità nello spogliatoio.
1: Tu dici, ecco, deve avere gli appoggi, deve avere le sponde.
4: Aveva una data di scadenza sulle spalle, perché con Sessore arrivato a gennaio, quasi certamente sarebbe stato mandato via, non si va da nessuna parte. Allora, sei convinto di Amorim, hai preso Amorim, devi essere chiaro nel dire, a prescindere da tutto, lui è il nostro allenatore. Perché se no non vai da nessuna parte. Se ricominciamo con la tarantella che dopo 2 pareggi Amorim viene messo in discussione, e allora finisci come tutti gli altri anni, come gli ultimi 3 anni praticamente, non vai da nessuna parte. Cioè, nel momento in cui Cardinale fa un casting assurdo di 3 settimane e finalmente partorisce questo benedetto nome, questo nome deve essere l'allenatore del Milan, ma tutti devono esserne convinti e lo devono far lavorare con una società che deve essere dalla sua parte, a prescindere da ogni tipo di osservazione esterna.
3: Francesco, però scusami, se tu fai 10 partite, fai 5 sconfitte, poi il campo ti mandano via.
1: Francesco, altro che abbonati.
3: Non c'è niente da fare, cioè comunque sei costretto a fare bene, se no ti fanno figli e figliastri.
1: Ma è così.
3: Cioè, ci sono allenatori che quando hanno sbagliato 4 partite l'hanno mandati a casa.
1: La Tunisia ha preso 5 gol, la Moscia hanno mandato
3: adesso con l'Empoli in casa, gli hanno dato un calcio nel sedere a De Rossi, 4 partite. Quindi questa cosa è sbagliata.
1: È sbagliato, io sono d'accordo con Francesco, però Andrea. È sbagliato.
3: È sbagliata, ma tanto non c'è chance, ragazzi.
1: Non c'è sta,
3: sì. Vai. Se no ti mandano via.
1: Cioè, Francesco, io sono d'accordo con te, però voglio dire, la tesi di Andrea non è del tutto sbagliata e errata. Cioè, nel senso che il tifoso milanista già non ne può più. Poi alla fine 4 partite, fai 3 sconfitte in pareggio, ti vengono,
0: quando arriva
1: te
0: viene, Morim, fammi
1: te
0: capire.
1: La febbre.
0: Francesco,
4: allora
0: quando arriva?
4: Sbagliato a prendere l'allenatore.
1: Io non penso che
4: Amorim
1: però perché il tifoso del Milan, allora, però tu hai perso la Champions League, ti bastava un punto con il Cagliari, colpa di Cardinale, cioè, capisci che è tutta una confusione. Cardinale non era la quando era secondo il Milan prima di Lazio Milan non si parlava mai di Cardinale, ti ricordi?
0: È vero? Non c'era più il coro.
1: Non c'era quel coro che sempre. Poi è uscito fuori che all'ultima partita bastava un punto, non l'hai fatto Cardinale giù a posto Cardinale. È uscito è rispuntato fuori Cardinale.
0: Certo.
3: Diceva che Tare e Allegri avevano sistemato il Milan.
0: È vero, bravo, questa cosa me la ricordo anch'io, chiaro. No, però voglio chiedere una cosa a Francesco, e siamo quasi in chiusura di questo passaggio. Ma Francesco, quando arriva Morim qui fisicamente?
1: Non so,
0: No, vabbè, se c'è.
5: Credo nei prossimi giorni. Adesso non so darti una data.
0: Lo accoglie? Cioè, chi lo va ad accogliere? Perché ho letto che avrebbe firmato il contratto. Qui stavo leggendo su tutto Mercato Web che avrebbe colui che gli ha fatto firmare, insomma, sarebbe Massimo Calvelli perché non c'era nessuno.
1: Amministratore delegato nuovo.
0: L'ex amministratore.
1: Non è nuovo.
0: Aspetta,
1: nuovo.
5: No, l'ex amministratore era Furlani. Calvelli è nuovo. Del CDA della possibilità di, diciamo, credo pro tempore, poi magari rimarrà.
1: È un uomo bravo che viene dall'ATP.
0: Esatto, era ex amministratore dell'ATP.
5: In questo momento è l'unico dirigente che c'è a casa mia, a parte Scaroni.
1: Poi magari si incontrano con Allegri che deve risolvere, deve fare la risoluzione Allegri.
0: Quindi verrà accolto se arriva tra pochi giorni da Calvelli.
1: Magari si incrociano con Allegri.
5: Non ce ne sono altri, perché Cardinale Ibrahimovic sono via. L'unico dirigente in carica è lui, a parte
1: il deve risolvere il contratto.
0: Sì, ma stiamo parlando del Milan, cioè che c'è uno
1: problema. Vabbè, ma adesso tempo al tempo, dai, non cominciamo a fare catastrofismo. Vediamo un attimo sto Milan come si sistema.
0: Orlando non dirà così, dice, ma dove sono capitato?
2: No, ma immagino che sappia. Sappia un po' insomma, sono persone intelligenti, informate, che ci sia un po' di confusione, ma avrà avuto delle garanzie, no? Prima di firmare avrà parlato, gli avranno parlato anche di mercato, perché un allenatore come lui che comunque accetta di venire in una situazione non facile, senza garanzie. Allora sì, si può parlare di salto nel buio. Io credo che qualche garanzia gli sia stata data.
5: Ma poi non è che viene da Marte, cioè credo che la situazione del Milan anche all'estero sia molto chiara, cioè penso sia abbastanza evidente che la situazione del Milan è una situazione anomala, complicata, difficile.
1: Però l'appeal è rimasto.
5: Ma almeno quello.
1: Cioè il Milan all'estero è e rimarrà sempre il Milan. E Amorim ha accettato perché lui i suoi titoli erano Milan. Gullit, Van Basten, sta roba qua. Lui ha accettato anche per questo motivo.
0: Poi quando scopre che quelle erano
1: ho capito, ma insomma al Milan devi dire di sì.
0: Amorim
1: ha detto di sì.
0: Certo, assolutamente. Saluto Pier Vincenzi con quella domanda che non le ho fatto prima, la faccio al volo. La prima mossa secondo te di Carnevali quale sarà?
6: Bella domanda. Carnevali deve ricostruire tutta la squadra, secondo me deve prenderà un centrocampista veramente forte. Io spero per la Juve va sullo Bocca, che porta un regista vero a Spalletti, perché ce l'ha sempre avuto.
0: Bella, un regista vero a Spalletti.
6: Da un grande regista.
1: Sono d'accordo con te, è quello che manca.
0: Quello che manca, dice Pier Vincenzi, è Bonfanti.
1: Non solo quello, però.
5: Risolvere un po' la questione dell'attacco, perché io non so se farà veramente un ultimo tentativo per Vlahovic, e non credo che andrà a buon fine. Dopodiché devi trovare un centravanti, perché poi è la questione di Davide Openda da risolvere. In questo momento la Juve non ne ha.
0: Va bene, staremo a vedere. Francesco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie.
0: Buon lavoro sempre a tutta la redazione di Network. Grazie.
1: Anche
5: ciao.
1: A te.
0: Grazie ad Andrea Piervincenzi.
1: Ciao Andrea, un abbraccio.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, buon proseguimento.
0: Massimo, rimani lì perché ripartiamo da questo quadro un po' della Juventus. Ci raggiunge anche Michelangelo Rampulla e quindi facciamo una chiacchierata. Dai, a tra poco.

0: Siamo tornati, caro Stefano, sempre in diretta con voi nel pomeriggio di Maracanà.
1: Salutiamo, ciao Marco, anche ciao a tutti.
0: Tutti gli amici del canale 61 che ci seguono, quelli che ci seguono sull'app e anche sul sito. Dunque, intanto andiamo a dare un saluto a Massimo Orlando. Ciao Massimo.
2: Ciao
0: Massimo.
2: Di nuovo Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, poi dovremmo anche avere tra poco altri due amici che ci staranno con noi. No, stavo dando a Stefano un dato numerico. Mi sembra che in queste partite, nelle prime partite del mondiale, non ha segnato nessun giocatore del campionato italiano.
1: Vabbè,
0: casuale.
1: Sì. L'Italia avrebbe ben figurato, secondo me.
0: Eh?
1: Avrebbe ben figurato in questo mondiale.
0: Pure per me. Ma sono convinto anche con l'Under 21 di Baldini.
1: Questo non lo so. Però
0: la Bosnia, secondo me, potevamo far meglio con quella squadra. C'è pure Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo.
1: Ciao Michelangelo.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Perché ridi?
3: Ciao Massimo.
2: Ciao, ciao.
1: È sornione. Michelangelo è sornione.
3: Che stavate dicendo voi?
1: Appena.
0: Guarda, si è cambiato anche il look.
1: No, si è appena concluso una seduta fisica, atletica.
3: Facevamo
1: tutto...
3: bella figura anche noi. Io e Stefano facevamo bella figura.
0: Sì, questo sicuro.
1: Michelangelo, che hai fatto? Golf oppure attività fisica oggi?
3: Giovani, adesso.
0: Pure adesso.
1: Perché se è bello fresco si vede il viso che ha fatto attività fisica, una bella doccia, mangiato, bello, ti sei fatto una bella...
3: Stavo prendendo il sole,
1: ecco, vedi.
0: Dicevi del dicevi del portiere, non ho capito, del capoverde.
3: E portiere anche a 40 anni, come sei,
1: no?
3: Forti,
1: oh, dire, comunque che... Michelangelo adesso per adesso è il mondiale dei portieri, ho visto delle parate incredibili.
3: Anche con l'Arabia Saudita, sì, certo.
0: Infatti,
3: sono contento,
0: è un ruolo importantissimo, anche perché dopo i portieri c'è il gol, quindi
3: poi c'è il gol dopo i portieri,
0: è l'estremo difensore, caro Michelangelo. Facci prima questo giro sulla Juventus. Io ho chiesto nel blocco precedente, devo ancora tirare Orlando, poi vi voglio aggiungere anche una cosa che ha detto Dino Zoff oggi, quindi ha detto una cosa che ve la voglio riportare.
1: Bello il documentario,
0: è bellissimo, grande Dino Zoff.
1: L'hai visto Michelangelo?
3: Devo vederlo con qualità, perché me lo voglio gustare dal primo all'ultimo minuto, perché Dino Zoff è il mio idolo. Quindi...
0: È il tuo idolo, vero? Mi ricordo in un intervista.
3: Da bambino, sì. Sì.
1: L'antidivo proprio.
3: Sì, Dino Zoff.
0: Grande Dino Zoff, veramente. No, poi vi dico
3: quando l'ho conosciuto, dico questo aneddoto: quando l'ho conosciuto, Adelio Vicini me l'ha presentato quando ero in Under 21. Ha detto: vuoi conoscere qualcuno? La prima volta che andavo in Under 21, vuoi conoscere qualcuno? Eravamo sullo stesso aereo con la Nazionale A.
0: Sì.
3: E loro andavano a fare una partita per le qualificazioni a Spagna 82. Sì, io vorrei conoscere Zoff. Appena mi sono presentato, guarda, sono diventato. Mi sembrava alto 8 metri Zoff. Quando
1: Che ti ha detto? Non ti ha detto niente.
3: Io ho detto piacere Rampura, ma io ti conosco, mi ha detto. Appena mi ha detto ti conosco, io ho appena iniziato a giocare, io sono crollato.
0: Ti sei emozionato subito.
3: Grande Dino, no?
0: Grande Dino.
3: Sì. Mi ricordo ancora tutte le parole che mi ha detto all'aeroporto di Copenaghen. Ricordo tutte le parole. Sono passati, ero 81. Mamma mia.
1: Non lo dire.
0: No, però sei rimasto tale e quale, Michelangelo.
3: L'idolo.
0: L'idolo, veramente, grande Dino. Lo abbracciamo anche qui dagli studi di Maracanà.
1: Poi è bello quel duetto con De Gregori, che si stava emozionando per la prima volta in vita sua.
0: Poi si è emozionato.
1: L'ha detto pure.
0: Veramente. Allora, senti, no, chiedevo, voglio partire da Massimo. Massimo, qual è la prima mossa che ti aspetti da la prima mossa proprio?
2: Prima mossa, quello che dicevate prima, il regista. Tu lo sai, tutto l'anno che dico che Locatelli non può fare quel ruolo lì, lo ha fatto anche discretamente, ci mancherebbe altro in alcuni momenti, però c'ha tempi di gioco diversi, fa girare la palla molto meno veloce, bisogno di un giocatore di qualità in quella zona del campo. Poi se riescono a tenere, se riesce a fare il capolavoro di tenere Vlahovic, allora secondo me la Juventus piano piano prende un forma. Però il centrocampista di qualità mi sembra la priorità.
0: Michelangelo, che ne pensi? La prima mossa di Carnevali quali potrebbe essere a tuo giudizio?
3: Io credo, sono d'accordo con Massimo su questa fondamentale pedina che serve alla Juventus, che è quella di, del centrocampista, certo, alla Pirlo, dai, mettiamoci alla Pirlo, solo che è difficile trovarlo.
0: Fammi un nome però, perché adesso trovavo un regista così.
3: Guarda, a me mi è sempre piaciuto, a me è sempre piaciuto, anche non so se proprio è un regista classico così, ma anche quando mi è sempre piaciuto Tonali, e okay, mi piacerebbe
1: vero, bravo,
3: se tornasse in
1: Tonali
3: Italia.
1: Può cambiare,
0: Se porta Tonali più che una mossa, deve fare una magia Carnevale, insomma.
3: Lo so, però. Ne
1: deve vendere almeno due.
0: Due soli?
1: Due e mezzo. Vabbè, ho capito, due soli.
2: Oggi ho letto...
0: Che hai letto, Massimo?
2: Oggi ho letto che De Zerbi ha richiesto fortemente Tonali, dunque... al Tottenham.
1: Soldi lì, Massimo.
2: Esatto.
0: Tonali per me in Italia non torna più adesso. È proprio complicato.
1: Ma scusa, ma se tu ne vendi 4, no?
0: E chi vendi? Io?
1: Bremer, Thuram, Cambiasso, poi magari
0: Dimmi il quarto, perché
1: Tonali, Lobotka, hai messo a posto la Juventus,
0: sì,
1: lo spallettone in panchina ridecolla.
0: Ho capito, ma le alternative non ce l'hai dopo? Le alternative non ce l'hai, che fai?
1: Vabbè, comprerai qualche, poi ci pensi.
3: Devi lanciare qualche giovane interessante.
1: Bravo, prendi i Frattesi, prendi
0: Frattesi costa, mica te lo regalano così.
1: Mo costa, un 20 devi avere...
0: devi cacciare.
1: Allora io mi aspetto da Carnevali un grande coraggio, una rivoluzione però sensata, capito? Perché come ha detto bene Massimo, la devi ricostruire questa squadra, e come? Cambiando il centrocampo, perché a Spalletti questo centrocampo poi vi dirà no, c'è da fare, deve scegliere quello che può, deve poter scegliere qualcosa di diverso rispetto al suo centrocampo che ha ereditato Marco. Quindi quello che Lobotka, sono d'accordo, poi Locatelli può restare, perché non c'è l'Europa League, c'hai tante cose, la Juve, poi Locatelli, Lobotka, Tonali, ne vendi 4-5, compreso il portiere.
0: Ma come fai a prendere Tonali? Se, dai,
1: e poi non dico altro, perché ma Michelangelo,
0: no, manca
1: se
0: 4,
1: uno dice,
0: 23...
1: Ildiz può essere sacrificato sull'altare, qui devi sta zitto, non puoi dire niente,
0: no,
1: quindi
0: Mattia,
1: io rispetto la narrazione bianconera, però... Allora alla fine, mi ricordo tanti anni fa, fu venduto Zidane e tutti, no, è finita, esatto, la Juventus è finita, e no, è rinata, no, è finita.
3: Io sono di quell'epoca.
1: E i dirigenti bravi si misurano su queste cose qua, se no siamo...
0: Che dici, Michele?
3: Allora, dopo la vittoria dell'Era Lip, no, dicevo io, l'ho vissuta questa cosa qua.
0: Hai vissuto la cessione di Zidane?
3: Nel 95?
0: Hai vissuto
3: la... No, la prima di quella di Roberto Baggio.
0: Ah, è vero.
1: Hai capito? Pure, addirittura.
3: Nel 95 è andato via Roberto Baggio perché c'era Del Piero dietro.
0: Certo.
3: Ok, e ci siamo.
0: E chi dai,
3: poi l'anno dopo, con la vittoria... Della Champions League nel 96 è andato via Vialli e Ravanelli. Cioè, capisci? C'è sempre qualcosa che devi cambiare. Poi è andato via Zidane. Arriva sempre... Però devi prendere il giocatore di... Non dico di pari valore, ma...
0: Secondo me pacchetto potrebbe comprendere Bremer. Perché comunque mi sembra, insomma, che...
1: Thuram Cambiasso.
0: Thuram, Cambiasso e Contesao, un bel pacchetto.
1: E il portiere no?
0: Vabbè, il portiere subito, è fuori pacchetto, quello fa una promozione.
1: E quindi?
0: Mi dispiace, Michelangelo.
1: Però se Massimo dice che De Zerbi vuole a tutti i costi Tonali al Tottenham, per fronteggiare questa clamorosa, insomma, una sfida impari, perché come fai a contenere la forza d'urto del Tottenham economicamente? Però puoi fare affidamento sulla volontà di Tonali di tornare in Italia alla Juventus. Cioè, magari Tonali ci pensa.
3: Dai, sì, certo. Questa
1: quindi, questa è una manovra del dirigente bravo, esperto, che riesce a convincere anche, voglio dire, che può piazzare l'impresa, no? Il colpo. Poi davanti ti tieni, non so, quello che c'hai.
3: Ma più che Tonali dovrebbe convincere il procuratore di Tonali.
1: Ci sta tutto, Michelangelo. Però, insomma, uno ci prova. Cioè, devi avere il coraggio di smontarla questa squadra e rimontarla. Non so che opinione c'hai, Michelangelo,
3: d'accordo.
1: Però insomma ormai siamo arrivati lì. Perché se ti ripresenti con il tormentone Vlahovic, il tormentone Consessao, e quello non rende.
3: No,
1: e in mezzo al campo ha detto bene Massimo. Perché... Locatelli, Thuram, le cose.
3: Massimo ha ragione, Vlahovic, sai che la pensa, a me piace molto Vlahovic per determinazione, per certi tipi di caratteristiche che un attaccante deve avere. Però se parti ancora con Vlahovic e ricomincia la situazione di Vlahovic, Vlahovic gioca e non gioca, domani, l'anno prossimo va via, quest'anno va via.
0: Ma lo vuole, diciamo, ma lo vuole Spalletti, Michelangelo, no, gli capito, Spalletti gli ha chiesto.
1: Ma sono 5 anni che parliamo pure. Mi sembra il layout, è come se parlate del layout,
0: no,
1: del Milan.
0: Ma qui c'è una richiesta dell'allenatore, voi la state ignorando.
1: Ma che ne sai? Dai,
0: ma l'hanno, come che ne sai? È una delle cose che ha chiesto a Carnevali, fai una cosa, cerca di parlare, convincilo tu.
1: Magari fa un prestito secco con un grande attaccante che ha poco spazio nelle Big Five d'Europa e parti da lì, se non riesci a convincere Vlahovic. Però devi,
0: Orlando,
1: devi cedere pezzi grossi, fare tanti soldi per comprare altri giocatori
0: poi
1: forti.
0: Poi giustamente Bernardo ti scrive,
1: giocatori da Juve,
0: caro il pallomeno,
1: no,
0: sei sicuro che Allegri faccia partire Lobotka?
1: No, è Lobotka che vuole andare via da Napoli.
0: Dici?
1: No, diceva una volta, poi non lo so se poi...
0: Ma chi non si capisce niente.
1: Lobotka con Spalletti. Allora, se Spalletti chiama, Lobotka che fa?
0: Tu dici
1: non gli risponde al telefono?
0: Ah, gli risponde pure.
1: Poi c'è Carnevali, poi ci sono
0: per
1: tante...
0: Per educazione si risponde a tutti, ma io sto giocando al Napoli e faccio la Champions e vado alla Juve a fare l'Europa League?
1: No, ma vai alla Juve, ma no, ma non... Se vai alla Juve, vai alla Juve. Qui abbiamo Michelangelo, c'è stata una vita.
0: Orlando, tu che faresti?
1: La Juve, la Juve,
2: io andrei alla Juve.
0: Bravo, tu andresti alla Juve?
1: Ma certo. Che fai?
2: Sì. Chiudi la Juve. Io andrei alla Juve. Tanto con Allegri non è che serve tanto il gioco, dai. Ho voluto fare una battuta cattiva, però.
0: No. Ma che ci può
1: stare. Te dice che Lobotka ti è...
2: Però io credo che nel cuore e nella testa di Lobotka ci sia rimasto l'anno di Spalletti, ci sia un rapporto tra i due che se lo chiama e il Napoli ovviamente dà l'ok, perché comunque trattare con De Laurentiis non è per niente semplice, ma se fossi lui e mi chiamasse Spalletti ci andrei.
1: Ma da quello che ho letto, scusate, ma anche la trattativa di Allison, no, che più o meno ce l'ha avuto la Roma.
0: Mo che c'ha Allison?
1: No, che Allison ha detto, fatemi capire, insomma, quanti siete, che se a un certo punto hanno mollato. Ce l'aveva in pugno la Juve, grazie a Spalletti, cioè, voglio dire, questi contatti.
0: Il portiere.
1: Per dirti che non basta neanche, bisogna essere, adesso è arrivato Carnevali,
0: vediamo, quindi la prima mossa mi state dicendo un regista barra praticamente un attaccante,
1: no,
0: giusto,
1: servono 3 pezzi fortissimi,
0: Lo sapete?
1: Portiere, 2 centrocampisti che abbiamo e un attaccante che sarà.
0: Lo sapete che cosa ha detto Zoff nell'intervista rilasciata a Tutto Sport? Michelangelo ha detto:
3: dimmi.
0: Juve, Berardi non è tardi. Cioè lui lo andrebbe a prendere. Che dici, Michelangelo? Domenico Berardi. Carnevali, allora, che l'ha sempre avuto in
1: giro. Andare con Sassaoli.
3: No, però sai cos'è, Stefano? Puoi avere devi avere una rosa molto ampia, per cui Berardi ci sta alla grande.
0: Ma Berardi se viene prende il posto di Conceição, ma che stiamo scherzando?
3: Giocheranno un po' per uno, cioè,
1: il calcio moderno è questo.
3: Secondo me è buona.
1: Ma Ildiz, Michelangelo, tu a fronte di una richiesta
3: dipende dalla richiesta,
1: no, 100 alla, milioni alla... 100 milioni esempio.
3: Sì,
1: tu che
3: subito, tutta la vita.
1: Vedi?
0: Via, lo impacchetteresti,
1: no, però scusami, Michelangelo, però
3: 100 milioni ti fai una squadra buona.
1: Qui abbiamo provato ad abbozzare un certo tipo,
3: ragazzi,
1: di discorso, ma
3: siamo... Scusa Massimo, parlavo anche con Massimo prima, mi riferendo al discorso di Allegri, dice non ha gioco. Allora, noi dobbiamo capire cosa vogliamo da questi ragazzi che entrano in campo. Se vogliamo dei giocatori da Subbuteo o da calcio Balilla, oppure vogliamo il calcio, come diceva una vecchia canzone, a proposito riguardo De Gregori, e calcio è fantasia. Tu metti una un allenatore, una tua idea di gioco, ma dopo il calciatore deve trasformarla con la sua intelligenza calcistica dentro al campo. Cioè, capisci che è anche fantasia il calcio, non è solo schema. Sono d'accordo anche con l'intervista, che non so se avete sentito, quella di Vardy, che ha detto in Italia si gioca a 0 all'ora, non si va, e c'ha ragione.
1: Non è che lui andava a 300 km/h, dobbiamo aspettare a parti quello che ci dice dobbiamo fare noi, Michelangelo.
3: Se lo dici
1: te o Orlando, allora sto zitto e ascolto. Lo dice Vardy, dico: Vardy, ma è uno che no, è andato, capito, però... cioè voglio dire, è venuto a Crema, abitava a 300 km, ma non è normale, dai.
3: Ma ho, capito,
1: ho letto che c'aveva faceva 100 km al giorno per andarsi a allenare, perché preferiva il lago.
3: Stefano, ma noi prendiamo, ma no? È colpa nostra che prendiamo giocatori che
1: e che ci dobbiamo fa sentire da Vardi, come dobbiamo, se siamo, lo sappiamo, siamo messi male, Maluccio.
3: Ma è uno che è stato mille anni nel calcio, ha fatto un calcio a un certo livello, è giusto anche sentirlo,
0: sì, per carità, però
3: ha ragione.
0: È arrivato un
3: allora scusami, il calciatore, cioè, dipende, ripeto, quello che vogliamo. Il calciatore deve essere lui che deve risolvere i problemi in campo.
1: No,
3: deve
1: sono d'accordo,
3: che
1: devo
3: avere, che devo avere, come si chiama, lì a quelli della Rai, non è la Rai, che deve avere il buon compagno dietro che mi dice quello che devo fare. Devo...
0: L'auricolare,
1: suggeritore.
3: Il calciatore adesso arriverà a questo, si metterà l'auricolare e l'allenatore dice vai a destra, vai a sinistra.
1: Beh, siamo arrivati a questo.
3: Siamo a quel livello lì quasi, dai. Per cui
0: comunque Berardi mi hai detto di sì, Michelangelo.
1: Sì,
0: eppure Orlando lo prenderesti, Berardi?
2: Ma, assolutamente sì. E ti dirò, gioca lui in partenza titolare. Poi dopo, chiaramente, avere un Conceição che subentra sarebbe
0: molto subentrante, sì.
1: Berardi è gol.
2: Sarebbe una coppia, di esterni meravigliosa.
1: Punizione, rigori.
2: Appunto,
1: pacchetto completo.
0: I rigori basta, c'è la maglia azzurra, se no.
1: Vabbè, dai, ho capito. È bravo a calciare rigori, bravo a calciare punizioni, c'ha tiro,
0: assist.
1: E gol. E che vuoi più da
3: diciamo una cosa fondamentale che ultimamente si dice poco, sa giocare a calcio.
1: Ecco.
2: Bravo Michelangelo.
1: Che non è un aspetto
0: 31
1: secondario.
0: Anni,
3: non è un aspetto secondario, purtroppo sta diventando secondario.
1: Esatto.
3: Però
0: 31 anni ancora è un giocatore che insomma,
1: 31
0: potrebbe
1: anni,
0: dare
1: avuto,
0: una
1: sì,
0: mano,
1: qualche problema, ma insomma,
0: seguire Carnevali potrebbe essere.
1: Carnevali lo conosce.
3: Marco, scusa, siamo in tema di interviste, adesso non so chi ha detto, non so se hai detto Bruno Fernandes o un altro, quello del Manchester City,
0: che
3: portoghese,
0: che ha detto?
3: Ha detto, ma lei ci va in palestra? In palestra ci vanno quelli scarsi, io gioco a calcio, ha detto.
0: C'è ragione.
3: È bellissima, è bellissima. È fantastica sta cosa.
1: Vabbè, un po' di muscoli però ti servono adesso, Michelangelo, visto che tutti giganti, tutti questi muscoloni.
3: No, ma io l'ho visto ultimamente, quando nella mia ultima esperienza, purtroppo i ragazzi facevano il 70% di palestra e il 30% di campo, mi sembra
0: troppo, sì, sono d'accordo con te, sono un po' troppo fisicati adesso.
1: Mamma mia.
3: No,
0: voglio dire,
3: io gioco a calcio.
0: Tu Orlando quanta palestra facevi?
2: Ma guarda, io mi ricordo che iniziava proprio in quegli anni. Nei primi anni 90 è iniziata la palestra, però una volta alla settimana, ad esempio al Milan Capello voleva che tutti i giorni un 10 minuti di macchinari a testa un giocatore lì facesse.
0: Vedi?
1: Forza.
0: Vedi? Un po' di forza va fatta, forza, dai, un po' di forza va fatta.
2: Sì, no, ma quello sicuramente. Certo,
0: non c'è bisogno adesso di esagerare.
1: La metodologia d'allenamento rispetto a tanti anni fa è cambiata.
2: Mica a fare il record del mondo della panca, però voglio dire,
0: sì.
2: E tu vedevi, guarda, veramente da Baresi a Donadoni, insomma, giocatori straordinari, che la prima cosa che facevano andavano e tutti i giorni questi 10-15 minuti li dedicavano sia sopra al corpo che alle gambe.
3: Noi facevamo un po' di più sinceramente.
0: Quanto facevano?
3: Dipende, era una cosa personalizzata, il lavoro di dorsale, addominale, chi aveva più bisogno di una certa cosa, chiaramente da mezz'ora, 40 minuti anche, prima dell'allenamento, con l'avvento di Ventrone, ma non è che ci faceva tanta, cioè ci faceva tanta forza quando c'era la fare forza il mercoledì o quel periodo di forza. Ma una volta si chiamavano le compensazioni, no? Adesso si chiamano il plank, il coso, ma noi li facevamo già negli anni 90.
0: Ho detto compensazioni, mi è venuto in mente robe fiscali, quindi è meglio cambiare.
1: Per carità, Marco, lascia perdere questi discorsi.
0: No, capito, ma sto termine non mi piace proprio.
1: Vabbè, plank, quelle cose sono, diciamo così, il contorno.
0: No, un'altra cosa che vi voglio chiedere, un'altra cosa. Sarri è andato all'Atalanta, può ripartire il sarrismo secondo voi, sì o no? Che tipo di Sarri
1: ma
0: può...
1: più che il sarrismo, Marco, che poi è un termine così che, è
0: che
1: è stato
0: anche
1: coniato,
0: a me non piace, anche a me non piace, però può ripartire come?
1: Per me può ripartire l'Atalanta,
0: come un Sarri più,
1: allora gli hanno fatto 3 anni
0: Napoli...
1: di contratto, significa che hanno fiducia e esatto. Sperano i Percassi e chi per loro, insomma diciamo tutta la dirigenza sportiva, di poter rivedere, certo adesso debito e evoluzione,
0: esatto,
1: quello che è stato Gasperini all'inizio, ecco, cercare una via diciamo diversa che però possa consentire all'Atalanta di essere competitiva come è stato con Gasperini, visto che sono andati un anno a farfalle, ma era diciamo inevitabile, perché poi quando un allenatore lavora 9 anni in un posto e lascia quell'eredità tecnica impressionante, mostruosa, è difficile pareggiare, cioè devi anche un po' fallire per poi ripartire, no? L'Atalanta però non digerisce questo, è una società ben strutturata, competente, che vuole rilanciarsi. Come? Con Sarri. Lo so che mi guardi un po'.
0: Hanno scelto
1: Sarri e mi convince sta cosa.
0: Va
1: Sarri
0: bene, va bene,
1: avrà
0: va bene.
1: Le motivazioni.
3: Stefano,
1: io
3: è un'altra cosa.
0: Vai.
3: A completare la tua
0: è completa, completa. Tua... poi sento
3: no,
0: Massa.
3: Dico, sono stati talmente bravi che oltre a Sarri. Sono riusciti anche a prendersi, credo, i due persone fondamentali. Due persone fondamentali per il settore giovanile. Samaden ce l'avevano già, hanno preso Michele Spravati, che
1: Spravati.
3: Sono
0: è vero,
3: due,
0: sì. Bravo.
3: Credo, due persone straordinarie.
1: Ha lavorato la Juve, al Genoa, Spravati, no?
3: Prima al Genoa, poi alla Juve, insomma, sono due persone competenti e si parte sempre da lì, dal settore giovanile.
0: Amico di Braglia, che salutiamo,
3: nettamente
0: molto, molto amico di Braglia.
1: Sì.
0: Quindi, quindi aspetta.
1: La cosa mi preoccupa un po'. Allora.
0: Tu quindi pensi. Mi hai detto che
3: no, credo che Percassi abbia. Sia lungimirante. In
0: lungimirante,
3: questo,
0: lungimirante.
3: Pensa...
0: Orlando?
2: No, sono d'accordo con Michelangelo. Sai cosa? È una grande società, Marco. Io ci sono stato anni. 3 anni, poi giocavo poco per problemi fisici, però non c'era questa società, ma l'Atalanta è qualcosa di particolare. Poi ovviamente adesso sono arrivati per calci, hanno ottenuto i risultati, possono spendere, io credo che abbiano preso l'allenatore giusto. Poi se il paragone deve essere sempre con Gasperini, Non arriverà mai l'allenatore giusto,
0: ma Sarri non è Gasperini, è un'altra cosa, ragazzi.
2: No, certo, però,
0: se no sbagliamo
2: però,
0: pure noi se pensiamo che possa replicare.
2: Però Marco, hanno una rosa a disposizione, hanno talento e hanno soldi per comprare giocatori che magari Sarri
0: vi faccio una domanda diversa, considerando Sarri all'Atalanta e Allegri al Napoli. Chi pensate possa un po' più far rivedere le tracce di quello che sono realmente? Più Sarri all'Atalanta o Allegri al Napoli?
1: Più Sarri all'Atalanta.
0: Tu pensi che possa far vedere più quello che lui era?
1: Perché è quello che vuole l'Atalanta da Sarri, la società.
0: Quindi più
1: se Sarri. Non vedrà questo, Sarri potrebbe messo in discussione.
0: Michelangelo, più Allegri che possa diciamo ritornare l'Allegri che abbiamo conosciuto al Napoli con una serie di campioni, o più Sarri che torna ad essere più vicino a quello che è stata la sua idea di calcio a Bergamo?
3: No, sicuramente Sarri per quello, come ha detto giustamente Stefano, per il per quello che penso io, è quello che penso io per il discorso del lungimirante dei Percassi e dell'Atalanta da sempre, no? Lanciare tanti giovani dal proprio settore giovanile e tutto il resto. Credo che Sarri sia l'ideale, no? Per far maturare ancora di più questi ragazzi. D'altronde anche il discorso di Allegri a Napoli ha tanti campioni e potrebbe ritornare sicuramente.
0: Orlando?
2: Sì, Allegri a Napoli ha una squadra fatta, adesso staremo a vedere se qualcuno partirà o no, ma ci sta che faccia bene, ma perché c'è una squadra forte e dunque non c'è da mettere molto le mani addosso a questa squadra. E dall'altra parte invece vedo la possibilità di poter lavorare in un ambiente tranquillo, con persone competenti, e secondo me è proprio la scelta giusta, ecco. Poi è sempre il campo che deciderà, però ecco, secondo me l'Atalanta dopo questi due anni, dopo questo anno difficile, ha trovato l'allenatore giusto. Io credo che abbiano fatto una grande scelta. Sì, per Cassi devo dire che è un grande imprenditore, ma il fatto di aver fatto anche il calciatore, secondo me, ti dà un qualcosa in più nelle scelte.
0: Dicevi, Michelangelo?
3: No, volevo dire che Allegri, ripercorriamo un po' la storia, è arrivato alla Juve dopo Conte, adesso va a Napoli dopo Conte, per cui potrebbe sfruttare il lavoro di Antonio di questi due anni.
1: Mi ricorda un po' come Napoli arriva decimo e Milan arriva decimo, mi ricorda un po' sta storia.
0: Cioè, che vuol dire?
1: Scorso anno il Milan c'ha le coppe con Napoli, poi il Milan sì, vince lo scudetto, ti ricordi? Napoli è arrivato ricordo un po' sta cosa, è meglio non dire niente. E no, buon lavoro a Max, perché
0: sì, no, buon lavoro, perché
1: nel senso a Milan è arrivato ottavo, le cose per l'anno buono.

0: questa cosa, sì, nel calcio succede anche questo.
1: Per carità, calcio succede pure che Capoverde pareggia con la Spagna, insomma.
0: C'ero,
1: però...
0: No, c'ero anche a Perugia che non si riusciva a fare un passaggio. Quando devi vincere ti viene qualche...
1: Qual è la partita di Perugia grande che stai ricordando? Scusa.
0: Ecco. Vabbè, lascia perdere.
2: Sì, vabbè, ma pure lì Michelangelo, ma che avete combinato, dai, su, ma non è, ma come è il diluvio, il coso, ma come si fa, dai,
1: Michelangelo,
2: su.
1: Michelangelo, da quel giorno io vi ho amato.
0: Abbiamo sbagliato tre gol, da Perugia, nel primo tempo, tre gol fatti abbiamo sbagliato.
1: Sì, però a Perugia...
0: Quando sbagli poi paghi.
1: Lo so, che diva. Può capitare nella succede vita, vero Orlando? Possono capitare queste cose.
3: Come no,
0: abbiamo recuperato poi nel 2002.
1: Sì.
3: E anche dopo.
0: anche dopo.
1: va bene. Vabbè, allora
0: abbiamo questo era una...
1: No, hai fatto bene a ricordare dei momenti indelebili nella storia del calcio, insomma.
0: Ma è bello, il ricordo è fantastico.
1: Sì. Come ricorda
0: soprattutto a noi,
2: bello ricordare cose che, insomma, certo, in cui sono stati protagonisti, bello.
1: Sì, siete andati in difficoltà in quella partita, Michelangelo.
2: Vabbè, ho capito, ma è successo di due, una macumba, c'è la pioggia, sembrava che era dicembre, partita, nemmeno ma che
0: era una partita, no,
2: un diluvio universale, proprio.
0: No, che poi il bello di tutto quello, sì, è successo che in albergo dove eravamo noi, a 10 minuti dallo stadio, sì, c'era il sole. Cioè, ha piovuto solo sullo
2: sì,
0: stadio.
2: Sì, ma è stato. Ma erano gli aquilotti, capito? Sì. Tutti gufavano.
0: Sarà stato. Come si chiama? Calleri, non so chi era il presidente.
2: No, Gragnotti.
1: Gragnotti. Avete giocato?
2: Hanno giocato. Cioè, era una piscina naturale.
0: Abbiamo giocato. Sinceramente io
2: non facevi giocare a casa, era da rinviare.
1: Però io mi ricordo una cosa, Michelangelo, visto che siamo così in vena di ricordi, mi ricordo che Mazzoni disse: questi sono cotti, disse. Arrivati un po' cotti quel finale.
0: Il primo tempo abbiamo giocato una porta, cioè che abbiamo sbagliato, detto tre gol, cioè non c'era storia, sinceramente. Non c'era storia. Poi, sai, poi ti viene il dubbio che stai un'ora e un quarto dentro lo spogliatoio, qualcuno si era fatto la doccia.
2: Ma c'era Carletto, Michelangelo?
0: C'era Carletto, l'ho visto piangere lui e William Vecchi, ci teneva tantissimo. Peccato. Sì. Vabbè,
1: Può capitare.
0: Nel calcio
2: gliel'hanno accollata, a Carletto.
1: Ha perso.
0: Io credo che, insomma, quegli anni lì con quella squadra
2: era impossibile non vincere.
0: No, è stato sfortunato perché non ha avuto Del Piero. Del Piero è infortunato a Udine.
2: Sì, è vero, mi ricordo.
0: È stato un anno e mezzo senza Del Piero, praticamente. Lui ha fatto due campionati senza Del Piero.
1: Certo.
0: E quindi, sai, però... non è che parliamo di Rampulla, parliamo di Del Piero. Quindi...
1: Certo. Vabbè, però, sai, nella vita si può prendere...
0: Avevate avuto con
1: il Parma un gol abbastanza, diciamo, chiacchierato.
0: Sì, no, ma lì, vabbè, c'era anche io lì, e devo essere sincero.
2: No, Cannavaro ha fatto gol.
0: Stava
2: col Parma.
0: Il fischio, quando è partito il corner, c'è stato il fischio, ha fischiato.
2: Bravo, Michelangelo, bravo, è così andato.
0: No, ma il problema è che noi avevamo per un semplice motivo, avevamo protestato che non era calcio d'angolo. Si era visto che ha buttato fuori uno del Parma.
2: Bene.
0: E noi abbiamo protestato col quarto uomo, con il guardiano.
1: Ci fu un fallo di confusione, Orlando, ti ricordi, no?
0: Bravo, sì, era un fallo di confusione.
3: Sì, assolutamente. Mi ricordo molto, molto bene quell'azione. Ma sai, quanta era forte quella Juve, dai,
1: sì.
3: Ti deve capitare la giornata veramente dell'acquazzone.
2: Mamma
3: ma era forte anche la Lazio, perché
1: la Lazio era uno squadrone, porca miseria.
2: Sì, sì, la Lazio secondo me avrebbe meritato l'anno prima
1: aveva meritato di più, sì.
3: Sì, è vero.
1: Però pure lì.
0: Però era una squadra fortissima. Se andiamo a vedere i giocatori, è una squadra veramente forte. Va bene. Parliamo di giocatori.
2: Ma non erano solo forti la Lazio e la Juventus in quel periodo. Ce n'erano sei che erano forti così.
0: Sì, è vero.
2: Adesso, come adesso?
1: C'erano dei grandi campioni, Michelangelo.
2: Mamma mia, dappertutto.
0: Venivano quelli forti in Italia quel periodo là.
2: Dappertutto.
1: Ma qual è il giocatore che quel periodo lì abbia impressionato di più?
0: sinceramente.
1: Dai, sinceramente, così lo chiedo
0: pure. Io dico, io sono un po' di parte, ma

0: effettivamente Zinedine Zidane.
1: Mamma mia, più forte. Io sono d'accordo con te, Michelangelo.
0: Io intanto
1: io non ho mai visto un calciatore così forte sul campo di calcio.
0: No, si vedono dei filmati ogni tanto sui
1: social. Faceva delle cose impressionanti.
0: È come se avesse al posto dei piedi, avesse, che ne so, le mani.
1: Due ventose, sì.
0: La palla rimaneva attaccata. Poi vedere in allenamento.
1: Ma poi con quale velocità faceva tutto.
0: Sì, sì.
2: Massimo,
0: ma
2: tu invece
0: 1,88
3: No, Massimo... guarda, io dico anch'io Zidane. Allora mi ritrovo a vedere una partita. Lui giocava al Bordeaux, se non sbaglio. Giocava al Bordeaux ed era già pelato. E ho detto: ma chi guarda questo giocatore che avrà più di 30 anni? No, che...
1: ma dove va?
3: Sai che questi ogni tanto ti indovinano queste partite, però poi dopo sono giocatori, evidentemente, perché il grosso campione tu lo conosci, però l'anno dopo va alla Juve e sinceramente con i piedi danzava, è un fenomeno,
2: veramente qualcosa. Però ragazzi, secondo me in quel periodo il più forte era Ronaldo, il fenomeno, dai, onestamente.
3: Sì. Ma Ronaldo prima dell'infortunio, poi dopo Marco.
2: Sì, quando è arrivato all'Inter, che arriva, era devastante, sì. Ragazzi. Oh.
3: No, ma certo, ora si sta parlando di.
0: Abbiamo avuto la fortuna di giocare contro veramente. Perché dopo tu non potevi non dire Battistuta, Simeone. Insomma, c'era il fior dei calciatori.
1: C'era il meglio di, dai.
2: Sì. Ma anche a livello di
3: è la cosa che fa arrabbiare, insomma, è che erano tre e gli altri otto erano italiani.
2: Esatto. Bravo, quello volevo dire, Massimo. C'erano pure degli italiani molto forti in quel periodo.
3: Cavolo, sì, perché comunque vincevi sempre. La Juve era sempre in finale da qualche parte, il Milan in Champions,
0: l'Inter
3: era sempre nostra, le nazionali erano competitive.
2: Ma anche
3: però,
2: il Parma avevano squadrone, ragazzi.
3: Parma, se non fosse stata Parma, che è un oro di felicità, è stata una piazza tipo Milan, Inter, Juve, con un po' più di pressione, avrebbe vinto Scudetti, scusa.
2: Sì, no, ma poi c'era Rui Costa, ricordiamocelo, Batistuta, c'erano dei giocatori pazzeschi.
3: Ma c'era Klinsmann, c'era Matteo, Breme, insomma, noi abbiamo giocato negli anni giusti, Rudi Völler.
2: Sì, ancora più indietro, sì.
0: Diciamo una cosa, a livello economico erano gli anni giusti, sarebbero stati adesso.
2: A livello economico,
3: vabbè
2: ma mica passavate male pure voi, Michelangelo.
1: Beh,
2: dai,
1: però
2: adesso,
1: guarda che il divario era ha ragione Michelangelo, adesso, clamoroso.
0: Guarda che il divario, Marco, è veramente
1: clamoroso.
2: Sì, sono d'accordo.
1: Neanche te lo immagini, Marco. Ha ragione Michelangelo.
2: Sì, che pagava.
0: C'è gente che pagava per giocare. No, io avrei pagato per giocare nella Juve, voglio dire, sì.
2: Vabbè, dai, erano
1: comunque altri... Nel frattempo Amorim sembra alle porte di Milano.
2: Controfirmato il contratto.
0: Ma
2: Amorim,
0: scusa, ma
2: ufficiale attesa
0: anche
2: nelle
0: questo,
2: prossime...
0: anche questo.
2: Vai, che vuoi dire
0: cosa...
2: adesso su Amorim? Non te va bene?
0: No, è una cosa. Ma chi è?
2: Cioè,
0: ma
2: come chi è? Dai, Michelangelo, come chi è? Dai, adesso non esagero.
0: Ma io non lo so, ma scusa, l'ultimo anno dov'era? La
1: Manchester United.
2: E
0: com'è andato?
2: È malino.
1: L'hanno sollevato dall'incarico, è arrivato Carrick. Vabbè, e il Manchester United si è qualificato per la Champions League, non so
0: bravo,
1: da quanti anni.
0: Allora, uno si parla domani.
1: Non accadeva. No, io ho riportato dei fatti. Della cronaca, non ho fatto ironia.
2: È vero.
0: Ma voglio dire, uno va male, ma trova sempre scuola, ma com'è possibile?
2: Vediamo, solo il campo ci dirà chi ha ragione, Rampulla.
0: Il campo parla sempre.
2: Vabbè, ci dobbiamo adesso fermare. Io vi ringrazio, è stato piacevole anche questo ricordo del passato, dei calciatori, eccetera. Un giorno dobbiamo
0: ogni tanto fare capire ai ragazzi,
2: sì,
0: giovani cosa.
2: No, dovremmo fare una selezione dei giocatori, veramente una sorta di podio, mettere un po' di ordine sui giocatori che abbiamo visto in quel periodo, perché ce ne sono veramente tanti.
0: E magari fagli rivedere a quelli di adesso, così almeno qualcosa si riesce a capire.
2: Va bene, Orlando, ti saluto.
1: Ciao Massimo.
2: Un abbraccio
3: a tutti. Ciao,
0: ciao.
2: Michelangelo, ti lasciamo al tuo pomeriggio.
1: Ciao Michelangelo.
2: buon proseguimento.
0: Vado ad allenarmi adesso.
2: Vai a allenarti, sì. Vai, bravo, bravo.
1: Ciao.
2: Break, torniamo tra poco.

0: Abbiamo sforato oggi, ci hanno fatto sforare. Andiamo subito a Radio Firenze Viola da Pietro Lazzarini.
1: Ciao, che Pietro.
0: In collegamento. Ciao Pietro, ben trovato. Pietro, ci hanno fatto sforare Michelangelo Rampulla e Massimo Orlando. Quindi li dobbiamo cazziare. Senti, ti volevo andare subito con te sull'argomento che abbiamo così letto in apertura. E le parole di Antonio ci hanno colpito. Volevo insomma anche sentire un po' il tuo pensiero. Sono ancora sulla home page proprio di Tutto Mercato Web, in questo momento vado anche sul sito. La bordata di Antonioni: non andrò al centenario della Fiorentina, la mia dignità non ha prezzo. Poi all'interno del pezzo che ho qui davanti, lui, ci sono anche le parole, dice: l'amore con i Viola si creò a prima vista, avevo 18 anni, racconto un po' tutto, 5 anni fa volevano demansionarmi e non l'ho accettato, la mia dignità non ha prezzo.
2: E io che vi devo dire? Cioè, no, c'è due versioni, no, versioni secondo me da tenere in considerazione davanti a questo fatto. Una che è la versione di Pietro, che non ha visto giocare Antonioni, che ama Antonioni in quanto legame con la Fiorentina che sarà eterno, eccetera, ma che ha vissuto Antonioni in un certo modo. E poi c'è la versione di chi Antonioni l'ha vissuto e lo vive come per esempio i romanisti hanno vissuto Totti negli ultimi anni, o come è stato vissuto Del Piero, Maldini, Baresi, cioè come una bandiera che è parte quasi delle proprie famiglie fondamentalmente. Cioè le persone che incontrano Antonioni per strada incontrano, qui la definiscono la luce, perché è stato un giocatore che in anni anche bui, dove la Fiorentina non aveva risultati, poteva fregiarsi di un calciatore del livello enorme che era appunto Giancarlo Antonioni. La versione che vi do io, la mia, è che le due parti si devono mettere a sedere e mettersi d'accordo, perché no, questa festa, che sarà la festa del centenario, non è di proprietà di Commisso e non è di proprietà di Giancarlo Antonioni, è di proprietà dei tifosi della Fiorentina, e quindi i tifosi della Fiorentina esigono giustamente che la loro bandiera più grande sia presente a questa festa, e ci mancherebbe altro, mi viene da dire. Quindi da una parte possiamo capire la Fiorentina, che ha fatto cose in via diciamo molto professionale e senza cuore nell'invitare i vari personaggi che saranno presenti a questi giorni di festa, e quindi lui si è sentito un po' declassato da questi magari inviti normali che hanno ricevuto tanti altri ex giocatori che hanno tutta un'altra valenza per la storia della Fiorentina. D'altro canto, Antonioni, che giustamente sottolinea quello che è stato il suo vissuto con questa proprietà, deve riconoscere che, per esempio, una delle persone con cui lui ha discusso la propria mansione, ovvero Gio Barone, ai noi non c'è più. Lo stesso Commisso, proprietario, presidente, nel momento in cui c'è stato questo sprezzo, non c'è più. E quindi bisognerà forse anche chiedere a Giancarlo di fare un passo in avanti in questo senso, perché, ripeto, sono i tifosi della Fiorentina a chiederne la presenza, lo chiede la storia della Fiorentina che sia presente Giancarlo Antonioni. Quindi quello che mi sento di dire a entrambi, cioè sia la Fiorentina che Antonioni, trovatevi a cena come fanno tutte le persone normali che amano questa maglia, quindi i proprietari la amano per questioni anche di business, Antonioni la ama perché è stata la sua vita, e mettetevi d'accordo, perché per me non esiste che ci sia questo tipo di soluzione finale dove Antonioni non sarà presente. Cioè, se voi pensate al centenario di qualsiasi squadra di livello italiano con le proprie bandiere, che la bandiera, quella più luminosa, quella più grande, quella più amata, non c'è, una barzelletta. Quindi certo, è chiaro che qui tutte le parti in causa si devono mettere la mano sul cuore e trovare una soluzione. Io invito anche, uso di sfrutto, come ho sfruttato la Firenze Viola, per rivolgermi a Paratici, visto che lui ora è diventato Deus ex machina della Fiorentina, è comunque il dirigente che in questo momento sta muovendo le fila della ricostruzione della Fiorentina, e dico: Fabio Paratici, prendi il telefono, chiedi a Antonioni di incontrarti ovunque, al Java Park, fuori, dove volete, deponete l'ascia di guerra, anche fosse solo per quella serata di festa, ma alla serata della festa dei tifosi della Fiorentina Antonioni non può mancare.
0: Mi piace questo appello di Pietro, Stefano.
1: Concordo pienamente.
0: Soprattutto nei confronti di Paratici.
1: Detto in maniera diversa, esatto. Prima, Pietro.
0: Che poi non è detto che...
1: E credo che Giuseppe Commisso, il figlio di Rocco, stia facendo un tentativo di andare incontro al popolo Viola. Poi magari il tifoso Viola dice: vabbè, ma non credo a niente, a quello che ha detto, ai suoi video. Io ho ascoltato le sue parole, sempre un grande forma di rispetto, poi voglio dire dialettica, retorica, quello che vi pare, però quantomeno è apprezzabile questo tentativo da parte di Giuseppe Commisso.
2: Sì,
1: di,
2: l'unica cosa che vi dico
1: di empatia, questo sforzo di empatia nei confronti di un povero.
2: Però giustamente tu hai sottolineato, sono parole che oggettivamente anche a leggerle sono parole belle, cioè, però certo, sembrano certo, quasi certo. un testo stampato, no? Cioè, quindi
1: sì, per carità,
2: che,
1: però...
2: che il rispetto che i tifosi della Fiorentina chiedono adesso è la fase successiva, no?
1: C'è.
2: Si è chiarato 14
1: sì, sì, sì, ma è giusto.
2: Valdarno,
1: però c'è questo tentativo.
2: Sì, cioè, ora servono fatti concreti. Per esempio, esatto. Questo di Antonioni potrebbe essere.
1: Bravo.
2: Cioè,
0: sì, sono d'accordo, Pietro. Sono
1: e anzi, io raddoppio.
2: Vai.
1: Cioè, non solo farlo andare alla festa, ma senti Giancarlo, che ne dici? Vuoi tornare? Sarebbe proprio il botto, proprio, capito? Sentono
2: non lo
1: pure
2: so, io
1: provincia.
2: Io questo non
1: e lui sta in Under 21, capodelegazione, secondo me, con un ruolo, diciamo, con paratici e tutta la diplomazia del
0: però
1: caso.
0: Guarda qua.
1: Cioè, ti butti dentro
0: ti devo...
1: tanta benzina, tanto sì, entusiasmo, però... tanto sentimento e ce l'hai lì, Antonio.
0: Però quella insomma, è una cosa che può riguardare il futuro. Qui invece sono
1: ma insomma, il futuro.
0: Sì, però adesso...
1: Potrebbe essere un'opportunità.
0: Però sai...
1: Fai una doppietta, 1-2, capito?
0: Sì, però nei 100 anni, io sono d'accordo con Pietro.
1: Allora, prima la prima cosa, esatto, Pietro ci deve capito. Stare, Antonioni.
0: Poi dopo,
1: però
0: se
1: poi
0: ci
1: magari
0: sono, se c'è la possibilità di risolvere delle questioni, va bene.
1: Ma
0: però...
1: che, ho capito, ma Giuseppe Commisso che è responsabilità sua, che è stato rimesso, magari è successo con qualcun altro,
0: no,
1: con
0: no,
1: chi è stato...
0: Però...
1: Adesso non andiamo un po' a sfruguliare.
0: Qui Paratici però... potrebbe fare quasi una sorta di acquisto, no Pietro? Un colpo
2: io
0: di
2: guarda,
0: mercato,
2: intanto,
0: diciamo così.
2: Intanto quello che giustamente pretendono i tifosi della Fiorentina è che visto che ciò che sta vivendo la Fiorentina in questi mesi non ci siano anche questi carichi a coppe che infastidiscono gli stessi tifosi perché dicono allora la squadra ha fatto schifo. Ogni 3x2 c'è una polemica che riguarda quello e l'altro, una volta è italiano, una volta è Palladino, una volta è quello, poi abbiamo vissuto due tragedie, tre se ci mettiamo anche a Castori. Ora, che non ci si possa mettere d'accordo su una cosa così banale è un qualcosa di offensivo nei confronti dei tifosi della Fiorentina. Detto ciò, sulla questione della presenza o meno in società di Giancarlo Antonioni, vi dico anche che Cecchigori, Della Valle, Commisso, tutti hanno sempre provato a reinserire Antonioni, quindi evidentemente c'è anche una componente umana da parte
1: certo.
2: di Antonioni che forse non si cozza tanto con il ruolo che gli viene proposto. Io non so se Antonioni oggi si sente...
1: Beh, con Cecchigori però ci ha lavorato, stava dentro.
2: Ci ha lavorato, poi ha finito però. Cioè nel senso
1: sì,
2: che con tutte queste... Anche con i Commisso ha lavorato, perché è stato dentro la Fiorentina fino a 5 anni fa. Quindi comunque anche i Commisso avevano capito l'importanza di... Antonioni per il popolo viola, tant'è che vi dirò che le prime immagini di Commisso a Firenze erano tutte con Antonioni al fianco, cioè Antonioni gli ha fatto da apri porte per quanto riguarda il mondo di Firenze città, quindi c'è stato un rapporto tra le parti. Poi sapete meglio di me, i rapporti lavorativi tra un professionista che ha la storia di Antonioni e dei businessmen come sono i Commisso, probabilmente a un certo punto anche una questione economica forse è venuta meno, forse una questione mansoriale, quindi da un punto di vista del ruolo che poteva effettivamente avere Antonioni. Tutte cose lecite di cui parlare e di cui discutere quanto vogliamo. Ma prima di ridiscutere l'eventuale reinserimento con qualsiasi ruolo dentro alla Fiorentina di Antonioni, entrambi si facciano un esame di coscienza e non devono pensare all'io Antonioni, la dignità, per carità, non va calpestata mai, ma in questo caso non si calpesta nessuna dignità perché non è la festa di Commisso, non è la festa di Antonioni. Qui
1: certo,
2: si parla
1: evidente.
2: Della festa di Antonioni. Tutto il resto, ragazzi, sono chiacchiere da bar, sono discussioni, sono polemiche, quello che volete. Ma il giorno in cui per il centesimo anno la Fiorentina festeggia il suo compleanno, se non c'è il giocatore più rappresentativo della storia della Fiorentina, si può chiudere. Cioè la Fiorentina, io vi dico ora, faccio un altro appello, se non c'è Antonioni non la fate la festa, non ce ne frega nulla. Perché
0: bella.
2: Se non riuscite nemmeno a mettere insieme le bandiere della storia della Fiorentina, ci deve essere Antonioni, ci deve essere Batistuta, ci deve essere Chiarugi, ci deve essere Mutu, cioè ci devono essere tutte quelle
0: i giocatori che hanno rappresentato qualcosa di importante, Pietro,
2: basta,
0: assolutamente.
2: Appunto, se ne manca una, Baggio, cioè se manca una di queste figure, io non la fate nemmeno la festa. Che festa è? È una festa zoppa.
0: No, mi fermo qua perché ha detto delle cose, condivido molto, cioè secondo me bisogna fare anche un tentativo per rispettare il sentimento, l'affetto dei tifosi. E questo vale un po' per tutti, perché poi noi conosciamo anche quello che succede in altre società che da questo punto di vista. E i sentimenti vanno rispettati, la passione va rispettata, perché il tifoso vive di questo, ci mette i propri soldi.
1: 100 anni.
0: Capito? Cioè, poi festeggi 100 anni, non ci possono non essere coloro che hanno proprio lasciato una traccia indelebile nella storia di un club, e questo vale
1: nelle varie fasi.
0: Esatto.
1: Ma esempio, io, magari qualche campione d'Italia del 60, degli anni 60, fine 60.
2: Per farti capire, io mi augurerei di vedere Della Valle alla festa. Mi augurerei di vedere Cecchi Gori alla festa. Dice, ma sono divisivi. Ma fanno parte della storia.
1: Vero,
2: se
1: bravo,
2: qui d'accordo. Si festeggia 100 anni di storia, i 100 anni della storia devono essere rappresentati.
0: Certo.
2: E questo è il discorso. Qui invece sempre a fare tutte queste polemichine, per carità di Dio, Giancarlo Antonioni ha detto quello che gli è uscito anche dal cuore, perché io, perché lo conosco, perché lo conosciamo a Firenze, lui ha sofferto molto per questa cosa, perché lui è la Fiorentina.
1: Ma qual è il motivo, Pietro? Perché forse a Firenze, fuori Firenze non lo sanno. Qual è il motivo quando lui dice la dignità non ha prezzo? Io no.
2: No, ha raccontato, cioè lui con Barone a un certo punto si sono trovati. Lui stava facendo, era una sorta di, come si può dire, club manager, usate il termine voi, che accompagnava la prima squadra. La Fiorentina gli aveva proposto di fare un ruolo più legato al Viola Park e alle giovanili. Lui si è sentito declassato. Probabilmente, questo lo dico io e non voglio mettere nei guai nessuno, ma immagino, perché si parla di calcio e non siamo verginelle, ci sia stato dentro anche un discorso economico, e sono venuti meno il rapporto di fiducia e di stima, evidentemente, che c'erano in precedenza. Punto. Succede, lui ci è rimasto male, perché si aspettava di avere un riconoscimento sempre più vicino alla prima squadra piuttosto che ai ragazzi, certo. E quindi alla fine ha deciso di non continuare. Si è offeso, c'è stato male, lo capiamo, perché lui... secondo me lui dovrebbe essere il brand ambassador, cioè lui è la faccia che dovrebbe essere in ogni volta che viene nominata la Fiorentina nel mondo, ci dovrebbe essere Antonioni. Detto questo, nei rapporti professionali questo accade, però questo non è colpa dei tifosi della Fiorentina, non è responsabilità dei tifosi della Fiorentina, che invece lo hanno osannato per decenni e che sono andati in migliaia in Svizzera per la sua partita di esordio con il Losanna. Cioè, nel senso, si parla di una cosa talmente, un amore talmente forte, che le questioni legate ai rapporti professionali bisogna superarle. Poi dal giorno dopo si dice, io ci sono stato, però loro mi hanno fatto benissimo. Però io in questo caso uno invita Giancarlo a pensarci bene, proprio perché sulle bandiere dei tifosi della Fiorentina c'è la sua faccia.
0: Assolutamente.
2: Il valore ha per i tifosi della Fiorentina Giancarlo Antonioni.
0: Assolutamente. Pietro, mi ha fatto molto piacere commentare questo fatto con te. Ci sentiamo prestissimo. Grazie.
1: Ciao Pietro.
0: A Radio Firenze Viola. Un abbraccio a Pietro Lazzarini. Grazie ancora. Noi adesso ci fermiamo perché abbiamo l'ultimissimo ospite di questa trasmissione. Abbiamo un mister campione d'Europa. Quindi attenzione, a tra poco.

0: Allora, caro Stefano Impallomeni, siamo nell'ultima parte di Maracanà, chiudiamo fortissimo.
1: Eccoci qua.
0: Chiudiamo fortissimo e mi voglio subito ringraziare naturalmente Alessandro Paoli e la federazione che ci ha concesso questo momento, perché abbiamo in collegamento, mi fa tantissimo piacere, il commissario tecnico della nazionale Under 17, campione d'Europa.
1: Complimenti.
0: Daniele Franceschini. Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele, complimenti.
2: Ciao, un saluto a tutti, buon pomeriggio.
0: Oh, complimenti Daniele. Complimenti.
2: Grazie.
0: Ancora per questo risultato. Distanza di giorni, insomma, ti chiedo subito, insomma, qual è ancora il pensiero di questo diciamo risultato che avete ottenuto con questi ragazzi.
2: Sì, a distanza di giorni, ecco, adesso metabolizziamo un po' di più perché appena finito diciamo è tutto successo così velocemente che non ce lo si gode nemmeno fino in fondo. Adesso ci rendiamo conto, insomma, che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale insieme ai ragazzi e ci stiamo godendo questo momento. Veramente è stato qualcosa di straordinario per tutto il percorso che abbiamo fatto e poi dopo si è concluso ovviamente con la vittoria che fa ovviamente tutta la differenza del mondo, però mi preme sottolineare veramente tutto il percorso che abbiamo cominciato dall'inizio dell'anno fino al culmine della vittoria.
0: Mm-hmm. Stefano, lascio anche a te, naturalmente approfittiamo.
1: Sì, no, Daniele, qual è stato il momento in cui, insomma, hai creduto che questi ragazzi insieme, tutti quanti voi, ecco il momento in cui dai, ci dobbiamo credere, possiamo farcela a portare un titolo in Italia che poi mancava, credo, da 22 anni?
2: No, con la 17 per la prima volta l'avevamo vinto 2 anni fa, con il 2007, quindi abbiamo fatto questo exploit anche noi. Adesso quest'anno, allora bella domanda, perché ovviamente si parte sempre con i migliori propositi e si dice sempre, no, bisogna crederci sempre, bisogna credere al sogno, e questo è vero, però c'è stato un momento secondo me dove realmente i ragazzi hanno capito che potevano giocarsi per arrivare fino in fondo nel round 2 che abbiamo fatto a marzo, nel turno di qualificazione nel girone a 4 squadre dove passavano le prime 2 e c'era anche la qualificazione del mondiale, dove nella prima partita dopo 15 minuti contro il Portogallo, una delle favorite, eravamo sotto di 2 gol, quindi eravamo 2-0 per il Portogallo, risultato un po' bugiardo, e lì abbiamo continuato a giocare con la nostra identità non disunendoci mai. È finito il primo tempo sempre 2-0 per loro, siamo rientrati nel secondo tempo sempre con la giusta mentalità e abbiamo ribaltato la partita vincendola 3-2, esprimendo anche un buon gioco. Ecco, lì secondo me i ragazzi hanno preso consapevolezza di quello che potevano fare, dell'importanza del gruppo e dell'importanza di credere nel lavoro, e devo dire che quella ci ha dato una grossa spinta per il proseguo.
1: Marco, chiedo scusa, ho confuso, ho fatto 22 anni, ho fatto confusione. Daniele, ti chiedo scusa, non l'ha mai vinta, cioè, grazie a Franceschini, capito, l'Under 17, c'erano state 3 finali, no? Adesso dico le cose corrette, 3 finali, sempre persi.
2: Sì, sì, invece, c'erano state, cioè, c'era
1: 2 anni fa Cipro, la vittoria, esatto, Cipro, e poi la doppietta.
2: Esatto, diciamo che negli ultimi anni con le nazionali giovanili ci siamo ben comportati, è stato fatto ottimo lavoro da parte di tutti e sono arrivati i risultati, è un lavoro che parte da lontano, stiamo raccogliendo i risultati adesso, ma un lavoro di
1: ecco,
2: di
1: quello che Daniele, ci chiediamo io e Marco ogni giorno, ma insomma poi cerchiamo di interpretare il pensiero un po' di tutti gli appassionati, no? Allora, noi siamo forti, vinciamo il titolo, diventiamo campioni d'Europa, ma allora ce l'abbiamo i giovani bravi. Poi che cosa succede, caro mister? Che succede?
2: No, noi i giovani bravi ce li abbiamo, i tempi ovviamente sono cambiati, ma sono cambiati per tutti. Noi abbiamo i giovani bravi e lo dimostrano anche le nostre nazionali che stanno facendo bene, e poi ovvio che non sempre bisogna guardare non solo il risultato ma anche, voglio dire, il talento, il tirare fuori i giocatori, bisogna dargli semplicemente fiducia. Ecco, secondo me dovrebbero avere magari un po' più di minutaggio nelle categorie superiori, nel bruciare un po' prima le tappe. Io vedo che in campo internazionale, faccio un esempio, adesso abbiamo fatto queste partite del campionato europeo, io penso che in queste partite, in questo mese, i ragazzi siano cresciuti incredibilmente, no? Perché hanno fatto comunque delle partite di assoluto livello, non solo a livello tecnico, tattico, ma anche proprio a livello di mentalità, perché comunque giochi davanti a tante persone e anche si abituano alla pressione. E io vedo che magari tante volte all'estero alcuni giocatori, anche che fanno l'Under 17, hanno già fatto magari qualche esperienza in più, magari nel campionato primavera o qualcuno addirittura nel campionato Under 23, e questo ti permette un pochettino
0: Di crescere un po' di più,
2: di
0: no?
2: crescere, esatto, di crescere attraverso gli errori, attraverso dei piccoli, delle volte magari uno fa due passi avanti, uno indietro, ma fa parte del percorso un po' dei giovani, però hanno bisogno, ecco, di
0: No, ma
2: poter
0: poi se sbagliano,
2: sbagliare, di
0: giusto che
2: crescere,
0: sbagliano pure, perché
2: esatto.
0: devono sbagliare, insomma, poi si cresce
2: Esatto.
0: attraverso anche gli errori, non è che voglio dire.
2: Esatto, quindi io parlo sempre di fiducia, bisogna dargli fiducia e assecondare un po' il loro percorso di crescita, perché i ragazzi comunque bravi, bravi li abbiamo.
0: Senti Daniele, una curiosità te la chiedo, no? Al di là della vittoria che è molto importante, un successo un po', insomma, che uno si tiene, giustamente va orgoglioso, eccetera, però la finalità poi è capire quanti di questi ragazzi potranno,
1: Possono
0: no,
1: diventare.
0: arrivare, diciamo, il più in alto
1: Che poi Daniele,
0: possibile.
1: voglio dire, tu sei stato Daniele in Under 21, Under 20, cioè le ha frequentate un po'
0: Eh
1: tutte, quindi.
2: sì, no, abbiamo visto un po' tutto. È ovvio, poi dopo sta
0: Cioè io ti
2: un
0: volevo
2: po'
0: chiedere di
2: fino a
0: questo
2: dare
0: gruppo
2: fiducia, dimmi.
0: che tu hai, diciamo, portato a questo importante traguardo, quanti li vedi pronti per poter, diciamo, sopravanzare, no? Che poi sono la benzina
1: Certo.
0: per il calcio italiano. Ecco, quanti di questi pensi possano.
2: Allora,
0: Non ti
2: ovviamente
0: chiedo i nomi,
2: non
0: non ti
2: vorrei,
0: chiedo, non ti, no,
2: esatto.
0: non ti faccio, non ti, no,
2: Ovviamente
0: dico
2: non farò
0: perché
2: mai
0: non ti
2: dei
0: voglio mettere
2: nomi,
0: in difficoltà,
2: ma
0: però
2: però
0: ecco.
2: secondo me ce ne sono più di uno, ce ne
0: Ok.
2: sono un po' di giocatori che possono arrivare a calcare campi importanti, secondo me, e quindi questo ci deve dar fiducia. Poi, detto questo, ce ne possono essere altri che magari ci sorprendono, no? Perché poi i ragazzi, i giovani sono così, magari delle volte li vedi un po' meno pronti e invece poi dopo riescono a trovare delle risorse, perché il calcio è bello anche perché c'è l'aspetto cognitivo, l'aspetto caratteriale, quello delle volte il ragazzo matura un po' più tardi rispetto a un altro e poi lo tira fuori dopo. Però abbiamo delle ottime individualità e io penso
0: Certo.
2: che alcuni giocatori potranno arrivare anche alla nazionale maggiore col tempo.
0: Speriamo, speriamo, insomma. Anche perché, vedi,
1: Però quello
0: oggi.
1: che non. Ecco,
0: Vai,
1: Daniele,
0: vai, vai.
1: cioè, se ci aiuti un po', cioè, qual è la cosa che manca? Diciamo, ecco, la tua domanda, Marco, cioè, dai 17 anni fare il salto immediato. Diciamo così, dai, nel
0: Oggi
1: mondo
0: abbiamo
1: pro.
0: parlato di un diciottenne che è
1: Cioè,
0: titolare nel
1: Yamal,
0: Marocco.
1: facciamo. Esatto,
0: 18 anni,
1: Boadì,
0: titolare Boadì, titolare nel
1: Boadì,
0: Marocco, ecco.
1: Yamal, senza voler. Poi ce ne sono tanti altri esempi. Perché questi ragazzi, cioè, giocano un mondiale da protagonisti, Daniele, mentre noi facciamo fatica poi ad
0: A inserirli
1: agganciare,
0: proprio,
1: no,
0: inserirli.
1: ad agganciare un giovane bravo, potenzialmente, come ha detto Daniele, fortissimo. Però qual è il discorso? Perché ci sono chiusi gli stranieri, la famosa percentuale, troppi stranieri, il 68% dei calciatori in Italia in Serie A sono stranieri, soltanto il 3% possono giocare Under 21, neanche titolari. Allora,
2: Sì,
1: qual è il discorso?
2: sicuramente un po' di stranieri ce ne sono, ma comunque anche negli altri campionati. Io penso che si tratta solo un po' di avere un po' più di coraggio e basta, perché io vedo anche il nostro nazionale, per dire, Ignacio e Reggiani hanno giocato comunque nel campionato
0: Esatto,
2: tedesco, in Champions
0: esatto.
2: League, per cui bisogna avere un po' la mentalità, un pochettino
1: Di
2: di
1: buttare
2: avere un
1: nella
2: po'
1: mischia.
2: di esatto, di puntare su dei giocatori che magari si ha la convinzione che possono essere un valore aggiunto per la società, e a quel punto intavolare un percorso per loro per far sì che possano crescere con serenità. Io penso solo questo. Poi dopo le dinamiche poi dopo sono talmente ampie che diventa complicato poi dare solo una chiave di lettura, ecco.
0: Senti, un'altra curiosità, Daniele, approfittiamo ancora della tua presenza. Tu da calciatore hai iniziato negli anni 90, nel 93, no? E poi da allenatore nel 2013 hai iniziato la tua carriera.
2: Sì.
0: E che cambiamento hai visto nei calciatori, ecco, rispetto a quello che il tuo periodo, adesso che invece fai l'allenatore? Qual è il cambiamento che ti ha così colpito maggiormente in questi ragazzi? Se c'è stato,
2: Vabbè. Sì, no, allora, il cambiamento c'è stato, allora, nei calciatori ovviamente c'è tanta fisicità in più, che non è intesa solo per il fisico della struttura, ma proprio in generale nella velocità, negli spazi, nel tempo e spazio che si è ridotto notevolmente rispetto a prima. Le squadre sono tutte molto più organizzate, perché mentre prima gli staff erano composti da allenatore, vice allenatore, e finiva lì, diciamo, il fulcro era quello. Adesso ci sono degli staff con match analyst, nutrizionista, mental coach, collaboratori, si fa tutto dell'avversario, e quindi diventa tutto anche più complicato e più difficile, diciamo, preparare le partite, perché gli avversari, anche che prima sulla carta potevano essere inferiori, adesso sono tutti pronti e preparati. Quindi il cambiamento maggiore è stato sicuramente questo, con l'avvento anche un pochettino della tecnologia, monitoraggio dei dati, monitoraggio fisico, tecnico, dove si spostano i giocatori dentro al campo. E sicuramente quindi gli allenatori devono far fronte anche a, possono soffrire anche di queste cose. Però ripeto, alla fine il bello del calcio è che la tecnica e l'intelligenza calcistica vengono sempre prima di tutto, e quindi noi, secondo me, con i giovani, soprattutto nei settori giovanili, non solo professionistici ma anche nei dilettanti, bisogna insistere molto sulla tecnica, sul toccare il pallone, sul controllo, passaggio, stop. Bisogna un pochettino e tralasciare un pochino la tattica, soprattutto con i ragazzi o i bambini più giovani.
0: Quindi anche tu sottolinei il discorso della tattica, come hanno fatto anche, cioè, pardon, della tecnica, come hanno fatto molti anche allenatori, diciamo, di animali.
1: Secondo me, non lo so, Daniele, sì, che cosa ne pensi, ma il primo aspetto è del calcio, la cosa, sì, è la tecnica, perché poi ritrovi, come ha detto, tempo, cioè dopo c'è, diciamo così, no? La didattica, la tattica,
0: cioè, fino a una certa età c'è la tecnica, poi dopo subentra
1: Sì, ma se sei un giocatore forte tecnicamente, che non significa essere da circo, fare dribbling,
0: certo.
1: Tecnicamente significa che tu sei già ordinato, e quindi trovi la posizione più facilmente. Cioè, se c'è Franceschini come allenatore, tu trovi una posizione e Franceschini dedicherà meno tempo nell'addestramento, perché
2: esattamente, e questo penso che è un lavoro che va fatto ovviamente nelle attività di base e soprattutto nelle società, diciamo, esatto, anche dilettantistiche, che poi sono quelle che poi vanno a rifornire le società, anche le società professionistiche. Io penso che questo sia la base, perché una volta comunque c'era meno tattica, questo sì è vero, ma i ragazzi comunque giocavano molto di più, toccavano molto di più il pallone, perché oltre magari a fare scuola calcio erano 3 ore per strada, nei cortili, esatto, a giocare a calcio. Adesso questo un pochettino manca e bisogna
1: no, non c'è più, non esiste più, non
2: è nelle scuole calcio, esatto,
1: non esiste più, perché ci sono le academy, è cambiato tutto il sistema. A proposito di sistema, che sistema prediligi tu, Daniele, se hai qualche riferimento, un punto di riferimento anche da un punto di vista professionale, un allenatore a cui ti ispiri?
2: Ma ovviamente il calcio poi va talmente veloce, tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno lasciato qualcosa, e non è una frase banale, ma questa è una è veramente così, perché l'allenatore, una cosa, magari delle cose che propone un anno con un gruppo, poi l'anno dopo anche con lo stesso gruppo, magari non valgono più, perché magari cambia la disponibilità dei giocatori. Il calcio va avanti, ma molto più veloce, ecco la differenza rispetto a prima, magari è anche questa, no? che cambia anche molto velocemente anche gli stili di gioco, il modo di interpretare, per cui bisogna aggiornarsi continuamente, non rimanere mai fermi sulle proprie idee, mettersi in discussione e soprattutto capire quelle che sono le qualità dei ragazzi, perché poi alla fine bisogna mettere sempre al centro i ragazzi e i giocatori che sono poi quelli dei protagonisti, secondo me.
0: Mi viene da chiederti una cosa, abbiamo ancora qualche altro minuto, insomma, ti ha fatto la domanda sul sistema di gioco Stefano, insomma tu hai avuto un sacco di allenatori però che insomma hanno fatto poi del sistema qualcosa di importante, c'è qualcuno che ricordi in maniera particolare, ecco, che ha segnato un po' la tua...
2: Ma io ho giocato nel Chievo Verona negli anni d'oro, no? Che si parlava,
1: sì. Del Neri.
2: Che siamo arrivati, esatto, Serie B, noi facevamo una zona pura, un fuorigioco molto, molto alto, che metteva in difficoltà sicuramente gli avversari, quindi una difesa zona di reparto. E poi dopo piano piano anche lì le cose sono cambiate, perché è cambiato la regola del fuorigioco e tutto, e ci si deve adattare. Poi dopo si è passati piano piano un gioco meno di zona, adesso diciamo si va più uomo su uomo, quindi cambiano un pochettino sempre le dinamiche da questo punto di vista. Però ecco, se devo pensare a un periodo, quel Chievo lì, diciamo a livello tattico, io ricordo noi facemmo un girone d'andata, finimmo il girone d'andata al primo anno in Serie A, primi in classifica, e quindi era stata una cosa straordinaria da quel punto di vista. E poi ho avuto Mazzarri come allenatore nella Sampdoria, e tanto tra Zeman nella Lazio.
0: Zeman era uno pure, l'ha avuto pure Stefano qui, voi due avete conosciuto colui che faceva del sistema e della ricerca della tattica.
1: Beh, allora Zeman era quelli che vanno per la maggiore adesso, nuovo, sì. Era l'antagonismo, sì. Diciamo così, d'eccellenza, però che...
2: Ne ho avuti allenatori, Delio Rossi a Lecce, quindi... tanti tanti allenatori, insomma, che ognuno per l'epoca aveva fatto sempre delle ottime cose, ecco.
1: Beh, ha avuto grandi ottimi allenatori, soprattutto che... E questa voglia di allenare quando ti è arrivata, Daniele?
2: Ma io ho sempre avuto da centrocampista, da buon centrocampista, mi è sempre piaciuto, diciamo, le dinamiche di gioco. La mia carriera, diciamo, è stata basata un po' sull'intelligenza tattica in campo, perché le qualità ce le avevo, ma non ero così talentuoso e fisico normale. Anzi, se guardo i giovani di oggi, non sarei anche piccolino magari in questi anni. Però diciamo, da buon centrocampista, le dinamiche di gioco mi sono sempre piaciute, e la visione d'insieme è sempre quella che fa la differenza, e mi piace comunque la gestione, gestire ragazzi, un gruppo. Appena ho smesso, ho provato e mi è piaciuto, e quindi ho continuato ancora adesso. E cerchiamo di lavorare.
0: Posso chiedere proprio nel finale, guardando un po' avanti, qual è... Non so, hai qualche sogno nel cassetto, qualche cosa che insomma vuoi ancora fare in questo contesto?
2: Ma guarda, sono molto appagato di quello che sto facendo, perché cerco sempre magari di non andare oltre. Una qualità che ho sempre avuto è di dare sempre il massimo con grande passione, ecco, quello che mi riservo è mantenere sempre la grande passione in quello che faccio. E
0: ma ti sentiresti pronto? Ti faccio questa domanda, Daniele, tu stai facendo un percorso importantissimo con i ragazzi, che è un lavoro secondo me veramente delicato, importante, perché poi si preparano questi giovani per cercare di intraprendere questa carriera. Ma ti sentiresti pronto un giorno per allenare una squadra, non so,
1: che non sia la nazionale,
0: esatto, che non sia la nazionale di giovani, non so, una chiamata in Serie B, una chiamata in un'altra serie, però ti sentiresti pronto? Oppure
2: assolutamente sì, io ho fatto un'esperienza prima di andare in nazionale a Martina Franca, sì, e Lega Pro, ero andato a gennaio, è stata una bella esperienza che ci siamo salvati tramite playout. Diciamo, con il percorso che ho fatto, il settore giovanile, prima di andare in nazionale, una piccola esperienza in Lega Pro, poi questo percorso delle nazionali che mi ha completato, assolutamente sì, cioè nel senso non ho problemi comunque a misurarmi con nessuna situazione, ecco, quindi da questo punto di vista
0: te lo auguriamo,
2: sono pronto. Esatto.
0: Hai un modello come allenatore adesso? Ti piace in particolar modo il lavoro di qualcuno attualmente, non so, in Serie A, se c'è qualcuno che segui con grande attenzione, con cui prendere spunti?
2: Ma non è nessuno in particolare, sono sincero, nessuno in particolare. Mi piace un attimino vedere, ripeto, perché vedere, che ne so, anche lo stesso per Guardiola, no? Che come ha cambiato negli ultimi anni il modo magari di mettere in campo la squadra, la mentalità, le strategie di gioco che cambiano, quindi cerco sempre di aggiornarmi, di guardare un po' tutti, ecco.
0: Va bene, Daniele, siamo arrivati in fondo a questa bella chiacchierata, noi ti facciamo un in bocca al lupo e ti ringraziamo.
1: E ancora grazie, l'Italia ha regalato un titolo europeo in un anno in cui è meglio non dire altro.
0: È meglio non dire altro, ecco, veramente. Un abbraccio Daniele, grazie veramente.
1: Ciao Daniele.
2: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie, voglio ringraziare ancora Alessandro Paoli che insomma ha reso la federazione, ci ha concesso questa chiacchierata con il commissario tecnico dell'Under 17 Daniele Franceschini. E potete, chi ha la possibilità di ascoltare il podcast se vuole, può risentire l'intervista. Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata, ritorneremo domani come sempre a commentare tutto quello che succederà in questa giornata di mondiale. Grazie
1: ciao Marco, ciao a tutti,
0: Andrea Maglioca, tutta la squadra tecnica, a domani, ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti interventi oggi per analizzare il campionato che verrà. Naturalmente per adesso ci si concentra sulle panchine, ci sono tanti nomi che vengono accostati alle varie squadre, quindi tanto mercato nel corso della nostra trasmissione. Iniziamo subito con la serie dei collegamenti, salutando Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma, si riparte da D'Amico, direttore sportivo, ti convince? In questi anni ha lavorato bene al Verona e all'Atalanta.
1: Ha lavorato bene all'Atalanta perché aveva una società che era esperta di calcio, perché non ci dimentichiamo che Cassi prima ha fatto il giocatore, poi ha fatto il dirigente, poi sta facendo il presidente, il figlio ha fatto la stessa strada del padre, quindi sono due persone che sicuramente si intendono molto di calcio. Quindi D'Amico ha avuto alle spalle una società che era dentro il calcio al 110%.
0: C'è da rinforzare l'attacco, va trovato un alter ego di Malen, un'alternativa a Malen
1: C'è
0: in
1: da
0: particolare,
1: rinforzare
0: non solo quella
1: l'attacco.
0: naturalmente.
1: C'è da rinforzare l'attacco, c'è da rinforzare il centrocampo, c'è da rinforzare la difesa, perché la Champions League non la puoi affrontare con questa squadra, quindi questa squadra va rinforzata e neanche poco. Dovranno, secondo me serviranno come minimo 4-5 elementi, ma no, non per riempire le caselle, sarebbero 4-5 titolari.
0: Ecco, si parla molto di Greenwood che sembra essere in pole position per il rinforzo dell'attacco. Il Marsiglia lo valuta parecchio, 50 milioni. Secondo te è un'operazione alla fine possibile?
1: Ma io ti devo dire la verità, con gli inglesi non è che ci ho avuto sempre un grande feeling, no? E quindi, però nulla costa che sia un grande giocatore. Mi sembra che 50 milioni sia un'esagerazione. Però vedo che sta insistendo molto Gasperini, che vuole Greenwood, e quindi va bene così. Bisogna vedere se la Roma è nelle condizioni di impegnare questo quantitativo di economico.
0: Sempre per quanto riguarda gli esterni, si parla molto anche di Fofana, esterno offensivo del Lione, anche in questo caso prezzo elevato 30 milioni di euro. Cosa ne pensi?
1: E fanno 80, quindi dato che credo che abbia anche dei problemi con la Svizzera, la Roma, quindi 80 milioni. Prima di cedere qualcuno dei pezzi pregiati, credo che siano soltanto parole, parole nel vento, parole da spiaggia. Bisogna aspettare comunque che prenda servizio D'Amico per rendersi conto di quello che può fare e che non può fare la Roma. Certamente i nomi sono tutti nomi importanti, chi li discute? Bisogna vedere se ci sono le potenzialità sufficienti per poter portare a casa questi giocatori senza dover vendere per forza qualcuno dei pezzi pregiati. Che credo che sia un po' questo il problema che adesso sta affliggendo la Roma.
0: Ecco, Sulè sembra essere in uscita, è giusto secondo te farlo partire?
1: Beh, considerando la giovane età, considerando le qualità di Sulè, non è giusto far partire Sulè, non è giusto far partire Ndicka, non è giusto far partire Koné. È quello che ti dicevo prima, se per rinforzare la squadra si comincia con l'indebolirla, non mi sembra la strategia più opportuna, però io non sono sicuramente al corrente delle strategie della Roma, ma se la Roma pensa di cedere qualcuno dei pezzi pregiati per poter comunque affrontare un mercato che possa essere all'altezza degli impegni che avrà il prossimo anno, va bene così. Andiamo a vedere poi, perché adesso le chiacchiere se ne fanno tante, ogni giorno escono dei giocatori o i nomi dei giocatori importanti e meno importanti, bisognerebbe comunque aspettare un po'.
0: E allora Franco, grazie per questa chiacchierata, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo.
0: Andiamo adesso a salutare il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, buonasera, ben ritrovato.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, ben trovati, ciao.
0: Parliamo del Milan che ha deciso di puntare come tecnico su Amorin, un allenatore che ha certamente ottenuto ottimi risultati in Portogallo, più deludente la sua esperienza in Inghilterra allo United.
2: Ma io devo dirti la verità, non l'ho capita la strategia del Milan, sinceramente mi sembra che questa società abbia deciso di prendere una strada che all'inizio mi aveva convinto ed era quella di mandare via tutti, nel senso che se non si è arrivati a un risultato sportivo soddisfacente, è chiaro che a quel punto la proprietà può decidere di cambiare totalmente. È andato via Furlani, è andato via Tare, è andato via Moncada, è andato via Allegri, e io mi aspettavo però una risposta immediata, no, sul campo, nel giro di 2 o 3 giorni, di avere quantomeno il direttore sportivo e l'allenatore, perché poi sono le basi, no, per poter costruire la prossima stagione e la stagione che sta per venire, quella 2026-2027. Invece hanno preso molto tempo e sono arrivate alla decisione di Amorim, dopo essere passati anche da Glasner, voglio dire, no, dal fatto stesso che non si sapeva nemmeno se Rangnick poteva diventare il direttore sportivo. Ecco, io credo che qui, francamente, un po' di preoccupazione ci sia, perché come tu hai detto giustamente, gli hanno fatto un contratto biennale, un contratto anche, mi sembra, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, compresi i bonus, per un allenatore che, come giustamente si sottolineava proprio adesso, non è che abbia avuto alle spalle una grandissima carriera recente, soprattutto a Manchester United. Evidentemente poi quando arriva a un certo punto e non ci sono grandi alternative, Lorenzo ti rende un po' accontentare di quello che può passare in quel momento lì di buon livello. Ecco, io credo che Amorim abbia dimostrato in passato tante cose buone, ultimamente no, e il Milan si deve rilanciare, non può rischiare l'anno prossimo di non stare in Champions League, si passa comunque da un allenatore molto importante come Max Allegri a lui, e io francamente ho tante perplessità su questa scelta. Poi voglio vedere se il direttore sportivo sarà Kroos oppure se ne verrà fuori un altro ancora. Ecco, ma perché impostare una linea totalmente straniera in una squadra che ha sempre fatto, voglio dire, del suo fattore di italianità, se possiamo usare questo termine, una delle sue grandi forze? Basta pensare al Milan di Berlusconi, no? Perché dobbiamo per forza di cose andare a cercare all'estero qualcosa che magari potremmo trovare in Italia? E allora mi faccio anche questa domanda: non sarebbe stato forse il caso di chiamare o di richiamare Maldini? Perché comunque Maldini rappresenta, sicuramente l'ha dimostrato nell'esperienza precedente al Milan quando era con Ricky Massara, dava identità alla società e soprattutto anche una grande competenza. Ecco, io capisco poco queste scelte di queste proprietà che comunque vanno avanti per la loro strada, e mi auguro per i tifosi del Milan che le scelte siano giuste e che il Milan possa tornare a un certo livello. Francamente, ancora, io ho tanti dubbi.
0: In effetti anche Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi sottolinea tutte le sue perplessità, ha detto Amorim non conosce la Serie A, è un azzardo.
2: Lorenzo, sì, è un azzardo, anche perché questo è il campionato probabilmente più difficile al mondo, non il più bello, perché chiaramente a livello qualitativo ci sono sicuramente delle competizioni internazionali migliori, penso alla Liga, penso alla Premier, penso alla Bundesliga, anche al campionato francese, non è che sia tanto peggio ormai del nostro campionato, per cui dal punto di vista spettacolare sicuramente ci sono dei campionati dove uno si può veramente divertire a vedere le partite, però quando si parla poi di difficoltà, la Serie A non è una cosa normale, eh. La Serie A, quando vieni qua, devi naturalmente cominciare a misurarti con realtà che possono sembrarti semplici e poi in realtà diventano difficilissime. Nessuna partita è mai scontata, l'aspetto difensivo è fondamentale, non ti danno tante possibilità nemmeno di trovare grandi occasioni da gol perché le squadre difendono bene e quindi a maggior ragione puoi calarsi nella mentalità e soprattutto nella pressione, perché poi quando ti alleni il Milan non puoi dire io vengo ad allenare il Milan, vediamo che succede. Te oggi come minimo devi lottare per un posto in Champions League, non è che puoi stare lì a girare intorno e dire ma vediamo se tante volte poi le cose poi dovessero andare male, pazienza, non te lo puoi permettere, il Milan non se lo può permettere. Io francamente questa scelta è un azzardo, condivido quello che ha detto Fabio Capello, è estremamente rischiosa, è una scelta che comunque sia va nella direzione di qualcosa che purtroppo non conosciamo, purtroppo noi in generale, ma probabilmente non lo sa nessuno in questo momento se Amorim è l'allenatore giusto nel posto giusto, e quindi bisogna aspettare e vedere. Ecco, l'unica preoccupazione che possono avere oggi i tifosi del Milan è che non sia un altro anno zero, cioè che non sia un altro anno di ripartenza, perché mi sembra che negli ultimi 2 o 3 anni di situazioni paradossali si siano viste, no? Insomma, il Milan ha cambiato diversi allenatori, è andato via Allegri, oggi arriva Amorim. Come è strutturata la società? Ci sono tanti punti di domanda, troppi punti di domanda per una società che ha un blasone, una storia, una tradizione che è tra le migliori al mondo.
0: Chi invece fa della programmazione una delle sue caratteristiche ormai da anni è l'Atalanta, parte la nuova era Sarri per quanto riguarda i bergamaschi, cosa ne pensi?
2: Ma penso bene, io quando ho visto Sarri con Giuntoli nella foto, mi ha fatto pensare a quello che avevano fatto a Napoli. Sarri si ritrova questo binomio, anche se è molto importante la figura di Luca Percassi, ovviamente di Antonio Percassi, la proprietà è basilare nel cammino dell'Atalanta e soprattutto nel suo percorso che ha fatto fin qua, per cui quello che ti posso dire è che credo che Sarri abbia voglia di far bene, di rilanciarsi. Non è stato un anno facile alla Lazio e secondo me ha fatto anche tantissimo rispetto a quello che naturalmente ha trovato, perché all'inizio doveva fare il mercato, poi il mercato non c'è stato, il mercato di gennaio non è stato quello che lui probabilmente voleva. Il fatto che non c'erano poi anche i tifosi allo stadio, giocare all'Olimpico semivuoto non è certo il massimo per un allenatore. Hanno deciso di dividersi perché è chiaro che il rapporto con Lotito non poteva più continuare e conseguentemente ha scelto questa strada, ha scelto una strada bella perché comunque l'Atalanta ha un percorso di tanti anni fatti bene con Gasperini. Quest'anno è stato un anno di transizione tra Juric e Palladino, ritrova giunto di un direttore sportivo che lo difenderà contro tutto e contro tutti, e lui si sente molto appoggiato. La squadra è già forte, ha molta qualità, è vero, ha perso Ederson, perderà Palestra, però sicuramente prenderanno magari Yashari o qualcun altro e troveranno un livello assolutamente alto. E quindi io penso che questo binomio sia un binomio molto importante: due toscani a Bergamo, due persone che si conoscono benissimo, e poi però c'è il campo che parla sempre per ultimo. Ma io credo che questa sia una bella avventura, e forse chi lo sa, magari questa avventura per Maurizio Sarri gli potrà dare grandi soddisfazioni, e il suo sogno di un giorno di allenare la Fiorentina progressivamente si allontana, perché gli anni passano per tutti, e quindi non lo so se questo potrà mai accadere.
0: Juric invece riparte dal Monza sorpreso, viste anche le ultime negative esperienze di questo allenatore.
2: Sai, questa è una ripartenza dal basso, no? Per usare un termine molto diffuso oggi quando si parla di calcio, ripartenza dal basso, perché Juric ha avuto anche delle belle occasioni. Penso a quella della Roma, penso a quella in Inghilterra, penso all'Atalanta stessa, no? Quando ha ricominciato la stagione. Oggi il Monza si deve salvare, e quindi Juric ritorna un po' alle origini, no? Quando era al Verona e comunque aveva fatto vedere buone cose anche al Torino. Quindi, secondo me, ecco, io credo che un allenatore, quando magari vede che le cose non vanno bene e comunque accetta di ripartire anche da una situazione di una squadra che lotta per la salvezza, va sempre apprezzato, perché è segno di umiltà, è segno di mettersi in discussione, è segno di aver voglia di allenare in base naturalmente a quella che è la sua idea di calcio, e non guarda a quello che può essere il progetto sportivo, perché chiaramente siamo su livelli diversi rispetto a quelli del recente passato. Però se lui ha accettato la sfida di Monza, e se il Monza, quando l'ha cercato, ha avuto una risposta positiva, vuol dire che lui è pronto. E lui è pronto e si vuole rilanciare. E questo, ribadisco, per me è un segnale estremamente positivo, anche perché gli esoneri ti segnano inevitabilmente, e se hai una occasione dopo gli esoneri la devi sfruttare al massimo per poterti rilanciare e poi vedere se magari puoi ritornare al livello che tu speravi.

0: grande esperienza, un allenatore che è abituato a vincere al di là delle sue ultime esperienze, ma nel suo storico c'è sicuramente la vittoria, soprattutto a livello nazionale, quindi dello scudetto, e quindi si è scelto un allenatore che a dispetto, tra virgolette, del gioco, possa ottenere risultati, no? Questo è il marchio di fabbrica di Allegri. Secondo me è fuorviante pensare esclusivamente alla sua stagione, ultima stagione col Milan, perché lì ci sono stati, soprattutto nella seconda parte della stagione, dei problemi societari dovuti probabilmente alla fragilità, chiamiamola così, societaria del Milan, che hanno influito anche sul rendimento della squadra, sui rapporti interni, eccetera. Quindi per me rimane sempre una scelta solida quella di puntare su Allegri. Magari non sarà la scelta spettacolare, visto che insomma sembrava dovesse arrivare altri tipi di allenatori, no? Più giochisti certamente rispetto a lui, ma credo che dal punto di vista del gioco si sia, scusami, dei risultati si sia, diciamo, in una cassaforte. Poi vedremo quello che riuscirà a fare con il Napoli.
1: Ecco, una parentesi anche sull'Inter, perché ne parlavamo anche ieri. La squadra nerazzurra sembra voler andare avanti nel segno della continuità, affidandosi a quei giocatori che sono stati dei punti di riferimento in questi anni. Mi riferisco a Bastoni, a Barella, a Di Marco, a Chivu, è chiamato adesso chiaramente a rendere la sua squadra più competitiva, soprattutto in Champions.
0: Sì, è chiaro che lo scalino da fare è certamente quello, anche se insomma l'Inter con giocatori simili nella gestione tecnica precedente era arrivata molto vicina anche, no, a vincere anche quel trofeo lì, insomma arrivando in finale, anche se poi la finale oggettivamente non ha avuto molta storia, però credo che anche qui insomma la scelta conservativa. Come dar torto? Cioè, l'Inter, al di là di quello che è il percorso europeo, ha vinto abbastanza tranquillamente la Serie A dell'anno scorso, no? Con un ampio margine. Quindi, adesso, ovviamente, spostando l'obiettivo, immagino più sull'Europa, si può lavorare nel segno della continuità con un allenatore che conosce perfettamente l'ambiente, conosce i suoi giocatori. Qualche innesto immagino che ci sarà e anche di rilievo, perché insomma l'ha sempre fatto l'Inter, però si è scelto questa strada e secondo me non necessariamente cambiare la strada vuol dire andare meglio, no? A volte lasciare la vecchia per la nuova via può essere qualcosa di sbagliato. Quindi vedremo. Io credo che questa scelta conservativa porterà certamente ottimi risultati.
1: Parliamo anche della Juventus, c'è la novità rappresentata da Giovanni Carnevali come direttore generale, un dirigente di grande serietà, di grande esperienza, di grande competenza anche.
0: Grande competenza, grande serietà, hai detto benissimo. C'è però anche una grande incognita, insomma, perché l'obiettivo della Juventus è vincere. La società Juventus non vince per i loro parametri ormai da troppo tempo. Quindi Carnevali, che è bravissimo ed è sempre stato bravo in una realtà, ovviamente la conosciamo, sostanzialmente era lui il Sassuolo, adesso dovrà immediatamente, senza, perché lì non ti aspetta nessuno, riciclarsi ed andare ad aggredire, diciamo, giocatori diversi, a co cambiare completamente la sua politica. Io sono convinto che lui sarà in grado di farlo. Bisognerà vedere se la società lo seguirà pienamente in quelle che sono le sue direttive e se avrà, quindi lì tempo non ce n'è, ripeto, avrà il sostegno che è necessario per fare insomma qualcosa di straordinario, perché oggettivamente la Juventus vorrà vincere e viene da una stagione conclusasi malissimo, nella quale non è riuscita neppure a qualificarsi per la Champions League.
1: Juventus che potrebbe decidere di affrontare nuovamente il caso Vlahovic, sembrava questo giocatore ormai lontano dalla Juventus, sembrava aver dato praticamente l'addio ai bianconeri, in realtà con l'arrivo di Carnevali si potrebbe tornare a discutere di questo affare.
0: Sì, a me onestamente pare un po' un'ipotesi suggestiva questa, nel senso che mi pare che insomma, il rapporto si sia logorato al di là di quello che è, diciamo, il rappresentante che ha condotto la trattativa. Però mai dire mai, nel calcio ne abbiamo viste di tutte, quindi potrebbe anche succedere questo, l'arrivo di un dirigente nuovo, e ecco che Vlahovic. Però dovrebbe, ecco, secondo me, un po' cambiare, ecco, il suo modo di interloquirsi con la società. Ho letto, se sono vere, ho sentito alcune situazioni relative anche allo stipendio, eccetera, eccetera, che dovrebbero essere un po' modificate, altrimenti puoi cambiare quanti dirigenti vuoi, ma poi, insomma, alla fine è difficile ricuscire e ritornare ad andare d'amore e d'accordo. Insomma, fare un matrimonio così oneroso, così importante nei confronti di un giocatore che sì, è importante, che però secondo me non ha mai convinto in pieno e non è mai stato

0: poi quello che la Juventus ha acquistato dalla Fiorentina ormai alcune stagioni or sono.
1: Restiamo a Torino, il nuovo allenatore dei Granata è Abate e ce ne parla il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
2: Il Torino ha deciso ancora di cambiare allenatore, la terza estate consecutiva durante la quale i Granata partono con un nuovo tecnico in panchina. Era successo 2 anni fa con Vanoli, si è ripetuto l'anno scorso con Baroni, adesso è il turno di Ignazio Abate. Lui, l'uomo scelto dal presidente Cairo e dal direttore sportivo Petracchi per provare a ricostruire un Toro che possa avere ambizioni decisamente più alte rispetto all'ultima tormentata stagione. Abate ha già avuto un passato in Granata, ha vestito la maglia del Torino nella stagione 2008-2009, una stagione particolarmente negativa perché si concluse con la retrocessione in Serie B della squadra e tra le altre cose Abate viene anche ricordato per l'espulsione proprio in quella che sarebbe stata la sua ultima apparizione in Granata, la penultima giornata, quel celeberrimo Toro Genoa 2-3 finito in rissa con lo stesso Abate che venne espulso per un duro intervento, caso del destino proprio a Juric, che era uno degli altri candidati alla panchina del Toro. Abate inizierà l'avventura il prossimo 10 luglio, giorno del raduno al Philadelphia, poi 3 giorni dopo la squadra salirà a Pinzolo per 2 settimane di ritiro. Alla truppa granata si è aggiunta un'altra vecchia conoscenza, Alessandro Gazzi, che da ex giocatore dal 2012 al 2016 torna in Granata, questa volta in veste da team manager. Sul fronte mercato ovviamente c'è tanto da fare perché è un Toro che fino a febbraio inoltrato ha rischiato la retrocessione, quindi è una squadra che ha bisogno di essere rifondata anche dalle basi. In porta già ci saranno i primi movimenti perché Israel è stato bocciato già diverso tempo fa. Paleari probabilmente resterà, ma da secondo. Ora c'è da capire quale sarà il profilo cui affidare la porta del Torino. Si parla tanto di Monti Po del Verona e poi c'è anche un'operazione in prospettiva, invece decisamente più vicina alla chiusura, che riguarda il giovane Mascardi, classe 2006, che potrebbe appunto approdare al Torino.
1: Tornando ad Abate, possiamo definire il nuovo che avanza, ha fatto molto bene con la Ternana e con la Juve Stabia, adesso il salto in Serie A per lui.
0: Salto notevole, è chiaro che stiamo parlando dell'allenatore, quindi che dovrà guidare quindi una società che insomma, ultimamente ha avuto diversi problemi anche di rapporti, no? Con la propria tifoseria, quindi deve avere una corazza bella spessa, ecco, mettersela subito questa corazza perché il salto è notevole, però insomma, vedremo quello che riuscirà a fare. Io penso che non avrà, diciamo, un terreno così facile da calpestare. Dovrà essere molto pronto subito, a una situazione particolarmente delicata.
1: Grazie a Tommaso Borghini
0: Grazie a te, alla prossima.
1: e grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta anche in questa giornata di martedì 16 giugno 2026. Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma, come sempre per gli approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano. È vero, lo ricordiamo sempre, il campionato ormai è finito da un po', ma si continua con i discorsi per la prossima stagione e anche poi ancora con i tanti interrogativi che molte piazze devono sciogliere. Io intanto in cabina di regia saluto il dottor Giorgio Sorani che mi accompagna come sempre, saluto anche chi ci segue tramite sito e tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci segue tramite la televisione, tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Tanti temi, dicevamo, di cui discutere. A breve avremo anche degli approfondimenti. Intanto comunicazione alla regia, possiamo andare con la chiamata, adesso ci siamo, partendo un po' dal girone C, perché poi abbiamo dedicato ovviamente queste settimane, questi giorni a decantare chi è riuscito anche a promuovere, a centrare la promozione, chi tramite la regular season, chi tramite i playoff. Adesso invece ci dedichiamo un pochino a chi sta cercando di ripartire con qualche certezza in più nel girone C, in particolare girone C che peraltro anche l'anno prossimo, guardando come sempre anche a chi sale dalla Serie D, rimane con un livello molto molto alto, e quindi bisognerà cercare di impostare la stagione nel migliore dei modi per quantomeno tentare di mantenere la categoria con coraggio. Il Giuliano c'è riuscito, lo ha fatto con merito, poi con il passare delle settimane è riuscito ad evitare di essere inglobato sostanzialmente nella lotta a salvezza. E per parlare proprio del Giuliano e quindi della programmazione della prossima stagione, già magari anche di qualche piccolo colpo di mercato che si sta definendo, c'è con noi Ferdinando Bocchetti. Ciao Ferdinando, ben ritrovato.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Grazie a te Ferdinando per essere con noi. Ovviamente prima di andare anche con i temi inerenti al prossimo anno e quindi alla prossima stagione, prima ti chiedo di fare anche un po' un bilancio, perché noi ci eravamo sentiti parecchie settimane fa quando ancora si era nel pieno della regular season del girone C. Alla fine è arrivata questa salvezza con Di Napoli in panchina, mantenuta ancora la categoria, e quindi ti chiedo, in un girone peraltro un po' particolare quest'anno come sempre, con penalizzazioni e discorsi di classifiche ridisegnate, che voto si può dare alla stagione del Giuliano?
2: Gli diamo 4 alla prima parte, direi un 8 pieno per la seconda. La media sufficiente, diciamo, dall'avvento di Di Napoli è cambiato un po' tutti, anche un po' inatteso, devo dire la verità, perché non tutti avrebbero scommesso, io non so, nemmeno forse un euro su Di Napoli.
1: Beh, in quel momento poi...
2: E su quanto poi è riuscito a fare dopo ben 4-5 avvicendamenti in panchina e anche dei fallimenti da un punto di vista tecnico, di giocatori che poi non hanno reso per come ci si aspettava all'inizio campionato. E poi con l'arrivo di Di Napoli, il cambio anche di moltissimi calciatori in realtà già arrivati durante il periodo di Capuano, poi diciamo la squadra ha incominciato a marciare anche con una media di punti soprattutto tra le mura amiche molto molto, molto importante. Giuliano non ha quasi mai steccato con Di Napoli in casa al De Cristofaro.
1: È vero,
2: qualcosina, diciamo un po' un rendimento altalenante in trasferta, però alla fine diciamo tutto è bene quel che finisce bene. Io credo che la salvezza sia stata poi meritata al netto dei discorsi che facevi tu, diciamo, di natura extra calcistica, perché il Giuliano in tante volte, pur perdendo in trasferta, comunque aveva dimostrato di possedere un buon gioco, una buona personalità. Certo, qualcosina è mancato l'anno scorso, e quest'anno quegli errori fatti ad inizio stagione si spera di diciamo di non ripeterli. Si riparte da Di Napoli in panchina, si riparte da Antonazzo nuovamente confermato come direttore sportivo. C'è già un primo acquisto, mi allungo un po' con i tempi, sto anticipando, c'è già un primo acquisto, un attaccante dal nome un po' impronunciabile, lo lascio dire a te, Ibe, lo chiamo
1: Cina e Cerem.
2: Cioè, Cerem è arrivato qualche giorno fa, un attaccante che ha fatto bene in Serie D, sì, molti gol, molti assist, ma arriverà qualche altra cosa, soprattutto proprio lì nel settore offensivo, dove il Giuliano è al momento un po' carente, tenendo conto che Prado probabilmente potrebbe lasciare il club, D'Agostino non sarà riconfermato, diciamo l'unico tassello certo forse al momento è Balde.
1: Era inevitabile anche pensare poi ad una ristrutturazione del fronte offensivo, non è stato solo quello il problema, ma qualcosa andava cambiato. Comunque hai detto bene anche poi per quanto riguarda il finale di campionato, il Giuliano è tornato un po' a sentirsi importante tra le mura amiche, aveva ottenuto anche una discreta serie di risultati utili consecutivi, quando invece ricordo anche Ferdinando, forse proprio quello a me aveva dato la sensazione di una squadra ormai in totale caduta libera. C'era stata invece prima della risurrezione sostanzialmente del Giuliano in casa, c'era stata una lunghissima serie di sconfitte, peraltro anche dettate poi da episodi. Non sempre aveva giocato malissimo il Giuliano, ma perdeva sistematicamente anche tra le mura amiche, quindi lo hai già detto indirettamente prima, ti chiedo quante speranze davi a quella squadra nel peggior momento della sua stagione.
2: Ah, pochissime, perché io invece pensavo che la cura Capuano potesse invece dare degli effetti positivi. Su questo mi sono sbagliato, quindi mi sono poi ricreduto. Non credevo tanto in Di Napoli, ma Di Napoli ha dimostrato di avere quelle cose, quelle caratteristiche che nel mondo del calcio, della Serie C, non tramontano mai e non possono essere mai dimenticate. Cioè, costruire, soprattutto lavorare sul fronte della motivazione, della psicologia dei calciatori, perché poi i calciatori, Giuliano qualche buon calciatore ce l'aveva, probabilmente si era creato, come dire, quel blocco causato anche da una serie di 9-10 sconfitte consecutive. Adesso sì, vado un po' a memoria. Il calciatore, come dire, è un lavoratore che deve essere sostenuto e capito soprattutto mentalmente. Se un allenatore riesce a entrare in questa ottica, probabilmente ottiene dei risultati migliori, perché poi se tu pensi al calcio in generale, quante squadre noi vediamo dotate di buone rose, no? Con grandi calciatori, alla fine però il calcio non è la collezione delle figurine.
1: No, certo.
2: Quindi vuol dire che le motivazioni, l'aspetto psicologico, il saper stare in campo anche in un certo modo, dare anche un equilibrio tattico e mettere tutti nelle condizioni migliori di giocare fa la differenza. Di Napoli l'ha fatto, e anche con duttilità, devo dirti, perché non si è intestardito sui suoi sistemi di gioco. Il 3-5-2 è stato molto duttile, ho visto un Giuliano anche a volte spregiudicato, 4-3-3, 4-2-3-1, e credo che quest'anno si proseguirà su questa linea, cioè un Giuliano meno più propositivo e meno difensivo.
1: Può essere appunto una via magari fruttuosa, anche vedendo poi come potrebbe ristrutturarsi, come dicevo, non solo il pacchetto offensivo ma anche gli altri reparti. Però prima, Ferdinando, dicevi anche che giustamente, in maniera, mi sento di dire, inevitabile, a gennaio erano arrivati tanti nomi nuovi per cercare anche di trovare un'area differente all'interno dello spogliatoio, all'interno dell'ambiente. Ti chiedo chi è che ti è piaciuto di più e soprattutto che ha inciso di più. Io ti faccio un nome, magari di quelli un po' meno appariscenti. Può crescere ancora, deve dare continuità, però Justiniano in difesa, soprattutto nelle prime settimane, poi era finito a un certo punto in panchina, però mi sembra un ragazzo che qualcosa possa dare, non so, ho avuto queste impressioni, ma ti chiedo, dei tanti nomi, chi è che ti ha convinto da gennaio poi?
2: Il tuo nome è perfetto, condivido l'analisi al 100%, è stato un giocatore che ha dato personalità al reparto offensivo.
1: Devo dire anche un po' sorpresa, perché non me l'aspettavo sinceramente.
2: Però un giocatore di temperamento, si vede quando è entrato, si è inserito subito bene. Il Giuliano aveva avuto dei grossi problemi, soprattutto con la Ezza, e con qualche altro centrale quest'anno, aveva impiegato addirittura De Rosa in molte partite, il centrocampista, il capitano del Giuliano, un playmaker, l'ha impiegato come terzo diciamo centrale di difesa nel periodo in cui Capuano ha giocato chiaramente con il suo modulo classico, il 3-5. Quindi il Giuliano ha perso per lunghi mesi una risorsa a centrocampo, lo ha dirottato in difesa proprio perché c'erano quei problemi di cui tu prima parlavi. Poi l'arrivo di Giustiniano invece ha
1: dato dei punti di riferimento,
2: ha cambiato tutto, ha dato dei punti di riferimento. Un altro nome tra quelli però chiaramente che non erano arrivati, io credo che il migliore in assoluto sia stato Zammarini, giocatore proprio di un'altra qualità tecnica, ma anche di un'intelligenza tattica. Io non so se tu l'hai visto giocare quest'anno.
1: Sì, poco devo dire, essere onesto.
2: Soprattutto nel finale di stagione è stato veramente determinante, con i gol, capacità di inserimento da centrocampista moderno, molto, ha giocato in tutti i ruoli, persino da terzino destro in alcune circostanze. Io credo che Zammarini e il difensore di cui parlavamo prima si possono equamente dividere la palma dei migliori.
1: Dei migliori acquisti. Beh, ci può stare sinceramente, io poi aggiungo anche per chiarità, in prestito.
2: Molto bene anche il portiere greco.
1: Vero, esatto. A me è piaciuto anche Volpe, ti devo dire la verità.
2: È un po' calato nel finale, però
1: sì, esatto. All'inizio veramente molto bene.
2: Perché è un giocatore un po', come dire, un po' allergico al gol, un po' in sì. zona gol, un po' fa un po' fatica, costruisce tanto, poi si perde un po' negli ultimi 20 metri. Io direi che invece Greco è stata una sorpresa piacevole, portiere che ha fatto bene, ha dato stabilità, non ha grandissimi estimatori, ma a me sembra un portiere di grande qualità.
1: Sì, ha reso molto bene, si è meritato secondo me con gli elogi che stavi facendo. Sono stati un po' gli innesti che hanno risollevato la situazione e adesso poi Ferdinando inevitabilmente si guarda al futuro. Abbiamo già accennato ai colpi, ai punti di riferimento da cui si vuole ricostruire anche nell'organigramma in panchina. Ovviamente di Napoli mi sembra di capire Ferdinando che ha meritato nettamente questa conferma. Ti chiedo però adesso anche che cosa ti aspetti ulteriormente sul mercato? Prima dicevi dell'attacco, qualche altro colpo. Ecco, che tipo di linea ti aspetti anche sull'impostazione del calciomercato delle prossime settimane?
2: Arriverà sicuramente un altro attaccante diciamo d'area di rigore, un giocatore di peso, perché l'ultimo acquisto chiaramente è una scommessa che viene dalla D, quindi c'è bisogno di un altro giocatore che possa, quello che è mancato quest'anno a Giuliano, no? Il classico attaccante da 10-12 gol a campionato. Negli anni scorsi c'erano stati alcuni giocatori che avevano raggiunto la doppia cifra, quest'anno invece Prado, che è pur un giocatore duttile, un giocatore che fa salire la squadra, importante sotto il profilo tattico, però ha delle carenze in zona gol, questo lo si è visto chiaramente. Quindi deve arrivare sicuramente un calciatore d'esperienza in attacco, arriveranno almeno 2-3 centrocampisti di qualità e probabilmente forse il reparto che sta messo un po' meglio al momento è la difesa, dove però il Giuliano si appresta a perdere una pedina importante, Caldore, veterano, recordman anche di presenze con la maglia di Giuliano, credo sia arrivato alla fine del suo ciclo con i Tigrotti. È stato confermato invece Minei, è stato confermato, come diciamo prima, Giustiniano, anche Vaghica, è un terzino sinistro di discreta,
1: sì, anche ancora abbastanza giovane.
2: Ancora abbastanza giovane, di discreta prospettiva. Si lavora, non so se al momento ancora c'è la trattativa in atto per la conferma anche di Marchesano, che veniva dal prestito con l'Avellino. Quindi si lavora anche su questo fronte, ma soprattutto, come dicevo in precedenza, sull'attacco e sul centrocampo. Arriveranno due giocatori di qualità per il centrocampo, Zammarini già c'è Roberto De Rosa e bisogna un po' capire anche quale sarà poi lo sviluppo tattico di Napoli, certo. Quali sono le idee, quindi è molto poi condizionato anche da come l'allenatore vuole impostare poi la squadra.
1: Sì, decisamente, insomma, quello andrà chiarito anche qui nel corso dell'estate, nel corso della preparazione per il prossimo campionato, però io mi sento di dire faranno gli scongiuri a Giuliano che una base così discreta, secondo me c'è, implementandola in maniera sapiente, si può costruire una discreta rosa. Io lo
2: C'è una
1: auguro chiaramente.
2: motivazione in più il Savoia che gioca
1: Ah, tra
2: Giuliano,
1: l'altro,
2: sa.
1: certo, è vero.
2: Quindi c'è come dire una sfida interna, no?
1: Eh
2: Tutta
1: sì,
2: campana
1: campanilistica e campana.
2: al De Cristoforo, e quindi credo che le motivazioni siano superiori a quelle dell'anno scorso. Dove si
1: Assolutamente.
2: veniva, sai, da due campionati buonissimi con Bertotto, due playoff,
1: Beh sì, certo.
2: sai, dopo due qualificazioni, che cosa puoi fare meglio? Di meglio, come in una realtà come quella di Giuliano, che pur essendo una grande città, 125.000 abitanti, è la seconda, terza città della Campania, però da un punto di vista calcistico la sua dimensione è questa, no? Quindi di fare un campionato tranquillo, di centro classifica, una qualificazione ai playoff. Dopo 2 anni del genere c'è stato chiaramente un ridimensionamento, credo quasi fisiologico. Quest'anno la società non vuole in alcun modo farsi cogliere impreparata, e quindi credo che ci allestirà una discreta squadra.
1: È come giusto che sia, un anno insomma storto, parzialmente storto, può capitare a chiunque. L'obiettivo e l'importante poi è cercare di ripartire. Ferdinando, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere sentirti e come sempre, ecco, ti auguro una buona giornata e ci risentiamo più avanti. Grazie ancora.
2: A presto e buon lavoro, e spero di sentirti presto.
1: Grazie, grazie a Ferdinando Bocchetti per un punto sul Giuliano che comunque effettivamente non dimentichiamoci, nelle ultime stagioni ha raggiunto dei risultati non scontati. Con Bertotto si era costruito un progetto, poi Bertotto ha lasciato. Ora un in bocca al lupo anche a Mister di Napoli per impostare il lavoro della prossima stagione. Noi siamo arrivati alla fine del primo blocco introduttivo di A tutta C, nel prossimo subito ripartiamo da un altro focus invece di una piazza. Sempre in Campania, ma con delle ambizioni superiori. Poi avremo anche il solito passaggio con la redazione di Tutto C per ricapitolare un po' le notizie del giorno e delle ultime ore. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo sempre qui ad A tutta C su TMV Radio.

0: Nuovamente in diretta qui su TMV Radio, sempre a tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a parlare di Serie C, per continuare a parlare di Girone C, per continuare a parlare di Campania, come abbiamo detto prima, ma ci spostiamo, dicevamo, in una piazza, con tutto il rispetto per il Giuliano ovviamente, ma con una piazza più ambiziosa che ha lottato alla fine per la promozione, senza raggiungerla a dire il vero. Parliamo chiaramente della Salernitana, e per fare un po' il punto, un bilancio stagionale, ma anche e inevitabilmente iniziare a guardare al futuro, c'è con noi, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille a voi dell'invito.
0: E Giuseppe, non voglio rimestare troppo il dito nella ferita, però noi ci eravamo sentiti ovviamente quando ancora erano in corsa i playoff, era ancora in corsa la Salernitana nello snodo promozione, poi è arrivata questa finale contro l'Union Brescia. Chiaro che l'Union Brescia ha dimostrato di avere grandi valori in campo, non solo secondo me. Ti chiedo come è stata presa questo KO. All'andata si vinceva, era arrivato poi quel gol stratosferico di Crespi nel recupero, al ritorno francamente l'Union Brescia ha aperto subito le danze e poi è riuscita a chiudere i giochi, quindi ti chiedo un po' se c'è ancora la delusione per come sia finita questo cammino qui.
1: Sì, questo è in dubbio, perché per il modo soprattutto in cui è arrivata l'eliminazione dai playoff, dalla semifinale playoff, perché si era arrivati con tantissimo entusiasmo, 26.000 spettatori allo stadio, che a Salerno mancavano da 2 anni, che in Serie C mancavano anche qui da oltre 2 anni per una partita appunto di questo calibro, quindi indubbiamente c'è tanta delusione, che però sta via via venendo meno, perché comunque la Salernitana sta già guardando al futuro, sta già cercando di assicurarsi Fagiano e Cosmi anche per la prossima stagione, sta guardando chi ritornerà dei prestiti, perché ci sono diversi prestiti molto importanti che potranno sicuramente finanziare quello che sarà il tesoretto del mercato, e quindi ci sono diverse situazioni ancora in ballo che la Salernitana entro la fine di giugno vuole mettere a posto.
0: Eh sì, giustamente, anche per iniziare ad impostare il lavoro della prossima stagione, e i nodi sono tanti, adesso proviamo a scioglierne quanti più possibile insieme. Giuseppe, parto però anche chiedendoti il lavoro di Cosmi, come può essere inquadrato, perché è arrivato in un momento un po' singolare della stagione della Salernitana, non si è visto all'inizio un grandissimo gioco, ma probabilmente era anche fisiologico, ha cercato di dare stabilità, poi con il passare delle settimane si sono iniziate a vedere delle cose più interessanti, anche più fruttuose. Ripeto, non è arrivata la promozione sul campo, però ti chiedo se il lavoro di Serse Cosmi può comunque essere considerato positivo.
1: Sì, assolutamente lo considera positivo anche la piazza, dopo qualche scetticismo iniziale dovuto comunque al suo periodo di inattività che durava da oltre 4 anni e quindi che portava dubbi del tutto legittimi, anche la piazza poi alla fine si è convinta del carisma dell'allenatore, soprattutto visti poi quelli che sono stati i risultati, perché è vero che prima dei playoff arrivava con 3 sconfitte praticamente, e poi tra cui una contro il Benevento che ha praticamente vinto il campionato, e questo per quanto appunto possa non interessare per come si era messo il campionato della Salernitana, fa sempre male quando gli altri festeggiano in casa propria. Poi però ai playoff è tutta un'altra storia, dopo proprio la sconfitta di Benevento vi è stato preparato ogni settimana un test amichevole congiunto contro squadre del posto di eccellenza di Serie D, che hanno permesso a Cosmi in primis di testare la squadra su più fronti e di soprattutto creare un vero e proprio gruppo squadra, una vera e propria famiglia. Infatti tutti i calciatori sono stati soprattutto si sono sentiti male, soprattutto per quella che è stata la sconfitta poi di Brescia e per come è arrivata per questa situazione qui, per questo per il modo in cui è arrivato, per come appunto il gruppo era arrivato a questo appuntamento, l'unione con l'ambiente, l'aver riportato a Salerno 26.000 persone allo stadio, che sono numeri incredibili, sono soprattutto merito di Cosmi, e la fotografia secondo me perfetta è quella della sua corsa dopo il gol contro la Casertana, sotto la curva ad esultare praticamente con la chic, sì. Dopo lo spavento, il palo, il gol di Heinz e tutta la situazione che sta venendo a creare.
0: Eh sì, me la ricordo benissimo l'inquadratura sulle spalle di Serse Cosmi, che si appropinqua poi verso i propri giocatori, verso Chic, la corsa molto bella. Fai bene a sottolineare poi anche il tipo di spirito che si era andato a creare. Non a caso io vedevo la Salernitana come una delle squadre più interessanti poi della corsa playoff. Effettivamente ha raggiunto la finale, si è fermata solo al cospetto dell'Union Brescia, però comunque Giuseppe, come dicevamo prima, poi bisogna pensare già all'anno prossimo, e prima di arrivare sul mercato in realtà ti chiedo quanto sarà importante mantenere alcuni dei punti di riferimento, perché comunque la rosa e la base della Salernitana è già una buona rosa in tutti i reparti, mi sento di dire, tra esperienza e giocatori più giovani. De Boer è uno di quelli che nelle ultime settimane ha giurato un po' fedeltà alla Salernitana. In attacco c'è un attaccante esperto come Ferrari, e poi si punta a far rientrare qualcuno anche dai prestiti. Io per esempio mi sento di sottolineare comunque anche la crescita di Ferraris, che può fare qualcosa di interessante. Ecco, la base in realtà non è di basso livello, anzi tutt'altro per la Serie C.
1: Sì, la base è ottima, il problema è che già in queste ore si sta facendo i conti con alcune situazioni che non sono assolutamente da sottovalutare, in primis quella del portiere, perché la Salernitana non ha praticamente neanche un portiere, Donnarumma è in scadenza, difficilmente gli verrà rinnovato il contatto.
0: Leggio potrebbe andare alla Scafatese, giusto?
1: Sì. E infatti soprattutto per trovare più spazio, Scafatese poi tra l'altro sta puntando anche i profili esperti per quella che sarà la categoria di Serie C. Il presidente ha appunto espresso davvero ottime ambizioni della Scafatese. E oltre a questa piccola parentesi, poi la Salernitana ha difficoltà anche in difesa, perché non ci sarà praticamente il totem centrale Granata, cioè Golemic, che è stato sospeso nei giorni scorsi per doping, quindi si ricerca anche il centrale proprio della retroguardia. Ci saranno Matina e Anastasio, questo sicuramente, anche loro hanno giurato fiducia in qualche modo a quella che attraverso posto di vista, ma soprattutto a quella che è la piazza di Salerno, così come De Bord, Capomaggio, che è stato praticamente preso come colonna vertebrale della squadra lo scorso anno insieme a Raffaele da Chic, può anche salutare, soprattutto perché una sua successione potrebbe potrebbe fare cassa alla Salernitana, e questo non fa mai male. E poi in attacco si punterà tutto sull'Escano e appunto Petari.
0: E giustamente, insomma, sui terminali offensivi di livello, che poi hanno dimostrato di saper giocare anche insieme. E poi Giuseppe, prima di salutarti però, ecco, ti chiedo, sul mercato qual è la priorità al momento della Salernitana, se ci sono effettivamente delle priorità? E poi volevo chiederti anche, aggiungo la domanda sullo stadio, perché ci sono state le parole di De Luca, del sindaco, sul Volpe, quindi sullo stato poi e il programma di lavori alla Rechi. Insomma, ti chiedo chiarezza un po' sulle priorità sul mercato e poi dal punto di vista dell'impianto.
1: Sì, allora, partendo dal mercato, innanzitutto c'è bisogno di vedere, da capire chi sarà ceduto. Abbiamo parlato in precedenza di Capomaggio, che può portare anche sui 400.000 euro, quelli che poi saranno altri soldi che arriveranno al club Granata saranno quelli di Diallo, Vato e Chiglione. E parto proprio dalle cessioni per capire quello che sarà il mercato. Ci saranno circa 10 milioni destinati appunto ai vari trasferimenti, appunto perché la Lazio dovrà obbligatoriamente riscattare dopo i 2 anni di prestito oneroso che ha trascorso già a Roma, e poi Lovato e Ghione che invece torneranno dei rispettivi prestiti da Empoli e Padova, che altresì porteranno soldi alle casse della Salernitana. Partendo da questi presupposti, ci sono diversi ruoli da andare a coprire. I portieri sicuramente ce ne saranno uno più esperto, uno meno, un po' come Donnarumma-Brancolini, la coppia Donnarumma-Brancolini che ha caratterizzato la stagione della Salernitana quest'anno. Un difensore, si è parlato tanto di Heinz, si parla di Capuano per il centro della difesa. Anche qui probabilmente ci saranno due acquisti, uno in più, anche in questo caso un po' più esperto, l'altro un po' più giovane. E si può parlare anche di un ritorno di Capbianca. Poi ovviamente tutto dipende da cosa Salernitana vorrà mettere a punto,
0: certo.
1: Perché se dovesse tornare Capbianca magari sull'esterno di destra, non ci saranno problemi. Invece servirà anche un acquisto a destra e probabilmente un attaccante, perché Molina e probabilmente Inglese lasceranno la Salernitana.
0: Comunque
1: non è stato Inglese ha una certa età, e quindi è giusto puntare anche su altri profili, come appunto ha fatto la Salernitana a gennaio con Molina.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda invece la questione stadio, parliamo di una di un Salerno, di una città di Salerno che in realtà, dopo le elezioni soprattutto di De Luca, sta vivendo un bel momento, perché lo stadio innanzitutto è stato selezionato come uno dei 15 possibili che può prendere parte praticamente ad Euro 2032, che sarà appunto la competizione che l'Italia vorrà
0: ospitare
1: insieme alla Turchia, e quindi ecco, in questo senso appunto i lavori proseguono lentamente, devo dire la verità, perché appunto sono anche stato presente a Salerno, quindi ne posso dare la conferma, però stanno proseguendo e c'è molta fiducia.
0: Molto bene, beh, anche questo è importante, sappiamo quanto conti l'impiantistica per la progettualità sportiva. Giuseppe, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo e ti saluto e ti auguro buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie mille, buona giornata a voi.
0: Grazie a Giuseppe D'Andrea per il punto sulla Salernitana. Intanto andiamo subito ad accogliere in diretta con noi per la redazione di Tutto C Nino Sergi. Nino, perdona l'attesa, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti, eccoci.
0: Insomma, come senti, i temi che ribollono in pentola sono veramente, veramente tanti. Ecco, anche su chi poi parte con degli interrogativi, non da poco, dal punto di vista della gestione societaria del progetto, ma anche dal punto di vista impiantistico. Ti chiedo della Cosenza, ecco, perlomeno qui pare che un po' la grana dello stadio stia venendo messa da parte. Ribadisco, i problemi rimangono nella piazza, però ecco, quantomeno levare qualche sassolino dalla scarpa è importante.
2: Sì, allora, sicuramente non sono stati giorni semplici per il Cosenza,
0: soprattutto
2: per la proprietà Guaraccio, anche perché si parla sempre di possibili cessioni che alla fine comunque non si sono mai concretizzate. Anche quest'anno stiamo vedendo prima il gruppo canadese, poi il gruppo Rota, alla fine non se ne è fatto più nulla, tralasciando forse anche il problema principale, che era quello riguardante lo stadio per la prossima iscrizione al campionato di Serie C. Ricordiamo, la scadenza è quella odierna, entro la mezzanotte di oggi, per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. C'è il problema del San Vito Marulla, che ormai non è utilizzabile dal Cosenza per le partite casalinghe, e lo stesso Guaraccio con il suo gruppo ha vagliato tante ipotesi, anzi si era addirittura pensato di giocare al Ceravolo di Catanzaro, nonostante comunque la grande rivalità esistente tra Cosenza e tra le tifoserie di Cosenza e Catanzaro. Altre alternative portavano a Franco Scoglio, e avevamo raccontato anche del Tonino D'Angelo di Altamura, ma sembra nelle ultime ore comunque si sia risolta questa problematica con l'estriocittà di Crotone. Il comune ha dato l'ok, adesso manca soltanto l'ok del prefetto, dovrebbe essere l'impianto di Crotone quello inserito nella domanda di iscrizione al prossimo campionato, che se si concretizzerà comunque per il Cosenza sarà un'altra annata complicata, perché per l'ennesima volta, se sia Serie B che Serie C, comunque Cosenza parte con larghissimo ritardo e con grandissime problematiche. Infatti, Boucher a breve diventerà il nuovo allenatore del, ma che ha accettato l'ufficialità, sarà il nuovo allenatore del Pescara. Comunque si trova il Cosenza con il dubbio direttore sportivo, senza un allenatore, con tanti giocatori che lasceranno Cosenza, con altri che tornano ma sono già con le valigie in mano, quindi è una situazione molto complicata e molto particolare. Intanto sembra essersi risolta al Granata Stadio, ma sarà un'altra estate molto sicuramente bollente per il Cosenza da tutti i punti di vista.
0: Sì, purtroppo, insomma, la fotografia che hai fatto mi sembra completissima. Di certo, non è una fotografia felice, ma del resto le ultime stagioni del Cosenza non è che abbiano regalato grandi soddisfazioni ai tifosi. Quindi facciamo un in bocca al lupo, ma di certo non sarà un altro anno fortunato. A proposito invece di chi pianifica il prossimo anno di Serie C, ti chiedo del Grosseto anche per quanto riguarda la panchina. Sostanzialmente è una sorta di scambio fra le panchine di Pistoiese e di Grosseto. Il Grosseto ha centrato la promozione in Serie C, la Pistoiese rimane un club tornato comunque competitivo in Serie D, peraltro ha vinto anche la Coppa Italia di Serie D nel corso di questa stagione. Ecco, si scambieranno sostanzialmente i due allenatori o sbaglio?
2: Sì, esatto, anche se per il Grosseto sono state settimane di passione perché era in forte dubbio anche la domanda di iscrizione e tutto l'iter che riguardava l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Nella giornata di ieri comunque è arrivata la schedina con la finizione e tutte le garanzie da presentare per l'iscrizione a questo nuovo campionato, quindi adesso è il momento anche di pensare alla panchina. Saluta Paolo Ignani che è un esperto in promozione. Che alla fine proverà a
0: Anche a Pistoia.
2: fare un miracolo a Pistoia, anche se di miracolo non è che ne possiamo parlare tanto, visto quanto investito negli ultimi 2 anni dalla Pistoiese senza
0: Esatto.
2: riuscire mai a conquistare la promozione in Serie C. Poi vedremo anche l'impatto di Cristiano Lucarelli con Grosseto. Sicuramente è un grande nome per Grosseto, ha avuto qualche problematica nelle ultime stagioni, ma è sicuramente un allenatore importante, dal nome importante che ha fatto bene, ricordiamo tutte le annate interni, comunque un allenatore importante per la Serie C. Vedremo come si vorrà strutturare questo Grosseto, passata la paura dell'iscrizione, si ripartirà da Cristiano Lucarelli in panchina e poi ci aspetteremo qualcosa dal mercato.
0: Eh sì, toscani in terra toscana, è vero che insomma abbiamo visto avventure in piazze differenti, chiaramente Lucarelli legato a Livorno, ma c'è la voglia di mantenersi comunque su alti livelli e cercare di dare continuità anche in Serie C. Mi sento di dire come è giusto che sia, anche perché il Grosseto negli ultimi decenni di continuità a livello di stabilità non è che ne abbia avuta poi così tanta. Ma a proposito anche di continuità, e qui passo un po' sui giocatori, Nino, anche un po' sul mercato. È vero che l'Union Brescia ormai fa parte dei discorsi della Serie C solo indirettamente perché ormai ha centrato la promozione in Serie B, però non si può non dedicare una finestra anche a Crespi. È arrivato il riscatto sostanzialmente, arriva il riscatto per il giocatore, mi sento di dire meritatissimo, ma di certo non servo io per dirlo. È stata una un po' delle sorprese, Nino, di questa stagione di Serie C, di questa seconda metà di stagione di Serie C. I valori ci sono sempre stati per il ragazzo, però soprattutto nelle ultime settimane nei playoff è stato veramente implacabile.
2: Sì. Forse se andiamo un po' a misurare l'impatto che hanno avuto tutti i nuovi acquisti del mercato di gennaio, comunque è stato quello che come coefficiente di gol di prestazioni comunque è stato sicuramente il più decisivo. Ha fatto 11 gol
0: Sì.
2: tra campionato e playoff, 4 nei playoff. Comunque ricordiamo tutti anche il capolavoro contro la Salernitana. È un giocatore importante che aveva bisogno di un po' di continuità e bisogno di un allenatore che credeva in lui. Corini ha subito puntato sull'attaccante proveniente dall'Avellino, anche se l'Union Brescia ha avuto un serio problema con gli attaccanti in questa stagione, nel senso che soprattutto nella prima parte di campionato tra Spagnoli, Maestrello, comunque poi ha avuto tanti infortuni che magari non gli hanno permesso di agganciare il Vicenza, che comunque ha fatto un campionato a parte. Però si riparte da Valerio Crespi, che è un giocatore importantissimo, firmerà un triennale, sarà un valore aggiunto per il futuro, ma occhio a una possibile anche plusvalenza già da questo mercato, anche se per l'obiettivo di Union Brescia non penso che andrà a privarsi dei pezzi pregiati in questa stagione.
0: Beh, no, giustamente e comprensibilmente, anche perché poi Crespi è un giocatore che può essere ancora valorizzato, ovvero non è un ragazzino, ma ancora giovane, un classe 2004, quindi può anche diventare poi una risorsa non solo per il futuro prossimo, ma anche per il futuro un po' più remoto. A proposito di futuro, però, ti chiedo anche, ecco, di chi ha fatto il percorso inverso, dalla Serie B alla Serie C. È chiaro che lo Spezia non rientrava all'interno dei discorsi della Serie C, Nino, da tantissimo tempo. L'ultima avventura era stata nel 2012 con la promozione in cadetteria. Ora bisogna cercare di ripartire con dei nuovi punti di riferimento. Uno dei vecchi punti di riferimento che non ci sarà più è Ristoff. Ecco, per chi ha seguito poco la Serie B negli ultimi anni, è chiaro che lo Spezia perde un leader, era stato il fil rouge che aveva connesso tutte le ultime stagioni. Perderlo, insomma, significa parecchio.
2: Sì, sì, assolutamente, anche perché valutando, poi andando a guardare la rosa dello Spezia, comunque hanno giocatori di assoluto livello che non c'entrano nulla con la Serie C, quindi qui sarà un mercato importantissimo anche dal punto di vista delle uscite per il club ligure. Adesso bisogna soltanto risolvere il nodo riguardante il direttore sportivo, c'è Angelozzi, ma si parla anche di Fabio Artico, quindi ancora si dovrà andare a risolvere questo nodo, però Petr Hristov dovrebbe lasciare a breve lo Spezia per approdare in Polonia al Legia Varsavia, dove ritroverà un altro ex protagonista dello Spezia come il terzino Arkadiusz Rezza, che ha giocato in Serie A anche con la maglia del Crotone. Si parla di un'offerta di 1,5 milioni, con un'offerta abbastanza importante, e sicuramente il difensore è uno degli elementi più importanti della scorsa stagione, ma lo è stato in Serie B un punto fermo, era stato seguito anche dal Basilea, che sono squadre comunque seguono anche molta attenzione alle nostre serie inferiori. L'ultima dimostrazione è a Sansò della Pro Vercelli, poi finito che finirà nella massima serie svizzera nella prossima stagione. Quindi sicuramente un'operazione molto importante anche dal punto di vista economico, ma lo Spezia sicuramente potrà fare altre operazioni importanti in quest'estate, perché c'è anche Diego Mascardi, il portiere che è servito con la Nazionale Under 21, che dovrebbe lasciare lo Spezia. C'è il Torino interessato, la richiesta è di circa 2,5 milioni, ma il Torino sta provando ad abbassare le pretese da parte dello Spezia, però se non ha un'altra carta importante da giocare in questo mercato. Ricordiamo, ci sono anche altri calciatori che rientrano, come Soleri, come Candela, che comunque poco c'entrano con la Serie C, e vedremo come si muoverà lo Spezia, ma sicuramente prima si dovrà partire dal direttore sportivo, che dovrà risolvere tante beghe dal punto di vista dei calciatori presenti rosa. Non sarà un'estate semplice, però comunque lo Spezia può comunque avere delle iniezioni di liquidità abbastanza importanti da giocatori che comunque ancora hanno tanto da dire nelle serie superiori.
0: Sì, hanno anche tanto. Poi, come dicevi giustamente prima, ora bisognerà come sempre, ecco, dare i punti di riferimento giusti, corretti. Tu dicevi giustamente anche il direttore sportivo deve essere il primo tassello poi per cercare di comporre un mosaico di alto livello. Antonino, io ti ringrazio allora a questo punto, come sempre, per gli approfondimenti sulla Serie C. Auguro a te e ovviamente a tutta la redazione di TuttoC.com un buon lavoro e un buon proseguimento di giornata.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Nino Sergi, come sempre la competenza e la completezza di informazione di TuttoC.com. Di notizie del resto ce ne sono tante in questi giorni, tra stadio, programmi e quant'altro, mercato, insomma i nodi, come dicevamo prima per la Salernitana, ma in realtà per tutte le piazze i nodi da sciogliere sono veramente veramente tanti. Nel prossimo blocco, l'ultimo blocco conclusivo di questa puntata di A Tutta C odierna, avremo anche la possibilità di ricapitolare, di prendere in esame altre notizie sempre dal sito e dall'app di TuttoC.com. Noi intanto però ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre con Tutta C.

Di nuovo in diretta a Tutaci in questa mattinata di martedì 16 giugno 2026, in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, è stato raggiunto dal sapiente Andrea Magliocca, qui in studio invece sempre Lucio Marinucci per concludere la puntata di oggi. Abbiamo fatto vari focus oggi, principalmente incentrato sul girone C, in realtà sulla Campania. Abbiamo un po' analizzato le vicissitudini di Giuliano e di Salernitana per la programmazione della prossima stagione, ma intanto mi aggrappo al sito e all'app, come dicevo, di tutoc.com, sempre per rimanere informati su tutte le vicende della terza serie della calcio italiano, e vi riporto delle dichiarazioni interessanti, a cui poi allargare ovviamente il discorso sul Cittadella, perché ci sono state delle parole rilasciate a Stefano Marchetti. Trovate poi anche l'intervista integrale su tutto Mercato Web, tante parole rilasciate. Io riporto solamente un estratto delle sue dichiarazioni, e parla di ambizione. Giustamente la Cittadella al primo anno da retrocessa non è riuscita a dare grande continuità, bene in alcuni momenti, decisamente meno in altri. La Cittadella, lo ricordiamo, si è fermato al terzo turno dei playoff di Serie C, però Marchetti promette che il prossimo sarà un campionato importante, dove il Cittadella sicuramente potrà fare di più. Ha detto: dobbiamo tornare a fare il Cittadella con il nostro DNA. Gli è stato anche chiesto se poi sia un po' stato lo scotto della retrocessione ad inficiare sul percorso di quest'anno. Ha detto no, anzi, la retrocessione dovrebbe darti quella rabbia in più. Abbiamo sbagliato all'inizio il progetto che è nato per fare un certo tipo di gioco che non siamo stati capaci di sviluppare. Abbiamo dovuto cambiare, quindi alla fine siamo finiti per rincorrere. Quando rincorri non devi mai sbagliare niente. Siamo usciti dai playoff senza perdere, del resto è vero, contro il Ravenna pareggio all'andata e pareggio al ritorno, ma durante l'anno non abbiamo messo in campo l'atteggiamento giusto. Insomma, qualcosa da rimproverare c'è. Dicevo, è stato un campionato molto singolare quello del Cittadella, che ha pagato appunto un avvio molto molto stentato, con una serie di risultati negativi, poi molto sinusoidale, mi sento di dire, il campionato della formazione veneta, perché poi dopo l'avvio difficile si era riuscito a trovare un po' la quadra, con Mister Iori in panchina la squadra aveva iniziato a girare meglio, aveva trovato varie vittorie consecutive. Poi sul più bello si è riarrestata la risalita, è ripresa nel finale, ma a quel punto era troppo tardi. Il Cittadella ha concluso al sesto posto nel girone A e poi nei playoff, come dicevamo, uscito al terzo turno contro il Ravenna. Comunque i valori di certo non mancano, perché giocatori di livello ce ne sono, alcuni non giovanissimi, chiaramente bisognerà capire che cosa fare. Per esempio quest'anno in attacco abbiamo visto sì l'esperienza, ma Falcinelli e Diao sono due giocatori, insomma, che ormai hanno detto gran parte di quello che dovevano dire nella loro carriera. Forse il progetto, il programma per il prossimo anno sarà anche quello di affidarsi a degli elementi un po' più giovani per cercare di rinnovare anche il pacchetto offensivo e non solo. Di certo il girone A non sarà un girone facile come sempre, ma il Cittadella ha i valori per emergere, per cercare di puntare alla promozione. Per quanto riguarda invece altre panchine, altre situazioni, riporto anche, queste sono notizie delle ultime ore di ieri, con Maiuri che risolve con il Cerignola, diciamo che sono notizie ormai ben note da tempo. Maiuri comunque sia ha condotto un discreto lavoro quando è arrivato a Cerignola, dopo stagioni importanti è riuscito a dare continuità in alcuni momenti. Alla fine la stagione, mi sento di dire, è stata positiva, c'è stato un nuovo accesso ai playoff, insomma le soddisfazioni il Cerignola se le è tolte. Maiuri, un tecnico esperto, ha dimostrato di saper far rendere molto bene i suoi giocatori. È stato un campionato dove alcuni elementi si sono distinti, uno su tutti Gambale, seppur non sempre con enorme continuità, perché per me Gambale può crescere ancora, seppur non sia giovanissimo, però 14 gol, non è stato l'unico a mettersi sugli scudi nel corso di quest'anno. Molto bene anche Dorazio, che è stato probabilmente uno dei fari lì in attacco del Cerignola. Ad ogni modo, tutto questo per dire che però non si proseguirà con Maiuri,
che Maiuri ha teso in Campania, secondo quanto raccolto proprio dalla redazione di Tutto C, pronto a sedersi sulla panchina del Sorrento, il tecnico firmerà un contratto fino al 2028, dunque un contratto biennale interessante come scelta per il Sorrento, che comunque è una di quelle piazze che vuole cercare di fare uno step in più nelle ultime stagioni, da quando è tornata in Serie C. La squadra campana ha sempre lottato per mantenere la categoria, c'è sempre riuscita, devo dire anche con merito. L'obiettivo ora è quello di fare uno step in più, magari per cercare finalmente di agguantare i playoff. Non sarà facile, però con Maiuri può magari essere messo nel mirino come obiettivo per il prossimo anno. Per quanto riguarda invece poi le altre piazze con i problemi legati agli stadi, riporto anche le parole di Vito Leccesa, il sindaco di Bari. Bari, lo sapete, ha penato a lungo negli scorsi giorni per cercare di capire dove poter disputare le proprie gare interne. Bari non sembrava una possibilità, quindi si è guardato intorno la squadra, il club biancorosso, ha guardato a Monopoli, ha guardato ad Altamura, non c'erano state poi aperture, insomma, da questo punto di vista, e poi invece c'è stata una sorta di riappacificazione sui vari temi, e appunto dicevo che Vito Leccese poi ha parlato delle dichiarazioni anche di De Laurentiis, del presidente Luigi De Laurentiis. Ha detto: pensiamo di aver interpretato i sentimenti della città, quello che chiedevamo era rispetto da parte della società nei confronti della città, umiliata dalla retrocessione, che si è sentita tradita rispetto alla mancanza di interlocuzione degli ultimi anni. Sabato ho inviato una terza lettera al presidente con cui riepilogavo le tre garanzie. Stamattina sono stato raggiunto dalla risposta e dagli impegni che assume in modo pubblico rispetto ai tre punti. Non abbiamo la certezza che vengano rispettati, ma ci sarà un organo di personalità affidabili che hanno passione per i colori biancorossi. Insomma, si prova a ricucire un po' lo strappo tra la società e la gestione invece cittadina, nonché poi anche della piazza del tifo in generale, deluso dall'ultimo anno, ma in generale dalle ultime stagioni. Il Bari si augura che possa finalmente tornare a splendere come merita, perché in cadetteria il massimo a cui si è arrivati negli ultimi anni è stato un quasi piazzamento playoff con Longo. Francamente troppo poco per una piazza che merita nettamente di più. Una piazza, mi sento di dire, anche una squadra, un club che comunque

0: Palomeni e tutti i graditissimi ospiti della puntata di oggi. Io ringrazio in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, Andrea Magliocca, e vi auguro un buon proseguimento di giornata su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon martedì a tutti, ben ritrovati. 16 giugno, incetta di pareggi per quanto riguarda il mondiale, il pareggio tra Belgio e Egitto, il pareggio tra Iran e Nuova Zelanda, tra Arabia Saudita e Uruguay, ma soprattutto il pareggio 0-0 tra Spagna e Capo Verde. Clamoroso, clamoroso quello che è accaduto al mondiale, un mondiale che per adesso non brilla dal punto di vista della bellezza, l'unica squadra che è sembrata in salute, ma che comunque con il Curaçao ha trovato anche un momento di difficoltà, la Germania. Oggi tocca Francia e Argentina, le due finaliste della passata edizione. Intanto il mercato che va avanti, il Milan che trova il suo allenatore, pian piano si sta strutturando tra tanto scetticismo, la Juventus che ha aperto l'era Carnevali e tutto il resto, con trattative che vanno avanti, compresa quella della Roma con Grimund. Ma noi adesso parleremo un po' di tutto. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocchi in cabina di regia, buongiorno a Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora Luca, io partirei un attimo da questo pareggio tra Spagna e Capo Verde. Che è successo?
2: Ma io del mondiale fondamentalmente so i risultati e quello che hai detto tu.
1: Sì, vabbè, perché c'è tanto lavoro sul mercato. Esatto, e poi esatto, c'è anche tanta frustrazione, distratti. Luca, perché non ci siamo noi.
2: Allora, no, quello chiaramente conta un po', ti devo dire la verità, contano anche gli orari che sono poco compatibili con la vita di noi europei.
1: Sì, sì. Gli occhi a terra,
2: e poi il lavoro di questi giorni con la Juventus e il Milan che si stanno completamente ristrutturando, già, obiettivamente ci porta via un bel po' di risorse, già, fermo restando che poi le partite di sottofondo, per carità di Dio, non possono mai mancare, stiamo pur sempre parlando del mondiale, quindi sì, chiaro che punteggia la nostra giornata.
1: Ti posso dire una cosa, mo sarà che non siamo più abituati a vedere la partita del mondiale come protagonisti, però non lo so, a me sembra di assistere a un videogioco quando li guardo, perché sento queste...
2: Però io non so se te lo ricordi, questo ragionamento l'abbiamo fatto tutte le altre volte che non c'era l'Italia, sì, anche gli anni, nelle edizioni passate,
1: non ci
2: anche
1: scalda.
2: Quella invernale, soprattutto quella invernale, io mi ricordo proprio questa tua affermazione,
1: esatto,
2: evidentemente ti è rimasta scolpita,
1: sì,
2: nella memoria,
1: sì, sì, sì,
2: perché si giocava peraltro con una luce completamente diversa da quella che avevamo e quindi ci sembrava proprio veramente una cosa lontana. La stessa sensazione ce l'hai guardando le partite di notte quando l'hai giorno.
1: E quindi sì,
2: no,
1: sì,
2: che è una cosa che obiettivamente a me e a te ci riporta anche al passato, no?
1: Sì.
2: A USA 94,
1: sì,
2: che lì c'eravamo, abbiamo recitato un bel ruolo da protagonisti.
1: Beh, sì, amore, due campioncini, niente male. Diciamo.
2: Fino alla fine. E stavolta invece te lo vivi proprio con leggerezza, cercando,
1: sì,
2: di andare a vedere il talento, il giocatore che ti è piaciuto di più, le
1: che
2: parate
1: però
2: del portiere, magari la curiosità di vedere Curaçao, Capoverde che pareggia contro la Spagna, eccetera,
1: sì,
2: eccetera.
1: Sì, sì, oppure che magari dici fammi vedere Carletto Ancelotti come se la cavo col Brasile, bang.
2: E ti benissimo.
1: Benissimo.
2: La Tunisia che suona gli allenatori, fuori di
1: ci pensa Montella, bang.
2: Esatto, bravo. Ecco, quella devo dirti, in questi primi giorni di mondiale, da italiano è stata forse la delusione più importante,
1: sì,
2: perché non mi aspettavo che potesse perdere la Turchia 2-0 con l'Australia. Non ho visto tutta la partita, ti dico la verità, quindi non so se è stato episodico oppure strutturale, però insomma è stata una bella botta, anche perché poi nel mondiale noi facciamo sempre ragionamenti

0: giustamente su un determinato tipo di progettualità che ci può essere. Quindi un risultato non può inficiare sulla bontà di un lavoro, solo un risultato, però nel mondiale sì, perché nel mondiale hai tre partite,
1: eh già.
0: Poi dopo è tutta eliminazione diretta. Il mondiale secondo me è il tempio del risultato.
1: Sì, lo so.
0: È la verità, ragazzi. Alle volte anche un episodio può determinare un mondiale, eh.
1: Chiaro che sì. Ricordiamo un mondiale che
0: noi, nel bene e nel male, un rigore su una traversa ti può cambiare completamente la partita, completamente.
1: Abbiamo visto finali senza la goal line technology essere assegnati con il pallone non entrato.
0: Appunto.
1: Esatto.
0: Appunto.
1: Diciamo anche che nel frattempo la tecnologia ha fatto passi da gigante, vediamo arbitri tipo Cyborg.
0: No, ma io parlo anche proprio di episodi fortuiti, no?
1: Sì, episodi certo.
0: Che magari uno vede o non vede. Sì. Ti ripeto, ecco, una traversa nella serie di calci di rigore ti determina la vittoria o meno su un campionato del mondo. C'è successo nel bene, c'è successo nel male.
1: Sì.
0: E quindi figurati se un episodio così piccolo all'interno di 120 minuti,
1: certo.
0: Perché poi sono 120, quando finisce i rigori, ti può determinare il fatto che tu sia un idolo oppure un fesso. È il tempio del risultato, del risultatismo, il mondiale.
1: Esatto.
0: Anche il tempio però dello spettacolo poi alla fine, no? Perché
1: sì.
0: C'è uno spettacolo intorno. Tu hai detto che lo spettacolo non è stato così all'altezza rispetto
1: sembra
0: a quello che potevamo immaginarci, perché ci sono tante stelle,
1: tanti pareggi, però anche
0: sì, ieri ce ne sono stati 4 su 4, credo che non succedeva da non so quando, dagli anni 50 ci dicevano i nostri inviati al mondiale ieri, e anzi stanotte. Però è comunque affascinante il mondiale, come le finali di Champions League.
1: Sì.
0: È bello, il mondiale è bello a prescindere, viverlo, respirarlo. Quando io vedo le immagini festanti dei tifosi, questo clima, poi è abbastanza annacquato in realtà da questo punto di vista, perché è molto dispersivo il mondiale americano, si gioca su 3 continenti, però fai attenzione a tanti dettagli. Ci sono, ieri per esempio c'è stata la partita dell'Iran, cioè ci sono anche questioni relative a
1: politica,
0: la geopolitica,
1: modo, certo.
0: Per questo è proprio bello il mondiale, dai, ci racconti tante storie.
1: Poi i tifosi sui generis che si divertono a essere protagonisti sugli spalti, quello è un altro aspetto carino del mondiale,
0: certo.
1: In generale, vabbè, e poi soprattutto la presa in giro che abbiamo incassato da Infantino, che non...
0: Abbiamo fatto tanto rumore, forse per quasi nulla. L'unica cosa che io dico è vero che era una battuta, era evidente che fosse una battuta. Se magari sei il presidente della FIFA, devi stare attento anche a fare le battute. Le fai al bar, non in TV. Però, peccato veniale.
1: Come tanti politici.
0: Peccato veniale.
1: Ma non tocchiamo questo argomento.
0: Vabbè, quello tocchiamo un altro tasto.
1: Là si deve fare ancora più cautela nelle dichiarazioni. Senti, invece, dal giochismo al risultatismo, anzi dal risultatismo al giochismo, il Milan si toglie l'abito di Allegri e indossa quello di Amorim. Finalmente, almeno si prende una decisione, anche se si parte anche in questo caso prima dall'allenatore e poi dai dirigenti.
0: Sì, credo che sia l'ultimo dei peccati del Milan, quello di aver scelto prima l'allenatore e poi il direttore, ma anche se il direttore arriverà a breve, il direttore dell'Eintracht Francoforte dovrà essere liberato, ci dovrà essere una trattativa, però una scelta forte il Milan l'ha fatta anche lì. Certo, è strano il processo che il Milan ha condotto, perché rispetto a quello a cui siamo abituati noi, sinceramente... siamo più inclini a tollerare un cambio anche a metà giugno per impostare una stagione che di fatto è già iniziata, quando il cambio è effettivo, vedi il Juventus, piuttosto che, e perché poi tutto è successo nello stesso tempo, no?
1: Sì.
0: Perché il Milan ha deciso l'allenatore adesso, quindi diciamo che anche la Juve, che ha cambiato direzione, lo ha deciso adesso, però siamo più inclini a essere, come dire, solidali con un determinato tipo di percorso come quello della Juve, che decide di cambiare, ma cambia quando ha in mano tutto.
1: Esatto.
0: Che come il Milan, che invece
1: improvvisa,
0: azzera tutto e aspetta in salamoglia per 3, 4, 5, 10, 15, 20 giorni per poi arrivare a una conclusione. Alla fine è tutto uguale, nel senso, Juve e Milan si sono riallineate seguendo 2 strade diverse, difficili però, secondo me è un po' più rischiosa, molto più rischiosa quella del Milan, anche perché ha cambiato di più.
1: Ha cambiato di più, poi quello che ha fatto arrabbiare i tifosi del Milan è vedere Ibrahimovic magari al mondiale fare il commentatore, si sono un po' infastiditi, avrebbero voluto vedere una società più al lavoro, o magari sì, vai là, però io nel momento in cui ho mandato via tutti già ho il piano B, il piano C già in essere e poi il resto bisogna semplicemente
0: Allora,
1: ricostruire.
0: questo noi non possiamo saperlo, io posso anche avere il beneficio del dubbio, ti dico la verità.
1: Sì.
0: Nel senso che noi non possiamo sapere quello che si sono detti i cardinali Ibrahimovic e quelli che sono stati coinvolti nella scelta e nella determina del contratto di questi signori che poi arriveranno, quindi Amorim, entra a Francoforte, eccetera, eccetera. O quello che era successo con Ragnik, o quello che era successo con Glasner, quello che era successo con Gyasle. Io non penso che il Milan non abbia lavorato. Dobbiamo cercare, secondo me, per essere più obiettivi possibile e quindi senza partire, no, con lance in resta, con le critiche che devono essere fatte, però essendo il più ragionevoli possibile. Nel senso, allora, noi abbiamo di fronte un momento di crisi. Non abbiamo in mano tutti gli elementi e chiaramente giudichiamo in base a quello che vediamo, ok?
1: Certo.
0: E quindi è possibile che abbiamo un'idea parziale. A me va benissimo che il Milan abbia azzerato tutto, va benissimo che si prenda tutto il tempo per cambiare. Io discuto sulla forma, perché la forma secondo me in certi casi fa la sostanza. Quindi io dico che un grande club non deve mai perdere il controllo del club stesso. Quindi, come ha fatto la Juventus, secondo me è più idoneo a un club importante come il Milan, per cui vai ad andare avanti. Chi anche in questo momento non gode della tua fiducia, ma l'ordinaria amministrazione la porta avanti. E poi dopo cambi, magari centimetro per centimetro, perché oggi arriva Giovanni Carnevali alla Juventus e magari nel corso dei mesi cambierà le persone che secondo lui non sono adatte alla sua visione.
1: Già.
0: No? Non si cambia tutto insieme, tutto all'improvviso. Perché se tu decidi che oggi devi cambiare allenatore, cambi allenatore e dici: amico mio, tu fai l'amministratore delegato, rimani qua, ma l'allenatore lo decido io. Fine. E
1: Esatto.
0: quello che cosa deve fare? Niente,
1: No,
0: sei
1: no,
0: tu il padrone.
1: a quel punto sei tu il
0: Cioè,
1: padrone,
0: lasciare
1: chiaro.
0: tutto senza niente a me sinceramente non è sembrata la migliore
1: No,
0: delle
1: no.
0: situazioni possibili, questo
1: Onestamente
0: dico.
1: no, onestamente no.
0: Poi la scelta di Amorim è una scelta soddisfacente? Certamente sì, stiamo parlando di un allenatore giovane che comunque ha fatto una grande esperienza a livello internazionale, ha vinto a casa sua, ha provato un'esperienza al Manchester dove hanno fallito tutti, quindi ha fallito anche
1: Sì,
0: lui,
1: sì.
0: non è andato bene. È andato però in finale di una competizione europea, l'ha persa con il Tottenham, l'Europa League.
1: Sì.
0: È vero che Mourinho, per esempio, l'ha vinta, ma è comunque una situazione dove si è arrivati, nonostante una stagione difficilissima, nonostante un Manchester che sono anni che non riesce a performare, a giocarsi un titolo. Ha mancato la qualificazione europea perché si sono concentrati su quello, sì, è vero. Però è un allenatore che è in ascesa, è un allenatore che ha delle idee. È un allenatore che può portare avanti da solo anche, soprattutto in questa mia fase, un progetto tecnico. Cioè un allenatore solido, okay? Non che gli altri non lo sarebbero stati, ma secondo me fra tutti quelli che sono stati presi in considerazione oggi dal Milan, sinceramente mi sembra il più solido.
1: Sì, sarebbe dovuto essere addirittura forse la prima scelta in realtà.
0: Ma magari lo era e noi non lo sappiamo, però noi raccontiamo quello che vediamo. Quindi noi abbiamo raccontato di un Glasner come prima scelta del Milan, perché le considerazioni che sono state fatte, e ci sono state molte considerazioni su Glasner, abbiamo raccontato di Ragnik come direttore tecnico e poi alla fine invece Ragnik ha scelto di andare di rimanere, scusami, all'Austria, in Austria con l'Austria, però Amorim io credo che possa essere, non è che hanno chiamato Amorim, adesso sinceramente è vero che
1: Cioè, sembra un po' di improvvisazione, però dici non a questi
0: però
1: livelli.
0: capito, non è che l'hanno chiamato 3 giorni fa Amorim, se no ragazzi
1: Toma,
0: veramente,
1: che
0: ma
1: c'è da
0: neanche nei
1: fare?
0: dilettanti.
1: Esatto.
0: Guarda, oh, scusa, mi sono dimenticato che hai detto, vuoi venire a cena con me?
1: Bravo.
0: Sembra Carlo Verdone
1: Sì. Sì,
0: sul
1: sì, sì, sì.
0: bordalto, che chiamava tutti, una guerra, Bianco Rosso e Verdone, che chiamava tutti per 15 agosto che doveva andare fuori.
1: Esatto. No, no, sarebbe una cosa troppo surreale per essere vera. Un po'
0: No,
1: però.
0: quindi sicuramente c'era però, e ti dico che rispetto anche Glasner secondo me sarebbe stata una buonissima scelta perché era comunque un allenatore che era abituato a determinare anche in tutti i club in cui è andato. È vero anche che però la dimensione del Milan Glasner non l'aveva mai vissuta. Amorim sì, perché
1: Questo sì.
0: lo Sporting è uno dei migliori club in Portogallo, il Manchester è uno dei migliori club in Premier. Questi dettagli fanno la differenza,
1: Certo che lo fanno.
0: perché poi nella gestione del gruppo, della stampa, della categoria, è uno che comunque quel tipo di, come posso dirti, di dimensione già l'ha vissuto.
1: Sì.
0: E quindi secondo me ha già le spalle larghe per poter affrontare anche situazioni estremamente difficili. Ragazzi, l'esperienza di Amorim al Manchester United è un'esperienza che io non auguro a nessuno.
1: No, veramente. E quindi è estremamente formativa sotto tanti punti di vista, e questo sicuramente è un bagaglio che si porta per vivere questa esperienza al Milan, che sarà altrettanto formativa, perché anche questa non è che arriva in una società strutturata sulla breccia dell'onda, ma è una società da ristrutturare e da riportare alla vittoria.
0: È un'altra grande sfida, un'altra sfida nella sfida, perché tu fai in modo che il tuo club sia a tua immagine e somiglianza. Questo è molto stimolante, secondo me, per un allenatore come Amorim. Sarà aiutato sicuramente dai dirigenti, noi li conosciamo bene perché appartengono a un'area geografica che conosciamo meno, quella della Bundesliga, però insomma i successi dell'Eintracht Francoforte e quei successi che prima ha ottenuto adesso non mi ricordo come si chiama perché mi confondo con le lettere, l'ex, ormai ex, no ancora, però all'Eintracht Francoforte e prima nei suoi successi, soprattutto perché è stata all'Lipsia, è stato il successore di Ragnik con il Lips Roche, bravissimo. Mi confondo le due.
1: No, pure non veniva in mente. Lo sono andato a rispiare, ti dico la verità.
0: E quindi ha ereditato il lavoro di Ragnik, è vero, però ha fatto un sacco di plusvalenze e ha ottenuto dei risultati, che è esattamente quello che vuole il Milan. Ho avuto modo di capire con addetti ai lavori che tipo di direttore fosse, e tutti me ne hanno parlato molto bene. Quindi c'è un problema adesso, però, secondo me, oggi al Milan, nessuno dei due conosce il sistema Italia e un po' ci vuole. Quindi oggi chiedi ai tifosi del Milan ancora una volta pazienza. Passo che invece la Juventus aveva fatto con Comolli per poi tornare indietro con
1: Carnevale. Esatto. E arriviamo a questa marcia indietro, perché in realtà anche qui, no, dobbiamo sfatare tabù, perché uno magari può pensare ho deciso oggi, mi sono svegliato, sono Elkan, ho deciso di non credere più nel progetto Comolli, ho chiamato Carnevali a casa. No, evidentemente John Elkan aveva già deciso, aveva contattato intanto Carnevali, il quale doveva liberarsi dal Sassuolo, chiudere la trattativa per portare Aquilani al Sassuolo dal Catanzaro e poi magari dire ok, sono libero, ci sono. E poi a quel punto io, prima della riunione concordata del
0: CDA, c'erano dei tempi tecnici della Juventus che devono essere presi in considerazione, l'accordo con Carnevali magari sarebbe potuto arrivare una settimana dopo, era una questione in piedi che fino a che non si è chiusa non è stata ratificata. Una volta che è stata ratificata, arrivederci, grazie, come lì. Adesso vedremo che succederà anche con gli altri. Senza fretta, a questo punto sì, perché abbiamo capito che la Juventus cerca di modificare il proprio assetto senza gravi scossoni.
1: Sei d'accordo?
0: Anche se lo cambia in maniera strutturale, eh?
1: Sì, esatto. Infatti,
0: come lì ai Carnevali è come passare dalla Francia all'Italia.
1: Esatto, intanto che già non è roba da poco. Però sei d'accordo se ti dico che la figura di Carnevali, proprio nella sua pienezza, manca la Juve dai tempi di Marotta? Perché poi alla fine, prima c'è stato il governo tecnico, poi è arrivato Giuntoli, che era più che altro un direttore sportivo, più che amministratore delegato nella sua esperienza, nel suo background. Poi è arrivato Comolli, che è stato presidente, che però si è adattato a fare il direttore sportivo anche, accentrando un po' tutto. Carnevali, amministratore delegato, può fare il direttore generale, è arrivato a colmare una casella che la Juve era vuota, tant'è che poi dopo, e qua ti chiedo, c'è ancora da strutturarsi, no? Per adesso Torini c'è, dovrebbe restare, arriverà Tognozzi, qualcun altro, come funzionerà adesso la dirigenza della Juve, come si ristrutturerà?
0: Allora, chi verrà non lo sappiamo, io non metto nessuna casella, perché credo che non lo sappia neanche Carnevali, avrà delle idee che ancora deve sviluppare. La verità è che io non vedo neanche così diversa la scelta che ha fatto la Juve, ti dico la verità. Perché comunque Comolli aveva fatto il direttore sportivo fino ad arrivare ad essere presidente, quindi aveva una visione a tutto campo ed aveva gli stessi poteri che oggi ha Carnevali. E, mentre invece, per quanto riguarda le competenze, io non discuto quelle di Comolli, è sicuramente un modo di comportarsi diverso. Sicuramente Carnevali conosce molto bene il campionato italiano.
1: Beh, assolutamente sì. E soprattutto sa come riuscire ad avere anche una gestione oculata.
0: Questa forse è una cosa che ci siamo già detti, non ricordo, ma Sicuramente Comon lì aveva le sue competenze, il Lille, tutto quello che vuoi, il Tolosa, tutto quello che vuoi, ma non è che siccome il Sassuolo è in Italia il lavoro di Carnevali è meno importante e meno determinante. Anzi, aver portato una squadra dalla Serie C all'Europa, avendo fatto quanti milioni di euro di plusvalenze, ma lo stesso vale per l'Atalanta, lo stesso vale per l'Empoli, per chi è riuscito a fare il Cagliari, certo, no? Certo. Per i dirigenti che sono, o presidenti che sono riusciti a fare questo tipo di percorso. Quindi.
1: Ma infatti, infatti Luca, molti ci dicono, ci hanno scritto, sarà all'altezza della Juve, e a tutti coloro ho ricordato che Marotta alla Juve ci arrivò dalla Sampdoria, quindi
0: ma era una Juve forse meno grande di questa, perché è diventata ancora più grande proprio grazie al lavoro di Marotta, al lavoro di Paratici, al lavoro di Andrea Agnelli, no?
1: Esatto.
0: Poi ci vuole una condizione generale che permetta al club di crescere, non basta un dirigente solo. Se oggi nel calcio cominciamo a parlare di dirigenti, significa che siamo arrivati alla fine. Non mi spiego perché. Prima parlavamo di giocatori, poi parlavamo di allenatori, adesso parliamo di dirigenti.
1: Sì,
0: alla fine parleremo dei proprietari.
1: Sì, infatti.
0: E poi finiremo
1: poi
0: di parlare
1: dei marchi, poi parleremo di altro.
0: Capito che ti voglio dire? Quindi ci vuole pazienza in questo caso. Io penso che i giocatori li devi giudicare ogni settimana, gli allenatori ogni sei mesi, in un periodo più lungo di una partita, e i dirigenti però anno per anno.
1: Certo.
0: E quindi e per dare un'impostazione a un'azienda, a un club, non bastano due mesi di mercato,
1: no,
0: non basta una sessione di mercato, non ne bastano neanche due. Comon lì ha sbagliato, sì, tanto. Io ti dico, arrivo a dirti che per come la vedo io,
1: sì,
0: non è necessario crocifiggere Comon lì solo Comon lì per i risultati sportivi.
1: No.
0: Poi si può decidere di cambiare, per carità di Dio, però attenzione, perché poi dopo la stessa velocità del metro di giudizio bisogna metterla a tutti.
1: Certo, ma poi soprattutto arriverà anche un momento in cui devi dare un carico di responsabilità anche a chi scende in campo, Luca, perché poi...
0: Vero che poi dopo 12 anni in campo però c'erano i giocatori, sì, ma li scegli l'allenatore, e quindi è qui che arriviamo ai dirigenti, no? Però se no poi dopo diventiamo assolutori nei confronti di tutti, tranne che di chi poi scende in campo o li manda in campo.
1: Esatto.
0: È un processo comune, secondo me.
1: Sì.
0: Io penso che Spalletti sia un ottimo allenatore, penso che Carnevale sia un bravissimo dirigente che possa certamente essere all'altezza della Juventus. Penso che i giocatori della Juventus possano essere migliorabili, ma non siano delle enormi schiaffe. Hanno fatto una stagione certamente negativa, ma a tanti padri, come la vittoria, a tanti padri, così come la sconfitta. Allora, se vogliamo fare un discorso di analisi, facciamolo per bene, perché poi alla fine, se Davide Openda hanno segnato in 2-3 gol,
1: sì,
0: per carità, io ho sbagliato gli acquisti, ma non è il primo anno che in 2 fanno 3 gol.
1: Sì, no, l'ho capito perfettamente.
0: La colpa di chi è? Di Tudor, di Spalletti, di Comon lì che l'ha presi, del prezzo troppo alto, di Torino che c'ha le maglie bianche e nere? Cavolo, se hai fatto 0 gol in campionato, ci sarà un motivo.
1: Certo. Soprattutto se poi continui
0: io ti posso anche aver pagato troppo, ma tu sei arrivato ad essere preso in considerazione la Juventus perché certe performance le sapevi, se no anche io valgo 42 milioni, faccio 0 gol anch'io alla Juventus.
1: Sì, no, se no vedi, ti chiama un altro emittente per dire: ah, Luca Archetti è così bravo e fa mutismo. Ragazzi, ho deciso di non parlare più, e che significa? Chiaramente poi dopo tu il tuo valore che hai espresso altrove devi in qualche modo esprimerlo anche nella squadra dove sei, altrimenti devi prendere le responsabilità di non esserci riuscito.
0: Io sono arrivato ad essere preso in considerazione, ad essere comprato dalla Juventus per 42 milioni, metti anche che mi hanno pagato troppo, quanto potevo costare? 30? Ma perché la Juventus mi hanno dato? Perché ho fatto diverse stagioni con un determinato valore,
1: certo,
0: e quindi mi sono meritato quella chiamata là.
1: Dopodiché magari quello che cambierà forse in casa Juventus è che quei numeri rappresentavano un valore ai quali si affidava molto Comon lì, adesso sotto anche la volontà di Spalletti e il background dello stesso Carnevali si va a guardare anche all'aspetto caratteriale del giocatore al di là dei numeri, che spesso
0: si va a guardare
1: un po'
0: di manualità, quello che ti trasmette a livello anche emotivo, perché è importante. Quante volte abbiamo detto che nelle trattative è importante andare a parlare con le persone. Il background di un giocatore, la famiglia, gli amici, è importante, perché poi il giocatore che arriva in Italia, oggi abbiamo il 60% degli stranieri, si deve integrare in un tessuto che oggi è multietnico, ma che comunque ha delle connotazioni italiane, quindi con i nostri modi di essere, con la nostra stampa, con la nostra tifoseria. E non è facile, no. Non è sempre facile. Chiaro che ti pago tanto e quindi mi fai il favore, certo. Acceleri questo processo.
1: Esatto, esatto. Senti, ma a proposito di giocatori, eccetera, i nomi trattati sotto Comolli sono stati abbandonati o verranno ripresi tutti quanti da Carnevali?
0: Sono rimasti tutti lì, magari verranno modificate alcune cose, però parliamoci chiaramente, anche qui, sennò sembra che siamo sciocchi.
1: Sì.
0: Ma Comolli va a trattare i giocatori senza averne parlato con Spalletti?
1: No, anzi,
0: senza averne parlato con il direttore sportivo.
1: Sono nomi che ricalcano molto.
0: E poi ti voglio fare un'altra domanda. Ti domani mattina ti dicono il portiere della Juventus è Dimmu Martinez. Ti dice: ah, no, mi fa cagare.
1: No.
0: Usa la parola.
1: Sì. No, certo.
0: Cioè, se rientra nei parametri economici, ma ci rientra, perché non è che la Juventus alza il primo che capita e dice: oh, oggi voglio spendere 10 milioni. No, c'è il reparto finance, c'è il reparto legal, c'è il reparto commercial. E si dicono: devi spendere fino a questo, la tua margine di trattativa è questo qua, benissimo, che possiamo prendere Tizio, Caio, Semproni e Marangio.
1: Esatto.
0: Allora Marangio no, che non mi piace, prestiamo Tizio e Semproni, quanto esatto. Costa Tizio, quanto costa Semproni, eccetera eccetera.
1: Esatto.
0: Quindi rimangono, poi magari non si chiudono, ma perché magari non si chiudono a prescindere, o perché magari viene in mente un'idea diversa, perché si cambia modo di ragionare, e quindi dice: invece di prendere il Dibu Martinez prendiamo Marangio, che sarà anche meno forte, ma mi può permettere di prendere un attaccante più forte,
1: esatto.
0: Perché ne ho più bisogno, secondo me, perché parlo con Spalletti, perché cambiamo un pochino le situazioni, cioè, però al momento rimangono tutti.
1: E quindi il mercato delle idee oltre che dei guadagni, stesso discorso che stai facendo, io farei copia e incolla a Dusan Vlahovic, molti a dire adesso di nuovo Dusan Vlahovic, e io penso che quello che può offrire la Juventus resta quello, al massimo è Vlahovic che può abbassare le pretese, che nessuno lo ha accontentato.
0: Certo, e ti dirò di più, se Vlahovic torna alla Juve, con tutto il bene che possiamo volere a Giovanni Carnevali, è perché non ha trovato nient'altro che lo soddisfi a livello economico, e quindi rivede le proprie condizioni con la Juve.
1: È certo, non è perché è arrivato uno che gli ha fatto la magia di dire vabbè, accetto perché ci sei.
0: Ma io voglio dire, quante volte si saranno visti Carnevali e Vlahovic?
1: Penso poche.
0: Per essere così amici.
1: A occhio e croce penso che non è che dici, c'è Carnevali, allora facciamo così, no, ti butto 3 milioni sul tavolo. Senti, ma l'offerta da 8 milioni, secondo te, quella comprensiva di bonus, quindi se vai in Champions League e vinci l'Europa League, qualora fosse questa, potrebbe essere accettata da Vlahovic, o credi che comunque sia, seppure ci dovesse essere un altro incontro, non ci sono le premesse?
0: Bisogna chiedere il premio alla firma quanto vuole, perché alla fine lui oggi si tratta da parametro zero.
1: Certo, c'è
0: oggi la Juventus è come se dovesse andare a prendere un parametro zero, quindi deve decidere quando poter investire sul giocatore. Mm. E deve fare due conti rispetto a quella che sono le proprie necessità. Mm. Magari pensa che se faccio un investimento da X milioni di euro all'anno su Vlahovic, preferisco farlo da X più 1, da X meno 1 su Colomuani o su Sorloth.
1: Esatto.
0: Perché si fanno anche queste valutazioni,
1: certo,
0: qua.
1: Certo, in base anche a quello che poi sono gli ingaggi che io devo liberare,
0: esatto,
1: il tetto massimo,
0: esatto,
1: che posso avere.
0: Esatto, io ti dico soltanto una cifra perché l'abbiamo letta poco tempo fa su Calcio Finanza.
1: Sì.
0: Vlahovic all'anno la Juventus costava 40 milioni.
1: Sì.
0: Tra ammortamento e ingaggio all'ordine.
1: Ce ne prendo due.
0: 40 milioni all'anno. E puoi prendere anche tanti giocatori, eh?
1: Esatto, che puoi prendere tanti giocatori, questo c'è un
0: ragionamento. Quindi io magari decido che quella stessa cifra non la voglio reinvestire tutta su Vlahovic, magari mi serve per, intanto devo risparmiare un po' perché non sono in Champions, intanto ho degli obblighi che arriveranno adesso di fair play finanziario, e quindi devo rivedere i miei parametri economici.
1: È chiaro, e questo non significa che poi viene fatta una magia. Arriva Carnevali, ma con le stesse disponibilità.
0: Non è venuto con la bacchetta magica.
1: No, è alle stesse disponibilità che aveva come lì, assolutamente. Senti Luca, ci sono due club che hanno vissuto una stagione surreale. Uno potrebbe essere in vendita, l'altro non credo ancora. Parlo di Torino e Lazio. Mi racconti un po', secondo te, come vanno a finire queste due storie? Perché diciamo, la pace tra Lotito e i tifosi della Lazio mi sembra impossibile quasi da raggiungere. Il Torino magari potrebbe più cedere, però l'offerta giusta pare non sia arrivata. Come si dipana la situazione di questi due club? E soprattutto Gattuso, quando torna?
0: Ma Gattuso penso non sia in discussione, visto che è già stato a visitare Formello, quindi voglio dire, non è.
1: Però c'è la pressione del mercato, no? Lì che
0: va bene, ma firmerà. Sì, no, tu puoi fare mercato soltanto a saldo zero. E quindi significa che tanto vendi quanto compri.
1: Sì, compro uno a 20 e devo vendere a 20.
0: Il 30 giugno mette 20 milioni di euro, o con un aumento di capitale, o con la vendita a giocatori, per poter fare un mercato fra virgolette normale. Queste sono le due strade che può percorrere Lazio. Devo dirti la verità. Mi ha fatto piacere questo passo avanti che ha fatto Lotito nei confronti della tifoseria, secondo me non basta, visto che la situazione ovviamente si è incancrenita, però è un passo, è un passo avanti.
1: Sì.
0: Non è definitivo, però è un modo per cercare di gettare un ponte, no? Per cercare di capire quali possono essere le necessità. La contrapposizione frontale non porta mai a una situazione serena, e la Lazio lo scorso anno ha vissuto un periodo di difficoltà straordinaria. Io posso anche capire quello che ha fatto Lotito. Nel corso degli anni Lotito ha cercato di rendere la Lazio autosufficiente. Lo scorso anno, per essere autosufficiente, la Lazio non doveva fare mercato. Le alternative quali sono? Vendere, ma vendere a chi? E vendere a che cifra?
1: Esatto.
0: E vendere perché? Cioè, non è che se vendi migliori, non è detto che se vendi migliori, non è che tutti quelli che hanno venduto sono andati meglio. La stessa cosa te la potrei dire per il Torino. Fatte le debite proporzioni, mi sembra un cammino sicuramente in linea con quella che è stata la storia del Torino, non quella gloriosa, chiaramente, purtroppo finita con Superga, ma la storia degli ultimi 50 anni racconta di un Torino che ha sempre stato, forse diciamo che la media degli anni di Cairo è più in alto rispetto alla media della storia precedente a Cairo. Sicuramente non c'è stato un Torino spettacolare, sicuramente c'è molta frizione anche qui con la tifoseria, c'è una incompatibilità di fondo, c'è la volontà di cedere, sì, ma anche qui al prezzo giusto e sempre con la stessa domanda, e c'è secondo me un progetto nuovo, secondo me, al Torino, a mio avviso molto interessante, perché Abate con Aquilani sono due allenatori che hanno dimostrato di avere grande coraggio, grande freschezza, buone idee in un campionato di Serie B molto difficile, con due squadre impronosticabili. Sono arrivati una alla finale, una alla semifinale di playoff. Gli obiettivi erano la salvezza per entrambi.
1: Sì, sì, certo, hanno fatto delle cose straordinarie.
0: Hanno una grande capacità empatica, tutti e due, e a tutte e due è stato affidato un progetto medio-alto, medio di Serie A, cioè non da salvezza. No?
1: Sì, sì.
0: Speriamo di salvarci, no? Cerchiamo di costruire. Quindi io lo vedo molto interessante il progetto del Torino, così come quello del Sassuolo.
1: Interessante, però
0: lo era già. È un cambio di tendenza, cioè lo spirito Toro 2.0, mi verrebbe da dirti, perché Abate è uno che ha giocato a Torino, è uno che ha grande carattere, è uno che però ha delle idee moderne, ha 37 anni, è un allenatore giovane, credo che, se non sbaglio, sia il secondo allenatore più giovane della Serie A, dopo questa credo che venga lui.
1: Sì, credo di sì.
0: Adesso vado a memoria, assolutamente. E fa un calcio propositivo, fa un calcio comunque di sostanza, aggressivo, ma vuole la qualità, e io sono curioso di vedere come va a finire questo progetto. Beh, spero che venga supportato almeno nel campo dai tifosi, perché è una volontà precisa del Torino di modernizzarsi,
1: sì.
0: Di andare oltre gli stereotipi che c'erano stati negli ultimi anni, no? E poi è chiaro che bisogna farlo con il mercato, perché l'anno scorso il Torino era partito con questo tipo di idea con Baroni e poi non c'è riuscito, e per salvarsi ha dovuto fare di necessità virtù. Quindi D'Aversa ha lavorato con quello che aveva, ha fatto un ottimo lavoro, per me sarebbe stato meritevole di conferma D'Aversa, no? Per il lavoro
1: secondo me sì, ma ti dico anche Vanoli in realtà nel suo piccolo a Firenze ha fatto un
0: certo,
1: ottimo lavoro,
0: certo. Poi però le società hanno deciso in maniera diversa, le proprietà hanno deciso in maniera diversa. E sinceramente l'idea di Abate a me è un'idea coraggiosa, ti devo dire la verità, coraggiosa, perché è un ragazzo che ha fatto un anno di Serie B e un anno di Serie C, però in questa sua esperienza da allenatore al Milan a primavera è arrivato per la prima volta in finale Youth League, l'esperienza che ha fatto alla Ternana è stato protagonista di episodi che poi sono andati
1: purtroppo le abbiamo
0: 24 ore,
1: esatto.
0: No, esatto. E poi è ritornato, ma comunque quella squadra lì poi è arrivata a giocarsi con Liverani la promozione alla finale con il Pescara, e quest'anno è arrivato a semifinale playoff, cioè dove è andato? È andato oltre le più rosee aspettative, e non ha avuto paura delle pressioni, non ha avuto paura di rimettersi in gioco, non lo farà sicuramente con il Torino, e con la stessa curiosità guarderò anche il Sassuolo, perché mi sembrano due progetti freschi. Aquilani ha dimostrato di avere grandissime qualità, anche qui Aquilani è una scelta coraggiosa,
1: assolutamente,
0: abbiamo
1: sì.
0: Negli occhi il discorso del Catanzaro, che è stata una piacevolissima scoperta,
1: era stato inseguito anche dalla Fiorentina Aquilani, se non ricordo male, a un certo punto
0: veniva da là, no?
1: Sì,
0: si parlava di lui come possibilità,
1: sì.
0: Poi è andato ad allenare il Pisa, dove non è andato benissimo, perché poi gli allenatori un po' bisogna anche aspettare anche loro, no? Non è detto che sempre ci sia Grosso, che oggi va alla Fiorentina, Grosso ha vissuto alti e bassi nel corso della sua carriera, perché secondo me è un allenatore di talento, ha delle idee, poi magari in alcuni posti riesci a coniugarle e in altri no. Mi auguro che questa ventata, l'altro giorno, ieri sera leggevo su una pagina social, non mi ricordo, forse era Calciatori Brutti, che la metà degli allenatori della Serie A hanno meno di 45 anni, e questo è un bel segnale.
1: Beh sì, sì, sì, anche perché poi abbiamo visto che anche, diciamo, determinati allenatori più navigati, magari con il calcio moderno, stanno andando un po' in difficoltà, quindi avere anche delle idee fresche e nuove può essere un segnale interessante sicuramente per far crescere.
0: Poi magari invece ti vai a schiantare, eh?
1: Certo, certo, beh, c'è il 50% di possibilità, diciamo.
0: Però almeno l'idea, io mi auguro sempre la stessa cosa, che sia un allenatore esperto, che sia un allenatore giovane, che sia un allenatore moderno, che sia un allenatore tradizionale, che gli si dia il tempo, che non si creino degli alibi per dire però alto il dito, però un po' di tempo,
1: sì.
0: Poi se sbagliano, per carità,
1: esatto,
0: ma però, senza pregiudizi,
1: esatto, e responsabilità anche ai calciatori. Luca, come sempre, grazie, un grandissimo abbraccio.
0: Ciao,
1: Luca,
0: ciao.
1: Marchetti Sky Sport, un grande abbraccio a Luca Marchetti Sky Sport. Finisce qui l'editoriale, torniamo tra poco con Rotocalcio, poi oggi è martedì, quindi 12.05 l'amico Jacopo Galvani. E l'ultima mezz'ora è il nostro spazio mondiale con Alen Valneghi, Fabio Urbisaglia. Vi aspetto.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: Ah, è partito in cabina di regia. Andiamo però subito nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Insomma Ivan, ieri incetta di pareggi, partite spettacolari al mondiale proprio.
3: Ti devo dare una notizia però immediata.
1: Uè, vai, subito, amorim.
3: Breaking, esatto, c'ha già tanto nella gioia.
1: Comunicato?
3: Amorim, Ruben Amorim, no, non c'è comunicato, però ha appena firmato il contratto con il Milan, è un biennale, 3,2 milioni di euro a stagione, più bonus con opzione sul terzo anno. Amorim non è a Milano, ha firmato in via telematica, però possiamo dire che in attesa del comunicato stampa ufficiale, ovviamente, Ruben Amorim è a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Milan.
1: Benissimo, benissimo. Adesso manca tutto il resto, diciamo. Come si sta orientando il Milan?
3: Sì. Beh, sta aspettando di capire se Marcus Krösche e Timo Hardung avranno il via libera del proprio club. Ha individuato in questi due dirigenti i nomi giusti su cui puntare per ripartire, diciamo che un tassello l'ha messo, diciamo che non è proprio il primo tassello in ordine logico che uno si aspetta che metta, però rispetto a non avere nessuno è quantomeno un passo in avanti, no?
1: No, sicuramente rispetto a quello che era un po' questa situazione surreale che pian piano si sta sistemando. Amorim, ricordiamolo, uno che come tipo di allenatore, Ivan, va a invertire un po' la rotta rispetto ad Allegri, un Allegri un po' più risultatista, come abbiamo sempre detto, attento al risultato, alla quadratura. Amorim è quello un po' più esteticamente predisposto all'attacco, sì, diciamo così, con le sue esperienze a Sporting Lisbona, soprattutto poi quella clamorosa in una stagione veramente complicata al Manchester United, di cui poi dopo da cui è stato esonerato, tant'è che il Manchester credo vada a risparmiare una ventina di milioni tra ingaggio e tutto, sì, con questa, diciamo, firma al Milan. E adesso come te lo aspetti il mercato del Milan, e soprattutto ti aspetti magari un dietrofront da parte di Leao, o Leao in partenza e basta?
3: Dovranno sicuramente parlarsi, facilitati dalla lingua e da un signore che si chiama Jorge Mendes. Quindi insomma, ovviamente ora Leao è impegnato ai mondiali, però dipende anche da quello, perché poi sappiamo che i mondiali possono essere una vetrina. Al momento non c'è la fila per Rafael Leao, sicuramente
1: come per Vlahovic, guarda, due che hanno alzato il tiro ma che poi si sono trovati,
3: esatto,
1: in mano.
3: Esattamente, poi siamo ancora a metà giugno, quindi in realtà se dovesse permanere una situazione legata all'addio, così come se Vlahovic dovesse rimanere libero a zero per anno, perché non è che gli ultimi scappati di casa, sono comunque giocatori relativamente giovani e che delle qualità le hanno, però se Leao si aspettava che ci fossero 3-4 club pronti a fare di tutto per lui alla prima notizia di un suo possibile addio al Milan, beh, quella cosa non c'è, questo va detto. Si parleranno, può essere che sia il preludio a un percorso diverso per Leao. Milan, sì, è vero che cambia un po', poi su alcuni aspetti ha una sua continuità volendo, perché penso che Amorim terrà la difesa 3, per esempio. È un allenatore, sicuramente più votato al gioco di Allegri.
1: Sì.
3: Non è il giochista esasperato, cioè comunque uno che va un po', va abbastanza in verticale, non è un super cultore del possesso palla, cioè non è Guardiola, ecco, per intenderci,
1: no.
3: Però è sicuramente un profilo un po' anche più giovane di Allegri, sicuramente un profilo diverso, anche in cerca di rilancio, perché poi non possiamo ridurre la sua anche breve carriera al Manchester United, però in Inghilterra non è andata bene.
1: Senti, intanto poi l'effetto domino panchino oramai si sta sistemando, no? Con la firma di Sarri, arriverà immagino la firma di Gattuso, a meno che non ci ripensi, con Grosso alla Fiorentina, con Aquilani al Sassuolo, con Abate al Torino, Spalletti che resta alla Juventus, con l'arrivo di Allegri a questo punto che potrà essere ufficializzato, immagino, al Napoli dopo l'ufficialità di Allegri.
3: Finalmente. In realtà Allegri deve ancora avere qualcuno con cui firmare la risoluzione del contratto, però.
1: In teoria sì. Però diciamo che tecnicamente.
3: Già c'è quell'ostacolo. Però insomma il Milan non l'ha trovato, a breve troverà anche i dirigenti, poi insomma. All'orario della Rex finalmente annunciare Allegri.
1: Esatto, quindi diciamo con Gasperini che resta naturalmente dopo l'esperienza positiva alla Roma. Altre panchine che stanno riflettendo, quali potrebbero essere in questo momento?
3: Di fatto ne manca soltanto una, perché il Monza ha scelto Ivan Juric, è fatta, quindi sarà lui il nuovo allenatore del Monza, con Paolo Bianco che andrà a Pisa e cerca il rilancio, diciamo, la nuova occasione dopo che a Roma, a Bergamo, in Inghilterra non è andata bene, però ha trovato, diciamo, una nuova sfida, ma anche Lecce fondamentalmente deve ancora capire se rimarrà il Serbio di Francesco o se secondo me è possibile, perché comunque non c'è un'altra panchina a chiamarlo. Alla fine con Trinchera promosso c'è una sostanziale continuità, quindi secondo me alla fine rimane di Francesco, però insomma diciamo che è quella che ancora deve sciogliere gli ultimi dubbi, poi avremo il quadro completo al netto delle ufficialità mancanti di cui hai parlato anche tu, delle panchine della prossima Serie A.
1: Esatto, però più o meno i vari tasselli stanno andando piano piano in ordine. Io ho sempre pensato che quello che poi sarebbe successo al Real Madrid si sarebbe un po' riverbato, cioè sarebbe un po' ricaduto effetto domino su tutto quanto il mercato, cioè l'elezione di Florentino Perez, la voglia di cambiare tanto al Real Madrid, quindi tanti obiettivi, tante uscite, e qualcosa potrebbe accadere per esempio con l'ultima ufficialità, quella di Cucurella al Real Madrid, che ha scosso l'ambiente Spagna. Non penso che sia questo alla base del pareggio 0-0 contro...
3: No.
1: Insomma, però è stato sicuramente un pareggio particolare. Cucurella quindi al Real Madrid significa che il Chelsea può irrompere nel mercato italiano e puntare Cambiaso, Palestra, quindi allontanando eventualmente Palestra dall'Inter, che se alza la posta l'Inter non può seguire, o allontanando Cambiaso dalla Juventus.
3: Sicuramente significa che il Chelsea ha ancora più soldi per poter
1: è
3: necessità di sostituire Cucurella. I due nomi che hai fatto sono entrambi spendibili. Forse Cambiaso è un profilo che ha un po' più di sicuramente un profilo che ha un po' più di esperienza. Per un grande club anche Palestra può interessare tanto. Il prezzo dell'Atalanta è comunque alto anche per il mercato, diciamo che nel mercato inglese li spendono un po' più volentieri, però avendo salutato comunque un giocatore con tanta esperienza, con dei titoli internazionali come Cucurella, poi non so quanto il Chelsea abbia voglia di reinvestire praticamente la stessa cifra, perché più o meno la cifra è la stessa per un ragazzo molto giovane e che comunque è chiamato al grande salto. Può darsi, credo che Cambiaso sia anche un po' più propenso se lasciasse la Juventus ad un'avventura all'estero, piuttosto che non penso che Cambiaso, se lasci la Juve, voglia andare per forza in Serie A. Palestra in questo momento ha sicuramente una preferenza invece per rimanere in Serie A rispetto ad altre soluzioni estere, però poi è ovvio che dipenderà su chi si orienterà, e sicuramente anche dai club, giustamente il Chelsea ha ottime motivazioni economiche per convincere sia eventualmente la Juve sia l'Atalanta, e anche per superare la concorrenza di altri club. È ovvio, Palestra lo sappiamo tutti, interessa da un po' di tempo all'Inter, che può contare su quella volontà del giocatore di cui ti parlavo prima, però credo che abbia più difficoltà del Chelsea ad arrivare a fondare il muro dei 50 milioni di euro, che è un po' quello che vuole l'Atalanta.
1: C'è una nota vocale, andiamocela a sentire.
4: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, su Rumer Amorim, onestamente io seguo la Premier, quindi ho avuto modo di vedere le sue squadre giocare per la stagione e mezza, quello che è stato. E vi posso dire che è stato probabilmente uno dei peggiori allenatori che ho visto al Manchester United. Aveva cominciato abbastanza bene, però specialmente la seconda stagione, lui, il problema di Amorim è che non vuole cambiare, cioè lui è fissato sul suo modo, lo suo modo di giocare, e il tallino si schioda, e l'ha detto apertamente alla stampa inglese, e nulla, dopo poi diversi risultati veramente negativi, dopo che aveva rotto con un sacco di giocatori, alla fine l'hanno dovuto cacciare.
1: Visione un po' pessimistica, sì, del nostro amico. Qual è la tua invece su Amorim, visto che
5: allora,
1: si va verso l'ufficialità?
5: Sì, io non mi fossilizzerei su quello che ha fatto al Manchester United, perché alla comprensibile obiezione dell'ascoltatore rispondo: ma prendi gli allenatori che hanno allenato lo United da quando è andato via Ferguson, trovamene uno che ha fatto bene. Cioè, è un ambiente dove evidentemente ci sono altri problemi, non sono tutti scarsi, alcuni sì, ma non tutti su quelli che sono passati da Manchester United sono scarsi, quindi la prenderei un po' con le pinze questa esperienza. Poi diciamo la seconda parte invece è un po' quello che preoccupa anche me, per quanto ovviamente sia interessato alle sorti del Milan, però l'ambiente del Manchester United, se dici l'ambiente del Manchester United non funziona, devi dire che anche quello del Milan non funziona,
1: quindi hanno entrambe un altro, diciamo.
5: Esatto, hanno entrambe lo stesso problema, e soprattutto secondo me il fatto di non voler allora io non è che apprezzi troppo i tecnici che non vogliono cambiare modulo, però per me è una cosa rispettabile. Il vero problema è che Amorim appunto è un allenatore che comunque non gli dai un progetto, cioè Allegri lo prendi, qualsiasi squadra gli dai, poi magari non te la fa giocare bene, negli ultimi anni ha avuto delle difficoltà, però non è che sta lì a dire: no, io c'ho il mio modulo, voglio i miei giocatori. Quello che gli dai lo usa con un rendimento che poi insomma può essere buono come meno buono. Amorim è un allenatore che, per quello che ho fatto vedere finora, ha una certa idea di calcio, vuole determinati giocatori e ha bisogno che la dirigenza sia d'accordo, cioè che il progetto sia coerente con quello che lui propone, il calcio che vuole proporre. Per come si sta costruendo il nuovo Milan, il dubbio è se ci sia questa coerenza, se questi dirigenti, che non credo abbiano scelto l'allenatore, ma al massimo abbiano detto a Cardinale Ibrahimovic: sì, va bene, ci piace, possiamo lavorarci insieme, gli compreranno i giocatori che servono, cederanno quelli che non sono rispondenti al progetto, lo difenderanno alle eventuali difficoltà che ci possono essere, tutte le squadre hanno delle difficoltà nel corso della stagione, cioè sono questi secondo me i dubbi. Poi che sia andato male a Manchester United non è un'onta, insomma, perché sono andati male veramente tanti allenatori a Manchester United negli ultimi anni.
1: Sì, sì, e quindi chiaramente non è che fa scuola o comunque ti lascia qualche indicazione particolare, che lì è stato un po' una sorta di buco nero da anni, da quando è andato via Ferguson, con solo Mourinho che ha vinto l'Europa League. L'ultima domanda che ti faccio è su De Bruyne, perché si era un po' diffusa questa notizia che ci fosse un ammiccamento con la Juventus, in realtà poi credo non sia così, no? Immagino, ma ti chiedo: resterà al Napoli o dopo il Mondiale si vedrà?
5: Dopo il Mondiale si vedrà, la risposta giusta a prescindere, perché poi devi vedere, il Mondiale comunque catalizza le energie dei giocatori, l'attenzione degli operatori di mercato, a parte qualche pochi casi credo che sono riguardanti magari chi sta già definendo la propria trattativa, poi chi ha un futuro in bilico, secondo me dice se ne parliamo dopo il Mondiale, quindi anche perché possono arrivare degli interessamenti, può cambiare il pensiero dei giocatori riguardo alla propria carriera, ci sono veramente tante variabili legate al Mondiale, quindi sicuramente se ne parla dopo il Mondiale. L'ammiccamento Juve non mi sembrerebbe troppo coerente con quello che può essere il progetto della nuova Juve, un giocatore che ha un ingaggio molto alto. Poi vabbè, lo dai a Spalletti, probabilmente lo sa dove impiegarlo, però diciamo non mi sembra troppo, cioè, non ci credo tanto, ecco.
1: No, neanche io, onestamente.
5: Sul fatto che possa restare a Napoli, quello può essere una possibilità, è un giocatore che sicuramente ha qualità e ad Allegri piacciono. Non ha vissuto una grande stagione, però io credo che debbano dopo il mondiale vedersi, capire un po' le rispettive intenzioni e poi ci sarà più chiarezza al riguardo.
1: Eh già, vedremo, vedremo, vedremo, che secondo me molto poi succederà un po' a mondiale in corso, ma molto anche proprio a mondiale concluso. Ivan, grazie, Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, grande abbraccio.
5: Buon proseguimento, ciao Enzo.
1: Ciao, noi ci fermiamo, seconda pausa, rientro Jacopo Galvani, vi aspetto.

0: E come ogni martedì andiamo in casa Milan, peraltro con l'ufficialità di Amorim, prossimo allenatore del Milan, biennale firmato per lui, e quindi il Milan almeno per adesso ha l'allenatore, poi pian piano costruirà tutto quanto il resto, ma insomma almeno sia un nome. A breve c'è anche la controfirma del club, ricordiamo che la firma è arrivata via telematica, e poi ci sarà naturalmente l'annuncio. Jacopo, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Sei contento?
1: No.
0: No.
1: No, nel senso che è normale che un tifo, cioè questa domanda qui me l'hanno fatta in più persone dicendo: ma come? Adesso c'è l'allenatore. Ho capito, ma se questo doveva essere l'allenatore che scaldava i cuori di tutta la piazza, credo che non ci siamo. Se fosse arrivato senza il passaggio allo United, allora forse ci sarebbero state le speranze.
0: Vabbè, dai, ma lo United non fa test.
1: No, fa test perché lui comunque è stato il peggior allenatore della storia come media punti. Quindi credo che un po' test lo possa fare.
0: Perché lì è un buco nero, è difficile. Quindi
1: sì,
0: magari...
1: sì, sarà anche un buco nero, ma sempre il peggiore è stato.
0: Sì.
1: Il discorso è quello. Io capisco il buco nero, capisco che è una piazza difficile, una piazza che stanno fallendo un po' tutti come è oggi il Milan, ma comunque il peggiore lo è stato, e quindi questa cosa qua non la si può non prendere in considerazione. Poi credo che ho capito per l'ennesima volta ieri che il pubblico, il popolo, non ha senso né dell'ironia per niente, perché io ho fatto un video dicendo, a parte che ho fatto un video con la grafica di chi vuole essere milionario con Jerry Scotti, chi sarà il prossimo allenatore del Milan, con le quattro opzioni. Ma poi ho fatto un video dicendo: finché non c'è l'annuncio ufficiale, con questa società il condizionale d'obbligo.
0: Sempre.
1: E uno mi ha risposto: non ne azzecchi uno dal 1920. Cioè, quindi non hai neanche capito l'ironia, no. Perché dico che il condizionale d'obbligo,
0: esatto,
1: doveva essere fatta per 200 prospetti, 200 sono saltati, il condizionale rimane d'obbligo. Anche adesso che voi avete dato l'ufficialità, io finché non vedo il comunicato del Milan, continuo a dire il condizionale è d'obbligo. Perché in questo momento direi che la società rossonera è un pochettino questa cosa qui.
0: Quale società, non è... tra l'altro? Perché chi è che fa?
1: Appunto,
0: chi è,
1: bravo,
0: che controfirma?
1: Quale società? Allora, se siamo di fronte a una cosa del tipo quale società, come fate a non avere il dubbio del condizionale d'obbligo?
0: Certo.
1: Cioè, è questo che io divento matto, impazzisco. Perché poi sembra che io sia quello matto. E perché poi questo qui, a parte questo qua, l'avevo bloccato sul mio profilo, ma ha beccato sulla pagina del mio sito e continua a dirne una cattiveria, una dietro l'altra.
0: Tifoso del Milan,
1: Sì, sì, è tifoso del Milan.
0: Ce l'ha con te.
1: Sì, ma ce l'ha su con me, perché è uno di quei tifosi che il classico che vorrebbe sentirsi dire che è solo tutto bello, tutto perfetto.
0: Sì,
1: nel momento
0: sono.
1: Che becchi uno come me, che espone anche delle problematiche, si offendono, no? E allora ti insultano. Poi in settimana scorsa ho parlato anche con una persona del Milan, mi ha detto: ma bisogna avere fiducia nei nuovi che arriveranno. Io: ma chi arriverà? Quando arriveranno? La risposta è stata boh. Quindi,
0: quindi
1: è un
0: fiducia,
1: po' dura avere fiducia,
0: è un po' difficile.
1: Poi non lo so, io nella mia ignoranza pensavo che la soluzione, anche se non sono un fan, Rangnick, ma avrebbe messo un po' più in tranquillità, perché dico, c'è un progetto che possa condividere o no, ma c'è uno che arriva.
0: Non è arrivato perché non ha avuto pieni poteri.
1: Esatto. A me questa cosa qua mi fa paura. Mi fa paura perché, a prescindere da Morin, bravo o non bravo, giochista o non giochista, difesa 3, difesa 4, ma chi arriva ha pieni poteri? O ci ritroviamo in una situazione dove Ibra vuol fare il bello e cattivo tempo e se va male sparisce, se ne va a Los Angeles. Cioè, io il problema ce l'ho qui. Il dubbio mi viene, perché anche l'anno scorso, quando era stato annunciato Tare, tutti noi, e dobbiamo essere onesti in questa considerazione, diciamo: oh, finalmente uno che arriva, si fa rispettare, si farà come dice lui.
0: E poi in realtà...
1: invece è stato tutto al contrario. Quindi, come vogliamo metterla giù? Siamo contenti? Siamo felici? Questa è una bella domanda.
0: Però è un allenatore che sicuramente rompe un po' con il recente passato, perché Amorim, rispetto ad Allegri, è uno un po' più propositivo. questo ti fa sorridere un po' di più, ti porta a pensare che per esempio il Leao di turno, che magari non avrà tante offerte come non le ha avute Vlahovic, possa decidere di fare un retrofront e quindi magari essere valorizzato, così come il reparto offensivo da ricostruire, immagino in grande parte, del Milan, con un allenatore che magari quantomeno cerca di essere più alto come baricentro?
1: Allora, che possa essere più alto, sicuramente se dovesse rimanere Gimenez, prendiamo la rosa attuale, verrebbe valorizzato. Il problema è che mi guardavo un pochettino le cose, lui è un talebano di questo 3-4...
0: Me ne parlava poco fa.
1: È un talebano in questo 3-4-2-1 dove Leao non avrebbe ruolo completamente. Sarebbe un altro anno che si deve adattare a giocare in una posizione sua. Ho letto che a volte ha giocato anche col 3-4-3, quindi già se si pensasse all'esterno, Leao avrebbe un ruolo e potrebbe diventare un giocatore, tornare a essere un giocatore importante. Io sinceramente già quando parte lo schema con il 3 io inizio a rabbrividire, perché proprio come mentalità non mi piace. Per me è l'unico che può giocare con la difesa 3, ma perché gioca con una difesa 3 tutta molto particolare, è Loco Bielsa. Tutti gli altri per me possono andare, guarda, non fatemi essere volgare, cioè per me se non può essere un caso se tutte le squadre principali europee giocano con la difesa 4 e siamo rimasti noi italiani a giocare con la difesa 3, il signor Amorim ha fallito allo United a giocare con la difesa 3. Cioè, io sinceramente una domanda me la farei, poi magari verrà qua, ci smentirà, ci farà divertire e scopriremo un calcio tutto nuovo e esageratamente bello. Il dubbio posso averlo, me lo concedete di avere il dubbio? Mi concedete avere non avere fiducia in questa società per come si sta muovendo?
0: Come è possibile?
1: Allora, Croce, io proprio in questo periodo sto facendo una rubrica con l'amico Marcello Chirico, così si presentano i mondiali. Esatto, lo vedo tra poco a pranzo. Dove si presentano i mondiali. Facendo questa rubrica con Marcello, io segnalo i giocatori insieme a lui e vai a vedere tanti sono delle entrate.

0: A parte che Kroos è uno che sposa l'idea di cardinale, cioè prendo i giocatori a poco, li valorizzo e li rivendiamo. Quindi anche su questo può essere una parentesi su cui aprire, che io sono anche in parte d'accordo, perché secondo me è giusto che ci sia il calcio sostenibile in Serie A, visto che non siano più i capitali di un tempo. E purtroppo il nostro calcio è un calcio di transizione, e per un calciatore diventa quello di passaggio per lanciarsi, per andare in Premier o per andare in squadre molto più ricche. Quindi è inutile che ci facciamo questo cruccio, questo è, questo rimane. Però il discorso che faccio io è: lo lasceranno lavorare? Perché anche tale poteva sembrare la soluzione giusta, ma non l'hanno lasciato lavorare. Allegri, che io non amo, non stimo come allenatore, ma non l'hanno lasciato lavorare, perché comunque gli hanno messo i bastoni fra le ruote. Fonseca, che secondo me non è l'allenatore ignobile che abbiamo visto e ci hanno raccontato, non l'hanno lasciato lavorare. Idem con Sessão, non l'hanno lasciato lavorare. Pioli, nel momento in cui è andato via Maldini, non l'hanno lasciato lavorare. Cioè, queste cose qui, ragazzi, dobbiamo parlarne, dobbiamo affrontarle. Il vero problema rimane in questo momento la società. Io continuo a non essere d'accordo con chi dice che questo qua sarà l'unico vero, il primo anno di Jerry Cardinale. Io non sono d'accordo, però a prescindere da quello, se questo sarà il suo primo anno da Jerry Cardinale, vediamo un po' come andrà a finire. Perché poi, continuo a dirvi, non so se l'avevo detto anche qua settimana scorsa, ho visto una serie su Netflix che si chiama Running Point, sì, sì, che parla, è la stessa roba, loro fanno sti casting, queste cose qua. Ragazzi, non è un sistema che è adatto alla mentalità dello sport europeo, in particolare italiano, latino. Quindi mi dispiace, lui viene qua a insegnarci come si fa lo sport con fallimenti uno dietro ovunque. Io parlo a livello sportivo, non economico, perché anche il Tolosa mi sembra che insegna che non ci sia stato questo grandissimo successo da parte di Jerry Cardinale nella gestione. Quindi io non lo so, io ho paura che in questo momento si rischi brutto, cioè nel senso, con un tifoso, perché la contestazione che ha fatto adesso la curva, tra l'altro sposata da quasi tutti i tifosi del Milan, vuol dire creare una situazione molto di astio. Anche perché l'altro giorno si parlava del famoso fare o no l'abbonamento, un collega ha sollevato una giusta osservazione: non fare gli abbonamenti è un pericolo, perché in eventualità del nuovo stadio, che non si sapranno le cose, si perde anche la prelazione per il nuovo stadio. Quindi magari uno lo fa lo stesso l'abbonamento, perché vuole comunque esserci nel nuovo stadio con magari proprio una nuova proprietà. Questa cosa qua effettivamente io non ci avevo mai pensato, però la soluzione è: cosa facciamo, l'abbonamento, gli lasciamo lo stadio vuoto?
1: Tra l'altro c'è un amico, Rosolino da Fossano, che ogni tanto ci riscrive, lo ringrazio e lo saluto, dice: io se ascolto sempre posso scrivere come prima, mi dice a Jacopo che mi dia un motivo per rinnovare l'abbonamento a DAZN.
0: Allora, io quello dell'abbonamento a DAZN non so cosa dirvi, sinceramente. Io capisco la posizione, vabbè, io e Vincenzo che ci lavoriamo, sì, con il calcio, l'abbonamento lo dobbiamo avere,
1: certo,
0: è palese, sì. Certo, sì. Però io capisco la posizione di dire: non faccio l'abbonamento a DAZN, anche se non so poi quanto il danno sia alla società o quanto lo fai a DAZN e basta, perché tanto Milan, Juventus, Inter, tutte le società, i soldi credo che DAZN l'abbiano già presi.
1: Però in generale rinnovare... credo che sia una domanda quasi provocatoria, come a dire: siamo un po' avviliti, cioè prima di fare un abbonamento a qualsiasi cosa.
0: Tutti, ma ragazzi, io la cosa che trovo peggiore oggi nel tifoso del Milan, che non è nemmeno più arrabbiato. Almeno una volta si parlava di rabbia, quindi tu eri incazzato come una iena, scusate il termine, ed eri pronto a combattere. Oggi il tifoso del Milan, quando mi ferma per strada, allora la prima cosa mi dice: speriamo di non andare in Serie B. Questa è la prima cosa, che è veramente disfattista in una maniera incredibile. E la seconda domanda è: ma quando se ne vanno? Perché questo, che è la cosa peggiore di tutti, perché c'è un...

0: una situazione che è drammatica a livello, perché di rassegnazione, non c'è neanche più la voglia di combattere. E quando è la cosa che io vivo peggiore di tutti, quando ti ferma il tifoso dell'Inter e ti dice poverini, cioè è lì diventi matto, perché dici ma poverini, cioè, ancora peggio, ti faccio addirittura pena. E questa cosa qui, ragazzi, non è accettabile, non è accettabile. E quindi come facciamo a uscirne? Io questo non lo so, perché per me quella dei manifesti è stata una bella iniziativa, ma tanto chi li ha letti sti manifesti se loro sono negli Stati Uniti a farsi le foto col presidente Trump? Chi li ha letti?
1: Tra l'altro...
0: poi chi se ne frega dei manifesti se esce che è tra le persone più influenti nel mondo dello sport è Jerry Cardinale.
1: Esatto. Senti, intanto c'è una domanda che c'è il nostro amico fuori dal contesto, ma che rientra sempre nel contesto. Dice: per far tornare la Serie A bella, cosa bisogna fare? Elenca tre punti.
0: Questa è una domanda molto molto bella e non basta il tempo. Allora, secondo me, prima di tutto cambiare la mentalità dei tifosi in primis, perché è giusto metterci dentro anche noi nel calderone,
1: certo.
0: E dei piani alti, perché prima cosa deve cambiare la mentalità? Uno, credere nel giovane, perché quando io adesso guardo che Gilberto Mora, ad esempio, e me ne vanto, visto che l'avevo segnalato con la gente sotto che rideva, Godo, che adesso sta facendo il mondiale, sì, Godo, come dico sempre, come uno sporcaccione, perché passo sempre da pirla quando li segnalo io, poi quando arrivano tutti, ma si sapeva, e va bene, però un 17enne bisogna avere il coraggio di dargli la maglia titolare, ma dove deve crescere il tifoso italiano, che non che al primo passaggio che sbaglia, ne minga bon che schi, no, lo facciamo giocare, lo facciamo crescere. Poi deve cambiare nel fatto che le seconde squadre devono servire per portare talenti alla prima e non per finanziare la prima squadra, anche questo è un punto cruciale. Deve cambiare il fatto che nelle giovanili si deve predilire la tecnica e non la tattica, tecnica e non la fisicità. Per me queste sono le cose che devono cambiare principalmente. E poi avere allenatori anche di nuova generazione, Fabregas insegna. Cioè, io sono stufo di vedere gente, con tutto rispetto, con tutto gli si può voler bene, parlare ancora di Conte, di Allegri, di gente che ha superato i 60 anni. Basta.
1: Beh, se ci pensi, intanto sono arrivati tanti allenatori interessanti, Abate al Torino, Aquilani alla Sassuolo, quindi Grosso che comunque sta facendo il suo percorso in Serie A Fiorentina.
0: Alt. Sono arrivati, ma bisogna vedere se arrivano a panettone, perché noi siamo il calcio che se sbagli tre partite c'hai la piazza che ti contesta e ti cacciano, così non costruirai mai niente. E allora ha ragione Conte e Allegri che ti dicono: io voglio i giocatori sicuri, non voglio i giocatori da creare, tu mi devi dare i giocatori sicuri e vinco. E allora così però non usciamo più da questa mediocrità che ha il calcio italiano. Perché voi guardate anche la squadra che vince lo scudetto, adesso vi diranno: tu basta che domini l'Inter, ma non ha messo dentro una scommessa, perché giustamente per vincere in Italia e per essere schermato da critiche continue devi mettere giocatori certi, sicuri, che hanno l'esperienza. D'altronde noi siamo quella società che continua a dire che un giocatore di 24 anni è giovane, quando all'estero magari sono già capitani della propria nazionale. Siamo quella società che io, che faccio 48 anni, sono considerato un giovane giornalista, ma di che cosa stiamo parlando? Siamo la società che continua a chiamare i vecchi. Voi guardate, adesso io non voglio citare sempre, perché poi sembra che abbia il dente avvelenato, ma lo sapete che io non ho il dente avvelenato con nessuno, ma se voi accendete la televisione, guardate, non dico le TV locali che comunque hanno lo stesso problema, ma le principali TV a livello nazionale chiamano ancora gente che ha 60, 70 anni, che si sta avvicinando agli 80, per non dire quelli che arrivano ai 90. Cioè, ragazzi, c'è anche bisogno di dare un colpo di spugna. Cioè, a volte bisogna anche dire: figliolo mio, sei andato in pensione, ciao! non che c'è sempre quella stessa gente, sempre le stesse persone, e questo fa parte del cambiamento che deve ricevere il calcio italiano, perché se anche il calcio italiano è seguito sempre dalle solite persone che hanno mentalità vetusta, perché, ma non è colpa loro, se questi hanno visto il calcio dagli anni 60 a oggi, ma che me frega a me che mi citi ancora Gianni Rivera o Mazzola? Cioè, il calcio è cambiato. Per quanto io possa avere un debole per Pelé, ma non posso citare Pelé, Garrincha o Zico. Devo citare i giocatori di oggi, più o meno un passato più o meno recente. E invece continuiamo a fidarci a questi nomi che sono stati. Basta. Quando ne hai messo uno, basta e avanza. No. Cioè, dai, perdonatemi, che poi divento anche la bestia sotto questo aspetto.
1: Sfogo che ci sta. Senti, Jacopo, invece ti voglio chiedere anche un po' cosa ti sta piacendo e non piacendo di questo mondiale, e soprattutto cosa pensi dell'esordio del tuo Brasile in mano ad Ancelotti.
0: Allora, cosa mi sta piacendo di questo mondiale? Le sorprese, perché non sono mancate nel primo turno, ci sono state le sorprese, che è che io avevo pronosticato la Spagna tanto a poco finiva, invece 0-0 devo dire che ha stupito tutti, almeno a me ha stupito. E del mio Brasile, cosa ti devo dire? Del mio Brasile, allora, sicuramente era una partita difficile, perché Marocco-Brasile era forse una delle partite più difficili del primo turno. Mi ha stupito di Ancelotti che, se voi andate a vedere Brasile 94, anzi partiamo addirittura dal primo Brasile che vince il mondiale, che convoca Pelé 15enne, poi e vincono il mondiale. Brasile del 94 convoca Ronaldo il fenomeno con la maglietta con scritto Ronaldinho, che aveva 16 anni. Il Brasile del 2002 convoca ad esempio Kaká. Cioè il Brasile in generale, un ragazzino che, considerato un talento, se l'è sempre portato dietro al mondiale. Questo Brasile in realtà ha convocato più giocatori anziani e nessun ragazzino, perché se consideriamo Hendrik e Ryan due ragazzini, andiamo un po' fuori fase, cioè sono due ragazzini per anagrafici, ma già uno gioca in Premier e quell'altro nel Real Madrid addirittura. Quindi non me la sento di definirli due sorprese che non dovevano andare al mondiale e le hanno portati per fargli vivere l'esperienza. Questa è una cosa che ad esempio a me ha colpito, come mi ha colpito il fatto che ha lasciato a casa gente giovane per dare spazio ai soliti vetusti calciatori. Questa cosa qua devo dire che mi ha colpito non poco. Quindi non lo so, o Ancelotti sta cercando di capire qual è la situazione usando questo mondiale per lanciarsi.
1: Il talento anche, secondo te?
0: Esatto, non lo so. Questa cosa qua mi risulta un po' incomprensibile, perché è anche vero che Ancelotti non è un brasiliano e ragiona da europeo, da italiano, quindi avrà fatto i suoi conti. Però conoscendo la mentalità brasiliana, per me ci sono delle cose che fanno un po' a pugni con quello che è di solito il Brasile. E poi uno mi può dire, sì, ma non è più il Brasile, non hai Ronaldo il fenomeno da portare. Sarà anche vero, a parte che hanno dei giocatori molto interessanti sui 16-17 anni, che per me uno di questi poteva essere portato. Però questo è un altro discorso. Diciamo che non ha fatto una sorpresa. Non c'è stata la sorpresa, questo... si è affidato un po' al certo.
1: Capiremo se...
0: Io ad esempio a centrocampo, che è un giocatore di 23 anni, non sto parlando di un 16-17 anni, avrei portato Bindon del Corinthians, che è un giocatore, un centrocampista molto forte, molto dinamico, l'avrei portato, tra l'altro anche passaporto italiano, e quindi potrebbe essere anche convocato alla nazionale italiana. Cioè, buttiamola lì, che magari qualcuno ci pensa. Ci sono giocatori interessanti, bisognava avere anche un po' il coraggio di fare questa cosa qui. Probabilmente Ancelotti non se l'è sentita, o non voleva.
1: C'è una nota vocale, sentiamo sul tema.
0: Vai.
2: Buongiorno a tutti. Volevo fare una domanda al signor Calvani. Mi può spiegare che cosa c'entra Ancelotti con il Brasile? Secondo me totalmente due mondi diversi. Ciao, buona giornata.
1: Che ne pensi?
0: Allora, sono parzialmente d'accordo, ma allo stesso tempo in disaccordo. Perché Ancelotti cosa c'entra col Brasile? Credo che Ancelotti abbia allenato e valorizzato i migliori giocatori del Brasile degli ultimi 20 anni. Penso a Vinicius Junior, penso a Kakà, penso comunque a un Ronaldinho che arriva a fine carriera, comunque lui lo... non era fine carriera, semplicemente arriva Ronaldinho che aveva voglia di divertirsi, comunque lui lo gestisce bene, e si è trovato un Rivaldo a fine carriera e comunque lo porta a vincere la Champions, e valorizza Serginho, valorizza a Real Madrid, guardate tutti i brasiliani che vengono valorizzati, Rodrigo, Vinicius, Casemiro, ne ha valorizzati tanti, quindi secondo me il ragionamento è stato anche quello, è uno che conosce il calcio brasiliano, è uno che ha vinto tutto a livello di club, perché non affidargli la panchina del Brasile che negli ultimi mondiali ha sempre fallito, ricordiamo anche questo, comprese le Coppe Americhe, quindi aveva una logica nel prendere Ancelotti, poi che Ancelotti porti europeismo nel calcio brasiliano, questo dato di fatto, e io ricordo che il Brasile nel momento in cui ha cercato di fare l'europeo ha sempre fallito, ha vinto quando ha smesso di fare l'europeo ma di fare il calcio brasiliano, perché questa è la loro natura. Secondo me uno dei problemi più grossi che oggi il calcio brasiliano è il fatto che vengono tutti a giocare in Europa e tutti si cercano di europizzarsi, perché ormai il calcio europeo sta diventando sempre più schematico e sempre meno, parola alla fantasia, l'istinto. Gli argentini si adattano perché sono calciatori che fanno, come ci hanno insegnato, della gara la loro arma principale, il brasiliano fa il divertimento, il calcio europeo è sempre meno divertente. E questa cosa qua va sottolineata.
1: Assolutamente. Jacopo, grazie come sempre, un grande abbraccio.
0: Grazie a
1: Jacopo
0: voi, Galvani. Aspetto la puntata.
1: Arriva, ciao, arriva. A grazie a Jacopo Galvani, ci fermiamo, è l'ultima mezz'ora dedicata al Mondiale, vi aspetto.

0: Allora direi poco spettacolo nelle gare di ieri del Mondiale, tutti pareggi. Allora intanto andiamo a raccontarli con il nostro format con Alain Valnegri. Alain, ci sei?
1: Ciao, buongiorno.
0: Perfetto, Alain, c'è impostazione dall'altra parte, direttamente da Bahia, Brasile, Fabio Urbisaglia. Fabio!
2: Buongia.
0: Buongia a te, Fabio. Comincerei subito con Spagna, che insomma è stata una gara che veramente ci ha lasciato un po' di stucco col capoverde, finisce 0-0 e qua è difficile, cioè nel senso la domanda è facile, la risposta credo anche. L'MVP, Alain, della partita?
1: Beh, Vozinha, penso che comunque ieri si
0: giovane
1: sia fatto
0: Vozinha
1: conoscere. E alla fine, beh, in un mondiale a 48 squadre comunque ci sono sempre delle sorprese. La Spagna, se analizziamo comunque il contenuto, ha controllato la gara. Sappiamo che la Spagna soffre quel tipo di squadre, soprattutto senza Nico e senza Yamal. Non aveva i due giocatori che fanno differenza. Perché, con tutto rispetto, Ferran Torres e Gavi sono ben distanti proprio sulla verticalità e sulla fantasia rispetto.
0: Però col capoverde dovevano bastare, dai.
1: Eh?
0: Col capoverde ti dovevano bastare.
1: Vabbè, però tiri 27 volte in porta, sì, dunque ci sono delle giornate storte.
0: Molto imprecisi.
1: Guarda che la Spagna, quando ha vinto il Mondiale nel 2010, perse con la Svizzera la prima partita e poi vinse il Mondiale. Dunque penso che sia un incidente. Poi ce lo dirà la seconda sfida, però penso che sia un incidente. Grande Vozinha, che ha avuto qui il suo giorno di gloria e sembra che abbia guadagnato 800.000 followers.
0: Sì, probabile. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della partita?
1: Beh, allora, cosa mi è piaciuto è stata la resilienza del Capoverde. Alla fine aspettavamo una squadra materazzo, tra parentesi, alla fin fine abbiamo visto che sulla densità ha fatto la partita che dà fastidio alla Spagna. Ha fatto la partita che fece il Marocco nel 2022, la Russia nel 2018, altissima percentuale di possesso palla per gli spagnoli, però poche conclusioni dentro l'area, e lì proprio sulla densità benissimo. Cosa non mi è piaciuto? De La Fuente l'ho visto un po' poco reattivo, poco intervenzionista ieri. Io avrei fatto giocare Borja Iglesias in quel tipo di partite, comunque hai bisogno di un attore, di un giocatore che possa fare da chioggia o andare a lottare contro i centrali. E poi non mi è piaciuto il fatto di insistere su Gavi. Secondo me Gavi in questa squadra non ha il suo posto. E poi Pedri avrei fatto giocare 20 metri indietro e avrei messo una mezza punta.
0: Il dato da evidenziare?
1: Beh, i 40 anni di Vozinha. A 40 anni vivere una giornata così. Forse tra un paio d'anni, quando compierai i 40 anni, Enzo, forse ti vedremo in una nazionale esotica come portiere. E niente, festeggerai i tuoi 40 anni come Vozinha ieri, dato l'età del portiere.
0: Magari, io sono più da Godzilla quando ero piccolo e farti capire quanti anni c'ho. Allora, invece, Fabio da Bahia ci racconta però invece Arabia Saudita Uruguay, anche qui un pareggio, anche qui per 1-1 con il vantaggio dell'Arabia Saudita, poi il pareggio di Araujo che trova l'1-1 a 10 minuti dal termine. Allora Fabio, intanto la MVP di questa partita.
2: Sì, l'MVP dico Valverde, che era anche l'uomo più atteso, giocatore che rappresenta l'Uruguay in tutto e per tutto, anche proprio come interpretazione, no? Il suo calcio è un calcio fatto di duttilità, è un calcio fatto di fatica, di garra, e quindi dico lui, perché ieri poi il suo spostamento in una zona più centrale, in particolare nel secondo tempo, ha permesso, diciamo, all'Uruguay di sbloccarsi all'interno della partita, perché il primo tempo era stato un primo tempo molto complicato, per cui dico Valverde, perché Bielsa sa benissimo che con un giocatore con questo livello di intelligenza, di adattabilità, c'è possibilità all'interno stesso della partita, spostandone la posizione o richiedendogli delle funzioni rispetto che altre, di poter completamente venire fuori da situazioni districate, ed è esattamente quello che è successo con Valverde ieri.
0: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto invece di questa partita?
2: Allora, mi è piaciuto il modo in cui Bielsa comunque all'intervallo ha riaggiustato la squadra. Uno spento e grigio Darwin Núñez, la cui esperienza probabilmente nel calcio arabo non ha giovato moltissimo, è stato sostituito da un giocatore che qui conosciamo molto bene, che è Canobbio, che gioca nell'Atletico Paranaense, il quale ha, secondo me, dato una marcia in più all'attacco uruguaiano con molta vivacità. E quindi anche l'intuizione Vignas, anche Federico Vignas ha dato un briglio diverso, e peraltro è risultato anche decisivo poi nel gol. E lato Arabia Saudita mi è piaciuto molto il portiere, devo dire banalmente, Alouaiz, che ha tenuto secondo me in piedi la squadra. Quello che non mi è piaciuto, parlando di portiere, è stato Muslera, che sul gol non mi è sembrato proprio impeccabile.
0: No.
2: Un portiere la cui parabola secondo me è un po' in discesa da diverso tempo, ma che è un po' la fotografia di un Uruguay che non sta attraversando a livello storico un periodo, ecco, degno della propria storia, per quanto sia sempre una rosa rispettosissima e ci siano giocatori importanti, però ecco, se pensiamo sicuramente alla generazione Suarez, Questa lascia qualcosina
0: lascia.
2: Il dato di Darwin Núñez ho già parlato. Sì, un dato significativo sono i 22 tiri totali verso la porta effettuati dall'Uruguay, soprattutto concentrati nella seconda parte di gara, mentre sono stati soltanto 4 quelli dell'Arabia Saudita. Questo spiega chiaramente che poi, in particolare nel secondo tempo, insomma, l'Uruguay ci abbia provato e come.
0: Da un pareggio all'altro, Alain, Belgio e Egitto, entra a un certo punto Lukaku, neanche 20 secondi, 27 secondi, e procura l'autorete del vantaggio per quanto riguarda il Belgio. Però che partita è stata, soprattutto chi è l'MVP di questa partita? È mica lui proprio? Proprio lui?
1: Beh, l'MVP è l'allenatore dell'Iraq, Osama Hassan, l'ex bomber della storica nazionale Piramidi, e ieri abbiamo visto un Egitto a livello collettivo molto ben messo in campo, ma soprattutto interpretando benissimo la partita e facendo male al Belgio, dove il Belgio soffre. Alla fine avesse vinto l'Egitto non sarebbe proprio stato un furto, no. È vero che il Belgio ha avuto forse qualcosa in più a livello territoriale, ma comunque in quanto a pericolosità l'Egitto ha avuto occasioni molto più chiare. L'MVP per me è Osama Hassan, per come ha impostato la squadra. Ho visto una squadra molto compatta che non ha sofferto la dipendenza di Salah, e questo penso che sia un dato molto significativo.
0: Più per Salah o più per chi l'ha trattenuto? Che Salah pure mi è sembrato un po' chiaramente sul
1: ah, vabbè, ma poi lui è leader, lì gioca comunque con la maggior parte. Salah è sempre stato il loro idolo, dunque Salah lo devi sempre mettere in campo, questo non ci sono dubbi. Poi la posizione comunque non è il solito Salah, è più una leadership, è più un leader carismatico che è un giocatore che farà la differenza a livello calcistico. Però al di là di quello, comunque ha fatto l'assist sul gol di Ashura.
0: Questo è vero. Il bello e il brutto di questa partita? Quello che è piaciuto un po' meno?
1: Beh, il bello è l'Egitto, come secondo me ha attaccato il Belgio, con la velocità con la quale ha attaccato. Ho visto molta pulizia tecnica, una squadra molto, molto precisa, che ha saputo anche fare gli sforzi necessari, perché nel secondo tempo comunque ha sofferto un po', ha abbassato il blocco, e lì comunque abbiamo visto una squadra che sa anche soffrire, e con un portiere, Chaubert, che ha fatto degli interventi comunque chiave nei momenti molto delicati della sfida.
0: E il dato invece che ti senti di evidenziare?
1: Il dato è il 2008, anno di nascita di Hamza Abdelkarim, che ha sostituito proprio Salah. Per me è simbolico, che sostituisca Salah, giovane bomber del Barça, ha fatto benissimo nel mondiale Under 17 con l'Egitto, si è guadagnato la chiamata del Barcellona, e da quando è arrivato qua a Barcellona ha giocato nel filiale, nella seconda squadra, contro i giocatori professionisti, e ha fatto 6 gol, e sono tanti per un giocatore che è arrivato, si è adattato. Ieri abbiamo visto che quando è entrato gli ha dato energia, ha dato un impulso che probabilmente sarà molto utile all'Egitto in questo mondiale.
0: Allora, è stata tutta una giornata incentrata sui pareggi, quindi l'ultimo pareggio che andiamo ad analizzare con Fabio è quello ricco di gol, però 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda. MVP della partita, Fabio?
2: Sì, l'MVP direi sicuramente Elijah Just della Nuova Zelanda, che praticamente riesce a fare la storia con una doppietta, addirittura la prima per la Nuova Zelanda in un mondiale. E dimostrando anche un feeling particolare con Chris Wood, il centravanti tutto fisico e centimetri della Nuova Zelanda, che permette poi alla nazionale oceanica di praticare questo gioco di estrema verticalità, di pallata lunga, e lui è bravissimo a usare il corpo, ad aprire il famoso alettone, permettendo poi l'inserimento dei vari centrocampisti esterni e mezze punte. In questo Just è riuscito ieri addirittura a trovare due realizzazioni come risultato, ecco, di questa dinamica.
0: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto di questa sfida?
2: Dunque, mi è piaciuto sicuramente anche la prova di Wood, legata a doppio filo con la doppietta di Just, e mi è piaciuto Taremi, anche se devo dire in alcune situazioni è stato un po' egoista, ha avuto un paio di opportunità in cui magari servendo qualche compagno avrebbero potuto concretizzare meglio, ha colpito anche un palo, non è stato fortunatissimo, però secondo me in generale la sua prova è stata la prova di un leader tecnico, carismatico, e sappiamo insomma quello che Taremi rappresenta per la sua nazionale, per cui mi viene di menzionarlo.
0: Il dato da evidenziare invece di questa partita?
2: Il dato è il 100%, che è la precisione realizzativa della Nuova Zelanda, che tira due volte verso lo specchio della porta, trova due gol alla faccia dei giochisti, ma conoscevamo insomma le caratteristiche della nazionale, che devo dire si è avuto soltanto un limite, è stato quello di farsi venire un po' il braccetto due volte, ogni qual volta insomma è andata in vantaggio.
0: Ragazzi, oggi invece scendono in campo le finaliste della passata edizione, Francia-Senegal, e questa notte alle 3, Fabio, che ora sarà da te? Alle 3 di notte in Italia, a te che ore saranno invece a Bahia?
2: Io riuscirò a vederla come sono riuscito a vedere ieri l'Iran, perché qua siamo 5 ore indietro, quindi mi comincia verso le 10 di sera, riesco diciamo... Perfetto. A tenere gli occhi aperti fino al triplice fischio.
0: Vado prima da Alain. Francia-Senegal, Argentina-Algeria. Se dovesse uscire una sorpresa, dove te l'aspetti? E soprattutto ti aspetti sorprese o davanti a un esordio non sempre positivo da parte delle grandi in questo mondiale può esserci una sorpresa anche qui?
1: Ma potrebbero uscire dalle due partite, penso. Perché comunque prima Argentina... L'Algeria secondo me può dar molto fastidio all'Argentina, una squadra che difensivamente è molto aggressiva, sa giocare con un blocco basso e ha comunque dei giovani che sono velocissimi in transizione. Ho tanti dubbi sulla velocità in transizione difensiva dell'Argentina quest'anno. I vari Otamendi, Romero non è in gran forma. I terzini comunque, secondo me Scaloni anche lì ha preso dei rischi per chi ha chiamato, mi manca qualcosa. E poi dall'altra parte Francia-Senegal è un derby, è un derby. A Dakar stanno già chiedendo come un galletto può mangiare un leone. Speriamo che questa sera il Senegal ripeta l'esordio nel 2002, quando fu capace di battere la Francia. Il Senegal è molto difficile da muovere, la Francia sappiamo che soffre i blocchi bassi, il Senegal è una squadra che pratica un calcio direttissimo con dei calciatori che prima di tutto conoscono bene il calcio francese, sanno come affrontare queste partite e soprattutto saranno motivatissimi. Speriamo che ci sia soprattutto in quella sfida una sorpresa questa sera, e capiremo anche il valore del Senegal questa sera contro la Francia.
0: Fabio, invece questa sera ti aspetti, stasera, stanotte, ti aspetti sorprese particolari?
2: Guarda, se le aspettano, o meglio, ci sperano i brasiliani, perché dopo l'esordio non proprio convincente, è chiaro che l'andamento parallelo dell'Argentina qui rappresenta sempre un motivo di discussione. Guarda, l'Argentina ha fatto un girone di qualificazione quasi impeccabile, è arrivato al mondiale dominando il gruppo, Qui diciamo quello che è stato fatto presente a più riprese è di non aver affrontato grandi nazionali, ecco, in questa fase preparatoria, per cui c'è qualche dubbio eventualmente su come arriveranno a livello mentale. Credo che la partita con l'Algeria non sia una partita facile, sappiamo quanto l'esordio rappresenti sempre una partita ostica, a maggior ragione per chi arriva con il titolo dalla diciamo in carica. E l'Algeria è una squadra ostica perché fa delle ottime transizioni difensive, una squadra organizzata che ha anche talento. Pensiamo a Mahrez, che è un giocatore che tutti conosciamo, ci sono anche giocatori come Belgali che militano in Serie A, Zidane che è un ottimo portiere. Quindi sarà una partita difficile, l'Argentina dovrà avere pazienza sicuramente, le ultime danno Messi titolare, quindi non solo disponibile ma anche titolare, vedremo se sarà così. Per il resto molto dipenderà dal blocco atletico, di cui abbiamo parlato anche in sede di presentazione, e da come, ripeto, l'Argentina avrà la pazienza di provare a scardinare una squadra molto, molto organizzata e ostica come l'Algeria.
0: Allora, vi saluto con una domanda di un nostro amico che chiede: il Marocco è così più forte dell'Egitto, Alain?
1: Sì, secondo me ha molta più qualità offensiva, sa cambiare registro. Marocco, Regragui ha preparato una squadra molto, molto forte difensiva, con molto sacrificio, ha creato uno spirito. Adesso col nuovo CT la squadra si è sciolta, si è liberata e secondo me il Marocco è da tenere in considerazione. Vedo il Marocco minimo in quarti di finale. L'Egitto, secondo me, è più il Belgio, che non ha giocato benissimo, non ha interpretato bene la sfida, però secondo me non c'è storia tra tutte e due.
0: Fabio, secondo te?
2: Sì, sono d'accordo, il Marocco è sicuramente una nazionale più evoluta, a parte viene anche poi da un mondiale under 20 vinto, quindi a dimostrazione di avere anche una generazione baciata dalla natura, per cui sì, un modello più europeo di calcio, delle individualità superiori, per quanto l'Egitto proponga poi un calcio anche diverso, più cinico, un blocco più granitico, e di sicuro in questo momento, non soltanto a livello africano, insomma, il Marocco rappresenta una delle nazionali secondo me più importanti del panorama mondiale.
0: Grazie a Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
2: Molto obrigado, buongiorno a voi.
0: E grazie anche all'ottimo Alain Valnegri, come sempre. Ciao Alain.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ci ritroviamo domani, ragazzi, per commentare le finaliste della passata stagione del mondiale di 4 anni fa, quando io avevo i capelli, ma la nostra nazionale continuava a non accedere al mondiale. Ciao ragazzi, ci ritroviamo domani. Detto questo, siamo ai saluti. Sta per partire Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano in Parlomeno. Lucio oggi non c'è. C'è Tringali, c'è Francesco Tringali, l'ottimo Francesco Tringali, poi arriverà Stefano Imparlomeni, Andrea Maiocca invece alla console come sempre, lo saluto e lo ringrazio.
3: Greenwood,
0: perché lui sta aspettando Greenwood, e soprattutto vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti interventi oggi per analizzare il campionato che verrà. Naturalmente per adesso ci si concentra sulle panchine, ci sono tanti nomi che vengono accostati alle varie squadre, quindi tanto mercato nel corso della nostra trasmissione. Iniziamo subito con la serie dei collegamenti, salutando Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma, si riparte da D'Amico, direttore sportivo, ti convince? In questi anni ha lavorato bene al Verona e all'Atalanta.
1: Ha lavorato bene all'Atalanta perché aveva una società che era esperta di calcio, perché non ci dimentichiamo che Cassi prima ha fatto il giocatore, poi ha fatto il dirigente, poi sta facendo il presidente, il figlio ha fatto la stessa strada del padre, quindi sono due persone che sicuramente si intendono molto di calcio, quindi D'Amico ha avuto alle spalle una società che era dentro il calcio al 110%.
0: C'è da rinforzare l'attacco, va trovato un alter ego di Malen, un'alternativa a Malen in particolare, non solo quella naturalmente.
1: C'è da rinforzare l'attacco, c'è da rinforzare il centrocampo, c'è da rinforzare la difesa, perché la Champions League non la puoi affrontare con questa squadra, quindi questa squadra va rinforzata e neanche poco. Dovranno, secondo me serviranno come minimo 4-5 elementi, ma non per riempire le caselle, sarebbero 4-5 titolari.
0: Ecco, si parla molto di Greenwood che sembra essere in pole position per il rinforzo dell'attacco, il Marsiglia lo valuta parecchio, 50 milioni. Secondo te è un'operazione alla fine possibile?
1: Ma io ti devo dire la verità, con gli inglesi non è che ci ho avuto sempre un grande feeling, no? E quindi, però nulla costa che sia un grande giocatore, mi sembra che 50 milioni sia un'esagerazione. Però vedo che sta insistendo molto Gasperini, che vuole Greenwood, e quindi va bene così. Bisogna vedere se la Roma è in condizione di impegnare questo quantitativo economico.
0: Sempre per quanto riguarda gli esterni, si parla molto anche di Fofana, esterno offensivo del Lione, anche in questo caso prezzo elevato, 30 milioni di euro. Cosa ne pensi?
1: E fanno 80. Quindi dato che credo che abbia anche dei problemi con la Svizzera, la Roma, quindi 80 milioni, prima di cedere qualcuno dei pezzi pregiati, credo che siano soltanto parole nel vento, parole da spiaggia. Bisogna aspettare comunque che prenda servizio D'Amico per rendersi conto di quello che può fare e che non può fare la Roma. Certamente i nomi sono tutti nomi importanti, chi li discute? Bisogna vedere se ci sono le potenzialità sufficienti per poter portare a casa questi giocatori senza dover vendere per forza qualcuno dei prestiti mercati, che credo che sia un po' questo il problema che adesso sta affliggendo la Roma.
0: Ecco, Sulè sembra essere in uscita, è giusto secondo te farlo partire?
1: Beh, considerando la giovane età, considerando le qualità di Sulè, non è giusto far partire Sulè, non è giusto far partire Ndicka, non è giusto far partire Koné. È quello che ti dicevo prima, se per rinforzare la squadra si comincia con l'indebolirla, non mi sembra la strategia più opportuna, però io non sono sicuramente al corrente delle strategie della Roma, ma se la Roma pensa di cedere qualcuno dei pezzi pregiati per poter comunque affrontare un mercato che possa essere all'altezza degli impegni che avrà il prossimo anno, va bene così. Ma vedete poi, perché adesso le chiacchiere se ne fanno tante, ogni giorno escono dei giocatori o i nomi dei giocatori importanti e meno importanti, bisognerebbe comunque aspettare un po'.
0: E allora Franco, grazie per questa chiacchierata, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie Lorenzo.
0: Andiamo adesso a salutare il direttore di tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini, buonasera, ben ritrovato.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti, ciao Lorenzo, bentrovati, ciao.
0: Parliamo del Milan che ha deciso di puntare come tecnico su Amorim, un allenatore che ha certamente ottenuto ottimi risultati in Portogallo, più deludente la sua esperienza in Inghilterra allo United.
2: Ma io devo dirti la verità, non l'ho capita la strategia del Milan, sinceramente mi sembra che questa società abbia deciso di prendere una strada che all'inizio mi aveva convinto ed era quella di mandare via tutti, nel senso che se non si è arrivati a un risultato sportivo soddisfacente, è chiaro che a quel punto la proprietà può decidere di cambiare totalmente. È andato via Furlani, è andato via Tare, è andato via Moncada, è andato via Allegri, e io mi aspettavo però una risposta immediata, no? Sul campo, nel giro di 2 o 3 giorni, di avere quantomeno il direttore sportivo e l'allenatore, perché poi sono le basi, no? Per poter costruire la prossima stagione e la stagione che sta per venire, quella 2026-2027. Invece hanno preso molto tempo e sono arrivate alla decisione di Amorim, dopo essere passati anche da Glasner, voglio dire, no, dal fatto stesso che non si sapeva nemmeno se Rangnick poteva diventare il direttore sportivo. Ecco, io credo che qui, francamente, un po' di preoccupazione ci sia, perché come tu hai detto giustamente, gli hanno fatto un contratto biennale, un contratto anche, mi sembra, intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, compresi i bonus, per un allenatore che, come giustamente si sottolineava proprio adesso, non è che abbia avuto alle spalle una grandissima carriera recente, soprattutto al Manchester United. Evidentemente, poi quando arriva a un certo punto e non ci sono grandi alternative, Lorenzo ti rende un po' accontentare di quello che può passare in quel momento lì di buon livello. Ecco, io credo che Amorim abbia dimostrato in passato tante cose buone, ultimamente no, e il Milan si deve rilanciare, non può rischiare l'anno prossimo di non stare in Champions League. Passa comunque un allenatore molto importante come Max Allegri, a lui, e io francamente ho tante perplessità su questa scelta. Poi voglio vedere se il direttore sportivo sarà Kroos oppure se ne verrà fuori un altro ancora. Ecco, ma perché impostare una linea totalmente straniera in una squadra che ha sempre fatto, voglio dire, del suo fattore di italianità, se possiamo usare questo termine, una delle sue grandi forze? Basta pensare al Milan di Berlusconi, no? Perché dobbiamo per forza di cose andare a cercare all'estero qualcosa che magari potremmo trovare in Italia? E allora mi faccio anche questa domanda: non sarebbe stato forse il caso di chiamare o di richiamare Maldini? Perché comunque Maldini rappresenta, sicuramente l'ha dimostrato nell'esperienza precedente al Milan quando era con Ricky Massara, dava identità alla società e soprattutto anche una grande competenza. Ecco, io capisco poco queste scelte di queste proprietà che comunque vanno avanti per la loro strada, e mi auguro per i tifosi del Milan che le scelte siano giuste e che il Milan possa tornare a un certo livello. Francamente, ancora io ho tanti dubbi.
0: In effetti anche Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport oggi sottolinea tutte le sue perplessità, ha detto Amorim non conosce la Serie A, è un azzardo.
2: Lorenzo, sì, è un azzardo, anche perché questo è il campionato probabilmente più difficile al mondo, non il più bello, perché chiaramente a livello qualitativo ci sono sicuramente delle competizioni internazionali migliori, penso alla Liga, penso alla Premier, penso alla Bundesliga, anche al campionato francese, non è che sia tanto peggio ormai del nostro campionato, per cui dal punto di vista spettacolare sicuramente ci sono dei campionati dove uno si può veramente divertire a vedere le partite, però quando si parla poi di difficoltà, la Serie A non è una cosa normale. La Serie A, quando vieni qua, devi naturalmente cominciare a misurarti con realtà che possono sembrarti semplici e poi in realtà diventano difficilissime. Nessuna partita è mai scontata. L'aspetto difensivo è fondamentale. Non ti danno tante possibilità nemmeno di trovare grandi occasioni da gol perché le squadre difendono bene. E quindi a maggior ragione puoi calarsi nella mentalità e soprattutto nella pressione, perché poi quando ti alleni il Milan non puoi dire io vengo ad allenare il Milan, vediamo che succede. Te oggi come minimo devi lottare per un posto in Champions League, non è che puoi stare lì a girare intorno e dire ma vediamo se tante volte poi le cose poi dovessero andare male, pazienza, non te lo puoi permettere, il Milan non se lo può permettere. Io francamente questa scelta è un azzardo, condivido quello che ha detto Fabio Capello, è estremamente rischiosa. È una scelta che comunque sia va nella direzione di qualcosa che purtroppo non conosciamo, purtroppo noi in generale, ma probabilmente non lo sa nessuno in questo momento se Amorim è l'allenatore giusto nel posto giusto, e quindi bisogna aspettare e vedere. Ecco, l'unica preoccupazione che possono avere oggi i tifosi del Milan è che non sia un altro anno zero, cioè che non sia un altro anno di ripartenza, perché mi sembra che negli ultimi 2 o 3 anni di situazioni paradossali si siano viste, no? Insomma, il Milan ha cambiato diversi allenatori, è andato via Allegri, oggi arriva Amorim. Come è strutturata la società? Ci sono tanti punti di domanda, troppi punti di domanda per una società che ha un blasone, una storia, una tradizione che è tra le migliori al mondo.
0: Chi invece fa della programmazione, una delle sue caratteristiche ormai da anni, è l'Atalanta. Parte la nuova era Sarri per quanto riguarda i bergamaschi. Cosa ne pensi?
2: Ma penso bene, io quando ho visto Sarri con Giuntoli nella foto mi ha fatto pensare a quello che avevano fatto a Napoli. Sarri si ritrova questo binomio, anche se è molto importante la figura di Luca Percassi, ovviamente di Antonio Percassi. La proprietà è basilare nel cammino dell'Atalanta e soprattutto nel suo percorso che ha fatto fin qua, per cui quello che ti posso dire è che credo che Sarri abbia voglia di far bene, di rilanciarsi. Non è stato un anno facile alla Lazio e secondo me ha fatto anche tantissimo rispetto a quello che naturalmente ha trovato, perché all'inizio doveva fare il mercato, poi il mercato non c'è stato, il mercato di gennaio non è stato quello che lui probabilmente voleva. Il fatto che non c'erano poi anche tifosi allo stadio, giocare all'Olimpico semivuoto non è certo il massimo per un allenatore. Hanno deciso di dividersi perché è chiaro che il rapporto con Lotito non poteva più continuare e conseguentemente ha scelto questa strada. Ha scelto una strada bella perché comunque l'Atalanta ha un percorso di tanti anni fatti bene con Gasperini. Quest'anno è stato un anno di transizione tra Juric e Palladino. Ritrova Giuntoli, un direttore sportivo che lo difenderà contro tutto e contro tutti, e lui si sente molto appoggiato. La squadra è già forte, ha molta qualità. È vero, ha perso Ederson, perderà Palestra, però sicuramente prenderanno magari gli Asciari o qualcun altro e troveranno un livello assolutamente alto. E quindi io penso che questo binomio sia un binomio molto importante: due toscani a Bergamo, due persone che si conoscono benissimo. E poi però c'è il campo che parla sempre per ultimo, ma io credo che questa sia una bella avventura. E forse, chi lo sa, magari questa avventura per Maurizio Sarri gli potrà dare grandi soddisfazioni, e il suo sogno di un giorno di allenare la Fiorentina progressivamente si allontana, perché gli anni passano per tutti e quindi non lo so se questo potrà mai accadere.
0: Juric invece riparte dal Monza, sorpreso, viste anche le ultime negative esperienze di questo allenatore.
2: Sai, questa è una ripartenza dal basso, no? Per usare un termine molto diffuso oggi quando si parla di calcio, ripartenza dal basso, perché Juric ha avuto anche delle belle occasioni. Penso a quella della Roma, penso a quella in Inghilterra, penso all'Atalanta stessa, no? Quando ha ricominciato la stagione. Oggi il Monza si deve salvare e quindi Juric ritorna un po' alle origini, no? Quando era al Verona e comunque aveva fatto vedere buone cose anche al Torino. Quindi, secondo me, ecco, io credo che un allenatore, quando magari vede che le cose non vanno bene e comunque accetta di ripartire anche da una situazione di una squadra che lotta per la salvezza, va sempre apprezzato, perché è segno di umiltà, è segno di mettersi in discussione, è segno di aver voglia di allenare in base naturalmente a quella che è la sua idea di calcio, e non guarda a quello che può essere il progetto sportivo, perché chiaramente siamo su livelli diversi rispetto a quelli del recente passato. Però se lui ha accettato la sfida di Monza, e se il Monza, quando l'ha cercato, ha avuto una risposta positiva, vuol dire che lui è pronto, e lui è pronto e si vuole rilanciare. E questo, ribadisco, per me è un segnale estremamente positivo, anche perché gli esoneri ti segnano inevitabilmente, e se hai una occasione dopo gli esoneri la devi sfruttare al massimo per poterti rilanciare e poi vedere se magari puoi ritornare al livello che tu speravi di essere già prima che ti succedessero tutti questi incidenti di percorso. Per cui sicuramente può essere una bella ripartenza per Ivan Juric.
0: E allora grazie al direttore di tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini. Buona serata.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao Lorenzo, buona trasmissione.
0: E adesso ci ha raggiunto in studio Tommaso Borghini, il collega Tommaso Borghini.
3: Ciao
0: Ben
3: Lorenzo,
0: ritrovato.
3: ciao, ben ritrovato a te.
0: Parliamo anche del Napoli. Abbiamo preso in esame varie squadre fino a questo momento. Volevo sentire il tuo parere a proposito del Napoli di Allegri, un Allegri che dovrà cercare di essere competitivo anche per lo scudetto con i partenopei.
3: Sì, allora è chiaro che la scelta è stata quella di un allenatore di grande esperienza, un allenatore che è abituato a vincere al di là delle sue ultime esperienze, ma nel suo storico c'è sicuramente la vittoria, soprattutto a livello nazionale, quindi dello scudetto, e quindi si è scelto un allenatore che a dispetto, tra virgolette, del gioco possa ottenere risultati, no? Questo è il marchio di fabbrica di Allegri. Secondo me è fuorviante pensare esclusivamente alla sua stagione, ultima stagione col Milan, perché lì ci sono stati, soprattutto nella seconda parte della stagione, dei problemi societari dovuti probabilmente alla fragilità, chiamiamola così, societaria del Milan, che hanno influito anche sul rendimento della squadra, sui rapporti interni, eccetera. Quindi per me rimane sempre una scelta solida quella di puntare su Allegri. Magari non sarà la scelta spettacolare, visto che insomma sembrava dovesse arrivare altri tipi di allenatori, no? Più giochisti certamente rispetto a lui, ma credo che dal punto di vista del gioco si sia, scusami, dei risultati si sia, diciamo, in una cassaforte. Poi vedremo quello che riuscirà a fare con il Napoli.
0: Ecco, una parentesi anche sull'Inter, perché ne parlavamo anche ieri. La squadra nerazzurra sembra voler andare avanti nel segno della continuità, affidandosi a quei giocatori che sono stati dei punti di riferimento in questi anni. Mi riferisco a Bastoni, a Barella, a Di Marco, a Chivu. è chiamato adesso chiaramente a rendere la sua squadra più competitiva, soprattutto in Champions.
3: Sì, è chiaro, lo scalino da fare è certamente quello, anche se insomma l'Inter con giocatori simili nella gestione tecnica precedente era arrivata molto vicina anche, no, a vincere anche quel trofeo lì, insomma arrivando in finale, anche se poi la finale oggettivamente non ha avuto molta storia, però credo che anche qui insomma la scelta conservativa, come dar torto, cioè l'Inter al di là di quello che è il percorso europeo, ha vinto abbastanza tranquillamente la Serie A dell'anno scorso, no? Con un ampio margine. Quindi, adesso, ovviamente, spostando l'obiettivo, immagino più sull'Europa, si può lavorare nel segno della continuità con un allenatore che conosce perfettamente l'ambiente, conosce i suoi giocatori. Qualche innesto immagino che ci sarà, e anche di rilievo, perché insomma l'ha sempre fatto l'Inter. Però si è scelto questa strada e secondo me non necessariamente ca cambiare la strada vuol dire andare meglio, no? A volte. E lasciare la vecchia per la nuova via, può essere qualcosa di sbagliato. Quindi vedremo. Io credo che questa scelta conservativa porterà certamente ottimi risultati.
0: Parliamo anche della Juventus, c'è la novità rappresentata da Giovanni Carnevali come direttore generale, un dirigente di grande serietà, di grande esperienza, di grande competenza anche.
3: Grande competenza, grande serietà, hai detto benissimo. C'è però anche una grande incognita, insomma, su perché l'obiettivo della Juventus è vincere. La società Juventus non vince per i loro parametri ormai da troppo tempo, quindi Carnevali, che è bravissimo ed è sempre stato bravo in una realtà, ovviamente la conosciamo, sostanzialmente era lui il Sassuolo, adesso dovrà immediatamente, senza, perché lì non ti aspetta nessuno, riciclarsi ed andare ad aggredire, diciamo, giocatori diversi, a co cambiare completamente la sua politica. Io sono convinto che lui sarà in grado di farlo. Bisognerà vedere se la società lo seguirà pienamente in quelle che sono le sue direttive e se avrà, quindi lì tempo non ce n'è, ripeto, avrà il sostegno che è necessario per fare, insomma, qualcosa di straordinario, perché oggettivamente la Juventus vorrà vincere e viene da una stagione conclusasi malissimo, nella quale non è riuscita neppure a qualificarsi per la Champions League.
0: Juventus che potrebbe decidere di affrontare nuovamente il caso Vlahovic, sembrava questo giocatore ormai lontano dalla Juventus, sembrava aver dato praticamente l'addio ai bianconeri, in realtà con l'arrivo di Carnevali si potrebbe tornare a discutere di questo affare.
3: Sì, a me onestamente pare un po' un'ipotesi suggestiva questa, nel senso che mi pare che insomma, il rapporto si sia logorato al di là di quello che è, diciamo, il rappresentante che ha condotto la trattativa. Però mai dire mai, nel calcio ne abbiamo viste di tutte, quindi potrebbe anche succedere questo, l'arrivo di un dirigente nuovo, e ecco che Vlahovic. Però dovrebbe, ecco, secondo me, un po' cambiare, ecco, il suo modo di interloquirsi con la società. Ho letto, se sono vere, ho sentito alcune situazioni relative anche allo stipendio, eccetera, eccetera, che dovrebbero essere un po' modificate, altrimenti puoi cambiare quanti dirigenti vuoi, ma poi, insomma, alla fine è difficile ricuscire e ritornare ad andare d'amore e d'accordo. Insomma, fare un matrimonio così oneroso, così importante nei confronti di un giocatore che sì, è importante, che però secondo me non ha mai convinto in pieno e non è mai stato poi quello che la Juventus ha acquistato dalla Fiorentina ormai alcune stagioni or sono.
0: Restiamo a Torino, il nuovo allenatore dei Granata è Abate, ce ne parla il nostro corrispondente Emanuele Pastorella.
4: Il Torino ha deciso ancora di cambiare allenatore, la terza estate consecutiva durante la quale i Granata partono con un nuovo tecnico in panchina. Era successo 2 anni fa con Vanoli, si è ripetuto l'anno scorso con Baroni. Adesso è il turno di Ignazio Abate. Lui, l'uomo scelto dal presidente Cairo e dal direttore sportivo Petracchi per provare a ricostruire un Toro che possa avere ambizioni decisamente più alte rispetto all'ultima tormentata stagione. Abate ha già avuto un passato in Granata, ha vestito la maglia del Torino nella stagione 2008-2009, una stagione particolarmente negativa perché si concluse con la retrocessione in Serie B della squadra e, tra le altre cose, Abate viene anche ricordato per l'espulsione proprio in quella che sarebbe stata la sua ultima apparizione in Granata, la penultima giornata, quel celeberrimo Toro Genoa 2-3 finito in rissa con lo stesso Abate che venne espulso per un duro intervento, caso del destino proprio a Juric, che era uno degli altri candidati alla panchina del Toro. Abate inizierà l'avventura il prossimo 10 luglio, giorno del raduno al Philadelphia, poi 3 giorni dopo la squadra salirà a Pinzolo per 2 settimane di ritiro. Alla truppa granata si è aggiunta un'altra vecchia conoscenza, Alessandro Gazzi, che da ex giocatore dal 2012 al 2016 torna in granata, questa volta in veste da team manager. Sul fronte mercato ovviamente c'è tanto da fare perché è un Toro che fino a febbraio inoltrato ha rischiato la retrocessione, quindi è una squadra che ha bisogno di essere rifondata anche dalle basi. In porta già ci saranno i primi movimenti perché Israel è stato bocciato già diverso tempo fa. Paleari probabilmente resterà, ma da secondo. Ora c'è da capire quale sarà il profilo cui affidare la porta del Torino. Si parla tanto di Montipò del Verona e poi c'è anche un'operazione in prospettiva, invece decisamente più vicina alla chiusura, che riguarda il giovane Mascardi, classe 2006, che potrebbe appunto approdare al Torino.
0: Tornando ad Abate, possiamo definire il nuovo Camanza, ha fatto molto bene con la Ternana e con la Juve Stabia, adesso il salto in Serie A per lui.
3: Salto notevole, è chiaro che stiamo parlando dell'allenatore, quindi che dovrà guidare quindi una società che insomma, ultimamente ha avuto diversi problemi anche di rapporti, no? Con la propria tifoseria, quindi deve avere una corazza bella spessa, ecco, mettersela subito questa corazza perché il salto è notevole, però insomma, vedremo quello che riuscirà a fare. Io penso che non avrà, diciamo, un terreno così facile da calpestare, dovrà essere molto pronto subito, a una situazione particolarmente delicata.
0: Grazie a Tommaso
3: Grazie
0: Borghini
3: a te, alla prossima.
0: e grazie naturalmente a tutti coloro che ci hanno seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Ben ritrovati in diretta anche in questa giornata di martedì 16 giugno 2026. Lucio Marinucci qui in studio dalla sede di Roma, come sempre per gli approfondimenti sulla terza serie del calcio italiano. È vero, lo ricordiamo sempre, il campionato ormai è finito da un po', ma si continua con i discorsi per la prossima stagione, anche poi ancora con i tanti interrogativi che molte piazze devono sciogliere. Io intanto in cabina di regia saluto il dottor Giorgio Sorani che mi accompagna come sempre, saluto anche chi ci segue tramite sito e tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci segue tramite la televisione, tramite il digitale terrestre sul canale il 61. Tanti temi, dicevamo, di cui discutere, a breve avremo anche degli approfondimenti. Intanto

0: Rimane con un livello molto molto alto e quindi bisognerà cercare di impostare la stagione nel migliore dei modi per quantomeno tentare di mantenere la categoria con coraggio. Il Giuliano c'è riuscito, lo ha fatto con merito, poi con il passare delle settimane è riuscito ad evitare di essere inglobato sostanzialmente nella lotta a salvezza. E per parlare proprio del Giuliano e quindi della programmazione della prossima stagione, già magari anche di qualche piccolo colpo di mercato che si sta definendo, c'è con noi Ferdinando Bocchetti. Ciao Ferdinando, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Grazie a te Ferdinando per essere con noi. Ovviamente prima di andare anche con i temi inerenti al prossimo anno e quindi alla prossima stagione, prima ti chiedo di fare anche un po' un bilancio, perché noi ci eravamo sentiti parecchie settimane fa quando ancora si era nel pieno della regular season del girone C. Alla fine è arrivata questa salvezza con Di Napoli in panchina, mantenuta ancora la categoria, e quindi ti chiedo in un girone peraltro un po' particolare quest'anno, come sempre, con penalizzazioni e discorsi di classifiche ridisegnate, che voto si può dare alla stagione del Giuliano?
1: Gli diamo 4 alla prima parte, direi un 8 pieno per la seconda. La media sufficiente, diciamo. Dall'avvento di Di Napoli è cambiato un po' tutto, anche un po' in attesa, devo dire la verità, perché non tutti avrebbero scommesso, io non so, nemmeno forse un euro su Di Napoli.
0: Beh, in quel momento poi...
1: E su quanto poi è riuscito a fare dopo ben 4-5 avvicendamenti in panchina e anche dei fallimenti da un punto di vista tecnico di giocatori che poi non hanno reso per come ci si aspettava all'inizio campionato. E poi con l'arrivo di Di Napoli, il cambio anche di moltissimi calciatori in realtà già arrivati durante il periodo di Capuano, poi diciamo la squadra ha incominciato a marciare anche con una media di punti soprattutto tra le mura amiche molto molto molto importante. Il Giuliano non ha quasi mai steccato con Di Napoli in casa al De Cristofaro.
0: È vero.
1: Qualcosina, diciamo, un po' un rendimento altalenante in trasferta, però alla fine diciamo tutto è bene quel che finisce bene. Io credo che la salvezza sia stata poi meritata al netto dei discorsi che facevi tu, diciamo, di natura extra calcistica, perché il Giuliano in tante volte, pur perdendo in trasferta, comunque aveva dimostrato di possedere un buon gioco, una buona personalità. Certo, qualcosina è mancato l'anno scorso e quest'anno quegli errori fatti ad inizio stagione si spera, diciamo, di non ripeterli. Si riparte da Di Napoli in panchina, si riparte da Antonazzo nuovamente confermato come direttore sportivo. C'è già un primo acquisto, mi allungo un po' con i temi che sto anticipando. C'è già un primo acquisto, un attaccante dal nome un po' impronunciabile, lo lascio dire a te. Ibe, lo chiamo
0: Cina e Cerem.
1: Cioè, Cerem è arrivato qualche giorno fa, un attaccante che ha fatto bene in Serie D,
0: sì.
1: Molti gol, molti assist, ma arriverà qualche altra cosa, soprattutto proprio lì nel settore offensivo, dove il Giuliano è al momento un po' carente, tenendo conto che Prado probabilmente potrebbe lasciare il club, D'Agostino non sarà riconfermato, diciamo l'unico tassello certo forse al momento è Balde.
0: Era inevitabile anche pensare poi ad una ristrutturazione del fronte offensivo, non è stato solo quello il problema, ma qualcosa andava cambiato. Comunque hai detto bene anche poi per quanto riguarda il finale di campionato, il Giuliano è tornato un po' a sentirsi importante tra le mura amiche, aveva ottenuto anche una discreta serie di risultati utili consecutivi, quando invece ricordo anche Ferdinando, forse proprio quello a me aveva dato la sensazione di una squadra ormai in totale caduta libera. C'era stata invece prima della risurrezione sostanzialmente del Giuliano in casa, c'era stata una lunghissima serie di sconfitte, peraltro anche dettate poi da episodi. Non sempre aveva giocato malissimo il Giuliano, ma perdeva sistematicamente anche tra le mura amiche, quindi lo hai già detto indirettamente prima, ti chiedo quante speranze davi a quella squadra nel peggior momento della sua stagione.
1: Pochissime, perché io invece pensavo che la cura Capuano potesse invece dare degli effetti positivi. Su questo mi sono sbagliato, quindi mi sono poi ricreduto. Non credevo tanto in Di Napoli, ma Di Napoli ha dimostrato di avere quelle cose, quelle caratteristiche.

0: del mondo del calcio, della Serie C, non tramontano mai e non possono essere mai dimenticati. Cioè, costruire, soprattutto lavorare sul piano, sul fronte della motivazione, della psicologia dei calciatori, perché poi i calciatori, Giuliano, qualche buon calciatore ce l'aveva, probabilmente si era creato, come dire, quel blocco causato anche da una serie di 9-10 sconfitte consecutive. Adesso sì, vado un po' a memoria. Il calciatore, come dire, è un lavoratore che deve essere sostenuto e capito soprattutto mentalmente. Se un allenatore riesce a entrare in questa ottica, probabilmente ottiene dei risultati migliori, perché poi, se tu pensi al calcio in generale, quante squadre noi vediamo dotate di buone rose, no? Con grandi calciatori, alla fine però il calcio non è la collezione delle figurine.
1: No, certo.
0: Quindi vuol dire che le motivazioni, l'aspetto psicologico, il saper stare in campo anche in un certo modo, dare anche un equilibrio tattico e mettere tutti nelle condizioni migliori di giocare, fa la differenza. Di Napoli l'ha fatto, e anche con duttilità, devo dirti, perché non si è intestardito sui suoi sistemi di gioco. Il 3-5-2 è stato molto duttile, ho visto un Giuliano anche a volte spregiudicato, 4-3-3, 4-2-3-1, e credo che quest'anno si proseguirà su questa linea, cioè un Giuliano meno più propositivo e meno difensivo.
1: Può essere appunto una via magari fruttuosa, anche vedendo poi come potrebbe ristrutturarsi, come dicevo, non solo il pacchetto offensivo ma anche gli altri reparti. Però prima, Ferdinando, dicevi anche che, giustamente, in maniera, mi sento di dire, inevitabile, a gennaio erano arrivati tanti nomi nuovi per cercare anche di trovare un'area differente all'interno dello spogliatoio, all'interno dell'ambiente. Ti chiedo chi è che ti è piaciuto di più e soprattutto che ha inciso di più. Io ti faccio un nome, magari di quelli un po' meno appariscenti. Può crescere ancora, deve dare continuità, però Justiniano in difesa, soprattutto nelle prime settimane, poi era finito a un certo punto in panchina, però mi sembra un ragazzo che qualcosa possa dare. Non lo so, io ho avuto queste impressioni, ma ti chiedo, dei tanti nomi, chi è che ti ha convinto da gennaio poi?
0: Il tuo nome è perfetto, condivido l'analisi al 100%. È stato un giocatore che ha dato personalità al reparto offensivo.
1: Devo dire anche un po' sorpresa, perché non me l'aspettavo, sinceramente.
0: Però un giocatore di temperamento, si vede quando è entrato, si è inserito subito bene. Il Giuliano aveva avuto dei grossi problemi, soprattutto con la Ezza e con qualche altro centrale. Quest'anno aveva impiegato addirittura De Rosa in molte partite, il centrocampista, il capitano del Giuliano, un playmaker, l'ha impiegato come terzo diciamo centrale di difesa nel periodo in cui Capuano ha giocato chiaramente con il suo modulo classico, il 3-5. Quindi il Giuliano ha perso per lunghi mesi una risorsa a centrocampo, lo ha dirottato in difesa proprio perché c'erano quei problemi di cui tu prima parlavi. Poi l'arrivo di Justiniano invece ha
1: dato dei punti di riferimento,
0: ha cambiato tutto, ha dato dei punti di riferimento. Un altro nome tra quelli, però, chiaramente, che non erano arrivati, io credo che il migliore in assoluto sia stato Zammarini, giocatore proprio di un'altra qualità tecnica, ma anche di un'intelligenza tattica. Io non so se tu l'hai visto giocare quest'anno.
1: Sì, poco, devo dire, essere onesto.
0: Soprattutto nel finale di stagione è stato veramente determinante, con i gol, capacità di inserimento da centrocampista moderno, molto, ha giocato in tutti i ruoli, persino da terzino destro in alcune circostanze. Io credo che Zammarini e il difensore di cui parlavamo prima si possono equamente dividere la palma dei migliori.
1: Dei migliori acquisti, beh, ci può stare, sinceramente. Io poi aggiungo anche, per carità, in prestito
0: molto bene anche il portiere greco,
1: vero, a me è piaciuto anche Volpe, ti devo dire la verità.
0: È un po' calato nel finale,
1: sì,
0: però non
1: esatto,
0: fatto,
1: all'inizio
0: non
1: veramente molto
0: perché,
1: bene,
0: perché è un giocatore un po' come dire, un po' allergico al gol, un po' in zona gol, un po' fa un po' fatica, costruisce tanto, poi si perde un po' negli ultimi 20 metri. Io direi che invece Greco è stata una sorpresa piacevole, portiere che ha fatto bene, ha dato stabilità, non ha grandissimi estimatori, ma a me sembra un portiere di grande qualità.
1: Sì, ha reso molto bene, si è meritato secondo me con gli elogi che stavi facendo. Sono stati un po' gli innesti che hanno risollevato la situazione e adesso poi Ferdinando inevitabilmente si guarda al futuro. Abbiamo già accennato ai colpi, ai punti di riferimento da cui si vuole ricostruire anche nell'organigramma in panchina, ovviamente di Napoli. Mi sembra di capire, Ferdinando, che ha meritato nettamente questa conferma. Ti chiedo però adesso anche che cosa ti aspetti ulteriormente sul mercato. Prima dicevi dell'attacco, qualche altro colpo, ecco, che tipo di linea ti aspetti anche sull'impostazione del calciomercato delle prossime settimane?
0: Arriverà sicuramente un altro attaccante di, diciamo, d'aria di rigore, un giocatore di peso, perché l'ultimo acquisto chiaramente è una scommessa che viene dalla D, quindi c'è bisogno di un altro giocatore che possa, quello che è mancato quest'anno a Giuliano, no? Il classico attaccante da 10-12 gol a campionato. Negli anni scorsi c'erano stati alcuni giocatori che avevano raggiunto la doppia cifra, quest'anno invece Prado, che è pur un giocatore duttile, un giocatore che fa salire la squadra, importante sotto il profilo tattico, però ha delle carenze in zona gol, questo lo si è visto chiaramente. Quindi deve arrivare sicuramente un calciatore d'esperienza in attacco, arriveranno almeno 2 o 3 centrocampisti di qualità e probabilmente forse il reparto che sta messo un po' meglio al momento è la difesa, dove però il Gigliano si appresta a perdere una pedina importante, Caldore, veterano, recordman anche di presenze con la maglia. La maglia di Giuliano credo sia arrivato alla fine del suo ciclo con i Tigrotti. È stato confermato invece Minei, è stato confermato, come dicevamo prima, Lussignano, anche Vaghica, è un terzino sinistro di discreta,
1: sì, anche ancora abbastanza giovane,
0: di discreta prospettiva. Si lavora, non so se al momento ancora c'è la trattativa in atto per la conferma anche di Marchesano, che veniva dal prestito con l'Avellino. Quindi si lavora anche su questo fronte, ma soprattutto, come dicevo in precedenza, sull'attacco e sul centrocampo. Arriveranno 2 giocatori di qualità per il centrocampo, tra Marini già c'è Roberto De Rosa e bisogna un po' capire anche quale sarà poi lo sviluppo tattico di Napoli, certo. Quali sono le idee, quindi è molto poi condizionato anche da come l'allenatore vuole impostare poi la squadra.
1: Sì, decisamente, insomma, quello andrà chiarito anche qui nel corso dell'estate, nel corso della preparazione per il prossimo campionato. Però io mi sento di dire faranno gli scongiuri a Giuliano, che una base così discreta, secondo me, c'è, implementandola in maniera sapiente, si può costruire una discreta rosa. Io lo auguro,
0: c'è una
1: chiaramente.
0: C'è una motivazione in più, il Savoia che gioca a Giuliano.
1: Ah, tra l'altro, certo, è vero.
0: Quindi c'è come dire, una sfida interna, no?
1: Tutta sì, campanilistica e campana.
0: Alve Cristoforo, e quindi credo che le motivazioni siano superiori a quelle dell'anno scorso.
1: Assolutamente.
0: Come si veniva, sai, da due campionati buonissimi con Bertotto, 2 playoff.
1: Beh sì, certo.
0: Sai, dopo due qualificazioni, che cosa puoi fare di meglio come in una realtà come quella di Giuliano, che pur essendo una grande città, 125.000 abitanti, è la seconda, terza città della Campania, però da un punto di vista calcistico la sua dimensione è questa, no? Quindi di fare un campionato tranquillo, di centro classifica, una qualificazione ai playoff. Dopo 2 anni del genere c'è stato chiaramente un ridimensionamento, credo quasi fisiologico. Quest'anno la società non vuole in alcun modo farsi cogliere impreparata e quindi credo che ci allestirà una discreta squadra.
1: È come giusto che sia, un anno insomma storto, parzialmente storto, può capitare a chiunque. L'obiettivo e l'importante poi è cercare di ripartire. Ferdinando, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere sentirti e come sempre, ecco, ti auguro una buona giornata e ci risentiamo più avanti. Grazie ancora.
0: A presto e buon lavoro e spero di sentirti.
1: Grazie, grazie a Ferdinando Bocchetti per un punto sul Giuliano, che comunque effettivamente, non dimentichiamoci, nelle ultime stagioni ha raggiunto dei risultati non scontati. Con Bertotto si era costruito un progetto, poi Bertotto ha lasciato, ora un in bocca al lupo anche a mister di Napoli per impostare il lavoro della prossima stagione. Noi siamo arrivati alla fine del primo blocco introduttivo di A Tutta C, nel prossimo subito ripartiamo da un altro focus invece di una piazza sempre in Campania, ma con delle ambizioni superiori. Poi avremo anche il solito passaggio con la redazione di Tutto C per ricapitolare un po' le notizie del giorno e delle ultime ore. Noi intanto ce ne andiamo in pausa e rientriamo sempre qui ad Tutto C su TMV Radio.

0: Nuovamente in diretta qui su TMV Radio, sempre a tutta C, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a parlare di Serie C, per continuare a parlare di Girone C, per continuare a parlare di Campania, come abbiamo detto prima, ma ci spostiamo, dicevamo, in una piazza, con tutto il rispetto per il Giuliano ovviamente, ma con una piazza più ambiziosa che ha lottato alla fine per la promozione, senza raggiungerla a dire il vero. Parliamo chiaramente della Salernitana, e per fare un po' il punto, un bilancio stagionale ma anche e inevitabilmente iniziare a guardare al futuro, c'è con noi, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito, Giuseppe D'Andrea. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille a voi dell'invito.
0: E Giuseppe, non voglio rimestare troppo il dito nella ferita, però noi ci eravamo sentiti ovviamente quando ancora erano in corsa i playoff, era ancora in corsa la Salernitana nello snodo promozione, poi è arrivata questa finale contro l'Union Brescia. Chiaro che l'Union Brescia ha dimostrato di avere grandi valori in campo, non solo secondo me. Ti chiedo come è stata presa questo KO, all'andata si vinceva, era arrivato poi quel gol stratosferico di Crespi nel recupero, al ritorno francamente l'Union Brescia ha aperto subito le danze, poi è riuscita a chiudere i giochi, quindi ti chiedo un po' se c'è ancora la delusione per come sia finita questo cammino qui.
1: Sì, questo è indubbio, perché per il modo soprattutto in cui è arrivata l'eliminazione dai playoff, dalla semifinale playoff, perché si era arrivati con tantissimo entusiasmo, 26.000 spettatori allo stadio, che a Salerno mancavano da 2 anni, che in Serie C mancavano anche qui da oltre 2 anni per una partita appunto di questo calibro, quindi indubbiamente c'è tanta delusione, che però sta via via venendo meno, perché comunque la Salernitana sta già guardando al futuro, sta già cercando di assicurarsi Fagiano e Cosmi anche per la prossima stagione, sta guardando chi ritornerà dei prestiti, perché ci sono diversi prestiti molto importanti che potranno sicuramente finanziare quello che sarà il tesoretto del mercato, e quindi ci sono diverse situazioni ancora in ballo che la Salernitana entro la fine di giugno vuole mettere a posto.
0: Eh sì, giustamente, anche per iniziare ad impostare il lavoro della prossima stagione, e i nodi sono tanti, adesso proviamo a scioglierne quanti più possibile insieme. Giuseppe, parto però anche chiedendoti il lavoro di Cosmi, come può essere inquadrato, perché è arrivato in un momento un po' singolare della stagione della Salernitana, non si è visto all'inizio un grandissimo gioco, ma probabilmente era anche fisiologico, ha cercato di dare stabilità, poi con il passare delle settimane si sono iniziate a vedere delle cose più interessanti, anche più fruttuose, ripeto, non è arrivata la promozione sul campo, però ti chiedo se il lavoro di Serse Cosmi può comunque essere considerato positivo.
1: Sì, assolutamente lo considera positivo anche la piazza, dopo qualche scetticismo iniziale dovuto comunque al suo periodo di inattività che durava da oltre 4 anni e quindi che portava dubbi del tutto legittimi, anche la piazza poi alla fine si è convinta del carisma dell'allenatore, soprattutto visti poi quelli che sono stati i risultati, perché è vero che prima dei playoff arrivava con 3 sconfitte praticamente, e poi tra cui una contro il Benevento che ha praticamente vinto il campionato, e questo per quanto appunto possa non interessare per come si era messo il campionato della Salernitana, fa sempre male quando gli altri li festeggiano in casa propria, poi però ai playoff è tutta un'altra storia, dopo proprio la sconfitta di Benevento vi è stato preparato ogni settimana un test amichevole congiunto contro squadre del posto, di eccellenza, di Serie D, che hanno permesso a Cosmi in primis di testare la squadra su più fronti e di soprattutto creare un vero e proprio gruppo squadra, una vera e propria famiglia. Infatti tutti i calciatori sono stati soprattutto si sono sentiti male, soprattutto per quella che è stata la sconfitta poi di Brescia, per come è arrivata, per questa situazione qui, per il modo in cui è arrivato, per come appunto il gruppo era arrivato a questo appuntamento, l'unione con l'ambiente, l'aver riportato a Salerno 26.000 persone allo stadio, che sono numeri incredibili, sono soprattutto merito di Cosmi, e la fotografia secondo me perfetta è quella della sua corsa dopo il gol contro la Casertana, sotto la curva ad esultare praticamente con Hašek, dopo lo spavento, il palo, il gol di Heinz e tutto, e tutta la situazione che sta venendo a creare.
0: Eh sì, me la ricordo benissimo l'inquadratura sulle spalle di Serse Cosmi, che si appropinqua poi verso i propri giocatori, verso Hašek, la corsa molto bella. Fai bene a sottolineare poi anche il tipo di spirito che si era andata a creare. Non a caso io vedevo la Salernitana come una delle squadre più interessanti poi della corsa playoff. Effettivamente ha raggiunto la finale, si è fermata solo al cospetto dell'Union Brescia, però comunque Giuseppe, come dicevamo prima, poi bisogna pensare già all'anno prossimo, e prima di arrivare sul mercato in realtà ti chiedo quanto sarà importante mantenere alcuni dei punti di riferimento, perché comunque la rosa e la base della Salernitana è già una buona rosa in tutti i reparti, mi sento di dire, tra esperienza e giocatori più giovani. De Boer è uno di quelli che nelle ultime settimane ha giurato un po' fedeltà alla Salernitana. In attacco c'è un attaccante esperto come Ferrari, e poi si punta a far rientrare qualcuno anche dai prestiti. Io per esempio mi sento di sottolineare comunque anche la crescita di Ferraris, che può fare qualcosa di interessante. Ecco, la base in realtà non è di basso livello, anzi tutt'altro per la Serie C.
1: Sì, la base è ottima, il problema è che già in queste ore si sta facendo i conti con alcune situazioni che non sono assolutamente da sottovalutare, in primis quella del portiere, perché la Salernitana non ha praticamente neanche un portiere, Donnarumma è in scadenza, difficilmente gli verrà rinnovato il contatto.
0: Leggevo potrebbe andare alla Scafatese, giusto?
1: Sì, e infatti soprattutto per trovare più spazio, Scafatese poi tra l'altro sta puntando anche i profili esperti per quella che sarà la categoria di Serie C. Il presidente appunto è espresso davvero ottime ambizioni della Scafatese. E oltre questa piccola parentesi, poi la Salernitana ha difficoltà anche in difesa, perché non ci sarà praticamente il totem centrale Granata, cioè Golemic, che è stato sospeso nei giorni scorsi per doping, quindi si ricerca anche il centrale proprio della retroguardia. Ci saranno Matina e Anastasio, questo sicuramente, anche loro hanno giurato fiducia in qualche modo a quella che attraverso posto di vista, ma soprattutto a quella che è la piazza di Salerno. Così come De Boer, Capomaggio, che è stato praticamente preso come colonna vertebrale della squadra lo scorso anno insieme a Raffaele De Hašek, può anche salutare, soprattutto perché una sua successione potrebbe fare cassa alla Salernitana, e questo non fa mai male. E poi in attacco si punterà tutto sull'Escano e appunto Ferrari.
0: E giustamente, insomma, sui terminali offensivi di livello, che poi hanno dimostrato di saper giocare anche insieme. E poi Giuseppe, prima di salutarti però, ecco, ti chiedo, sul mercato qual è la priorità al momento della Salernitana, se ci sono effettivamente delle priorità? E poi volevo chiederti anche, aggiungo la domanda sullo stadio, perché ci sono state le parole di De Luca, del sindaco, sul Volpe, quindi sullo stato poi e il programma di lavori alla Rechi. Insomma, ti chiedo chiarezza un po' sulle priorità sul mercato e poi dal punto di vista dell'impianto.
1: Sì, allora, partendo dal mercato, innanzitutto c'è bisogno di vedere, da capire chi sarà ceduto. Abbiamo parlato in precedenza di Capomaggio, che può portare anche sui 400.000 euro, quelli che poi saranno altri soldi che arriveranno al club Granata saranno quelli di Diallo, Vato e Chiglione. E parto proprio dalle cessioni per capire quello che sarà il mercato. Ci saranno circa 10 milioni destinati appunto ai vari trasferimenti, appunto perché la Lazio dovrà obbligatoriamente riscattare dopo i 2 anni di prestito oneroso che ha trascorso già a Roma. e poi Lovato e Ghione, che invece torneranno dei rispettivi prestiti da Empoli e Padova, che altresì porteranno soldi alle casse della Salernitana. Partendo da questi presupposti, ci sono diversi ruoli da andare a coprire. I portieri sicuramente ce ne saranno uno più esperto, uno meno, un po' come Donnarumma Brancolini, la coppia Donnarumma Brancolini che ha caratterizzato la stagione della Salernitana quest'anno. Un difensore, si è parlato tanto di Heinz, si parla di Capuano per il centro della difesa, anche qui probabilmente ci saranno due acquisti, uno più, anche in questo caso un po' più esperto, l'altro un po' più giovane, e si può parlare anche di un ritorno di Capbianca. Poi ovviamente tutto dipende da cosa Salernitana vorrà mettere a punto,
0: certo.
1: Perché se dovesse tornare Capbianca magari sull'esterno di destra non ci saranno problemi. Invece servirà anche un acquisto a destra e probabilmente un attaccante, perché Molina è probabilmente inglese, lasceranno la Salernitana.
0: Comunque
1: non è stato inglese ha una certa età, e quindi è giusto puntare anche su altri profili, come appunto ha fatto la Salernitana a gennaio con Molina.
0: Certo.
1: Per quanto riguarda invece la questione stadio, parliamo di una di un Salerno, di una città di Salerno che in realtà, dopo le elezioni soprattutto di De Luca, sta vivendo un bel momento, perché lo stadio innanzitutto è stato selezionato come uno dei 15 possibili che può prendere parte praticamente ad Euro 2032, che sarà appunto la competizione che l'Italia vorrà
0: ospitare
1: insieme alla Turchia, e quindi ecco, in questo senso appunto i lavori proseguono lentamente, devo dire la verità, perché appunto sono anche stato presente a Salerno, quindi ne posso dare la conferma, però stanno proseguendo e c'è molta fiducia.
0: Molto bene, beh, anche questo è importante, sappiamo quanto conti l'impiantistica per la progettualità sportiva. Giuseppe, io a questo punto ti ringrazio per il tuo tempo e ti saluto e ti auguro buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie mille, buona giornata a voi.
0: Grazie a Giuseppe D'Andrea per il punto sulla Salernitana. Intanto andiamo subito ad accogliere in diretta con noi per la redazione di Tutto C Nino Sergi. Nino, perdona l'attesa, ben ritrovato.
2: Buongiorno a tutti, eccoci.
0: Insomma, come senti, i temi che ribollono in pentola sono veramente, veramente tanti. Ecco, anche su chi poi parte con degli interrogativi, non da poco, dal punto di vista della gestione societaria del progetto, ma anche dal punto di vista impiantistico. Ti chiedo del Cosenza, ecco, perlomeno qui pare che un po' la grana dello stadio stia venendo messa da parte. Ribadisco, i problemi rimangono nella piazza, però ecco, quantomeno levare qualche sassolino dalla scarpa è importante.
2: Sì, allora sicuramente non sono stati giorni semplici per il Cosenza,
0: soprattutto
2: per la proprietà Guaraccio, anche perché si parla sempre di possibili cessioni che alla fine comunque non si sono mai concretizzate. Anche quest'anno stiamo vedendo prima il gruppo canadese, poi il gruppo Rota, alla fine non se ne è fatto più nulla, tralasciando forse anche il problema principale, che era quello riguardante lo stadio per la prossima iscrizione al campionato di Serie C. Ricordiamo, la scadenza è quella odierna, entro la mezzanotte di oggi, per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. C'è il problema del San Vito Marulla, che ormai non è utilizzabile dal Cosenza per le partite casalinghe, e lo stesso Guaraccio con il suo gruppo ha vagliato tante ipotesi, anzi si era addirittura pensato di giocare al Ceravolo di Catanzaro, nonostante comunque la grande rivalità esistente tra Cosenza e tra le tifoserie di Cosenza e Catanzaro. Altre alternative portavano a Franco Scoglio, e avevamo raccontato anche del Tonino D'Angelo di Altamura, ma sembra che nelle ultime ore comunque si sia risolta questa problematica con l'estrocittura di Crotone. Il comune ha dato l'ok, adesso manca soltanto l'ok del prefetto, dovrebbe essere l'impianto di Crotone quello inserito nella domanda di iscrizione al prossimo campionato, che se si concretizzerà comunque per il Cosenza sarà un'altra annata complicata, perché per l'ennesima volta, sia Serie B che Serie C, comunque Cosenza parte con larghissimo ritardo e con grandissime problematiche. Infatti Boucher a breve diventerà il nuovo allenatore del Macca, soltanto l'ufficialità sarà il nuovo allenatore del Pescara. Comunque si trova il Cosenza con il dubbio direttore sportivo, senza un allenatore, con tanti giocatori che lasceranno Cosenza, con altri che tornano ma sono già con le valigie in mano, quindi è una situazione molto complicata e molto particolare. Intanto sembra essersi risolta anche nella stadio, ma sarà un'altra estate molto sicuramente bollente per il Cosenza da tutti i punti di vista.
0: Sì, purtroppo, insomma, la fotografia che hai fatto mi sembra completissima. Di certo, non è una fotografia felice, ma del resto le ultime stagioni del Cosenza non è che abbiano regalato grandi soddisfazioni ai tifosi. Quindi facciamo un in bocca al lupo, ma di certo non sarà un altro anno fortunato. A proposito invece di chi pianifica il prossimo anno di Serie C, ti chiedo del Grosseto anche per quanto riguarda la panchina. Sostanzialmente è una sorta di scambio fra le panchine di Pistoiese e di Grosseto. Il Grosseto ha centrato la promozione in Serie C, la Pistoiese rimane un club tornato comunque competitivo in Serie D, peraltro ha vinto anche la Coppa Italia di Serie D nel corso di questa stagione. Ecco, si scambieranno sostanzialmente i due allenatori o sbaglio?
2: Sì, esatto, anche se per il Grosseto sono state settimane di passione perché era in forte dubbio anche la domanda di iscrizione e tutto l'iter che riguardava l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Nella giornata di ieri comunque è arrivata la schiarita con la fideiussione e tutte le garanzie da presentare per l'iscrizione a questo nuovo campionato, quindi adesso è il momento anche di pensare alla panchina. Saluta Paolo Indiani che è un esperto in promozioni
0: Anche
2: che alla fine proverà a
0: a Pistoia.
2: fare un miracolo a Pistoia, anche se di miracolo non è che ne possiamo parlare tanto, visto quanto investito negli ultimi 2 anni dalla Pistoiese senza
0: Esatto.
2: riuscire mai a conquistare la promozione in Serie C. Poi vedremo anche l'impatto di Cristiano Lucarelli con Grosseto, sicuramente è un grande nome per Grosseto, ha avuto qualche problematica nelle ultime stagioni, ma è sicuramente un allenatore importante, dal nome importante, che ha fatto bene, ricordiamo tutte le annate interne, comunque un allenatore importante per la Serie C. Vedremo come si vorrà strutturare questo Grosseto, passata la paura dell'iscrizione, si ripartirà da Cristiano Lucarelli in panchina e poi ci aspetteremo qualcosa dal mercato.
0: Eh sì, toscani in terra toscana, è vero che insomma abbiamo visto avventure in piazze differenti, chiaramente Lucarelli legato a Livorno, ma c'è la voglia di mantenersi comunque su alti livelli e cercare di dare continuità anche in Serie C. Mi sento di dire, come è giusto che sia, anche perché il Grosseto negli ultimi decenni di continuità a livello di stabilità non è che ne abbia avuta poi così tanta. Ma a proposito anche di continuità, e qui passo un po' sui giocatori, Nino, anche un po' sul mercato. È vero che l'Union Brescia ormai fa parte, dei discorsi della Serie C solo indirettamente perché ormai ha centrato la promozione in Serie B, però non si può non dedicare una finestra anche a Crespi. È arrivato il riscatto sostanzialmente, arriva il riscatto per il giocatore, mi sento di dire meritatissimo, ma di certo non servo io per dirlo. È stata una un po' delle sorprese, Nino, di questa stagione di Serie C, di questa seconda metà di stagione di Serie C. I valori ci sono sempre stati per il ragazzo, però soprattutto nelle ultime settimane nei playoff è stato veramente implacabile.
2: Sì. Forse se andiamo un po' a misurare l'impatto che hanno avuto tutti i nuovi acquisti del mercato di gennaio, comunque è stato quello che come coefficiente di gol, di prestazioni, comunque è stato sicuramente il più decisivo. Ha fatto 11 gol
0: Sì.
2: tra campionato e playoff, 4 nei playoff. Comunque ricordiamo tutti anche il capolavoro contro la Salernitana. È un giocatore importante che aveva bisogno di un po' di continuità e bisogno di un allenatore che credeva in lui. Corini ha subito puntato sull'attaccante proveniente dall'Avellino, anche se l'Union Brescia ha avuto un serio problema con gli attaccanti in questa stagione, nel senso che soprattutto nella prima parte di campionato tra Spagnoli, Maestrello, comunque poi ha avuto tanti infortuni che magari non gli hanno permesso di agganciare il Vicenza, che comunque ha fatto un campionato a parte. Però si riparte da Valerio Crespi, che è un giocatore importantissimo, firmerà un triennale, sarà un valore aggiunto per il futuro, ma occhio a una possibile anche plusvalenza già da questo mercato, anche se per l'obiettivo di Union Brescia non penso che andrà a privarsi dei pezzi pregiati in questa stagione.
0: Beh, no, giustamente e comprensibilmente, anche perché poi Crespi è un giocatore che può essere ancora valorizzato, ovvero non è un ragazzino ma ancora giovane, un classe 2004, quindi può anche diventare poi una risorsa, non solo per il futuro prossimo, ma anche per il futuro un po' più remoto. A proposito di futuro, però, ti chiedo anche, ecco, di chi ha fatto il percorso inverso dalla Serie B alla Serie C. È chiaro che lo Spezia non rientrava all'interno dei discorsi della Serie C, Nino, da tantissimo tempo. L'ultima avventura era stata nel 2012 con la promozione in cadetteria. Ora bisogna cercare di ripartire con dei nuovi punti di riferimento. Uno dei vecchi punti di riferimento che non ci sarà più è Ristoff. Ecco, per chi ha seguito poco la Serie B negli ultimi anni, è chiaro che lo Spezia perde un leader. Era stato il fil rouge che aveva connesso tutte le ultime stagioni, perderlo, insomma, significa parecchio.
2: Sì, assolutamente, anche perché valutando, andando a guardare la rosa dello Spezia, comunque hanno giocatori di assoluto livello che non c'entrano nulla con la Serie C, quindi qui sarà un mercato importantissimo anche dal punto di vista delle uscite per il club ligure. Adesso bisogna soltanto risolvere il nodo riguardante il direttore sportivo. C'è Angelozzi, ma si parla anche di Fabio Artico, quindi ancora si dovrà andare a risolvere questo nodo. Però Petr Ristov dovrebbe lasciare a breve lo Spezia per approdare in Polonia al Legia Varsavia, dove ritroverà un altro ex protagonista dello Spezia come il terzino Arkadiusz Rezza, che ha giocato in Serie A anche con la maglia del Crotone. Si parla di un'offerta di 1,5 milioni, con un'offerta abbastanza importante, e sicuramente il difensore è uno degli elementi più importanti della scorsa stagione, ma lo è stato in Serie B un punto fermo. Era stato seguito anche dal Basilea, che sono squadre comunque seguono anche molta attenzione alle nostre serie inferiori. L'ultima dimostrazione è a Sansò della Pro Vercelli, poi finito che finirà nella massima serie svizzera nella prossima stagione. Quindi sicuramente un'operazione molto importante anche dal punto di vista economico, ma lo Spezia sicuramente potrà fare altre operazioni importanti in quest'estate, perché c'è anche Diego Mascardi, il portiere che è esordito con la Nazionale Under 21, che dovrebbe lasciare lo Spezia. C'è il Torino interessato, la richiesta è di circa 2,5 milioni, ma il Torino sta provando ad abbassare le pretese da parte dello Spezia. Però se non ha un'altra carta importante da giocare in questo mercato, ricordiamo ci sono anche altri calciatori che rientrano, come Soleri, come Candela, che comunque poco c'entrano con la Serie C, e vedremo come si muoverà lo Spezia. Ma sicuramente prima si dovrà partire dal direttore sportivo, che dovrà risolvere tante beghe dal punto di vista dei calciatori presenti rosa. Non sarà un'estate semplice, però comunque lo Spezia può comunque avere delle iniezioni di liquidità abbastanza importanti da giocatori che comunque ancora hanno tanto da dire nelle serie superiori.
0: Sì, hanno anche tanto. Poi, come dicevi giustamente prima, ora bisognerà come sempre, ecco, dare i punti di riferimento giusti, corretti. Tu dicevi giustamente anche il direttore sportivo deve essere il primo tassello, poi per cercare di comporre un mosaico di alto livello. Antonino, io ti ringrazio allora a questo punto, come sempre, per gli approfondimenti sulla Serie C. Auguro a te, ovviamente a tutta la redazione di TuttoC.com, un buon lavoro e un buon proseguimento di giornata.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie a Nino Sergi, come sempre la competenza e la completezza di informazione di TuttoC.com. Di notizie del resto ce ne sono tante in questi giorni, tra stadio, programmi e quant'altro, mercato, insomma i nodi, come dicevamo prima per la Salernitana, ma in realtà per tutte le piazze i nodi da sciogliere sono veramente veramente tanti. Nel prossimo blocco, l'ultimo blocco conclusivo di questa puntata di A Tutta C odierna, avremo anche la possibilità di ricapitolare, di prendere in esame altre notizie, sempre dal sito e dall'app di TuttoC.com. Noi intanto però ce ne andiamo in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre con Tutta C.

0: Di nuovo in diretta a tutta C in questa mattinata di martedì 16 giugno 2026 in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani è stato raggiunto dal sapiente Andrea Magliocca, qui in studio invece sempre Lucio Marinucci per concludere la puntata di oggi. Abbiamo fatto vari focus oggi principalmente incentrato sul girone C, in realtà sulla Campania. Abbiamo un po' analizzato le vicissitudini di Giuliano e di Salernitana per la programmazione della prossima stagione, ma intanto mi aggrappo al sito e all'app, come dicevo, di tuttoc.com, sempre per rimanere informati su tutte le vicende della terza serie del calcio italiano, e vi riporto delle dichiarazioni interessanti a cui poi allargare ovviamente il discorso sul Cittadella, perché ci sono state delle parole rilasciate a Stefano Marchetti. Trovate poi anche l'intervista integrale su tutto Mercato Web, tante parole rilasciate. Io riporto solamente un estratto delle sue dichiarazioni, e parla di ambizione. Giustamente la Cittadella al primo anno da retrocessa non è riuscita a dare grande continuità, bene in alcuni momenti, decisamente meno in altri. Il Cittadella, lo ricordiamo, si è fermato al terzo turno dei playoff di Serie C, però Marchetti promette che il prossimo sarà un campionato importante, dove il Cittadella sicuramente potrà fare di più. Ha detto: dobbiamo tornare a fare il Cittadella con il nostro DNA. Gli è stato anche chiesto se poi sia un po' stato lo scotto della retrocessione ad inficiare sul percorso di quest'anno. Ha detto no, anzi la retrocessione dovrebbe darti quella rabbia in più. Abbiamo sbagliato all'inizio il progetto che è nato per fare un certo tipo di gioco che non siamo stati capaci di sviluppare. Abbiamo dovuto cambiare, quindi alla fine siamo finiti per rincorrere. Quando rincorri non devi mai sbagliare niente. Siamo usciti dai playoff senza perdere, del resto è vero, contro il Ravenna pareggio all'andata e pareggio al ritorno, ma durante l'anno non abbiamo messo in campo l'atteggiamento giusto. Insomma, qualcosa da rimproverare c'è, dicevo. È stato un campionato molto singolare quello del Cittadella, che ha pagato appunto un avvio molto molto stentato, con una serie di risultati negativi, poi molto sinusoidale, mi sento di dire, il campionato della formazione Verda, perché poi dopo l'avvio difficile si era riuscito a trovare un po' la quadra con Misteriori in panchina. La squadra aveva iniziato a girare meglio, aveva trovato varie vittorie consecutive. Poi sul più bello si è riarrestata la risalita e ripresa nel finale, ma a quel punto era troppo tardi. Il Cittadella ha concluso al sesto posto nel girone A e poi nei playoff, come dicevamo, uscito al terzo turno contro il Ravenna. Comunque i valori di certo non mancano, perché giocatori di livello ce ne sono, alcuni non giovanissimi. Chiaramente bisognerà capire che cosa fare. Per esempio quest'anno in attacco abbiamo visto sì l'esperienza, ma Falcinelli e Diao sono due giocatori, insomma, che ormai hanno detto gran parte di quello che dovevano dire nella loro carriera. Forse il progetto, il programma per il prossimo anno sarà anche quello di affidarsi a degli elementi un po' più giovani per cercare di rinnovare anche il pacchetto offensivo e non solo. Di certo il girone A non sarà un girone facile come sempre, ma il Cittadella ha i valori per emergere, per cercare di puntare alla promozione. Per quanto riguarda invece altre panchine, altre situazioni, riporto anche, queste sono notizie delle ultime ore di ieri, con Maiuri che risolve con il Cerignola. Diciamo che sono notizie ormai ben note da tempo. Maiuri comunque sia ha condotto un discreto lavoro quando è arrivato a Cerignola. Dopo stagioni importanti è riuscito a dare continuità in alcuni momenti. Alla fine la stagione, mi sento di dire, è stata positiva, c'è stato un nuovo accesso ai playoff, insomma le soddisfazioni il Cerignola se le è tolte. Maiuri, un tecnico esperto, ha dimostrato di saper far rendere molto bene i suoi giocatori. È stato un campionato dove alcuni elementi si sono distinti, uno su tutti Gambale, seppur non sempre con enorme continuità, perché per me Gambale può crescere ancora, seppur non sia giovanissimo, però 14 gol, non è stato l'unico a mettersi sugli scudi nel corso di quest'anno. Molto bene anche Dorazio, che è stato probabilmente uno dei fari lì in attacco del Cerignola. Ad ogni modo, tutto questo per dire che però non si proseguirà con Maiuri, che Maiuri ha teso in Campania, secondo quanto raccolto proprio dalla redazione di Tutto C, pronto a sedersi sulla panchina del Sorrento, il tecnico firmerà un contratto fino al 2028, dunque un contratto biennale interessante come scelta per il Sorrento, che comunque è una di quelle piazze che vuole cercare di fare uno step in più nelle ultime stagioni, da quando è tornata in Serie C. La squadra campana ha sempre lottato per mantenere la categoria, c'è sempre riuscita, devo dire anche con merito. L'obiettivo ora è quello di fare uno step in più, magari per cercare finalmente di agguantare i playoff. Non sarà facile, però con Maiuri può magari essere messo nel mirino come obiettivo per il prossimo anno. Per quanto riguarda invece poi le altre piazze con i problemi legati agli stadi, riporto anche le parole di Vito Leccesa, il sindaco di Bari. Bari, lo sapete, ha penato a lungo negli scorsi giorni per cercare di capire dove poter disputare le proprie gare interne. Bari non sembrava una possibilità, quindi si è guardato intorno la squadra, il club biancorosso, ha guardato a Monopoli, ha guardato ad Altamura, non c'erano state poi aperture, insomma, da questo punto di vista, e poi invece c'è stata una sorta di riappacificazione sui vari temi, e appunto dicevo che Vito Leccese poi ha parlato delle dichiarazioni anche di De Laurentiis, del presidente Luigi De Laurentiis. Ha detto: pensiamo di aver interpretato i sentimenti della città, quello che chiedevamo era rispetto da parte della società nei confronti della città umiliata dalla retrocessione, che si è sentita tradita rispetto alla mancanza di interlocuzione degli ultimi anni. Sabato ho inviato una terza lettera al presidente con cui riepilogavo le tre garanzie. Stamattina sono stato raggiunto dalla risposta e dagli impegni che assume in modo pubblico rispetto ai tre punti. Non abbiamo la certezza che vengano rispettati, ma ci sarà un organo di personalità affidabili che hanno passione per i colori biancorossi. Insomma, si prova a ricucire un po' lo strappo tra la società e la gestione invece cittadina, nonché poi anche della piazza, del tifo in generale, deluso dall'ultimo anno, ma in generale dalle ultime stagioni. Il Bari si augura che possa finalmente tornare a splendere come merita, perché in cadetteria il massimo a cui si è arrivati negli ultimi anni è stato un quasi piazzamento playoff con Longo. Francamente è troppo poco per una piazza che merita nettamente di più. Una piazza, mi sento di dire, anche una squadra, un club che comunque ricopre un ruolo importante nella storia del calcio italiano degli ultimi decenni. E non solo. Noi intanto siamo arrivati però alla fine della puntata di oggi di A Tutta C. Io vi ricordo l'appuntamento sarà domani e tutti i prossimi giorni, come sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45 con i colleghi dalla sede di Firenze. Per il palinsesto di TMV Radio invece adesso ci saranno i podcast di Tutto Mercato Web, poi alle 11 arriverà Vincenzo Marangio con l'editoriale, proseguirà con Rotocalcio fino alle ore 13 e poi dalle ore 13 alle ore 17 Maracanà con Marco Piccari, Stefano Impallomeni e tutti i graditissimi ospiti della puntata di oggi. Io ringrazio in cabina di regia il dottor Giorgio Sorani, Andrea Magliocca, e vi auguro un buon proseguimento di giornata su TMV Radio.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti interventi oggi per analizzare il campionato che verrà. Naturalmente per adesso ci si concentra sulle panchine, ci sono tanti nomi che vengono accostati alle varie squadre, quindi tanto mercato nel corso della nostra trasmissione. Iniziamo subito con la serie dei collegamenti, salutando Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Parliamo subito della Roma, si riparte da D'Amico, direttore sportivo, ti convince? In questi anni ha lavorato bene al Verona e all'Atalanta.
1: Ha lavorato bene all'Atalanta perché aveva una società che era esperta di calcio, perché non ci dimentichiamo che Cassi prima ha fatto il giocatore, poi ha fatto il dirigente, poi sta facendo il presidente, il figlio ha fatto la stessa strada del padre, quindi sono due persone che sicuramente si intendono molto di calcio, quindi D'Amico ha avuto alle spalle una società che era dentro il calcio al 110%.
0: C'è da rinforzare l'attacco, va trovato un alter ego di Malen, un'alternativa a Malen, c'è in particolare, non solo quella naturalmente.
1: C'è da rinforzare l'attacco, c'è da rinforzare il centrocampo, c'è da rinforzare la difesa, perché la Champions League non la puoi affrontare con questa squadra, quindi questa squadra va rinforzata e neanche poco. Dovranno, secondo me serviranno come minimo 4-5 elementi, ma no, non per riempire le caselle, sarebbero 4-5 titolari.
0: Ecco, si parla molto di Greenwood che sembra essere in pole position per il rinforzo dell'attacco, il Marsiglia lo valuta parecchio, 50 milioni. Secondo te è un'operazione alla fine possibile?
1: Ma io ti devo dire la verità, con gli inglesi non è che ci ho avuto sempre un grande feeling, no? E quindi, però nulla costa che sia un grande giocatore, mi sembra che 50 milioni sia un'esagerazione. Però vedo che sta insistendo molto Gasperini, che vuole Greenwood, e quindi va bene così. Bisogna vedere se la Roma è in condizione di impegnare questo quantitativo di economico.
0: Sempre per quanto riguarda gli esterni, si parla molto anche di Fofana, esterno offensivo del Lione, anche in questo caso prezzo elevato, 30 milioni di euro. Cosa ne pensi?
1: E fanno 80. Quindi dato che Credo che abbia anche dei problemi con la Svizzera, la Roma, quindi 80 milioni prima di cedere qualcuno dei pezzi pregiati, credo che siano soltanto parole nel vento, parole da spiaggia. Bisogna aspettare comunque che prenda servizio D'Amico per rendersi conto di quello che può fare e che non può fare la Roma. Certamente i nomi sono tutti nomi importanti, chi li discute? Bisogna vedere se ci sono le potenzialità sufficienti per poter portare a casa questi giocatori senza dover vendere per forza qualcuno dei prestiti pregiati, che credo che sia un po' questo il problema che adesso sta affliggendo la Roma.
0: Ecco, Sule sembra essere in uscita, è giusto secondo te farlo partire?
1: Beh, considerando la giovane età, considerando le qualità di Sule, non è giusto far partire Sule, non è giusto far partire Ndicka,

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
0: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
1: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali. Era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
0: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
1: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari. Contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
0: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo un po'.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10.45 per parlare del mondo della Serie C. Ormai siamo in pieno mercato, non è iniziato ufficialmente, ma ci sono stati tanti movimenti, ci saranno tanti movimenti, sarà una lunga estate e ieri c'è stato il termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato. Non dovrebbero esserci troppe sorprese, nel senso che tutte le squadre hanno presentato la domanda di iscrizione, l'unica di cui non abbiamo il comunicato e potrebbe esserci qualche dubbio è il Cosenza, però tutto sommato rispetto agli anni passati quantomeno sono state presentate tutte le domande di iscrizione. Vedremo poi se sono state presentate in maniera adeguata o se sono incomplete alcune. In quel caso, se saranno incomplete, poi ci sarà la riammissione di alcuni club retrocessi. Il Foggia primo della lista, con il Foggia che dovrebbe quasi sicuramente esserci, che prenderà il posto ovviamente della Ternana, la squadra rossoverde che ripartirà dai dilettanti, perché c'è stato il fallimento dopo il disimpegno della famiglia Rizzo, che fortunatamente ha scongiurato un cambio di classifica, uno stravolgimento della classifica del girone B a poche giornate dalla fine. Siamo riusciti a raggiungere la fine del campionato. Allora andiamo avanti. Intanto chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia se è pronto il primo collegamento. Detto questo, l'ufficialità di giornata riguarda l'Arzignano.

0: il termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. L'unica sorpresa, l'unica incognita, se così vogliamo definirla, riguarda il Cosenza, perché non c'è stato comunicato, c'era qualche problematica per l'iscrizione, soprattutto relativa al tema stadio.
1: Sì, c'era questa problematica in casa Cosenza, che non è l'unica problematica ormai di questi anni, sì. in casa Cosenza, perché era venuta meno la concessione per quanto riguarda il San Vito da Marulla da parte del comune di Cosenza. Però il Cosenza si è mosso nei scorsi giorni, ha sondato alcune disponibilità, si era parlato addirittura del Ceravolo di Catanzaro, nonostante l'accessissima rivalità che c'è tra Catanzaro e Cosenza. Sembrava un po' una pista poco percorribile. Si era parlato anche del Franco Scoglio di Messina o del Tonino d'Angelo di Altamura. Ma nella domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C è stato inserito l'ex uscita di Crotone. È arrivato l'ok da parte sia del comune di Crotone che della società Crotone, quindi le partite in casa dovrebbe essere giocata l'ex uscita. Questo è l'impianto inserito nella domanda di iscrizione al nuovo campionato. Sappiamo che senza stadio comunque non può andare avanti la domanda di iscrizione al campionato di Serie C, ed è una delle problematiche del Cosenza, come dicevo prima, una delle tante problematiche del Cosenza che ormai sta attraversando degli anni bui nelle ultime annate. Si ritrova in ritardo, in grande ritardo, anche perché è andato via Buceco, ormai sarà l'allenatore del Pescara, retrocesso in Serie C. Sono molti dubbi riguardo la figura di Roma, che è il direttore sportivo fino alla scorsa stagione, e nuovamente si ritrova una società senza allenatore, senza direttore sportivo, quando siamo al 17 di giugno, e con una squadra che comunque, nonostante tutte le difficoltà, nonostante la mancata vigilanza del pubblico, ma non al gruppo squadra, ci tengo a ribadirlo, perché comunque non ha fatto mai mancare il suo apporto alla tifoseria del Cosenza, ma nelle partite casalinghe ha disertato per questa continua protesta nei confronti di Eugenio Guarascio, che non è intenzionato a cedere, anzi si era parlato di gruppi canadesi, di un altro gruppo di Cosenza, e comunque Guarascio è rimasto anche quest'anno la guida del Cosenza, si ritrova in grandissimo ritardo. Ricordiamo che il Cosenza l'anno scorso ha fatto comunque un grandissimo campionato, però rimane la delusione di quel playoff con il Casarano, dove ha incassato 5 reti. Quindi prima vedremo per quanto riguarda l'esito dell'iscrizione, non dovrebbero esserci grandi problematiche, poi vedremo con quale progetto ripartirà il Cosenza, perché merita sicuramente altro, e merita sicuramente un progetto importante per il prossimo futuro.
0: Fra le squadre che saranno protagoniste, no, del prossimo campionato di Serie C, restando appunto nel girone C, ci sarà purtroppo per i tifosi anche il Bari, retrocesso quest'anno dalla Serie B. C'era stata l'incognita anche per quanto riguarda il Bari, perché prima si aspettava qualcosa dal fronte Juve Stabia, con i tifosi del Bari che speravano poi in un ripescaggio in Serie B. La Juve Stabia si è salvata, si è iscritta regolarmente al campionato di Serie B, quindi il Bari disputerà il campionato di Serie C. C'è stata una lunga conferenza stampa del sindaco di Bari nei giorni scorsi, Vito Leccese, che ha dato tanti temi su cui riflettere, a partire dallo stadio, perché ha firmato la concessione per il San Nicola, e quindi almeno da questo punto di vista il Bari potrà iscriverci, ma ci sono tante novità sul fronte societario, a partire dalle parole del sindaco, che ha detto che De Laurentiis vuole vendere.
1: Assolutamente, poi c'è questa questione anche delle multiproprietà. Comunque ha detto che il sindaco ha ammesso che lo stesso De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro. Però è stato qualche passo importante, comunque è stato fatto anche dal punto di vista dell'organizzazione societaria, perché è stato nominato Pierpaolo Marino. Ricordiamo l'esperto dirigente che comunque aveva fatto grandissime cose con Aurelio De Laurentiis nei primi anni della squadra del Napoli dalla C alla Serie A. Comunque è un nome di rilievo, un nome importante soprattutto per la categoria. Si andrà a caccia adesso di un direttore sportivo, anzi, stavano facendo i primi nomi di Mauro Meluso, ma ci sono anche altri direttori che accostati al Bari, sicuramente.

0: Sarà una stagione complicata, sarà una stagione particolare per il Bari, anche perché passando da Cosenza a Bari, anche qui c'è un clima abbastanza, tra virgolette, ostile nei confronti della proprietà. Vedremo come andrà a finire anche questa questione delle multiproprietà, perché se ne sta prospettando anche un'altra tra la Serie D e spero i tifosi della Regina Reggio Calabria che se il prossimo anno sia in Serie C, perché se da una parte c'è la De Laurentiis al Bari, dall'altra c'è Lotito a Reggio Calabria, quindi vedremo come
1: Sì.
0: andranno a finire questa questione delle multiproprietà, ma sicuramente le parole del sindaco sono state abbastanza chiare, nel senso che De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro. Intanto si parte da figure forti e sicuramente il Bari, anche se rimarrà in mano De Laurentiis, comunque proverà a fare un campionato da protagonista e tornare subito in Serie B. Sì, abbastanza infuocato, che si aggiunge, quindi, a cui si aggiunge il Bari. Sarà tutto da seguire sicuramente.
1: Sì, senza dubbio. Poi, legandomi un secondo anche a quello che dicevi tu, clima teso fra le tifoserie di Cosenza e Bari nei confronti delle proprietà, diciamo che sono polemiche molto, molto comprensibili, perché spesso ci sono delle battaglie, no, fra alcune tifoserie e le proprietà che magari da fuori possono sembrare strane. Queste mi viene da dire che li capisco. Capisco tutte le tifoserie le tifoserie del Cosenza, la tifoseria del Bari, soprattutto perché la stagione dello scorso anno in Serie B è stata disastrosa. Non era facile ripetersi quanto di complicato era stato fatto negli anni prima, e Bari ci è riuscito in peggio. È arrivata questa retrocessione che nessuno si aspettava, quindi diciamo che li capisco, e come i tifosi del Bari. Nino, andiamo avanti, perché parliamo di mercato, ovviamente. Il mercato ancora non è ufficialmente aperto, ovviamente si parte da luglio, però le squadre si stanno muovendo fra rinnovi, fra anche acquisti, perché gli acquisti sono stati chi è stato riscattato, i nuovi allenatori, i nuovi dirigenti. Insomma, facciamo un po' il punto sulle ultime novità di mercato per quanto riguarda la Serie C.
0: La novità così rilevante in questo momento ce ne sono poche, anche perché siamo soltanto all'inizio di giugno. Sicuramente per quanto riguarda un po' il tema iscrizioni, un po' è stato quello che ha
1: Sì,
0: tenuto testa in
1: predominante,
0: questo momento,
1: certo.
0: visto. Però ci sono delle operazioni importanti, che ne parlavo anche nella giornata di ieri. L'operazione più importante è sicuramente quella dell'Union Brescia, perché andare a confermare,
1: Esatto.
0: andare a riscattare Valerio Crespi e fargli firmare un triennale non è cosa da poco. È sintomo di una società forte, è sintomo di una società che sicuramente il prossimo anno proverà il salto di categoria e proverà a ottenerlo, perché
1: La
0: ci è
1: favorita,
0: andato un
1: senza
0: passo
1: dubbio.
0: questa. Sì, sarà sicuramente la favorita, anche perché nel girone A, almeno
1: Esatto.
0: di rimescolamenti, comunque vedo l'Union Brescia sicuramente davanti a tutti, anche se però qualche società importante, comunque vedi Lecco, vedi Cittadella, comunque
1: Sì,
0: proveranno
1: certo.
0: nuovamente a insediare il primo posto, ma l'Union Brescia rimane tra le favorite. Far firmare un triennale a Crespi, dopo che è stato autentico protagonista della seconda parte del campionato e dei playoff, sicuramente è un colpo importantissimo. Poi si stanno muovendo anche le neopromosse, c'è il Barletta che è alla ricerca di un attaccante, perché probabilmente Malcore ha tantissimo mercato nelle serie inferiori e potrebbe lasciare nelle prossime ore. Quindi si sta sondando Ongaro della Pianese, si sta sondando Volpe. Comunque ci sono dei nomi interessanti per l'attacco del Barletta. Vedremo anche la Scafatese, perché è un progetto interessante e per il momento dovrebbe andare a confermare gran parte di quel gruppo che ha vinto la Serie D. E dal mio punto di vista, quando vai a confermare lo zoccolo duro che ha vinto la D, non sbagli, perché tante volte quando poi vai a rivoluzionare tutto l'assetto, comunque si fa sempre complicato. Il Trapani Insegna, fino all'anno scorso,
1: Sì,
0: due
1: è
0: stagioni
1: bravo.
0: fa, comunque sì, la Scafatese comunque ha già confermato sia il direttore sportivo Cusco che l'allenatore Ferraro. Sta andando a confermare i punti fermi della scorsa stagione, quindi secondo me questa è una strada importante per una squadra che ha stravinto il suo girone e che ha sicuramente una squadra da Serie C, e vedremo come si misurerà nel prossimo campionato. C'è tanta curiosità anche a Catania, perché prima bisogna a risolvere anche il nodo riguardante l'allenatore, perché ormai il direttore sportivo Salernitano parlerà, però si è in attesa di una decisione definitiva. Per il momento rimane leggermente davanti Fabio Caserta, che sicuramente potrebbe accettare questa decisione di scendere in Serie C, in una piazza che conosce benissimo. È stato uno dei calciatori simbolo della scalata del Catania in Serie A nei primi anni,
1: È
0: nei
1: vero.
0: primi anni 2000. Comunque è un profilo interessante, come lo è anche Pietro De Giorgio, che conosce benissimo il direttore sportivo. Si ripartirà da forte in attacco, però saranno già tanti nomi per il prossimo mercato, a partire da Giacomo Parigi, che è stato autentico soprattutto dopo la grande stagione a Rimini. Ha segnato 17 gol quest'anno con il Latina ed è uno degli attaccanti più gettonati e più richiesti nel mercato.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi, è sempre un piacere.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com, il portale di riferimento per quanto riguarda la serie C del network di tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi all'esordio del mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17° del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con 2 gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all-time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket ora, la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia si rivela da subito molto equilibrata, con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony, nella prima giornata degli europei assoluti, il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei 16esimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C e non solo. Andiamo avanti perché dalla regia mi fanno sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono davvero contento di ritrovare qui in diretta un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Salve direttore.
1: Ciao Daniel, buongiorno, ed è sempre un piacere per me essere ospite da voi.
0: Grazie mille direttore. Allora direttore, ti do del tuo ovviamente perché sì, me lo posso permettere. Partiamo da te perché vai avanti con la Fermana, perché sei stato confermato per la prossima stagione. Riparti da questo progetto, che c'è stata questa sconfitta dolorosa, no, ai calci di rigore nei playoff.
1: E diciamo che ancora brucia quando ripenso a quella partita, e diciamo che c'ho il magone, perché comunque abbiamo dominato, però purtroppo il calcio sì, è crudele, e poi quando si arriva ai calci di rigore tutto si azzera, tutto e non vale più niente. E comunque l'unica consolazione che possiamo avere è di aver, diciamo così, perso contro una squadra che è poi è andata in Serie D. Però per quello che erano i valori della Fermana dimostrati sul campo, diciamo che tanto rammarico. Però dai, ormai se pensiamo al passato, ci deconcentriamo e ci intristiamo. Dobbiamo pensare con ottimismo e felicità.
0: Dobbiamo pensare al futuro.
1: Al futuro, anche perché sarà un'altra stagione. È vero che noi rappresentiamo una piazza che non c'entra niente con questa categoria, perché la Fermana merita la Lega Pro come organizzazione, minimo, come storia, come tifoseria. Però oggi dobbiamo essere consapevoli e umili di giocare in un campionato dove tutti quanti ci aspetteranno, e ci sono realtà, diciamo, anche più piccole, ma con alle spalle imprenditori importanti. Quindi sarà un altro campionato molto complicato, prevedo. Però noi faremo di tutto per cercare di migliorare quello che è stata la classifica l'anno scorso. Cioè, non abbiamo alternative se non arrivare primi. Però questo credo che sarà molto difficile.
0: Partendo, però io torno un attimo indietro, perché per come eravate partiti l'anno scorso, direttore, cioè ok, la sconfitta brucia, però essere arrivati lì a giocarsela per come era la base di partenza, per il grande lavoro che hai fatto tu, che ha fatto la squadra, che ha fatto la società, è stato veramente importante arrivare a giocarsi, no, l'accesso alla Serie D, e partire ora come favoriti certifica comunque il grande lavoro che hai fatto.
1: No, guarda, io mi piace rimanere sempre con i piedi per terra, e sì, ma l'orgoglio, diciamo, e anche la grande felicità, no, di aver riportato. Noi, immagina, sì, certo, Daniel, siamo partiti la prima amichevole o la prima partita di Coppa Italia. C'erano 100 tifosi. Siamo l'ultima, esatto, giornata in casa, l'ultima giornata 2000. Quindi ecco, questo ti fa capire che tutti quanti, dalla società in primis, che non mi ha fatto mai mancare nulla, dall'allenatore, dai calciatori, tutto lo staff, ai calciatori, tutte le persone, no, che lavorano intorno alla Fermana, secondo me hanno fatto qualcosa di straordinario. Perché non era facile nello scetticismo di quest'estate. Io con un pizzico di follia, tanta voglia e tanta rabbia,
0: sì, sì,
1: perché comunque, no, avevo voglia di rimettermi in gioco, ho preso questo incarico. Io penso che 80 agosto a maggio 2000. Ecco un po', tu che sei più bravo di me a capire tante cose, ecco un po' questa, no, la vittoria. Poi purtroppo la vittoria sul campo non è arrivata, perché oggettivamente la Fermana era una squadra forte, molto forte. Però sì, non vincono sempre i più forti. Questo è un po', diciamo, il riassunto della... Poi sì, il mio lavoro sicuramente sì, però onestamente brucia, come dici tu, non essere andati in Serie B questo si va. Ma male, guarda, se ci penso, sono 4 giorni non ho parlato, non riuscivo a parlare perché poi ci credevamo. Tu immagina il ritorno, 20 calcio d'angoli, 10 occasioni da rete, 2 pali, 2 gol,
0: magari dominata.
1: 90 possesso, partita dominata, il calcio è micidiale, guarda. Però che fai? Brava la Pietralunghese, che poi almeno la consolazione che siamo andati, diciamo, abbiamo perso una squadra che può andare in Serie D, ecco. Questa potrebbe essere, che ti fa nella testa, mi fa
0: una
1: stare
0: piccola,
1: un po' meglio.
0: Esatto. Una piccola consolazione.
1: Quindi adesso diciamo che
0: parliamo
1: con, perché il presidente è cambiata la società, il presidente è ambizioso e vuole vincere, però io dico sempre sì, perché anch'io voglio vincere, però bisogna portare sempre rispetto per le altre squadre, le altre società che comunque avranno anche loro le loro ragioni, e qualche squadra e qualche imprenditore importante vorrà comunque provare a lasciare il segno come vogliamo fare noi. È normale che oggi non siamo a Fermana, certo, siamo, non dico obbligati, ma abbiamo la storia che ci impone, no, di fare un campionato da protagonisti.
0: Direttore, faccio un parallelo, no, con la vostra situazione e quella dell'altra, della finalista del playoff di Serie C, dell'Union Brescia, che ha perso il playoff, ha perso contro l'Ascoli. Certo, lì la gara di ritorno è stata una gara dominata dall'Ascoli, squadra che poi ha ottenuto la promozione. Però il parallelismo è sul fatto di aver perso la finale contro una squadra che poi è andata nella categoria superiore e ripartire da assoluta favorita, perché nel girone A ancora non c'è la divisione certa, però a vederlo sembrerebbe proprio che l'Union Brescia possa essere la favorita nel girone A quest'anno per la promozione diretta. Sei d'accordo?
1: Allora, sicuramente, come diciamo il parallelo con la Fermana, se tu riesci a confermare un blocco di calciatori, no, più del 50-60% dei calciatori, perché magari qualche giocatore sia del Brescia che della Fermana avrà richieste, no? Perché comunque,
0: certo,
1: giochi anche in piazze dove comunque l'attenzione, no, da parte delle altre società, no,
0: è alta.
1: È alta, perché comunque ho un conto, con tutto rispetto, essere protagonisti nella Fermana o nel Brescia è un conto, no, magari in realtà più piccoline, perché comunque sono pressioni, dai, diverse, no? Perché comunque c'è, certo, in piazze dove occorre grande personalità, e quindi diciamo che ti dà una cassa di risonanza maggiore. Detto questo, il segreto, quello che insomma stai cercando di fare anch'io, è di confermare tanti calciatori che si conoscono, che conoscono la categoria, e quindi questo è un vantaggio, perché il Brescia è una squadra che secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna, perché durante l'anno qualche giocatore importante gli si è fatto male, quando parti in corsa, no, il ritardo può andare incontro, perché un pizzico di fortuna ce la vuole. Però vorrei spendere una visto che mi ha fatto assist, due parole sull'Ascoli Calcio.
0: Sì. E certo,
1: io credo che hanno fatto veramente, onestamente non me l'aspettavo, hanno fatto veramente un capolavoro, perché sono l'allenatore ha meritato, secondo me, se riesce per me a imporsi anche in Serie B, lui per me può andare in Serie A, e questo ha dimostrato Abate, ha dimostrato Aquilani, che comunque, sì, e secondo me l'Italia ha bisogno di questi allenatori qua, allenatori giovani, perché non è giovanissimo Tomei, però con idee giovani, con un calcio propositivo, con un calcio che valorizza i calciatori, con un calcio che fatto di corsa, di ritmo, no? Dove comunque crei tante occasioni da rete, un po' come in Europa, no? Giochi in attacco, non sembra che c'è una fase difensiva o una fase offensiva, c'è un gioco, un giocare, attacchiamo, difendiamo, e quindi c'è anche dello spettacolo, no? Perché io effettivamente l'Ascoli ha un gioco incredibile, guarda, è veramente l'allenatore, è proprio valorizzato, dei calciatori tipo Silipo, Duffizzi, Alagna, cioè, c'erano giocatori, no, adesso mi vengono in mente questi, ma cioè, senza toccare magari i Curado, no, o gli stessi Nicoletti che l'ha preso dal Picè, o i Guibre che erano già calciatori più affermati, Corradini, no, Gori, però aver fatto crescere, c'ho un po' un parallelismo con quando l'anno scorso era a Campobasso e i Baldini ha fatto un po' la stessa cosa, su una base di 6-7 giocatori, no, esperti, che il Pescara ha fatto crescere i D'Agasso, ha fatto crescere i Ferraris, cioè ha fatto crescere tanti calciatori che piano piano, no, hanno alzato proprio, un po' l'ho visto l'Ascoli alla stessa maniera, è partita in sordina e poi piano piano l'allenatore è stato bravo perché a un certo punto ha cambiato anche modo di giocare, perché visto in Italia ti studiano, no? Lui quindi non si è intestardito, no, nel portare avanti soltanto il suo credo calcistico, che magari, invece è stato bravo anche a modificare tatticamente, no, le soluzioni sia difensive che offensive. Quindi io credo che l'Italia abbia bisogno di questi allenatori qua, e spero che Silvio Baldini diventi allenatore della nazionale, perché io mi sono veramente divertito e sono rimasto attaccato a vedere Grecia-Italia, quando ho visto tutti quei calciatori del 2006, 2007, 2005 che giocavano o all'estero o in B o in C o in A, e veramente con quella ferocia e con quella mentalità, diciamo così, europea, erano anni che non vedevo una partita della nazionale, quindi io spero che veramente andiamo in quella direzione là, con i Baldini, con gli Aquilani, con gli Abbati, con i Tomei, che hanno un calcio veramente europeo. Quindi veramente all'Ascoli gli faccio i complimenti, perché non me l'aspettavo. Il Brescia invece, normale che oggi...
0: Sì,
1: dimmi.
0: No, vai sul Brescia, ti volevo riportare,
1: no,
0: proprio
1: Brescia
0: lì.
1: È normale che sono avvantaggiati, perché hanno una società alle spalle importanti e già hanno fatto un lavoro, no, che comunque quest'anno secondo me ti ritroverai. Però io dico sempre, ecco, come per noi dobbiamo sempre stare concentrati e non dare niente mai per scontato, perché poi il calcio, se sei presuntuoso, ti può riservare brutte riserve, quindi sorprese. Quindi io credo che il Brescia parta avvantaggiato, no, perché già c'è una rosa consolidata e che si conosce, questo è un vantaggio sicuramente. Anche l'allenatore, che noi l'abbiamo cambiato, però io non so, credo che rimanga Corini, e quindi già che conosce i calciatori, è un vantaggio, onestamente è un vantaggio, ma questo non è detto però che poi porti alla vittoria. Questo è un po' il pensiero mio, perché poi magari trovi la sorpresa, trovi, no, l'allenatore comunque emergente che magari può trovare un'empatia, costruire un gruppo di giocatori, qualche giocatore che esplode, no, in altre squadre parlo, quindi bisogna comunque
0: certo,
1: stare con bene attenti e fare una rosa forte, perché comunque per vincere poi occorrono i giocatori forti.
0: Tra l'altro aggiungo il fatto che l'Union Brescia, di ieri la notizia che ha ufficializzato il riscatto di Crespi, quindi partirà dall'inizio della stagione con questo attaccante che nella seconda parte di stagione, nei playoff, ha fatto la differenza. Se l'Union Brescia è arrivato anche alla finale dei playoff è gran merito suo, mi viene in mente il gol pazzesco che ha fatto in rovesciata alla Rechi nella semifinale d'andata contro la Sernitana. Direttore, invece volevo tornare proprio sul discorso che hai fatto tu degli allenatori, perché faccio un attimo un salto in alto di categoria, che esula dalla Serie C, perché tu parlavi di Abate, parte di aquilani. Io ci aggiungo poi anche Paolo Bianco, che non continuerà comunque con il Monza, e anche Filippo Inzaghi, che sono le quattro semifinaliste dei playoff di Serie B. Quattro allenatori giovani che hanno idee di calcio, come dicevi tu, giovani, moderne, europee. E si è visto, infatti, come dicevamo, Abate è andato al Torino, Aquilani è andato al Sassuolo, Inzaghi è rimasto ovviamente confermato dal Palermo, che alle spalle ha il City Group e vorrà sicuramente vincere il campionato. Bianco dovrebbe ripartire dal Pisa. Insomma, questi allenatori che nascono e crescono in Serie C, la Serie C fa da trampolino poi per la Serie B, e poi può fare, come dicevi tu, un grande trampolino per il rilancio del calcio italiano, perché dobbiamo ripartire anche dalle basi, dagli allenatori, dal modo di gioco. Basta questo, il calcio italiano, il sistema del calcio italiano, diciamo che è rimasto molto molto indietro anche a livello di gioco.
1: Sono d'accordo pienamente, ecco perché io ho rivisto con grande entusiasmo la partita della nazionale, perché Silvio Baldini ha dimostrato che, prendendo giocatori dalla Serie C, dalla Serie B o dalla Serie A, tu immagina che Coppola giocava in C e giocava a Pisa, poi ha commesso qualche errore. Bartesaghi giocava Milan Futuro e gioca in Serie A. Secondo me è questa la via, ma veramente io credo che ci siamo riempiti di tanti giocatori stranieri che per me non valgono i giocatori italiani che giocano in C, perché se un Bartesaghi, no, 2006, ma lo stesso Liberali, io ho avuto Liberali
0: certo,
1: visto con i miei occhi, no? Cioè, a Catanzaro ha fatto un campionato straordinario, cioè 2007, cioè, ma questi calciatori devono comunque avere fiducia, non mandarli in C e poi magari no, questi devono giocare in A o in B subito invece di prendere uno straniero. Ok, io andrei subito questi calciatori, perché comunque un'altra riflessione che dobbiamo fare è perché le nazionali italiane comunque si impongono in Europa under 16-17 e poi dopo
0: è vero,
1: nel calcio italiano
0: c'è questo scalino, esatto,
1: ma perché non c'è il coraggio di metterli in Serie A?
0: Esatto,
1: in Serie A,
0: sì.
1: Cioè, mettiamolo in Serie A, e uno si sa giocare a calcio, deve giocare in Serie A, poi gioca 20 minuti, ma Bartesaghi, no? Nell'esempio, Liberali, Coppola, cioè, e poi io prenderei tanti giocatori, visto onestamente che il calcio italiano si è abbassato, no, di livello, perché è onesto, non, è indubbio, lo dicono tutti, non è che lo dico io. Allora perché non prendiamo questi giocatori dalla B, dalla C e li portiamo in Serie A? Io questo farei questo e aspettarli, perché comunque i Bartesaghi, i Liberali, i Coppola, adesso mi sfugge qualche altro calciatore, si sono imposti in Serie A, quindi significa che comunque hanno un valore, altrimenti non giochi. Allora, ma questi giocavano in Serie C, noi dobbiamo, per me è quella la via che ci può salvare, è il coraggio di far giocare subito questi calciatori un anno magari in C, in B e poi metterli in A. Per me questo è il segreto del calcio italiano, perché hanno dimostrato che comunque il salto, facendo un'esperienza, perché quando tu passi dalla primavera e passi nei grandi, non è facile, perché comunque devi capire, diciamo così, devi capire la mentalità, devi entrare con una mentalità, la mentalità di lavoro, lavorativa, ok, dove contano, no, i punti, diciamo così, gli esoneri piuttosto che i successi. Quindi la strada per me è quella di andare proprio diretti con i calciatori italiani delle leghe, dei serbatoi, che è la Serie C, la Serie B, e metterli in A, senza andare a prendere tanti stranieri che magari hanno fatto già tante esperienze, sì, in Serie A, in campionati, no, esteri, però perché? Perché comunque a 18 anni li fanno giocare, a 16 anni li fanno giocare, è normale, esperienza. È normale, no? Se noi giochiamo a 20 anni, giochiamo in primavera, che esperienza c'hai? Semplice,
0: ecco,
1: non è difficile.
0: Proprio quello ti volevo chiedere, perché abbiamo seguito le finali, no, del campionato primavera, le abbiamo seguite qui da vicino perché si giocavano al Viola Park a Firenze. E, certo, la Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però nella rosa della Fiorentina ci sono tanti giocatori, fra virgolette, passami il termine, vecchi per la primavera, cioè quando un 2004, un 2005 non può giocare in primavera, deve essere già a 20 anni, devi essere a giocare in prima squadra.
1: Ma sì, è quello che stavamo dicendo, però bisogna farlo, esatto. Bisogna avere, cioè, in Europa li fanno giocare a 16 anni, 17 anni,
0: appunto, però giocano in primavera.
1: È quello che oggi, no, non possiamo più nasconderci, no? Sta proprio nei Bartesaghi, nei Coppola e nei, cioè, in questi, adesso faccio due esempi, sì, perché, sì, no, perché li ho vissuti, no, personalmente, e poi mi sono ritrovato in Serie A, tanto Liberale andrà a giocare in Serie A, cioè non è che giocherà, certo, lì, per me gioca in Serie A, quindi cioè, l'abbiamo dimostrato, cioè, è tangibile, no? Questo non è un esperimento, è un percorso, che è una strada che va presa, perché comunque, no, facendo questa prova si è visto che comunque possiamo tirare fuori tanti giocatori italiani, no? Che invece di farli giocare in C, io li farei giocare un anno in C o un anno in B e poi subito in A.
0: Sì.
1: È inutile anche, certo. Oppure se qualcuno è forte,
0: sì, perché poi se sei bravi giochi.
1: E se direttamente in A, se tu vedi un primavera forte, lo devi mettere in A, in Serie A, sì, sì. Fa giocare in Serie A. Stop, perché tanto sei forte, è forte. E poi soltanto con l'esperienza, certo, cresci. Cioè, il 2006 che gioca in primavera, io non so al calcio italiano che cosa può portare.
0: A cosa
1: però
0: serve?
1: Stiamo oggi, voglio dire, Daniel, che questi esempi, no, che abbiamo fatto, cioè, ci deve dare fiducia e ci deve dare anche, no, quella spinta a dire guarda che sì, è un percorso che
0: il talento c'è, il talento c'è.
1: Il talento c'è, esatto. Coraggio, un po' di,
0: sì,
1: coraggio.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Invece di prendere i giocatori, non lo so, straniero, che magari già in Polonia, non lo so, ha giocato a 17, sì, anni, sì, in Serie A. Capito? Ma quello non significa che c'ha più talento è più forte, è più performante di un calciatore italiano, no, che gioca in primavera. Cioè, quindi, però se non ce li metti, se non provi...
0: Esatto, è difficile. Direttore, prima di salutarti, ovviamente ringraziarti per essere stato qui con noi, ti faccio l'ultima domanda che riguarda il prossimo girone, il girone C di Serie C, perché tutti gli anni lo diciamo, il girone C infuocatissimo, piazze incredibili, quest'anno ancora di più perché c'è anche il Bari, per esempio, che si unisce a Catania, Salernitana, Casertana, Casarano, insomma tutte squadre che hanno fatto benissimo, il Crotone, il Cosenza, vediamo, il Cosenza c'è questo dubbio ancora sull'iscrizione al campionato, è l'unica di fatto che ci manca il comunicato. Ti chiedo che girone sarà, cosa ti aspetti, e poi proiettandoci già il futuro, perché diciamo sempre il girone C è quasi una serie B2, però negli ultimi anni il girone C ai playoff ha sempre, fra virgolette, fallito, perché sono sempre passate squadre del girone B o del girone A.
1: Sì, sì, questo è un dato di fatto. Probabilmente come difficoltà del girone, credo, no, sono certo che sia più difficile, perché ci sono tante squadre, cioè, che hanno budget importanti e piazze alle spalle importanti, quindi arrivare primo lì è veramente complicato. Tu hai elencato 5-6 squadre che, cioè, sono veramente squadre con calciatori. Sì, esatto. Poi quando vai a giocare però i playoff è normale che incontri altre realtà che magari, cioè, nel girone, magari girone B o nel girone C, scusami, nel girone A non c'hai 5-6 squadroni. Non esistono, magari ce ne sono, sì, uno o due, no? E poi gli altri sono tutte buone squadre, no? E quindi poi quando te la vai a giocare nei playoff è normale che comunque vai a incontrare squadre come magari l'anno scorso. Io vedo una similitudine tra Pescara di l'anno scorso e l'Ascoli di quest'anno, e hanno fatto sì. la stessa crescita, perché è normale, sì, con allenatori importanti. Allenatori importanti, con giocatori che crescono, no? In maniera clamorosa, perché comunque un Duffizzi, un Silipo, cioè, sono cresciuti in maniera esponenziale, cioè come un Dagasso, no? Due anni fa, una roba spaziale, tant'è vero Dagasso gioca in Serie A, e tanto il percorso di questi ragazzi, sì, lo auguro. Quindi, cioè, capito? Quindi cioè, sono anche allenatori che magari con il lavoro, no? Riescono poi a costruire con i mesi delle squadre forti che comunque dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del ritmo, delle soluzioni, no, sia offensive che difensive, ti possono mettere in difficoltà. Con una condizione atletica, diciamo, ottimale, qualche ottimo giocatore ce l'hai, quindi ti possono mettere in difficoltà. Quindi io direi che il girone C è il più difficile, perché ci sono 5, 6, 7 squadre con budget che gli altri gironi non esistono. Poi quando te la vai a giocare trovi comunque o la squadra con un grande budget che purtroppo non è riuscita a vincere il girone A o il girone B, o squadre che comunque come l'Ascoli di quest'anno e il Pescara dell'anno scorso, che con allenatori secondo me di altre categorie riescono a costruire nel mesi degli squadroni, a dare un'identità e una consapevolezza, una certezza, no? Perché comunque l'allenatore, cioè, ai giocatori quando trasmette certezza e fiducia, poi i giocatori possono, anche giovani, possono comunque riuscire a ottenere dei risultati, no, inaspettati, vedi il Pescara e vedi l'Ascoli. Quindi è un po' questo, però indubbiamente il girone C per me rimane sempre nella vittoria quello più complicato.
0: Direttore, grazie mille, è stato bellissimo, è stata una bellissima chiacchierata fatta qui, è stato bello riaverti di nuovo qua in diretta, e ovviamente ti faccio gli auguri per il futuro. Grazie mille direttore, un abbraccio.
1: Ciao Daniele, grazie a voi e buona giornata.
0: Siamo andati lunghissimi, mi fanno dei gestacci in cabina di regia, ci fermiamo qualche secondo, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva ai mondiali in primo piano. Il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi, all'esordio del mondiale americano, ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17esimo del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con due gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia, che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata, con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony, nella prima giornata degli europei assoluti, il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei sedicesimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno di A Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Giornata di amici e di ritrovi qui in diretta, perché vado avanti con la scaletta, il nostro prossimo ospite. Sono contento di ritrovare un amico, Niccolò Pasta, giornalista che segue da vicino, molto da vicino, tutte le vicende di Casa Spezia. Ciao Niccolò.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, caro Niccolò, è tanto piacere risentirti dopo tanto tempo. Ti chiedo la situazione dello Spezia dopo la retrocessione in Serie C è molto molto ingarbugliata, nel senso il club sta andando avanti per il direttore sportivo, manca ancora l'allenatore. Insomma, ti chiedo a che punto siamo per queste trattative, se ci sono novità.
1: Allora, siamo rimasti abbastanza congelati in quell'8 di maggio, in quel pareggio, esatto, di Pescara, che ha sancito la retrocessione matematica dello Spezia in Serie C, perché di fatto sono passati 40 giorni, ma lo Spezia è rimasto aggrappato a quella data lì, perché il direttore sportivo, seppur esautorato dei suoi poteri, è ancora Stefano Melisano, che sarà sollevato dall'incarico solo quando verrà trovato un sostituto. L'allenatore è ancora Luca D'Angelo, che però già sa che non allenerà lo Spezia il prossimo anno, ma ancora non è stato esonerato per la seconda volta e ha ancora un anno di contratto con lo Spezia. Quella di oggi dovrebbe essere finalmente la giornata decisiva per la scelta definitiva del nuovo direttore sportivo. Ormai sono rimasti in due, dopo che Matteo Lovisa, già ormai una settimana fa, di fatto si è tirato fuori da questa corsa. Parliamo di Guido Angelozzi, che proprio oggi dovrebbe risolvere il suo contratto con il Cagliari, anche lui legato da un altro anno di contratto ai Salghi, e Fabio Artico, a sua volta legato da un altro anno di contratto con il Cesena, anche lui dovrà risolvere il suo contratto con il Cesena, ma lo farà solamente se lo Spezia lo chiamerà e gli dirà: sei tu il prescelto in questa ultima corsa. Oggi, dopo diverse settimane dall'inizio di questi incontri, dovrebbe arrivare la decisione definitiva dagli Stati Uniti, quindi dal proprietario Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stillitano, che in questi giorni è stato molto impegnato a seguire da vicino il mondiale di casa. Di fatto ha osservato diverse partite proprio dallo stadio, e oggi dovrebbe sciogliere finalmente gli ultimi dubbi e scegliere il nuovo direttore sportivo, che avrà l'arduo compito di ricostruirlo questo Spezia.
0: Ma c'è un favorito fra i due, o ancora ad oggi siamo 50-50?
1: Fino a qualche giorno fa il grande favorito era Guido Angelozzi, che di fatto aveva aperto totalmente a scendere dalla Serie A alla Serie C addirittura, perché Angelozzi è stato protagonista a Cagliari fino a qualche settimana fa. È stato un grande protagonista della storia recente dello Spezia, sarebbe la sua terza avventura allo Spezia. Angelozzi è l'uomo che porta Vincenzo Italiano allo Spezia, è l'uomo che porta lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia, dopo quella vittoria nei playoff col Frosinone del 20 agosto 2020. Insomma, Angelozzi qui è di casa, e anche per questo accetterebbe la Serie C, in una piazza che ha saputo amarlo e che soprattutto è riuscito a trovare dei traguardi straordinari. Dall'altra parte invece c'è Fabio Artico, un profilo diverso rispetto ad Angelozzi, anche per esperienza, ma che sicuramente ha dimostrato soprattutto in Serie C di sapere dire la sua, ha vinto due campionati con l'Alessandria, l'ha vinto a Cesena 3 anni fa, ha costruito il Cesena, di cui alcuni giocatori ancora sono grandi protagonisti in questo momento, quindi è un profilo di tutto rispetto. E proprio Artico sarebbe salito in graduatoria proprio nelle ultime ore, viste anche le difficoltà che ha incontrato Angelozzi soprattutto negli ultimi giorni nella risoluzione con il Cagliari. Solo che oggi Angelozzi risolverà il suo contratto con il Cagliari, e quindi Stillitano e Roberts si troveranno di fatto i due candidati nella posizione migliore, insomma, quello che andranno a scegliere poi sarà libero, insomma, di poter accettare lo Spezia.
0: Questione allenatore, invece, quali sono i nomi da tenere sotto osservazione? Certo, prima c'è da ufficializzare il nuovo direttore sportivo, ma è già stato fatto qualche nome per la panchina?
1: Sì, perché chiaramente i due candidati alla dirigenza hanno i propri cavalli, e questa è una cosa normale, anche perché più avanti si va con il tempo e meno opportunità ci sono anche dal mercato, anche se stiamo un pochino riscoprendo noi la Serie C come Spezia, una categoria che abbiamo fatto per tantissimi anni ma che era distante da 14 addirittura, e tante cose sono cambiate in questi 14 anni. E è chiaro che Angelotti ha i suoi candidati, ti cito ad esempio Turati, che abbiamo, di cui abbiamo lungamente parlato su Città della Spezia anche nelle scorse settimane. È un profilo che è molto interessante, peraltro Turati è già stato a Spezia per il biennio di Vincenzo Italiano, perché Turati era proprio uno dei collaboratori di Italiano, poi lo ha seguito a Firenze e ha iniziato la sua avventura da allenatore quando Italiano è andato a Bologna e Turati si è staccato facendo ottime cose a Siracusa, pur con la stagione complicata dell'anno scorso. Dall'altra parte c'è Artico, e Artico richiama Toscano, con cui ha vinto la C dei record a Cesena, poi 96 punti, c'era proprio lui in panchina. Toscano sappiamo che è un grande esperto della categoria, quindi potrebbe essere il grande candidato di Artico. Anche questo ovviamente verrà risolto una volta che verrà scelto l'allenatore, il direttore sportivo, scusami, perché chiaramente ci sono anche due visioni un po' diverse, quella di Angelotti e di Artico, sono un pochino distanti, insomma.
0: Nicolò, l'ultima domanda velocissima perché siamo in chiusura, com'è l'ambiente, come sta rispondendo la tifoseria e l'ambiente dopo questa amarissima e immagino dolorosa retrocessione per la piazza?
1: È saturo, mi sarebbe da dire, perché la rabbia in questi 40 giorni è parzialmente scemata e si è creata una sorta di apatia totale, perché ci si aspettava una scelta abbastanza rapida dopo quel disastro di quel famoso 8 di maggio, anche perché quella retrocessione, diciamo, non è che è stata una sorpresa, visto che ormai da settimane era attesa solamente quella data. Ci si aspettava appunto che con un minimo di programmazione in più lo Spezia potesse voltare pagina molto presto. Così non è stato, e la piazza inizialmente è montata la rabbia, insomma, nella piazza per questa situazione di stallo. In questi ultimi giorni ti devo dire che c'è praticamente un distaccamento, la gente quasi è disinteressata, come per dire fateci sapere quando prendete una decisione, poi noi prenderemo la nostra, perché di fatto si è rimasti congelati in questi 40 giorni ed è la cosa peggiore che poteva capitare, secondo me, a uno Spezia che ancora non ha voltato pagina.
0: Nicolò, grazie mille per essere stato un piacere ritrovarti qua in diretta.
1: Grazie a voi, ci sentiamo presto.
0: Grazie mille, ringraziamo Nicolò Pasta, collega e amico che segue lo Spezia per Città della Spezia. Noi siamo arrivati invece in conclusione di trasmissione, siamo andati lunghissimi oggi, quindi vado velocissimo con i saluti. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, vi invito ovviamente a restare con noi perché l'appuntamento, la scaletta è ricca su TMV Radio. Arriveremo fino alle 13, poi partirà l'appuntamento clou di giornata, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanã a partire dalle 13 qui su TMV Radio e su Il 61. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: Non c'è due senza tre. Il Milan, che finora non è stato particolarmente fortunato con gli allenatori portoghesi, sta puntando di nuovo su un tecnico lusitano. Ruben Amorim, che ha firmato il suo contratto, sarà il prossimo allenatore del Diavolo. Di questo e del progetto tecnico rossonero parliamo nel podcast di oggi di Tutto Mercato Web. Benvenute e benvenuti, chi vi parla è Ivan Cardia. Ci soffermiamo appunto sul fatto che Amorim sarà il terzo suo connazionale ad allenare il Milan. Prima ci sono stati Paulo Fonseca e Sergio Conceição. Nessuno dei due è stato particolarmente fortunato. Fonseca doveva aprire un ciclo, è durato pochi mesi. Conceição doveva rimettere ordine, ha vinto la Supercoppa italiana, poi sono stati travolti lui e il suo sigaro dal caos che riguarda la società di via Aldo Rossi da diverso tempo. Ora il Milan torna in Portogallo e sceglie Ruben Amorim. Il problema evidentemente non è la nazionalità dell'allenatore, non è nemmeno la qualità del diretto interessato, perché Amorim, che non ha fatto bene al Manchester United, è giovane ed è tuttora considerato uno degli esponenti più promettenti, più interessanti della nuova leva calcistica europea. In patria ha fatto benissimo, per esempio. Il vero problema però è capire se questa volta il club gli costruirà intorno un progetto coerente. È su questo che hanno sbattuto sia Fonseca sia con Seisao, al di là della bontà della propria proposta calcistica. Erano due allenatori molto diversi, si sono scontrati con lo stesso problema, sono arrivati in un Milan che non aveva una direzione tecnica sufficientemente chiara, che viveva di tante anime. Poi hanno avuto anche i loro problemi, nel senso che Fonseca non ha mai conquistato davvero né l'ambiente né la squadra. Con Seisao inizialmente ha portato carattere, ma non è riuscito a dargli continuità. Ovviamente parlare di maledizione vale fino a un certo punto di vista, per quanto la cabala poi abbia un suo peso nel

0: Di come costruire e di come far giocare una squadra. La questione è se parlerà la stessa lingua della dirigenza, e questo non è rilevante tanto dal punto di vista sintattico o grammaticale, non stiamo ovviamente parlando di quello, ma di quella che è la lingua tecnica che parlano la dirigenza e la proprietà del Milan con quello che è rimasto finora dell'organigramma societario. Ci si sta indirizzando sul fronte della dirigenza verso due esponenti del calcio tedesco, cioè Marcus Kresch e Timo Hardung. Se saranno loro, perché in queste settimane il Milan ha visto orbitare attorno a sé diversi protagonisti del calcio internazionale, alcuni dei quali poi sono sfumati, dicevamo, se dovessero essere loro, rappresenterebbero sicuramente un'idea nuova, anche diversa da quella che il Milan ha seguito negli ultimi anni, ma parlerebbero una lingua diversa da Amorim. Il tema, conviene ripeterlo, non è il passaporto, non è l'idioma, al netto del fatto che parlare la stessa lingua magari aiuterebbe anche Amorim e i due dirigenti che dovrebbero arrivare dalla Bundesliga. La vera domanda è se Amorim sia stato scelto da loro o ne abbia avuto soltanto la benedizione. Sono due cose molto diverse. In questo momento sembrano scelte indipendenti di professionisti, per carità sicuramente molto validi, che poi si dovranno trovare insieme e dovranno costruire insieme un progetto. Chi sceglierà però i giocatori? Amorim avrà voce sia sulle cessioni che sugli acquisti? Il mercato sarà costruito sulle sue idee di calcio? Nei momenti di difficoltà dei dirigenti che hanno anche dato il loro placet alla scelta dell'allenatore, ma che non lo hanno scelto in maniera diretta, lo difenderanno dalla tempesta? Sono tante domande che circondano il Milan e il suo futuro. Gli stessi Jerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, che in questi giorni hanno fatto molto discutere per la loro presenza oltreoceano, daranno il loro tempo al nuovo Milan, che può essere formato, giova ripeterlo, anche da ottimi professionisti, ma ha bisogno di essere solido abbastanza da resistere alle prime difficoltà, perché ce ne saranno, è normale che ce ne siano nel calcio, ci sono sempre. Poi c'è anche un tema di lingua, in questo caso parliamo di un giocatore, ovviamente legato a Rafael Leao. Chissà che l'arrivo di Amorim non possa facilitare la permanenza del suo connazionale. È una domanda che si aggiunge alle altre. Per ora ovviamente non abbiamo risposte. L'importante ovviamente è che tutti parlino la stessa lingua, cioè quella del campo e delle decisioni che si devono prendere. Le maledizioni non esistono, in realtà esistono allenatori sbagliati, momenti sbagliati, progetti incompleti. Amorim può riportare il Milan nella direzione giusta, ne ha sicuramente le qualità, ma potrà farlo soltanto se la società, la dirigenza e la panchina parleranno davvero la stessa lingua, cioè quella delle scelte comuni, delle decisioni comuni, della convinzione di costruire insieme un progetto che sappia essere coerente e possa riportare il Milan dove il Milan merita di essere.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Voce giallorossa in podcast.
3: Una delle questioni che più sta tenendo banco in questi giorni è quella del rinnovo di Paulo Dybala. Una storia che avrà con ogni probabilità il finale che tutti si aspettano, vale a dire il proseguimento del rapporto iniziato ormai 4 anni fa tra il club giallorosso e l'argentino, immediatamente retto a totem della tifoseria e non solo. Poco meno di 2 anni fa saltava il trasferimento in Arabia del numero 21, il quale, rimasto poi a Roma, avrebbe poi disputato una stagione da appena 3 gol su azione in campionato, il classico finale con un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori nelle fasi decisive. Un campanello d'allarme che doveva essere colto abbastanza chiaramente, e infatti Dybala ha giocato la stagione da poco conclusa con il contratto in scadenza. Una situazione in cui, quando si parla di un calciatore che suscita l'appetito di altre squadre, si dovrebbe leggere di interessamenti vari o presunti per andare a fare pressione per un possibile rinnovo. E invece si è parlato solamente della ferrea volontà del calciatore di rimanere a Roma, rifiutando la, tra l'altro non ricchissima, offerta del Boca Juniors. Tradotto, praticamente zero concorrenza e quindi presupposti che, in qualsiasi normale trattativa, giocano a vantaggio della società, che può prendersi tutto il tempo per decidere come agire e, soprattutto, formulare un'offerta che le permetta di

0: coniugare l'esigenza tecnica a quella economica, evitando di sprecare più risorse del necessario per trattenere un calciatore così peculiare come Dybala. Qualsiasi club vorrebbe trovarsi in una situazione del genere. Peccato che in questo caso sia stato consegnato, anche in maniera abbastanza goffa, il manico del coltello al calciatore e al suo entourage. L'inderogabile tendenza ad ascoltare i desiderata dell'ambiente, spesso influenzati più da affetto e idee che focalizzati sui fatti, e soprattutto quelli dell'allenatore, che ha più volte dichiarato pubblicamente di voler confermare l'intera rosa e in particolare Dybala, hanno ribaltato una situazione che poteva essere facilmente gestita, al punto da far presentare dall'argentino il suo entourage una prima richiesta molto alta e portare per le lunghe una trattativa che poteva essere molto più semplice di tante altre. Quello che va tenuto ben chiaro è che non si può partire dai circa 8 milioni netti che Dybala ha sul contratto fino alla fine del mese, ma dallo zero successivo o, al limite, dai 500.000 euro / 1 milione offerti dal Boca Juniors, secondo verosimili indiscrezioni. Arrivare anche solo a 2 milioni significa mettere sul piatto il doppio o anche più per un calciatore che aveva fatto capire in tutti i modi di voler rimanere a Roma. Il fatto che al 16 di giugno ancora si stia trattando sulle cifre di un rinnovo di un attaccante reduce da una stagione da 3 gol in tutte le competizioni, di cui uno sul rigore, e i consueti 2 mesi d'assenza per infortunio nel girone di ritorno, è indice di come ci si sia incredibilmente complicati la vita su una questione stavolta davvero lineare, in cui sono stati messi ostacoli che mai avrebbero dovuto esserci. Se un rinnovo di Dybala a cifre basse poteva essere una ciliegina sulla torta, un modo per accontentare ambiente e allenatore e avere la possibilità di sfruttare in determinate circostanze le indubbie doti tecniche dell'argentino, quello che invece si prospetta è un piccolo grande azzardo, che può portare risultati come essere uno spreco di risorse che, sebbene aumentate dall'ingresso in Champions League, restano non illimitate. Col podcast torniamo domani. Per vocegiallorossa.it, Gabriele Chiocchio.
1: Voce Giallorossa in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Juve in podcast.
3: Zoff, Tacconi, Peruzzi, Buffon. Di fronte a questi fenomeni è complicato parlare di portieri in chiave Juve, ma in questa fase storica il Dido Martinez sarebbe quello giusto. Usiamo il condizionale, anche se il nazionale argentino, campione del mondo in carica, pare sempre più vicino ai pali bianconeri. Trattativa iniziata con Comolli, dovrà continuarla e chiuderla a Carnevali, vedremo a quali cifre. La distanza non pare sia enorme, anzi, secondo alcune voci, l'estremo difensore della Aston Villa sta addirittura cercando casa a Torino. Potrebbe essere vero, considerando che la società inglese ha messo gli occhi su Suzuki, 23enne nazionale giapponese in forza al Parma. Un segnale rispetto alla possibilità che Martinez parta direzione Juve. Sfumato Alisson, Spalletti ha chiesto il Dybu, ritenendolo il portiere giusto per la Juve al pari dello stesso brasiliano del Liverpool. Martinez ha dimostrato di essere uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Non a caso parliamo di un campione del mondo, peraltro decisivo nell'ultima rassegna iridata, quando ipnotizzò Colomani, impedendogli di segnare il gol decisivo per la Francia. Per non parlare poi dei successivi calci di rigore. Il talento del 33enne nato a Mar del Plata è assicurato, diversi titoli in bacheca e una dose infinita di leadership latitante in casa bianconera. Qualcuno definisce Martinez esuberante e provocatore. Zoff risponde così: alla Juve conta vincere, se un portiere è eccentrico non importa, l'importante è pari come Dio comanda. L'argentino ha dimostrato di saperlo fare, a me esalta. Via libera di Superdino per il Dybu.
1: Tutto Juve in podcast.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf.
4: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
5: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
4: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
5: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
4: La primavera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Si scaldano finalmente i motori del mondiale perché, insomma, dopo quattro pareggi di fila nell'ultimo turno, ecco che scendono in campo le finaliste dell'ultimo mondiale, quello vinto dall'Argentina quando a Messi mancava soltanto quel trofeo e tutte le responsabilità erano sulle sue spalle, quando quell'Argentina doveva affrontare una Francia che stava crescendo. Qualcuno pensava che fosse arrivata ai titoli di coda dell'era firmata di Didier Deschamps e che fosse vicino a scendere in campo Zinedine Zidane come allenatore selezionatore della nazionale della Francia. Invece Didier Deschamps va ancora avanti, questo sarà probabilmente l'ultimo mondiale, poi ci sarà l'avvicendamento. La Francia che scende in campo e dopo un primo tempo molto brutto contro il Senegal in quella che è di fatto un vero e proprio derby, arriva un secondo tempo di grandissime emozioni, perché primo tempo veramente di studio e poco altro per quanto riguarda ciò che è visto in campo. Poi nel secondo tempo si accende la macchina francese con tutta la sua qualità sia in campo che dalla panchina, e allora il primo squillo è di Kylian Mbappé su assist di Olise, uno dei giocatori più in forma in questo momento, più quotati anche sul mercato. La imbeccata, il taglio di Mbappé che poi di destro incrocia e mette dentro il pallone del vantaggio. Poi il secondo tempo, il raddoppio arriva da Barcola e qui straordinario è stato Adrien Rabiot con un passaggio filtrante da centrocampo. Barcola che taglia il campo in posizione avanzata, aspetta l'uscita del portiere, lo scavalca con uno scavetto magnifico, ma il Senegal poi con il giovanissimo Mbaye trova al 95esimo, durante gli 8 minuti di recupero e via il cooling break naturalmente, il gol che riapre i giochi in un finale davvero accesissimo, ma neanche il tempo di mettere la palla al centrocampo, e Kylian Mbappé dice: ma davvero credete di poterci battere? Prende la palla e dalla tre quarti infila con un grandissimo destro la palla all'incrocio. Match, partita, incontro per la Francia che vince 3-1 il suo esordio. E tutto qui lo spettacolo di ieri? No, perché poi c'era la serata targata argentina con Leo Messi che scende in campo, si carica l'albiceleste sulla spalla e segna 3 gol alla veneranda età di 39 anni, uno più bello dell'altro. Ancora una volta un'Argentina targata Leo Messi, ancora una volta due squadre che probabilmente saranno tra le, anzi sicuramente saranno tra le protagoniste, chissà che non saranno ancora una volta finaliste in quella che può essere una finale di rivincita per quanto riguarda il mondiale. Ma siamo alle battute iniziali, è troppo presto per dirlo. Nel frattempo l'Austria batte la Giordania per 3-1 e oggi scende in campo un altro mostro sacro che è Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo alle ore 19, mentre questa sera potremo vedere anche l'Inghilterra. Tutto bello, sì, però non c'è l'Italia, quindi questo ci rende sicuramente tristi. In Italia invece siamo in questo momento avviluppati nella costruzione delle squadre, delle società, c'è tanto di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia e soprattutto da Costantino Nicoletti. Ciao Costa!
2: Ciao Vince, buongiorno a te, buongiorno ovviamente ai nostri carissimi e fedelissimi amici di TMV Radio.
1: Finalmente sono scesi in campo i mostri.
2: Sì, sì, c'è una precisazione, comunque una, da sottolineare un aspetto. Intanto bisogna abituarsi a questo nuovo format, che pare non sarà l'ultima novità, perché se la tendenza è quella di, come hanno fatto le competizioni europee, Champions, Europa League e la nascita della Conference, quindi c'è la volontà anche di allargare ulteriormente il numero delle partecipanti, con tanto di polemica annessa, con battute infelice uno che ha origini italiane fondamentalmente, anzi che è italiano, tra l'altro detto questo. Cosa ci sta raccontando queste prime? È un diesel questo mondiale, hai visto? Ci vuole un pochino, la prima fase la segui distrattamente, ci sono quelle partite che hanno più appeal, tipo come hai detto giustamente te, il derby Francia-Senegal, c'è le curiosità, i giocatori sconosciuti, le nazionali
1: Capoverde che blocca la Spagna.
2: Bravo, ci sono questi exploit che fanno parte un po'. Noi abbiamo vinto due mondiali partendo un po' a zoppino, se ti ricordi bene, giovani come non si ricordano l'82, ma si fece un girone eliminatorio con tre pareggi, se non ricordo male, con squadre come Polonia, Camerun e Perù, giusto? Quindi di conseguenza la prima fase ancora deve carburare, è un diesel e ci sta presentando un po' tutte le partecipanti e si attende sempre l'esplorare. Però ci racconto un'altra cosa, vedi che il calcio moderno, vuoi per le tecniche di allenamento, vuoi per la tecnologia e quant'altro, non ha veramente età, perché se Leo Messi a 39 anni ha smonta intanto la teoria dei campionati poco allenanti.
1: Sì, bravo, che secondo, bravo,
2: me,
1: che
2: secondo me bravo, lo smonta questa teoria. E soprattutto, sì, magari sono meno impegnativi come pressioni, quello sì, perché la MLS sicuramente non ha le pressioni di una Liga, di una Premier o di una Serie A, per l'amor di Dio. Però ti dimostra che a 39 anni puoi raccontare ancora una bella favola, una bella storia quando c'è il talento. Ora vediamo la risposta sul campo dell'eterno rivale sportivo Ronaldo, che anche lui ha 40 ora, anni. Certo, vediamo come, perché sai, la sfida, questa è la sfida del nostro secolo, giusto?
1: Sì,
2: quindi Messi,
1: sì.
2: Ronaldo è la sfida un po' del nostro secolo. Poi ci sta raccontando anche una buona qualità. Io ho visto qualche partita comunque interessante, divertente. Ho visto la nazionale marocchina, che veramente non è più una sorpresa, ma è in un gioco che è veramente divertente, innovativo. Mi piace l'allenatore, mi piacciono i protagonisti, mi piacciono i giocatori che schiera. Ha una panchina anche lunga, non ce lo dimentichiamo, che in panchina ha dei giocatori comunque che giocano in Europa, importanti. Quindi bella realtà questo Marocco, che già ce l'aveva dimostrato nella precedente edizione e soprattutto nella Coppa d'Africa, dove poi successe quello che successe, non lo raccontiamo di nuovo. Quindi detto questo, è un mondiale che ci dice una cosa sola, che ovviamente la culla del calcio, la patria del calcio, quella che diciamo propone gli allenatori anche più interessanti o i giocatori più importanti nel passato con quattro stellette sul petto, anche quest'anno non c'è. È il dramma che sta diventando quasi un'abitudine. Ecco, la mia paura è che non diventi, è giusto appunto, un'abitudine, come ne abbiamo parlato. Ora si parla di un ritorno di Roberto Mancini, a me divide questo nome. Non è la figura del selezionatore, andò via come andò via. E non mi riscalda, te lo dico onestamente, no, riconosco i meriti di Roberto Mancini, riconosco le doti, le qualità, però mi aspettavo qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso.
1: Non è perché la scelta va su di lui, detto che arriverà dal presidente federale, che con ogni probabilità sarà a Malagoma, dobbiamo aspettare
2: qualche giorno, sì, il 22. Sì, non mi entusiasma, perché io sai, sono per le novità, guarda che così mi riallaccio.
1: Vai.
2: A un tema che hai affrontato, che mi piace da morire. Allora, io sono per le novità, sono per facce nuove, sono soprattutto per persone che portino un metodo innovativo, un sistema nuovo, anche un po' visionarie, no?
1: Sì.
2: Mi riscaldava il nome di Guardiola, mi affascinava Bielsa, per dirti, figure un pochino fuori dagli schemi, come sono tendenzialmente un po' anch'io, a dispetto del mio segno zodiacale, di essere un vergine ascendente vergine, e di avere un nome che dovrebbe essere sinonimo di costanza, ma tutto sono forte e costante. Quindi diciamo che mi aspettavo un profilo più esotico, passami il termine, che ti ripeto portasse innovazione anche sui campi del qui vicino Centro Tecnico Federale di Coverciano. Perché ti dico questo? Perché la Serie A oggi ci sta raccontando anche lì un nuovo capitolo, una nuova volto di questa Serie A, perché io analizzavo un po' i 20 nuovi allenatori che siederanno salvo ribaltoni sulle panchine della Serie A. Ci sono tre ultra sessantenni, 3/4, quindi c'è Allegri, giusto, coraggio,
1: sì,
2: se sbaglio,
1: sì,
2: Gasperini, Spalletti e Sarri, stop. Il resto sono tutti della nostra più o meno generazione, che vanno dai 40, 45 ai 55, quindi c'è stato un rinnovamento un po' radicale anche nelle guide tecniche un po' delle 20 squadre di Serie A. Ci sono quattro allenatori espertissimi e la cosa mi rattrista un po', perché a 65 anni, per assurdo, forse la carriera di un allenatore non è più longeva come una volta. Ecco, prima c'erano tecnici che hanno continuato ad allenare fino ad età parecchio avanzate. Oggi vuoi la mentalità dei calciatori, quindi ti devi adattare a una cultura diversa, ha un approccio diverso, ce lo raccontava Pisacane, ce lo raccontava Fabregas, e oggi non li puoi bastonare perché sennò l'effetto che ottieni è l'inverso. Oggi, passami il termine metaforico, il nonnismo del giocatore vecchio con quello giovane non esiste più, portami la borsa, per esempio, una battuta, ti ricordi?
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi tanti aspetti che hanno un po' segnato la storia del nostro calcio oggi è totalmente cambiata, quindi deve avere un approccio diverso, più mentale, più soft, quindi certi tecnici cresciuti ovviamente, la loro storia caratterizzata da un certo modus operandi, da un certo metodo, oggi si trovano, non ti dico in difficoltà, ma si organizzano con uno staff aggiornato, quindi staff, componenti dello staff più giovani, o se no soffrono, fanno fatica a gestire oggi la mentalità e i gruppi di oggi. Tu mi dirai, ma il pallone è sempre rotondo, il rettangolo è sempre quello verde. Perfettamente d'accordo, io ragiono così, però ti devi, come tutte le cose, come in tante attività, ti devi adattare al segno dei tempi, quindi e questo è quello che ci sta raccontando un po' le scelte che ho visto sulle panchine. La sorpresa è sempre quella che io vedo uno Juric che comunque a dispetto
1: questa del comunico, è una cosa strana, cioè strana tra virgolette, c'è un buon procuratore, diciamo così,
2: No, un genio, perché poi la proprietà bella, nuova, Monza, sì, come una donna al comando, come che io sto godendo per queste quote rosa che siederanno anche sui tavoli della riunione di Lega, in mezzo a qualche cafoncello che conosciamo bene.
1: Bravo. Ogni riferimento non è puramente casuale.
2: Stile nelle stanze della sede a Milano della Lega, mi dice quella del Venezia, che ha studiato anche a Firenze, tra l'altro a Stanford, dove mia madre ha lavorato per 44 anni, quindi una dimensione, una terra che conosco benissimo, e di conseguenza mi sorprende, capito, certe scelte a volte di alcuni dirigenti.
1: Sì, sì.
2: Quindi vediamo, noi dobbiamo ovviamente osservare, che è il nostro ruolo, Vincenzo, tu sei giornalista, quindi puoi fare anche cronaca dei fatti e quant'altro, io faccio l'osservatore, quindi commento, critico, giudico in modo sempre costruttivo un po' quello che mi circonda, che vedo fare, e bene l'avvento di tecnici comunque hanno fatto la loro seppur piccola gavetta, ma Abate, Aquilani, quindi diciamo che le cose sono due, o gli avvoltoi, perché c'è tanti tecnici anche a casa, lo sai Vincenzo, perché sarebbe carino anche fare, ma giovani, perché ti parlo di Luca Gotti, ora Cioffi si è sistemato a Carrara, Marco Baroni, Leonardo Semplici, che comunque anche il campionato l'ha vinto, no?
1: Sì, però poi è rimasto anche lui un po' al palo, non hanno i procuratori di Juric, diciamo, sicuramente.
2: Io penso che veramente, cioè, però caspita, scegli anche il tecnico per l'empatia che ti trasmette, anche per i risultati che ho ottenuto. Quindi no, penso sempre di più che, hai detto bene te, è la forza. Ci sono un paio di agenzie, anche per raccontare qualcosa di inedito ai nostri amici a casa, che si sono particolarmente specializzate sugli allenatori, per farti capire. Lo stesso procuratore Edoardo Krignar, che segue De Zerbi, per esempio, lo stesso di Aquilani, ok? Quindi si sono affinati su quel lavoro lì, quindi Minieri stesso, che Galloppa a Modena, per esempio, un esempio palese, dopo un'esperienza di puro settore giovanile si ritrova comunque alla guida sulla panchina di una squadra importante come il Modena, anche se pur in Serie B, in un percorso di crescita. Quindi è vero, è tutto vero, ci sono quelle due o tre agenzie che si sono specializzate proprio nel lavorare con i tecnici, per svariati motivi, però sempre portano profitto e comunque entri in delle società un po' dalla porta principale, perché sai, quando li porti l'allenatore è il famoso direttore d'orchestra che poi deve far sì che i giocatori rendano al meglio e ottengano i risultati sperati o programmati, ecco.
1: Bella disamina che hai fatto, Costa, l'ho ascoltato con grandissima attenzione.
2: A dispetto del caldo fiorentino che guarda, ero al mare domenica e lunedì in quel di Castiglione della Pescaia, anche gli amici di Apollonica. Dice, no, io guarda, sono all'età, Vincenzo mio, non so gli amici da casa cosa ne pensano, però ecco, il mare si tollera, il caldo si tollera o sul mare o in montagna.
1: Esatto,
2: in città è diventata una cosa
1: intollerabile.
2: Sì, sono d'accordo con te, caro Vincenzo.
1: Senti, parlavamo di dirigenti, di allenatori e quant'altro. Io sono curiosissimo subito, dirigente quale sei, di sapere il tuo giudizio sulla scelta di John Elkann di salutare, e qui insomma lo auspicavamo un po' tutti, tifosi della Juve o non, Como lì che oggettivamente ha fallito, come aveva fallito Giuntoli, anzi più di Giuntoli se vogliamo, e la scelta di puntare su Giovanni Carnevali.
2: Bella domanda, bella, perché ti dico, Cristiano Giuntoli, a dispetto, guarda, non voglio sembrare fazioso, mi conosci, non è nel mio stile, io riconosco le amicizie, le apprezzo, sai, con Cristiano è un'amicizia ultra ventennale, è una persona che stimo e che ammiro, magari ha ottenuto meno di quello che ci si aspettasse, però lui ti racconta, se hai modo di parlarci, che comunque ha dovuto fare anche un lavoro finanziario all'interno di quel club.
1: Oh, ti fermo proprio un attimo qua, scusami, perché io credo, così ci allacciamo proprio a questo tema, e l'ho detto più spesso, è un po' il cavallo di battaglia dei miei ragionamenti, che la scelta di Carnevali sia quella casella che mancava dai tempi di Marotta, perché quando c'è stato il governo tecnico dopo il CDA dimissionario, c'era per esempio prima Paradici che accorpava due ruoli, poi Cherubini che accorpava due ruoli, poi c'è il governo tecnico dove non c'era di fatto un vero amministratore delegato, poi dopo si parte Giuntoli. Ma Giuntoli non faceva quello di mestiere, faceva altro, si è dovuto accorpare, prendere un'altra bega addosso e magari non ha potuto lavorare. Poi ha preso Comolli che faceva il presidente al Tolosa, si è messo a fare il dirigente sportivo, ma non lo sapeva fare il dirigente sportivo.
2: Assolutamente,
1: direttore
2: con
1: sportivo.
2: Gli algoritmi,
1: e adesso prendi Carnevali e rimetti ordine in quella casella che magari paradossalmente Giuntoli con Carnevali avrebbe lavorato molto meglio.
2: Bravissimo, vedi, madonna, Vincenzo, vedi, perché io questo appuntamento l'aspetto sempre una volta ogni 15 giorni, capito? Abbeverare i nostri tifosi, perché è fatto quello che è la sintesi di una buona azienda, cioè di una gestione di un'azienda. Spesso si tende a ridurre gli organici non per risparmiare, che non penso la Juventus abbia problemi di natura assolutamente economica, ma per ridurre certi filtri, certi passaggi e quant'altro. Purtroppo ci sono dei ruoli che sono imprescindibili, perché se io chiamo Cristiano Giuntoli, lo chiamo col suo staff, sì, magari per darmi un supporto e un sostegno economico finanziario per sistemare i numeri, come lui parzialmente ha fatto, perché gli era stato chiesto anche questo, ma magari posso distrarre un pochino di più l'attenzione dal campo, quindi la ricerca di certi giocatori, lo scouting fatto in modo appropriato e quant'altro. Il DG o l'amministratore legato deve sostenere l'area tecnica, deve dargli l'input all'area tecnica, deve vigilare e controllare anche il buon operato dell'area tecnica. Oggi c'hai dei dirigenti bravi sul campo come Ottolini e non mi ricordo ora l'altra figura che opera a livello di area tecnica.
1: Ci sarà probabilmente Tognozzi, però adesso c'è Ottolini.
2: Tognozzi o Modesto, non mi ricordo.
1: No, Modesto sì, tecnico, però penso andrà via.
2: È probabile partente. Ma finalmente hai un uomo che, a parte che è cresciuto anche lui nel gruppo di lavoro di Beppe Marotta, punto numero uno, un signore che ha fatto le fortune di un grande gruppo industriale come Mapei e Squinzi, gestendo come un orologio svizzero in realtà come il Sassuolo, una persona influente, una persona stimata nei salotti del calcio, stimata a livello anche internazionale europeo, quindi riporti quel famoso stile Juventus che noi abbiamo sempre un po' lamentato, no? Negli atteggiamenti, nei modi, nella gestione e quant'altro. Quindi oggi si stanno rimettendo le caselle giuste nei posti giusti. Poi non mi sorprenderei, perché sta spingendo da dietro, c'è il desiderio, la volontà di Andrea Agnelli comunque di ritornare in mischia, sbaglio, Vincenzo?
1: Un po' se lo augurano anche i tifosi della Juve, per la verità.
2: Ma perché? Perché il Can si è dimostrato un po' troppo freddo e cinico, mi passi il termine, ma non solo nella gestione della Juventus, proprio nel coordinare e scegliere le persone anche in altri mondi che riguardano la famiglia. Quindi è stato un pochino troppo freddo, che passami il termine, meno appassionato, ma anche sbagliando anche diverse valutazioni, perché la Ferrari stessa non dà quelle soddisfazioni che dovrebbe dare, altre realtà legate alla famiglia non stanno ottenendo quei risultati tanto sperati, quindi diciamo che la Juventus ha sempre significato una famiglia, ha sempre significato un certo tipo di potere, ha sempre significato, come dicevo io, come ci raccontavano da piccini, il famoso stile Juventus. Quindi con l'arrivo appunto di Giovanni Carnevali sembra che ci sia la tendenza e la voglia di ritornare a certi livelli. Poi ti racconto una cosa simpatica, divertente. Tempo fa c'è stato un evento qui vicino Firenze con alcuni ex Viola, giocatori importanti, c'era anche mister Spalletti. chiaramente in confidenza da alcuni amici in comune, gli ha detto: mi avete rovinato le vacanze. State fanno questi ragazzi, ma perché? Perché quella sconfitta con la Fiorentina mi ha compromesso ovviamente l'obiettivo principale, che era la Champions. Giustamente qualcuno gli ha fatto notare, senza fare nomi, mister, c'è anche la partita di Verona, se la vogliamo dire tutta. E il fatto che ha giocato in una Juventus che tutto sembra fuorché una Juventus, senza un portiere, senza un attaccante, sulla storia della Juventus. E lui effettivamente ha fatto questa riflessione dicendo: sì, tutto vero, però io dovevo assolutamente centrare la Champions. Quindi c'è uno Spalletti particolarmente amareggiato, da, ovviamente aggiungo io,
1: e ce l'ha con se stesso, anche perché poi la responsabilità ce l'ha anche
2: lui. Sì, perché lui è chi comanda, è lui chi sceglie le pettorine, è lui. Però se fai un'analisi, come abbiamo fatto spesso io e te, diciamo che questa ricorda
1: il materiale era quello, diciamo.
2: Eccola, non è la Juventus, questo ricorda, è un ricordo della Juventus, sì. Capisci? Quindi, per l'amor di Dio, secondo me comunque ha fatto un buon risultato, sicuramente è mancata la ciliegina sulla torta. C'è le sue responsabilità, ma ne abbiamo parlato più volte. Già il pareggio Milan-Juve fu sintomatico, insomma.
1: Senti, ma non sei riuscito a carpir niente del rapporto con Comolli?
2: No, so che no, Comolli. Di quello no, sai, lui è
1: ermetico.
2: Là
1: qualcuno
2: però
1: diceva no, ma non è vero, Comolli ha detto non è vero, e poi l'hai visti alla commemorazione delle stragi dell'Aisel, manco si guardavano. Dai.
2: Tra l'altro, sì, vabbè, Luciano, sai, è uno molto genuino.
1: Non nasconde niente neanche dalla mimica facciale, lo sappiamo.
2: Tardi di qualche giorno fa, ora non mi ricordo l'esattezza, era proprio a cena sempre nelle colline, nelle campagne toscane, insomma, dove sta lui con il nuovo direttore generale, capito, il nuovo amministratore legato, con Giovanni Carnevali. Quindi secondo me, a parte si conoscevano di già, però stanno già buttando le basi per rilanciare il brand Juventus, per rilanciare la squadra Juventus, per tornare ad essere protagonista, perché le concorrenti, come dicevamo del mondiale, che ho letto su tutto mercato web, non esistono più le squadre materasso. Beh, anche la Serie A, essendosi nivellata verso il basso, aggiungo io purtroppo, oggi fai fatica, perché non esistono più le squadre. Dici: ok, io faccio una tabella inizio stagione, quelle 10 partite le batteggio già come vinte, giusto Vincenzo?
1: Sì.
2: Oggi non è più così, perché c'è un Venezia che si sta attrezzando, c'è un Como sempre più protagonista che dovrà comunque gestire i più impegni. Ci sono realtà che si vogliono rilanciare, come la Fiorentina, tra l'altro con ex dirigente della Juventus. E c'è stata anche la polemica del centenario, magari se vuoi dopo una battuta la possiamo fare.
1: Sì, assolutamente.
2: E quindi c'è tante realtà, livellandosi verso il basso, che fanno sì che il campionato inizia. La Serie A è complicata, ecco, non ti dico impegnativa, ma è complicata. Quindi centrare certi obiettivi ora diventa sempre più difficile, quindi più ti organizzi, più ti attrezzi, e più fa valere la forza del tuo club, se no c'è l'uovo che avanza, capisci? Sì. E non li vedi nemmeno arrivare, tra l'altro.
1: Tra l'altro, prima di passare a questione del centenario che mi hai chiamato in causa, io subito ti assisto, ci andiamo a vedere le immagini che ci sono state girate. Ringrazio la regina Andrea Maiocca e la nostra redazione, perché si vedono le immagini di Giovanni Carnevali che sta vedendo la partita tra Juventus Roma Under 18, quindi presente anche lì, chiaramente ai grandi eventi, conoscendolo
2: tanto tutto il mondo Juventus, il mondo Juventus lo devi vivere,
1: esatto, ma soprattutto andare ad annusare il talento che puoi far crescere in casa, no?
2: Ma è quello che sta facendo Paratici anche a Firenze, era presente ovviamente alla finale del campionato primavera, poi vinta dalla Fiorentina, però devi vivertela l'azienda per il cui lavori, soprattutto perché la bellezza del nostro lavoro, cioè ti appassioni al club per cui lavori, scopri tutto, dai magazzinieri all'ultimo bambino dell'Academy, capisci che mondo è, come viene affrontato, come viene gestito, come vengono valorizzati certi profili, come si lavora poi all'interno delle singole poi squadre giovanili, perché poi tanto i risultati sono il frutto, come abbiamo sempre raccontato, di quello che crei, di come funziona l'azienda e delle persone che coinvolgi. Paratici sta facendo questo a Firenze, si sta circondando sì di amici o di persone con cui ha avuto rapporti professionali e di amicizia, ma persone che comunque hanno un curriculum, ok? Perché io sono sempre stato favorevole nelle mie avventure, spesso mi sono circondato di amici, giusto Vincenzo?
1: Sì, certo, certo.
2: Però devono essere amici che hanno poi competenze, non perché Vincenzo Marangio è mio amico e top lo porto al Milan domani a fare il capo ufficio stampa. Porto Vincenzo Marangio che è sì mio amico, ma perché so come si sa muovere, come lavora, certo, come gestisce la comunicazione interna, i rapporti che hai con i media, i rapporti che hai con la TV, con la stampa locale e quant'altro, sei d'accordo?
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Quindi questo è un po' il modus operandi che ci sta incuriosendo qui a Firenze e che sta accadendo anche in tante realtà.
1: Come si prepara questo centenario a Firenze?
2: Certo. Centenario, caro Vincenzo, c'è ora polemica. C'è questa decisione che secondo me poi prevarrà il buon senso di Giancarlo Antognoni di non voler essere, tra virgolette, accostato, associato a questa gestione. Lui giustamente, il tifoso, il popolo dice, ma è la festa della Fiorentina. Sì, parzialmente vero, ma è la festa della Fiorentina organizzata nella stagione in cui c'è una determinata gestione a capo della Fiorentina, giusto?
1: Sì, sì.
2: Come nei 90 anni furono organizzati dalla proprietà della Valle. Lui ha avuto ovviamente dei misunderstanding, non fu invitato all'inaugurazione del Viola Park perché la gente ha la memoria corta. Non è il solo, ti dico. Ecco, ci saranno altri ex Viola che non risponderanno presenti a questo centenario, per esempio. Ma caro Vincenzo mio, guarda, passami il termine, sarò populista, ma nella vita raccogli quello che semini, no?
1: Questo è verissimo.
2: Se tu nei 7 anni... capito, nei 7 anni hai seminato, hai gestito i rapporti in una determinata maniera, come accadde all'inaugurazione di Viola Park, che tanti ospiti illustri, seppur invitati, non parteciparono, non si presentarono, e ho la sensazione che anche per i 100 anni della Fiorentina accadrà la stessa cosa. Tra l'altro a Firenze poi sai bene, meglio di altri, che ci si divide su ogni cosa, addirittura siamo divisi sulla data di nascita,
1: sì,
2: perché i tifosi, gli ultra festeggiano il 26 agosto. La società invece per un vecchio errore di stampa delle figurine Panini. La Fiorentina invece è nata il 29 agosto, per farti capire com'è la situazione a Firenze. Il 29 agosto, tra l'altro, ti do una chicca, una perla esclusiva per tutti gli amici da casa, e anche il mio compleanno. Quindi
1: è vero, lo ricordo.
2: Quindi,
1: pronti
2: capito?
1: A farti quindi, gli auguroni.
2: Coincide chiaramente con la festa della Fiorentina. Io ripeto, alla fine prevarrà il buon senso. Diciamo che certe bandiere, certi simboli come Baggio, Batistuta, Rui Costa, Daniel Alberto Passarella se sta bene ovviamente, figure insomma carismatiche che hanno scritto pagine importanti della storia, io fossi io il dirigente massimo della Fiorentina, alzerei il telefono e lo chiamerei personalmente. Guarda caro Giancarlo, si festeggia il 100 della Fiorentina, te sei il protagonista assoluto della storia di questa Fiorentina,
1: certo.
2: Fammi sapere di cosa hai bisogno, ci organizziamo e quant'altro, poi seguirà un'email standardizzata che io ho letto tra l'altro, ma poi seguirà l'email.
1: Ma io prima ti chiamo perché tu sai la storia della Fiorentina, io te lo devo dire che
2: non
1: ti metto in copia in un'email.
2: Calda, Vince. Ma io lo farei anche con tutti, perché tanto cosa devo fare? Sono in ufficio, ma sui rapporti poi, il giocatore apprezza, alzi il telefono, chiamo Daniele Carnasciali, Danielino grande, come stai? Di qua e di là, senti, ti arriverà un'email con tutto il cronoprogramma dei festeggiamenti per i 100 anni. Grazie per la tua presenza e per la tua partecipazione. Dai prestigio anche alla situazione, no?
1: Certo.
2: Magari ti organizzi, qualche telefonata la fa fare a Paratici, qualcuno la fa tu Alessandro Ferrari, qualcuno la fa fare a qualche altro dirigente importante che c'è all'interno dell'azienda, capito? Cioè non mi sembra una cosa anormale o non fattibile. Diciamo, io opererei così. Invece no, hanno ricevuto chi un SMS, addirittura un WhatsApp, chi un'email, molto standard ovviamente, qualcuno addirittura è stato contattato, perché non avevano le mail ovviamente, dalle segretarie di turno,
1: sì, sì.
2: Capisci, cioè, non ti sorprende, lo stile, si torna lì, sullo stile, nel fare le cose, cioè, oggi c'è sempre più improvvisazione e incompetenza nel fare le cose, caro
1: Vincenzo. No, è vero,
2: a proposito, non ti lamentare.
1: A proposito di questo, ci stiamo per salutare, arriva un messaggio di un amico che dice basta elogiare carnevali, in fondo lui chi ha scoperto? Allora facciamo una lista: Domenico Berardi, Locatelli, Raspadori, Scamacca, Sensi, Politano, Pellegrini,
2: da dei buoni dirigenti,
1: Acerbi, Zazza, Frattesi, Tango, Sansone, Ciccio Caputo, Luca Lipani,
2: come Sassuolo, dai, ha tenuta sempre a livelli alti, via, scherziamo, una società che non ha nemmeno una curva, per se dobbiamo dire tutta, rispetto per quei 4-500 ultra del Sassuolo, però non ha una storia, una tradizione come potrebbero avere tante altre realtà, altre piazze, insomma, rispetto per il buon lavoro di questo dirigente.
1: Costa, grazie come sempre, una chiacchierata che non finirei mai con te, quindi proprio,
2: ciao Vincenzo mio, un abbraccio a te e a tutti gli amici ovviamente.
1: A Costantino Nicoletti ci fermiamo, torniamo tra pochissimo perché finisce lo spazio editoriale ma comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, poi oggi c'è l'Apo De Carlo, dopo l'Apo De Carlo come al solito andiamo a fare lo spazio mondiale oggi. Pregno di notizie e di talento, finalmente esce fuori il talento, Mbappé, Messi, oggi Ronaldo, adesso c'è da divertirsi, però torniamo tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva ai mondiali in primo piano. Il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi all'esordio del mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17esimo del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con due gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony nella prima giornata degli europei assoluti. Il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei sedicesimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio,
2: il pronostico di Giocabet TV.
3: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere due partite del mondiale. Partiamo da Cechia Sudafrica. I cechi sono dati favoriti secondo le nostre percentuali, 54% sul 21% dato al Sudafrica, mentre l'ex è data al 26%. Nell'altra partita Svizzera favorita al 58% sul 18% appena dato alla Bosnia, mentre l'ex è data al 24%. È tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento al pronostico di Giocabet TV.
2: Il pronostico di Giocabet TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Andrea? Chi è? Andrea Maiocca. Andiamo invece a redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ivan, ciao!
2: Buongiorno, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Finalmente Ivan, esce fuori qualche talentino da questo mondiale a cui prestare attenzione. Chiaramente poi quando fai degli esordi del genere e il prezzo subito sale, quindi sai, magari qualche tempo fa, mese fa, l'avresti preso a pochissimo, adesso già quei 20-30 milioni te li potrebbero chiedere. Sto parlando di un certo Leo Messi, un talento nuovo, 39 anni ragazzi, questo è un fenomeno, e oggi ne scende un altro di quarantenne in campo che è Ronaldo. Ma questi danno una pista a tutti. Poi per carità c'è Kylian Mbappé che comunque porta la bandiera dei giovani a 28 anni, però non lo so, finirà mai di stupire Leo Messi?
2: No, cioè finirà quando smetterà di giocare, perché poi...
1: Ma perché dovrebbe finire in questo momento?
2: Vabbè, certo, arriva il momento per tutti, è arrivato... arriverà anche...
1: Tra 5-6 anni, se lo fa un altro mondiale, che dici?
2: No, dai, no, penso...
1: Metterebbe un record clamoroso, intanto ne ha messo uno ieri dei giocatori che ha raggiunto close sui gol segnati nella fase finale del mondiale.
2: Ma attento che Mbappé li supera tutti.
1: Dici? Vabbè sì, a breve li supererà tutti, però intanto quest'anno Mbappé potrebbe chiudere lui davanti.
2: Sì, beh, ma un giocatore infinito, oggi appunto vedremo all'opera anche Cristiano Ronaldo. Difficile aggiungere qualcosa su Messi oggettivamente.
1: No, che vuoi aggiungere?
2: Io vedo una Francia nettamente favorita, forte. La Francia,
1: calcola che si è fatto il primo tempo il risparmio energetico, poi il secondo tempo all'intervallo Didier Deschamps avrà detto alla squadra: allora che vogliamo fare? Vogliamo giocare? Ovviamente in francese, volons jouer, che volete fare? Quelli sono scesi in campo, gol. Barcola sull'assist dello straordinario Rabiot, gol. Prima aveva segnato Mbappé sull'assist di Olise, insomma uno che pure tutto sommato una qualità ce l'ha, gol. Poi chiudi insomma come chiudi con la perla di Mbappé da fuori, e là capisci che insomma hanno un talento infinito anche in panchina, più forte dell'Argentina secondo te?
2: Sì, nettamente più forte di tutte le altre. La Spagna è un po' l'incognita, anche se la prima partita ha ampiamente deluso, però diciamo aspettiamo a tirarla via diciamo dalle competitor per il mondiale. Però la Francia è una squadra che ti fa pensare che possa perderlo solo lei, cioè se tu metti la seconda squadra della Francia se la gioca con tutte le altre, perché fai a mettere in attacco metti gente come Thuram, Doué, per dire lo stesso Barcola, hai una squadra che gente che giocherebbe titolare in quasi tutte le altre nazionali fondamentalmente.
1: Sicuramente sì, però insomma stiamo parlando veramente di una nazionale una forse incredibile. No, guarda, lo uso come gancio perché prima parlavamo contestualmente, poi andiamo a parlare di Milan. Però contestualmente si era parlato con Costantino Nicoletti. Intanto Bernardo Silva è un giocatore del Real Madrid ufficiale, 30 giugno 2028, e questa già la diamo, anche perché questo può aprire altri scenari di cui parleremo tra poco. Però dicevo, Costantino Nicoletti, parlavamo del Carnevali, c'è un ascoltatore che ha detto vabbè ma va là, ma che campioni ha mai tirato fuori Carnevali? Abbiamo fatto la lista che peraltro trovate su Tutto Mercato Web di oggi, è una lista comunque importante, no? Di giocatori che ha comunque tirato fuori dalla realtà che stiamo raccontando del Sassuolo, dove ha lavorato, quindi dove non è che poteva tirar fuori chissà che, ma ha tirato fuori Berardi, Locatelli, Raspadori, Scamacca, Isensi, Politani, Pellegrini, Iacerbi, Zazza, Frattesi, Sansone, Caputo, Luca Lipani, ultima. E il nostro amico dice sì, vabbè, ma la Juve deve avere qualche altro, qualcosa di più. Messi, la Juve non lo può prendere. Allora, perciò questo è il gancio. Allora, mettetevi l'anima in pace, perché nel calcio italiano, e in particolare anche la Juventus, visto che poi tra l'altro ha centrato l'Europa League e neanche la Champions, bisogna andare a cercare quel tipo di giocatori che intanto Carnevali ti può trovare. Anche perché poi la cavalcata degli scudetti della Juve di

0: sembra una bestemmia, ripeto, dire una cosa del genere, sapendo poi quello che ha fatto Pirlo e cosa è stato anche per la Juventus. In quel momento lì era del tutto impronosticabile che facesse una roba del genere. Vale per, cioè, lui ha vinto gli scudetti con Vucinic, Matri, coppia d'attacco, ottimi giocatori, niente da dire, però vabbè, Vucinic secondo me aveva le qualità per essere nel, sì, top del calcio europeo. Matri no, oggettivamente un ottimo attaccante.
1: Pepe stesso, se vogliamo, magari.
0: Pepe,
1: però,
0: gli Arribia, cioè la lista, se ti va a prendere i giocatori che hanno vinto lo scudetto con quella, ragazzi, Juve, non è solo fatta di campioni.
1: Esatto.
0: E questa è la realtà della Serie A. Poi che Carnevale sia chiamato, debba fare il salto,
1: certo,
0: è il primo a saperlo. Lo penso sappia benissimo. Sa benissimo che a guidare la Juventus non è la stessa cosa di guidare il Sassuolo. È il primo a esserne consapevole, a sapere che comunque va alzato il tiro. Però,
1: certo,
0: secondo me la Juve ha preso il migliore che potesse prendere per il tipo di impostazione,
1: esatto,
0: che ha,
1: esatto,
0: anche per i giocatori che ha trovato. Comunque parametrato al Sassuolo, ci sono stati dei giocatori molto interessanti, alcuni anche di livello molto alto, cioè tu ci hai citato alcuni, ma io ti posso aggiungere il Lorienté,
1: sì, sì.
0: ce ne sono passati da Sassuolo, Maxim Lopez, cioè sono passati anche giocatori internazionali,
1: certo.
0: È uno che sa come si fa il mercato,
1: esatto.
0: Deve fare quello della Juve, che non è quello del Sassuolo,
1: esatto,
0: però,
1: e questo sì, diciamo.
0: Anche Marotta,
1: esatto,
0: anche Marotta
1: dalla
0: Sampdoria, certo. Doveva fare lui come Paratici, doveva fare, non è Marotta che conosciamo oggi, che sembra l'onnipotente padrone del calcio italiano. All'epoca era un buon dirigente che veniva dalla Sampdoria e che l'ha chiamata a ricostruire la Juventus.
1: Senti, invece,
0: la storia la sappiamo tutti come,
1: sì,
0: andrà a finire.
1: Beh, direi che è abbastanza scritta negli annali della storia del calcio. Senti un po', invece, finalmente il Milan ha trovato intanto l'allenatore, si sta poi pian piano strutturando. Amorim ha già una lista di giocatori da suggerire per quella che sarà la sua nuova idea di calcio, idea di un Milan che possa fare tanti gol, possa avere un baricentro molto più spostato in avanti rispetto a quello di Massimiliano Allegri. Il primo nome potrebbe essere quello di Gonzalo Ramos, che è tutto sommato ancora 25 anni, puntare a Paris Saint-Germain, magari non tantissimo spazio per farti capire potenziale Paris Saint-Germain, l'infortunio che ormai ha ampiamente assorbito, 12 gol comunque in 40 presenze, poi c'è Trincao, poi si parla di Hjulmand per quanto riguarda il centrocampo, Kanuzun per quanto riguarda sempre l'attacco, c'è il dubbio per Leao, insomma facciamo un po' il punto della situazione su quello che potrebbe essere i movimenti del Milan dell'epoca Amorim.
0: Che deve iniziare, deve completarsi, nel senso che il Milan è partito, l'ha detto più volte, al contrario, perché ora deve chiudere ancora per Kresh e Hartung, che sono i due dirigenti che ha scelto per ripartire, ma intanto gli ha già dato l'allenatore, dovranno trovare una sintesi. Sono convinto che insomma si siano già parlati, perché altrimenti non ha senso questa manovra. Tra l'altro ieri leggevo l'ultima conferenza stampa di Ruben Amorim a Manchester United, in cui tra le tante cose dice, insomma, quando gli chiedono se aveva ricevuto, era preoccupato dalla fiducia a tempo, dice beh vabbè, vedo che voi avete tante informazioni selettive, praticamente voi avete le veline dal club, disse, infatti poi fu esonerato. Mi viene da dirgli benvenuto in Italia,
1: ti divertirai amico mio
0: e benvenuto al Milan nello specifico,
1: occhio ai occhio a non andare a controllare il telefonino dei giocatori, perché mi sa che arrivano i messaggini anche libero sul telefonino dei giocatori.
0: Esatto, quindi insomma arriva in una piazza molto complicata da quel punto di vista, che spero sappia sostenerlo. Per quanto riguarda il mercato, per me è uno dei primi nodi da sciogliere, però dobbiamo considerare che c'è il mondiale di mezzo e ovviamente quello legato a Rafael Leao. Probabilmente Amorim può puntarci, può volerci puntare, bisogna capire lo strappo con la piazza, che oggettivamente c'è stato, perché Leao ha detto delle cose che non credo abbiano fatto piacere a nessuno a Milano, perché ha parlato praticamente come un ex giocatore del Milan, quasi,

0: questa non credo sia stata, a prescindere da tutto, una mossa particolarmente saggia. Ora, ripeto, ovviamente c'è il mondiale di mezzo, quindi e lo stesso vale anche per alcuni obiettivi. Tu citavi Gonzalo Ramos, sono alcuni giocatori obiettivi del Milan che comunque vanno al mondiale. E torno a quello che dicevi all'inizio, tu lo dicevi scherzando di Messi, che basta una prestazione ad aumentare il cartellino, però per tanti giocatori invece è vero, cioè il ora non è il caso di un Trincao che è già abbastanza noto, però insomma il giocatore che può piacere, che magari è un mercato limitato, vede aumentare il suo prezzo se fa un gol al mondiale. Funziona così da sempre, e soprattutto tutti i procuratori aspettano che finisca il mondiale per fare le proprie mosse, e spesso si va a cascata. Cioè, questo ragionamento riguarda anche chi non è al mondiale. Io credo che del Milan debba prendergli un centravanti, quella credo sia la priorità. È affascinante pensare a Gyökeres, ma io penso che sia un po' fuori dal
1: budget
0: budget rosso-nero. Però un centravanti al gioco di Amorim serve, e comunque serve al Milan. Debba valutare bene gli esterni, e poi ha un paio di nodi oltre alle AO, cioè ovviamente diciamo che Modric possiamo considerarlo destinato a salutare. Mi sorprenderebbe se continuasse, però insomma questa cosa la deve dire anche lui. C'è anche Rabiot, prima dicevi il meraviglioso Rabiot nella Francia, no? È un giocatore che probabilmente lascerà il Milan per ricongiungersi al suo mentore calcistico, cioè Massimiliano Allegri, e lì ti servono
1: al Napoli?
0: Sono i due, ma penso di sì, dai.
1: Leao.
0: Scusami,
1: avevo capito Rabiot, esatto, no, avevo capito Leao, sì, Rabiot è chiaro che farà, tra l'altro però Rabiot ha un ingaggio che secondo me il Napoli un pochettino ci deve lavorare, perché mentre Allegri se l'è abbassato di molto, perché poi ho letto le cifre, dovrebbe essere al di sotto dei 5 milioni, forse 3 e mezzo addirittura per 2 anni. Non so Rabiot come trovare l'accordo con lui.
0: Beh, ma io vorrei trovarmi a cena con Aurelio De Laurentiis e Mamma Veronique mentre ne discutono, sì. Penso che sarebbe meraviglioso, però insomma, diciamo, se dovesse andare così, questa ovviamente è al momento un se, nel senso che è una trattativa da impostare. Rabiot, tra l'altro, appunto, è impegnata al mondiale, quindi penso abbia tanti altri pensieri per la testa. Però se dovesse andare così, ragionando sul Milan, perde dei giocatori che hanno tirato la carretta, non sempre benissimo, però fondamentalmente il Milan è arrivato dove è arrivato senza Rabiot e Modric, probabilmente andava ancora più sotto.
1: Poi bisogna anche capire in quest'ottica qua quali saranno i giocatori che resteranno, andranno via dal Napoli. Leggevo per esempio che un accordo è vicino per il rinnovo di McTominay. Intanto bisogna capire cosa farà De Bruyne.
0: Sì, lui, Anguissa, anche secondo me è un giocatore su cui c'è da capire cosa deciderà di fare. Ovviamente dire Lukaku equivale a dire una banalità, anche se Allegri poi per esempio Lukaku lo ha sempre stimato. Non credo che questo possa bastare.
1: C'hai Højlund, c'hai Luca
0: di rientro, secondo me è un po' di, non credo possa bastare, però comunque sono quelle situazioni in cui bisogna anche un attimo temporeggiare, anche perché appunto De Bruyne, Lukaku, cioè sono giocatori interessati dall'estate in questo momento.
1: No, certo, sicuramente sono un po' impegnati in pensieri, diciamo, più intriganti. Senti, prima di farti un'ultimissima domanda, che poi in tutto questo, parlando di talento al mondiale, si è fatto vedere Messi, per come lo sappiamo, anche chiaramente non è mancata la firma di Irving Haaland, no? Doppietta per lui nella gara contro l'Iraq. Non ha brillato particolarmente Sorloth, guardavo un pochettino i numeri. È un giocatore che risulta nella lista anche di Carnevale o era solo di Comolli?
0: Ma io posso dirti una cosa sulle liste di Comolli?
1: Sì,
0: secondo me le liste No, secondo me erano le liste di Spalletti.
1: Sì, sono d'accordo anche io.
0: La Juve stava trattando, erano le liste di Spalletti, non le liste di Comolli. Quindi secondo me rimarranno abbastanza simili le liste su cui la Juve ha lavorato finora. Poi non vuol dire che arriva Sorloth necessariamente, però
1: sì.
0: Secondo me resta un giocatore che interessa alla Juve, a prescindere dal fatto che sia cambiato il dirigente di riferimento. È un giocatore di supporto, per questo secondo me lo vedi che magari brilla un po' meno. Ma magari in Serie A può anche fare la star, perché siamo messi così, è inutile prendersi in giro. In un grande contesto, in un contesto in cui hai a fianco Haaland o hai a fianco Griezmann e Julian Alvarez come fa l'Atletico Madrid, diventa un giocatore di supporto, non è sicuramente la star.
1: No, questo è chiaro, quindi insomma viene anche un po' penalizzato da questo aspetto. Va bene, allora no, l'ultima te la rifaccio, perché poi abbiamo parlato della questione relativa a Bernardo Silva, che è giocatore del Real Madrid fino al 30 giugno 2028. Là però hanno anche Arda Güler e Brahim Diaz, che sta facendo peraltro un ottimo mondiale. Secondo te Mourinho gli dirà a Brahim: guarda, se ti offrono di andare alla Juve io fossi in te andrei, o lui si incatena lì?
0: No, secondo me può essere che lo tenga alla fine, perché è vero, ha preso Bernardo Silva, è vero, Arda Güler, però per esempio ho fatto questo ragionamento a Nico Paz, fondamentalmente, che rimarrà al Como,
1: sì.
0: Quindi secondo me Brahim Diaz è comunque uno abbastanza anche utile, no? Cioè il Real Madrid in questi anni è stato proprio il super sub, soprattutto nelle ultime due stagioni, mentre nella prima è stato un po' più titolare, quindi non so quanto questa novità di mercato poi sicuramente aumenta l'abbondanza, quindi qualche spiraglio lo dà, però non so quanto aiuti la Juve o diciamo altri club interessati a Brahim Diaz.
1: Perfetto, vedremo. Intanto grazie a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
0: A te, buon proseguimento. Ciao Enzo.
1: Noi tra poco proseguiamo con l'Apo De Carlo, vi aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
2: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
3: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica lascia passare di quel periodo, elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
2: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
3: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e all'Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa, a tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
2: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate e destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come detto, adesso diamo il buongiorno al Lapo De Carlo. Lapone, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lapo, finalmente stanno entrando in campo l'artiglieria pesante in un mondiale che fino adesso sembrava non decollare. Poi, insomma, scendono in campo Kylian Mbappé, Erling Haaland e soprattutto Leo Messi. Che cosa ti sta piacendo o non piacendo di questo mondiale, intanto?
1: Ma in realtà, partiamo dal presupposto che noi siamo condizionati, perché siamo proprio intrecciati. Io ogni volta che vedo il mondiale una cosa mi viene la tristezza, proprio la saudage. E quindi questa nostalgia per un calcio che non c'è più, per l'Italia che non esiste più come paese, e geograficamente cancellato dalla mappa delle nazionali più forti nell'arco di pochi anni, è chiaro che condiziona il modo in cui io partecipo alla visione del mondiale, che evidentemente è una partecipazione piuttosto triste, però vedo delle cose divertenti, ma non ho neanche la possibilità di godermelo come una, questo è il mondiale, te lo dico prima, che sento di meno in assoluto tutta la mia vita. Proprio io li ho sempre visti tutti, li ho sempre guardati tutti, non importa, anche quelli in cui l'Italia non c'era, quindi non è una questione legata a quello. Però fatto da questo presupposto, perché devo anche considerare che questo mondiale non si può vedere se non vedendo gli highlights, a meno che non ti vesti la mattina a vedere tutte le partite per intero. Quindi io ho guardato, sei alle 3 del mattino, è difficile che uno si metta lì a vedere la partita dell'Iraq, oppure vedere. Quindi sto guardando quello che posso, non dico tutto, ma quasi tutto. Poi però negli highlights certamente, in alcune partite viste per intero, quello che si scorge è che ci sono le squadre più piccole, le nazionali più piccole, che sfruttano il fattore sorpresa, il fatto di non essere conosciute, di avere interpreti che comunque sono giocatori che non hanno una storia tale da poter essere considerati rivali così accreditati, e quindi magari il Belgio sottovaluta l'avversario, magari abbiamo visto nazionali affaticate tipo la Spagna che non conosce Capoverde, trova con una squadra che fa un catenaccio sano, pulito, che fa naturalmente la favola del Capoverde, ma c'è poco. È chiaro che poi se tu mi chiedi stanotte ti sei divertito, beh sì, mi fa piacere vedere, forse il fatto che la Norvegia non ha vinto con tutta questa facilità, anche l'Argentina, a prescindere dal risultato 4-1, 3-0, sono state due partite più equilibrate di quanto non sembri, tanto più che la Norvegia...
0: No, la differenza la fanno gli uomini in questi casi, un po' come l'ha fatto anche con la Francia, primo tempo molto equilibrato, poi il secondo tempo è scesa la qualità, diciamo, un po' più della Francia, si è riascesa.
1: Certo, ma si spera che in un caso o in un altro, insomma, la qualità venga fuori. Per cui se hai Messi, hai Haaland, hai Mbappé o hai Dembélé, che è stato sostituito nel secondo tempo, ma insomma, voglio dire, hai giocatori di un certo peso, prima o poi vengono fuori. La Spagna è arrivata con un Yamal ancora parecchio sfortunato, non dimentichiamolo, per chi ha letto su qualche giornale fa il Capoverde ferma Yamal. No, povero Yamal, insomma, bene tutto, ma Yamal, che è giovanissimo, che il giocatore straordinario, è stato fuori per 2 mesi, rientra nel secondo tempo per dare una mano alla Spagna, che tra l'altro sui giornali spagnoli, su Marca, su AS, sul Mondo Deportivo, su tutti quelli che sono i quotidiani spagnoli, insomma, si diceva ma Yamal entrerà soltanto nel finale così per farla passare, per mettere un po' di minuti nelle gambe, perché tutti devono per scontato che comunque Spagna battesse il Capoverde, punto.
0: E invece,
1: appunto, che c'è questa vicenda che oggi è venuta fuori di quel tizio che è un pazzo scatenato e si è rovinato, letteralmente rovinato la vita, perché ha scommesso tutto quello che aveva, esatto, 1 milione sulla Spagna che diceva, e poi non ha più niente in banca adesso.
0: Esatto, follia pura.
1: Però ho detto di cose, ho visto più cose brutte che cose belle fuori dal campo, cose belle in campo le ho viste, ma non ancora da poter giustificare un entusiasmo che non ho, perché non si sono viste grandi partite. Si è visto un equilibrio ieri, ecco, forse la partita più interessante è stata quella di ieri, perché quella tra la Francia e il Senegal, dove il Senegal non meritava di perdere così. Il Senegal ha avuto nel primo tempo almeno 3 occasioni da gol, 2 però i clamorosi, il palo preso avrebbe cambiato la partita, il gol che ha sbagliato Sarr davanti alla porta è clamoroso, cioè proprio è riuscito a mandarla fuori nel tapin, eccetera eccetera. Poi nel secondo tempo è venuto fuori la Francia, il Senegal si è appiattito, hanno preso il gol e lì non c'è più stato nulla da fare, ma è stata, se vogliamo, la più equilibrata, così come mi aspetto che lo sia anche nella prossima partita tra Croazia e Inghilterra, anche perché sono due squadre europee che si conoscono bene, c'è tanta qualità. Il resto è una cornice imbarazzante che viene dagli Stati Uniti, che stanno dando il peggio di sé in un contesto storico nel quale non si era mai, cioè abbiamo visto ogni tanto più qua e là cose strane, ma sai, vedere i giocatori del Senegal, vedere i giocatori belgi, vedere tutte le nazionali, quella iraniana, quello sfogo dei Taremi più che giusto,
0: sì.
1: Con perquisizioni corporali, con atteggiamenti come dire, totalmente fuori dal contesto sportivo che dovrebbe essere, con dichiarazioni che sono arrivate, decisioni prese, che sono totalmente in contrasto con l'espressione
0: sport,
1: di una manifestazione, certo, che non dovrebbe essere questa.
0: Aggregazione, non inchiesta, cioè,
1: sì, praticamente,
0: cioè, inquisizione
1: e aggregazione.
0: Esatto.
1: Tutto perché quello.
0: Senti, invece il Brasile di Ancelotti, sei riuscito a vederlo? Ti sei fatto un'idea?
1: Sì, sì, l'ho visto. Quello era anche logico, che il Brasile non potesse fare una grande partita contro una formazione che, non dimentichiamo, ha vinto quest'anno la Coppa d'Africa, o quantomeno ha fatto finale, perché c'è ancora questa controversia legata alla finale. Una squadra che ha fatto il quarto posto nell'ultimo mondiale. Il Brasile sono più di 20 anni che non è più il Brasile che conoscevamo, perché noi parliamo dell'Italia, perché non partecipa, ma il Brasile che partecipa, ma partecipa anche grazie al fatto che queste meravigliose regole della FIFA che mettono nelle condizioni nazionali che non hanno non fanno grandi sforzi per partecipare, perché basta pensare che in Sud America 12 nazioni ne qualificano più della metà, e tanti saluti e grazie. In Europa, se vuoi partecipare, devi passare attraverso gironi infernali, quindi diventa molto più complicato. Ma il Brasile è una nazionale in crisi da diversi anni, appunto, che hanno chiamato anche Ancelotti nella speranza che un grande allenatore straniero, visto che in patria non ce ne sono pare così affidabili, e sperano che qualcosa succeda. Resta il fatto che comunque il Brasile è una nazionale che ha una qualità buona, non eccellente, al punto che la nazionale, invece di essere attraversata da critiche o da una coscienza critica che poi rifletta sul fatto del perché il Brasile non riesce mai ad eccellere da tanti anni, se la prende con l'allenatore straniero, contestato come scelta da una preponderante parte di stampa interna, e che ha contestato poi, avendo amici in Brasile che mi raccontano e mi dicono, quindi chiaramente, di cui uno dei soci di Radio Nerazzurra, insomma, dicono che la scelta di Ancelotti non è stata così fluida. In più, se il tema diventa Neymar, capisci bene che il problema è detto fatto, perché se tu ti metti a fare del pettegolezzo su una questione che dovrebbe quantomeno essere laterale, ci ricorda un po' quello che accadeva da noi, no? Quando c'era Roberto Baggio,
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: c'erano le vicende di Mattola, Rivera, e quando c'erano tutte queste. Però in Brasile sono ancora più feroci, e sono negli Stati Uniti, giocano questo torneo senza essere favoriti, ma è un Brasile ancora molto molto flat, come dicono, quindi molto piatto ancora, con delle individualità che indubbiamente ci sono, no?
0: Poi magari recupera dall'infortunio Neymar, appunto, come dicevamo, ritorna in campo, sì, potrebbe dare qualcosa,
1: Neymar,
0: dal punto di vista qualitativo in più, però insomma.
1: Neymar è un giocatore dal punto di vista tecnico di straordinario valore, ma ha mai fatto la differenza?
0: No, questo è vero, questo è vero,
1: nel senso, l'ha fatto nel Brasile, anni fa, quando ci fu anche 8 anni fa la famosa finale, poi che il Brasile non riuscì poi a giocarla perché Neymar se l'ha fatto male. Era stato il momento, il miglior Neymar di sempre, era un giocatore straordinario, ma che non è mai stato un giocatore totale decisivo, con tutta la qualità che aveva non è mai stato un giocatore che poteva fare la differenza. Però siccome è molto divertente e ha fatto anche delle cose formidabili, ha fatto gol importanti, cioè, nessuno nega che Neymar abbia avuto comunque una carriera al dentro di tutto importante, ma comunque rispetto al suo talento, alla sua qualità, al 50% rispetto di quello che avrebbe dovuto poter fare. Quindi non lo so, mi sembra proprio un accanimento, e quindi ti affida sul questo con Ancelotti, che deve stare in mezzo, dovuto persino convocarlo, gioco forza, perché lui non avrebbe mai convocato, ho dovuto farlo perché la stampa spingeva, è stata una specie di acclamazione popolare,
0: sì.
1: Però non è questo il tema del Brasile.
0: No. Senti, invece abbiamo dato la notizia anche dell'ultima ora, cioè il Real Madrid ha preso anche Bernardo Silva dopo aver preso Cucurella, grandi movimenti lì. Leggevo oggi di un interessamento per Bastoni, ti risulta?
1: Sì, ma ho letto, ho dato un'occhiata anche lì alla stampa spagnola e mi sembra che corrisponda, in effetti è così. La questione è che banalmente, se davvero ti danno 70 milioni per Bastoni, significa che l'Inter deve rivedere i suoi piani. Immagino con Bastoni rimanga così com'è, e quindi se l'Inter rimane con Bastoni, diciamo che rimane probabile che l'Inter rimanga con Bastoni, che lo ceda. Poi se ti arrivano davvero 70 milioni, chiaro che lo cedi, perché sarebbe...
0: Siamo costretti in Italia ad accettare certe cifre.
1: Non puoi rifiutare una cifra del genere, a maggior ragione per l'Inter, che è una società che comunque viaggia sempre con un bilancio che deve tenere in occhio, come d'altro canto le squadre italiane.
0: Certo.
1: Ma se pensi che rimane con Bastoni, rimane con Solé, Bastoni, un Palestra, un Ondoie, vedremo chi prenderà l'Inter sulla destra, ma insomma qualcuno prenderà, insomma, dovrebbe essere anche un ottimo giocatore. Poi con un centrocampista vedremo se rimarrà stanco vicino o meno, e se arriva come pare Curtis Jones, a quel punto rimane un Inter forte. Secondo me l'Inter meritava, ci voleva qualcosa di un po' di più, questa è la mia opinione.
0: Tipo? Il famoso giocatore che salta
1: vuole,
0: Roma, il Nico
1: Pazzi. Ci vuole un giocatore che abbia... Allora, ci vuole un giocatore fisico e ci vuole un giocatore che abbia anche della qualità superiore rispetto agli altri. Ci vuole
0: mezzo
1: un po' di classe. E se vuoi lottare, non alla pari, perché alla pari non ci lotti, né col Paris Saint-Germain, né con le squadre inglesi, né con Real Madrid, né col Barcellona, né con il Bayern, perché economicamente non sei mai alla pari con loro. Chi lo sa se un giorno le squadre italiane torneranno a lottare alla pari contro le squadre, l'elite del calcio europeo. E al massimo, ho detto, l'Inter è un po' come se fosse oggi Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid degli anni in cui la... Infatti sia il Borussia sia l'Atletico hanno raggiunto anche loro due finali, entrambe le hanno perse, esattamente come l'Inter, esattamente come la Juventus 12 anni fa. Quindi il calcio italiano è oggi periferia dell'intero, perciò ci vorrebbe la possibilità di acquistare un po' di classe, ma se abbiamo un campionato tanto orrendo al punto che perdiamo pezzi su pezzi, quest'anno è perso Dumfries, c'è Vlahovic che vuole andare via, Leao che vuole andare via, e sei un po' il cimitero degli elefanti, siamo un po' come il campionato turco, come, anzi il campionato turco spende molto più di noi adesso, quindi credo che debba fare in fretta qualcosa, che spero arrivi, non so se con Malagò o altro, ma spero che vengano fatte queste cose, perché puntualmente come l'Italia è uscita dal mondiale e quando si è esaurito il discorso sulle squadre italiane che hanno fatto non male, malissimo in Europa quest'anno, il tempo di un respiro è già tutto passato, non gliene frega niente a nessuno e tutti sono proprio orticelli. Detto ciò, se Bastoni invece dovesse andare via, l'Inter farà due acquisti importanti, allora a quel punto è molto più certo che possa arrivare. Io ho detto che il Palestra per me non arriverà mai all'Inter, questa è la mia
0: sta andando un po' troppo per le lunghe, poi soprattutto se arrivano altri club che alzano diventa difficile.
1: Non c'è dubbio, e vedere, cioè, noi ci lamentiamo che le squadre italiane non sono primi italiani, e per forza se poi i prezzi vengono alzati è ovvio che, cioè, se tu vendi un giocatore italiano all'estero o un giocatore che gioca in Italia e all'estero lo vendi una cifra, e alle italiane, le tue rivali, quelle che tu consideri i tuoi rivali, lo vendi per un'altra, significa che allora è ovvio che tu non prendi giocatori italiani. Cioè, non lamentiamoci se poi non vediamo grandi giocatori che poi stanno nel nostro, risiedono nel nostro campionato, perché devi svenarti per prenderli, perché se no non è logico. Cioè, io anch'io vorrei vedere Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli che giocano con almeno 5-6 italiani in squadra titolari, ok?
0: Sì.
1: Cioè, l'ovvietà dovrebbe essere normale, ma come fai se un ottimo terzino, per carità, come Palestra, ti fanno pagare, già ti devono svenare 50 milioni e non bastano. Ma io, e qui è perché la legge del mercato. Peccato che l'anno scorso, quando Lukman l'Inter lo voleva, e per caso diceva non me ne frega niente, non c'è modo, non lo cedo all'Inter, punto, non lo cedo. Ma, e io mi lamentavo del fatto che dico, ma qual è la logica? E siccome molta gente che non capiva, proprio non capiva letteralmente, pensava soltanto al famoso proprio orticello, mi diceva, vuoi dire tu l'Apo per Cassi qual è il prezzo che deve fare? Mi dicevano ironicamente.
0: Sì.
1: Ma ovviamente era una risposta facile, perché nessuno dice che devi vendere a una cifra che non vuoi, ma non è normale che tu venda a una squadra italiana un giocatore a un prezzo, a una squadra straniera un altro. Infatti Lukman è andato all'Atletico Madrid per 7 milioni in meno rispetto a quelli che l'Inter avrebbe offerto. Questo l'ho trovato insultante, e io da lì ho detto, vabbè, se lo c'è sopra con l'Atalanta io non tratterei più neanche un'unghia, perché non è normale una cosa del genere. E quindi penso che ci sia un problema a monte, dobbiamo sperare che, anche perché se l'Atalanta si considera rispetto all'Inter una rivale, cioè rispetto all'Inter si considera una concorrente, siccome non mi risulta che l'Atalanta abbia mai lottato per lo scudetto, grande squadra l'Atalanta, massimo rispetto,
0: No, questo è in dubbio, però capisco quello che dici tu. non c'è un limite. Non è il competitor dell'Inter l'Atalanta,
1: cioè. No, poi ci sono altri giocatori che non sono palestra. Il discorso non è che volevo palestra a tutti i costi. Il discorso è che mi piacerebbe che ci fosse una competizione che tenga conto anche delle logiche del mercato e che non faccia figli e figlioci, che non possa, cioè non è giusto che le squadre straniere addirittura vengano avvantaggiate su quelle italiane per comprare giocatori italiani. Questo trovo abbastanza aberrante. Il resto è corretto, la logica del mercato è giusto che sia così, ma che addirittura vengano favorite le squadre straniere dalle squadre italiane che già sono in crisi è una cosa vergognosa per me.
0: Lapo, invece ti preoccupa da tifoso dell'Inter naturalmente la scelta della Juventus di affidarsi a Carnevali, che chiaramente non è che c'ha la bacchetta magica e ti risolve tutto subito, però che magari a lunga programmazione può ricalcare un po' quello che era stato il percorso iniziale di Marotta? Sempre sì, se lo pensi anche tu.
1: Che, Carnevali è un uomo di straordinario valore, che tutti trovano un dirigente di grandissimo valore non soltanto tecnico ma anche umano, e c'è solo il problema che non ha più 50 anni, ne ha 65, quindi ha l'esperienza giusta, e io vedo che mi ho trovato abbastanza curioso che negli ultimi 15 anni nessuno abbia mai pensato di prendere Carnevali e portarli in un grande club, cioè non ho capito perché. E ci sono a volte dei personaggi che vengono considerati, no, delle straordinari direttori sportivi. Oggi Carnevali non è più un direttore sportivo da 2 anni, perché di fatto da 2 anni è stato direttore generale del Sassuolo. Però per fare una carriera, per arrivare a 65 anni e costruire una squadra da scudetto, tu devi avere anche un minimo di esperienza, quindi bisogna dare a Carnevali anche il tempo di potersi ambientare. Poi, come, sì, sicuramente, ma non è così, perché i tifosi della Juventus vogliono subito, cioè, vedere la moneta, pagare il cammello. Vogliono in qualche modo vedere subito di che parte è fatto Carnevali. Ma, sarà difficile per lui, però la Juventus ha un vantaggio enorme per lui, e cioè il fatto che stiamo parlando di una squadra, di una società che comunque quest'anno qualche cosa spenderà, non so cosa, perché ha tanti esuberi, perché deve fare adesso 13 milioni di plusvalenza, tra l'altro prima di arrivare ad acquistare entro il 30 giugno, già, di plusvalenza, quindi vuol dire che deve cedere un giocatore, ma vedremo chi, sapendo che se hai pagato, che ne so, Turan 20, devi venderlo almeno 33, ecco, per intenderci. Quindi certo, questo è un tema. Però la Juventus è una squadra che in questo momento sta costruendosi in modo interessante, ma con delle difficoltà che in altre occasioni non ha avuto. Cioè, quello che è accaduto gli altri anni inevitabilmente oggi si riverbera sulla produzione di una società, di una squadra che inevitabilmente ha avuto 3-4 campagne acquisti che sono state comunque sbagliate. Quindi Carnevali di sicuro oggi ha l'esperienza giusta per poter fare, per raggiungere in qualche modo dei risultati, ma gli viene dato il tempo e soprattutto anche il modo. Io non, perché ho sentito uno che suonava, il solito furgone bianco, cioè, detesto i furgoni bianchi. Sì, è andato a sbattere quasi contro la 500, incredibile. Ad ogni modo, per chiudere il concetto, ho stima, la fiducia non dipende solo da Carnevali. Io non credo negli uomini del destino, se non rarissimi casi che in quel caso ti trasformano una squadra riuscendo a costruire o allestire da allenatori tipo Conte, tipo Mourinho, magari, che riescono a fare il terremoto, ma solo per 2 anni. Ma il resto è lavoro di società. Tutte le grandi squadre, quelle che vincono, vincono perché c'è una società dietro. E quindi la Juventus dovrà dimostrare a se stessa che non basta né Carnevali né Spalletti, ci vuole la società.
0: Quello è importante. Società che non ha ancora il Milan, che però ha scelto l'allenatore Amorim. È una scelta che ti convince?
1: Ma anche lì, lo stesso ragionamento, di certo non vale quello che ha fatto l'ultimo anno e mezzo, perché Amorim, che è subentrato a Ten Hag nel Manchester United, che era 18esimo, è arrivato alla fine della stagione 16esimo, si è dunque salvato, ha fatto la finale di Europa League, l'ha persa contro il mio Tottenham, riprende la stagione, gli fanno una campagna acquisti più vicino alle sue corde, il Tottenham, il Manchester, a quel punto si trova però sesto. gli imputano di non essere nella posizione che ci aspettavano, cioè almeno nelle prime quattro. Lui fa una dichiarazione e una conferenza stampa polemica nei confronti della società, che quindi decide di esonerarlo. E questo in qualche modo la dice lunga sul fatto che sia un attore di temperamento, come lo era anche con Seisao, ma che non può essere lasciato solo. E il Manchester United era, se vogliamo, una versione differente, ma non tanto dissimile da quello che è il Milan di oggi. Il Milan di oggi, siccome si ha un presidente che si è appena sobbarcato, diciamo, il peso, la responsabilità, a differenza di quello che è capitato gli altri anni, adesso lui da distanza, da remoto, sta facendo il nuovo Milan, scegliendo uomini, compartimentando la direzione generale, quella sportiva, la parte tecnica e la parte marketing, e cercando di ricostruire quello che secondo lui è un modello più vincente di quanto non gli sia stato proposto negli ultimi anni, che era un modello più europeo, almeno secondo il suo modo di vedere, in realtà non è vero, e quindi più americano, più vicino all'NBA. Vedremo. Io onestamente penso che il vero problema del Milan oggi siano i tempi troppo ridotti per costruire una squadra, e quindi
0: un mondiale in mezzo, Kroos, peraltro
1: non so come potrà lavorare, se lavorerà lui, e se si conosce bene con Amorim. Morim è un ottimo allenatore, però ha fatto malissimo nell'ultimo anno e mezzo, ma non certo per colpe sue, o almeno non solo per colpe sue. Ha fatto benissimo lo Sport in Lisbona, ma non è quello. Se c'è la società, chiunque lavora meglio, anche lì. Cioè, se hai dietro una società che è coesa, è robusta, è allineata, è un conto. Oggi il Milan è lontanissimo da esserlo.
0: Questo è il punto principale, la società dietro gli allenatori e poi il tempo da dare alla società e agli allenatori per costruire nuovi corsi.
1: Invece noi prendiamo sempre con gli allenatori, ma sì, è finito il tempo in cui tu devi prendertela con l'allenatore. Certo, qualche errore lo fai, o te la prendi con i grandi vecchi, ma non è ora di piantarla, di fare del pettegolezzo con gli allenatori, è ora di guardare anche il lavoro che viene fatto dalle dirigenti.
0: Alle spalle, certo.
1: E se no, ragazzi, è troppo facile ogni volta, allenatore non allenatore.
0: Assolutamente. Lapo, grazie di cuore. Lapo De Carlo, un abbraccio.
1: Grazie a te, tutti quanti. Ciao.
0: Tra poco lo spazio mondiale con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia. Vi aspetto. Ultima pausa.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029, con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella F1 FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito, la McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le due penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, scendono in campo i grandi talenti, si illumina il mondiale con i colpi delle stelle, la Kylian Mbappé e Erling Haaland, per non parlare di Leo Messi. Allora diamo il buongiorno intanto dal Brasile a Fabio Urbisaglia da Bahia. Fabio?
1: Buongiorno Vincenzo, buongiorno anche ad Alen.
0: E Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E allora, finalmente si comincia a vedere un pochettino di spettacolo. Allora, io comincerei, se siete d'accordo, dalla sfida tra Norvegia, dall'incipit che ha fatto Erling Haaland in questo mondiale, Iraq-Norvegia 1-4. Fabio, sì. Intanto chi è l'MVP della partita, manca a dirlo.
1: Beh, sull'MVP, guarda, anche a volermi inventare qualcosa diventa davvero difficile. Ovviamente è Haaland, l'attaccante vichingo, che azzanna la partita, azzanna questo mondiale come solo lui è capace di fare. Insomma, era l'esordio assoluto in una Coppa del Mondo, già gli statisti cominciavano a immaginare, a calcolare quello che potesse essere il suo impatto e quanto ci avrebbe messo per arrivare già ad infastidire, diciamo, i recordman di sempre di questa competizione. Pronti via, lui ne fa due e con una prestazione davvero totale. Non parlo neanche soltanto delle realizzazioni, ma proprio della presenza scenica, cioè un giocatore con una cattiveria agonistica, con una capacità anche di trascinare i compagni davvero notevoli. Nonostante il mondo intero fosse lì ad attenderlo, lui ha ormai questa maturità che gli consente proprio di letteralmente azzannare le partite. Quel pressing sul secondo gol, il modo in cui arriva sul portiere con una ferocia, un dominio anche fisico davvero, davvero importante.
0: Senti, mi fai anche una fotografia della prestazione di Sorloth, attenzionato dalla Juventus?
1: Guarda, Sorloth ha questa interpretazione del ruolo molto diversa in nazionale per ragioni, insomma, che immaginiamo, vedi sopra, dovendo coesistere con un centravanti puro come Haaland, è costretto a fare un lavoro diverso, gioca sull'esterno. Nel secondo tempo è poi entrato Bob, che è un attaccante esterno molto più classico rispetto a lui. Devo dire, se dobbiamo identificare delle note stonate nella prestazione della Norvegia a livello individuale, purtroppo dobbiamo dire che Sorloth non è stato sicuramente un protagonista in positivo. Non ha toccato molti palloni, quelli che ha toccato non sempre li ha giocati bene, per cui diamogli l'attenuante sicuramente
0: della presenza del sacrificio, mostro sacro a fianco.
1: Non sua, però ecco, non è stata una prestazione brillante.
0: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della partita?
1: Guarda, per non dimenticarci del tutto dell'Iraq, che comunque ha fatto il suo, mi è piaciuta la personalità, ecco, degli asiatici, che non sono stati lì a subire passivamente la forza fisica, atletica e tecnica degli avversari, ma hanno provato a giocare, hanno trovato secondo me un gol anche bellissimo. Peraltro una storia incredibile quella di Hussein, che ha passato 7 ore all'immigrazione soltanto per essere ammesso in questa coppa. E quindi i miei complimenti vanno comunque ai tentativi dell'Iraq, in particolare nel primo tempo, dove secondo me sono viste delle trame offensive stimabili, dei buoni sincronismi, una buona ricerca del terzo uomo. Dopodiché, chiaramente, in particolare nel secondo tempo, dal 2-1 in poi, in verità già nel primo tempo sono mancate un po' di
0: cose che non ti è piaciuto,
1: di opzioni lì davanti. Quello che non mi è piaciuto è stato, per l'appunto, la gestione di alcuni momenti chiave dell'Iraq. Penso in particolare al gol praticamente regalato dal portiere, da Hassan, sul pressing di Haaland, ma anche l'approccio difensivo della Norvegia, che attaccata poco magari, ma nel primo tempo non mi è sembrata avere le giuste spaziature, ho visto qualche difficoltà di reparto. Vedremo poi contro avversari un po' più provanti se le sensazioni verranno confermate.
0: Il dato che vogliamo citare in questa partita?
1: Guarda, il dato inevitabilmente è nuovamente quello del mostro norvegese, scusami, 51 gol in 51 presenze con 56 gol in nazionale, è un dato fantascientifico, si fa anche fatica a descriverlo, insomma, un Haaland che, come detto, dopo aver azzannato tutte le competizioni a cui aveva preso parte, è pronto ad entrare di diritto nella storia del mondiale.
0: Alen, veniamo a questo derby, chiamiamolo così, tra Francia e Senegal, primo tempo veramente bruttino, ma in cui il Senegal aveva fatto molto di più, si è divorato un gol pazzesco, poteva passare in vantaggio, meritava il vantaggio. Secondo tempo in cui probabilmente la striata di Deschamps ha fatto effetto, è venuta fuori tutta la qualità della Francia, sia in campo sia dalla panchina. Poi si è scatenato Mbappé, poi si è scatenato Lise con il suo primo assist a Mbappé, l'assist di Rabiot a Barcola, insomma, eccetera eccetera eccetera, con questo finale che a un certo punto ha rimesso in piedi tutto. Intanto, qual è l'MVP? Manca a dirlo, anche qui penso Mbappé, no? Devi attivare l'audio, Alen, altrimenti non ti sentiamo. Alen? Non sentiamo l'audio di Alen. Alen, devi attivare il microfono, altrimenti diventa complicato. Allora, facciamo così, torniamo un attimo da Fabio, che hai visto sicuramente anche le prodezze di Mbappé, no? Che ha fatto due gol pazzeschi, che fa la differenza.
1: Sì, ieri è stata peraltro la giornata
0: dei grandi. In Brasile speravano che l'Argentina non andasse bene, invece
1: guarda, il Brasile, ti dico la verità, il Brasile è un paese diviso da questo punto di vista, perché loro amano in modo talmente viscerale il calcio, e per cui gioco forza calciatori della grandezza tecnica di Messi, che poi alla fine in verità lo accompagnano e in parte lo tifano, devo dire. Ieri ho avuto la possibilità di seguire la partita su Case TV, che è un canale brasiliano YouTube molto famoso qui, un fenomeno assoluto negli ultimi anni, e loro erano veramente estasiati. Ad ogni giocata di Messi, ad ogni suo gol, standing ovation, applausi su applausi, complimenti su complimenti. Per cui Messi poi diventa così un trade union, diventa comunque un elemento che finisce per abbattere qualsiasi tipo di rivalità storica e quant'altro. Per cui è un paese diviso in questo senso. Poi chiaramente da lì a dirvi che il brasiliano medio si auguri che l'Argentina possa rivincere il mondiale, ce ne passa. Per cui questo.
0: Senti, non so se abbiamo
1: sulla partita della Francia.
0: Abbiamo, sì, forse Alen, quindi ci proviamo. Alen, ci sei?
2: Sì. Perfetto. Scusatemi ragazzi, mi sentite?
0: Sì, adesso risentiamo. Francia-Senegal, dicevamo, MVP, manca a dirlo, anche qui Kylian Mbappé.
2: Beh, alla fine sì, Mbappé. Che comunque è arrivato molto criticato in Francia, e ieri nel momento chiave della partita comunque si sblocca anche grazie alla genialità di Olise, e ha anche approfittato anche di un Senegal nel secondo tempo poco disciplinato, forse che è stato un po' troppo goloso dopo un certo tempo.
0: Alen? Sì, adesso li senti.
2: Sì, mi senti?
0: Adesso li sentiamo. Sì, no, a un certo punto è andata via la parte finale. Senti, invece, allora, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno in una partita? Magari possiamo dire il primo tempo della Francia non è stato un granché.
2: No.
0: Forse meritava qualcosa in più Lille.
2: Beh, qualcosa è successo. A fine primo tempo, secondo me, nel spogliato qualcosa è successo, perché comunque abbiamo visto nel secondo tempo una Francia che raramente avevamo visto con Deschamps. Secondo me è anche colpa o merito, secondo per chi si tifa, del Senegal, perché il Senegal si è disorganizzato, ha perso comunque l'organizzazione che aveva funzionato nel primo tempo per avere questa densità difensiva, per avere le linee molto, molto strette, per non permettere alla Francia di correre. E poi nel secondo tempo abbiamo visto che comunque quando il Senegal si è aperto, la Francia lì, quando ha spazi, la Francia è una squadra devastante. Ieri abbiamo visto la velocità che ha in transizione la Francia, è qualcosa di assurdo. Dunque, se non difendi bene, finisci per perdere la partita, come ha perso il Senegal quando aveva controllato nel primo tempo.
0: Qual è il dato da evidenziare in questa partita?
2: Beh, i 14 gol di Mbappé nel mondiale. Superato Just Fontaine, solo 26 anni e comunque manda un messaggio anche al mondiale, che lui comunque è tornato quello del 2022 quando fu devastante nel mondiale in Qatar, e che è il capitano e il leader tecnico di questa squadra.
0: Dopodiché si è acceso Mbappé, la risposta Fabio l'ha data, e come, certo, Leo Messi, che di anni ne ha 39, alla soglia dei 40, ad avercela quella salute alla sua età, che insomma ormai è un vecchio ricordo per il sottoscritto. L'Argentina che vince 3-0 trascinata dalla sua grandissima stella, MVP è lui, inutile che ne parliamo. Mi racconti un po', prima già stavi raccontando, sì, un po' di quanto hai estasiato Messi, cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno di questa partita?
1: Guarda, su Messi c'era molta curiosità, ne parlammo anche presentando gruppi, gironi, quant'altro, in merito all'Argentina e quello che sarebbe potuto essere il suo ruolo in questa Coppa, no? Quasi 4 anni dopo le magie del Qatar, e pronti via, Scaloni ci ha risposto, insomma, Messi continua ad essere l'epicentro della nazionale argentina, la squadra gioca in funzione del

0: insomma, non, nulla toglie, ripeto. Quello che impressiona di questi giocatori è quanto siano attesi e quanto riescano poi sempre e comunque a confermare le attese, se non ad andare addirittura oltre.
1: Perché hanno delle qualità che saranno scolpite nella pietra nel ricordo della storia dell'Argentina e della storia soprattutto del calcio. Oggi peraltro scende in campo Cristiano Ronaldo, vediamo che risposta darà. Per quanto riguarda invece il dato da evidenziare di questa partita, anche qui
0: Sì,
1: immagino il record
0: di
1: di
0: dati
1: gol
0: ci.
1: raggiunti da Messi.
0: Sì, esatto. Magari volendo uscire per una
1: Sì.
0: volta da un dato che comunque diamo, che è il 16° gol per cui si appaia a Klose, recordman di tutti i tempi di Messi in una Coppa del Mondo, la sua 6ª Coppa del Mondo, il primo ad essere convocato e a giocare in tutte e sei le coppe, segna nella 5ª coppa consecutiva, non aveva soltanto segnato nella prima apparizione. E vi do un dato sulle verticalizzazioni riuscite verso la tre quarti avversaria dell'Argentina, che sono 42, a dimostrazione del fatto che comunque ha avuto un dominio territoriale, se non completo, ma diciamo, in diversi momenti del match, con ottime trame. E ripeto, questa ricerca di palloni, spezzaline, con un centrocampo, devo dire, davvero sugli scudi, un centrocampo molto completo. Avevamo parlato dei migliori centrocampi, citando quello dell'Olanda sicuramente, ma quello dell'Argentina non è da meno, perché unisce geometrie, ma anche grandissimo atletismo, cattiveria agonistica con McAllister, con Enzo e lo stesso De Paul, insomma, davvero un reparto importante.
1: Torniamo da Alen, intanto facciamo una prova audio. Alen, ci senti?
2: Sì,
1: Ah,
2: ci sono.
1: perfetto, ecco, no, avevo fatto la prova audio perché era sparito un attimo la nota l'audio, però ci siamo. Alen, Austria, Giordania, dico la verità, tutte non le ho viste, questa non ci ho fatta. E tra l'altro mi sono svegliato stamattina, stavo prendendo quasi, stavo ancora giocando. Anche qui possiamo parlare di un evergreen che è Arnautovic, con Austria che vince 3-1 contro la Giordania, qui MVP della partita.
2: Beh, Arnautovic perché decide il match. Decide il match in una partita dove l'Austria ha sofferto più di quanto potessimo aspettare. Abbiamo visto una Giordania molto dinamica, molto ambiziosa, che avrebbe meritato almeno il pareggio. E l'Austria ha giocato, non abbiamo visto la solita Austria, la squadra dinamica che andava in pressione con successo per limitare la Giordania. Giordania è arrivata tanto in aria. Gli è mancato anche un po' di fortuna perché ha preso una traversa. E l'Austria, sì, senza Arnautovic, secondo me non l'avrebbe portata a casa questa partita. E deve far riflettere Ragnik perché alla fin fine la partita non con l'Argentina, perché comunque con l'Argentina puoi anche perdere, comunque fa parte della logica. Con l'Algeria dovrà stare attenta perché comunque i nordafricani non sono quelli che abbiamo visto ieri. Aveva di fronte la squadra campione del mondo.
1: Eh già. Senti, invece cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto in sostanza di questa partita?
2: Beh, mi è piaciuta la Giordania, veramente il centrocampo di creatività, l'asse Rajdan Olwan, che ha segnato il momentaneo gol dell'1-1, hanno fatto veramente bene e sono riusciti a sorprendere l'Austria nella corsia centrale. E normalmente è difficile, una squadra che gioca con Laimer da trequartista fa della densità nella corsia centrale, eppure la Giordania è spesso e volentieri ha finalizzato nella corsia centrale con palla a terra. Veramente bella da vedere questa Giordania. Beh,
1: Il dato da evidenziare?
2: il dato sono gli 11 tiri della Giordania, stesso numero dell'Austria che ha avuto un po' più possesso palla, ma è stato un possesso un po' più orizzontale. Abbiamo visto un'Austria incomoda nel gioco, non abbiamo visto la versione dell'Europeo, deve alzare l'asticella, però rimango con gli 11 tiri della Giordania che comunque è un dato significativo perché nessuno prima della partita avrebbe pensato che la Giordania poteva giocare del tu a tu contro l'Austria.
1: Ragazzi, nel salutarci vogliamo lanciarci in qualche previsione. Segna e quanti gol eventualmente fa Fabio Cristiano Ronaldo oggi?
0: Ma guarda, per Ronaldo vale il discorso fatto per Messi, bisogna capire quale sarà la sua centralità, conoscendolo probabilmente sarà attivo.

0: titolare di questo Portogallo. Io penso che almeno una segnatura, tenendo conto del fatto che batte anche i rigori, dai, un gol ce l'aspettiamo.
1: Un gol per Fabio, per Allen invece?
2: Beh sì, anche io vado sul sicuro, però voglio capire, sì, voglio capire come gestirà Ronaldo Martinez, perché a differenza di Messi, Ronaldo è un limite nel gioco del Portogallo, nel contenuto è un limite. Se prendiamo gli ultimi 2 anni e guardiamo nel contenuto e anche la media gol senza Ronaldo e con Ronaldo, vediamo che il Portogallo gioca molto più sciolto, crea di più, segna di più. E questo potrebbe diventare un problema per Bob Martinez. Vedremo, sono molto curioso della gestione di Ronaldo. Se gioca 90 minuti, penso che comunque avrà delle occasioni. È rigorista, come diceva Fabio. Se dovesse andare in agenzia, giocherei un gol di Ronaldo, sì.
1: Un gol di Ronaldo a testa, vediamo se ci prendete oppure se vi allontanate ed eventualmente di quanto. Grazie Alen Valneghi, ciao Alen.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie a Fabio Urbisaglia, ciao Fabio.
0: Obrigado, grazie a voi, buona giornata.
1: E la giornata continua con Maracanà, pronto già tutto. E allora io lascio la linea all'ottimo e lo saluto, Andrea Maiocca.
3: Chi è?
1: E vi do appuntamento a domani, stesso posto, stessa ora. Ciao a tutti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 a Evian si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
4: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Al-Siyeh nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
5: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
4: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale. Tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
5: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
4: Lo sport con la pallavolo, l'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della National League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il 4º successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Tu lo sai, tutto l'anno che dico che Locatelli non può fare quel ruolo lì. Lo ha fatto anche discretamente, ci mancherebbe altro, in alcuni momenti, però c'ha tempi di gioco diversi, fa girare la palla molto meno veloce.
2: Io credo che, così a memoria, né nella storia del Milan né nella storia del calcio italiano si sia mai assistito a qualcosa come quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito noi nelle ultime 3 settimane. Cioè il radere al suolo l'intero vertice, diciamo, amministrativo, dirigenziale, ma anche il vertice tecnico.
1: Guarda, Amorino ha fatto talmente bene allo Sporting, che io l'ho visto tante volte con lo Sporting, di grande ritmo. Gioca 3-4-3, ovviamente era in un calcio che conosceva bene i giocatori. Benissimo, lo chiama lo United, non ne ha azzeccata una neanche per sbaglio, capito?
3: Probabilmente Torres è un po', diciamo, il protagonista in negativo della giornata, della partita. Ha avuto 2 occasioni dove avrebbe potuto e dovuto fare meglio. Ha preso una traversa, un'altra volta ha sbagliato e il portiere ha parato, ma insomma non l'ha angolata bene.
4: La sensazione che io ho è come quando, sai, si parte in campionato un po' più a rilento perché si fa una preparazione un pochettino più dura, no? Sì. Perché magari devi arrivare in fondo alla competizione, quindi la prima partita un pochettino tra che... l'abitudine a quel clima lì che è abbastanza torrido.
5: È la parte più bella, ti dico la verità. Io ieri a un certo punto tifavo i mirati, ma più che altro perché stavano dando veramente tutto, capito? Cioè, a me piace, io vorrei andare a comprare una maglietta degli Emirati.
6: E a distanza di giorni, ecco, adesso metabolizziamo un po' di più perché appena finito, diciamo, è tutto successo così velocemente che non ce lo si gode nemmeno fino in fondo. Adesso ci rendiamo conto, insomma, che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale insieme ai ragazzi.
7: Maracanã!
8: Eccoci qua, Maracanã, eccola qua, come sempre, tutti i pomeriggi in questa anteprima, adesso con Francesco Tringali.
9: Chi è? Ecco.
10: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio.
8: Come sei serio oggi? È da stamattina che ti vedo serio. Come mai?
10: Ci siamo goduti una bella serata mondiale, perché finalmente sono usciti fuori i pezzi grossi, caro Marco.
8: Ora, veramente una serata bellissima, perché c'è l'immenso, l'intramontabile Lionel Messi. Poi è arrivato Mbappé ha dato,
10: poi è arrivato Haaland, e poi ci ha messo la ciliegina.
8: Dice, sapete che vedi?
10: Lui. Leo.
8: C'è pure la doppietta di Arnautovic, comunque.
10: Ah, bravo.
8: Non te la dimenticare,
10: certo.
8: Perché
10: no,
8: c'è anche quella.
10: La Giordania, 3-1 dell'Austria contro la Giordania.
8: Esatto.
10: Però sì, dai, vogliamo celebrare finalmente questi mostri sacri che animano il mondiale. Mbappé, la doppietta, a risvegliare, a rianimare la Francia dopo un primo tempo complicato, tramite anche le giocate di Olise, che è giocatore straordinario, mostruoso. E poi ci si è messo Haaland contro l'Iraq con una bella doppietta, con i gol degli italiani, tra virgolette, Østergaard e Torsvert. Bello, una bella serata fino poi alle 3:30 di notte, quando la notte americana illuminata da Leo Messi, caro
8: Mamma
10: Marco.
8: Mia, veramente, che roba. E oggi ci saranno un po' di domande su questi grandi campioni, quindi preparatevi anche voi da casa, perché vi vogliamo coinvolgere, perché sarà importante il vostro pensiero. Naturalmente coinvolgeremo tutti gli ospiti che ci saranno qui, ma ci sono delle cose che faremo con voi, delle domande che faremo a voi su Messi, quindi su Haaland, quindi su tutti questi campioni che si sono fatti vedere ieri sera. Quindi state con noi, perché poi tra poco ne parliamo, caro mio. Poi
10: sì.
8: Vabbè, prima di andare ai titoli, che vogliamo dire qualcosa sul nostro calcio? Che vogliamo dire? Vogliamo dire che l'Inter sembra, insomma, si deve cominciare un po' a muovere sul mercato. Ci sono delle voci in uscita e delle voci in entrata. La voce in entrata è sempre la stessa: si parla costantemente di palestra. E vediamo che cosa succede invece in uscita. Poi che altro dire, la Juventus ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, c'è Carnevali che sta prendendo possesso, oggi era la continassa durante Juventus Roma Under 18.
10: E il Napoli sta, costruendo la difesa di Massimiliano Allegri e sembra praticamente vicinissimo a Mario Chila, che ha accettato la possibilità che di andare al Napoli. E adesso però devono sedersi con l'Otito per capire la fattibilità della trattativa. Con un contratto in scadenza nel 2027 la strada sembra essere spianata.
8: A due lire,
10: sono d'accordo. Svenduto.
8: Prendono un ottimo giocatore.
10: Svenduto.
8: Piazzeranno lì uno di quelli in esubero che hanno loro e via. Allora,
10: esubero, che poi se gli propongono Beukema, per la Lazio sarebbe no?
8: titolarissimo inamovibile. Va bene.
10: Verso Romagnoli, verso Chila.
8: E poi c'è anche da capire Casa Roma, perché si parla di due attaccanti molto forti che potrebbero veramente far sognare tanto.
10: Tra l'altro,
8: c'è Arturo che mi chiama adesso e faccio rispondere in diretta.
10: Rispondi, ti prego.
8: Ma io voglio rispondere.
10: Rispondi adesso, vai.
8: Voglio rispondere in diretta. Aspetta,
10: vai.
8: Arturo? Ciao Arturo, sono Marco.
10: Tutto
8: bene? Sì.
10: TV Verità.
8: Senti, stiamo facendo tutto live, è bellissimo. Alle 14 sei con noi in diretta?
10: No.
8: Vabbè. Di tutto, mondiale, tutto bene. Quello che vuoi tu. Va bene? Dai. Ti aspetto.
10: Alla grande, ce l'abbiamo.
8: Grande Arturo, grande.
10: Ce l'abbiamo. Hai visto? Le sensazioni che sono bello, positive. Ce l'abbiamo, confermi?
8: Vabbè, abbiamo fatto anche questa cosa in diretta, è bellissimo.
10: Molto bene.
8: È molto easy.
10: È TV Verità.
8: E allora vai con i titoli, vai. Messi travolge l'Algeria, tripletta per lui, con questi tre gol diventa il capocannoniere di questa competizione, raggiungendo Miro Klose a 16 gol nella competizione mondiale. La storia.
10: Adesso Di Napoli sta chiamando me.
8: E poi abbiamo messo anche loro due, Mbappé e Haaland, devastanti alla prima uscita per loro, gol che hanno ribaltato gli avversari. Bastoni Madrid è reale? Vediamo un po', perché insomma potrebbe essere reale, sì o no, insomma dal Barcellona passa al Real Madrid. Nico Pass sembrerebbe aver fatto la scelta, ossia quella di rimanere a Como, giocarsi la Champions per poi andare l'anno successivo al Real Madrid. Giusta la scelta di Nico Pass? Lotito, fallimento totale. Eh sì, perché non soltanto non ci sono gli abbonati, non soltanto disdicono la Pay TV, ma adesso anche il Flaminio saluta e poi c'è la svendita colossale dei giocatori. Tutto questo per non, diciamo così, fare un aumento di capitale, perché il mercato è a saldo zero. Insomma, fallimento totale. Roma da sogno, può sognare la Roma se dovessero arrivare questi due? Uno è Greenwood, l'altro Summerville. Io ti volevo la tua risposta. Vabbè, va bene, andiamo avanti. Fatto un trabocchetto.
10: Tra l'altro oggi 25esimo anniversario dello scudetto della Roma.
8: Sì, assolutamente.
10: Perché 17 giugno del 2001 la Roma vinceva il suo terzo scudetto con alla guida Fabio Capello. E oggi insomma proveremo anche un po'
8: stiamo provando perché...
10: anzi ne abbiamo anche provate troppe, però ci stiamo continuando a provare per insomma rivivere insieme ad alcuni protagonisti insomma quel 17 giugno 2001, quando insomma si riportò il tricolore nella capitale giallorossa dopo 18 anni d'attesa, dopo che l'anno precedente lo aveva vinto la Lazio. E quest'anno si riparte con un grande sogno, giustamente mettevi tu insomma i calciatori che Gasperini vorrebbe portare per costruire questo sogno in un anno particolare, perché sarà anche l'anno del centenario della nascita della Roma, e quindi insomma una serie di ricorrenze che potrebbero essere ispiratrici.
8: Il prossimo anno, Roma, poi? Fiorentina, Napoli.
10: Molto bello, tra l'altro di Fiorentina ti dico che ha parlato Antonioni, ha riparlato Antonioni, perché qualcuno gli ha detto ma com'è possibile, perché ieri c'è stato un caso,
8: ieri noi abbiamo caso, fatto pure ieri.
10: Non verrò, non ci sarò, non farò nessun favore al club, io al centenario della Fiorentina non ci vengo.
8: Posso dirti però adesso, con tutto il rispetto, che secondo me mi sembra una presa di posizione un po' troppo dura, anche da parte sua. Io capisco che possa aver avuto... diciamo così un rapporto con dei contrasti, quello che volete voi, però non è bello che un calciatore adesso chiuda completamente ad una squadra con cui ha fatto una carriera, ha lasciato dei ricordi importanti, ha un valore molto profondo nella squadra e nella città. Non è bello questa chiusura, cioè nel senso, capisco che uno può essere veramente tanto arrabbiato e avercela con l'attuale dirigenza, poi tra l'altro voglio dire,
10: però si festeggia,
8: non c'è manco più il presidente,
10: però si festeggia,
8: esatto, si festeggia la squadra, si festeggia i 100
10: non
8: anni
10: si festeggia
8: della squadra, dai,
10: i 5,
8: io
10: 50 anni della proprietà commissa,
8: ma veramente io
10: si festeggia la Fiorentina.
8: Io capisco tutto e comprendo anche l'arrabbiatura, quello che volete, però insomma sono 100 anni della squadra, non della gestione commisso, cioè non stiamo parlando, diciamo, della presidenza commisso che dice festeggia 100 anni, allora bisogna stare lì presenti e se mi invitano non ci vado perché mi hanno trattato male, e ci può stare. Stiamo parlando dei 100 anni del club, della storia viola. Io capisco tutto, però insomma mi sembra una presa di posizione troppo forte per un grande campione che, ripeto, è una bandiera importantissima di questo club. Non mi piace questa cosa, devo dire la verità, questa volta non vado a favore del calciatore, sono sincero. Per me Antonioni sta sbagliando.
10: Sì, tutto perché qua. Dovresti mettere da parte ogni tipo di risentimento, di rancore nei confronti di una società che per motivi anche spiacevoli è cambiata negli ultimi anni. Sappiamo che la famiglia di proprietà è sempre la stessa, però a un certo punto tu devi, secondo me, salvaguardare il valore che ha per te la Fiorentina rispetto a tutti i rancori che hai con chi la Fiorentina in questo momento la gestisce, che però è in secondo piano rispetto allo storico traguardo che questo club sta per raggiungere.
8: Sono d'accordo. E allora andiamo subito, diciamo così, a coinvolgere un po' i nostri amici che sono comodamente, non so, chi a casa, chi al lavoro, chi no, in giro, chi magari già in vacanza. Qualcuno potrebbe avere anche già iniziato le proprie vacanze, no? Perché insomma è vero che ancora l'estate deve arrivare, da calendario alla mano. Temperatura è già arrivata, da calendario.
10: Uno preferisce andare in ferie a giugno.
8: E poi che uno sceglie di andare a giugno si paga meno.
10: Esatto.
8: Oggigiorno insomma meno caos, meno confusione, sei servito meglio,
10: sì.
8: E quindi potresti anche andare in vacanza adesso. Perché non ci vai tu adesso?
10: Sai, perché credo non sia, allora, non sia il caso.
8: È un po' difficile,
10: momento,
8: ecco.
10: È un po' complicato.
8: No, però detto questo coinvolgiamoci subito con uno dei temi, perché abbiamo più temi, quindi cerchiamo di andare veramente forte, poi andiamo a leggere anche un po' di approfondimenti vari. Primo tema: Messi che fa tripletta ieri sera, travolge l'Algeria.
10: Questa è una domanda pesante,
8: ragazzi, questa è una cosa. Mettiamo, c'è una musica un po',
10: perché questa è una domanda, la domanda delle domande, perché poi scomodi caro Marco, delle divinità che aleggiano qui sulla sedia della radio, insomma.
8: Ma perché... abbiamo delle foto quando entri qui che ti mettono paura, appena entri c'è subito Messi sulla sinistra, a destra c'è Pelé, poi Maradona, noi qui siamo veramente, appena entri già devi abbassare il cappello, chapeau per questi grandi. Però la domanda è questa: 39 anni per lui, ieri segna questi 3 gol e raggiunge e diventa il capocannoniere della competizione mondiale raggiungendo Miro Klose. È chiaro che da qui in avanti può solo superarlo, ha tante partite a disposizione perché l'Argentina Insomma, è una squadra destinata ad andare avanti, girone sicuro, ma andrà avanti anche oltre, e quindi lui potrà veramente mettere un record a 39 anni, al suo sesto mondiale. Oggi mi è capitato un video, Francesco, dove dopo l'eliminazione dell'Argentina con la Francia, mi sembra quando lui aveva, quando è stato? Qualche anno fa adesso, non mi ricordo, comunque il telecronista inglese disse: non ci sarà, questo è l'ultimo mondiale di Messi, non ci sarà perché il prossimo in Qatar avrà 35 anni. Non solo ha fatto Qatar e ha vinto il mondiale,
10: ha vinto il mondiale,
8: si è presentato pure adesso a 39 anni e fa tripletta all'Algeria, ok? 39 anni per lui. Allora la domanda è questa: è il più forte calciatore di sempre? Sì o no? Poi fate voi quello che volete dire, se non è così perché le difese di adesso, quello che volete, però uno che ha 39 anni ancora e segna 3 gol, ripeto, contro l'Algeria, non è che ha segnato contro il Curaçao, no?
10: L'Algeria di Petkovic.
8: L'Algeria di Petkovic, ma poi come ha segnato? Il primo e l'ultimo, tra le altre cose, due pezzi, diciamo, di alta qualità. Il secondo l'ha fatto,
10: il
8: diciamo,
10: secondo da rapinatore,
8: da rapinatore d'area di rigore, resto, tac, te la metto lì.
10: Il primo e il terzo è da Messi del Messi. Prime,
8: esatto.
10: Nel suo prime faceva, esatto, questi gol.
8: Bravissimo.
10: Continua. Tu giustamente citavi, scusami, Russia 2018, esatto, quando gli ottavi di finale in Francia perse quella possibilità nuovamente di prendersi il mondiale, sembrava una maledizione infinita con quell'età, pensare di poter andare avanti. E addirittura da lì in poi è stato invece uno sliding doors perfetto, esatto, perché nel 2022 vince il mondiale. Anche qui non si sapeva se poi avesse potuto, no, giocare 4 anni dopo. Invece alla prima lui si ripresenta in quel modo, dopo una stagione non brillantissima, subito piazza 3 gol, uno più bello dell'altro, con caratteristiche diverse uno dall'altro. Che dire, Leo Messi?
8: No, io questa cosa la chiedo, e poi ognuno può dire quello che vuole, ci sta anche un paragone forte con Diego Armando Maradona, e non si può non fare una cosa del genere, ragazzi. Poi ognuno può dire il motivo, senza dire scomodiamo, non scomodiamo. Il calcio è bello anche per questo, perché sono due epoche di calcio completamente differenti, però qui stiamo parlando di un calciatore che ha 39 anni, ancora un grande professionista, mentre Maradona a 37 finì la sua carriera e la parte finale non è stata esaltante, mentre Messi continua ad esaltare un calcio diverso. State parlando con uno che è maradoniano convinto, però io faccio il mio lavoro e devo proporre un quesito, la mia opinione in questo momento non conta. Conta più la vostra e quella degli altri. Oggi ci divertiremo perché penso che siano che è un grande campione, non può non essere sottolineato dopo aver fatto 3 gol, ripeto, una tripletta alla prima, dove, come dicevi prima tu, nel 2018 forse tutti pensavano che sarebbe finita la storia, e non aveva retto il paragone con Maradona, esatto, perché non aveva vinto il mondiale, c'era questa cosa, il mondiale lo ha vinto e adesso questa cosa l'ha allontanata, ha fatto come Diego dal punto di vista del mondiale vinto, ha vinto palloni d'oro, è, insomma, giocatore straordinario, e continua a fare delle grandissime giocate, non sta più in un campionato molto competitivo, ma continua comunque a fare il suo da calciatore,
10: a fare la differenza, scusa Marco, in una nazionale che comunque continua a produrre grandi talenti, perché se pensi che ieri giocava al fianco di Lautaro Martinez, nonostante questo la differenza la fa sempre solo lui, con un gol tra l'altro annullato per fuorigioco, con una situazione, perché poi si è preso un rischio, perché chi ha visto la partita sa che dopo un quarto d'ora lui interviene male sul polpaccio di un avversario,
8: sì.
10: Lì era da VAR e da cartellino rosso, forse non se la so sentita perché dovevi tirare fuori perché il cartellino rosso per Leo Messi, ma lì si prende un bel rischio, ma detto questo è straordinario. L'unica cosa che ti dico è che molti nel paragone cosa inseriscono? Il fatto che Maradona sia stato ancora più straordinario perché ha accettato di poter vincere e costruire in una città come Napoli,
8: sono d'accordo,
10: rispetto a Barcellona, rispetto a Messi che differenza. Ha sempre tra virgolette vinto con maglie più blasonate.
8: È una notevole differenza, hai fatto bene a sottolinearla, perché ripeto, ci sta, però stiamo parlando di due grandissimi calciatori. Personalmente, ripeto, io sono un maradoniano convinto, però penso che il giocatore veramente che più si è avvicinato anche nei gol, nella qualità, addirittura ci sono dei gol che sono identici a quelli che ha fatto Maradona, quindi quello che più si è avvicinato personalmente ritengo sia Messi a Maradona. Poi è al suo livello, è davanti, questo lo dovete dire voi, non lo devo dire io, però lui si è avvicinato tantissimo e a tratti lo ha ricordato in maniera enorme. È anche vero, io aggiungo un'altra differenza, Maradona vince il mondiale con una nazionale la cui qualità era inferiore rispetto a quella che poi ha avuto l'Argentina di Messi in questi anni, e anche questo è un altro fattore. Però ripeto, ieri ha dato un segnale che non può non essere preso in considerazione. In tutti gli sport, anche in momenti diversi, questi confronti ci sono, e secondo me è giusto farlo ed è anche divertente farlo, perché stiamo mettendo a confronto due grandissimi, e ripeto, in tutti gli sport. Sapete, io sono un grande appassionato di moto, nella MotoGP quel paragone va avanti da anni tra i piloti che hanno vinto in assoluto di più. E tra l'altro
10: regge di più il paragone, dici?
8: No, è bello farlo, anche se sono epoche diverse, Francesco, perché poi metti a confronto dei grandi campioni.
10: Quello Rossi-Agostini,
8: Rossi-Agostini, Rossi-Marquez, sono i paragoni che più fanno parlare gli sportivi, proprio perché c'è la bellezza di mettere a confronto due fenomeni, o tre fenomeni, quello che volete voi. Per anni abbiamo parlato di Messi e Ronaldo, che hanno vissuto più o meno un'epoca simile di calcio.
10: Quelli,
8: no?
10: Però, per esempio, così come nelle macchine, non si mette a paragone quello che aveva una macchina non ibrida, no. Si parla di bravura
8: di bravura. Adesso va, ad esempio, c'è l'accostamento Antonelli ad Ayrton Senna, addirittura. Senna, sì. Hamilton è stato accostato a tanti grandi campioni, Michael Schumacher lo stesso, quindi è bello proprio perché poi uno può dire veramente quello che vuole, dando una giustificazione. Quindi oggi ci divertiremo con questo, ma non solo, perché poi la serata di ieri
10: non spoilerare tutto adesso.
8: Assolutamente. Senti, che facciamo? Leggiamo qualcosa?
10: Se è arrivato qualcosa, sì, dai, cominciamo a sentire, a capire cosa ne pensano anche un po'.
8: Sì, no, intanto ti riporto un po' di chiacchiere qua e là che stanno avvenendo, prendendo come riferimento proprio tutto Mercato Web, dove ad esempio Messi da urlo, tripletta al mondiale, pareggia Miro Klose come il migliore di sempre, e quindi viene sottolineato anche oggi in tutti i giornali, anzi i giornali di ritardo perché non sono usciti, perché alle tre, mentre i siti giustamente possono fare tutti gli approfondimenti del caso. Si parte naturalmente da questa tripletta e da questo record che ha raggiunto all'età di 39 anni con una squadra che di fatto può anche vincere il mondiale, perché l'Argentina è una
10: campione in carica,
8: che può vincere.
10: Sì.
8: Non male per chi compierà 39 anni fra poco, più di una settimana, 16 gol al mondiale per lui. Quindi eccolo qui il marchio di fabbrica, contro l'altro in porta un certo Zidane, figlio del grande Zidane, che ieri ha fatto pure una bella parata.
10: Sì, si è provato quantomeno a salvare un po' il risultato, però sai, è stato completamente oscurato dalla bellezza di quello che ha fatto Leo Messi, che insomma indirizza subito e manda un messaggio secondo me molto chiaro a questo mondiale, rispondendo all'altra grande favorita che era la Francia, che avevamo visto praticamente 6 ore prima impegnata contro il Senegal. Manda un messaggio anche a un altro, no, fenomeno di questo mondiale, che Kylian Mbappé, autore reduce di una brillante stagione con il Real Madrid, si aspettava una risposta subito da lui, è arrivato con una bella doppietta contornata dai tanti altri fenomeni che la Francia può vantare, in coda però a una partita che aveva visto un primo tempo non bellissimo. Allargare poi, al rientro dalla pausa, allargheremo il discorso anche con Erling Haaland,
8: c'è un altro paragone che faremo. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ci fermiamo un attimo, facciamo un piccolissimo break e poi torniamo e rimaniamo ancora su questo e andiamo a leggere anche qualche altro spunto, perché poi eccolo qui, non vedo l'ora di arrivare, ossia questo è Amorim, ma insomma manca la dirigenza in casa Milan, vediamo
10: chi lo accoglie,
8: qualcuno, dai, break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo a Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano 2 giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le 2 penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il 3° posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: E allora stiamo chiedendo se Messi è il giocatore più forte di tutti i tempi in questa anteprima.
1: Cari amici di Gol TV, che siete arrivati anche voi all'ascolto dell'anteprima di Maracanã su TMV Radio.
0: Sei il numero uno.
1: Vi stiamo chiedendo, aiutateci anche voi a uscire da questo dilemma, se Leo Messi è veramente il calciatore più forte della storia del calcio. Perché, caro Marco, introduci l'argomento? Cioè, perché lo stiamo chiedendo?
0: Perché ieri sera, a parte ieri sono entrati in scena i pezzi pesanti del mondiale, ma ieri sera in tarda notte, anzi in mattinata, Messi ha realizzato 3 gol, tripletta all'Algeria, ha trascinato l'Argentina, la sua prima vittoria in questo mondiale, ma lui con questi 3 gol diventa il miglior marcatore nelle competizioni mondiali con 16 gol
1: insieme,
0: raggiungendo
1: Klose,
0: e quindi da qui in avanti può mettere questo record. Allora a questo punto, a 39 anni, ragazzi, 39 anni, continua a regalare gemme di calcio, è la storia di questo sport, e la domanda è chiara: è il migliore di sempre?
2: No.
0: Fate voi, io la domanda la faccio, la risposta la dovete dare voi. Quindi 331 82 00 213, se volete potete mandare anche vocali e noi vi rispondiamo.
1: Ascoltiamo tutte le opinioni, dai, anche perché vogliamo scaricare un po' di messaggi, poi andiamo all'altro tema caldo, un'altra domanda
0: domanda, ci andiamo tra poco, dai. Non ci bruciamo tutto, magari diamo tempo ancora di assimilare questo, diciamo così, quesito. Tra poco magari sentiamo anche, chiedo in regia se sono pronti dei vocali, che li facciamo sentire subito. Però volevo un attimo andare ancora al volo, se ne parla oggi da stamattina in tutti i siti, è impossibile non porre l'accento su quello che ha fatto Messi ieri sera. Dunque, c'è pure un telecronista argentino che è nella bufera.
1: Sì, l'ho visto.
0: L'hai letto?
1: L'ho letto su Francia-Senegal. Lui ha detto che si sfidano due squadre africane giocando sull'appartenenza. Ah. Per quanto riguarda i giocatori francesi, che come sappiamo pochissimi sono francesi di nascita sul territorio francese, e quindi vabbè,
0: posso dirti che secondo me bisogna stare un po', ritornare un po' nel ruolo che uno dovrebbe ricoprire. Questo lo dico da, ho avuto il piacere di fare il telecronista per tanti anni, e secondo me i telecronisti devono
1: limitarsi a commentare.
0: Secondo me stanno eccedendo un po' troppo, ti devo dire la verità. Non voglio fare nomi, niente, però credo che è giusto avere uno stile, è giusto trasmettere emozioni, che poi è quello che uno dovrebbe fare, trasmettere le emozioni quando ci sono, avere una proprietà di linguaggio importantissima, rapidità, individuazione naturalmente dei giocatori, cercando di sbagliare il meno possibile. Però io vedo che c'è una tendenza a voler essere protagonisti, che secondo me è un po' la deriva di questo che poi è il lavoro. Mi permetto veramente, non voglio fare nessun tipo di nome perché non mi va. Però
1: non sarebbe neanche giusto.
0: Non sarebbe giusto e corretto da parte mia, però bisogna cercare di rispettare quello che poi è l'apporto e il lavoro che deve fare un telecronista. Mi fermo qui perché insomma bisognerebbe non eccedere, ma questo è un pensiero mio. Andiamo avanti?
1: Sì.
0: Allora, andiamo avanti perché prendiamo qualche audio al volo. 331 82 00 213, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Ieri sera mi sono messo lì e ho guardato la Francia. Vabbè, nel secondo tempo, lasciamo stare il primo, nel secondo tempo hanno fatto un altro sport praticamente. C'hanno una squadra che potrebbero vincere 5 Champions di fila con quella squadra lì, impressionante. Ma mi ha impressionato anche Messi.
0: Mamma mia.
3: Complimenti, ragazzi, 38 anni.
0: 39 ormai.
3: Anche se ha giocato con l'Algeria, però tanta roba. Lautaro, zero proprio, sparito completamente. La scena se l'ha presa tutta lui. Grande Messi. Lo vorrei all'Inter. Però con uno stipendio ridotto. Ciao a tutti.
0: Max, ciao. Sì, stiamo chiedendo se è il migliore di sempre, Federico. Te lo dico in grande amicizia, non mi sbomba là con queste scuse, per favore, di la tua senza stare, chiediamo scusa a quella, a Tizio, a Cagli e Sempronio. Non abbiamo ucciso nessuno, non uccidiamo nessuno, parliamo di calcio. Dai, ogni volta chiedete scusa.
1: E
0: mo dobbiamo chiedere scusa a Maradona. Noi per Maradona ci abbiamo grandissimo rispetto e ci mancherebbe. Però insomma, di la tua senza queste scuse.
4: Non ogni volta...
0: E allora, dai un altro messaggio.
4: Ciao Marco, Antonio Saminato. Ieri sera finalmente abbiamo visto del bel calcio. Abbiamo visto i giocatori migliore 2026, Olise. Abbiamo visto lo straordinario atleta e bomber che è Mbappé. Abbiamo visto la macchina al gol che è Haaland. Vabbè, Messi non lo nomino perché Messi è il calcio, quindi Messi non va nemmeno messo a paragoni con questi giocatori. Stamattina mi sono rivisto la partita dell'Argentina per intero e Messi ha fatto una delle partite forse più sentite della sua carriera. Poi ho letto l'intervista dopo e credo che vada a chiudere un periodo che lui ha avuto negativo, ecco perché ha messo così tanta voglia nella partita.
0: Sì, ho letto anch'io di questo periodo negativo che si chiude e ecco perché si è commosso.
1: Lui dice la verità è che per una questione che con lo sport non c'entra niente ho passato dei giorni complicati, voglio ringraziare tutta la delegazione e i miei compagni perché mi sono stati sempre accanto dandomi molta forza per farmi star bene, quindi evidentemente ci sono stati dei motivi particolari. Tra l'altro chissà se assisteremo anche ad un Messi che chiama e un Cristiano Ronaldo che risponde, perché tra l'altro oggi alle 19 c'è Portogallo contro Repubblica Democratica del Congo. Cosa dici? Dimmi. Ne ha 41, sì, quindi potrebbe anche rispondere alle 19 in una partita comunque molto comoda sulla carta per il Portogallo. E poi tra l'altro ne approfitto, stasera c'è anche l'Inghilterra, altri campioni, sì, che emergono tra Ronaldo e Harry Kane, insomma grandi risposte. Però sì, belle anche le parole di Messi che ha detto di identificarsi molto in Rafa Nadal, quindi un altro campione di un altro mondo, di un altro sport, quindi bella anche la reazione finale.
0: Allora adesso c'è un altro audio, lo recuperiamo subito. Stiamo chiedendo se è il più forte calciatore di sempre. Poi un altro quesito secondo me che riguarda altri due di ieri sera, dai.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, ciao Marco. Allora, io ho la tua età, degli ultimi 25 anni sicuramente, va bene, anche negli ultimi 30, però per me arriva Maradona, Zico, Platini, per lei non l'ho visto, per me sono qui, e li ho visti di persona, io li ho seguiti di persona e ho visto tutti i calci che prendevano, e tu lo sai meglio di me, quindi per me negli ultimi 30 anni il migliore in assoluto della storia per me arrivano Maradona, Zico, Messi.
0: Ma secondo me Messi è più forte di Zico. Per me Zico è qualcosa di incredibile, quindi appartiene veramente a un altro 10 che a me faceva impazzire. Però allora ritengo Zico più forte di Neymar, più forte di Ronaldinho, lo ritengo uno dopo Pelé, secondo me uno dei brasiliani più forti, che ecco forse Ronaldo il fenomeno lo metto davanti a Zico, però davanti a Messi no, secondo me Messi è più forte di Zico. Non lo so, stiamo parlando veramente, è bellissimo. Queste sono qui le chiacchiere che faremo veramente volentieri sempre.
1: È bello perché ci si confronta, a prescindere da chiedere scusa a chi. Bellissimo. Ci si confronta.
0: Assolutamente.
1: Sentiamone un altro, dai, vai, poi tiriamo fuori l'altro tema.
0: Un altro tema, vai, via.
6: Buongiorno, sono Francesco Mercurio della Calabria.
0: Ciao Francesco.
6: Però per me resta Cristiano Ronaldo il più forte giocatore. Perché ha vinto più di Messi. Non ci dimentichiamo che Ronaldo ha vinto un europeo anche da solo con il Portogallo. Per me è Cristiano Ronaldo. Ronaldo dove è andato ha vinto.
0: Beh, pure Messi ha vinto, ragazzi. Messi ha vinto tanto anche lui.
1: Però è un'altra chiave, dai, un'altra chiave che
0: non parlerei di vittorie,
1: però
0: sinceramente
1: ecco, sì, la cosa è che è vero quello che dice il Portogallo, però noi non stiamo soppesando un po' le vittorie. Ecco. Stiamo pesando più che altro il giocatore come talento.
0: Secondo
1: come
0: me Messi è un talento puro, la metto così, cioè io nel confronto Messi-Ronaldo l'ho sempre visto in questa maniera, due grandissimi giocatori, la fortuna nostra, dico anche mia personale, che ho avuto il piacere di commentarli anche, quindi posso dire un giorno magari a un nipotino che ho fatto la telecronaca sia di Messi che di Ronaldo nelle varie competizioni, due grandissimi giocatori, però secondo me Messi è il talento puro, Ronaldo invece è colui che si è costruito molto, tantissimo, con grande forza, con grande professionalità. Però come talento puro Messi è un'altra cosa. parlo di talento puro, quelli che proprio tu li vedi e dici questi sono talentuosi dalla nascita. Ronaldo invece secondo me ha fatto un grande percorso di crescita, di formazione, di lavoro per arrivare praticamente a questo risultato che nessuno gli può contestare, ecco. Allora 331 82 00 213, vai con un altro messaggio, si stanno scatenando.
7: Buongiorno ragazzi, ho appena ascoltato la domanda se Messi è il migliore di tutti i tempi. No, il migliore di tutti i tempi è Maradona. Posso dirti che tipo che Maradona è tipo la Bibbia del calcio, e Messi può essere il Papa. Questo è il paragone che posso farti. Dai, Maradona ha vinto il mondiale da solo, ragazzi, ma con tutto rispetto all'Algeria. Poi a 16 gol, ma a 39 anni, Maradona mi piace guardare fino a 39 anni.
0: Fino a 36.
7: Poi questi gol, 14 gol che siano, quel che siano, sia, non mi ricordo, sicuramente Mbappé parte da questo record. Perché comunque ha soli 26 anni, mi sa che ha 12-13 gol, quindi sicuramente lui sarà il nuovo cannoniere dei mondiali.
0: Va bene. Vediamo. Antonio ci scrive: Marco, i giocatori di epoche diverse si paragonano difficilmente. Sì, però andiamo oltre, perché sennò sta cosa qui ci impedisce di fare qualsiasi tipo di discorso in tutti gli sport. Allora, come dire, Agostini e Valentino Rossi non li possiamo paragonare perché le moto che guidavano erano diverse. Stessa cosa possiamo fare andando avanti, però paragoniamo il talento, la professionalità, la capacità di rimanere sulla cresta dell'onda per tanti anni, di sacrificarsi, di cambiare squadra, cioè tante cose, cioè, se no veramente, ripeto, sto fatto che se possono paragonare epoche di è assodato. Però andiamo oltre. Però Messi ci ha donato, scrive Antonio, per più di 20 anni di carriera il vero gioco del calcio. Chi altro ha fatto una carriera così longeva? Gli anni ad alto livello devono avere un peso, e sono d'accordo. Come si può non considerarlo il più forte di tutti i tempi? Sì, Marco, Messi è il giocatore più forte di tutti i tempi. PS stamattina, dopo aver visto la partita, ho ordinato la maglietta di Messi. Che bello.
1: Bello,
0: bella cosa. Bella cosa. Dunque, poi Leo Messi è il giusto premio per i bambini italiani che non possono gioire nel vivere un mondiale per la propria nazionale. È gioia ed emozione per tutti ed è anche io, mi sento un po' bambino nel vederlo. Grazie e buona giornata, ci scrive Roberto. Continuano ad arrivare messaggi a valanga che faccio anche difficoltà a starvi dietro. Francesco?
1: No, volevo, se no poi non ce la facciamo, se vuoi lanciare
0: i due di ieri
1: tema,
0: sera vogliamo dire tema. Io te lo faccio pure a te sta domanda allora.
1: Ma io ti rispondo. Dai, allora, tiriamo fuori l'altro tema così completiamo
0: oggi
1: il quadro.
0: Ce ne sta più di uno, questo è il secondo. Il secondo che vi faccio è questo: ieri sera abbiamo visto, anzi la giornata di ieri ci ha proposto anche Holland,
1: sì,
0: che tra l'altro diventa il miglior marcatore norvegese con il mondiale, nel mondiale eccetera eccetera, fa una doppietta, e ci ha proposto anche lo stesso Mbappé, che diventa il miglior marcatore, supera Giroud, e quindi quanto ha fatto? 50, più di 50 gol, adesso non sì, ricordo, con la maglia della Francia, quindi altro record per lui. Io faccio questa domanda a tutti, così la aggiungiamo a se Messi è il migliore di tutti i tempi. Se oggi ci fosse la possibilità di scegliere uno dei due per una squadra, Haaland o Mbappé, quindi da una parte il centravanti per antonomasia, quello che comunque la palla in tutti i modi la butta dentro, dall'altra un giocatore di estrema qualità, molto probabilmente destinato ad essere uno tra i più forti anche lui da qui in avanti, pallone d'oro eccetera eccetera, che scelta faresti? Caro Francesco,
1: dubbi,
0: la scelta la faccio fare anche ai nostri
1: non
0: ascoltatori.
1: Non ho dubbi nel risponderti colui che con la propria nazionale segna 57 gol in 51 partite, non avendo Olise che gli mette il pallone sotto porta, ma costruendo in modo sporco, in modo di rapina, in tutti i modi, i suoi 57 gol in 51 partite con la Norvegia. Erling Braut Haaland è l'attaccante più forte al mondo in questo momento e me lo prendo tutta la vita nella mia squadra.
0: Quindi tu...
8: 92 minuti!
0: Oh, quindi tu prendi Haaland. Prendi Haaland. Prendi Haaland. Benissimo, che ci potete dire la vostra anche su questo. Oggi vogliamo veramente divertirci, perché poi tra poco arriva Stefano Impallomeni. Abbiamo in apertura subito un gruppo di calciatori. Abbiamo un difensore e due attaccanti in apertura, se non erro, giusto?
1: Sì.
0: Un difensore e due attaccanti? Sì, due attaccanti. Sì. E quindi partiremo proprio con gli attaccanti, con Messi. Quindi oggi deve essere una puntata dove sì, andremo poi a discutere anche di tutti i temi di strettissima attualità che riguardano il nostro calcio.

0: d'aria, ma che, cioè, che Haaland è un buon killer d'aria, ma che lui era più completo. Ibra dice: io ero più completo di Haaland, deve fare di più per raggiungere il livello di un fenomeno della natura come lo ero io.
1: Subito ha detto una Ibra. Grande cagata.
0: È un killer d'aria.
2: Ma sai che
0: secondo
2: me ha detto una cosa giusta?
0: Ma questo è sufficiente, è intelligente, fa quello che deve, ma non fa più di quanto sia in grado di fare. Si limita a non sprecare energie. Scusami, ma tu chi scegli tra i due? Non ho capito.
2: Tra chi?
0: Non
2: tra
0: mi hai dato, dato una risposta.
2: Scelgo dopo, ci devo pensare.
0: Ah, ci pensi. Vabbè. Mossa, ti stai nascondendo.
2: Allora,
0: ti stai nascondendo, caro Marco.
2: Allora, aspetta. Haaland mi piace da morire per come finalizza. Scrive Antonio: Mbappé gli può dare la palla a centrocampo. A Haaland la palla gli va portata. Ah, Mbappé gli può dare la palla a centrocampo. A Haaland la palla gli va portata in aria. Ecco perché prendo Mbappé. Oltre ai gol, spacca le partite andando il triplo, scrive Antonio. Però sai che Ibra ha detto una cosa giusta, secondo me.
0: Vabbè,
2: per me Ibra è più completo.
0: Sì, sì, no, ma perché
2: poi questo è un animale d'area di rigore. Cioè, questo la palla se la butti lì e ci sta,
0: sì,
2: segna tutti i modi.
0: Che vorrei capire chi Ibra di quando dirà questo, sì, era più forte di
2: me. Ma Ibra era forte,
0: per carità,
2: Ibra
0: nessuno
2: era forte.
0: Adesso
2: sarà
0: questo.
2: Antipatico come però, veramente una scarpa vecchia che te la metti e ti fa male da tutte le parti. Però insomma,
0: sì, però era un signor attaccante.
2: Era un signor attaccante. Allora, vai con un altro audio, Andrea. Vai 331-8200-213.
3: Ciao Marco Luigi. E allora, senza se e senza ma, Messi sicuramente è il più grande di sempre. Non c'è dubbio, un talento cristallino di cui non si può dire niente.
2: Certo.
3: Però bisogna fare un piccolo distinguo. Se parliamo di uomo squadra, Maradona io lo penso al primo posto. Ciao.
2: Beh, anche questo è un distinguo che si può fare, ci sta. Quindi Haaland spacca le porte, però, scrive Angelo. Poi Federico scrive, io lo leggo, però mi sembra anche questa veramente. Allora, se Sarri, io non capisco perché c'entra Sarri su questo discorso,
0: possibile?
2: Però Federico, che te devo dire? Se Sarri lo ritenesse funzionale al suo gioco, Giuntoli porterebbe Haaland all'Atalanta. E con che lo pagano, scusa? Con tutto il centro sportivo, gli danno tutto un blocco al City?
0: Vabbè, dai, ci sta trollando, vai avanti.
2: Mamma mia, che forte che è Federico. Vai, poi vai. Sempre Sarri sbuca improvvisamente. Allora, vado avanti. Ci scrive Simone: ciao a tutti, il fatto stesso che lo mettiamo a paragone con Maradona vuol dire che Messi è più forte, considerando che è ancora in attività, la dice tutta. Saluti da Marsala, siete forti. La Norvegia, scrive Alessandra, arriverà fra le prime quattro, quindi si è portato avanti con un pronostico e lo ringraziamo. E poi ancora Alessandro, un altro Alessandro scrive: grazie alla mia età posso dire di aver visto anche Maradona, che secondo me rispetto a Messi avevi qualcosa in più. Lo so, allora siamo coetanei, perché pure io l'ho visto molto bene da vicino. Poi, buonasera signori, scrive David, o David, David penso, David l'ho detto un po' sì. Allora, la calciatore
0: della Juve.
2: Sì. Fra i fra i giocatori di football a me contemporanei, per me il più grande è il profeta del gol, Johan Cruyff.
0: Bello,
2: pure questo
0: bello,
2: è straordinario.
0: Bello.
2: Noi abbiamo l'immagine appena entri qui nella porta d'ingresso della nostra, del nostro studio. Sulla destra c'è lui con la maglietta arancione dell'Olanda.
0: Ma perché ognuno sceglie anche in base a quanto lo ha fatto
2: Cruyff
0: emozionare. È vero che poi è oggettivo, ma lo potete leggere anche in modo soggettivo.
2: Io
0: perché
2: ho detto,
0: dipende.
2: È più forte di sempre, è una domanda, poi fate come vi pare, insomma,
0: cioè,
2: basta che arrabbiate. Poi ho chiesto se Maradona è il più forte di... Sì, Messi è il più forte di sempre, vedi l'apsus. Mentre l'altra è tra Haaland e Mbappé, se ci fosse la possibilità di sceglierne uno in questo momento...
0: Per la vostra squadra ideale.
2: Per la vostra squadra ideale, chi scegliete? Haaland o Mbappé? È una bella scelta però.
0: Bello. Vai, ti faccio sentire un altro audio, vai. Dai.
4: Ciao Marco, allora Messi più forte al mondo, solo se non teniamo, se non mettiamo nella stessa competizione Maradona. Vabbè, Maradona e poi Sogliani. Lo dico da Juventino, non sono una proprietà. Poi tra Haaland e Mbappé, bella lotta. Il modo di giocare mi piace più un Mbappé, le cose che fa in velocità Mbappé sono bellissime da vedere.
2: Grazie,
4: quindi
2: caro.
4: Dico Mbappé.
2: Grazie, ha risposto a entrambi i quesiti.
0: Bravissimo,
2: così mi piace. Rispondete a entrambi i quesiti, se rapidamente, come il nostro amico, che ringrazio veramente.

0: Di cuore, Angelo ci scrive: vi ho scoperto oggi, penso vi seguirò con piacere. Parlare di calcio in maniera così pacata, competente, è sempre più raro. Sì, ma ogni tanto ci azzuffiamo pure noi, sta attento, perché allora,
1: hai sentito solo la prima ora.
0: Hai sentito la prima ora. Allora, io credo che Haaland sia in grado di fare la differenza ovunque, farebbe bene anche in una piccola squadra.
1: Bravo.
0: Perché la butta dentro sempre.
1: Bravo.
0: E comunque senza.
1: Bravo.
0: Fronzoli. Mbappé ha un gioco più complesso che richiede.
1: Bravo.
0: Qualcosa in più, scrive Vittorio.
1: Perché quando si indossa la maglia della Norvegia, si indossa la maglia del Manchester City, Erling Brut Haaland, segna allo
0: come
1: stesso
0: detto,
1: Erling Brut Haaland,
0: perché
1: il nome
0: Brut?
1: Completo,
0: ah,
1: il nome completo.
0: Il nome completo.
1: Lui segna allo stesso identico modo e mantiene sempre la stessa media gol. Mbappé, se non è contornato di tutti i suoi principini, no, che lo accompagnano nella fase realizzativa, è vero, stiamo parlando di un grandissimo talento, ma ripeto, Erling Brut Haaland i gol se li inventa da solo. In rigore.
0: Vabbè, ancora. Vai con un altro audio, siamo quasi in chiusura. Stiamo incendiando i nostri amici e mi piace tantissimo. Dai, dai, che oggi ci divertiamo. Vai.
2: Io penso che quando qualcuno telefona e lancia dei messaggi, dice dei messaggi, quando sei errati, in teoria dovresti riprenderlo, ma non perché non si può dire che uno ha vinto più dell'altro quando non è vero. Ha vinto più trofei Messi. Poi può piacere più Ronaldo, più Messi. Io sono d'accordo. Con voi quando dite che Messi è più tecnico, è più classe, più cristallino rispetto a Ronaldo che è più costruito. L'unico appunto che appunto è questo, perché quando uno telefona e dice ha vinto più Ronaldo, non è vero.
0: Haaland. Poi è finito? Vabbè, ci prendiamo, però non è un confronto di vittorie oggi, perché sono d'accordo con il nostro amico, insomma, stiamo parlando di due che hanno vinto tanto e forse...
1: Sì, avevamo sorvolato perché
0: esatto,
1: non era questo il punto,
0: se no facevamo un altro tipo di classifica. E io li ho visti tutti, vi dimenticate di Pelé, scelgo Haaland. No, per carità, Pelé non ce lo dimentichiamo assolutamente, quella è sempre stata la disputa Maradona o Pelé. Io infatti ho fatto sei il giocatore più forte di sempre. Allora, buongiorno a tutti da interista, quello più scarso dei due lo prendo all'Inter, ci accontentiamo. Carina questa. Poi Maradona tutta la vita, tra parentesi, non si allenava. Tra Haaland e Mbappé è veramente dura scegliere, però se Haaland ha fatto 57 gol in 51 partite con la Norvegia, nella Francia quanti ne avrebbe fatto? Fatti.
1: Bravo.
0: Hai capito?
1: Bravo.
0: Va bene. Ci dobbiamo fermare perché stanno arrivando messaggi continuamente.
1: Ma
0: un altro audio al volo? No, ci dobbiamo fermare. Però continuiamo. Quesito, veramente due quesiti, ma arriverà anche il terzo. State comodi. I due quesiti sono: Messi è il più forte di sempre dopo la tripletta di ieri, dopo questo record di gol segnati nel mondiale a 39 anni? E l'altro è tra Haaland e Mbappé. Chi scegliete oggi? Ne potete scegliere solo uno. Tu hai scelto Haaland.
1: Adesso aspetto il tuo. Io ho scelto, ripeto.
0: Io per contraddizione lo sai che non posso schierarmi dalla tua parte.
1: No, per carità, non voglio che ti schieri. Io ho scelto.
0: Scelgo comunque Mbappé perché lo ritengo funzionale anche al calcio, al gioco, a tutto quanto. Quindi Mbappé tutta la vita.
1: Va bene. Ciao Marco.
0: Ciao Francesco, grazie. Ti lascio in redazione. Noi ci fermiamo. Break, arriva Stefano Impallomeni e la giuria di calciatori subito in apertura perché continuiamo. Vogliamo sapere se Messi è il più forte di sempre e chi sceglieranno tra Haaland e Mbappé. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
0: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei sette paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
1: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 192 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
0: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
1: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
0: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia. Ed eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto subito a Stefano Impallomeni.
5: Grazie Marco, un saluto anche a te e a tutti quanti.
4: Ben trovato come sempre.
5: Buon pomeriggio a tutti.
4: Ben trovati anche ai nostri amici, salutiamo anche coloro che adesso sono in collegamento su Italia 7 in Toscana sul 19 del digitale terrestre, quindi vi ricordiamo un po' i nostri canali, la nostra app, scaricatevi l'app per seguirci sempre, comunque, ovunque, e poi insieme all'app ci potete seguire sul canale 61 del digitale terrestre nel nazionale, poi abbiamo altre situazioni come il canale 11 nel Lazio, Gold TV, mentre il 19 in Toscana, Italia 7. Detto questo, caro Stefano, vado subito a presentare perché oggi mi voglio divertire. Ho preparato una giuria insieme a te. Oggi voglio una giuria preparatissima. Ci sono in collegamento, insomma, tutta gente che il pallone insieme a te lo ha proprio, no? Vissuto. Quindi c'è Luigi Apolloni,
5: Luigi.
4: C'è l'amico Luigi Apolloni. Ciao Luigi,
6: ciao,
4: ben trovato.
6: Ciao ragazzi, ciao.
4: Quindi, vedi, un difensore, mi sono preso perché serviva un difensore. E poi davanti però vado all'attacco, Arturo di Napoli. Ciao Arturo.
5: Ciao Arturo.
7: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti, buongiorno.
4: E poi c'è anche Paolo Poggi. Ciao Paolo,
5: ciao,
4: ben trovato.
8: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.
4: Allora, tutta questa bella giuria, caro Stefano, perché alle 3 di notte, come è successo, insomma, dobbiamo partire da lì, partiamo da lì,
5: dal fulmine.
4: Messi che fa 3 gol, diventa il miglior capocannoniere nel mondiale raggiungendo Klose con 16 gol a 39 anni. Qualcuno, mi ricordo, c'è stato,
5: lo dava finito dopo il 2018.
4: Bravissimo, un telecronista proprio, mi sembra inglese, disse non parteciperà più a Qatar perché c'ha 35 anni, ultimo mondiale, non solo ha fatto quel mondiale, l'ha
5: già
4: vinto,
5: l'aveva seppellito.
4: Ha vinto quel mondiale e ha cominciato subito fortissimo questo.
5: Ha raggiunto Klose.
4: Allora, la domanda che io faccio a voi e vi lascio veramente dire quello che volete, dandomi le vostre spiegazioni: siamo di fronte al calciatore più forte di sempre, sì o no? Ditemi la vostra motivazione, sì, no, perché? Vuoi iniziare tu, Stefano? Apri le danze, dai.
5: Ma guarda, io direi di sì, per quello che riesce a fare a quest'età. Tra l'altro compirà 39 anni il 24 giugno, e soprattutto per questo percorso, insomma, sembrava, no, che non potesse più vincere un mondiale, lo ha vinto da protagonista in Qatar e 4 anni dopo potrebbe ripetersi. Sarà un po' difficile, vedremo come andrà questo mondiale, però insomma, già per quello che ha fatto possiamo dire di sì, dai.
4: Quindi il più forte di sempre?
5: Per me sì.
4: Quindi
5: per me sì.
4: Ti aggiungo, anche davanti a Maradona?
5: Ma sì, perché è stato continuo, è arrivato a una certa età, è sempre protagonista per quello che ha riuscito a fare nei numeri, nelle giocate, con una continuità impressionante. Poi se tu mi dici tra Messi e Maradona chi preferisco, mi prendo Maradona.
4: Ok.
5: Però per me è il più grande di sempre Messi.
4: Arturo di Napoli.
7: Beh, io la penso un po' come Stefano, nel senso che i numeri non può far dirmi che sì, al di là dell'età, ma è quello che il percorso che ha fatto da quando è iniziato e di come l'ha fatto. Quindi sì, perché a questa età gioca ancora in un livello pazzesco che comunque fa la differenza, al di là di quelle che sono le sue doti tecniche, ma credo che l'aspetto anche personalità caratteriale, di professionalità, credo che questo ragazzo sia da mettere come quantomeno sul podio, ma la mia risposta è sì. Però alla domanda, se tu mi dici preferisci Messi o Maradona, io ti dico Maradona.
4: Vedi, bravo, state dando tutta la vostra spiegazione. Benissimo. E vado da Poggi, un altro attaccante. Mi lascio il difensore per ultimo, perché da difensore li vedo arrivare gli attaccanti, no? Quindi Paolo.
8: Allora, per quanto riguarda il percorso di Messi, l'abbiamo visto, perché l'abbiamo visto fin da quando ha cominciato a sorprendere tutti. Io non mi ricordo del Maradona a 18 anni, 19 anni, per cui io penso a Messi come il miglior giocatore di sempre, perché abbiamo visto tutta la sua evoluzione, abbiamo visto tutti i suoi numeri, abbiamo avuto più possibilità di vederlo, anche perché adesso il calcio è molto più visibile di prima, e per cui ce lo siamo goduti un po' di più di Maradona. credo che solo chi si è allenato con loro può dire esattamente chi è stato il migliore di sempre, perché le cose più belle di solito si vedono durante la settimana. Però a me viene da dire che sono naturalmente i due in assoluto che più hanno lasciato un segno nella storia del calcio fino ad ora, speriamo se ne siano altri che ci facciano godere così tanto. A me in questo momento viene da dire Messi, viene da dire Messi, se non altro perché l'ho conosciuto di più, o non riesco a fare un termine esatto con Maradona, però al di là dei gol che ha fatto è ancora la qualità, perché comunque tutti e tre i gol, anche quello che sembrava più facile di destro, è un gol di un'intelligenza assurda secondo me.
5: Vero.
8: Cui io mi tengo Messi.
4: Tieni Messi, dai. Mi manca il difensore Luigi Apolloni, intanto vi do la notizia che Kroos non sarà il direttore tecnico, resterà all'Eintracht di Francoforte, quindi dice no al Milan.
8: È un altro,
4: poi ne parliamo di questo. Vado da Gigi Apolloni. Gigi.
3: Ma allora, parlate di due giocatori, uno lo è stato, uno lo è attualmente, sicuramente Messi è quello più longevo rispetto, se fa un termine di paragone con Maradona, è quello più longevo. Messi ha secondo me ha una qualità che ha mostrato, che ha dato continuità proprio per questa capacità, anche se devo dire che personalmente preferisco Maradona, perché le emozioni che mi ha dato Maradona, io ho avuto anche la fortuna di giocarci contro, quindi averlo visto, Messi non ci ho giocato contro, però l'ho visto e devo dire che le giocate che faceva Maradona erano straordinarie. Però si parla di due giocatori che hanno fatto e che stanno facendo la storia, insomma, del calcio mondiale. Quindi è difficile la domanda che preferisco. Sono due giocatori straordinari che hanno fatto. È chiaro che probabilmente Maradona ha macchiato un po' la sua
4: carriera.
3: Percorso straordinario dettato da quell'episodio, insomma, con la droga, con il doping, quello che c'è stato. Questo probabilmente macchia, però Maradona per me rimane uno dei giocatori più forti al mondo, ecco.
4: Allora arrivano tantissimi messaggi, Stefano, e ti dico, per me Maradona assolutamente, quando giocava lui gli attaccanti non erano tutelati come oggi, e vi faccio notare che con la regola della barriera attuale, con Maradona ogni punizione sarebbe stato un gol, scrive Giovanni. Ciao a tutti, Ronaldo, elevazione, colpo di testa imbattibile, Messi il più completo da sempre e nei secoli a venire, ci scrive un altro. Luigi, secondo me un Messi paragona Messi con un altro grande campione di un altro sport. Haaland, l'evoluzione di Batistuta, Mbappé, l'evoluzione di Shevchenko, vanno anche su questo tema, perché poi c'è un gioco che tra poco vi propongo. Allora, i falli che ha subito Maradona fanno raccapricciare la pelle, con le nuove regole le squadre avversarie giocherebbero in pochi. Io dico che tra Messi e Maradona ci sono anni luce di differenza, l'unico che può reggere il confronto è Pelé. Sei d'accordo, Stefano? L'unico che può reggere il confronto Maradona e Pelé? Siete d'accordo? Non so.
5: Insomma, noi abbiamo stabilito, tu, Paolo, Arturo, Luigi, i numeri, insomma, contano anche quelle, ma è una statistica ricca di numeri, quella di Messi. Poi, ripeto, sono d'accordo con Arturo, se tu mi dici preferisci, no, preferisco.
4: La preferenza è un altro, certo.
5: Messi, Maradona, ti dico Maradona perché Maradona era il fuoriclasse dell'impossibile. Cioè lui creava squadre dal nulla, mandava in finale oppure faceva vincere scudetti, squadre sì, voglio dire, non fortissime, che poi sono diventate forti grazie anche alla sua presenza. Quindi aveva questa magia, questo carisma che Messi ha, però Messi è complementare. Cioè non so se mi riesci a capire. Maradona era una cosa mostruosa da questo punto di vista.
4: Un leader vero, tu dici?
5: No, era una cosa che trasformava squadre normali in molto competitive e poi vincenti. Mm-hmm. Cioè il mondiale del Messico del 1986 non è una cosa normale, cioè è una cosa tipica. Cioè tutti quanti noi abbiamo nella nostra memoria le giocate di Maradona, c'era sempre Maradona, ogni partita, e soprattutto in una squadra abbottonata che non è che facesse sto gran calcio, e nel 90 addirittura peggiore dell'86 è rischiato di vincere un altro mondiale, ecco. Maradona spostava le montagne. Non che Messi non lo faccia, però siamo, ecco, lì la differenza secondo me è sostanziale tra i due, no?
4: Vabbè, dai, mi è piaciuto iniziare così perché sono due grandissimi, però vi voglio far commentare anche quello che sta succedendo in casa Milan. È arrivato Amorim, però qui il direttore sportivo dice no, prima mi sembra Paolo Poggi ha detto un altro che dice no. Paolo, qui è una situazione veramente complicatissima in casa Milan. Mi date un vostro pensiero veloce, Paolo?
8: Ma forse ne avevo parlato ancora qualche mese fa di questo. Cioè, il problema è, cioè, nel momento in cui al Milan dicono di no, al Milan dicono sì. di no, cioè, vuol dire che c'è evidentemente un problema a capo del Milan. Cioè, non può esistere che qualcuno dica di no al Milan con questa facilità, anzi più di uno dica di no al Milan con questa facilità, per cui c'è qualcosa che non va più sopra. Cioè, non è più una situazione accettabile, secondo me, per una società di questa levatura, insomma, di questo standard. Cioè, il Milan è una delle squadre più conosciute e tifate al mondo. E lasciamo stare quello che è successo nel finale di quest'anno e quello che sta succedendo negli ultimi anni.
4: Però, sì, chiaro.
8: Arrivati a questo punto che i professionisti rifiutino la società perché non c'è chiarezza, mi sembra veramente una cosa ridicola. Sta diventando surreale, paradossale questa situazione.
4: Di Napoli.
6: Ma guarda, Marco, io la chiave di lettura che do io, secondo me, è anche molto semplice. Gli addetti alla borsa si parlano, gli allenatori, se devono prendere un calciatore, si parlano, si va a chiedere informazione, così con i dirigenti, così com'è.
4: Certo.
6: Io credo che il problema sia nel Milan, il problema credo che sia al capo del Milan, di un'organizzazione che non esiste, che credo che ognuno si sveglia al mattino e vuole puntare su un allenatore, su un giocatore, senza considerare la storia, la cultura, ma anche dello stesso allenatore che hai in casa. Quindi il problema, credo che, come diceva Paolo, che saluto, è proprio dalla testa. Io credo che Ibra in questo momento sia più negativo che positivo per il Milan. Ma non per le sue capacità o per le sue qualità, credo che intorno a lui si sia creato quell'atmosfera negativa, e la lite anche tra Allegri e Ibra ci deve far riflettere. Quindi credo che il problema di un allenatore prima di andare al Milan, che poi tra l'altro non fa neanche la Champions, ci deve essere una programmazione ben precisa. Io credo che al Milan oggi non c'è.
4: Sì, no, importanti. Stefano, tra l'altro Amorim arriva, ha detto che non vede l'ora di iniziare, però...
5: Ma insomma, mi sembra una cosa abbastanza evidente. C'è gente che dice no perché non ci vede chiaro, come ha detto Paolo. Insomma, è una cosa un po' inedita per, cioè, rifiutare il Milan, però insomma, sì. Uno non ci capisce granché. Magari fra 20 giorni, quando la situazione è un pochino più chiara. Probabilmente sia Ragnik che Kroos avrebbero, non lo so, magari detto di sì. In questo senso non trovo.
4: A me mi sembra, diciamo, ci sia un'improvvisazione adesso clamorosa.
5: Ma più che
4: il segnale è questo:
5: improvvisazione, cioè. Anche un vuoto. Cioè, nel vuoto, senso, come ha detto anche Arturo, cioè, io sento che chiedo informazioni, ma il Milan com'è? Ma il Milan non c'è niente, allora grazie, arrivederci. Resto Francoforte, resto all'Austria.
4: Non ti fai una bella, diciamo così, pubblicità all'esterno con questa situazione?
6: Io ho detto questo, Stefano, perché non ho altre spiegazioni.
4: Certo.
6: Come si fa a rifiutare il Milan?
4: Esatto. Come diceva Paolo, come fai a rifiutare il Milan? Cioè, stiamo parlando di.
5: Secondo me lo rifiuti perché non c'è.
4: Esatto, perché c'è qualcosa che.
5: La società. Non so, si deve fermare.
6: Mettiamoci anche che il nostro campionato non è in questo momento quello proprio più ambito, no?
4: Sì, però stiamo sempre parlando di un club, quello. Ripeto, di assoluto livello. Quindi
6: è quello. Che fa riflettere, non fa avere altre risposte.
4: Sì. Gigi, che ne pensi, Apolloni?
9: Sono d'accordo sia con Foggia che con Di Napoli, anche con Stefano, nel senso che quando manca il capo, manca chi comanda, manca l'idea, manca e c'è anche da dire che il ruolo anche di Ibrahimovic c'è da capirlo, perché lui dice: io non comando ma decido. Cosa significa? Decido, non comando, non è probabilmente questa confusione che c'è in casa Milan. Hanno paura anche gli altri, dice: ma io vado in un posto chiaramente sapendo le difficoltà, ma perché poi le pressioni a Milan non è che non ci sono, saranno al massimo. Quindi chi va lì dice: io devo avere le idee chiare di cosa vado a fare e per chi lo vado a fare. Insomma, questa è un po' la confusione.
4: Vabbè, vediamo, perché come dice Stefano, magari si sblocca qualcosa nei prossimi giorni. È chiaro che ci avviciniamo sempre di più a quello che è il momento, no, importante, ci sarà il raduno prima di lui. Qui siamo in una situazione dove ancora oggi conosciamo l'allenatore Amorim, facciamogli un in bocca al lupo se dovessimo mandargli un messaggio,
5: certo,
4: adesso
5: in bocca al lupo a lui, certo.
4: In bocca al lupo a lui, perché c'è tanto da lavorare, da costruire. Sentite, vi faccio fare un gioco, perché ce n'era un altro, perché prima con gli ascoltatori ci siamo un po' divertiti, prendendo in considerazione, Stefano, sempre quello che ha detto la giornata di ieri. Perché ieri,
5: insomma, dei pesi massimi.
4: È uscita dei pesi massimi, quando scendono quelli, insomma,
5: Mbappé, Haaland, Messi.
4: Mbappé, la Francia ha dormito il primo tempo, poi dice: secondo, adesso giochiamo e chiudiamo sta pratica.
5: È una forza incredibile.
4: Incredibile, ma poi i cambi che può fare.
7: Ma prima di iniziare il gioco, vi posso fare una domanda?
4: Ma tutto puoi fare.
7: Con il livello che stiamo vedendo ai mondiali, ma com'è possibile che l'Italia non sia?
5: Ne abbiamo parlato ieri.
4: Ma tu vuoi toccare un tasto e ci vuoi proprio far male, capito?
7: Cioè, com'è possibile una cosa del genere? Com'è possibile?
5: Hai ragione.
4: Io non ho nulla da aggiungere, non so se Luigi o Paolo vogliono aggiungere qualcosa.
9: Ma io posso dire che è vero, ne abbiamo già discusso, ne abbiamo già parlato altre volte. Andare a cercare giocatori italiani per un selezionatore, poi chi ci sarà, che ci potrà essere Mancini, ci potrà essere Conte o chi altri. Andare a scegliere i calciatori italiani non è facile, non c'è più la competizione che c'era una volta, dove c'erano. Ho analizzato la 31esima giornata, adesso del campionato scorso, sulle prime quattro squadre, cioè 44 giocatori che erano l'Inter prima, secondo il Milan, terzo il Napoli, se non sbaglio, e quarto la Roma, adesso giocavano, giocavano soltanto 6 italiani su 44 giocatori. È chiaro che quelle 4 squadre lì che poi andranno a fare, se arriva alla fine come è successo, poi vanno a fare la Champions League, sono quelli che poi il selezionatore va a scegliere, perché hanno anche l'esperienza internazionale. Ma se te non hai italiani, come fai a... purtroppo, ripeto, ogni selezionatore che arriverà avrà le difficoltà che ha avuto
4: però insomma il livello che c'è in questo mondiale ti fa anche pensare come facciamo a non esserci, perché insomma noi, al di fuori delle classiche squadre che conosciamo, non è che le altre stanno esprimendo sta roba, dici mamma mia, noi proprio non ci potevamo stare lì e fa nemmeno una partita, tre partite.
9: Quindi
4: io credo che insomma,
9: i gironi sono fatti anche,
4: per carità, noi ci siamo anche un po' complicati un po' la vita, secondo me, ci abbiamo messo molto del nostro. Io parlo di campo, non di tutti i discorsi della federazione, parlo molto di campo, secondo me ci abbiamo messo molto del nostro. Però vi voglio far giocare un attimo. Ieri, come ha detto Stefano, tutti i pesi pesanti che sono scesi in campo e si sono fatti sentire. Mi limito un attimo a Haaland e Mbappé. Vai con il gioco, perché così ci divertiamo, facciamo. Io vi chiedo, se ci fosse la possibilità di sceglierne uno di due per una squadra, chi scegliete in questo momento? Haaland, straordinario finalizzatore, 57 gol in 51 partite con la maglia della Norvegia, quindi questo dice tantissimo, e più tutti quelli che ha fatto con i club. E poi abbiamo Mbappé, che ha messo record anche lui, il miglior marcatore della storia della Francia, è uno insomma candidato a vincere Palloni d'Oro. Allora vi chiamo e mi dite chi scegliete. Stefano Impallomeni, chi scegli?
5: Ma questa però bisogna vedere che squadra hai.
4: Lo so.
5: Perché se c'hai uno veloce tipo Lookman, allora vado a scegliere Haaland, perché butti una palla lì dentro e è più forte al mondo dentro l'area di rigore. Se invece non c'ho Lookman, per dire, prendo Mbappé e scarto Haaland. Per il valore assoluto di tutti e due i giocatori, direi Mbappé.
4: Mbappé, ok. Gigi Apolloni.
9: Io invece la penso diversamente per quanto riguarda quello che ha detto Stefano, nel senso che io vado a cercare Haaland. Primo perché Mbappé è un giocatore straordinario, non si discute il giocatore, però all'interno di una squadra Mbappé è un po' più anarchico per certi versi, si è visto insomma all'interno anche di Real Madrid quello che è accaduto. Haaland invece lo vedo un po' più adatto a essere un giocatore anche per la squadra, quindi io scelgo Haaland.
4: Di Napoli
7: io mi tengo Mbappé. Mbappé perché ha molte più e dà molte più soluzioni, è chiaro che ha la e il gol però in quello che è, anche se con Guardiola è migliorato molto, è più un finalizzatore, anzi è un finalizzatore con dei numeri pazzeschi, però se io dovessi scegliere come allenatore o come direttore, prenderei Mbappé, che comunque credo okay. che alla squadra dà soluzione.
4: Poggi.
10: Anch'io Mbappé, credo sia, naturalmente per quanto stiamo parlando di due giocatori che hanno numeri assurdi, che giocano entrambi in squadre straordinarie, tengo Mbappé per una questione, io lo tengo per una questione estetica. A me piace di più come gioca, come salta l'uomo, la sua velocità, fermo restando che anche l'altro ce l'ha, però proprio per una questione così di gusto, ecco. Altrimenti insomma basterebbe andarsi e sceglierne uno dei due a caso. Però solo per una questione di gusto.
4: Di gusto. Poi ci scrivono ad esempio che Mbappé, scelgono Mbappé, anche qualche ascoltatore lo vorrebbero nella propria squadra, c'è chi lo vorrebbe addirittura Mbappé per la Roma, ricordano i bei tempi di Salah e Gervinho, quindi vorrebbe Mbappé per ricordare quei tempi. C'è chi sceglie
5: ricordiamo che 4 anni fa fu il miglior calciatore in campo,
4: come no?
5: Nella finale.
4: Assolutamente.
5: Fece qualcosa di clamoroso, cioè se veramente io mi ricordo Mbappé in quella finale lì.
4: Sì, sì, sono d'accordo. Sì.
5: Ha praticamente trascinato la sua squadra verso un... Poi c'è stato l'intervento di Martinez, altrimenti la Francia sarebbe diventata campione mondiale.
4: Sì, sì. C'è chi sceglie Haaland proprio perché come basta buttare la palla in mezzo e lui segna, e quindi come colui che concretizza al 100%.
5: Rispetto al ragionamento di Luigi, ci sta. Io ti ho detto, se c'ho velocità, strappo, tecnica, non certo a livello di Mbappé, vado a prendere Haaland, che anche se gioco un calcio antico, arcaico, ma magari non moderno, butta una palla dentro, cioè quello è un gigante, è il più forte del mondo,
4: assolutamente.
5: Ti traduce in gol tutto quello che passa dentro l'area rigore. Però sono d'accordo anche con Paolo, poi alla fine, cioè, il calcio è più vicino al gioco del calcio, Mbappé.
4: Sì.
5: Più di quanto non lo sia Haaland, con tutto il rispetto.
4: Però stiamo parlando veramente, vedi, poi è bello perché parliamo di quei calciatori che, insomma, che ci regalano perle, ecco, c'è poco da fare. Ieri è stata la giornata proprio di questi.
5: Mbappé non è molto distante da Messi. L'altro Messi ha raggiunto questo obiettivo del marcatore all time, ha agganciato Klose, ha giocato 24 partite e se ne ha fatti 16. E Mbappé ne ha fatti, se non vado errato, 14 in 15 partite.
4: Sì,
5: cioè una media impressionante.
4: E vabbè, poi c'è Marco, dice: come si fa a scegliere Haaland, Mbappé tutta la vita? E vabbè, ma ognuno sceglie quello che vuole, insomma, è bello del gioco, è proprio questo. Ci stiamo per salutare, però voglio un attimo chiedere una cosa a Paolo Poggi. Paolo, 25 anni fa la Roma era campione d'Italia,
10: mamma mia,
4: C'hai un ricordo quando ti ricordi quel momento, tu sei fatto parte di quella rosa, di quella storia.
10: Io mi ricordo quello, io mi ricordo di aver fatto parte di quella rosa perché li guardavo li guardavo perché erano forti. Facevo primo riferimento agli allenamenti, a quello che si vede durante la settimana. Io quella squadra me la sono gustata perché io ho giocato poco o niente in quella stagione, ma ho avuto il privilegio di giocare con della gente che quando si allenava faceva veramente vedere delle cose straordinarie. Era veramente il caso in cui se non ti allenavi al 100% facevi figure di merda, per cui con quella squadra io mi sento un privilegiato aver potuto giocare e poi vabbè hanno ottenuto quel che meritavano, ecco. La Roma ha ottenuto quel che si meritava in quella stagione.
5: Beh, ho tenuto pure tu, perché non ti...
10: Sì, hai ragione. Io lo dico proprio perché me la son gustata quella stagione a vedere dei giocatori straordinari, non solo tutti i fuoriclasse che è facile ricordare, ma anche tutto il resto della squadra che magari dei quali ci si ricorda meno, ma che in quella stagione ha dato un contributo straordinario.
4: Senti, ma Capello com'era?
10: Un vincente. Lui interessava la sostanza, poche chiacchiere, tanta sostanza, cioè andava al concreto, lettura delle partite straordinarie. Bene, cioè, bello. Il campionato, la Roma ha cominciato a vincerlo nel finale della stagione precedente, quando le cose andavano malissimo e quando Capello ha deciso che Trigoria doveva essere rinnovata e Trigoria doveva essere fatta nuovo, doveva essere un gioiello, ecco, in quel momento ha cominciato a vincere il campionato.
4: Io cito un po' qualche nome: Cafu, Zago, Zanetti, Assunção, Aldair, Di Francesco, Nakata, Montella, Totti, Emerson, insomma ragazzi, Tommasi, Batistuta, Samuel, voglio dire Del Vecchio, che è stato fondamentale anche lui, insomma ce ne sono veramente, era una Roma forte forte forte, Stefano.
5: Ma no, in quel periodo poi anche Gigi, cioè quel periodo c'erano 5-6 squadre e poi vince il titolo
4: sì,
5: ogni
4: sì,
5: anno.
4: Sì, sì.
10: Esatto.
5: C'era un meglio di
4: erano le sette sorelle, no? Vi ricordate?
5: Sette
4: erano...
5: sorelle, ma sei fortissime, tutte sei, forti.
4: Sì, sì, sì,
5: sì, anche la Fiorentina, Parma, sì, sì. Milan, Inter, Juve, Roma.
4: Erano campionati vinti con veramente, ci devi mettere tantissimo perché i confronti erano...
5: La Lazio l'anno prima, poi la Roma, poi la Juventus 5 maggio, la Udine che sembrava una partita così, e poi Lazio-Inter.
4: Sappiamo, è vero, è vero.
5: Comandò.
4: Vabbè, ho approfittato della presenza di Paolo per questo ricordo e di 25 anni fa, poi noi ci ritorneremo più avanti. Paolo, grazie.
5: Ciao Paolo.
4: A presto, grazie, un abbraccio, grazie.
10: Ciao Gigi, ciao Arturo. Ciao Paolo, ciao, grazie.
4: Io voglio
10: ciao,
4: salutare grande Arturo, lo sai prima che cosa abbiamo fatto? Tu non te ne sei accorto?
10: No. Ma
4: quando mi hai chiamato, io ti ho risposto in diretta perché già stavo in diretta.
10: Ah, hai capito? Bello.
4: Mi hai salutato
10: belle.
4: E ci siamo dati l'appuntamento alle 14.
10: Che spettacolo!
4: Grande Arturo. Avanti. Arturo, ti abbraccio forte come
5: ciao,
4: sempre.
5: Arturo.
4: Grazie.
10: Ciao, Stefano. Ciao, Arturo. Ciao a tutti.
4: Gigi, grazie come sempre anche a te.
10: A
4: ci sentiamo più avanti.
5: Ci vedremo presto a Parma. Gigi.
4: Sì, dobbiamo andare a Parma. Un giorno ci andremo. Sì, ciao, Gigi.
5: Sì,
4: un abbraccio. Break per noi, torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano 2 giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le 2 penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il 3º posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Il calcio di Maradona e il calcio di Messi sono due tipologie di calcio diversi. Una volta giocava in modo diverso, ora è molto più veloce e non si sa se gli stessi giocatori come si sarebbero ambientati nelle tipologie di calcio. Quindi non si possono fare paragoni, è solo una questione di diciamo apprezzamento di un giocatore o di un altro.
1: Il calcio. Allora Stefano, siamo rientrati, vedi, continuano con tanti messaggi, Stefano, su
2: beh,
1: questo
2: è vero quello che dice il nostro ascoltatore,
1: confronto. Sì, però ti posso dire una cosa, è vero che dal punto di vista, diciamo, del confronto, confrontare giocatori di epoche diverse, tutto quello che comporta, non sarebbe giusto, però poi è l'essenza dello sport e dei duelli, dei confronti che ci sono in tutti gli sport, no?
2: Quello sì, però cioè, il calcio di 30 anni fa non è uguale a quello che...
1: Lo so, però ti viene da confrontare il talento, sì, la bravura dei due, la professionalità.
2: Messi e Maradona, due grandi interpreti di ere diverse. Poi Maradona è Maradona, insomma. La fine.
1: Certo, assolutamente, non si discute. Aspetta che vado a dare il buon pomeriggio a Ciccio Baiano.
2: Ciao,
1: ben
2: Ciccio.
1: Trovato. Guarda che qui abbiamo iniziato subito forte oggi, preparati.
3: Col botto, col botto.
2: Non dire a Ciccio di Maradona. Perché...
1: però adesso gliela faccio la domanda pure a lui.
2: Giocava con le scarpe di Maradona.
1: Lo so, ce l'ha raccontata una volta, questa? Bellissima. Sì, ce l'ha raccontata Storia di Calcio, tra l'altro all'epoca fatta da Francesco Tringali. C'è anche con noi, lo ringrazio tantissimo, Francesco Nicolato, agente FIFA, espertissimo di calcio portoghese, perché abbiamo subito una curiosità da chiedergli tra poco. E lo salutiamo. Ciao Francesco, ben trovato.
2: Ciao.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però vi devo portare dentro anche a voi su questo tema che noi abbiamo aperto nel blocco precedente, io e Stefano, con un'altra giuria di calciatori. Ciccio, qui io ho fatto la domanda dopo la tripletta di ieri sera, è lecito anche chiedersi se Messi è il più forte di sempre. Lo so che tu sta cosa, però insomma, a 39 anni raggiunge Klose nei gol realizzati al mondiale, lo supererà sicuramente perché insomma ha ancora altre partite in questa competizione. 39 anni, segna dei gol pazzeschi, il primo e l'ultimo sono del Messi proprio prima maniera. E allora la domanda nasce spontanea, come diceva qualcuno.
3: No, è giusto, la domanda è quella che si fanno tutti, no? Chi è stato il più grande nella storia del calcio? Io dico sempre, ho avuto la possibilità e l'onore di allenarmi e di giocare con Maradona, non ho avuto questa possibilità con Messi, però ritengo che stiamo parlando di un giocatore. Messi si allena tutti i giorni, Maradona non si allenava mai e ha fatto quello che ha fatto.
1: Ah, ecco.
3: Se fosse allenato tutti i giorni probabilmente avrebbe fatto, non si sa cosa avrebbe fatto, però dico che bisogna avere grande rispetto per questo alieno che è Messi, perché non è un giocatore come tutti gli altri.
1: Sì, sì, sì.
3: Sicuramente è nei primi posti, nei primissimi, primo, secondo, terzo nella storia del calcio mondiale.
1: Certo.
3: La fortuna l'ha avuto l'Argentina, che ha avuto il primo e il secondo, o il primo e il terzo, o il primo che sono tutti e due argentini.
1: È vero, anche questo è vero. Loro hanno avuto sicuramente un grande dono, una grande fortuna. Allora, prima di sentire Francesco Nicolato, do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
5: Ciao
2: Lorenzo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao.
1: Abbiamo aperto un po' con i giochi, i confronti, che sai che a me piacciono molto, e quindi ad arrivo pure da te. Francesco Nicolato, qual è il tuo pensiero? Che poi insomma, tu essendo esperto di calcio portoghese, è chiaro che poi il pensiero va anche a CR7, che anche lui è prossimo al debutto, anche lui insomma colleziona record e vittorie, stiamo parlando di un altro grande.
4: Ma guardi, io su questi argomenti entro molto poco. Questa domanda una volta l'ho fatto Ottavio Bianchi, che ha allenato Maradona, e lui mi ha detto non sono domande da fare, e io concordo, perché qui stiamo parlando di fenomeni, è come dire preferisci Picasso o Modigliani. Sono due extraterrestri del calcio, Messi e Maradona. E io personalmente, ma perché ho vissuto di più anche questa mia generazione, Messi più vicino a me, dico Messi perché è stato il giocatore ideale per il Barcellona, che è stata probabilmente la squadra più importante a livello di club nella storia insieme al Milan di Sacchi. E quello che ho visto fare a Maradona e a Messi è eccesso, ma perché era il giocatore giusto per quel tipo di Barcellona. Maradona è stato il giocatore incarnato in modo ideale per quel tipo di Napoli, per quel tipo di realtà, con un tipo di personalità molto estrosa, molto determinata, che per quello che è stato anche il suo vissuto argentino rispecchiava l'indole di Napoli.
6: Certo.
4: Quindi quello che a me ha colpito di più di Maradona forse questo tipo di spregiudicatezza a livello di personalità. Però io ritengo che ognuno è chiamato a ottimizzare il momento storico che vive. Credo poco in queste comparazioni, perché se andiamo a vedere tutti i record che ha fatto Messi, tutto quello che ha vinto, la continuità di prestazioni e di gol che ha avuto per più di 20 anni di carriera, Maradona non li ha avuti, ma dice poco. Certo. Uno dei miei preferiti è George Best, a 18 anni ha vinto tutto, ha detto: io sono già stufo perché se questo è il calcio mi annoio anche. Quindi sono discorsi molto relativi. Poi bisogna vedere il discorso infortuni. Messi soffriva di nanismo, quindi anche dal punto di vista della sensibilità, della crescita, ha dovuto affrontare determinati step, determinate problematiche che Maradona non aveva. Quindi questo tipo di classifiche nemmeno mi metto a pensarle, le lascio a voi.
1: Lorenzo Di Benedetto, arriva un messaggio: però la grandezza di un giocatore è data anche da quello che fa fuori dal campo. Detto questo, 86-90 Maradona è stato immenso, purtroppo solo per 4 anni. Stare a questi livelli per 20 anni come Messi non è umano. Questa la differenza sugli anni, pure questo qualcuno lo ha sottolineata, Stefano.
2: No, ma
1: però
2: bene, Francesco, sono storie diverse, però insomma Maradona, ripeto, come ho detto prima, spostava le montagne. Messi non abbiamo questa controprova, cioè Messi ha avuto una carriera di primissimo livello sempre, e Maradona, qui abbiamo Ciccio, ha conosciuto i vicoli anche di una carriera, insomma, voglio dire, Maradona dall'inferno ti portava in paradiso. Messi non lo so se aveva una squadra magari.
4: Ma sono due personalità diverse, poi vedi.
2: Sì, no, però sono Neymar, due imprese diverse. Cioè, sì, Maradona era forte con una squadra forte, e Maradona era anche una squadra mediocre.
1: Meno forte, certo.
2: Messi non l'abbiamo mai visto.
1: L'86 l'Argentina non era.
2: Nel 90 non ne parliamo.
1: Sì, sì, sì.
2: Nel 90 non ne parliamo. Io invito tutti a leggere l'11 dell'Argentina, con tutto il rispetto e l'amore che ho nei confronti di questo paese. Insomma, ci sono giocatori che devono ringraziare, non lo so, di aver giocato una finale di un mondiale. E Maradona l'ha portato lì. Cioè, non è un modo di dire. Maradona ti portava dall'inferno in paradiso. Messi non lo so, non ci abbiamo questa controprova. Per Messi non ha mai giocato nel, non lo so, in che squadre ha giocato nel Napoli, Messi, e con tutte le, Napoli è diventato grande grazie a Maradona. E Messi ha giocato nel Barcellona, poi adesso già a Miami, e in Argentina ha avuto 5 tentativi, 6 tentativi, dove alla fine, io mi ricordo, ho vissuto i mondiali, i tifosi non ne potevano più a un certo punto, non ci credevano più, era l'uomo più criticato della selezione,
1: perché,
2: cioè,
1: aveva il paragone con Maradona,
2: perché caratterialmente, esatto, lo vedevano un pochino, non è possibile, anzi Tevez era l'idolo della tifoseria, cioè non incarnava niente di argentino. E invece poi la storia meravigliosa di Messi, cambiata, che ha messo, certo, tutti d'accordo, ha detto: oh, certo, io sono più forte di tutti, adesso lo dimostro. Però è stato un percorso eccezionale. Io ti ho detto Messi, lo premio,
1: sì.
2: Però Maradona secondo me non è da decontestualizzare, cioè, Maradona è,
1: okay,
2: è e sarà sempre, cioè quello che ha fatto Maradona
4: sono due fenomeni assoluti,
2: sì,
4: quindi.
2: Francesco, però Maradona, cioè, come si dice, no? Faceva uscire il sangue dalle rape, nel senso, Messi non lo so, non l'ho mai visto, cioè Messi io non l'ho mai visto in difficoltà. Maradona è tutta una difficoltà, è stata la sua, adesso la sua vita, anche voglio dire.
4: Ma perché sono anche due vissuti diversi.
2: Due vissuti diversi, però sul campo
4: come leader,
2: Maradona trasformava squadre normali in squadre,
1: voglio,
2: non lo so, che arrivavano fino in fondo. Perché? Perché poi diceva: ma c'è Maradona là.
4: Chiaro, però per assurdo Maradona non ha reso a Barcellona. Vedi, sono due giocatori con personalità.
2: Ma non ha reso a Barcellona perché lì ha cominciato a prendere quel vizio che lo ha devastato.
4: Però Napoli poi
2: e dicevano che Schuster era, dicevano che Schuster, lui diceva: ma voi siete tutti matti. Cioè, era ragazzino, si sentiva il più forte di tutti, non lo poteva dire perché poi Ciccio l'ha conosciuto, era di un'umiltà incredibile, però insomma parliamo di calcio, parliamo di campo, preferivano Schuster a lui, lo dice, c'è qualcosa che non va, hanno discusso, hanno litigato con Schuster, lui aveva una personalità devastante, tra l'altro era anche incazzato che non aveva convocato Menotti nel 78.
1: Vero.
4: Però quello, cioè, che ho detto prima, siccome Maradona si esaltava in quel tipo di difficoltà, Napoli è stato il suo luogo ideale.
1: Capito? Fatemi ma sentire anche
4: la mia spiegazione.
1: Cioè, no, no, ma ci mancherebbe, è bello raccogliere proprio le opinioni di tutti. Voglio sentire anche quella di Lorenzo, di Benedetto. Lorenzo.
5: Guarda, io ascoltavo, cioè sono tutte cose giuste quelle che sono state dette. Però è un po' come fare il paragone Maradona-Pelé, no? Sono due cose completamente diverse. Allora dice, però Pelé è rimasto tutta la sua carriera in Brasile. Sì, però comunque andava al mondiale e li vinceva quasi da solo. Però il Brasile era più forte, no? L'Argentina era meno forte. Cioè bisogna capire anche il momento storico dove si vive, perché per esempio Pelé e Maradona non avevano da gestire tutto ciò che viene fuori dai social, l'essere sempre al centro dell'attenzione. Cioè, i social ci hanno rovinato la vita, non ci nascondiamo, a tutti, dico a tutti, dal primo all'ultimo, noi compresi. Maradona queste cose non le doveva gestire. Maradona poteva fare le sue scappatelle serali perché non c'erano i mezzi tecnici che ci sono oggi. Poi se si valuta la carriera devi dire Messi per forza. Se però valuti il valore assoluto, giocatore prime nel suo momento migliore di forma, allora se la giochi, capito? Però è cambiato troppo, cioè sono paragoni che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, perché è complicato, cioè, è già complicato paragonare Messi a Cristiano Ronaldo, no? Che hanno vissuto nella stessa epoca e comunque non si trova chi ti dice che è meglio Messi, cioè, chiaro, trovi chi sta dalla parte di Messi e chi sta dalla parte di Ronaldo, ma soltanto per preferenza personale, perché non puoi dire che uno è meglio dell'altro. Cristiano Ronaldo è partito che aveva più limiti e ci ha lavorato sopra, sì, è diventato, sì, una macchina.
1: Ha lavorato tantissimo, è vero,
5: Messi, cioè, però sì, tutti i problemi fisici che ha avuto quando era bambino, che alla fine è andato al Barcellona perché era l'unico che era, gli unici erano quelli del Barcellona, gli unici che gli pagavano le cure, quindi cioè, ci sono talmente tante cose da dire che è impossibile, dai, fare un paragone. Cioè,
4: a mio parere giudicare e limitare la grandiosità di questi atleti, quello che ognuno di loro ha vissuto per quello che era chiamato per vocazione.
1: Certo, però sappiamo benissimo che poi il calcio ti porta a fare questi paragoni, che sono secondo me anche una parte che ci consente in maniera anche di...
2: No, ma io ho detto Messi, per quello che ha rappresentato, sono d'accordo con Francesco, poi separiamo l'epoca e i momenti storici, però Maradona gli davi cinque giocatori buoni, diventavano tutti forti.
1: Basta leggere le alcune
2: formazioni.
1: Però
2: la differenza.
1: Sì. Ciccio, vuoi aggiungere qualcosa tu e poi ho una curiosità da chiedere?
3: No, non aggiungo nulla perché avete detto già tutto voi. È normale che se chiedi a quelli della mia epoca e chi è più forte, Messi o Maradona, diranno Maradona. E se lo chiedi adesso, ovviamente c'è gente che neanche l'ha visto Maradona giocare e dirà Messi. Normale che quello che vedi adesso è sempre meglio di quello che è stato.
1: Guarda Ciccio, penso una cosa, avendoli visti tutti e due, secondo me Messi è quello che come talento si è avvicinato di più. Poi
3: siamo lontani, perché ovviamente se si
1: no, come talento puro, Messi secondo me si è avvicinato molto a Maradona come talento puro, poi
3: molto vicino.

0: allenatore è già tanta roba in casa Milan. No, a parte le battute, sì, pare, cioè, in Germania scrivono, la Bild scrive che è stato Rocca a dire di no al Milan,
1: Sì.
0: però stiamo cercando di capire se poi in realtà è l'Eintracht che si è messo di mezzo, perché il Milan e il dirigente avevano quasi trovato un accordo, quindi sarebbe una rottura difficile da spiegare. Dall'altra parte l'Eintracht, un po' infastidito, no, da questo accordo quasi trovato, ha detto benissimo, è sotto contratto con noi, se lo volete sono 10 milioni di euro. E quindi chiaramente figuriamoci, il Milan non avrà tanti soldi neanche per far mercato, figurati se può pagare un direttore sportivo 10 milioni di euro. Quindi comunque cerchiamo di capire quale sia il motivo del no, però è arrivato un altro no e quindi si aggiunge a quello di Rangnick e questo Milan che vuole per forza di cose andare a prendere solo stranieri, vediamo chi va a prendere
1: Chi va a
0: adesso.
1: prendere?
0: Sono tutte scelte abbastanza discutibili, però vediamo poi come va la stagione.
1: Nicola, dovengo da te, in quanto conoscitore del calcio portoghese, la scelta di Amorim e poi a questo punto, insomma, lui è molto carico, ha detto che non vede l'ora di cominciare giustamente questa nuova avventura. Un tuo pensiero, conoscendolo e seguendolo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Che messaggio possiamo mandare adesso ad Amorim? Che tra l'altro mi domando anche da chi verrà accolto, caro Stefano, perché qua a Milan non si capisce chi c'è, insomma, Francesco.
2: Parto sempre da un presupposto: società forte, allenatore forte, al di là di chi chiami. In questo
1: Certo.
2: momento, come avete detto voi, c'è una società, c'è un fondo, c'è un referente finanziario, ma chi è il direttore sportivo in questo momento? Il
1: Nessuno.
2: problema grande è questo qui, che Amorim, io l'ho anche conosciuto in Portogallo, è un'ottima persona prima di tutto, è un grande professionista perché allo Sporting veramente ha fatto cose importanti. È andato allo United con molta convinzione e motivazione perché chiaramente è uno dei primi tre club più prestigiosi al mondo, perché lì ha trovato una situazione societaria molto confusa e poi è un tipo di allenatore che non si addice alle caratteristiche storiche degli allenatori che hanno vinto con il Manchester, perché ogni club porta con sé una propria educazione, dei propri valori, una propria filosofia calcistica. Ora bisogna capire se il tipo di gioco posizionale, soprattutto perché Amorim normalmente parte dall'1-3-4-3, si addice alle caratteristiche di questa rosa e la filosofia di gioco del Milan, che passa da un anno di Allegri a un modo di giocare completamente opposto, quindi serve anche del tempo per far crescere la squadra. Però storicamente il Milan quando è che ha vinto? Se andiamo a fare un'analisi, ha vinto con allenatori italiani: Rocco, Sacchi, Capello, Ancelotti. Forse la parentesi Lidl è l'unica in cui uno straniero ha fatto qualcosa, ma tutti gli altri esperimenti, Tabarez, Terim, Fonseca, tutti quelli che sono arrivati dopo non hanno ottenuto
1: Fonseca ha vinto
2: risultati.
1: la
2: Sì,
1: Supercoppa.
2: vabbè, una, è già in un contesto societario complicato. L'ultimo allenatore che ha vinto lo scudetto è Pioli. Quindi io obiettivamente per contestualità avrei preso italiano, perché conosce già la filosofia del club, conosce comunque la cultura italiana. Amorim lo stimo molto, però la mia sensazione è che se non c'è una visione societaria chiara, va a prendersi un altro grosso problema.
1: Stefano e Ciccio Baiano, che ne
0: Sì,
1: pensate,
0: tutto
1: Stefano?
0: corretto quello che ha detto Francesco, però sono un po' in disaccordo sul fatto che è vero, società forte, squadra forte, non ci sono dubbi,
1: Certo.
0: però quando non c'è la squadra forte è meglio avere un allenatore più forte della squadra, della società che non c'è.
2: Sì, però andiamo a
0: Quindi
2: vedere quanto è
0: Conte è un
2: vissuto Milan
0: accentratore,
2: in
0: ma
2: questi anni.
1: un
0: queste
1: attimo solo,
0: situazioni,
1: Francesco.
0: secondo me queste situazioni tipo mie, serve un accentratore, un allenatore accentratore che ha queste caratteristiche e può darti una mano. Per un po' ammantare, nascondere tutte le difficoltà che ha la società che ancora non è strutturata. Quindi farei questa piccola, grande eccezione. Cioè, ci sono delle soluzioni. Cioè, Milan, però certamente Conte non ci va, non ci andrebbe mai.
1: No, non ci andremo in questo momento.
0: Ha ragione, ha stra ragione Francesco, la penso come lui, società forte, poi squadra forte, però una società diciamo più o meno così, non all'altezza della situazione, però con un allenatore forte. E non bravo, cioè ancora più di bravo, può fare la differenza, che è accentratore.
1: Ciccio?
3: Ma al di là che c'è un po' di casino al Milan, è sotto gli occhi di tutti. Però Ma la cosa buffa è che non c'è una

0: società forte, ma in più si costruisce prendendo prima il direttore sportivo e dopo l'allenatore, perché se la società prende un, perché poi il direttore sportivo e l'allenatore lavorano insieme, dovrebbero lavorare insieme, ma se tu prendi l'allenatore e poi dopo prendi un direttore sportivo che la pensa completamente,
1: esatto,
0: in modo diverso dall'allenatore, praticamente c'è subito casino, no? E allora nel calcio si devono fare le cose come si deve, e si dice presidente, poi prendi il direttore sportivo e poi il direttore sportivo sceglie insieme alla proprietà e il direttore sportivo qui e l'allenatore. Qui è stato fatto il contrario, ma perché c'è confusione, non si capisce niente. Adesso, come avete detto voi, arriva l'allenatore, non so quando, ma chi lo va a prendere?
1: Cioè, ma qualcuno ci andrà, io ho fatto una, giustamente una battuta proprio, no, che certifica il momento Inter, sono d'accordo con te Francesco, il momento Milan, perdono, sono d'accordo con te, è un momento di grandissima confusione, tant'è che qualcuno dice ma è veramente il Milan quello che stiamo vedendo, perché insomma, cosa che non avevamo sinceramente mai visto.
0: Cioè, stiamo parlando del Milan, con tutto il rispetto di tutte le società d'Italia e nel mondo, ma stiamo parlando del Milan.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Sembra una barzelletta, ragazzi. Io sai, sono lontano dal Milan, ma io mi metto nei panni di un tifoso del Milan e vede questo casino, cosa si deve aspettare. Poi nel calcio può succedere tutto. Il
1: certo,
0: Milan
1: certo. Guarda, ci sono tutto, però. Certo. No, assolutamente. Lorenzo, delle domande ti chiedono ad esempio se il direttore sportivo dell'Eintracht non può dimettersi se vuole venire al Milan, la domanda ti fanno?
2: Ma si può dimettere, sì, si può dimettere, però il contratto ce l'hai, insomma, ci sono delle penali da pagare, non so quanto li possa convenire fare una cosa del genere, però insomma, questo per dire, cioè se il Milan perde la testa dietro a Kroos dell'Eintracht Francoforte siamo a niente totale. Cioè,
1: ma c'è un'alternativa, Lorenzo? Sì.
2: Ma l'alternativa ci sarà, ma vediamo chi la sceglie. Cioè, è tutto un disastro totale in casa Milan. Cioè, lo ha detto Ciccio poco fa e lo ribadisco, l'abbiamo detto tante volte, ma come fai a prendere un allenatore prima di un direttore sportivo? Sono cose fatte completamente al contrario. Ma è una società, ma è roba da dilettanti questa, e quindi veramente qualcuno dovrebbe metterci la faccia. Cioè, il cardinale Ibrahimovic che a commentare le partite del mondiale in America, cardinale non si sa dove sia, il giorno dopo una partita persa col Cagliari che ti è costata la Champions League, fai fuori 4 persone senza sapere in nessun modo in che modo rimpiazzarle. Cioè, l'abbiamo fatto il paragone con la Juve, no? La Juve come lì lo aveva fatto fuori, tant'è che noi l'avevamo detto e non riuscivamo a capire per quale motivo fosse ancora dentro la Juventus. E il motivo era semplice, che la Juventus fino a quando non ha chiuso con Carnevali ha trovato l'accordo col Sassuolo e con Carnevali per prendere il sostituto di Comolli, ha fatto finta di andare avanti con Comolli. Cioè, l'hanno presentato all'anniversario insomma, al ricordo dell'Eisel, l'hanno mandato a parlare di fronte alle telecamere, cioè, hanno fatto una finta totale per comunque lasciare un ambiente tranquillo. Il Milan che ha fatto? Ha preso, ha cacciato tutti e non sanno da che parte cominciare per rifare un organigramma, cioè, una roba grave. Veramente gravissimo.
1: Francesco, senti, ti chiedono che tipo di calcio pratica Mourinho nello specifico, e poi ad esempio scrive un altro ascoltatore: a Lisbona ha fatto bene perché aveva un centravanti da 50 gol a stagione che aiuta sempre. Al Milan il centravanti ancora non c'è.
3: Ma il Milan ha una buona rosa, hanno anche speso molto, anche più dell'Inter negli ultimi anni sui trasferimenti. Il problema è che fanno un puzzle da album Panini più che una squadra con anima. Primo problema. Poi anch'io un allenatore come Conte lo prenderei. Il problema è che non viene in questo, in questo caos.
1: Sì, sì.
3: E l'altro discorso di Amorim, mi viene un dubbio, a meno che a Ruben non sia stato detto che fa il manager all'inglese, quindi va a centrare due cariche, gestione mercato più gestione sportiva, e magari porta degli uomini di sua fiducia sul lato sportivo. Poi però c'è sempre la presenza ingombrante di Ibrahimovic, che non si capisce che ruolo fa, cosa fa, che rapporti ha con i giocatori, perché Allegri è un ottimo allenatore, quantomeno lo ha dimostrato negli ultimi anni, e l'anno scorso dell'assurdo come siano usciti dalla zona Champions, probabilmente in spogliatoio, anzi sicuramente ci sono stati dei problemi negli ultimi mesi della stagione, ma è una cosa assurda uscire dalla Champions in quella maniera, soprattutto con un allenatore come Allegri, che comunque è uno dei migliori a livello italiano, anche europeo. Sul discorso di Amorim, lui predilige il gioco posizionale, quindi è una scuola che parte molto dalla costruzione dal basso, cerca molto il fraseggio per andare, diciamo così, è una versione modernizzata di quello che potrebbe essere il possesso palla di Guardiola. Però per farlo, come l'ha avuto lo Sporting, perché al di là del fatto che ha vinto, ma ha anche espresso un calcio di alta qualità e ha anche lanciato molti giovani, basta vedere le plusvalenze che lo Sporting ha fatto, e è riuscito a abbinare due cose, estetica e efficacia. E bisogna vedere, ripeto, se il Milan trova i giocatori idoni, se che tipo di ambiente trova, prima di tutto rimotivare, rilanciare l'ambiente, far fuori quei giocatori che non sono funzionali prima di tutto lo spogliatoio all'anima di squadra, e poi da lì si va avanti nel capire. A Manchester era partito col 3-4-3, poi si è riadattato alla difesa 4 perché ha visto che quel tipo di gioco
1: non lo poteva fare,
3: e soprattutto in Premier League, dove i ritmi di gioco sono elevatissimi e la pressione è molto elevata in modo continuo.
1: Bene, io mi devo fermare. Francesco Nicolato, grazie per essere stato con noi.
3: È stato
1: un piacere, grazie, buon lavoro a, Francesco. Voglio ringraziare anche Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, grazie, a domani, come sempre.
2: Buon
1: lavoro a tutta la redazione.
2: Ciao.
1: Ciccio, ti sto per salutare, però ti faccio fare una scelta da allenatore. Se oggi ti dicono che devi scegliere uno nella tua squadra tra Haaland e Mbappé, chi scegli?
0: Ma devo scegliere per forza?
1: E per forza. Io sono presidente e ti dico, guarda, te ne posso comprare uno.
4: Vedi, però Ciccio ti ha risposto da allenatore. Dipende.
0: Mamma mia. Ti devo dire... Haaland.
1: Haaland. Vuoi il centravanti?
4: Vedi, Ciccio è diventato proprio allenatore.
0: Haaland perché... Dell'altro...
4: Ma Ciccio, perdonami però. Ti saresti divertito di più con Mbappé o con Haaland in campo?
0: Con Mbappé.
1: Grande.
4: Poi dopo, però matura, dopo, Ciccio, matura fa
1: l'allenatore.
4: Mo c'è una certa età, ci stiamo invecchiando e quindi...
0: Il fatto che questo mi prende l'aereo e mi va in Sardegna a fare i bagni prima di una partita... Mi farebbe rizzare i capelli in testa, poi arrivo all'attacco al muro, capito?
1: Grande Ciccio.
0: È tre frigoriferi, no?
4: Quanto era forte Ciccio, una cosa
0: aiutare.
1: Vabbè, dai.
4: Quanto eri forte Ciccio mio.
0: Sì,
4: vabbè,
0: grazie,
4: dai.
0: Un abbraccio
1: Ciccio grande, grazie come sempre.
4: Ciao,
1: un abbraccio forte. Roberto ci scrive: cari amici, io non ho mai visto Messi fare un gol di testa saltando oltre i due metri e mezzo.
4: Roma, finale di Champions League, Barcellona, Manchester United.
1: Però aspetta, lui dice: i gol che ha fatto CR7, la Pulce se li sogna. Ciò non toglie che ha fatto pure lui bellissimi gol, ma soprattutto come De Bruyne. Allora io ti rispondo, Roberto, che io non ho mai visto fare a CR7 i gol che ha fatto Messi.
4: No, ma finiamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
0: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
1: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sull'AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. Il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
0: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria, il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
1: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
0: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo chief della parte sportiva. Resta da capire se rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Il pronostico di GiocaBet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere due partite del mondiale. Partiamo da Cechia Sudafrica. I cechi sono dati favoriti secondo le nostre percentuali, 54% sul 21% dato a Sudafrica, mentre l'ex è data al 26%. Nell'altra partita Svizzera favorita al 58% sul 18% appena dato alla Bosnia, mentre l'ex è data al 24%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico. GiocaBet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccher e Stefano Palomino.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vado a dare subito il buon pomeriggio di corsa a Gianni Walter Bezzi, che lo saluto. Ciao Gianni,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Gianni.
2: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
0: Con noi c'è anche Gianni Beppe Pancaro, che saluto ciao, con Beppe. Grande affetto. Ciao Beppe, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, sentite, vi leggo questo messaggio e poi andiamo su un paio di temi che voglio affrontare con voi, però questo messaggio mi piace perché oggi è nato, lo dico a Gianni e Beppe Pancaro, è nato molto il confronto, diciamo, dopo i tre gol di Messi, se la domanda che abbiamo fatto se Messi può essere considerato il migliore di sempre, quindi tutta la disputa e i confronti che sono venuti fuori. C'è questo messaggio di Marco che mi piace, ve lo giro e vi lascio esprimere a voi un pensiero velocissimo, e dice: su questi paragoni io risponderei così: CR7 è stato il più grande giocatore di calcio, ma Messi come Maradona sono il calcio. Questa è, ritiene lui, la differenza, e ci saluta Marco da Torino. Gianni, sei d'accordo o la pensi diversamente?
2: Ma no, io la penso, devo dire, diversamente, perché ritengo Cristiano Ronaldo un campione assoluto sotto tutti i punti di vista, e quindi può essere messo su quel podio dove stanno anche Messi o Maradona, insomma, perché
0: lo metti davanti tu, Gianni, lo metti davanti a loro?
2: No, davanti no, perché poi comunque sia, insomma, cosa vuoi dire, è gente che ha giocato sei mondiali. Cristiano Ronaldo, diciamo, insegue questo record di aver segnato in tutti i campionati del mondo. Messi ha raggiunto ieri sera Close, però non è riuscito a segnare nel mondiale del 2010, ha vinto più palloni d'oro rispetto a Cristiano Ronaldo, però parliamo di due campioni assoluti, per cui io l'unica cosa che posso dire, che mi permetto di dire, è questa: che forse io una spanna superiore la do sempre a Maradona, che ha giocato un calcio più difficile, un calcio dove... Poi su questo sentiremo anche il parere di Beppe, che saluto con affetto, Beppe Pancaro. Dicevo, il Maradona che è stato praticamente un giocatore che ha giocato in un calcio molto più duro. Cioè, ieri sera Messi ha fatto tre gol, ma zero marcature. È stato completamente libero di calciare.
0: Tu dici le marcature facevano la differenza, insomma.
2: Ricordiamo solo le partite con l'Italia, gentile.
0: Menavano come matti,
2: insomma. Pezzato una gamba a Maradona, insomma, questo è vero, è per vero. Me la sottile differenza.
0: Molto sottolinea, insomma, anche la diversità di calcio. Gianni Bezzi, Beppe Pancaro, ti faccio rispondere anche a te.
3: Allora, io ti dico che sicuramente Cristiano Ronaldo è stato un campione, però Messi fa parte di quei fenomeni unici che nascono una volta ogni 100 anni, e secondo me lo metterei insieme a Maradona e a Pelé.
0: Ah, vedi, tu lo metteresti con Maradona e Pelé. Benissimo, mi segno anche questa. Allora, c'ho un paio di cose che voglio affrontare con voi, perché poi stiamo anche aspettando l'arrivo di un altro amico tra poco. Però voglio partire un attimo, Stefano, approfitto della presenza sia di Beppe Pancaro che di Gianni, dal momento Lazio. Gianni, dobbiamo aggiungere anche tutto quello che è stato il no del Flaminio, che lo uniamo a tutto quello che è successo in queste settimane, diciamo, al rifiuto di abbonamento da parte del tifo organizzato, alle disdette TV, al mercato a saldo zero, e quindi se non si vende qui non si può fare mercato. Fallimento totale, siamo di fronte ad un fallimento totale.
2: No, ma c'è una cosa in più che tra l'altro vorrei aggiungere, hai detto tutte cose, insomma, hai fatto un riassunto molto giusto, insomma, e devo dire che ci sta tutto. Però io vorrei aggiungere anche una cosa, che quando ho letto che il presidente Claudio Lotito si vuole candidare, cioè vuole acquistare la Regina,
0: sembra che sia pure fatta.
2: Sembra sia pure fatta, 2 milioni di euro, ed è atteso a Roma, tra l'altro, credo, anche un personaggio di spicco, insomma, della zona, per parlare con Lotito. Poi mi è stato detto, appunto, che Lotito sembra che voglia candidarsi alle prossime lì da quelle parti.
0: E allora
2: sto facendo tutto un ragionamento, perché poi vado a vedere Gattuso di dov'è.
0: E quindi che vuol dire, scusa?
2: che vuol dire? Che secondo me lui sta cercando di prepararsi un terreno che possa diventare anche favorevole dal punto di vista anche politico, se vogliamo.
0: Okay.
2: No? Perché
0: poi,
2: non lo so, adesso è una cosa che mi è venuta in mente. Magari è casuale. Per
0: no,
2: carità,
0: no, non lo so, però... questo non lo so. E c'è anche Franco Ordine che salutiamo, così lo facciamo unire un attimo a questi due spunti che andiamo
1: Franco
0: ad affrontare. Ciao Franco, ben trovato Franco.
4: Eccoci, eccoci.
0: Allora,
4: eccoci.
0: Con noi c'è anche Beppe Pancoro, arrivo subito, c'è Beppe Pancoro e anche Gianni Bezzi.
4: Mando un grande abbraccio a Beppe Pancoro, che mi manca da tanto tempo.
2: Ciao, che Franco, ritrovo... è sempre un piacere sentirti.
4: Grazie.
0: Arrivo subito, Franco, da te, però voglio...
4: Prego. Io ho un ricordo molto tenero del papà di Pancoro, perché dovete sapere che nel dicembre del 2003, quindi torniamo indietro di parecchio...
0: Che bello.
4: Eravamo in Giappone a Yokohama
0: e io
4: ho fatto tutto la settimana giapponese in compagnia di Pancoro e del papà di Gattuso, entrambi calabresi, con i quali andavo a cena la sera e ricordo tutti e due con un grande affetto.
0: Bene. Beh, insomma, belle questi momenti, hai approfittato anche della presenza di Beppe. Arrivo subito da te, Franco, però voglio chiedere come se ne esce da sta situazione, Stefano, perché qui è sempre peggio, cioè siamo di fronte, e parlo della situazione Lazio, così coinvolgiamo anche un attimo al volo Franco Ordine, siamo di fronte ad un, io l'ho detto, fallimento totale, perché non c'è un altro modo per descrivere quello a cui stiamo assistendo.
1: Un cul-de-sac. Mi sembra che siamo dentro un tunnel, dai.
0: Dentro un tunnel.
1: Beh, insomma, anche le notizie che riguardano.
4: Quali sono, quali sono gli sviluppi? Scusate.
1: Lo stadio.
0: Sì, anche il Flaminio, lo stadio è stato.
1: Sta diventando tutto molto difficile. Sì.
2: Gli sviluppi, Franco, sono tutti negativi. La Lazio ha il mercato ancora una volta bloccato.
0: A saldo zero. Sì.
4: Ma questo però non è una novità, onestamente.
0: No.
2: Ma ce l'ha, per dire, anche il Como, ce l'ha anche il Monza.
0: Che stanno uscendo tutti perché hanno ripianato tutti quanti.
1: Il Como. No,
0: il Monza e il Sassuolo.
1: Ha fatto aumento di capitale.
0: Quindi
1: c'è una via alternativa.
0: C'è una via alternativa. Lo dico, dovrebbe versare 20 milioni. Questa è la cifra.
1: Beh, non so quanto, quindi, io non è che
0: no,
1: faccio
0: io dico quelle che sono
1: le
0: cose.
1: Faccio fatica a fare i miei.
0: Beppe, tra l'altro, Gattuso, io non so se veramente dico, ma non è che a un certo punto pure Gattuso dice: io di fronte a questa situazione come faccio a allenare la squadra?
4: Io comincio a pensare, onestamente, conoscendo tra l'altro il carattere di Rino, perché già devo dire ho ammirato il suo coraggio da kamikaze nell'affrontare una situazione di questo genere, che è già complicata, senza pubblico, senza abbonati, senza, diciamo tra virgolette, solidità economico-finanziaria. E lui però si è lanciato, devo dire, prendendosi anche giustamente il liscio e busto da parte di Gravina, che, riferito all'Otito, dice: ma come? Mi avete criticato perché avevo preso Gattuso come CT, adesso lo prendi tu come allenatore. E giustamente a questo punto bisogna dire che ha ragione Gravina. Ma al di là di questo, io non escludo che a un certo punto, se questa situazione di totale incertezza dovesse continuare, a un certo punto Gattuso come fa a impegnare il proprio nome, la propria identità, la propria carriera
0: in questa situazione,
4: in questo momento così complicato e difficile. Io,
2: ma quali occasioni aveva Franco, scusa, Gattuso di allenare?
4: No,
2: quali?
4: Hai ragione,
2: nessuna.
4: Hai ragione. Però scusami, però un conto è non avere nessuna possibilità, è un conto come dire, andare incontro a l'interrogativo più inquietante di tutti, perché a meno che diciamo nel corso del famoso colloquio che c'è stato quando lui ha fatto visita
0: a Formello,
4: di Formello, gli abbiano dato, come era successo con Sarri, delle garanzie che poi non si sono rivelate esatte. L'unica cosa è questa, è l'unica spiegazione.
0: Fammi un po' chiedere anche a Beppe Pancoro un po' il suo pensiero, insomma, perché poi Beppe, tu alla Lazio hai una storia importante, hai veramente conosciuto una Lazio nel momento più bello della storia di questo club, no?
3: Sì, io penso che allenare la Lazio anche in un momento così difficile e complicato ha sempre il suo fascino.
0: Tu avresti accettato questo, anche tu?
3: E quindi sì, assolutamente, vabbè, con me è inutile dirlo, perché io per il legame che ho per la Lazio avrei accettato in qualsiasi condizione. Ma detto questo, sicuramente per Rino sarà molto molto complicato fare bene, perché per tutte le vicissitudini che sappiamo, adesso è inutile stare lì a parlarne, una su tutte, il fatto dello stadio vuoto crea dei problemi, quindi sarà molto complicato far bene. Però lui è una persona molto determinata, questo l'ha dimostrato negli anni sia da calciatore che da allenatore, e forse in un momento così critico, dove chiunque secondo me insomma, sarebbe venuto, avrebbe fatto fatica, lui è sicuramente un combattente, uno che in questa situazione secondo me non si tirerà indietro.
0: Beh, saremo a vedere. Certo, una situazione, Franco, così dopo ritorno, però anche al Milan, la situazione, abbiamo, se Gattuso potrebbe rinunciare, Kroos ha rinunciato come direttore sportivo.
1: Dopo Ragnik c'è chi dice no, caro
0: c'è chi
1: Franco.
0: Dice no al Milan, situazione, c'è soltanto Amorim adesso, e quindi non so se vuoi. Ma che gli diresti adesso in questo momento ad Amorim, se dovessi mandare un messaggio, Franco?
1: Immagino.
4: No, obiettivamente questo è l'ulteriore conferma che siamo, cioè che il Milan è finito nelle mani di due, cioè il cardinale Ibrahimovic, che si stanno improvvisando dirigenti di calcio italiano. Perché è vero che fino ad ora, mentre stiamo parlando noi in radio, ci sono le notizie provenienti da Sky Sport Deutschland, ma non c'è ancora una dichiarazione del diretto interessato, e il sospetto di alcuni media tedeschi è che l'Eintracht voglia, tra virgolette, monetizzare, e cioè prendere dei soldi per liberare questi due dirigenti. Se così fosse, secondo me hanno sbagliato indirizzo, nel senso che quelli non pagano per liberarli, piuttosto vanno a prendere altri due individuati non so come e non so quando. Il punto vero è che il povero Milan si trova con un allenatore ma senza la linea di comando dell'area sportiva,
0: che è grave.
4: Ed è già in grave ritardo per l'allenatore, figuriamoci per la linea di comando sportiva. Secondo me siamo alle premesse peggiori per un'altra stagione fallimentare.
2: Prego, Gianni. Detto molto bene, Franco. No, vorrei dire questo, anche perché il Milan, voglio dire, qualche giorno fa, tra l'altro, non ha dato, mi sembra, Franco, se dico giusto, dimostrazione del significato di chi è ha fatto grande questo Milan, come Berlusconi non lo ha ricordato, che è una cosa gravissima. O mi sbaglio?
4: Sì, quella è purtroppo una diciamo conseguenza di una policy aziendale sbagliata, e comunque anche se così fosse, cioè il Milan ricorda Berlusconi il giorno del suo compleanno, e cioè il 29 settembre, e il giorno in cui ha acquistato il Milan, che è il 20 febbraio dell'86. Però io dico, come ho già scritto sul giornale, a ogni regola aziendale c'è sempre l'eccezione, e in questo caso valeva l'eccezione.
2: E poi comunque, insomma, il Milan mi sembra di dire, appunto, che è in ritardo un po' su tutta la linea, e poi è l'unico club che in questo momento, insomma, mentre gli altri si stanno un po' più adeguando tornando su allenatori italiani, il Milan invece per esempio ho dato uno sguardo oggi anche a quello che hai scritto, Franco, ha detto una cosa molto giusta, ma uno come Cannavaro non poteva anche essere preso in considerazione.
0: Per fa che?
4: Zero.
0: Per allenare il Milan?
2: Esatto.
4: No, loro hanno deciso, dopo l'esperienza italiana Tare Allegri, di ritornare al capitolo allenatori.
0: No, fatemi capire una cosa però, scusate, voi avreste affidato Cannavaro al Milan, Milan a Cannavaro?
4: No, allora nel mio pezzo c'è scritto...
0: No, scusami, dopo, perdonami, oggi non sono riuscito a leggere tutto quanto.
4: No, vabbè, ma non è un problema.
2: No, vabbè.
4: C'è scritto che trovo molto singolare che il calcio italiano, dopo quello che aveva fatto Fabio Cannavaro a Udine, non abbia più trovato un posto per Fabio Cannavaro, solo per in generale.
0: Ok.
2: Beh, poteva anche essere preso in considerazione dal Milan, perché no...
4: Guarda che la linea definita è questa qua, quella dello straniero, dell'amministratore delegato, dell'allenatore dell'area tecnica, per cui quella è la linea.
0: Quella è la linea. Beppe, che cosa ne pensi tu? È sbagliato prendere una linea di questo tipo, affidarsi magari ad un allenatore straniero? Prima noi abbiamo avuto qui un esperto di calcio portoghese, Nicolato, che ci ha detto attenzione, perché poi storicamente gli allenatori stranieri al Milan non hanno fatto benissimo. È elencata una serie di nomi.
1: Volta, Marco, che
0: no,
1: sono
0: no,
1: sentenze,
0: ma, infatti, ma io, non, ma no, no, ma io non ho pregiudizi, era un dato che ci riportava lui statistico, quindi non è
1: Sempre una prima volta.
0: No, no, io infatti non ho pregiudizio in questo senso. L'importante è che poi sia supportato, che ci sia tutto un discorso di struttura che in questo momento manca. Cioè Amorim è solo, ragazzi, non ci nascondiamo. Cioè, in questo momento c'è solo Amorim. Beppe.
3: Io penso che proprio il punto centrale sia questo che hai detto tu in questo momento. Allora, io penso che i problemi del Milan e di questa proprietà nascono nel momento in cui viene mandato a casa Paolo Maldini, che era riuscito dopo anni e lavoro a ridare un'identità, a riportare un'organizzazione, a riportare il milanismo, a riportare anche dei risultati. Quindi secondo me il fatto di mandarlo via è stato un errore clamoroso. Una volta fatto quello,
4: il problema è l'errore. Tu puoi anche mandarlo via dopo che ha fatto il quinto posto e la semifinale di Champions, lui e Massara, ma li devi sostituire. Ma se tu invece affidi poi, come hanno fatto in quella circostanza, a Furlani che di calcio non sa, a Moncada che fa lo scouting e a Pioli che veniva consultato telefonicamente, è chiaro che dai il via al disastro, del quale prendiamo ulteriore misura oggi. Quello è il punto.
0: Beppe, dicevi?
4: Inventarsi dei ruoli senza avere nessuna esperienza nel ramo.
0: Mamma mia.
3: Sì, non posso non essere d'accordo su questo con Franco. Assolutamente non puoi inventarti i ruoli, tutti i ruoli hanno bisogno di esperienza, di gavetta. Io su questo sono assolutamente d'accordo. Non avrei mai mandato via Paolo Maldini. Detto questo, poi bisogna anche, secondo me, una volta individuato un allenatore, che non è un problema italiano o straniero, secondo me non è quello il problema, l'importante è avere le capacità per individuare un allenatore competente, preparato e bravo, poi dopo bisogna supportarlo, bisogna dargli tempo, non si può cambiare ogni anno e ripartire sempre da zero, perché sennò così sei sempre al punto zero.
4: Ma Amorim non possono ripartire da zero perché gli hanno fatto un contratto di tre anni.
0: Di tre anni.
3: Però ad Allegri, penso che anche ad Allegri gli avevano fatto un contratto di più di un anno.
0: Però ha fallito, Beppe, ha fallito.
4: Amorim fallisce,
3: lo mandi in ceppo. Secondo me non, allora il punto di partenza è uno, che i risultati nel calcio non si ottengono dall'oggi al domani, si ottengono lavorando. una persona di calcio sa che le cose si costruiscono piano piano. Io certo. Non posso pensare di prendere un allenatore quest'anno e vincere. Certo, può succedere, ma in teoria io devo fare un programma 2-3 anni, devo dare il tempo all'allenatore di costruire.
0: Però perdonami, mi piace molto questo che stai dicendo, però ti faccio una replica, faccio un po' la zanzara fastidiosa. Va bene, allora tu dici giustamente un allenatore deve costruire, però quando prendi Allegri hai un obiettivo minimo con questo Milan di arrivare almeno in Champions, cioè di almeno nelle prime 4. Praticamente
3: io penso che Allegri sia stato mandato via non per i risultati, anche per i risultati, ma per il fatto che si vedevano che non stavano costruendo niente. Cioè tu puoi anche non raggiungere l'obiettivo, però vedi una crescita, vedi che stai costruendo qualcosa.
0: Quindi la colpa è dell'allenatore.
4: Allegri è stato mandato via perché il risultato lo ha bocciato,
0: certo,
4: perché non ha fatto il quarto posto. Lui sarebbe andato via lo stesso perché si era reso conto che nei piani di un eventuale Champions non corrispondevano esattamente alle sue richieste di natura tecnica per la squadra. Ma è stato mandato via perché è esploso il dissidio clamoroso tra lui ed Allegri, che sono arrivati una sera a mettersi quasi le mani addosso.
2: È troppo facile infatti dire che Allegri ha fallito. Vi riempite sempre la bocca dicendo Allegri ha fallito. Allegri
0: è la verità, però tu lo difendi a oltranza, ma è la verità. E non è che possiamo nascondere. Se lo faceva un altro allenatore, certo che ha fallito pure Spalletti.
2: Certo che ha fallito pure Spalletti. Il discorso è quello che ha fatto Giuseppe prima, quando ha detto che tu devi dare tempo a un allenatore anche di portare avanti un progetto. E secondo me, se al Milan avessero dato anche dei giocatori sul mercato diversi, tipo come ha preso la Roma, che ha preso Malen e ha cambiato una sua storia, sicuramente Allegri andava in Champions. Lui è stato una vittima.
0: E certo, perché per battere il Cagliari all'ultima giornata ti serviva Malen, Messi, pure Ronaldo se voleva passare lì.
2: Infatti l'ha chiamato il Napoli, dopo che è andato via Conte. O chi l'ha chiamato? Scusate, ma cosa
0: Prego, Franco. Aspetta un attimo, non ti arrabbiare subito, Gianni, fa per la ordine.
2: No, perché Basile dice Allegri ha fallito.
0: È certo che ha fallito.
4: È molto però superficiale sostenere questa storia. Perché lo dico che è superficiale? Perché ma uno che rimane senza attaccanti dall'inizio del 2026 è rimasto senza attaccanti.
1: Ma non ci sono dubbi che ha avuto delle difficoltà, Franco, ma devi fare un punto con il Cagliari,
2: Franco, per il supporto.
4: No, non è per il supporto, io sono convinto delle cose che dico.
1: No, per carità. Franco, io le rispetto, però ci siamo già confrontati su questa cosa qua e sai quanto stimi Massimiliano, però difendere indifendibile no. Devi fare un punto con il Cagliari, lo fai e vai. Poi con tutte le cose che hai detto tu sono d'accordo, però l'obiettivo lo devi raggiungere.
4: Io di quello parlo.
1: Cardinale, non cardinale, Milan, non Milan, amministratore legato, non c'è, là c'è il campo. C'è un punto da fare all'ultima giornata e tu lo devi fare.
0: Con un Cagliari che non chiedeva niente al campionato.
1: Un punto.
4: Ma io su quello non ho nessun dubbio.
0: Certo. Con un girone di ritorno pessimo.
1: Manca una partita alla fine del campionato, è traguardo, sta là. Fai? Non lo tagli? Dai, su.
0: Faccio chiudere a Beppe. Non so come la pensi su questo che ha tirato fuori giustamente anche Stefano. Beppe.
3: No, allora io sono d'accordo. Io penso una cosa: che fallisce chi sta a casa sul divano e non fa niente. Poi c'è chi non raggiunge l'obiettivo ed è innegabile che purtroppo Max, a cui voglio anche bene, l'obiettivo non l'ha raggiunto ed era alla sua portata. Ma secondo me non è tanto questo il problema, perché giustamente, come dicevate prima, anche Spalletti non ha raggiunto l'obiettivo. Però poi c'è chi giudicava Spalletti, ha intravisto secondo lui una prospettiva, ha intravisto il fatto che si stava costruendo qualcosa. giusto o sbagliato. Chi giudicava Allegri invece ha intravisto un girone di ritorno dove si è andato peggio del girone di andata e dove quindi ha visto che non si stava costruendo niente. Io penso che l'unica
1: l'hai detto in maniera molto elegante, ma condivido tutto quello che hai detto.
0: Vabbè,
1: è stato perfetto,
0: è stato perfetto, io non c'ho nulla da aggiungere.
1: Quindi è un'analisi tecnica.
0: E certo, ultime 10 partite, 6 sconfitte, possiamo a chi le dobbiamo adibire? A chi dobbiamo addebitare? Alla società?
1: Ragazzi, cioè voglio dire, qui abbiamo un maestro Franco,
0: poi anche io Gianni, sono d'accordo una con tutto quello che avete detto.
1: Voglio dire, società. Ma la Fiorentina c'è stato detto per 3 mesi che c'era colpa del piccione che volava. Ma ragazzi, ma se le squadre non vanno bene, qui abbiamo Beppe che è stato un campione e fa l'allenatore, ma ci sarà una responsabilità da parte dell'allenatore? Tutto qui, poi che non che sia bravo Max, ma che poi io lo dirò sempre, ci sono stagioni sfortunate, ma che vogliamo dire che non ci sono responsabilità? L'ha detto anche lui. Cioè, secondo me, Franco, capisci, no, è difenderlo a priori, secondo me se fa male basta.
2: È un discorso che ci sta, nessuno ha avuto delle responsabilità, ma dire che ha fallito no.
1: Vabbè, no, i termini sono d'accordo con te, Gianni.
2: Avuto delle responsabilità, sì, certo, è normale.
4: Nessuno non mi dice che
1: ma se una squadra va male, di chi è la responsabilità?
0: Se non si capisce niente, aspetta.
4: Allora, nessuno
0: poi chiudiamo.
4: Intelletto può stabilire che non ci siano responsabilità dell'allenatore.
0: Certo.
1: Ecco, va.
4: Se noi pensiamo che le responsabilità siano solo dell'allenatore,
1: bravo, un altro paio di mani.
0: Questo sono d'accordo.
1: E poi se diciamo che Allegri non è buon allenatore, sbagliamo, perché Allegri è un ottimo allenatore.
4: Soprattutto se noi pensiamo non ha costruito niente, perché pensiamo che sia sempre la questione del gioco non gioco, allora siamo ancora retrodatati rispetto all'attualità.
3: Posso dire la mia?
0: Vai Beppe, vai.
3: Allora, io che Allegri sia un grande allenatore, fuori discussione, che parlano i risultati per lui, nessuno vince a caso, che poi non ha raggiunto l'obiettivo, è un dato di fatto. Io penso che la responsabilità, come giustamente dicevate, non è mai solo sua, è anche dei giocatori, è anche della società, ma è anche di tutte quelle persone che quando il Milan, e ne dico una ma ne potrei dire diverse, va a Como, non so se vi ricordate quella partita, e quella partita deve finire 5-0 per il Como, finisce 3-1 per il Milan, fa passare per buona quella partita. Allora io penso che la mentalità che va cambiata in Italia è
1: primo tempo, però Beppe,
3: no, quella è una partita che chi
1: ma 5-0 analizza, è il primo tempo, il secondo è stata un'altra partita.
3: No, chi analizza quella partita
4: vedi, questo è purtroppo il criterio, questo è purtroppo è diventata una guerra ideologica, 5-0, ma 5-0
3: non è una guerra ideologica, non è una guerra ideologica, è un dato
4: 5-0, ci deve essere devi togliere il
1: portiere. Non litigate, Franco, hai ricordato quelle cose col papà, le cose, mo litigate in fondo di
3: scuola. Il problema io penso che fin quando non si cambierà questa mentalità che premia a volte,
4: va bene, 5-0, quindi il Milan non deve avere il portiere,
3: che prema la casualità,
4: quindi Allegri non deve avere va bene.
0: Bellissimo, ragazzi, dai. Ciao Franco, ciao, un abbraccio. Franco. Vi facciamo fare pace in un altro momento. Sì, aspetta, rimani.
1: Tu rimani, Gianni, la dici dopo. No, se ci fai un favore, la dici dopo.
0: Sì, in 5 secondi.
1: Ma quale 5 secondi?
2: Si è parlato poco delle responsabilità del signor Ibrahimovic.
0: Sì,
1: vabbè, ho capito, l'hai detto 100 volte. Pezzi, dai, su. Va bene, a dopo.
0: Lo ha detto pure Gianni. Fermati lì, Gianni, arriviamo subito. Saluto Beppe Panca.
1: Ciao Beppe.
0: No, ferma, c'ho i tempi. Tu lo sai che ci sono i tempi. Vabbè. Torniamo subito. Beppe, ti saluto, un abbraccio,
3: ciao,
0: a presto.
3: Saluto a voi.
0: Che bello, mi è piaciuta questa discussione. Tra poco.
1: Quando c'è Bezzi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiali 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati due degli scopritori. Italia apre la seconda settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 parziali alla Fields Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti. Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la 5ª vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di 2 settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio.
3: La radio di chi ama il calcio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
8: Amici sportivi, ben ritrovati in un nuovo appuntamento del pronostico. Andiamo subito a vedere 2 partite del mondiale. Partiamo da Cechia-Sudafrica. I cechi sono dati favoriti secondo le nostre percentuali, 54% sul 21% dato al Sudafrica, mentre l'ex è data al 26%. Nell'altra partita Svizzera favorita 58% sul 18% appena data alla Bosnia, mentre l'ex è data al 24%. Ed è tutto per noi, ci ritroviamo con un nuovo appuntamento del pronostico di Giocabet TV.
7: Il pronostico di Giocabet TV.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo lasciati, caro Stefano, abbiamo lasciato in sospeso Gianni Bezzi, che recuperiamo subito. Gianni,
1: per colpa sua abbiamo fatto tardi,
0: abbiamo tardato tutto, siamo... allora
2: non è per colpa mia che
3: vabbè, ma ci ha fatto allungare Gianni.
2: Il dibattito era interessante,
3: molto però non dura un'ora, dura mezz'ora, i blocchi durano mezz'ora.
0: Vuoi concludere con una cosa su Ibra e poi basta, però ti do a te 10 secondi.
3: Vai.
2: Ma io ritengo che sia lui, tra l'altro è stato un giocatore che ho amato tantissimo, mi è piaciuto sempre tanto, però questo suo ruolo, che io ancora non ho capito che ruolo abbia nel Milan, credo che sia uno dei principali responsabili dei fallimenti del Milan, delle scelte che sono state fatte in passato, dei giocatori non presi, e anche questa uscita dalla scena in, diciamo così, in maniera molto negativa di Allegri, c'è sempre di mezzo il discorso di Ibrahimovic, che dentro questo Milan io ancora non ho capito qual è il suo ruolo, e invece lui ha delle grandi responsabilità, voglio dire tutto l'esatto contrario di quello che ha rappresentato per esempio Maldini.
0: Benissimo. Cristian Recalcati, che è un po' che non ti sentiamo. Ciao Cristian.
4: Ciao, sto ancora festeggiando lo scudetto.
0: Lo so, fai bene. Senti, è giusto così, ci mancherebbe. Ma senti, però ti voglio chiedere una cosa. Adesso oggi ho letto che è spuntato il Real Madrid per Bastoni. Quindi
4: se ti danno 70 milioni, lo impacchettiamo.
0: 70 milioni.
4: Sincero, te lo dico così, ma non perché non voglio Bastoni all'Inter, perché lo reputo scarso, ma davanti a un'offerta del genere i giocatori ci siedono, i dirigenti, i direttori, gli allenatori e compagnia bella, e l'unico mio problema rimane che poi deve acquistare qualcuno.
0: E visto che
4: in giro a livello di Bastoni non ce ne sono, o se no che devi spendere i 70 milioni. Faccio un esempio: vai a prendere Calafiori dall'Arsenal, è perfetto sostituirlo, te ne costa 60, se non 70, quindi il discorso è questo. Se vai a prendere Moremo, ci stai indebolendo, non hai la stessa identica squadra che io mi saresti Bastoni, e quindi non so quello che devi fare, soprattutto anche perché l'Inter in questo momento sta manco ai rinnovi, gli dicono di sì, cioè Palestra è lontano, Solebro, dico io, è lontano, Provedel è un mese che cerchiamo di fare il secondo portiere, che poi diventerà il primo, starete a vedere, per un milione di differenza. Poi c'è Palestra lontanissimo, quell'altro lontano.
0: Palestra lo dai lontanissimo.
4: Palestra ci sono 12.
3: Scusami, ho sentito bene, Cristian, Provedel titolare, hai detto?
4: Ma sicuramente sì, prima o poi. Ma ragazzi, Martinez, io non voglio dire nulla, ma José Martinez, che è stato paragonato al miglior portiere del mondo, negli ultimi 2 anni di Inter ha fatto 900 minuti in Serie A e 90 minuti in Champions League. Se questo è il portiere dell'Inter che negli ultimi 35 anni si passa da Zenga ad Andanovic, c'è un problema. Loro in questo momento non hanno la forza, però prima si concentrano sul campo, cioè uomini di movimento, e poi vanno a vedere se per caso mai riusciranno a comprare un portiere da 15-20 milioni di euro. Non lo fanno. Quindi cosa fanno? Prendono Provedel, che è un portiere sicuro per la Serie A, lo mettono dietro, e poi, come dicono tutti, ed è la verità, se la gioca. Perché Martinez, prima dell'Inter, ha giocato un anno nel Genoa, facendo bene nel Genoa, e un anno in Serie B nel Genoa. La nazionale l'ha vista una volta nel 2021, ma convocato e mai giocato. E questo è un portiere che deve essere il portiere titolare dell'Inter in Italia e in Europa, e dietro c'è Svilar, Carnesecchi, Maignan. Il portiere della Juve sicuramente fa un portiere importante, partiamo già dietro gli altri, perdiamo anche Bastoni, non prendiamo Dupri, non prendiamo Palestra, non critico nessuno, però un colpo facciamolo prima del 13 luglio, quando c'è il ritiro.
0: Mi sembra di capire, ha fatto uno scenario di un Inter in ritardo, Stefano e Gianni, no? Mi sembra di capire.
3: Queste pretese di Recalcati portano bene all'Inter, ecco, facciamo questa premessa generale. Perché si era lamentato, voleva mandare via, ti ricordi?
0: Cialanoglu,
3: l'avevamo sentita da tutti, voleva mandare via tutti, basta, è finita, cosa? È uscita una doppietta clamorosa.
4: Cialanoglu non ha fatto 21 partite quest'anno. Non uno, 21.
0: Tu ritieni eccessiva la
3: partita. Ha trionfato Cialanoglu, non la tua opinione.
0: Però la squadra campione d'Italia, con tutto il colpettino, poteva pure farlo. Cioè qualche cosa.
3: No, però porta bene questa pretesa.
0: Stanno in palestra da mesi.
3: Questa pretesa globale di Recalcati.

0: po' confusionario, scusami, perché sei partito dicendo dei bastoni, non pacchettiamo, lo diamo via. Io mi sorprende questa cosa. Perché
1: tu bastoni non lo daresti via di fronte a 70 milioni?
0: No. No, perché se tu sei una squadra che quest'altro anno vuoi puntare magari a vincere anche la Champions League, secondo me devi fare come ha fatto l'Atletico Madrid, che è arrivato il Real Madrid, che voleva Julian Alvarez, gli ha detto 100 i famosi.
2: Sì, è la stessa cosa,
0: milioni.
2: Gianni, è la stessa cosa.
0: No, la stessa cosa no, però in ogni caso l'Atletico si è fatto la risata.
2: Mi trovo d'accordo, aspetta, Gianni, mi trovo d'accordo con Cristian, no, mi dispiace.
1: Fammi capire una cosa, Gianni.
0: Io tu sei d'accordo con chi ti pare.
2: Ma Gianni, 70 milioni di euro, dai.
1: Aspetta.
0: Tra l'altro chi ha detto Bastoni non parte è uno dei nostri giocatori punti di riferimento per una squadra che dovrà migliorare.
1: Ma 70 milioni sono
2: milioni,
0: secondo me se lo vendono fanno un grande errore.
2: Si smette di giocare a San Siro, si spengono le luci a San Siro se non c'è più posto.
0: Devi anche saper ben sostituire.
2: Beh, insomma,
1: però questo è vero, questo c'ha ragione.
2: Ma si ha giocato anche poche partite, caro Sacuso, chi ha giocato là, l'Inter ha sempre vinto.
0: Guarda, anche se è neanche simpatico dopo.
2: È bravo, è forte,
0: è
2: nessuno lo nega. È bravo, è forte, nessuno lo nega, ma 70 milioni ha ragione Cristian, sono 70 milioni. Magari ci pensi, ci rifletti, no?
0: Cioè, come fai? L'Inter quest'anno, voglio dire, ha vinto Coppa Italia e campionato, se devi andare a giocarti bene la Champions, che è stata l'unica macchia nera della stagione dell'Inter, Bastoni lo devi tenere.
1: Ha già perso Dumfries, c'ha ragione, però anche questa è una valutazione. Dumfries se n'è andato.
2: È andato male la prima.
0: Dumfries se n'è andato.
2: All'Olanda, la prima partita.
1: Malino. Sì, sì. Che dici, Cristian?
3: Secondo voi noi possiamo vincere la Champions League?
2: No.
3: Vi ricordo soltanto il mercato così iniziale.
2: Probabilmente no.
3: Vi ricordo il Paris Saint Germain, vi ricordo il Barcellona.
2: No,
3: io devo iniziare prima a confermarmi in Italia. Non che ogni tre anni vinco uno scudetto perché mi concentro solo su quello, ma se faccio due competizioni non ce la faccio. Secondo, mi dicono di non vendere bastoni a 70 milioni, però mi confermano Joseph Martini in porta che è due anni che non gioca, ma noi vogliamo vincere la
2: Perché secondo te è così scarso, Cristian Martini?
3: Sì, sì, assolutamente.
0: Magari è vero quello che dici, Cristian, che l'Inter non è che potrà arrivare fino in fondo in Champions, però magari fare meglio di come ha fatto quest'anno.
1: È uscito col Bodo, quest'anno non si può chiedere. Qui io sposo il lodo Bezzi, dai, cioè, nel senso, si può chiedere di fare meglio in Champions,
3: certo,
1: arrivare in fondo,
3: in quarti, ma se con o senza bastoni può arrivarti lo stesso.
2: Certo, sono d'accordo con te.
1: Però pure questo è vero, cioè,
3: guarda,
1: non è che
3: Martinez,
1: adesso sposta tutto,
3: tornando al portiere, ragazzi. Martinez, io sto dicendo che è scarso.
2: No, si è fissato, non è puntato Martinez,
1: non me l'ha puntato. Sarà il migliore il prossimo anno. Sì. Guarda, il miglior portiere,
2: vedrai la rivelazione. Sì,
1: la rivelazione della Serie A,
2: Cristian.
3: Ma
2: si è fissato con Provedel,
1: cioè tu pensi che Provedel arriva e diventa titolare?
2: Sì.
3: All'inizio no, dopo 3-4 partite sì. Vedrete se non è così.
0: Comunque la trattativa con Provedel è proprio open, è super open.
1: È super open, aperta. Sì, no, trattativa aperta. Lazio pure Gila.
2: E tu la valli, Gianni?
1: Anche Gila è un passo dal Napoli.
2: Tu sei
1: ragazzi,
2: d'accordo con questa operazione in uscita?
0: Ma io non è che sono d'accordo, tanto la Lazio da questo punto di vista è diventata la terza squadra della regione dopo Roma,
2: però
0: Lazio, per cui c'è poco da dire, non mi sorprende più niente.
1: Anche Gila è in uscita, Bezzi.
0: Anche Gila, anche Romagnoli.
1: Sono pesantemente in uscita. Sì.
0: La Lazio quest'anno, voglio dire, ha giocato, cioè ha visto ieri sera, dove stava Dia? Era in campo? Era in campo Dia, non l'ho visto, come mai?
1: Non lo so.
2: Ce ne sono più bravi.
0: Ce ne sono più bravi. Sì, ma... Poi torniamo al discorso di Gattuso. Gattuso è andato alla Lazio perché non aveva più panchine.
2: Ecco.
0: E guarda, noi vogliamo tutti bene a Ringhio, ma è uno degli allenatori più esonerati della storia.
2: Pensa se gli volevi bene.
1: Adesso bene... Sì, rispetto, io rispetto.
0: Li vogliamo tutti bene perché ovviamente
1: non ci ha fatto andare al mondiale, per me rimane anche
2: via,
1: non ci ha fatto andare al mondiale.
2: Capelli a Gattuso, ma povero Gattuso.
1: Ma invece povero Gattuso.
2: Io ha fatto
1: giocare Bastoni che stava con le stampelle fino a pochi giorni prima.
2: Per me farà bene.
1: L'ha fatto giocare come terzo che non è che come ha fatto lì, ma lascia perdere, dai,
3: secondo.
1: Lascia perdere, va, dai. Allora, dunque, secondo un nostro amico dice che Bastoni è un giocatore facilmente sostituibile.
3: E beh, insomma,
2: facilmente.
3: È sostituibile, ma non proprio facilmente. Non puoi comprare un giocatore.

0: da 10 milioni per sostituire, ma non da 10 milioni, un giocatore senza esperienza, carattere, è tutto quello che vuoi per sostituire Bastoni. Cioè, allora già io rimango dell'idea, in questo momento via Sommer, via Dumfries, l'Inter si è indebolita. Scegliamo via anche Bastoni e ci indeboliamo ancora di più, cioè dobbiamo trovare almeno dei sostituti all'altezza di, perché in questo momento Palestra non è arrivato, il portiere non si vede, in questo momento ti sei indebolito. Secondo me c'è un giocatore l'Inter che secondo me è molto bravo, io lo terrei e lo farei anche giocare senza spendere soldi inutili per 30 milioni per Jones e compagnia, che è Stankovic, è il primo sulla lista dei partenti. Cioè, non riesco a capire veramente il mercato.
1: Poi Rudy ti contesta e dice che stai diminuendo il valore di Martinez, il prossimo anno sarà un grande portiere.
0: Ma io voglio sapere, da quelli che dicono che Martinez è un grande, ma da dove l'hanno visto? Ha giocato tre partite dell'Inter.
2: Vabbè, ma non ha fatto così
1: lo
2: male.
1: Sai che il tifoso, lo sai che il tifoso
2: severo,
1: insomma,
2: dai,
1: vede sempre qualcosa di diverso.
0: Allora, io
2: ha fatto una grande partita, adesso non mi ricordo, ha fatto una grande partita.
1: Ma Narondi ne fa primavera.
2: Ha giocato tre volte, voglio dire.
1: Tu affideresti l'Inter a Martinez il prossimo anno?
2: Perché no? Con Chivu tutto è possibile.
0: L'ultima partita col Bologna, ve la ricordate? Ha preso 4 su tutti i giornali, è un disastro. Quindi una bella, una brutta,
1: ha vinto lo scudetto, però insomma non esageriamo, no, che Chivu tutto quello che tocca,
2: però cioè, è modalità virtuale,
1: però non esageriamo, dai. Vabbè, c'ho un'altra domanda da fare, non esageriamo. Gianni, senti, posso patto da te, tu ritieni, ho letto che Nico Pass sembrerebbe preferire rimanere a Como il prossimo anno e non andare a Real Madrid, andrebbe l'anno successivo perché insomma vuole giocare la Champions con il Como. Ritenete giusta una decisione di questo genere da un talento come Nico Pass, quando appunto c'è una società come Real Madrid che ti vuole accogliere e riprendere? Che ne pensi?
3: Penso che il ragazzo sia faccia la giusta valutazione, perché lui ovviamente è un grande leader nel Como, il Real Madrid rappresenta invece uno dei club più forti al mondo, per cui magari lì può anche rischiare poi di non di giocare meno partite, per cui secondo me è una scelta giusta, è una scelta di merito, è un ragazzo che ha la testa, il Como ha conquistato la Champions League e quindi lui in questa splendida realtà di questa bellissima città con un stadio che è a ridosso del lago eccetera, fa bene a restare a Como perché potrà godersi a tutto il tempo per andare ancora a Real Madrid.
1: Stefano Impolomeni, sei d'accordo anche tu?
2: Sì, sì.
1: Quindi stavolta sei d'accordo con Gianni?
2: Beh no, stavolta parecchie volte.
1: Quindi anche tu, anche
2: punti di vista diversi, ed è bello anche che ci siano.
1: Cioè anche tu dici è meglio.
2: Ma sì, fa un altro anno, si misura, visto che insomma sta nella comfort zone, è ancora giovane. E poi il tempo avrà il tempo dalla sua parte, perché anche in Argentina Messi abdicherà, Dybala anche lui non ci sono giocatori di grande qualità là. Quindi se la deve giocare bene, senza ansia, senza tanta pressione, e poi dopo però misurarsi in una grande d'Europa, perché quello è il suo destino.
1: Christian?
0: Sì, se rimane fa bene rimanere a Como, se rimane a Como non in prestito, deve comprarlo Como.
1: No, non lo comprerebbe, andrebbe a Real Madrid l'anno dopo.
0: No, deve comprarlo Como, non può andare in prestito da contratto. Quindi, cioè, per il Como, per averlo deve comprarlo, non può più andare in prestito. Il Real non lo presta, da contratto non posso.
1: Non mi ricordo così, però controllo.
2: C'è recomprima, ricompro una.
0: In questo momento, cioè, praticamente sono d'accordo con il Como che dopo la ricompra del Real Madrid che è già stata effettuata. L'accordo tra di loro è che poteva tornare a Como, cioè prima squadra a cui veniva chiesto se lo volevano era Como, loro dicevano cosa fare, non c'era prestito da parte del Real Madrid, ad altre squadre può essere ceduto dopo 6 mesi di prova reale. Quindi quando l'Inter diceva a giugno è difficile averlo, è per questo motivo, perché prima di giugno non può andare. Se non c'è l'accordo con il Real Madrid...
1: È decisiva la volontà di Nico Pass, tornerà al Madrid nel 2026.
3: Il treno passa sempre per sul binario del Real Madrid.
1: Sì, sì, c'è
2: ma
1: sempre.
2: Sì, ma vuoi Cristian, vuoi che non ci sia, quindi. Adesso non conosciamo i dettagli, ma vuoi che non ci sia la. Diciamo la.
0: Ci sarà qualcosa per farlo tornare indietro.
1: Sì.
2: La sicuro, mano del Real.
0: In questo momento fa bene rimanere a Como, Real non gioca. Quindi, cioè, è
2: non gioca.
0: E giù a posto di chi? 4-2-3-1 che gioca José Mourinho da una vita, al posto di chi?
2: Sono
0: sto parlando di Mbappé,
2: Mourinho, Real,
0: Andre e compagnia bella, Bellingham, al posto di chi? è difficile. A Como è un giocatore importante dove può crescere tanto, farsi anche
2: sì, ma infatti abbiamo detto, fa bene, sì, dai. Sì,
1: ci potrebbe stare così. E Cristian, prima a te non te lo chiedo al volo, ritieni Messi il giocatore più forte di sempre?
0: Per distacco.
1: Sì? Anche davanti a Diego?
0: Sì, sì, per me sì. Allora, quello che ho visto io, Maradona, due calci completamente diversi. Maradona è stato un qualcosa di eccezionale, ma ragazzi, Messi è da 20 anni che è Messi. Non so tu come definirlo quel ragazzo, cioè è una roba incredibile. È da 20 anni che è Leo Messi, è da 20 anni che noi parliamo di lui, e non c'è stata una volta che abbiamo detto, però sai, un calo di forma, mai. Secondo me fuori, dentro al campo è qualcosa di, secondo me è più grande di sempre, però questa è una mia idea. Hai capito? Semplicemente questo, però per me e l'ha dimostrato ieri, ragazzi, 39 anni, nel tempo ha chiuso la partita.
1: Sì, sì, sì. Sentite, prima di salutarvi faccio un ultimo giro con un ultimo giochino che mi piace a me. Tu
2: cominciamo,
1: sai,
2: da Gianni.
1: Da Gianni comincio da Gianni. Gianni, senti, mi devi dire chi è il migliore 9 tra questi 4 attaccanti europei. Ok? Abbiamo presi 4. 2 sono in attività, 2 no. Ti dico i nomi. Marco Van Basten, Zlatan, sì, Ibrahimovic,
3: sì,
1: Robert Lewandowski,
3: sì,
1: e Haaland. Chi è il migliore a tuo giudizio tra questi 4 9?
2: È facile.
3: Marco Van Basten.
2: Bravo Gianni, sono d'accordo con
1: motivo?
2: Te. Motivo?
3: Perché Van Basten, se non avesse avuto poi problemi che ha avuto a fine carriera, era un giocatore completo sotto tutti i punti di vista, e sicuramente gli altri che hai citato non hanno avuto la sua classe, il suo talento.
1: Quindi aveva, metti Van Basten al primo posto, poi al secondo? Al secondo?
3: Al secondo
2: probabilmente te lo ricordi? Te lo dobbiamo ridire? Ridire un attimo.
3: No, sono un po' indeciso, però a questo punto, considerando quello che ha fatto sempre fin dalle giovanili, metto Haaland
1: e poi il terzo?
2: Ricordi
3: Ibrahimovic e Lewandowski.
1: Ok, ecco, bravo. Recalcati, la tua classifica.
0: Van Basten, Lewandowski, Haaland, Ibra.
1: In Palomeni, la tua classifica.
2: Van Basten, Haaland, Ibrahimovic, Lewandowski.
1: Faccio anch'io la mia. Van Basten.
3: Hai copiato Stefanino.
1: Faccio la mia.
2: Van Basten, ma io ti stimo molto Gianni, nonostante.
1: Van Basten, Ibrahimovic, Haaland, Lewandowski. Per me Ibrahimovic è più forte di Haaland. Più completo come giocatore.
2: Ibra l'hai messo davanti
1: dietro a
2: Ma quello è, ti spiazzo in due.
1: E quello però segna un sacco di.
2: Cioè lo metti dentro la rigore, anche se giochi un calcio anni 40, butti il pallone là davanti, c'è lui che lo traduce in
1: inglese.
3: Il podio di Marco Piccari è ridicolo.
1: Vabbè. Come giocatore, ripeto, è più completo
2: che
1: Ibrahimovic.
2: Che stecca che ti ha dato, Bezzi. Vabbè, una bella stecca.
1: La vedo così, ognuno di noi ha la sua visione. Che ti devo dire?
2: Gianni, però devi intervenire di più, perché non lo so, io capisco che stai tra la Sardegna, Miami,
1: sei sempre
2: Caraibi,
1: in vacanza,
2: sei sempre abbronzato.
1: Ma poi posso svelare una cosa,
2: molto biondo,
1: posso
2: bello,
1: svelare una cosa, lui devo chiamarlo un giorno prima, perché c'ha sempre un sacco di impegni.
2: Ma è una buffonata questo che dice, si fa desiderare.
1: Come
2: tutte le prime donne, si fa desiderare, dice Marco, sai, c'ho da fare, Marco c'ha questo, c'ha niente da fare.
1: Gioca a
2: prende il sole, prende il sole.
1: Gioca a padel, lo sai.
2: Ha la vita straordinaria,
3: non
2: quella che fa
3: danni. Non mi piace il padel, ma io sono molto impegnato con il grifone giallo-verde.
2: Però, però Gianni, non ci inviti mai. Vabbè. Questa è una cosa che non depone. Non ci inviti.
3: Dove vi devo invitare?
2: Non ci inviti mai per vedere una partita, una cosa.
1: Va bene.
3: Lo farò.
2: Lo farò. Quando prima comincia il campionato, adesso saranno tutti in vacanza.
3: Il campionato quando riparte ci sarete.
2: Ma tu metti, però Gianni, tu metti Becco a livello tecnico, perché questo sarebbe grave. Perché siccome ci capisci niente, questo è molto, sarebbe preoccupante, capito Gianni? se tu mettessi Becco,
3: guarda, devo dirti che i miei consigli per il mister sono preziosi.
1: Vabbè. Voglio conoscere il mister,
3: anche
1: però
3: io, anche vabbè. Io sono il responsabile della comunicazione,
1: perché, ma guarda, ti potrebbe dare ragione proprio perché capisce che con chiacchiera da, insomma, sai, delle volte si dà ragione a qualcuno per evitare problematiche, insomma. Dai.
2: Ciao Gianni,
1: devo
2: fermare,
1: un abbraccio Gianni, ti aspettiamo, vienici a trovare un giorno.
2: Dine un'altra,
1: dai.
3: Quello che mi disse Nils Liedermann,
2: basta, ciao, basta con sta stupidaggine che si inventò. Sta cosa,
1: ciao ragazzi, ciao Cristian, un abbraccio, a presto, ciao. A presto, ciao, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato E5, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
0: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
1: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16.30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale, stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
0: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
1: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
0: Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026. Fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale, l'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. Al suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli alternate.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport è vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo ritornati, Stefano, eccoci qua, stiamo dando un'occhiata un po', intanto vediamo quello che succede, che le cose che cambieranno in casa Milan, ad esempio, perché al momento non rimane tutto così. Viene confermato appunto questo decisione di Kroos, che sembra però che sia l'Eintracht a dire no per liberare appunto il direttore sportivo. Quindi la situazione, eccolo qui, c'è tutto Mercato Web che riporta un po' tutti i dettagli. L'Eintracht dice no per Kroos, insomma ci sono i motivi della decisione che potete proprio diciamo così trovare all'interno del pezzo. Diciamo, dopo le prime indiscrezioni, l'Eintracht non libererà appunto i due componenti dell'attuale dirigenza del club tedesco neanche di fronte al pagamento di un indennizzo. Quindi qui il problema è il muro che sta facendo l'Eintracht di Francoforte, a meno che, come diceva prima Franco, non ci sia un discorso economico, perché vuole più soldi per liberare praticamente.
1: Vedremo, insomma, poi sappiamo che nel mercato ci possono essere queste dinamiche,
0: assolutamente,
1: che sembrano chiuse e poi si riaprono improvvisamente e viceversa.
0: Bene, poi sempre più vicino mi confermano anche Provedel all'Inter, quindi è un'operazione che potrebbe, diciamo così, portarsi a termine. Vabbè, staremo un po' a vedere, Stefano, quali saranno poi tutte le dinamiche di mercato. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi, adesso magari apriamo anche un po' le dirette con i nostri ascoltatori, però prima io voglio fare un passo indietro, perché lo abbiamo accennato un po' con Poggi la giornata di oggi. Stefano, io ricordo, lo voglio chiedere anche a te, dello scudetto della Roma di 25 anni fa, in un periodo bellissimo di calcio, come hai sottolineato te, dove c'era una competizione molto elevata.
1: Beh, all'epoca io lavoravo
0: allo
1: Stream,
0: esatto,
1: che era,
0: mi ricordo,
1: la piattaforma, diciamo così, c'era Tele più Stream, poi c'è stata la fusione, è diventata Sky, e c'era stato lo scudetto della Lazio l'anno prima, quindi
0: le raccontati tutte e due, giusto?
1: Sì, l'abbiamo
0: seguiti, no, tutte e due,
1: sì,
0: certo.
1: Lavoravo là in redazione con, cosa voglio dire, c'è stato una doppietta molto nella capitale, prima la Lazio e poi la Roma. La piattaforma durò pochi anni, poi ci fu la fusione nel 2003 con Sky, Tele più e Stream, e divenne Murdoch comprò Sky.
0: Sì.
1: Sky. Però fu un periodo bellissimo, perché le sette sorelle, c'era un campionato molto competitivo e c'era questa attesa dall'altra parte di Roma, tu lo sai benissimo perché l'hai vissuto pure tu, insomma, nessuno immaginava che la Roma avrebbe vinto lo scudetto l'anno successivo
0: a quello della Lazio, sì.
1: Però c'è stata un'immagine che mi lega, ecco, ricordo che lei mi lega, insomma, questa speranza, diciamo così, ebbi la sensazione perché andai a fare la presentazione di Battistuta. C'era la curva sud completamente piena e lui entrò con, sai, questi occhi celesti che assomigliava a Gesù Cristo, cioè un Cristo, no?
0: Vero.
1: Tu lo vedi così, e sembrava la Domenica delle Palme, cioè gli mancava l'asinello con l'ulivo e quindi c'era una giornata di sole, caldi bellissimo, questi tifosi impazziti. Sai quando c'è quella sensazione che dici, ma potrebbe succedere qualcosa di
0: importante.
1: Poi Baldini e anche Lucchesi operarono chirurgicamente sul mercato, perché comprarono Samuel e Emerson, una squadra che consideravano potenzialmente forte, nonostante un anno così interlocutorio con Capello. Si detta una sverniciata anche a Trigoria da un punto di vista proprio dell'organizzazione, come ha detto Poggi, ma anche restyling,
0: sì,
1: delle cose. Quindi c'era grande aspettativa, c'era un allenatore vincente, soprattutto un gruppo che è cresciuto. Però io, e chiudo questo discorso, è legato a quell'immagine lì, quell'arrivo lì
0: di Battistuta,
1: secondo me la Roma non l'avrebbe vinto,
0: non l'avrebbe vinto.
1: Ma questa è una cosa una un po' terra terra che dico, no, però il mio pensiero è che senza Re Leone la Roma non andava da nessuna parte.
0: C'è il direttore Fabrizio Lucchesi in collegamento.
1: Dai, ecco.
0: Direttore,
1: buon pomeriggio, facciamo parlare diretti.
2: La linea è un po' disturbata, ma vi sento.
0: No, direttore, stavamo un po' ricordando, visto che oggi sono 25 anni esatti dallo scudetto della Roma 2000-2001, stavamo un po' ricordando di situazioni, aneddoti, insomma, e la costruzione di quella squadra, dove lei naturalmente è stato un protagonista. Un suo personale ricordo, anche Stefano ha citato anche gli arrivi di alcuni giocatori che poi hanno fatto la differenza, che hanno dato una spinta ulteriore a questa squadra, quindi qualche ricordo glielo chiediamo.
2: Un ricordo straordinariamente unico, devo dire, per come poi è maturato. Io credo che abbiamo anche meritato quello scudetto, credo che siamo stati poche volte insomma ci sono titoli che vengono assegnati a chi realmente merita in modo deciso. Noi credo che il campionato l'abbiamo meritato, siamo partiti in testa dalla prima, siamo arrivati all'ultima, avevamo una squadra di campioni che hanno dimostrato che tutti erano utili, tutti funzionali alla causa, chi ha giocato di più, chi ha giocato meno, un allenatore che secondo me è stato l'elemento fondamentale intorno al quale il gruppo è cresciuto, maturato, l'ha espresso una gioia enorme quel giorno di 25 anni fa che rimarrà impresso nella storia di tutti, mia personale, ma credo di tutti coloro che vogliono bene alla Roma.
0: Qual è stato l'acquisto più complicato?
2: Ma io domande di questo tipo me ne hanno fatte sempre tante in questi anni. Io credo tutti facili nessuno, tutti alla stessa misura funzionali e meritevoli. Quello più difficile in termini proprio relativi è stato quello di Battistuta, perché è durato 3 giorni e 2 notti, non finiva mai, e il presidente Sensi che sempre accettava i rilanci che il procuratore Battistuta faceva per pur di portare a Roma un giocatore che completava un organico già ricco e già pieno di campioni, ma che pensavamo ci potesse aiutare. Il presidente ad ogni richiesta mediavamo, ma il presidente accettava, questo perché c'era una forte determinazione di anticipare con quell'investimento, un investimento avremmo visto per l'anno successivo, ma che pensavamo potesse essere un po' un'operazione funzionale a chiudere a chiudere la quadra e ad essere competitivo.
0: Stefano, vuoi aggiungere tu?
1: Su che cosa? Sul campo, la partita con la Fiorentina in casa, quel gol di Battistuta che è uscito al nulla, un assist di Ghigù, una partita molto complicata che la Fiorentina giocò molto bene, e là secondo me la gente ha cominciato a crederci. Poi una partita, anche un'altra partita difficile in casa, mi ricordo Roma-Milan 1-1, un gol di Montella, anche lì una partita che la Roma fece fatica, e poi il 2-2 di Torino, decisiva, secondo me quella è stata la
0: con Nakata, grande protagonista.
1: Esatto. E Napoli, che si erano già allestiti i maxi schermi, la penultima giornata, tutti pensavano che la Roma potesse chiudere in maniera anticipatamente.
0: Ci fu un rinvio praticamente.
1: Il discorso scudetto, invece ci fu un rinvio per il gol di Pecchia, credo, no? 2-2. Sì. Che se la Roma avesse vinto quella partita avrebbe vinto,
0: certo,
1: detto con una giornata d'anticipo. Poi Roma-Parma, tutto con l'attesa.
2: Con settimana d'anticipo, sì. Ma in realtà un po' di timori, sai, i timori sono tipici di quando arrivi lì a un metro dal traguardo, il timore è fisiologico. La partita di Napoli era finita, l'abbiamo compromessa all'ultimo con quel pareggio del Napoli. Però durante l'anno segnali positivi ce ne sono stati tanti.
1: Tanti, certo, certo.
2: Ci abbiamo cominciato a renderci conto che stava veramente maturando, portando a casa il pari da Torino, perché in quel caso la sconfitta avrebbe un po' riaperto i giochi, sì, e ci avrebbe creato qualche problema.
1: E poi quella partita lì ce la ricordiamo bene, Marco, perché la Juventus era in modalità, cioè era un rullo compressore, sfiorò più volte il 3-0. Cioè fu una partì a cannone, sembrava impossibile uscire fuori indenni da quella partita, invece uscì fuori un 2-2.
2: Ci voleva una grande squadra, esatto. E ci voleva una squadra che voleva anche, sai, le vittorie talvolta è una frase fatta, ma nello sport è vero, talvolta ci devi credere più dell'avversario, e in quell'occasione veramente la squadra ha dimostrato di volerla portare a casa. Poi senza dubbio il risultato in termini di classifica significò questo, ma sul campo se non c'era una squadra vera.
0: C'è stato un momento che avete temuto in particolare un avversario, direttore, in quel momento della stagione? C'è stato
2: Nessuna squadra nei suoi gironi ha dimostrato di essere più forte di noi, perché si usa a misurarci, no, sul campo, per capire quanto vali. Alla fine delle partite dice: ma questa squadra è come noi, meglio di noi, forse ha qualcosa in più. Noi eravamo convinti di essere qualcosa più degli altri, però sai, nel campo le conta sono i risultati e i punti, perché poi alla fine,
0: certo,
2: la differenza fa la Siria. E ci sono state le classiche avversarie, erano quelle che potevano insidiarci, ma la vera verità è che c'è stato un momento in cui abbiamo capito che il nostro avversario eravamo noi stessi, cioè c'è un momento in cui, che se noi facevamo quello che sapevamo fare, quello che eravamo in grado di esprimere, potevamo arrivare in fondo e regalare questo, questa gioia immensa a noi stessi, ma a tutto il popolo romanista. E lì, dico, noi eravamo noi avversari, noi stessi. E questa consapevolezza la squadra poi l'ha maturata, maturata. Quando la squadra prende queste consapevolezze e c'è i valori, perché noi avevamo anche i valori, poi è difficile da battere, puoi anche andarti storta la partita, poi dura e dura venire a capo delle squadre quando hanno questa sommatoria di qualità e di componenti.
0: Direttore, ma dove sta che sentiamo un po' di schemazzi?
2: Sul campo?
0: Sul campo?
2: Sì, magari. No, un campo magari nel senso buono, perché il campo piacerebbe. Per rispondervi, mi sono fermato un locale pubblico, ma c'è un sottofondo di musica, non riesco ad annullare.
0: No, pensavamo che era magari sui campi di calcio, come sempre. Va bene, no, noi volevamo insomma ricordare proprio attraverso il direttore i momenti di quella stagione della vittoria della Roma, che sono passati già 25 anni, ahimè il tempo purtroppo veramente...
1: Mamma mia.
0: Purtroppo, era un calcio, come ha detto Stefano, che insomma quei campionati lì c'erano veramente alle nastri di partenza 6-7 squadre veramente di altissimo livello. Fortissime. E arrivare in fondo dovevi superare veramente molti ostacoli, quindi...
2: Quando mi capita di commentare sì. spesso a vari titolo, insomma, e io credo che fare epoche diverse è difficile fare paragoni. L'importanza di aver risultato, secondo me, è veramente un valore enorme, che c'erano 7-8 squadre, che una aveva l'altra, cioè, poi alla fine primeggiavi, ma non è che potevi dire io voglio vincere, perché sono più forte. C'era una differenza di valori minima, e soprattutto c'era una competitività altissima su 7-8 competitori, e quando è così non c'è mai una partita scontata. Siamo andati nel corso degli anni ora verso campionati dove si vince in 10 punti sulla seconda, quindi 15 punti sulla seconda, sono campionati dove i competitor ci sono forbici di valore così ampi che questo ha abbassato il livello della qualità del campionato, ma l'ha reso forse anche un po' meno appetibile. Quegli anni là c'erano 7-8 squadre, 6-7 squadre che potevano vincerle tutte e perderle tutte le partite.
0: Sì, è verissimo, c'era una qualità superiore proprio sulle rose delle squadre.
2: Eravamo il primo mercato di riferimento,
0: esatto,
2: nel mondo.
0: Esatto.
2: Oggi siamo il terzo, se non
0: il quarto. Sì, è vero. Va bene, direttore, la ringraziamo tantissimo.
1: Buon pomeriggio.
0: Ah, direttore, una curiosità.
2: Io ringrazio voi per avermi ricordato questo bel momento.
0: Una curiosità proprio da direttore sportivo. Sì. In questo momento Messi, secondo lei, è il più forte giocatore di sempre?
2: No, di sempre ha detto due cose contraddittorie. In questo momento o di sempre?
0: No, di sempre. No, vabbè, se possiamo definire
2: sempre,
0: più forte.
2: No, di sempre no. Secondo me no, anche se poi diverse dicevamo difficili a paragonare, ma io non credo che sia il giocatore più forte di sempre. Io sono ancora del pensiero poi è opinabile che Pelé sia stato il più grande giocatore di tutti i tempi.
0: Va bene, direttore, grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: Sai perché, ragazzi? Perché determinava, quando paragoni i giocatori di epoche diverse, devi guardare in base a ciò che determinavano in quel momento storico. Messi determina, senza dubbio, ma quanto determinava Pelé? Ecco, questo, in base a quello che determinava e che cosa significava in quel momento storico, io faccio la classifica. Per me Pelé è il primo.
0: Bene, la ringraziamo, direttore Lucchesi.
2: Grazie a voi,
0: un abbraccio, a presto. Allora, ancora qualche minuto, perché sembra che sia chiusa la situazione riguardante Provedel per l'Inter. Quindi sto vedendo, ma stava circolando un po' questo e volevo dare un'occhiata se ci fosse... esatto, a 3 milioni, quindi ho dato un'occhiata al volo e sembra che sia proprio chiusa, come ci diceva prima Recalcati, la trattativa. Eccolo qui, nuovo incontro, vabbè, la gente sta qui, riportano che è molto vicino, ma invece a me mi dicono che sia stata proprio chiusa la trattativa, quindi vediamo, magari ci fermiamo, facciamo un piccolo break e vi diamo un aggiornamento immediatamente al rientro, e poi recuperiamo un po' di messaggi che ci sono rimasti indietro, perché oggi su questi paragoni tra i calciatori si sono scatenati.
1: Beh, è bello, però,
0: è bello, sì, è bello, dai, a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiali 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé con la doppietta al Senegal mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero 1 del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati 2 degli scopritori. Italia apre la 2ª settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 parziali alla Fields Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti. Far torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la 5ª vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di 2 settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: stiamo per entrare nell'ultimo minuto del tempo regolamentare, sempre vantaggio della Roma per 3-1.
1: Buffon è pronto a scappare, eh?
0: Sì.
1: Buffon è al centro del campo.
0: Sì, Buffon vuole assolutamente ridurre la distanza tra sé e il tunnel degli spogliatoi. Ha addirittura abbandonato la porta Buffon. Beh, qui si sta giocando davvero in maniera surreale.
1: È finita, ecco.
0: È finita, le 17:03. È l'ora dello scudetto, è l'ora in cui la Roma diventa campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, 59 anni dopo il 14 gennaio 1942, quando a Roma all'ultima giornata superò il Modena per 2-0, gol di Cappellini e Borsetti, e vinse con un punto di vantaggio sul Torino. E 18 anni dopo, l'8 maggio 83 a Genova, quando pareggiò allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa 1-1, firmato dai gol di Pruzzo e di Fiorini. La Roma è campione d'Italia per la terza volta, può urlare la sua felicità Bruno Conti, uno di quei campioni d'Italia dell'83, lui che l'anno prima aveva vinto il titolo di campione del mondo.
2: Siamo tornati, caro Stefano, un po' indietro nel tempo, ricordo della...
3: Con la voce del mio amico Massimo Tecca.
2: Massimo Tecca, è vero, a stream, quindi abbiamo ricordato anche quel momento. Pensa, ti posso dire una cosa?
3: Voce più giovanile.
2: Certo.
3: Adesso...
2: Io avevo cominciato a fare un po' di cose in quel periodo con Michele Pasti, no?
3: Le Roi Michel.
2: Insomma, ho iniziato con lui e mi mandò, mi disse: Marco, adesso tu vai in giro a fare le interviste, a prendere box.
3: Immagino com'era.
2: Ma proprio a me mi chiedevi di mandare, io ho detto: scusa, Michele, sì, vai proprio tu, vai proprio
3: come
2: tu.
3: Come stava vivendo quei giorni?
2: No, però lui mi ha mandato, io ho detto, ma perché ci devo? No, vai tu, perché così mi ha mandato a me in giro questo micro. Alta buono, va bene.
3: Ma tocca pure anche.
2: No, però è stato bello. Lavoro,
3: anche Galeazzi.
2: Certo, sono andato a fare questa cosa in alcune zone, va bene. Va bene, allora sentiamo un po' di messaggi dei nostri amici che ci stanno seguendo, perché oggi insomma
3: si
2: sono...
3: Il periodo del 98, ogni 6 mesi c'era una coppa alzata all'altra parte, insomma, capisci che...
2: Certo, dall'altra parte sì.
3: Ogni 6 mesi c'era una coppa alzata.
2: E soprattutto io mi ricordo anche le bello il mercato.
3: Coppa delle Coppe, Coppa Italia, Supercoppa. Sì. Europea, e Supercoppa poi dall'altra
2: bello
3: parte.
2: Capire...
3: Quindi quel momento fu di rottura proprio, sì. Roma esplose di gioia,
2: certo,
3: dall'altra
2: certo.
3: parte, quella era giallorossa, romanista.
2: Non ne potevate più, diciamo la verità.
3: Diciamo di sì.
2: Ecco, insomma,
3: no, beh, ma insomma dice. Bisogna essere sportivi, sì, reali, però ho vissuto veramente.
2: Invece da quest'altra parte la cosa peggiore che poteva capitare è chi ti ha scucito lo scudetto, cioè tu qualsiasi squadra poteva avvenire, sì. Però proprio quel che è una cosa sembrava scritta proprio.
3: Racconta un po' la storia delle due tifoserie,
2: certo,
3: insomma,
2: sì, dai,
3: quando si rosica.
2: Erano begli anni.
3: Stai lì, capito? Che
2: erano belli. Poi erano belle anche le che aprivi il giornale, qualsiasi giornale, vedevi: hanno acquistato questo. Adesso Provedel ceduto per 3 milioni. Ti fa capire la situazione in arrivo. Insomma, Provedel va all'Inter per 3 milioni di euro. Tra l'altro, la gente ha detto che è sempre stato tifoso dell'Inter. Quindi,
3: bella contento, cosa. I tifosi della Lazio sarà.
2: Sì. Tutto bene. Vabbè, stava. Praticamente va bene in liquidazione. Allora dai, dammi un audio, va che è meglio. 331 8200 213.
4: Beh, io Marco personalmente non sono d'accordo, perché oggi il che falco di Cerveteri ci ha portato anche tale Bruno Galassi. Non si è capito bene se per noi o per la regina.
2: Ecco.
4: Però mi sembra una società abbastanza attiva e pronta ad andare incontro al tifoso e a renderlo orgoglioso.
2: Era Ube, che saluto, Ube, però adesso piena ascolti. Solidarietà, quindi non è che possiamo...
3: Ube è in auge adesso.
2: Adesso Ube c'ha ragione, come c'hanno ragione, cioè, poi c'è un limite a tutto, come dico io nella vita, poi insomma se oltrepassi un limite, allora... Poi c'è Ube che scrive una cosa carina, dice: Marco, ma perché non fate una mezz'ora a stile buono, brutto e cattivo? Il biondo Bezzi, il moro in Pallomeni, il pelato di Benedetto... Carina sta cosa.
3: Chi sarebbe il cattivo? Io no, non sono cattivo.
2: No.
3: Cattivo è Bezzi.
2: Il cattivo è Bezzi?
3: Cattivo. Ugly. Poi?
2: Il buono te.
3: The good, sono io.
2: E
3: sono Clint Eastwood.
2: Il brutto è di Benedetto, dai.
3: No, questo l'hai detto tu.
2: Vabbè, ma per associarsi al film. Ma è il film, scusate. Vabbè, adesso glielo dico, facciamo...
3: Io non l'ho detto.
2: Vabbè, ma...
3: Bella, mi piace.
2: Il brutto può essere una anche bella inteso rubrica, come ecco, uno tosto.
3: Nella prossima, temporada.
2: Sì, prossimo anno facciamo tutto temporada.
3: Sì. Giocando.
2: Occhio alle
3: ci
2: ombre.
3: Ci sono analisi tutte portoghese.
2: No, ma ho visto anche che i giocatori giocano nell'ombra. Si mettono nell'ombra.
3: Cioè, ma io... Ma perché dobbiamo...
2: No, io veramente, ragazzi, scusate, rispetto, però ogni tanto dobbiamo anche...
3: No, però c'è,
2: voglio dire...
3: detto, c'è un limite a tutto e vabbè.
2: No, però sono belle anche queste cose, ritirarle sì, fuori, capito?
3: Certo.
2: Bello, no? Insomma, vabbè. Dai, dammi un altro audio.
5: Ciao. Cibo,
3: da tanto.
2: Che ci mancava?
5: In merito all'eterno dibattito Maradona, Messi, chi più ne ha più ne metta, vorrei rispondere solo a Stefano. Secondo me anche Messi migliora il poco, intanto, il normale in straordinario. Guarda che se vai a vedere la formazione dell'Argentina di 4 anni fa, era anche la stessa formazione dell'Argentina da adesso. Buone squadre, ma non così eccellenti. Quindi come Maradona anche Messi migliora il poco,
3: certo,
5: intanto.
2: Vabbè, sì, tiri... Sì. Ci può stare che
3: sono
2: poi
3: d'accordo,
2: un grande giocatore migliora sempre.
3: Io volevo creare questo, diciamo così, no? Questa contrapposizione per cercare un attimo di alimentare il dibattito, e ci sono riuscito, Marco. No?
2: Certo, ma è quello che dobbiamo fare.
3: No,
2: allora,
3: non è che ho detto che Messi già Messi. Certo. Sì. Però Maradona è proprio quello che dava, cioè dell'impronta di Diego Armando Maradona, capito? Cioè,
2: allora,
3: c'era Maradona tutti quanti, sì,
2: certo. Gianfranco scrive: Maradona è eccelso, ma la figura è stata ingigantita dalle sue vicende personali. Messi, un esempio in tutti i sensi.
3: Vabbè, ma questo non toglie che,
2: però, insomma, stiamo parlando
3: per altro tipo di giudizio. Grande. Ma io direi: non me la sento di entrare in questo discorso. Poi ognuno paga per quello, no?
2: Allora, il Napoli ha vinto grazie a Maradona. Maradona ha vinto un mondiale da solo in una nazionale scarsa. Messi ha giocato sempre in un top club con una nazionale forte contro difensori non forti come quelli di anni fa. Però posso dire una cosa: Maradona fortissimo sicuramente. Un mondiale per me, soprattutto quello dell'86, secondo me ha vinto da solo, perché quella era una nazionale ancora peggio di quella del 90, secondo me, perché andate a vedere i numeri. Però il Napoli, ragazzi, aveva dei giocatori forti, non erano scarsi.
3: Forti, che sono diventati
2: Napoli,
3: ancora più forti. Proprio.
2: Con Maradona sono diventati ancora più forti, però aveva un attacco, insomma...
3: Quando si sono migliorati tutti.
2: Niente male, mezzo al campo pure c'era gente, niente male.
3: Vabbè, c'è Giordano Carrega Maradona, Bagni, che sembra antidente del Brasile...
2: Non era niente male quel Napoli complessivamente. Poi è chiaro che c'era il giocatore che ti faceva fare il salto praticamente di qualità. Allora, ancora un altro audio. Vai, 331-8200-213.
6: No, sono Antonio da Milano.
2: Sì.
6: Oh, non lo so. Certo, quel Napoli dove ha giocato Maradona ha vinto perché c'era Maradona, ma non solo. Secondo me, si toglie Maradona a quel Napoli, quella squadra oggi vince i prossimi 5 campionati con i vari Careca, Ferrara, Alemão, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Non lo so.
6: Quindi quel Napoli lì era uno squadrone a prescindere da Maradona.
2: Io non lo so se senza Maradona avrebbe vinto lo scudetto, perché serviva un uomo guida e lui era un uomo
3: Napoli
2: guida.
3: Non era, io ho detto Napoli fortissimo, Alemão, Maradona, Giordano, Careca, Carnevale, in una stagione o nell'altra, Ferrara, Trancini, Renica. C'era una squadra...
2: Garella in porta, poi Giuliani, sì.
3: Bagni,
2: però
3: di Napoli, insomma, una squadrone. Però Maradona, secondo me, ha aiutato a diventare ancora più... No, questi calciatori...
2: Maradona era anche il simbolo della lotta,
3: Pecci,
2: passatemi questo termine, al calcio del nord. Era quello che trascinava il Napoli verso questo tipo di grande, diciamo, divisione.
3: All'epoca non era facile.
2: Non era facile, quindi io dico, senza Maradona non lo so se riuscivano a fare quello che hanno fatto. Lui è stato sicuramente quello che ha fatto fare quello step a tutti quanti. Ecco, poi Antonio scrive un messaggio, io non sono d'accordo su niente, da Londra. Ci scrive: quando a Messi verrà distrutta una gamba, speriamo mai, insomma,
3: a
2: 23 anni, con tutti intorno che pensano che non tornerà a giocare a calcio, evento che sarà una delle principali cause del problema di droga, quando Messi userà scarpini e pallone usati negli anni 80 e quando avrà i falli e le mancate espulsioni degli avversari di Maradona, potete paragonare Messi a Maradona. non so, io sinceramente non sono mai d'accordo su questi messaggi, perché non è che se, per valutare Messi si deve rompere una gamba a 23 anni come se è successo a Maradona. Quelli purtroppo sono incidenti, come dire. Allora scusa, usciamo un attimo dal calcio. Marquez è più forte di Valentino Rossi perché si è sfracassato un po' di volte, però si è rialzato, gli hanno ricucito un braccio. Allora quando a Valentino Rossi gli ricuciranno un braccio, venite ma a parlare di Valentino Rossi. No, non è carina questa cosa.
3: No.
2: Non ha secondo me, non può,
3: non c'è un nesso.
2: Allora possiamo dire uno ha avuto una grande forza di carattere per riemergere da questo infortunio, la determinazione perché vuole vincere, questo può essere un qualcosa che ha in più e caratterialmente può. Ma non è che uno deve essere valutato perché c'ha,
3: che hai detto poco fa caratterizza il confronto, però non è che puoi dire se non è che esatto, bravo pure
2: no, questo no, perché non
3: uno perché fa parte sportivo. Poi anche della personalità, esatto, che sono due calciatori esatto, differenti anche nel privato,
2: anche perché magari Messi quindi ha avuto altre difficoltà da giovane per quello che
3: ieri,
2: ha avuto, che ha lottato per...
3: non sappiamo, magari c'è una riservatezza di ieri si è messo a piangere e ha detto non c'entra niente con quello, non sappiamo il motivo, soltanto lui, però credo che sia extra calcistico.
2: E poi io
3: ognuno poi vive le sue cose, il proprio privato in una maniera differente. Io certamente invece... Diego Armando ha spiattellato proprio, c'era quello che vedeva. Maradona era quello. Cioè non è che non c'era una doppia faccia, era quello, nel bene e nel male. Non dico che Messi ci abbia una doppia faccia, perché sennò poi dopo la gente dice, però Maradona è quello, è stato ha un'autenticità inconfondibile, no?
2: Sì. Allora poi Fabrizio ci scrive: a me Ronaldinho mi ha emozionato più di tutti.
3: Chi?
2: Ronaldinho. Beh, Ronaldinho questo, bel giocatore.
3: Capito, ha fatto 3-4 anni. C'ha delle cose.
2: Per me Zigola più forte di Ronaldinho.
3: Ma Ronaldinho pure. Ma poi vabbè, se vogliamo dire Ronaldo, mettiamoci. Romario, hai sentito cosa ha detto Romario?
2: No, questa mi ha detto.
3: Ha detto dopo Messi sono più forte, non lo so, adesso ha detto una dica, dopo Messi e Pelé sono il più forte di tutti.
2: Ah, Romario era forte, eh?
3: Però ha fatto discutere questa dichiarazione.
2: Romario era forte, però più forte no, non lo so, però era forte.
3: Dopo Pelé e Messi ci sono io.
2: Per esempio Ronaldo il fenomeno per me è uno di quelli che se devo fare un podio ci va vicinissimo a prenderlo. Per me è stata una cosa, soprattutto il primo Ronaldo, il primo anche quello venuto all'Inter il primo anno, una roba pazzesca. C'aveva una velocità,
3: sì,
2: una tecnica insieme.
3: Una cosa che l'ho scoperto ieri, non pensavo.
2: Che cosa?
3: Che quando il mondiale vinse il Brasile nel 94, no? Ai calci di rigore a Pasadena contro di noi, contro l'Italia. Sì. Ronaldo era in panchina.
2: È vero, 18enne. L'ho visto ieri sera in un passaggio a DAZN, facevano vedere le immagini, ho visto questo ragazzino in panchina giovanissimo. E vabbè, poi Roberto invece ci porta ad un altro paragone, che questo aprirebbe veramente un'altra puntata. Baggio Totti fa la domanda pure questo, qui potremmo stare giorni e giorni, magari lo affrontiamo in un altro momento perché siamo verso la addirittura d'arrivo, però pure questo sarebbe un bel tema, vai, che poi sono sempre i soliti, che sono quelli che piacciono. Vai.
7: Sarebbe stato bello vedere Maradona senza retropassaggio al portiere e tutte le botte che ha preso, quello è.
2: Senza le botte che ha preso è vero, perché all'epoca c'era un calcio diverso, infatti lo dicono, guarda, è un messaggio che ci sta tutto, perché per esempio noi abbiamo qui dei difensori dell'epoca degli anni 80-90 che hanno anche marcato Maradona e ti dicono noi picchiavamo duro e adesso non so se era possibile, magari qualcuno di noi avrebbe giocato 5 minuti. È vero questo, Stefano. Il difensore adesso è molto penalizzato, diciamo non deve stare attento.
3: Però forse
2: proprio
3: si vedono infortuni meno gravi da questo punto di vista, o no?
2: Anche questo.
3: Ci sono state delle entrate che hanno
2: compromesso
3: carriere.
2: Alcuni hanno subito degli infortuni gravissimi. A me un infortunio da ragazzo che mi scioccò fu quello di Bogoni a Giordano, che gli ruppe la gamba, entrò in una maniera veramente paurosa. E vai con un altro audio.
3: Ascoli Lazio.
2: Sì.
8: Ma scusate, ma voi non pensate che i procuratori degli allenatori tengano informato di chi viene cercato dalle squadre? Cioè non penso che uno vada a rischiare di rovinarsi la carriera dove c'è Ibra. È un problema, è un rischio, eh? Attenzione.
2: Lo so, ragazzi, adesso questo c'è. Che vi devo dire? Allora, Luigi da Novara, Maradona è stato più trascinatore, che okay, il Napoli era una buona squadra, ma senza Diego non avrebbe mai vinto lo scudetto. Ricordatevi chi erano gli avversari di quel periodo. Il Milan degli olandesi e l'Inter dei tedeschi e la Juve di Baggio. Il Barcellona vince anche senza Messi. Però è anche vero una cosa, che il Barcellona e il Real Madrid si distribuiscono le vittorie, insomma, in Spagna da molto anni. Quindi sono sempre state le due squadre di
3: Battistrada.
2: riferimento, no? Poi ogni tanto si inserisce l'Atletico, il Valencia, abbiamo visto, però insomma sono da anni loro. C'è un altro audio, chiedo ad Andrea, vai, se c'è lo sentiamo.
9: Ragazzi, io penso che Maradona oggi non potrebbe giocare e non c'è paragone. Io mi ricordo Maradona, iniziava la partita, palla a lui, guardava il campo, saltava l'uomo, fallo. Maradona non si poteva non intervenire senza fare fallo, e oggi con Maradona in campo ci sarebbero 3 espulsioni a partita. Solo per questo penso che non c'è paragone.
2: Ok, ho capito, ho capito. Anche questo può essere una valutazione da mettere nel contesto, eh.
3: Beh, Marco, all'epoca chi vinceva la classifica marcatori in Italia,
2: Faceva 16 gol,
3: naturalmente.
2: 17 gol, 18 gol.
3: 18 gol.
2: Bruzzo, che ha vinto parecchie classifiche,
3: 18
2: capocannoniere,
3: gol.
2: faceva 18-19 gol, insomma, quello era il numero.
3: Beh, un anno ci fu l'eccezione, credo, Grande Toro, mi sa che Pulici 21, 18, grazie,
2: Sì.
3: hanno segnato un sacco di gol, ma eccezioni. Segnavi un anno, credo che chi vinse a 16 gol proprio
2: Sì.
3: ci
2: Allora,
3: furono 3 a pari merito.
2: ancora un altro audio, dai.
10: Buon pomeriggio, Giovanni da Bari, ovviamente interista. E per quanto riguarda i quesiti, io non metterei mai Maradona in un confronto, perché comunque è stato il dio del calcio. Quindi, per quanto riguarda Messi, più forte di tutti i tempi, magari del tempo suo, sicuramente sì, è un talento naturale. Ronaldo Cristiano è comunque stato, cioè, si è costruito da solo, quindi è ancora forte, e quindi Messi magari lo supera perché è talento naturale. Per quanto riguarda Haaland e Mbappé, io sceglierei Haaland perché effettivamente è un finalizzatore a tutto tondo, e dico Milito, avevamo noi Milito che segnava sempre, ogni pallone in aria era gol, e quindi Mbappé sì, ok. Poi mettere un altro dualismo tra Ronaldo il fenomeno e Ibrahimovic, cioè che non giocano tutti e due ormai da tempo, e mettere il fenomeno più completo di tutti.
2: Roberto ci scrive: io stanotte ho cambiato per sempre la mia personale classifica a malincuore. Messi è il più grande di tutti i tempi, poi Diego e poi Ronnie il fenomeno, quindi Ronaldo il fenomeno. Mette questa classifica. Allora, abbiamo ancora audio, vedi, guarda, oggi si sono divertiti.
3: Scatenate.
2: Allora, quando è pronto me lo dici. Poi, vabbè, ci portano anche con la zona di oggi: Maradona farebbe 3 gol a partita. Poi, contro Maradona, mi sento dire che se fosse nato 20 anni più tardi avrebbe avuto seri problemi a mantenere una condizione atletica ottimale, che oggi è fondamentale. Lo sai che Franz dice una cosa molto
3: Questo è un
2: vera, eh?
3: aspetto da
2: Questo è un
3: considerare,
2: aspetto molto importante.
3: perché
2: La condizione fisica oggi.
3: la vita, insomma, da atleta,
2: Sì.
3: quello
2: Forse in quel
3: che
2: calcio lì
3: ti potevi permettere
2: potevi
3: qualche
2: permetterti di
3: cosa.
2: non
3: Se
2: fare una vita molto da atleta. Oggi questo sarebbe un
3: ti chiamavi
2: ostacolo.
3: Maradona, potevi fare quel tipo di vita, ma
2: Esatto.
3: anche
2: Sì.
3: lì dovevi andare a tirar dritto, perché insomma,
2: Oggi
3: secondo
2: farebbe
3: me,
2: fatica.
3: oggi è
2: Oggi
3: dura.
2: farebbe
3: No,
2: fatica.
3: oggi.
2: Perché dobbiamo dire che questi di oggi, ecco, Haaland, Mbappé,
3: Sono atleti.
2: Ronaldo a 41 anni c'ha un fisico, ragazzi, che c'ha una
3: Tra
2: tenuta
3: poco,
2: fisica,
3: scende in
2: sì.
3: campo.
2: Quindi questo ci fa, ecco, questa è una
3: Alle
2: differenza
3: 18.
2: secondo me.

0: un po' per il carattere, un po' per le sue cose fuori da campo, ma il giocatore lo fa anche il comportamento che è fuori da campo. Questo io credo che Messi
1: In
0: sia
1: questo è superiore.
0: leggermente avanti a
1: Sì.
0: Maradona.
1: Ma io infatti ti ho risposto alla tua domanda subito in apertura di Maracanã, ho detto di sì. Se poi devo preferire, preferisco Maradona, che è proprio un talento straordinario, inavvicinabile secondo me proprio nel repertorio, nei colpi, nella fantasia, nella genialità, nella velocità di esecuzione. Più elegante, più giocatore, cioè non lo so. Però Messi per me è stato il più grande di sempre. Poi è vero che c'è stato Pelé, ma insomma ha fatto 20 anni, Marco. Ti ricordi tu una pressione di Messi?
2: No,
1: Clamorosa, io
2: no,
1: no.
2: no.
1: Oh, 20 anni, eh.
2: No,
1: Mica so due.
2: assolutamente. Poi sai, nel giochino prima che facevamo tra Haaland e Mbappé, io ti dico, io prendo Mbappé per come a me piace di più vederlo Mbappé per come si muove sia nell'organico, sia diciamo organicamente nella squadra che singolarmente. Quell'altro è uno straordinario finalizzatore, cioè butti la palla lì
1: Esatto.
2: e sai che in qualche modo lui la prende e va dentro. Però se devo pensare
1: Però se non
2: proprio
1: arriva,
2: Se non arriva,
1: ce l'hai
2: capito?
1: lì.
2: Cioè, devi giocare per lui,
1: Mbappé,
2: secondo
1: cioè.
2: me. Devi giocare molto per lui. Mbappé invece gioca anche per
1: Cioè,
2: te.
1: ieri ha dato una frustata, ha fatto una, due o tre
2: No, due o tre
1: accelerazioni.
2: tagli ha scucito la difesa dell'avversario Mbappé a un certo punto. Quando ha
1: Poi ha dei
2: fatto.
1: momenti in cui sembra che, insomma, è disinteressato, ma insomma, fa
2: Ma perché è un po'
1: parte
2: francese,
1: anche di.
2: in
1: Può
2: alcuni
1: essere.
2: atteggiamenti è un po' francese ed emerge, no, in alcune situazioni, però che gli vuoi dire,
1: Però la
2: insomma,
1: finale disputata 4 anni fa me la ricordo ancora. È stato un giocatore mostruoso, ha fatto una
2: sì,
1: finale incredibile.
2: assolutamente, assolutamente. 331-8200213, per quanto concerne i vostri messaggi, ad esempio Dario scrive: buon pomeriggio, a mio parere Messi rispetto a Maradona ha una grande visione di gioco. Però io ho visto fare delle cose a Maradona anche da visione di gioco no, enormi, cioè, delle volte senza nemmeno guardare dove stava il compagno ti piazzava il pallone lì, insomma, quindi è dura, anche qui è dura, anche qui è dura. Dunque, 331-8200213, andiamo avanti, avete ancora qualche minuto, ci stiamo per fermare. Stefano, giornata di oggi, diamo un'occhiata anche a quelle che possono essere le partite di oggi,
1: Beh,
2: così ci
1: Inghilterra-Croazia
2: lasciamo.
1: e Portogallo tra
2: Esatto.
1: poco, poi alle 22 Inghilterra-Croazia. Sono due
2: Esatto.
1: belle partite, insomma, Portogallo per vedere un attimo a che punto sta questa squadra. In molti la danno tra le favorite,
2: Sì.
1: sta là, insomma, nel lotto delle 5-6 squadre che possono vincere il titolo, possono far bene, possono arrivare fino in fondo, e poi c'è l'Inghilterra, anch'essa data per
2: Inghilterra-Croazia
1: possibile
2: c'è anche
1: protagonista.
2: no, Modric che
1: Beh, da
2: c'è,
1: vedere,
2: certo, ah sì, a una alle 22,
1: 22.
2: poi all'una di notte c'è Ghana-Panama, alle
1: 22
2: 22 c'è Inghilterra-Croazia,
1: Inghilterra-Croazia. All'una.
2: all'una Ghana-Panama, alle 4 c'è il match che io ho messo alla sveglia, Uzbekistan-Colombia.
1: Beh, pure insomma, all'una pure tra la
2: Sì, Ghana-Panama, sì. No, questa la guarda Marinucci, guarda questa, io guardo quest'altra. Ci siamo divisi le partite. No, ma lui guarda che tu c'eri,
1: Tu
2: ma
1: fai
2: lui
1: la rassegna mattina presto con gli highlights.
2: con gli highlights, sì. Ho capito. No, gli highlights sono fondamentali.
1: Eh beh, direi di sì.
2: Voglio dire, beh, ma insomma,
1: Se no
2: dai,
1: ci
2: scusa.
1: raccolgono col
2: Beh,
1: cucchiaino
2: dai,
1: qui il
2: la
1: pomeriggio.
2: giornata è lunga. L'ha
1: Allora.
2: urlato proprio. Dunque, siamo arrivati in fondo, siamo arrivati in fondo, adesso vi lasciamo a tutta ci. Vi ricordo anche alle 18:30 Motorvalle, oggi è una puntata veramente piena perché ci sono dei contributi bellissimi sia per quanto riguarda la Formula 1, c'è anche un bel messaggio che ci ha mandato Fisichella, Giancarlo
1: Sì.
2: Fisichella sulla Formula 1 su questo momento sia di Hamilton che di Antonelli e poi un'intervista a Fabrizio Michel, a Michel Fabrizio, pardon, ho invertito, Michel Fabrizio che torna un po' sugli anni della Superbike e anche sul mondiale MotoGP di quest'anno. Stefano, noi ci vediamo naturalmente come sempre
1: Prossimamente.
2: prossimamente. Grazie ancora a tutti
1: Ciao a
2: voi.
1: tutti, ciao
2: Grazie in
1: Marco,
2: cabina
1: ciao.
2: di regia ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, alla redazione con Tringali e Petroselli. Noi ritorniamo come sempre domani. Ciao!
3: Maracanã.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
0: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo, e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Turf, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
1: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
0: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
1: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti una autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
0: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore, perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
1: È tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare del mondo della Serie C. Ormai siamo in pieno mercato, non è iniziato ufficialmente, ma ci sono stati tanti movimenti, ci saranno tanti movimenti, sarà una lunga estate. E ieri c'è stato il termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato. Non dovrebbero esserci troppe sorprese, nel senso che tutte le squadre hanno presentato la domanda di iscrizione. L'unica di cui non abbiamo il comunicato e potrebbe esserci qualche dubbio è il Cosenza, però tutto sommato rispetto agli anni passati quantomeno sono state presentate tutte le domande di iscrizione. Vedremo poi se saranno, sono state presentate in maniera adeguata o se sono incomplete alcune. In quel caso, se saranno incomplete, poi ci sarà la riammissione di alcuni club retrocessi. Il Foggia, primo della lista, con il Foggia che dovrebbe quasi sicuramente esserci, che prenderà il posto ovviamente della Ternana, la squadra rossoverde che ripartirà dai dilettanti, perché c'è stato il fallimento dopo il disimpegno della famiglia Rizzo, che fortunatamente ha scongiurato un cambio di classifica, uno stravolgimento della classifica del girone B. A poche giornate dalla fine siamo riusciti a raggiungere la fine del campionato. Allora andiamo avanti. Intanto chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia se è pronto il primo collegamento. Detto questo, l'ufficialità di giornata riguarda l'Arzignano, perché ha comunicato pochi minuti fa il rinnovo di contratto di Herald Lahti, che ha rinnovato fino al 2027, centrocampista prolungato per un anno con opzione per la stagione successiva. Quindi un primo annuncio di giornata, ma ce ne saranno tanti nel corso di oggi, sicuramente della settimana e dei mesi che verranno. Andiamo a collegarci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, come stavo dicendo, ieri termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. L'unica sorpresa, l'unica incognita, se così vogliamo definirla, riguarda il Cosenza, perché non c'è stato comunicato. C'era qualche problematica per l'iscrizione, soprattutto relativa al tema stadio.
2: Sì, c'era questa problematica in casa Cosenza, che non è l'unica problematica ormai di questi sì. Anni in casa Cosenza, perché era venuta meno la concessione per quanto riguarda il San Vito da Marulla da parte del comune di Cosenza. Però il Cosenza si è mosso nei scorsi giorni, ha sondato alcune disponibilità, si era parlato addirittura del Ceravolo di Catanzaro, nonostante sì, l'accesissima rivalità che c'è tra Catanzaro e Cosenza. Sembrava un po' una pista poco percorribile. Si era parlato anche del Franco Scoglio di Messina o del Tonino d'Angelo di Altamura, ma nella domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C è stato inserito Lezio Uscita di Crotone. È arrivato l'ok da parte sia del comune di Crotone che della società Crotone, quindi le partite in casa dovrebbe essere giocata Lezio Uscita. Questo è l'impianto inserito nella domanda di iscrizione al nuovo campionato. Sappiamo che senza stadio comunque non può andare avanti la domanda di iscrizione al campionato, esatto, al campionato di Serie C, ed è una delle problematiche del Cosenza, come dicevo prima, una delle tante problematiche del Cosenza che ormai sta attraversando degli anni bui nelle ultime annate. Si ritrova in ritardo, in grande ritardo, anche perché è andato via Buscecco, ormai sarà l'allenatore del Pescara, retrocesso in Serie C. Sono molti dubbi riguardo la figura di Roma, che è il direttore sportivo fino alla scorsa stagione, e nuovamente si ritrova una società senza allenatore, senza direttore sportivo, quando siamo al 17 di giugno, con una squadra che comunque, nonostante tutte le difficoltà, nonostante la mancata più vigilanza del pubblico, ma non al gruppo squadra, ci tengo a ribadirlo perché comunque non ha fatto mai mancare il suo apporto alla tifoseria del Cosenza, ma nelle partite casalinghe ha disertato per questa continua protesta nei confronti di Eugenio Guarascio, che non è intenzionato a cedere, anzi si era parlato di gruppi canadesi, di un altro gruppo di Cosenza, e comunque Guarascio è rimasto. Anche quest'anno la guida del Cosenza si ritrova in grandissimo ritardo. Ricordiamo che il Cosenza l'anno scorso ha fatto comunque un grandissimo campionato, però rimane la delusione di quel playoff con il Casarano, dove ha incassato 5 reti. Quindi vedremo, prima vedremo per quanto riguarda l'esito dell'iscrizione, non dovrebbero esserci grandi problematiche. Poi vedremo con quale progetto ripartirà il Cosenza, perché merita sicuramente altro, e merita sicuramente un progetto importante per il prossimo futuro.
1: Fra le squadre che saranno protagoniste, no, del prossimo campionato di Serie C, restando appunto nel girone C, ci sarà purtroppo per i tifosi anche il Bari, retrocesso quest'anno dalla Serie B. C'era stata l'incognita anche per quanto riguarda il Bari, perché prima si aspettava qualcosa dal fronte Juve Stabia con i tifosi del Bari che speravano poi in un ripescaggio in Serie B. La Juve Stabia si è salvata, si è iscritta regolarmente al campionato di Serie B, quindi il Bari disputerà il campionato di Serie C. C'è stata una lunga conferenza stampa del sindaco di Bari nei giorni scorsi, Vito Leccese, che ha dato tanti temi su cui riflettere, a partire dallo stadio, perché ha firmato la concessione per il San Nicola e quindi almeno da questo punto di vista il Bari potrà iscriverci, ma ci sono tante novità sul fronte societario, a partire dalle parole del sindaco, che ha detto che De Laurentiis vuole vendere.
2: Assolutamente, poi c'è questa questione anche delle multiproprietà. Comunque ha detto
1: Esatto.
2: che il sindaco ha ammesso che lo stesso De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro, però è stato qualche passo importante. Comunque è stato fatto anche dal punto di vista dell'organizzazione societaria, perché è stato nominato Pierpaolo Marino, ricordiamo l'esperto dirigente che comunque aveva fatto grandissime cose con Aurelio De Laurentiis nei primi anni della squadra del Napoli, dalla C alla Serie A. Comunque è un nome di rilievo, un nome importante soprattutto per la categoria. Si andrà a caccia adesso di un direttore sportivo, anzi stavano facendo i primi nomi di Mauro Meluso, ma ci sono anche altri direttori che accostati al Bari. Sicuramente sarà una stagione complicata, sarà una stagione particolare per il Bari, anche perché passando da Cosenza a Bari, anche qui c'è un clima abbastanza, tra virgolette, ostile nei confronti della proprietà. Vedremo come andrà a finire anche questa questione delle multiproprietà, perché se ne sta prospettando anche un'altra tra la Serie D e spero i tifosi della Regina Reggio Calabria, che se il prossimo anno sia in Serie C, perché se da una parte c'è la De Laurentiis al Bari, dall'altra c'è Lo Tito a Reggio Calabria. Quindi vedremo come andranno a finire questa questione delle multiproprietà. Ma sicuramente le parole del sindaco sono state abbastanza chiare.

0: penso che De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro. Intanto si parte da figure forti e sicuramente il Bari, anche se rimarrà in mano De Laurentiis, comunque proverà a fare un campionato da protagonista e tornare subito in Serie B. Sì, abbastanza infuocato che si aggiunge, quindi, a cui si aggiunge il Bari. Sarà tutto da seguire sicuramente.
1: Sì, senza dubbio. Poi, legandomi un secondo anche a quello che dicevi tu, clima teso fra le tifoserie di Cosenza e Bari nei confronti delle proprietà, diciamo che sono polemiche molto, molto comprensibili, perché spesso ci sono delle battaglie, no, fra alcune tifoserie e le proprietà che magari da fuori possono sembrare strane. Queste mi viene da dire che li capisco. Capisco tutte le tifoserie la tifoseria del Cosenza, la tifoseria del Bari, soprattutto perché la stagione dello scorso anno in Serie B è stata disastrosa. Non era facile ripetersi quanto di complicato era stato fatto negli anni prima, e Bari ci è riuscito in peggio. È arrivata questa retrocessione che nessuno si aspettava, quindi diciamo che li capisco, e come i tifosi del Bari. Nino, andiamo avanti. Perché? Perché parliamo di mercato, ovviamente. Il mercato ancora non è ufficialmente aperto, ovviamente si parte da luglio, però le squadre si stanno muovendo fra rinnovi, fra anche acquisti, perché gli acquisti sono stati chi è stato riscattato, i nuovi allenatori, i nuovi dirigenti. Insomma, facciamo un po' il punto sulle ultime novità di mercato per quanto riguarda la Serie C.
0: Novità così rilevanti in questo momento ce ne sono poche, anche perché siamo soltanto all'inizio di giugno. Sicuramente, per quanto riguarda le iscrizioni, un po' il tema iscrizioni, un po' è stato quello che ha
1: Sì,
0: tenuto testa
1: predominante,
0: in questo
1: certo.
0: momento, visto. Però ci sono delle operazioni importanti, che ne parlavo anche nella giornata di ieri. L'operazione più importante è sicuramente quella dell'Union Brescia, perché andare a confermare
1: Esatto.
0: e andare a riscattare Valerio Crespi e fargli firmare un triennale non è cosa da poco, è sintomo. Di una società forte, è sintomo di una società che sicuramente il prossimo anno proverà il salto di categoria e proverà a ottenerlo, perché ci è andata un
1: La favorita,
0: passo, ci è
1: senza
0: andata un
1: dubbio.
0: passo questa. Sì, sarà sicuramente la favorita, anche perché nel girone A, almeno
1: Esatto.
0: di rimescolamenti, comunque vedo l'Union Brescia sicuramente davanti a tutti, anche se però qualche società importante, comunque vedi Lecco, vedi Cittadella, comunque
1: Sì,
0: proveranno
1: certo.
0: nuovamente a insediare il primo posto, ma l'Union Brescia rimane tra le favorite. Far firmare un triennale a Crespi, dopo che è stato autentico protagonista della seconda parte del campionato e dei playoff, sicuramente è un colpo importantissimo. Poi si stanno muovendo anche le neopromosse, c'è il Barletta che è alla ricerca di un attaccante, perché probabilmente Malcore ha tantissimo mercato nelle serie inferiori e potrebbe lasciare nelle prossime ore. Quindi si sta sondando Ongaro della Pianese, si sta sondando Volpe. Comunque ci sono dei nomi interessanti per l'attacco del Barletta. Vedremo anche la Scafatese, perché è un progetto interessante e per il momento dovrebbe andare a confermare gran parte di quel gruppo che ha vinto la Serie D. E sì, dal mio punto di vista, quando vai a confermare lo zoccolo duro che ha vinto la D, non sbagli, perché tante volte quando poi vai a rivoluzionare tutto l'assetto, comunque si fa sempre complicato. Il Trapani Insegna fino all'anno
1: Sì,
0: scorso,
1: è
0: 2 stagioni
1: bravo.
0: fa, comunque sì, la Scafatese comunque ha già confermato sia il direttore sportivo Cusco che l'allenatore Ferraro, sta andando a confermare i punti fermi della scorsa stagione. Quindi secondo me questa è una strada importante per una squadra che ha stravinto il suo girone e che ha sicuramente una squadra da Serie C, e vedremo come si misurerà nel prossimo campionato. C'è tanta curiosità anche a Catania, perché prima bisogna risolvere anche il nodo riguardante l'allenatore, perché ormai il direttore sportivo Salvatino Parrà, però si è in attesa di una decisione definitiva. Per il momento rimane leggermente davanti Fabio Caserta, che sicuramente potrebbe accettare questa decisione di scendere in Serie C, in una piazza che conosce benissimo. È stato uno dei calciatori simbolo della scalata del Catania in Serie A nei primi anni,
1: È vero.
0: nei primi anni 2000. Comunque è un profilo interessante, come lo è anche Pietro De Giorgio, che conosce benissimo il direttore sportivo. Si ripartirà da forte in attacco, però sono già tanti tanti nomi per il prossimo mercato, a partire da Giacomo Parigi, che è stato autentico dopo la grande stagione a Rimini. Ha segnato 17 gol quest'anno con il Latina ed è uno degli attaccanti più gettonati e più richiesti nel mercato.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi, è sempre un piacere.
0: Grazie a te e buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com, il portale di riferimento per quanto riguarda la Serie C del network di tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C e non solo. Andiamo avanti perché dalla regia mi fanno sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono davvero contento di ritrovare qui in diretta un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Salve direttore.
1: Ciao Daniel, buongiorno, ed è sempre un piacere per me essere ospite da voi.
0: Grazie mille direttore. Allora direttore, ti do del tuo ovviamente perché me lo posso permettere. Partiamo da te perché vai avanti con la Fermana, perché sei stato confermato per la prossima stagione. Riparti da questo progetto, che c'è stata questa sconfitta dolorosa, no, ai calci di rigore nei playoff.
1: E diciamo che ancora brucia quando ripenso a quella partita, e diciamo che c'ho il magone, perché comunque abbiamo dominato, però purtroppo il calcio è crudele, e poi quando si arriva ai calci di rigore tutto si azzera, tutto e non vale più niente. E comunque l'unica consolazione che possiamo avere di aver, diciamo così, perso contro una squadra che poi è andata in Serie D. Però per quello che erano i valori della Fermana dimostrati sul campo, diciamo che c'è tanto rammarico. Però dai, ormai se pensiamo al passato ci deconcentriamo e ci intristiamo. Quindi dobbiamo pensare con ottimismo e felicità.
0: Dobbiamo pensare al futuro.
1: Al futuro, anche perché sarà un'altra stagione. È vero che noi rappresentiamo una piazza che non c'entra niente con questa categoria, perché la Fermana merita la Lega Pro come platone, come organizzazione, come storia, come tifoseria. Però oggi dobbiamo essere consapevoli e umili di giocare in un campionato dove tutti quanti ci aspetteranno, e ci sono realtà, diciamo, anche più piccole, ma con alle spalle imprenditori importanti. Quindi sarà un altro campionato molto complicato, prevedo. Però noi faremo di tutto per cercare di migliorare quello che è stata la classifica l'anno scorso. Cioè, non abbiamo alternative se non arrivare primi. Però questo credo che sarà molto difficile.
0: Beh, partendo, però io torno un attimo indietro, perché per come eravate partiti l'anno scorso, direttore, cioè, ok, la sconfitta brucia, però essere arrivati lì a giocarsela per come era la base di partenza, per il grande lavoro che hai fatto tu, che ha fatto la squadra, che ha fatto la società, è stato veramente importante arrivare a giocarsi, no, l'accesso alla Serie D, e partire ora come favoriti certifica comunque il grande lavoro che hai fatto.
1: No, guarda, io mi piace rimanere sempre con i piedi per terra, e sì, ma l'orgoglio, diciamo, e anche la grande felicità, no, di aver riportato. Noi,
0: sì,
1: immagina,
0: certo.
1: Daniel, siamo partiti la prima amichevole o la prima partita di Coppa Italia. C'erano 100 tifosi. Siamo l'ultima giornata in casa, l'ultima giornata 2000. Quindi ecco, questo ti fa capire che tutti quanti, dalla società in primis, che non mi ha fatto mai mancare nulla, dall'allenatore, dai calciatori, tutto lo staff, ai calciatori, tutte le persone, no, che lavorano intorno alla Fermana, secondo me hanno fatto qualcosa di straordinario, perché non era facile nello scetticismo di quest'estate. Io un po' tipo di voi, tanta voglia e tanta rabbia,
0: sì, sì.
1: Perché comunque, no, avevo voglia di rimettermi in gioco, ho preso questo incarico, e io penso che 80 agosto a maggio 2000, ecco un po', tu che sei più bravo di me a capire tante cose, ecco un po' questa, no, la vittoria. Poi purtroppo la vittoria sul campo non è arrivata, perché oggettivamente la Fermana è una squadra forte, molto forte.
0: Sì.
1: Però non vincono sempre i più forti. Questo è un po', diciamo, il riassunto della. Poi sì, il mio lavoro sicuramente sì, però onestamente brucia, come dici tu, non essere andati in Serie B questo si va. Va male, guarda, se ci penso, sono 4 giorni non ho parlato, non riuscivo a parlare guarda, perché poi ci credevamo, tu immagina il ritorno, 20 calcio d'angoli, 10 occasioni da rete,
0: sì,
1: 2 pali.
0: Sì, sì, una gara dominata.
1: 90 possesso, partita dominata, il calcio è micidiale,
0: sì, sì.
1: Però che fai? Brava la Pietralunghese, che poi almeno la consolazione che abbiamo, siamo andati, diciamo, abbiamo perso una squadra che può andare in Serie D, ecco. Questa potrebbe essere, che ti fa nella testa,
0: una
1: mi
0: piccola,
1: fa un po' meglio.
0: Una piccola, esatto, consolazione.
1: Quindi adesso direttore, diciamo,
0: parliamo,
1: sì, con...
0: sì. Sì. Prego, prego, vai, vai.
1: Ripartiamo con, perché il presidente è cambiata la società. Il presidente è ambizioso, sì, e vuole vincere, però io dico sempre sì, perché anch'io voglio vincere, però bisogna portare sempre rispetto per le altre squadre, le altre società che comunque, no, avranno anche loro le loro ragioni, e qualche squadra e qualche imprenditore importante vorrà comunque provare a lasciare il segno come vogliamo fare noi. È normale che oggi noi siamo la Fermana, certo, siamo, non dico obbligati, ma abbiamo la storia che ci impone, no, di sicuramente di fare un campionato da protagonisti.
0: Direttore, faccio un parallelo, no, con la vostra situazione e quella dell'altra, della finalista del playoff di Serie C, dell'Union Brescia, che ha perso il playoff, ha perso contro l'Ascoli. Certo, lì la gara di ritorno è stata una gara dominata dall'Ascoli, squadra che poi ha ottenuto la promozione, però il parallelismo è sul fatto aver perso la finale contro una squadra che poi è andata nella categoria superiore e ripartire da assoluta favorita, perché nel girone A ancora non c'è la divisione certa, però a vederlo sembrerebbe proprio che l'Union Brescia possa essere la favorita nel girone A quest'anno per la promozione diretta. Sei d'accordo?
1: Allora, sicuramente, come diciamo, il parallelo con la Fermana, se tu riesci a confermare un blocco di calciatori, no, più del 50-60% dei calciatori, perché magari qualche giocatore sia del Brescia che della Fermana avrà richieste, no, perché comunque,
0: certo,
1: giochi anche in piazze dove comunque l'attenzione, no, da parte delle altre società, no,
0: è alta.
1: È alta, perché comunque ho un conto, con tutto rispetto, essere protagonisti nella Fermana o nel Brescia è un conto, no, magari in realtà più piccoline, perché comunque sono pressioni, dai, diverse, no? Perché comunque,
0: certo,
1: giochi in piazze dove occorre grande personalità, e quindi diciamo che ti dà una cassa di risonanza maggiore. Detto questo, il segreto, quello che insomma stai cercando di fare anch'io, è di confermare tanti calciatori che si conoscono, che conoscono la categoria, e quindi questo è un vantaggio, perché il Brescia è una squadra che secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna, perché durante l'anno qualche giocatore importante gli si è fatto male, quando parti in corsa, no, il ritardo può andare incontro, perché un pizzico di fortuna ce la vuole. Però vorrei spendere una visto che mi ha fatto assist, due parole sull'Ascoli,
0: sì,
1: Calcio. E,
0: certo,
1: e io credo che hanno fatto veramente, onestamente non me l'aspettavo, hanno fatto veramente un capolavoro, perché sono l'allenatore ha meritato, secondo me, se riesce per me a imporsi anche in Serie B, lui per me può andare in Serie A, e questo ha dimostrato Abate, ha dimostrato Aquilani, che comunque,
0: sì,
1: e secondo me l'Italia ha bisogno di questi allenatori giovani, perché non è giovanissimo Tomei, però con idee giovani, con un calcio propositivo, con un calcio che valorizza i calciatori, con un calcio che è fatto di corsa, di ritmo, no? Dove comunque crei tante occasioni da rete, un po' come in Europa, no? Giochi in attacco, non sembra che c'è una fase difensiva o una fase offensiva, c'è un gioco, un giocare, attacchiamo, difendiamo, e quindi c'è anche dello spettacolo, no? Perché io effettivamente l'Ascoli ha un gioco incredibile, guarda, è veramente l'allenatore, e poi valorizzato i calciatori tipo Silipo, Duffizi, Alagna, cioè, che erano giocatori, no, adesso mi vengono in mente questi, ma cioè, senza toccare magari i Curado, no, o gli stessi Nicoletti che l'ha preso dal Ticino, o i Guibre che erano già calciatori più affermati, Corradini, no, Gori, però aver fatto crescere, c'ho un po' un parallelismo con quando l'anno scorso era a Campobasso e i Baldini ha fatto un po' la stessa cosa, su una base di 6-7 giocatori, no, esperti, che il Pescarappo ha fatto crescere i D'Agasso, ha fatto crescere i Ferraris, cioè ha fatto crescere tanti calciatori che piano piano, no, hanno alzato proprio, un po' l'ho visto l'Ascoli la stessa maniera, è partita in sordina e poi piano piano l'allenatore è stato bravo perché a un certo punto ha cambiato anche modo di giocare, perché visto in Italia ti studiano, no? Lui quindi non si è intestardito, no, nel portare avanti soltanto il suo credo calcistico, che magari, invece è stato bravo anche a modificare tatticamente, no, le soluzioni sia difensive che offensive. Quindi io credo che l'Italia abbia bisogno di questi allenatori qua, e spero che Silvio Baldini diventi allenatore della nazionale, perché io mi sono veramente divertito e sono rimasto attaccato a vedere Grecia-Italia, quando ho visto tutti quei calciatori del 2006, 2007, 2005 che giocavano o all'estero o in B o in C o in A, e veramente con quella ferocia e con quella mentalità, diciamo così, europea, non erano anni che non vedevo una partita della nazionale. Quindi io spero che veramente andiamo in quella direzione là, con i Baldini, con gli Aquilani, con gli Abbati, con i Tomei, che hanno un calcio veramente europeo. Quindi veramente all'Asco gli faccio i complimenti, perché non me l'aspettavo. Il Brescia invece è normale che oggi... Sì, dimmi.
0: No, no, vai sul Brescia, ti volevo riportare,
1: no,
0: proprio lì.
1: Brescia è normale che sono avvantaggiati, perché hanno una società alle spalle importante e già hanno fatto un lavoro, no, che comunque quest'anno secondo me ti ritroverai. Però io dico sempre, ecco, come per noi dobbiamo sempre stare concentrati e non dare niente mai per scontato, perché poi il calcio, se sei presuntuoso, ti può riservare brutte riserve, quindi sorprese. Quindi io credo che il Brescia parta avvantaggiato, no, perché già c'è una rosa consolidata e che si conosce, questo è un vantaggio sicuramente. Anche l'allenatore, che noi l'abbiamo cambiato, però io non so, credo che rimanga Corini, e quindi già che conosce i calciatori, è un vantaggio, onestamente è un vantaggio, ma questo non è detto però che poi porti alla vittoria. Questo è un po' il pensiero mio, perché poi magari trovi la sorpresa, trovi, no, l'allenatore comunque emergente che magari può trovare un'empatia, costruire un gruppo di giocatori, qualche giocatore che esplode, no, in altre squadre parlo, quindi bisogna comunque
0: certo,
1: stare con bene attenti e fare una rosa forte, perché comunque per vincere poi occorrono i giocatori forti.
0: Tra l'altro aggiungo il fatto che l'Union Brescia, di ieri la notizia che ha ufficializzato il riscatto di Crespi, quindi partirà dall'inizio della stagione con questo attaccante che nella seconda parte di stagione, nei playoff, ha fatto la differenza. Se l'Union Brescia è arrivato anche alla finale dei playoff è gran merito suo, mi viene in mente il gol pazzesco che ha fatto in rovesciata alla Rechi nella semifinale d'andata contro la Sernitana. Direttore, invece volevo tornare proprio sul discorso che hai fatto tu degli allenatori, perché faccio un attimo un salto in alto di categoria, che è dalla Serie C, perché tu parlavi di Abate, di Aquilani. italiani. Io ci aggiungo poi anche Paolo Bianco, che non continuerà comunque con il Monza, e anche Filippo Inzaghi, che sono le quattro semifinaliste dei playoff di Serie B. Quattro allenatori giovani che hanno idee di calcio, come dicevi tu, giovani, moderne, europee. E si è visto, infatti, come dicevamo, Abate è andato al Torino, Aquilani è andato al Sassuolo, Inzaghi è rimasto ovviamente confermato dal Palermo, che alle spalle ha il City Group e vorrà sicuramente vincere il campionato. Bianco dovrebbe ripartire dal Pisa. Insomma, questi allenatori che nascono e crescono in Serie C, la Serie C fa da trampolino poi per la Serie B, e poi può fare, come dicevi tu, un grande trampolino per il rilancio del calcio italiano, perché dobbiamo ripartire anche dalle basi, dagli allenatori, dal modo di gioco. Basta questo, il calcio italiano, il sistema del calcio italiano, diciamo che è rimasto molto molto indietro anche a livello di gioco.
1: Sono d'accordo pienamente, ecco perché io ho rivisto con grande entusiasmo la partita della nazionale, perché Silvio Baldini ha dimostrato che, prendendo giocatori dalla Serie C, dalla Serie B o dalla Serie A, tu immagina che Coppola giocava in C e giocava a Pisa, poi avrà commesso qualche errore. Bartesaghi giocava con il Milan Futuro e gioca in Serie A. Secondo me è questa la via, ma veramente io credo che ci siamo riempiti di tanti giocatori stranieri che per me non valgono i giocatori italiani che giocano in C, perché se un Bartesaghi, no, 2006, ma lo stesso Liberali, io ho avuto Liberali,
0: giocatori, certo,
1: che ho visto con i miei occhi, no, cioè, a Catanzaro ha fatto un campionato straordinario, cioè 2007, cioè, ma questi calciatori devono comunque avere fiducia, non mandarli in C e poi magari no, questi devono giocare in A o in B subito invece di prendere uno straniero. Ok, io andrei subito questi calciatori, perché comunque un'altra riflessione che dobbiamo fare è perché le nazionali italiane comunque si impongono in Europa under 16-17 e poi dopo
0: è vero,
1: arriva nel calcio italiano,
0: c'è questo scalino, esatto,
1: ma perché non c'è il coraggio di metterli in Serie A?
0: Esatto,
1: mettiamolo in Serie A, mettiamolo in Serie A, e uno si sa giocare a calcio, deve giocare in Serie A, poi gioca 20 minuti, ma Bartesaghi, no, nell'esempio, Liberali, Coppola, cioè, e poi io prenderei tanti giocatori, visto onestamente che il calcio italiano è abbassato, no, di livello, perché è onesto, indubbio, lo dicono tutti, non è che lo dico io. Allora perché non prendiamo questi giocatori dalla B, dalla C e li portiamo in Serie A? Io questo farei questo e aspettarli, perché comunque i Bartesaghi, i Liberali, i Coppola, adesso mi sfugge qualche altro calciatore, si sono imposti in Serie A, quindi significa che comunque hanno un valore, altrimenti non giochi. Allora, ma questi giocavano in Serie C, noi dobbiamo, per me è quella la via che ci può salvare, è il coraggio di far giocare subito questi calciatori un anno magari in C, in B e poi metterli in A. Per me questo è il segreto del calcio italiano, perché hanno dimostrato che comunque il salto, facendo un'esperienza, perché quando tu passi dalla primavera e passi nei grandi, no, ti devi, non è facile, perché comunque no, devi capire, diciamo così, devi capire la mentalità, devi entrare con la mentalità di lavoro, lavorativa, ok, dove contano, no, i punti, diciamo così, gli esoneri piuttosto che i successi. Quindi la strada per me è quella di andare proprio diretti con i calciatori italiani delle leghe, dei serbatoi, che è la Serie C, la Serie B, e metterli in A, senza andare a prendere tanti stranieri che magari hanno fatto già tante esperienze, sì, in Serie A, in campionati, no, esteri, però perché certo, comunque a 18 anni li fanno giocare, a 16 anni li fanno giocare, non c'è certo esperienza. È normale, no? Se noi giochiamo a 20, a 20 anni, giochiamo in primavera, che esperienza c'hai? Semplice,
0: ecco,
1: non è
0: proprio
1: difficile.
0: Quello Ti volevo chiedere perché abbiamo seguito le finali, no, del campionato primavera, le abbiamo seguite qui da vicino perché si giocavano al Viola Park a Firenze. Certo, la Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però nella rosa della Fiorentina ci sono tanti giocatori, fra virgolette, passami il termine, vecchi per la primavera, cioè quando un 2004, un 2005 non può giocare in primavera, deve essere già a 20 anni, devi essere a giocare in prima squadra.
1: Ma sì, è quello che stavamo dicendo, però bisogna
0: Esatto.
1: farlo, bisogna avere, cioè, in Europa li fanno giocare a 16 anni, 17 anni,
0: Appunto, a noi giovani in
1: però
0: primavera.
1: cioè, noi quello che oggi no, non possiamo più nasconderci, no? Sta proprio nei Bartesaghi, nei Coppola e nei, cioè, in questi, adesso faccio due
0: Sì.
1: esempi perché l'ho vissuti, no, personalmente, e poi me li sono ritrovati in Serie A. Tanto Liberale andrà a giocare in Serie A, cioè non è che giocherà in
0: Certo.
1: B, per me gioca in Serie A. Quindi cioè, l'abbiamo dimostrato, cioè, è tangibile, no? Non è un esperimento, è un percorso, che è una strada che va presa, perché comunque, no, facendo questa prova si è visto che comunque possiamo tirar fuori tanti giocatori italiani, no? Che invece di farli giocare in C, io li farei giocare un anno in C o un anno in B e poi subito in A.
0: Sì,
1: È inutile anche.
0: certo.
1: Oppure se qualcuno è
0: Sì, perché
1: forte,
0: poi se sei bravi
1: direttamente in A.
0: giochi.
1: E se direttamente in A, se tu vedi un Primavera forte, lo devi mettere in A, metti in
0: Sì.
1: Serie A, lo fa giocare in Serie A. Stop, perché tanto sei forte, è forte. E poi
0: Se è forte, è
1: soltanto con
0: forte, certo.
1: l'esperienza cresci. Cioè, il 2006 che gioca in primavera, io non so al calcio italiano che cosa può
0: A
1: portare,
0: cosa serve?
1: però
0: È vero.
1: oggi voglio dire, Daniel, che questi esempi, no, che abbiamo fatto, cioè, ci deve dare fiducia e ci deve dare anche, no, quella spinta a dire: guarda, che
0: Sì,
1: è un percorso
0: il talento c'è.
1: il talento c'è, esatto. Coraggio, un po' di
0: Sì, sono
1: coraggio.
0: d'accordo.
1: Invece di prendere i giocatori,
0: Direttore.
1: non lo so, straniero, che magari già in Polonia, invento, non lo so, ha giocato a
0: Sì.
1: 17 anni in Serie A, capito? Ma quello non significa che ha più talento o è più forte, più performante di un calciatore italiano, no, che gioca in primavera. Cioè, quindi, però, se non ce li metti, se non provi,
0: Esatto,
1: per esempio, come fai a
0: è
1: capire?
0: difficile. Direttore, prima di salutarti, ovviamente ringraziarti per essere stato qui con noi, ti faccio l'ultima domanda che riguarda il prossimo girone, il girone C di Serie C, perché tutti gli anni lo diciamo, il girone C infuocatissimo, piazze incredibili, quest'anno ancora di più perché c'è anche il Bari, per esempio, che si unisce a Catania, Salernitana, Casertana, Casarano, insomma tutte squadre che hanno fatto benissimo, il Crotone, il Cosenza, vediamo, il Cosenza c'è questo dubbio ancora sull'iscrizione al campionato, è l'unica di fatto che ci manca il comunicato. Ti chiedo che girone sarà, cosa ti aspetti? E poi proiettandoci già il futuro, perché diciamo sempre il girone C è quasi una serie B2, però negli ultimi anni il girone C ai playoff ha sempre, fra virgolette, fallito perché sono sempre passate squadre del girone B o del girone A.
1: Sì, questo è un dato di fatto. Probabilmente come difficoltà di girone, credo, no, sono certo che sia più difficile perché ci sono tante squadre, cioè, che hanno budget importanti e piazze alle spalle importanti. Quindi arrivare primo lì è veramente complicato. Tu hai elencato 5-6 squadre che, cioè, sono veramente squadre con
0: Potrebbero fare la B.
1: calciatori. Sì, esatto. Poi che quando vai a giocare però i playoff è normale che incontri altre realtà che magari, cioè magari girone B o nel girone C, scusami, nel girone A no, non c'hai 5-6 squadroni, non esistono, magari ce ne
0: Sì.
1: sono uno o due, no? E poi gli altri sono tutte buone squadre, no? E quindi poi quando te la vai a giocare nei playoff è normale che comunque vai a incontrare squadre come magari l'anno scorso. Io vedo una similitudine tra Pescara di l'anno scorso e l'Ascoli di quest'anno, e hanno fatto la stessa crescita, perché è normale, con allenatori importanti, con giocatori che crescono, no? In maniera clamorosa, perché comunque un Duffizi, un Silipo, cioè, sono cresciuti in maniera esponenziale, cioè come un Dagasso, no? 2 anni fa, una roba spaziale, tanto è vero Dagasso gioca in Serie A, e tanto il percorso di questi ragazzi, io auguro, quindi, cioè, capito? Quindi sono anche allenatori che magari con il lavoro, no? Riescono poi a costruire con i mesi delle squadre forti che comunque dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del ritmo, delle soluzioni, no, sia offensive che difensive, ti possono mettere in difficoltà. Con una condizione atletica, diciamo, ottimale, qualche ottimo giocatore ce l'hai, quindi ti possono mettere in difficoltà. Quindi io direi che il girone C è il più difficile, perché ci sono 5, 6, 7 squadre con budget che gli altri gironi non esistono. Poi quando te la vai a giocare, trovi comunque o la squadra con un grande budget che purtroppo non è riuscita a vincere il girone A o il girone B, o squadre che comunque, come l'Ascoli di quest'anno e il Pescara dell'anno scorso, che con allenatori, secondo me, di altre categorie, riescono a costruire nel mesi degli squadroni, a dare un'identità e una consapevolezza, una certezza, no? Perché comunque l'allenatore, cioè, ai giocatori, quando trasmette certezza e fiducia, poi i giocatori possono, anche giovani, possono comunque riuscire a ottenere dei risultati, no, inaspettati, vedi il Pescara e vedi l'Ascoli. Quindi è un po' questo, però indubbiamente il girone C per me rimane sempre nella vittoria quello più complicato.
0: Direttore, grazie mille, è stato bellissimo, è stata una bellissima chiacchierata fatta qui, è stato bello riaverti di nuovo qua in diretta, e ovviamente ti faccio gli auguri per il futuro. Grazie mille direttore, un abbraccio.
1: Ciao Daniele, grazie a voi e buona giornata.
0: Siamo andati lunghissimi, mi fanno dei gestacci in cabina di regia, ci fermiamo qualche secondo, restate con noi.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno di A Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Giornata di amici e di ritrovi qui in diretta, perché vado avanti con la scaletta, il nostro prossimo ospite. Sono contento di ritrovare un amico, Niccolò Pasta, giornalista che segue da vicino, molto da vicino, tutte le vicende di Casa Spezia. Ciao Niccolò.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, caro Niccolò, intanto piacere risentirti dopo tanto tempo. Ti chiedo la situazione dello Spezia dopo la retrocessione in Serie C. È molto molto ingarbugliata, nel senso il club sta andando avanti per il direttore sportivo, manca ancora l'allenatore. Insomma, ti chiedo a che punto siamo per queste trattative, se ci sono novità.
1: Allora, siamo rimasti abbastanza congelati in quell'8 di maggio, in quel paese, esatto, di Pescara, che ha sancito la retrocessione matematica dello Spezia in Serie C, perché di fatto sono passati 40 giorni, ma lo Spezia è rimasto aggrappato a quella data lì, perché il direttore sportivo, seppur esautorato dei suoi poteri, è ancora Stefano Melisano, che sarà sollevato dall'incarico solo quando verrà trovato un sostituto. L'allenatore è ancora Luca D'Angelo, che però già sa che non allenerà lo Spezia il prossimo anno, ma ancora non è stato esonerato per la seconda volta e ha ancora un anno di contratto con lo Spezia. Quella di oggi dovrebbe essere finalmente la giornata decisiva per la scelta definitiva del nuovo direttore sportivo. Ormai sono rimasti in due, dopo che Matteo Lovisa, sì, già ormai una settimana fa di fatto si è tirato fuori da questa corsa. Parliamo di Guido Angelozzi, che proprio oggi dovrebbe risolvere il suo contratto con il Cagliari, anche lui legato da un altro anno di contratto ai Saldi, e Fabio Altico, a sua volta legato da un altro anno di contratto con il Cesena, anche lui dovrà risolvere il suo contratto con il Cesena, ma lo farà solamente se lo Spezia lo chiamerà e gli dirà: sei tu il prescelto. In questa ultima corsa, oggi, dopo diverse settimane dall'inizio di questi incontri, dovrebbe arrivare la decisione definitiva dagli Stati Uniti, quindi dal proprietario Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stillitano, che in questi giorni è stato molto impegnato a seguire da vicino il mondiale di casa, di fatto ha osservato diverse partite proprio dallo stadio, e oggi dovrebbe sciogliere finalmente gli ultimi dubbi e scegliere il nuovo direttore sportivo, che avrà l'arduo compito di ricostruirlo questo Spezia.
0: Ma c'è un favorito fra i due, o ancora ad oggi siamo 50-50?
1: Fino a qualche giorno fa il grande favorito era Guido Angelozzi, che di fatto aveva aperto totalmente a scendere dalla Serie A alla Serie C, addirittura, perché Angelozzi è stato protagonista a Cagliari fino a qualche settimana fa. È stato un grande protagonista della storia recente dello Spezia, sarebbe la sua terza avventura allo Spezia. Angelozzi è l'uomo che porta Vincenzo Italiano allo Spezia, è l'uomo che porta lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia, dopo quella vittoria nei playoff col Frosinone del 20 agosto 2020. Insomma, Angelozzi qui è di casa, e anche per questo accetterebbe la Serie C in una piazza che ha saputo amarlo e che soprattutto è riuscito a trovare dei traguardi straordinari. Dall'altra parte invece c'è Fabio Altico, un profilo diverso rispetto ad Angelozzi, anche per esperienza, ma che sicuramente ha dimostrato soprattutto in Serie C di saper dire la sua. Ha vinto due campionati con l'Alessandria, l'ha vinto a Cesena 3 anni fa, ha costruito il Cesena, di cui alcuni giocatori ancora sono grandi protagonisti in questo momento, quindi è un profilo di tutto rispetto. E proprio Altico sarebbe salito in graduatoria proprio nelle ultime ore, viste anche le difficoltà che ha incontrato Angelozzi soprattutto negli ultimi giorni nella risoluzione con il Cagliari. Solo che oggi Angelozzi risolverà il suo contratto con il Cagliari, e quindi Stillitano e Roberts si troveranno di fatto i due candidati nella posizione migliore, insomma, quello che andranno a scegliere, poi libero, insomma, di poter accettare lo Spezia.
0: Questione allenatore, invece, quali sono i nomi da tenere sotto osservazione? Certo, prima c'è da ufficializzare il nuovo direttore sportivo, ma è già stato fatto qualche nome per la panchina?
1: Sì, perché chiaramente i due candidati alla dirigenza hanno i propri cavalli, e questa è una cosa normale, anche perché più avanti si va con il tempo e meno opportunità ci sono anche dal mercato, anche se stiamo un pochino riscoprendo noi la Serie C come Spezia, una categoria che abbiamo fatto per tantissimi anni ma che era distante da 14 addirittura, e tante cose sono cambiate in questi 14 anni. E è chiaro che Angelotti ha i suoi candidati, ti cito ad esempio Turati, che abbiamo, di cui abbiamo lungamente parlato su Città della Spezia anche nelle scorse settimane. È un profilo che è molto interessante, peraltro Turati è già stato a Spezia per il biennio di Vincenzo Italiano, perché Turati era proprio uno dei collaboratori di Italiano, poi lo ha seguito a Firenze e ha iniziato la sua avventura da allenatore quando Italiano andava a Bologna e Turati si è staccato facendo ottime cose a Siracusa, pur con la stagione complicata dell'anno scorso. Dall'altra parte c'è Artico, e Artico richiama Toscano, con cui ha vinto la C dei record a Cesena, poi 96 punti, c'era proprio lui in panchina, Toscano. Sì. Sappiamo che è un grande esperto della categoria, quindi potrebbe essere il grande candidato di Artico. Anche questo ovviamente verrà risolto una volta che verrà scelto l'allenatore, il direttore sportivo, scusami, perché chiaramente ci sono anche due visioni un po' diverse, quella di Angelotti e Artico sono un pochino distanti, insomma.
0: Nicolò, l'ultima domanda velocissima perché siamo in chiusura, com'è l'ambiente, come sta rispondendo la tifoseria e l'ambiente dopo questa amarissima e immagino dolorosa retrocessione per la piazza?

0: praticamente un distaccamento, la gente quasi è disinteressata, come per dire fateci sapere quando prendete una decisione, poi noi prenderemo la nostra, perché di fatto si è rimasti congelati in questi 40 giorni ed è la cosa peggiore che poteva capitare, secondo me è uno specchio che
1: Vero.
0: ancora non ha voltato pagina.
1: Nicolò, grazie mille per essere stato un piacere ritrovarti qua in diretta. Grazie
0: Grazie a voi, ci sentiamo presto.
1: mille, ringraziamo Nicolò Pasta, collega e amico che segue lo Spezia per Città della Spezia. Noi siamo arrivati invece in conclusione di trasmissione, siamo andati lunghissimi oggi, quindi vado velocissimo con i saluti. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia. Vi invito ovviamente a restare con noi perché l'appuntamento, la scaletta è ricca su TMV Radio. Arriveremo fino alle 13, poi partirà l'appuntamento clou di giornata. Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanã a partire dalle 13. Qui su TMV Radio e su Il 61. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Paolo Stringara, allenatore, ex calciatore di Bologna e Inter, tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo inizialmente del Mondiale e in particolare di Messi, un Messi eterno, tripletta all'Algeria, ha agganciato Klose in testa alla classifica di sempre delle reti mondiali.
1: Vabbè, oh. Poi tutte reti molto belle, sì, importanti, però c'è anche Mbappé che è lì in lizza, due reti dietro, e secondo me avrà anche un altro paio di mondiali, no, da sfruttare per andare avanti, però Messi, che dire, è un giocatore che ci ha fatto divertire, che ci sta facendo divertire, uno dei migliori, io penso un filino appena sotto Maradona, ma proprio un filino appena.
0: Le tue favorite per il Mondiale quali sono?
1: La Francia sicuramente, l'Argentina, mi piacerebbe un'altra finale, no, come in Qatar. Poi la Spagna, che è un po' deluso, comunque secondo me può fare bene. E poi mi piacerebbe, no, una sorpresa, un Giappone, un Marocco, mi piacerebbe, no, qualche squadra così, qualche outsider, qualche novità, diciamo così. Anche se poi il Marocco novità non è, perché in Qatar è arrivata in semifinale. Quindi le squadre più o meno, io penso, se mi dispiace un po' per il Brasile, ma non lo vedo, no, fra le primissime, anche se insomma non sottovalutiamo, no, il talento e l'estro di Carletto Ancelotti. Quindi sono un po' queste le squadre, secondo me.
0: Stavo ripensando a quello che stavi dicendo su Messi, un filo sotto Maradona. Tu hai giocato contro Maradona, quindi assume ancora più importanza il tuo parere in questo caso.
1: Ma sai, io ho giocato contro Maradona, ma non ho giocato contro Messi. Io, no, ma sai perché? Dico un filo sotto Maradona per il discorso della personalità, forse non per quello che si vede, si è visto in campo, no? Si sta ancora vedendo, chiaramente. Però, a livello di uomo squadra, a livello di personalità, di carisma, Maradona penso aveva una marcia in più assolutamente di Messi. E quindi ti dico, un calciatore per essere, no, il migliore di tutti i tempi deve avere un po' tutte le componenti importanti. E in questo senso Maradona a Messi gli dà veramente 10 a 0.
0: Parlando invece della nostra Serie A, a tuo parere, mi riferisco all'Inter in questo caso, il Real Madrid può spendere, vorrà spendere 70 milioni per Bastoni?
1: Guarda, non lo so, non lo so, io penso che si debba fare, no, dei ragionamenti a 360 gradi, sempre, no, quando si parla di queste cose qui. Bisogna vedere cosa c'è sul piatto della bilancia, no? Dovesse andare via Bastoni, bisogna vedere cosa.

0: cosa arriverebbe qui da noi. È chiaro che Bastoni è un giocatore importante, è un giocatore italiano, un nazionale, è un po' uno dello zoccolo duro, no? Il senso di appartenenza. Però oggi sono molto importanti anche i bilanci, tutto quello che deve far quadrare, no? Non solo un'annata, ma anche un discorso di longevità di una società. Quindi vediamo, io ho molta fiducia nei dirigenti nerazzurri e mi fido anche di Chivu perché è una persona, oltre che essere un bravo allenatore, è anche una persona molto quadrata, molto intelligente, quindi sono qui che aspetto tranquillamente, nessun problema.
1: E Ndoye come alternativa a Palestra, come lo vedresti?
0: Non lo so, sai, mi piacerebbe, no? Andasse via anche Bastoni e arrivasse un altro italiano, perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vincente deve essere italiana, ma non è un discorso di razzismo, ci mancherebbe altro, però è un discorso un po' di impersonificarsi, no? Da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi, sai, il giocatore più importante in questo momento, più amato, no? È Lautaro Martinez che non è italiano, però secondo me ci devono essere, vedi la Juve, no? Vecchi tempi, vedi il Milan, vedi anche tante altre squadre, cioè, lo zoccolo duro deve essere fatto di giocatori italiani che capiscono, che vivono, che sanno come soprattutto la gente italiana pensa. E si approccia al calcio per i tifosi, un po' per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se arrivasse Palestra, al di là proprio del valore che secondo me è importante.
1: Parlando invece del Bologna, il mercato ruota parecchio intorno a Lucumi, che viene valutato una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per i rossoblù?
0: Anche qui Lorenzo dipende quello che arriva in cambio. È chiaro che Lucumì è un giocatore importante, è un giocatore forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, rapido comunque anche no, nel breve. È chiaro che non sarebbe facile,
1: Ecco, guarda, allora,
0: no?
1: per visto che dici che tutto ruota intorno a quelli che possono essere i sostituti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce e di Circati del Parma. Come sarebbero come sostituti?
0: Sarebbero due ottimi giocatori, due buoni giocatori. È chiaro che non avrebbero l'esperienza, no, internazionale di Lucumì, però secondo me nel cambiamento, no, si può anche trovare delle cose che magari mentre le fai ti sfuggono. E quindi io non sono, no, non sono uno per rimanere sempre su quei passi. Mi piace il cambiamento, quindi mi fido molto anche dei dirigenti del Bologna perché negli ultimi anni hanno fatto un lavoro gigantesco e quindi vediamo, insomma. Secondo me, come dicono i tifosi, l'importante no, è la maglia, l'importante è che chi vestirà la maglia del Bologna sia gente seria, gente che darà tutto per questi colori e quindi non si può che far bene se c'è chiaramente il talento anche nelle scelte.
1: È un Bologna che può fare una bella plusvalenza cedendo anche Castro. Si annuncia una vera rivoluzione in attacco perché dovrebbe partire anche da Linga.
0: Sì, ottimo giocatore, è cresciuto, però sai, il Bologna negli anni ci ha un po' abituati, no? Prima Arnautovic, poi Zirkzee, tutti i giocatori che quando sono partiti sembrava dovesse finire il calcio, no? Nell'attacco del Bologna, e poi invece abbiamo visto che sono arrivati dei sostituti che hanno fatto un grandissimo lavoro, e uno di questi è Castro. Se il Bologna deciderà di separarsi da Castro, e da Linga io ho molta fiducia anche in chi arriverà, assolutamente.
1: E allora Paolo, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. Dopo
0: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
1: questa chiacchierata con Paolo Strigara, adesso vi proponiamo un'intervista a Fabio Galante, lo abbiamo avvicinato durante Pitti, la rassegna internazionale di moda, sentiamo che cosa ci ha detto.
2: Con Fabio Galante, con l'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
3: Appuntamento immancabile, bravo, al PT immancabile come sempre, ogni anno.
2: Come sempre, per tante considerazioni sulle squadre che verranno a partire dall'Inter, che comunque ha deciso di proseguire nel solco della continuità.
3: Hai detto bene, ripartire dalla continuità credo che sia la cosa più importante, perché poi alla fine l'Inter ha una base strutturata, forte, l'ha già dimostrato in questi anni, quindi ripartire con questi calciatori è punto di garanzia, dico io, quindi veramente secondo me basta poco, che è già difficile rinforzare una squadra già molto forte, quindi basta poco per alzare ancora un po' il livello, ecco.
2: Palestra alla fine arriverà secondo te a sensazione?
3: Ma io me lo auguro come se lo augura penso tutto il popolo nerazzurro, ma credo anche gli stessi calciatori dell'Inter, i dirigenti, il presidente, perché poi Palestra è, al di là della valutazione che lì si va in un altro campo, io credo che è un profilo di un calciatore molto molto importante, molto forte, che ce ne sono pochi, quindi è in nazionale, quindi sarebbe un profilo che sicuramente andrebbe a migliorare tantissimo l'Inter.
2: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, cosa ti aspetti?
3: Ma mi aspetto, come sei già detto, che non vada via nessuno, quindi vari Çalhanoğlu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan possono rimanere, Susic, poi sicuramente si parla non solo l'anno scorso, da diversi anni, che uno fisico, uno di struttura ci vorrebbe, chiaramente penso se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità, ecco.
2: Parla tra gli altri di Jonas del Liverpool.
3: Questi sono profili come Kone della Roma, no? Sono profili che sicuramente non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
2: E ripartirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
3: Ma io quello ho sempre detto, che quando una squadra vince lo scudetto l'anno dopo riparte da favorita, perché è giusto che sia così. E bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Io credo che la Juventus di Spalletti, che il Napoli di Allegri, la Roma di Gasperini potrebbe essere al momento a fine insomma di questi periodi, potrebbe essere al momento le squadre che potrebbero dare più fastidio all'Inter.
2: Ecco, la Juventus con Carnevali direttore generale torna ad assumere a livello societario una posizione importante, ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
3: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza, e direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi veramente forti, bravi, di esperienza, quindi io credo che con Giovanni sicuramente la Juventus andrà a migliorarsi, e come ho detto prima potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
2: Ecco, il Milan invece come lo vedi in questo momento con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di affidarsi ad Amorim?
3: Non lo so, sicuramente chi ha scelto questo allenatore avrà valutato che è l'allenatore giusto per tornare, o comunque per fare una stagione importante. Secondo me, non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io come te siamo qua belli seduti, è giusto che chi le sceglie avrà fatto le sue valutazioni. Faccio un passo indietro, mi dispiace però sicuramente che sia Allegri che Tare siano andati via così, perché quando vuoi costruire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori, ai direttori sportivi va dato.
2: Comunque diceva Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
3: Guarda, non ho letto l'intervista di Don Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente potevano essere presi come profili, come garanzie di un allenatore che comunque ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello diciamo di esperienza italiana c'era da prendere, non sicuramente Amorim.
2: Allegri al Napoli te l'aspettavi?
3: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco. A metà campionato si parlava che il Milan potesse vincere il campionato, è successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan, e quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
4: Senti, parlando di allenatori, Grosso alla Fiorentina come lo vedi?
3: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui, per dimostrare il suo valore.
4: E Sarri all'Atalanta?
3: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
1: A margine della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le sue parole.
5: Ma innanzitutto ci vuole una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nascondersele o dirsi delle mezze verità. Questo sarebbe il punto di partenza. Che ci servirebbe intanto per fare appunto poi poter costruire. Per poter costruire intanto bisogna partire da un punto, e questo secondo me è fatto.
6: La federazione sta per conoscere una nuova era, un nuovo inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei da primo attore di una squadra di calcio importante come la Fiorentina per rilanciare il movimento e la nazionale soprattutto?
5: Ma innanzitutto, ripeto, noi dirigenti secondo me dobbiamo prenderci delle responsabilità per questi anni in cui non sono venuti risultati. Non è solo una questione di federazione, di presidenti della federazione, di allenatori delle nazionali, perché comunque fa parte, il discorso è molto più profondo e quindi va analizzato in maniera più profonda, e passa anche per squadre di club e per noi dirigenti, che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni, e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato, o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna o come il Portogallo, che ha 10 milioni di abitanti, o come l'Olanda, che ha 10 milioni di abitanti. Quindi qualcosa di sbagliato avremmo fatto.
6: Più coraggio sui giovani, vuol dire, soprattutto?
5: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si trova la qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o di troppi stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre, quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio sempre questo esempio, quando la Juve arrivò Pogba, nessuno di noi si mise, ebbe la preoccupazione di dire: ma forse questo dobbiamo tenerlo in panchina. Cioè, abbiamo cercato di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare, perché era assolutamente migliore degli altri.
7: Per rilanciare il calcio italiano, che profilo deve avere il nuovo CT?
5: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale, perché è una decisione che comunque non è di sistema. Questa è una decisione. L'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo, ma non del sistema. Quando io un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, che è già a dirlo è una cosa gravissima. Leggevo che il problema era il presidente della federazione o l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di primo ordine come Mancini, che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale, Spalletti che è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite, forse 8 o 7 e mezzo, e poi siamo usciti dal mondiale. Quindi il problema non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale, il problema è il sistema, e quindi è molto più profondo. Ci vorrebbe un simposio, non una domanda.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
1: Finalmente Lewis Hamilton, il pilota della Ferrari, ottiene la prima vittoria con la rossa e la ottiene, pensate, a 30 anni di distanza da quello che è stato il primo successo proprio con la Ferrari di Michael Schumacher. È questo appunto il tema principale della nuova puntata di Motor Valley dedicata alla Formula 1, che ha corso appunto a Barcellona, un gran premio che doveva vedere in teoria ancora una volta favorite le Mercedes con Kimi Antonelli e George Russell, però abbiamo visto una Ferrari che ha portato tante novità per quanto riguarda proprio questo appuntamento spagnolo. Durante le prove libere comunque una rossa che si è ben comportata, però abbiamo visto veramente un George Russell in grande spolvero. Poi nelle qualifiche invece è arrivata anche la zampata, sì, di Russell per quanto riguarda la pole, ma soprattutto la prima fila di Lewis Hamilton. Antonelli che invece è partito poco più indietro, un gran premio che poi è partito con George Russell che sostanzialmente è riuscito poi a tenere la testa, ma comunque seguito proprio dal pilota inglese della Ferrari. Poi comunque c'è stata anche una virtual safety car che poi è andata un po' a rimescolare le carte e soprattutto ha favorito un Lewis Hamilton che aveva un ottimo ritmo, è riuscito a smarcarsi da quella che era la strategia iniziale delle due soste per andare a fare la terza, si è ritrovato davanti proprio a George Russell e a Kimi Antonelli e da lì praticamente è riuscito a portare a termine la corsa proprio in prima posizione, dietro invece un Kimi Antonelli battagliero che nonostante tutto era riuscito a superare anche con un grandissimo sorpasso proprio il compagno in Mercedes e anche il rivale per il mondiale. Poi dopo una tornata a 6 giri dalla conclusione, purtroppo il motore, la parte elettrica che si è andata a mutolire di nuovo, quindi problemi per quanto riguarda l'affidabilità della Mercedes, e un Kimi Antonelli che potenzialmente poteva guadagnare qualche punto proprio in chiave di data nei confronti di Russell e comunque cercare di contenere anche quello che è il ritorno di Lewis Hamilton, invece poi alla fine va a segnare 1-0 che comunque pesa a questo punto del mondiale, e Russell che sostanzialmente guadagna punti proprio nei confronti del compagno di box. Dall'altra però c'è un Lewis Hamilton che comunque con questa vittoria si proietta a 41 punti di distacco da Kimi Antonelli proprio in classifica, secondo in questo momento. In quarta posizione nel mondiale c'è Charles Leclerc, ed è anche questo l'altro tema della puntata, perché Charles Leclerc da questo punto di vista è il pilota che esce forse di più con le ossa rotte da questo appuntamento di Barcellona. Io però intanto comincerei con l'andare a sentire quelle che sono le parole proprio di Lewis Hamilton, che ha esultato e anche versato qualche lacrima secondo me proprio sotto il casco nel momento in cui ha fatto il giro d'onore a Barcellona, perché per lui era una vittoria speciale, la prima con la Ferrari, anche se ricordiamo l'anno scorso il successo era arrivato proprio col cavallino ma nella sprint in Cina, però questa è la prima volta per quanto riguarda la gara vera, quella della domenica. Allora andiamo a sentire appunto le parole proprio subito a ridosso del podio proprio di Lewis Hamilton.
2: Ce l'hai fatta, hai vinto la gara con la Ferrari, dopo tutto quello che hai passato l'anno scorso, cosa provi dopo questa vittoria? Innanzitutto devo cominciare dicendo un enorme grazie a tutti quanti che sono qua, il mio team, la Ferrari, tutti quelli che lavorano in fabbrica, Fred per aver creduto in me, avermi portato in questo team. Avevo iniziato con un sogno l'anno scorso, passando un'annata poi quasi impossibile, però non abbiamo mai mollato la speranza e il team ha continuato sempre a tirarmi su di morale, abbiamo apportato dei cambiamenti, dei miglioramenti, e se questo non bastasse poi ho i fan migliori del mondo e abbiamo raggiunto tutto quello che insieme sognavamo. Grazie, grazie mille a tutti. Sono 106 vittorie per te. Come metteresti questa in classifica tra tutte le tue 106? È una delle più belle a livello di emozioni. Beh, sono tutte speciali a modo loro, però questa è davvero qualcosa di unico. Guardavo la Ferrari vincere tante gare quando ero piccolo, la guardavo in TV, e poi quando correvo lo vedevo sui schermi e mi chiedevo cosa significasse vincere con questa macchina, ed è arrivato questo momento. Fred e tutti quanti la meritano tantissimo e sono grato per sempre a tutti loro. Spero che sia la prima di tante, però oggi davvero grandi pit stop, grande strategia, la macchina è stata fantastica. Forza Ferrari. Luis, tornando a te, tutta questa fiducia da dove arriva? Stavi volando oggi in pista. Con il lavoro ho ritrovato il feeling e devo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato tantissimo sullo sfondo, dietro le quinte. E poi il team mi ha dato questa fiducia grazie ai cambiamenti che abbiamo portato, credendo e avendo fiducia nelle loro decisioni e anche quello che ho portato io. E abbiamo iniziato questo viaggio insieme e sono davvero molto felice nella mia vita, sono in una buona situazione, adoro fare quello che faccio e non c'è un'emozione più bella che correre in una macchina Formula 1. Questo significa che siete anche in lotta per il campionato, lanciate la vostra sfida, visto che anche Kimi non ha fatto punti quest'oggi. Beh, ci prendiamo sicuramente questo risultato, la strada è ancora lunga, loro sono ancora molto veloci come si vede, però abbiamo ancora tanto da lavorare e dobbiamo continuare a cercare di colmare il divario, ma non è finita qui di sicuro.
1: Abbiamo sentito le parole appunto del vincitore di Barcellona, Lewis Hamilton. Come detto, l'altro tema in casa Ferrari è quello di Charles Leclerc, che comunque sostanzialmente dal Canada si è visto sopravanzare nei risultati proprio da Lewis Hamilton, un gran premio che comunque è stato molto sfortunato per lui, prima di tutto perché comunque era partito non benissimo già per quanto riguarda le prove libere. Poi in qualifica invece era arrivato un errore che ne ha compromesso nel Q3 quello che era il risultato e la possibilità di lottare addirittura per la pole position, e quindi praticamente partire più indietro nello schieramento sicuramente ha pesato nell'ottica appunto della gara. Poi purtroppo anche lui praticamente sostanzialmente nella parte conclusiva della corsa spagnola si è dovuto ritirare per un problema meccanico, e quindi anche per lui 1-0 che arriva sostanzialmente anche dopo purtroppo quello che è stato il risultato in casa sua praticamente una settimana fa a Monte Carlo, dove anche lì aveva sbattuto durante le qualifiche e poi il ritiro invece per un suo errore, anche se poi dopo alla fine ci è andato di mezzo poi quella che è la questione dei freni proprio nel finale proprio della gara di Monte Carlo. Quindi un Leclerc che nonostante quello che è stato il rinnovo di contratto proprio con la Ferrari annunciato a casa sua a Monte Carlo, in questo momento sta vivendo una fase molto molto complicata in casa Ferrari, perché sostanzialmente si vede superato all'interno del box da Lewis Hamilton, e adesso forse sta incidendo da questo punto di vista su questa sua situazione proprio la foga per cercare di mantenere, di confermare le gerarchie che si erano viste proprio l'anno scorso, perché comunque era stato costantemente avanti proprio a Lewis Hamilton, invece adesso si trova comunque in difficoltà. E allora ci andiamo a sentire proprio anche quelle che sono le parole proprio di Charles Leclerc proprio al termine della gara di Barcellona.
3: Bisogna solo avere risultati buoni e weekend puliti in generale. È vero che sui quattro ultimi weekend tecnicamente è stato difficile gestire certe cose, in più abbiamo avuto il problema oggi, però io non sono stato neanche a livello di, cioè non sono stato neanche io a livello, nel senso che Lewis è stato sempre un step avanti dal Canada e tocca a me a fare un passo avanti. Sono contento per il team perché se lo meritano tantissimo, anche Lewis che ha lavorato tantissimo e che si trova più a suo agio adesso con la macchina, adesso tocca a me a lavorare e basta.
4: Eri purtroppo qui al TV Pena, no? Guardare Lewis che tagliava per primo il traguardo, io credo che sia giusto, no? Guardare anche dal punto di vista di un pilota, no? Anche compagno di squadra con un po' di invidia, il proprio compagno che vince, ma riesce a guardare il positivo, il grande lavoro che avete fatto per portare questa macchina comunque a vincere contro una Mercedes che era fino adesso dominante?
3: L'invidia non c'è, però per essere completamente onesto sono molto contento per la Ferrari, sono molto contento per Lewis, ma penso che la delusione dal mio lato è il feeling con cui rientrerò a casa, quindi adesso devo risettare sperando di avere un weekend più pulito in Austria e dopo vedremo.
1: Queste le parole di Charles Leclerc. Dall'altra comunque dobbiamo dire invece sicuramente c'è un weekend positivo per quanto riguarda la Ferrari, che è stato poi confermato anche dal team principal Frédéric Vasseur, che ha visto sicuramente nella crescita di Lewis Hamilton un punto a favore proprio in questa stagione, un Lewis Hamilton che rispetto all'annata scorsa è partito subito meglio, si è trovato più integrato credo all'interno del gruppo Ferrari, ci sono stati anche dei cambiamenti non solo per quanto riguarda proprio l'organizzazione, ma anche per quanto riguarda lo sviluppo della monoposto. Lo ha confermato lo stesso pilota inglese, si è trovato più al centro del progetto, è riuscito a svilupparla al meglio questa nuova SF26, se la sta cucendo piano piano addosso, e gli sviluppi proprio impostati poi da quello che è il creatore della vettura di Maranello, Serra, adesso stanno ottenendo i risultati. Certo è che la Ferrari comunque continua ad avere un gap importante dal punto di vista motoristico nei confronti degli avversari Mercedes e Red Bull, però sta compensando molto dal punto di vista meccanico e aerodinamico, e lo stiamo vedendo proprio, ne abbiamo avuto conferma a Barcellona, dove sono stati apportati miglioramenti proprio da questo punto di vista. Si aspettano miglioramenti per quanto riguarda il motore proprio nei prossimi appuntamenti, perché si parla tantissimo di questo Aduo, che riguarda appunto quello che è la possibilità di andare a migliorare la parte del motore, in particolare quello termico, in questa stagione e nella prossima. Dovrebbero arrivare la conferma appunto che la Ferrari potrà avere due aggiornamenti già in questa stagione, e uno potrebbe arrivare addirittura già nel prossimo appuntamento, quello dell'Austria. Sarebbe un salto sicuramente importante per la rossa. Tra l'altro, proprio Lando Norris, che è arrivato in terza posizione in questo Gran Premio, lo ha detto già durante le qualifiche: se la Ferrari riuscirà a migliorare anche dal punto di vista motoristico, sarà un problema per tutti, perché già in questo momento la SF26 si sta dimostrando un'ottima macchina. Detto questo, però, andiamo a sentire appunto la soddisfazione proprio di Frédéric Vasseur al termine appunto della corsa di Barcellona.
2: È fantastico, un sogno non lo so, però è una giornata molto bella per il team e per tutti quanti, per Lewis e per tutti i ragazzi in fabbrica, però dobbiamo tenere a mente che stanno spingendo come pazzi ed è il modo giusto per ripagarli quest'oggi, il modo migliore. È anche sicuramente un modo molto buono per lanciare la stagione europea. C'è stato a Monaco settimana scorsa, abbiamo fatto due podi consecutivi in Monaco-Canada, e questo è molto bello perché abbiamo dimostrato di avere anche il passo per lottare per la pole position ieri. Una cosa che succede in Formula 1 è che la gente dimentica a volte che voi piloti, ingegneri, non siete robot, siete esseri umani. E più tu vedi di più che altro sai quanta pressione c'è stata addosso al tuo team negli ultimi anni, quanta sofferenza, quanto lavoro, quanto è stato difficile e quanto è bello e importante quello che è successo oggi. Sì, ma la cosa più importante non è cominciare a dire che siamo campioni del mondo. Non eravamo da nessuna parte due settimane fa e non siamo campioni del mondo oggi. Dobbiamo mantenere lo stesso approccio per le prossime gare come abbiamo avuto oggi, e dobbiamo tenere la massima concentrazione prestando attenzione ai dettagli. Il mio approccio lo cambierà tra Canada e l'Austria, perché oggi abbiamo vinto. Conosco il volume di lavoro che viene prodotto a casa, sappiamo quello che stiamo facendo. A volte vediamo risultati, altre volte no, a volte viene ricompensato la parte del garage, altre volte no, però dobbiamo lavorare sempre di squadra nei buoni giorni, ma ancora di più nelle giornate brutte e difficili, ed è quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi, anche se non sempre siamo stati forti come oggi. Charles è in un periodo non molto positivo, ovviamente. Come potete aiutarlo a recuperare? Ovviamente non è bello quando concludi la gara, però oggi non è stata colpa sua, è stato un problema di affidabilità. L'aspetto positivo per Charles è che oggi aveva molta più confidenza con la vettura. Ieri ha commesso un errore, ma il passo c'era, e penso che sarebbe stato in grado di lottare per la position. E il passo che aveva a inizio della gara era molto forte, aveva rimontato. Dobbiamo guardare alla sua stagione così, perché questo è stato un weekend molto più positivo, ad esempio, rispetto a Canada. Per lui lì aveva faticato con la vettura, soffriva problemi di fiducia, mentre questo weekend aveva la fiducia e la macchina c'era.
5: Carlo ti ascolta, Fred.
6: Ciao Fred.
7: Sì, Carlo.
6: We are used to say that,
2: siamo abituati a dire
6: in Barcellona,
2: che chi vince o è più forte a Barcellona di solito è più forte per tutta la stagione. È il quadro che ricavi da questo weekend?
7: This was true the last 25 years, but
2: è stato vero negli ultimi 25 anni, però non penso che sia vero in questa stagione, perché in questa stagione le prestazioni saranno determinate dalla capacità di sviluppare la macchina e di aggiungere sempre prestazioni ogni 2-3 gare piuttosto che il potenziale che vediamo oggi. Certo, è meglio avere una macchina buona oggi piuttosto che una che non va, però la cosa più importante è mantenere la capacità di aggiungere prestazioni per i prossimi eventi.
5: Mi metti la classifica del mondiale, because Toto said for the title.
2: Toto ha detto che per il titolo è una lotta tra Mercedes e Ferrari.
7: Maybe because he want to have the A2.
2: Perché vuole avere l'A2.
5: What do you think?
2: Is tu cosa ne pensi? No, siete vicini adesso?
7: It's typically what we
2: sì, ma è proprio la cosa classica che dobbiamo evitare. Dobbiamo pensare alla macchina e ai piloti, dobbiamo dare loro la macchina migliore, non pensando alle aspettative, dobbiamo fare una gara alla volta fino alla fine della stagione.
5: Non pensando a meno 41.
1: Queste le parole di Frédéric Vasseur, come detto appunto un podio completato da Russell e Lando Norris, McLaren che si conferma poi in quinta posizione con Oscar Piastri, però se andiamo a vedere i risultati, Norris che arriva a 23 secondi e Piastri a ben 58, questo fa capire come comunque in questo momento proprio l'andamento della McLaren motorizzata Mercedes è un po' troppo ondivaga. Si pensava in realtà proprio che potesse essere lei anche la rivale proprio per questo Gran Premio della Mercedes, e forse questo è stato uno degli errori strategici appunto di Toto Wolff e della Mercedes per questo appuntamento iridato. Mercedes che, come abbiamo detto poco fa, sostanzialmente ha fatto poi mea culpa, proprio lo stesso Toto Wolff che ha sbagliato sostanzialmente quella che è stata anche la tattica di gara, andando a coprire non appunto Lewis Hamilton ma pensando da questo punto di vista più forse in casa McLaren, e dall'altra anche una gestione in questo momento anche dei due piloti che non è stata ottimale, con un George Russell che forse a un certo punto, soprattutto nella seconda parte della corsa, doveva lasciar passare in maniera più evidente proprio Kimi Antonelli per cercare di andare magari a insidiare maggiormente proprio Lewis Hamilton, ma così non è stato. E poi dall'altra, come abbiamo detto anche proprio all'inizio, il problema del motore, e di nuovo come è successo già nell'appuntamento scorso proprio in casa Mercedes, e quindi questo è un campanello d'allarme proprio per quanto riguarda il proseguimento del campionato. Detto questo, poi andiamo a vedere anche gli altri risultati. C'è il quarto posto di Max Verstappen in una Red Bull che comunque sta facendo quello che può, viene tenuta a galla sostanzialmente in questo momento proprio da Max Verstappen, in sesta posizione invece Ajar, però la Red Bull sembra essere comunque in questo momento non capace di riuscire a tenere il ritmo dei migliori, nonostante poi invece la Federazione Internazionale dica che comunque il motore Ford, comunque sviluppato insieme alla Ford da parte della Red Bull, sia il migliore, almeno quello termico, il migliore del lotto. Ed è da questo punto di vista stanno cercando proprio di far rivedere un po', ripensare le cose alla federazione per comunque portare ulteriori aggiornamenti e riuscire a mettersi a pari degli altri piloti. Detto questo, però, andiamo anche a analizzare proprio il Gran Premio di Barcellona con alcuni protagonisti. Io comincerei da un protagonista d'eccezione che ci ha parlato di Lewis Hamilton e anche di Kimi Antonelli, e abbiamo un contributo speciale che ci arriva dall'ex pilota di Formula 1, Giancarlo Fisichella.
8: Momento bellissimo per l'Italia con la vittoria di Hamilton ieri a Montmeló e ancora la leadership di Kimi Antonelli.
9: E Antonelli, in questo momento secondo te favorito per il mondiale o è lunghissima?
8: È sicuramente favorito, ma il campionato è molto molto lungo.
1: Abbiamo sentito il contributo di Giancarlo Fisichella che riguarda appunto quelli che sono i due protagonisti, da una parte Lewis Hamilton del Gran Premio, ma dall'altra anche di Kimi Antonelli che è stato protagonista di questa prima parte di stagione. Altro commento che è sicuramente molto molto importante è anche quello della giornalista Umberto Zappelloni, che è intervenuto proprio a TMV Radio, col quale abbiamo parlato sostanzialmente di quello che è stato il successo, l'importante successo proprio di Lewis Hamilton a Barcellona. Ricordiamo il primo con la Ferrari, proprio come accadde esattamente 30 anni fa, sempre a Barcellona per Michael Schumacher, e poi abbiamo visto cosa ha fatto proprio con la rossa, proprio il campione tedesco. Lewis Hamilton che va a caccia dell'ottavo titolo iridato che gli permetterebbe proprio di superare quello che è stato un mito della rossa come Michael Schumacher, e sentiamo appunto l'intervento di Umberto Zappelloni.
10: Lui aveva bisogno sentire attorno a sé la fiducia che ha sempre respirato, lui è sempre stato al centro di ogni progetto in cui è stato. Quando è arrivato in Mercedes si è subito sentito, anche se era giovane, ma già all'inizio in McLaren era arrivato in una squadra da debuttante, in una squadra che aveva Fernando Alonso, già campione del mondo, e lui si è preso il centro del palcoscenico. In Mercedes ci ha messo poco a prendersi il centro del palcoscenico e si è creato attorno a sé quello che potremmo definire un cerchio magico e con quel cerchio magico ha lavorato sulla sua fiducia, su se stesso. Ha bisogno di sentire una squadra che lavora per lui e lavora per farlo vincere. L'anno scorso in Ferrari non è scattato il feeling, un errore forse suo che aveva dato per scontato certe cose arrivando in Ferrari, un errore della Ferrari che non lo ha aiutato ad integrarsi nel miglior modo possibile. Quest'anno le cose sono cambiate, ha trovato un ingegnere di pista con cui ha trovato subito feeling, ma soprattutto la cosa fondamentale che non va ignorata è il cambio di regolamento. Il cambio di regolamento che ha pensionato, anzi rottamato Formula 1 a effetto suolo, che per 4 anni avevano tormentato Lewis Hamilton, perché se vai a vedere il curriculum di Lewis negli anni con effetto suolo, è vero che correva con una Mercedes e poi l'anno scorso con una Ferrari che non erano competitive, ma addirittura è stato meno competitivo del suo compagno di squadra in questi anni, cosa che non gli era mai capitata altre volte. Ha vinto 2 volte in 4 stagioni, erano macchine che richiedevano uno stile di guida che a lui non è mai andato. Quindi il fatto che appena ha provato al simulatore la vettura di quest'anno, pur non amando lui il simulatore, perché lo ha dichiarato che lui non gli piace lavorare al chiuso su un videogame molto sofisticato, ma sempre videogame, ha capito che stava cambiando qualcosa e poteva tornare a usare le sue vecchie skills da 7 volte campione del mondo. E quest'anno ha cominciato sicuramente con un alto ritmo, la squadra lo ha seguito in tutto e per tutto, ha anche messo in crisi dei rapporti storici come quello con la Brembo, consentendogli di cambiare i dischi dei freni andando a scegliere quelli di un'altra casa produttrice non italiana, e alla fine i risultati sono venuti. Lui ha detto di aver avuto dei dubbi, di essere diventato troppo vecchio e di aver perso quel suo quid. I dubbi l'abbiamo avuto un po' tutti, perché quello che avevamo visto l'anno scorso e il suo ultimo anno in Mercedes non era il vero Hamilton. Quello che abbiamo cominciato a intravedere dal Canada è un Hamilton sicuramente molto più vicino all'Hamilton che ha portato la Ferrari ad ingaggiarlo.
1: Questo l'intervento appunto del giornalista Umberto Zappelloni. Andiamo poi a vedere un po' quello che naturalmente sarà poi il proseguio del campionato di Formula 1, perché comunque, come abbiamo detto poco fa, adesso arriverà tra 2 settimane quello che è l'appuntamento austriaco, dove sostanzialmente i temi saranno gli stessi. Una Mercedes che dovrà cercare di rispondere immediatamente a quella che è stata la vittoria della Ferrari su una pista che comunque ricordiamo quella di Barcellona, dove ci sono sempre stati i test invernali e che ci ha sempre detto sostanzialmente nel corso degli anni se una vettura è buona o meno e la bontà in generale su quelli che possono essere tutti i circuiti del mondiale di Formula 1. E la Ferrari da questo punto di vista credo che abbia battuto veramente un colpo molto importante. Detto questo, però, l'andamento poi di quello che è stato il Gran Premio ci dice anche un'altra cosa, sostanzialmente che comunque la Mercedes c'era, e come, forse magari con quella che è stata vinta dal safety car, forse si sarebbe avrebbe continuato a rimanere lì davanti magari proprio con George Russell, e quindi sarebbe stato più complicato magari per Lewis Hamilton riuscire a portare a casa la prima vittoria con la rossa. Però comunque poi quello che c'è stato, il gap soprattutto nella parte conclusiva, è stato importante proprio con Lewis Hamilton, e quindi proprio l'appuntamento austriaco sarà la prima occasione proprio per il riscatto da parte della Mercedes, da una parte anche di George Russell, che comunque è andato a guadagnare punti in classifica, pochi però comunque nei confronti del compagno di box Kimi Antonelli, e dall'altra anche proprio per Kimi Antonelli che, come ha detto anche ai microfoni di Sky Sport alla fine del Gran Premio, si è sentito un po' svuotato dall'andamento proprio del GP di Spagna, perché comunque ecco era riuscito a sorpassare anche in ottima maniera proprio George Russell e mettersi in seconda posizione, quindi andare a limitare un po' i danni quantomeno nei confronti di Lewis Hamilton. Invece esce fuori con 1-0 che sicuramente può pesare, e quindi Kimi Antonelli vorrà dare anche un segnale non solo per quanto riguarda la classifica ma anche proprio a George Russell. Detto questo, però, invece la Ferrari che cercherà conferme su un circuito che negli anni ha visto comunque la Rara Rossa vincere, ma anche comunque avere anche non anche qualche delusione. Tra l'altro si è in una zona sostanzialmente di montagna, quindi vanno a faticare un po' di più da questo punto di vista i motori. È un circuito che ha diversi allunghi e poi comunque frenate secche. Una Ferrari che da questo punto di vista potrebbe comunque giovarne per quanto riguarda anche dal punto di vista aerodinamico e meccanico, e quindi la rossa sicuramente qui è chiamata poi a dare un secondo segnale di conferma, e dovesse arrivare veramente potrebbe esserci sicuramente un segnale in più per quanto riguarda non solo quello che è un ritorno più costante alla vittoria proprio del cavallino rampante, ma anche proprio in chiave iridata, perché comunque Frédéric Vasseur non ne vuole parlare da questo punto di vista, e neanche i piloti, però comunque la Ferrari, lo dicono i numeri, è lì, e Lewis Hamilton è a 41 punti di distacco proprio nei confronti di Kimi Antonelli. E poi ecco, vedremo anche come risponderanno un po' le altre scuderie, a partire, come abbiamo detto anche poco fa, proprio dalla McLaren, che cercherà comunque di riportarsi lì davanti. Arriveranno aggiornamenti appunto anche per quanto riguarda le altre scuderie proprio per il Gran Premio austriaco. Quindi tanti i temi anche per quanto riguarda il prossimo appuntamento. Detto questo, però, comunque nel prossimo weekend invece si tornerà a parlare proprio anche noi di Motor Valley, di MotoGP, perché la classe regina, comunque Moto Mondiale, arriva in Repubblica Ceca a Brno, pista storica da questo punto di vista, e anche qui ci sarà di nuovo da parlare di quello che è innanzitutto la questione di Aprilia, dopo quello che c'è stato l'incidente nell'ultimo Gran Premio tra Martine e Bezzecchi, un doppio zero pesante proprio in casa Aprilia. Dall'altra però la doppietta di Marc Marquez, che rimette in sesto la Ducati ufficiale e in particolare lo spagnolo campione del mondo in carica, che da questo punto di vista spera di essere ritornato in corsa anche per l'ennesimo titolo mondiale. E poi ecco il solito Pecco Bagnaia, che cercherà comunque un passo ulteriore in avanti, una maggiore fiducia proprio nella GP26. E proprio di questo ne ha parlato un ex pilota, sì, proprio della Superbike, ma in generale l'abbiamo visto anche proprio nel Moto Mondiale, Michel Fabrizio, che proprio il nostro direttore di TMV Radio, Marco Piccari, ha incontrato a Vallelunga, a Roma, per gli Honda Days, ed ecco che ha parlato naturalmente con Michel Fabrizio di quello che è l'andamento del mondiale della MotoGP, ma anche della Superbike, perché comunque Italia, che sostanzialmente dal punto di vista motoristico in questo 2026 sta facendo sfracelli dappertutto, perché Kimi Antonelli in Formula 1 in testa al mondiale, in testa al mondiale di Formula 2 c'è Gabriele Mini, per quanto riguarda le moto c'è Marco Bezzecchi, e poi in Superbike invece sta letteralmente dominando la scena Niccolò Bulica. Proprio di questo mondiale MotoGP e Superbike ne ha parlato appunto Marco Piccari con Michel Fabrizio. Andiamo a sentirlo.
11: Allora, in occasione del Honda Day siamo qui a Vallelunga e abbiamo Michel Fabrizio, che è tanto un gran piacere rivederti, ritrovarti. Come stai, Benedetto?
12: Bene, molto bene, dai. Bene, sono contento ogni tanto di ritornare qui a Vallelunga, dai, fare il curvone, perché di tutta la mia carriera mi manca solo il curvone di Vallelunga, proprio la mancanza quella vera.
11: Le moto invece ti mancano? No,
12: assolutamente no. Sto bene così.
11: Stai bene così? Senti, con le moto adesso hai proprio lasciato oppure sei ancora un po'
12: No, ho proprio lasciato, faccio tutt'altro. Ogni tanto qualche genitore mi rompe le scatole per tirar su un team per far crescere qualche giovane, però poi i ricordi sono sempre quelli più brutti, allora lascio perdere.
11: Perché i ricordi più brutti?
12: Ma perché tanto purtroppo in Italia con la federazione di oggi non è cosa, non mi piace.
11: Non ti piace? Non mi piace. Però oggi un giro in pista l'hai fatto.
12: Sì, con un mio carissimo amico, nonché sponsor, che quando avevo 15 anni se non c'era lui forse non ero neanche Michel Fabrizio, e quindi è quello che mi ha fatto la fama mondiale. Quando viene qui a Vallelunga lo passo a trovare, mi porta una moto e giriamo un po' insieme.
11: Senti, quando mi piace insomma anche un po' Toraniero, quando apri il libro dei ricordi, il primo pensiero di Michel alla sua carriera dove va?
12: Allora, prima di tutto qua proprio a Vallelunga, perché nel 2008 quando abbiamo fatto il mondiale qui a Vallelunga ho fatto podio, e essendo la pista dove sono nato e cresciuto è un ricordo pazzesco, perché comunque era il sogno, no? Certo, volevo vincere, però già secondo ti posso assicurare che era buono, perché c'era primo Aga, secondo io, terzo Corser, mi sono battagliato la gara con loro, c'era anche Bayliss, quindi dai, tanta
11: roba. Hai fatto dei nomi che ci hanno fatto vedere sì, no, no, i primi immediatamente.
12: Poi, no. Poi il quarto era Dozenar, c'era Schauser, roba
11: di piloti che poi insomma alcuni di loro sono andati anche in MotoGP, certo, insomma, certo. Quindi stiamo parlando... Guarda, hai fatto dei nomi, Michel, che mi viene anche da dire che quella era una superbike con tutto il rispetto di quella di adesso, che non, per carità, però era insomma un grande livello lì, poi arrivò anche Biaggi successivamente, insomma,
12: Marros,
11: tanta gente, hai citato Toseland, sì, Haga, sì, insomma, Troy Bellis.
12: No, vabbè, era la superbike quella vera, la superbike con tanti piloti, la superbike dove c'erano le case vere, c'era Yamaha, Ducati, Kawasaki, Suzuki, Honda, cioè eccetera. C'erano proprio le case madri, quindi quando anche da privato col team di FX sono riuscito a fare 3 podi con un team privato, era tanta roba. Comunque mettersi già nei primi 10 su 12 piloti ufficiali non era male.
11: No, cioè, il tuo momento più bello della carriera, se dovessi
12: individuarlo? In Ducati, 3 anni di Ducati sono stati pazzeschi, magnifici. Mi sono battuto il mondiale nel 2009 con Haga e Ben Spies, quindi quello è stato l'anno più bello, ma i 3 anni più belli in assoluto sono stati quelli due anni.
11: Che cosa è mancato per raggiungere quell'obiettivo?
12: Ma sicuramente la testa. E...
11: Non eri ancora pronto tu?
12: Ma non, forse non sono mai stato pronto per vincere un mondiale, perché comunque... ho fatto tanti errori, anche di gente sbagliata vicino, quindi quello influisce tanto tra chi è campione del mondo e chi no.
11: E oggi in Ducati hai ancora dei rapporti, senti qualcuno?
12: Sì, sì, sono stato invitato adesso ai 100 anni di Ducati a Misano, che è il 4 luglio,
11: sì.
12: E mi ha fatto piacere perché comunque abbiamo vinto anche gare con Ducati, ho fatto vincere il mondiale costruttori nel 2009 a Ducati.
11: Ma con te c'erano molti che adesso sono nel reparto corse attualmente, no?
12: No, tutti,
11: mi ricordo. Tutti,
12: stanno, tutti anche i miei meccanici, sì. Stanno tutti chi con Marquez, chi con Bagnaia, ma stanno tutti in MotoGP.
11: Senti, una curiosità, e tu in MotoGP questo salto, diciamo, della tua carriera è mancato? Volevi...
12: Ma è sempre stato un mio errore, perché nel 2004 quando ero con la VCM, Peter Clifford mi ha detto rimani un altro anno con VCM, una moto ovviamente di merda, era la Minardi della Formula 1, quindi e, però nel 2004 ho fatto più punti io da solo che poi altri 3 anni di VCM gli altri piloti non hanno mai fatto i punti che ho fatto io, e, però lì ho deciso la Honda Italia io la portare in Superbike, mi ha fatto un bel contratto, lì ho sbagliato perché con la stessa cifra sarei rimasto in MotoGP e il pilota che è venuto al posto mio, che era un inglese, non mi ricordo come si chiamava, ha fatto lì e l'anno dopo l'ho preso di Yamaha, che aveva fatto il cavolo in VCM, però per mancanza di piloti l'hanno preso Yamaha, quindi sarebbe stato il mio passo andare in Yamaha.
11: E il rammarico più grande, Michel, quello?
12: Ma no, è andata bene così. Guarda, io sono contento della mia carriera, della mia vita, perché comunque vengo da una zona di Roma dove potevo fare tutt'altro nella vita e sicuramente non la fortuna che ci ho avuto di...
11: No, però ti vedo molto, cioè alla fine uno è soddisfatto, sei soddisfatto,
12: sì,
11: per quello che hai fatto,
12: sì,
11: e...
12: Cioè, ho vinto delle gare al mondiale Superbike, mi sono battuto un mondiale.
11: Chi era l'avversario più scomodo? Tutti. Quelli che, i nomi che hai fatto erano impressionanti.
12: Tutti. A pensare che quando abbiamo smesso io, Biaggi, Melanti e qualcun altro, Gioneria ha vinto 6 mondiali di seguito.
11: Esatto.
12: E prima arrivava nei primi 10, ogni tanto faceva podio. Quindi questo ti fa capire anche che livello,
11: certo,
12: avevo io, perché se passavo quell'anno ancora in più, dove Johnny vinceva le gare, sicuramente mi sarei battuto tanti campionati.
11: Il pilota più forte che hai secondo te, secondo Michel Fabrizio?
12: No, beh, sul bike Troy Bayliss. Troy Bayliss li ho visto fare delle cose impressionanti, tipo il test a Phillip Island che voleva per forza fare il record della pista. La pista apriva alle 9, i meccanici arrivavano alle 8 in pista. abbiamo aperto la serata, era già pronto con la tuta lui. Ha detto io alle 9 devo entrare in pista perché è il momento giusto per l'aria, per il fresco e tutto quanto. Messo la tuta, giro, diciamo il primo giro, secondo giro ha fatto il record della pista. Ce l'aveva in testa, l'ha voluto fare,
11: Senti, invece in MotoGP il pilota più forte?
12: Bah, in MotoGP per me è Marquez. Per me è Marquez, ma di tutta la storia proprio, perché comunque è pur vero che anche in MotoGP dici chi c'è? Nessuno, perché anche Marquez sarebbe battuta con Valentino, con Jorge Lorenzo, con Aiden, quindi cioè non
11: dici adesso è passaggio. Proprio
12: adesso è, però un pilota che si fa male, va sotto i ferri, sta fermo una settimana, ritorna e vince due gare, che devo dire?
11: Nulla. Tornando alla strettissima attualità invece oggi, questo duello che vede Bezzecchi davanti, Martin secondo, quello che è successo poi ecco in Ungheria, da qui in avanti, credi in una rimontata di Marquez oppure pensi che sia sempre in vantaggio l'Aprilia e quindi Bezzecchi?
12: Ma guarda, lo vediamo da qui alle prossime due gare, se Marquez è sempre lì davanti, poi dopo inizia l'Aragon, il Sachsenring, iniziano piste importanti dove lui va fortissimo, ovviamente poi deve essere bravo Bezzecchi a mantenere la testa, però ci sono tanti punti in palio, anche se fa sempre secondo Bezzecchi, Marquez vince il mondiale. Quindi questa gara qui
11: Berlù,
12: è stata
11: la prossima,
12: bella...
11: Secondo me pensi che non ci siano dei limiti alla sua condizione fisica in questo momento oppure bisogna aspettare ancora un altro po'?
12: Guarda che la testa del pilota fa tanto. Marquez non sta pensando al mondiale, sta pensando gara per gara e quindi questo va a favore di Marquez. Bezzecchi con questo errore dell'ultima gara di Martine che l'ha buttato per terra sono 25 punti che sono secondo me
11: pesanti,
12: pesantissimi, perché con un Marquez così non ti può permettere neanche di perdere due punti. E quella è stata sia per Martine che per Bezzecchi una bella botta. Quindi
11: colpa adesso... di Martino, tuo giudizio?
12: Ma no, si devono sbrigare a togliere tutta sta roba qui in partenza. Io pilota non posso stare a pensare all'ambassatore che poi devo arrivare alla prima curva, ritoglierlo, frenare, scalare le marce. Non stai in Formula 1, non stai seduto su un abitacolo, cioè lì c'è tanto da fare, cioè, scala le marce, la partenza, no? Leva quello, leva quell'altro.
11: Senti, ma tu pensi che il prossimo anno con questo cambiamento che faranno delle moto ci sarà un livellamento oppure...
12: Allora, il livellamento sarà tanto dalle gomme. Secondo me la Pirelli rialzerà quel livello tra piloti veri e piloti scarsi. Perché se fanno le stesse gomme della Superbike che a metà gara deve essere il pilota a portare la moto a fine gara, secondo me lì si inizia a vedere. Quindi io spero che Pirelli lavori come lavora il Superbike, cioè non si possono vedere all'ultimo giro ancora record della pista, capito? Cioè, facciamo finire questa gommina, facciamo uscire fuori il pilota, cioè,
11: almeno il manico, no? Se
12: almeno il manico, che non è che stai levando nulla alla sicurezza, anzi, facendo questo secondo me abbassi molto la pericolosità della gara, perché quando c'è sempre la gomma performante è normale che spingi sempre al limite, se la gomma inizia a usurarsi vedi certo, devi essere certo, bravo a mantenere la calma, certo, a far certo, tutto, quindi
11: certo. Senti, percentuali chiudiamo così, guardando al mondiale, Bezzecchi, Martin oppure Marquez oppure voi qualcun altro, che facciamo? Adesso che
12: guarda, io l'ho scritto che a Valencia staremo tutti con le popcorn sul divano a gustarsi l'ultima gara per chi vincerà il mondiale. Non ci scordiamo che Marquez l'ha vinto con 4 gare d'anticipo l'anno scorso, sì, ha perso 4 gare iniziali e quindi secondo me stiamo lì, vedremo solamente le ultime gare incollate ancora di più alla TV per vedere chi vince, ma se Marquez veramente è riuscito a risolvere questo problema al braccio che ha avuto le prime gare con tutto ciò stava lì davanti,

0: Maracanã.
1: Tu lo sai, tutto l'anno che dico che Locatelli non può fare quel ruolo lì. Lo ha fatto anche discretamente, ci mancherebbe altro, in alcuni, però c'ha tempi di gioco diversi, fa girare la palla molto meno veloce.
2: Io credo che, così a memoria, né nella storia del Milan né nella storia del calcio italiano si sia mai assistito a qualcosa come quello che abbiamo, a cui abbiamo assistito noi nelle ultime 3 settimane. Cioè il radere al suolo l'intero vertice, diciamo, amministrativo, dirigenziale, ma anche il vertice tecnico.
1: Guarda, Amorino ha fatto talmente bene allo Sporting, che io l'ho visto tante volte con lo Sporting, di grande ritmo. Gioca 3-4-3, ovviamente era in un calcio che conosceva bene i giocatori. Benissimo, lo chiama lo United, non ne ha azzeccata una neanche per sbaglio, capito?
3: Probabilmente Torres è un po', diciamo, il protagonista in negativo della giornata, della partita. Ha avuto 2 occasioni che avrebbe potuto e dovuto fare meglio. Ha preso una traversa, un'altra volta ha sbagliato e il portiere ha parato, ma insomma non l'ha angolata bene.
4: La sensazione che io ho è come quando, sai, si parte in campionato un po' più a rilento perché si fa una preparazione un pochettino più dura, no? Sì. Perché magari devi arrivare in fondo alla competizione, quindi la prima partita un pochettino tra che... l'abitudine a quel clima lì che è abbastanza torrido.
5: È la parte più bella, ti dico la verità. Io ieri a un certo punto tifavo i mirati, ma più che altro perché stavano dando veramente tutto, capito? Cioè, a me piace, io vorrei andare a comprare una maglietta degli Emirati.
6: E a distanza di giorni, ecco, adesso metabolizziamo un po' di più perché appena finito, diciamo, è tutto successo così velocemente che non ce lo si gode nemmeno fino in fondo. Adesso ci rendiamo conto, insomma, che abbiamo fatto qualcosa di eccezionale insieme ai ragazzi.
7: Maracanã!
8: Eccoci qua, Maracanã, eccola qua, come sempre, tutti i pomeriggi in questa anteprima, adesso con Francesco Tringali.
9: Chi è? Ecco.
10: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
8: Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio.
8: Come sei serio oggi? Da stamattina che ti vedo serio. Come mai?
10: Ci siamo goduti una bella serata mondiale, perché finalmente sono usciti fuori i pezzi grossi, caro Marco.
8: Ora, veramente una serata bellissima, perché c'è l'immenso, l'intramontabile Lionel Messi. Poi sono arrivati. Poi è arrivato Mbappé ha dato,
10: poi è arrivato Haaland, e poi ci ha messo la ciliegina.
8: Dice, sapete che vedi?
10: Lui. Leo.
8: C'è pure la doppietta di Arnautovic, comunque.
10: Ah, bravo.
8: Non te la dimenticare,
10: certo.
8: perché c'è anche quella.
10: La Giordania, 3-1 dell'Austria, capito? Contro la Giordania.
8: Esatto.
10: Però sì, dai, vogliamo celebrare finalmente questi mostri sacri che animano il mondiale. Mbappé, la doppietta, a risvegliare, a rianimare la Francia dopo un primo tempo complicato, tramite anche le giocate di Olise, che è giocatore straordinario, mostruoso. E poi ci si è messo Haaland contro l'Iraq con una bella doppietta, con i gol degli italiani, tra virgolette, Østergaard e Torsvert. Bello, una bella serata fino poi alle 3:30 di notte, quando la notte americana illuminata da Leo Messi, caro
8: Marco. Mamma mia, veramente, che roba. E oggi ci saranno un po' di domande su questi grandi campioni, quindi preparatevi anche voi da casa, perché vi vogliamo coinvolgere, perché sarà importante il vostro pensiero. Naturalmente coinvolgeremo tutti gli ospiti che ci saranno qui, ma ci sono delle cose che faremo con voi, delle domande che faremo a voi su Messi, quindi su Haaland, quindi su tutti questi campioni che si sono fatti vedere ieri sera. Quindi state con noi, perché poi tra poco ne parliamo.

0: Poi, sì. Vabbè, prima di andare ai titoli, che vogliamo dire? Qualcosa sul nostro calcio? Che vogliamo dire? Vogliamo dire che l'Inter sembra, insomma, si deve cominciare un po' a muovere sul mercato. Ci sono delle voci in uscita, delle voci in entrata. La voce in entrata è sempre la stessa, si parla costantemente di Palestra. E vediamo che cosa succede invece in uscita. Poi, che altro dire? La Juventus, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, c'è Carnevali che sta prendendo possesso. Oggi era la continassa durante Juventus-Roma Under 18.
1: E il Napoli sta costruendo la difesa di Massimiliano Allegri e sembra praticamente vicinissimo a Mario Chila, che ha accettato la possibilità di andare al Napoli. E adesso però devono sedersi con l'Otito per capire la fattibilità della trattativa. Con un contratto in scadenza nel 2027 la strada sembra essere spianata.
0: A due lire,
1: sono d'accordo. Svenduto. Prendono
0: un ottimo giocatore.
1: Svenduto.
0: Li piazzeranno lì uno di quelli in esubero che c'hanno loro e via. Allora,
1: esubero, che poi se gli propongono Beukema, per la Lazio sarebbe no?
0: Titolaria inamovibile.
1: Titolarissimo
0: inamovibile, carità, proprio, inamovibile. Va bene.
1: Verso Romagnoli, verso Chila.
0: E poi c'è anche da capire Casa Roma, perché si parla di due attaccanti molto forti che potrebbero veramente far sognare tanto.
1: Tra l'altro,
0: c'è Arturo che mi chiama adesso e faccio rispondere in diretta.
1: Rispondi, ti prego.
0: Ma io voglio rispondere.
1: Rispondi adesso, vai.
0: Voglio rispondere in diretta. Aspetta,
1: vai.
0: Arturo? Ciao Arturo, sono Marco.
1: Tutto
0: bene? Sì.
1: TV Verità.
0: Senti, stiamo facendo tutto live, è bellissimo. Alle 14 sei con noi in diretta?
1: No.
0: Vabbè. Di tutto, mondiale, tutto bene. Quello che vuoi tu. Va bene? Dai. Ti aspetto.
1: Alla grande, ce l'abbiamo.
0: Grande Arturo, grande.
1: Ce l'abbiamo. Hai
0: visto?
1: Le sensazioni
0: che
1: sono
0: bello,
1: positive. Ce l'abbiamo, confermi.
0: Vabbè, abbiamo fatto anche questa cosa in diretta, è bellissimo.
1: Molto bene.
0: È molto easy.
1: È TV Verità.
0: E allora lavoriamo,
1: vai con i titoli.
0: Andiamo subito ai titoli, vai. Messi travolge l'Algeria, tripletta per lui, con questi tre gol diventa il capocannoniere di questa competizione, raggiungendo Miro Klose a 16 gol nella competizione mondiale. La storia.
1: Adesso Di Napoli sta chiamando me.
0: E poi abbiamo messo anche loro due, Mbappé e Haaland, devastanti alla prima uscita per loro, gol che hanno ribaltato gli avversari. Bastoni Madrid è reale? Vediamo un po', perché insomma potrebbe essere reale, sì o no, insomma dal Barcellona passa al Real Madrid. Nico Pass sembrerebbe aver fatto la scelta, ossia quella di rimanere a Como, giocarsi la Champions per poi andare l'anno successivo al Real Madrid. Giusta la scelta di Nico Pass?
1: Dai.
0: Lotito, fallimento totale. Eh sì, perché non soltanto non ci sono gli abbonati, non soltanto disdicono la Pay TV, ma adesso anche il Flaminio saluta e poi c'è la svendita colossale dei giocatori. Tutto questo per non, diciamo così, fare un aumento di capitale, perché il mercato è a saldo zero. Insomma, fallimento totale. Roma da sogno, può sognare la Roma se dovessero arrivare questi due? Uno è Greenwood, l'altro Summerville. Io ti volevo la tua risposta. Vabbè, va bene, andiamo avanti. Fatto un trabocchetto.
1: Tra l'altro oggi 25esimo anniversario dello scudetto della Roma.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché 17 giugno del 2001 la Roma vinceva il suo terzo scudetto con alla guida Fabio Capello, E oggi, insomma, proveremo anche un po' a...
0: Stiamo provando perché...
1: Anzi, ne abbiamo anche provate troppe, però ci stiamo continuando a provare per... insomma, rivivere insieme ad alcuni protagonisti, insomma, quel 17 giugno 2001, quando insomma si riportò il tricolore nella capitale giallorossa dopo 18 anni d'attesa, dopo che l'anno precedente lo aveva vinto la Lazio. E quest'anno si riparte con un grande sogno, giustamente mettevi tu insomma i calciatori che Gasperini vorrebbe portare per costruire questo sogno in un anno particolare, perché sarà anche l'anno del centenario della nascita della Roma, e quindi insomma una serie di ricorrenze che potrebbero essere ispiratrici.
0: Il prossimo anno Roma, poi Fiorentina, Napoli.
1: Molto bello, molto bello. Tra l'altro Fiorentina, ti dico che ha parlato Antonioni, l'ha riparlato Antonioni, perché qualcuno gli ha detto: ma com'è possibile? Perché ieri c'è stato un caso.
0: Ieri noi abbiamo fatto pure ieri.
1: Non verrò, non ci sarò, non farò nessun favore al club. Io al centenario della Fiorentina non ci vengo.
0: Posso dirti però adesso, con tutto il rispetto, che secondo me mi sembra una presa di posizione un po' troppo dura, anche da parte sua. Io capisco che possa aver avuto... diciamo così, un rapporto con dei contrasti, quello che volete voi, però non è bello che un calciatore adesso chiuda completamente ad una squadra con cui ha fatto una carriera, ha lasciato dei ricordi importanti, ha un valore molto profondo nella squadra e nella città. Non è bello questa chiusura, cioè, nel senso, capisco che uno può essere veramente tanto arrabbiato e avercela con l'attuale dirigenza, poi tra l'altro voglio dire,
1: però si festeggia,
0: non c'è manco più il presidente,
1: però si festeggia,
0: esatto, si festeggia la squadra, si festeggia i 100 anni della squadra, dai,
1: i 50 anni della proprietà commissa,
0: ma veramente io
1: si festeggia la Fiorentina.
0: Io capisco tutto e comprendo anche l'arrabbiatura, quello che volete, però insomma sono 100 anni della squadra, non della gestione commisso, cioè non stiamo parlando, diciamo, della presidenza commisso che dice festeggia 100 anni, allora bisogna stare lì presenti e se mi invitano non ci vado perché mi hanno trattato male, e ci può stare. Stiamo parlando dei 100 anni del club, della storia viola. Io capisco tutto, però insomma mi sembra una presa di posizione troppo forte per un grande campione che, ripeto, è una bandiera importantissima di questo club. Non mi piace questa cosa, devo dire la verità, questa volta non vado a favore del calciatore, sono sincero. Per me Antonioni sta sbagliando.
1: Sì, tutto perché qua. Dovresti mettere da parte ogni tipo di risentimento, di rancore nei confronti di una società che per motivi anche spiacevoli è cambiata negli ultimi anni. Sappiamo che la famiglia di proprietà è sempre la stessa, però a un certo punto tu devi, secondo me, salvaguardare il valore che ha per te la Fiorentina rispetto a tutti i rancori che hai con chi la Fiorentina in questo momento la gestisce, che però è in secondo piano rispetto allo storico traguardo che questo club sta per raggiungere.
0: Sono d'accordo. E allora andiamo subito, diciamo così, a coinvolgere un po' i nostri amici che sono comodamente, non so, chi a casa, chi al lavoro, chi no, in giro, chi magari già in vacanza. Qualcuno potrebbe avere anche già iniziato le proprie vacanze, no? Perché insomma è vero che ancora l'estate deve arrivare, da calendario alla mano. Temperatura è già arrivata, da calendario.
1: Uno preferisce andare in ferie a giugno.
0: E poi anziché uno sceglie di andare a giugno, si paga meno.
1: Esatto.
0: Oggigiorno, insomma, meno caos, meno confusione, sei servito meglio.
1: Sì.
0: E quindi potresti anche andare in vacanza adesso. Perché non ci vai tu adesso?
1: Sai, perché credo non sia,
0: allora,
1: non sia il caso.
0: È un po' difficile,
1: momento,
0: ecco.
1: È un po' complicato.
0: No, però detto questo, coinvolgiamoci subito con uno dei temi, perché abbiamo più temi, quindi cerchiamo di andare veramente forte, poi andiamo a leggere anche un po' di approfondimenti vari. Primo tema: Messi che fa tripletta ieri sera, travolge l'Algeria.
1: Questa è una domanda pesante,
0: ragazzi, questa è una cosa. C'è una musica un po'.
1: Perché questa è una domanda. Domanda delle domande, perché poi scomodi, caro Marco, delle divinità che aleggiano qui sulla sedia della radio, insomma.
0: Ma perché... abbiamo delle foto quando entri qui che ti mettono paura, appena entri c'è subito Messi sulla sinistra, a destra c'è Pelé, poi Maradona, noi qui siamo veramente, appena entri già devi abbassare il cappello, chapeau per questi grandi. Però la domanda è questa: 39 anni per lui, ieri segna questi tre gol e raggiunge e diventa il capocannoniere della competizione mondiale raggiungendo Miro Klose. È chiaro che da qui in avanti può solo superarlo, ha tante partite a disposizione perché l'Argentina insomma, è una squadra destinata ad andare avanti, girone sicuro, ma andrà avanti anche oltre, e quindi lui potrà veramente mettere un record a 39 anni al suo sesto mondiale. Oggi mi è capitato un video, Francesco, dove dopo l'eliminazione dell'Argentina con la Francia, mi sembra quando lui aveva, quando è stato? Qualche anno fa adesso, non mi ricordo, comunque il telecronista inglese disse: non ci sarà, questo è l'ultimo mondiale di Messi, non ci sarà perché il prossimo in Qatar avrà 35 anni. Non solo ha fatto Qatar e ha vinto il mondiale,
1: ha vinto il mondiale,
0: si è presentato pure adesso a 39 anni e fa tripletta all'Algeria, ok? 39 anni per lui. Allora la domanda è questa: è il più forte calciatore di sempre? Sì o no? Poi fate voi quello che volete dire, se non è così perché le difese di adesso, quello che volete, però uno che ha 39 anni ancora e segna tre gol, ripeto, contro l'Algeria, non è che ha segnato contro il Curaçao, no?
1: L'Algeria di Petkovic,
0: ma poi come ha segnato il primo e l'ultimo, tra le altre cose, due pezzi, diciamo, di alta qualità. Il secondo l'ha fatto,
1: il secondo da rapinatore
0: d'area di rigore, resto, tac, te la metto lì.
1: Il primo e il terzo è da Messi del prime,
0: esatto,
1: del suo prime faceva,
0: esatto,
1: questi gol.
0: Bravissimo.
1: Continua. Tu giustamente citavi, scusami, Russia 2018, esatto, quando gli ottavi di finale in Francia perse quella possibilità nuovamente di prendersi il mondiale, sembrava una maledizione infinita con quell'età, pensare di poter andare avanti. E addirittura da lì in poi è stato invece uno sliding doors perfetto, esatto, perché nel 2022 vince il mondiale. Anche qui non si sapeva se poi avesse potuto, no, giocare 4 anni dopo. Invece alla prima lui si ripresenta in quel modo dopo una stagione non brillantissima, subito piazza tre gol, uno più bello dell'altro, con caratteristiche diverse uno dall'altro. Che dire, Leo Messi?
0: No, io questa cosa la chiedo e poi ognuno può dire quello che vuole, ci sta anche un paragone forte con Diego Armando Maradona e non si può non fare una cosa del genere, ragazzi. Poi ognuno può dire il motivo, senza dire scomodiamo, non scomodiamo. Il calcio è bello anche per questo, perché sono due epoche di calcio completamente differenti, però qui stiamo parlando di un calciatore che ha 39 anni, ancora un grande professionista, mentre Maradona a 37 finì la sua carriera e la parte finale non è stata esaltante, mentre Messi continua ad esaltare un calcio diverso. State parlando con uno che è maradoniano convinto, però io faccio il mio lavoro e devo proporre un quesito. La mia opinione in questo momento non conta, conta più la vostra e quella degli altri. Oggi ci divertiremo perché penso che siano che è un grande campione, non può non essere sottolineato dopo aver fatto tre gol, ripeto, una tripletta alla prima, dove, come dicevi prima tu, nel 2018 forse tutti pensavano che sarebbe finita la storia e non aveva retto il paragone con Maradona, esatto, perché non aveva vinto il mondiale, c'era questa cosa, il mondiale lo ha vinto e adesso questa cosa l'ha allontanata, ha fatto come Diego dal punto di vista del mondiale vinto, ha vinto palloni d'oro, è, insomma, giocatore straordinario, e continua a fare delle grandissime giocate, non sta più in un campionato molto competitivo, ma continua comunque a fare il suo da calciatore.
1: A fare la differenza, scusa Marco, in una nazionale che comunque continua a produrre grandi talenti, perché se pensi che ieri giocava al fianco di Lautaro Martinez, nonostante questo la differenza la fa sempre solo lui, con un gol tra l'altro annullato per fuorigioco, con una situazione perché poi si è preso un rischio, perché chi ha visto la partita sa che dopo un quarto d'ora lui interviene male sul polpaccio di un avversario,
0: sì,
1: lì era da VAR e da cartellino rosso, forse non se la sono sentita perché dovevi tirare fuori il cartellino rosso per Leo Messi, ma lì si prende un bel rischio, ma detto questo è straordinario. L'unica cosa che ti dico è molti nel paragone cosa inseriscono, il fatto che Maradona sia stato ancora più straordinario perché ha accettato di poter vincere e costruire in una città come Napoli,
0: Napoli sono d'accordo.
1: Rispetto a Barcellona, rispetto a Messi che differenza. Ha sempre, tra virgolette, vinto con maglie più blasonate.
0: È una notevole differenza, hai fatto bene a sottolinearla perché, ripeto, ci sta, però stiamo parlando di due grandissimi calciatori. Personalmente, ripeto, io sono un maradoniano convinto, però penso che il giocatore veramente che più si è avvicinato anche nei gol, nella qualità, addirittura ci sono dei gol che sono identici a quelli che ha fatto Maradona. Quindi quello che più si è avvicinato personalmente ritengo sia Messi a Maradona. Poi è al suo livello, è davanti, questo lo dovete dire voi, non lo devo dire io, però lui si è avvicinato tantissimo e a tratti lo ha ricordato in maniera enorme. È anche vero, io aggiungo un'altra differenza, Maradona vince il mondiale con una nazionale la cui qualità era inferiore rispetto a quella che poi ha avuto l'Argentina di Messi in questi anni, e anche questo è un altro fattore. Però, ripeto, ieri ha dato un segnale che non può non essere preso in considerazione. In tutti gli sport, anche in momenti diversi, questi confronti ci sono. E secondo me è giusto farlo ed è anche divertente farlo, perché stiamo mettendo a confronto due grandissimi. E ripeto, in tutti gli sport. Sapete, io sono un grande appassionato di moto. Nella MotoGP quel paragone va avanti da anni tra i piloti che hanno vinto in assoluto di più, e tra l'altro
1: regge di più il paragone, dici?
0: No, è bello farlo, anche se sono epoche diverse, Francesco, perché poi metti a confronto dei grandi campioni,
1: quello
0: Rossi Agostini, Rossi Marquez, sono i paragoni che più fanno parlare gli sportivi, proprio perché c'è la bellezza di mettere a confronto due fenomeni o tre fenomeni, quello che volete voi. Per anni abbiamo parlato di Messi e Ronaldo, che hanno vissuto più o meno un'epoca simile di calcio.
1: Quelli,
0: no?
1: Però, per esempio, così come nelle macchine, non si mette a paragone quello che aveva una macchina non ibrida, no. Si parla di bravura
0: a adesso prescindere va, ad esempio, c'è l'accostamento Antonelli ad Ayrton Senna, addirittura Senna, sì. Hamilton è stato accostato a tanti grandi campioni, Michael Schumacher lo stesso, quindi è bello proprio perché poi uno può dire veramente quello che vuole dando una giustificazione. Quindi oggi ci divertiremo con questo, ma non solo, perché poi la serata di ieri ci ha offerto altri confronti dopo.
1: Non spoilerare adesso.
0: No, assolutamente. Senti, che facciamo? Leggiamo qualcosa?
1: Se è arrivato qualcosa, sì, dai, cominciamo a capire cosa ne pensano anche un po'.
0: Sì, no, intanto ti riporto un po' di chiacchiere qua e là che stanno avvenendo, prendendo come riferimento proprio tutto Mercato Web, dove ad esempio Messi da urlo, tripletta al mondiale, pareggia Miro Klose come il migliore di sempre, e quindi viene sottolineato anche oggi in tutti i giornali, anzi i giornali di ritardo perché non sono usciti perché alle tre, mentre i siti giustamente possono fare tutti gli approfondimenti del caso. E si parte naturalmente da questa tripletta e da questo record che ha raggiunto all'età di 39 anni con una squadra che di fatto può anche vincere il mondiale, perché l'Argentina è una
1: campione in carica
0: che può vincere.
1: Sì.
0: Non male per chi compierà 39 anni fra poco, più di una settimana, 16 gol al mondiale per lui. Quindi eccolo qui il marchio di fabbrica, contro l'altro in porta un certo Zidane, figlio del grande Zidane, che ieri ha fatto pure una bella parata.
1: Sì, si è provato quantomeno a salvare un po' il risultato, però sai, è stato completamente oscurato dalla bellezza di quello che ha fatto Leo Messi, che insomma indirizza subito e manda un messaggio secondo me molto chiaro a questo mondiale, rispondendo all'altra grande favorita che era la Francia, che avevamo visto praticamente 6 ore prima impegnata contro il Senegal. Manda un messaggio anche a un altro fenomeno di questo mondiale, che Kylian Mbappé, autore reduce di una brillante stagione con il Real Madrid, si aspettava una risposta subito da lui, è arrivato con una bella doppietta contornata dai tanti altri fenomeni che la Francia può vantare, in coda però a una partita che aveva visto un primo tempo non bellissimo. Poi al rientro dalla pausa allargheremo il discorso anche con Erling Haaland con
0: sì, c'è un altro paragone che faremo. Allora, bella... 3318200213 per i vostri messaggi. Ci fermiamo un attimo, facciamo un piccolissimo break e poi torniamo e rimaniamo ancora su questo e andiamo a leggere anche qualche altro spunto, perché poi eccolo qui, non vedo l'ora di arrivare, ossia questo è Amorim, ma insomma manca la dirigenza in casa Milan, vediamo
1: chi lo accoglie,
0: qualcuno, dai, break.

0: E allora stiamo chiedendo se Messi è il giocatore più forte di tutti i tempi in questa anteprima.
1: Cari amici di Gol TV, che siete arrivati anche voi all'ascolto dell'anteprima di Maracanã su TMV Radio.
0: Sei numero uno.
1: Vi stiamo chiedendo, aiutateci anche voi a uscire da questo dilemma, se Leo Messi è veramente il calciatore più forte della storia del calcio. Perché, caro Marco, introduci l'argomento? Cioè, perché lo stiamo chiedendo?
0: Perché ieri sera, a parte ieri sono entrati in scena i pezzi pesanti del Mondiale, ma ieri sera in tarda notte, anzi in mattinata, Messi ha realizzato 3 gol, tripletta all'Algeria, ha trascinato l'Argentina alla sua prima vittoria in questo Mondiale, ma lui con questi 3 gol diventa il miglior marcatore nelle competizioni mondiali con 16 gol
1: insieme,
0: raggiungendo
1: Klose,
0: e quindi da qui in avanti può mettere questo record. E allora a questo punto, a 39 anni, ragazzi, 39 anni, continua a regalare gemme di calcio, è la storia di questo sport. E la domanda è chiara: è il migliore di sempre?
2: No.
0: Fate voi, io la domanda la faccio, la risposta la dovete dare voi. Quindi 331 82 00 213, se volete potete mandare anche vocali e noi vi rispondiamo.
1: Ascoltiamo tutte le opinioni, dai, anche perché vogliamo scaricare un po' di messaggi, poi andiamo all'altro tema caldo, un'altra domanda
0: domanda, ci andiamo tra poco, dai. Non ci bruciamo tutto, magari diamo tempo ancora di assimilare questo, diciamo così, quesito. Tra poco magari sentiamo anche, chiedo in regia se sono pronti dei vocali, che li facciamo sentire subito. Però volevo un attimo andare ancora al volo, se ne parla oggi da stamattina in tutti i siti, è impossibile non porre l'accento su quello che ha fatto Messi ieri sera. Dunque c'è pure un telecronista argentino che è nella bufera.
1: L'ho visto.
0: L'hai letto?
1: L'ho letto su Francia-Senegal. Lui ha detto: si sfidano due squadre africane giocando sull'appartenenza per quanto riguarda i giocatori francesi, che come sappiamo pochissimi sono francesi di nascita sul territorio francese. E quindi vabbè,
0: posso dirti che secondo me bisogna stare un po', ritornare un po' nel ruolo che uno dovrebbe ricoprire. Questo lo dico da, ho avuto il piacere di fare il telecronista per tanti anni, e secondo me i telecronisti devono
1: limitarsi a commentare.
0: Secondo me stanno eccedendo un po' troppo, ti devo dire la verità. Non voglio fare nomi, niente, però credo che è giusto avere uno stile. È giusto trasmettere emozioni, che poi è quello che uno dovrebbe fare, trasmettere le emozioni quando ci sono, avere una proprietà di linguaggio importantissima, rapidità, individuazione naturalmente dei giocatori, cercando di sbagliare il meno possibile. Però io vedo che c'è una tendenza a voler essere protagonisti, che secondo me è un po' la deriva di questo che poi è il lavoro. Mi permetto veramente, non voglio fare nessun tipo di nome perché non mi va. Però
1: non sarebbe neanche giusto.
0: Non sarebbe giusto e corretto da parte mia, però bisogna cercare di rispettare quello che poi è l'apporto e il lavoro che deve fare un telecronista. Mi fermo qui perché insomma bisognerebbe non eccedere, ma questo è un pensiero mio. Andiamo avanti?
1: Sì.
0: Allora, andiamo avanti perché prendiamo qualche audio al volo. 331 82 00 213, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Ieri sera mi sono messo lì e ho guardato la Francia. Vabbè, nel secondo tempo, lasciamo stare il primo, nel secondo tempo hanno fatto un altro sport praticamente. C'hanno una squadra che potrebbero vincere 5 Champions di fila, quella squadra lì, impressionante. Ma mi ha impressionato anche Messi.
0: Mamma mia.
3: Complimenti ragazzi, 38 anni.
0: 39 ormai.
3: Anche se ha giocato con l'Algeria, però tanta roba. Lautaro, zero proprio, sparito completamente. La scena se l'ha presa tutta lui. Grande Messi. Lo vorrei all'Inter, però con uno stipendio ridotto. Ciao a tutti.
0: Max, sì, stiamo chiedendo se è il migliore di sempre. Federì, te lo dico in grande amicizia, non mi sbomba là con queste scuse, per favore. Di la tua, senza stare, chiedemo scusa a quella, a Tizio, a Caglio e Sempronio. Non abbiamo ucciso nessuno, non uccidiamo nessuno, parliamo di calcio. Dai, ogni volta chiedete scusa.
1: E
0: mo chiede scusa a Maradona. Noi per Maradona ci abbiamo grandissimo rispetto e ci mancherebbe, però insomma dia tua senza ste scuse,
4: non
0: e allora dai un altro messaggio.
4: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Ieri sera finalmente abbiamo visto del bel calcio. Abbiamo visto i giocatori migliore 2026, Olise. Abbiamo visto lo straordinario atleta e bomber che è Mbappé. Abbiamo visto la macchina al gol che è Haaland. Vabbè, Messi non lo nomino perché Messi è il calcio, quindi Messi non va nemmeno messo a paragoni con questi giocatori. Stamattina mi sono rivisto la partita dell'Argentina per intero e Messi ha fatto una delle partite forse più sentite della sua carriera. Poi ho letto l'intervista dopo e credo che vada a chiudere un periodo che lui ha avuto negativo, ecco perché ha messo così tanta voglia nella partita.
0: Sì, ho letto anch'io di questo periodo negativo che si chiude, e ecco perché si è
1: commosso. Lui dice la verità
0: è
1: che
0: gol.
1: Per una questione che con lo sport non c'entra niente, ho passato dei giorni complicati, voglio ringraziare tutta la delegazione e i miei compagni perché mi sono stati sempre accanto dandomi molta forza per farmi star bene, quindi evidentemente ci sono stati dei motivi particolari. Tra l'altro chissà se assisteremo anche ad un Messi che chiama e un Cristiano Ronaldo che risponde, perché tra l'altro oggi alle 19 c'è Portogallo contro Repubblica Democratica del Congo. Cosa dici? Dimmi. Ne ha 41, sì, quindi potrebbe anche rispondere alle 19 in una partita comunque molto comoda sulla carta per il Portogallo. E poi tra l'altro ne approfitto, stasera c'è anche l'Inghilterra, altri campioni sì, che emergono tra Ronaldo e Harry Kane, insomma. Grandi risposte, però sì, belle anche le parole di Messi, che ha detto di identificarsi molto in Rafa Nadal, quindi un altro campione di un altro mondo, di un altro sport, quindi bella anche la reazione finale.
0: Allora adesso c'è un altro audio, lo recuperiamo subito. Stiamo chiedendo se è il più forte calciatore di sempre. Poi aggiungo un altro quesito secondo me che riguarda altri due di ieri sera. Dai,
5: ciao ragazzi, buongiorno, ciao Marco. Allora, io la tua età degli ultimi 25 anni sicuramente va bene, anche negli ultimi 30, però per me arriva Maradona, Zico, Platini, e lei non l'ho visto, per me sono qui, e li ho visti di persona, io li ho seguiti di persona e ho visto tutti i calci che prendevano, che tu lo sai meglio di me, quindi per me negli ultimi 30 anni il migliore in assoluto della storia per me arrivano Maradona, Zico, Messi.
0: Ma secondo me Messi è più forte di Zico. Per me Zico è qualcosa di incredibile, quindi appartiene veramente a un altro 10 che a me faceva impazzire. Però allora ritengo Zico più forte di Neymar, più forte di Ronaldinho, lo ritengo uno, dopo Pelé secondo me uno dei brasiliani più forti, che ecco forse Ronaldo il fenomeno lo metto davanti a Zico, però davanti a Messi no, secondo me Messi è più forte di Zico. Non lo so, stiamo parlando veramente, è bellissimo. Queste sono qui le chiacchiere che faremo veramente volentieri sempre.
1: È bello perché ci si confronta, a prescindere da chiedere scusa a chi. Bellissimo. Ci si confronta.
0: Assolutamente.
1: Sentiamone un altro, dai, poi tiriamo fuori l'altro tema.
0: Un altro tema, vai, via.
6: Buongiorno, sono Francesco Mercurio della Calabria.
0: Ciao Francesco.
6: Però per me resta Cristiano Ronaldo il più forte giocatore. Perché ha vinto più di Messi. Non ci dimentichiamo che Ronaldo ha vinto un europeo anche da solo con il Portogallo. Per me è Cristiano Ronaldo. Ronaldo dove è andato ha vinto.
0: Beh, pure Messi ha vinto, ragazzi. Messi ha vinto tanto anche lui.
1: Però è un'altra chiave, dai, un'altra chiave che
0: non parlerei
1: che
0: di
1: prendiamo,
0: vittorie, io qua,
1: però
0: sinceramente
1: ecco, sì, la cosa è che è vero quello che dice il Portogallo, però noi non stiamo soppesando un po'
0: le vittorie.
1: Ecco. Stiamo pesando più che altro il giocatore come talento.
0: Secondo
1: come
0: me Messi è un talento puro, la metto così, cioè io nel confronto Messi-Ronaldo l'ho sempre visto in questa maniera, due grandissimi giocatori, la fortuna nostra, dico anche mia personale, che ho avuto il piacere di commentarli anche, quindi posso dire un giorno magari a un nipotino che ho fatto la telecronaca sia di Messi che di Ronaldo nelle varie competizioni, due grandissimi giocatori, però secondo me Messi è il talento puro, Ronaldo invece è colui che si è costruito molto, tantissimo, con grande forza, con grande professionalità. Però come talento puro Messi è un'altra cosa. parlo di talento puro, quelli che proprio tu li vedi e dici, questi sono talentuosi dalla nascita. Ronaldo invece secondo me ha fatto un grande percorso di crescita, di formazione, di lavoro per arrivare praticamente a questo risultato che nessuno gli può contestare, ecco. Allora 331 82 00 213, vai con un altro messaggio, si stanno scatenando.
7: Buongiorno ragazzi, ho appena ascoltato la domanda se Messi è il migliore di tutti i tempi. No, il migliore di tutti i tempi è Maradona. Posso dirti che tipo che Maradona è tipo la Bibbia del calcio, e Messi può essere il Papa. Questo è il paragone che posso farti. Dai, Maradona ha vinto un mondiale da solo, ragazzi, ma con tutto rispetto all'Algeria. Poi a 16 gol, ma a 39 anni, Maradona mi piace guardare fino a 39 anni.
0: Fino a 36.
7: Poi questi gol, 14 gol che siano, quel che siano, sia, non mi ricordo, sicuramente Mbappé parte da questo record. Comunque a soli 26 anni, mi sa che ha 12-13 gol, quindi sicuramente Giulio sarà il nuovo cannoniere dei mondiali.
0: Va bene. Vediamo. Antonio ci scrive: Marco, i giocatori di epoche diverse si paragonano difficilmente. Sì, però andiamo oltre, perché sennò sta cosa qui ci impedisce di fare qualsiasi tipo di discorso in tutti gli sport. Allora, come dire, Agostini e Valentino Rossi non li possiamo paragonare perché le moto che guidavano erano diverse. Stessa cosa possiamo fare andando avanti, però paragoniamo il talento, la professionalità, la capacità di rimanere sulla cresta dell'onda per tanti anni, di sacrificarsi, di cambiare squadra, cioè tante cose, cioè, se no veramente, ripeto, sto fatto che non si possono paragonare epoche di è assodato. Però andiamo oltre. Però Messi ci ha donato, scrive Antonio, per più di 20 anni di carriera il vero gioco del calcio. Chi altro ha fatto una carriera così longeva? Gli anni ad alto livello devono avere un peso, e sono d'accordo. Come si può non considerarlo il più forte di tutti i tempi? Sì, Marco Messi è il giocatore più forte di tutti i tempi. PS stamattina, dopo aver visto la partita, ho ordinato la maglietta di Messi. Che bello.
1: Bello,
0: bella cosa, bella cosa. Dunque, poi Leo Messi è il giusto premio per i bambini italiani che non possono gioire nel vivere un mondiale per la propria nazionale. È gioia ed emozione per tutti, ed è anche io mi sento un po' bambino nel vederlo. Grazie e buona giornata, ci scrive Roberto. Continuano ad arrivare massaggi a valanga che faccio anche difficoltà a starvi dietro. Francesco?
1: No, volevo, se no poi non ce la facciamo, se vuoi lanciare
0: i due di ieri
1: tema,
0: sera vogliamo dire
1: tema.
0: Io te lo faccio pure a te sta domanda, allora.
1: Ma io ti rispondo. Dai, allora, tiriamo fuori l'altro tema, così completiamo.
0: Ma oggi
1: il
0: ce
1: quadro.
0: Ne sta più di uno, questo è il secondo. Il secondo che vi faccio è questo: ieri sera abbiamo visto, anzi la giornata di ieri ci ha proposto anche Holland.
1: Sì.
0: Che tra l'altro diventa il miglior marcatore norvegese con il mondiale, nel mondiale eccetera eccetera, fa una doppietta, e ci ha proposto anche lo stesso Mbappé, che diventa il miglior marcatore, supera Giroud, e quindi quanto ha fatto? 50, più di 50 gol, adesso non sì. Ricordo, con la maglia della Francia, quindi altro record per lui. Io faccio questa domanda a tutti, così la aggiungiamo a se Messi è il migliore di tutti i tempi. Se oggi ci fosse la possibilità di scegliere uno dei due per una squadra, Haaland o Mbappé, quindi da una parte il centravanti per antonomasia, quello che comunque la palla in tutti i modi la butta dentro, dall'altra un giocatore di estrema qualità, molto probabilmente destinato ad essere uno tra i più forti anche lui da qui in avanti, pallone d'oro eccetera eccetera, che scelta faresti? Caro Francesco,
1: dubbi,
0: la scelta la faccio fare anche ai nostri ascoltatori.
1: Non ho dubbi nel risponderti colui che con la propria nazionale segna 57 gol in 51 partite, non avendo Olise che gli mette il pallone sotto porta, ma costruendo in modo sporco, in modo di rapina, in tutti i modi, i suoi 57 gol in 51 partite con la Norvegia. Erling Braut Haaland è l'attaccante più forte al mondo in questo momento, e me lo prendo tutta la vita nella mia squadra.
0: Quindi tu...
8: 92 minuti.
0: Oh, quindi tu prendi Haaland. Benissimo, che ci potete dire la vostra anche su questo. Oggi vogliamo veramente divertirci, perché poi tra poco arriva Stefano Impallomeni, abbiamo in apertura subito un gruppo di calciatori. Abbiamo un difensore e due attaccanti in apertura, se non erro, giusto?
1: Sì.
0: Un difensore e due attaccanti? Sì, due attaccanti. Sì. E quindi partiremo proprio con gli attaccanti, con Messi. Quindi oggi deve essere una puntata dove sì, andremo poi a discutere anche di tutti i temi di strettissima attualità che riguardano il nostro calcio, però soffermiamoci sul talento, su quello che poi è quello che noi amiamo anche vedere raccontare, la giocata, il gesto atletico, tecnico. E insomma, ieri sono venuti fuori gli assi vincenti, abbiamo visto numeri. Quindi se ci fosse la possibilità oggi, chi scegliete tra... Ne dovete scegliere uno solo per una squadra: Haaland o Mbappé? Haaland o Mbappé? Haaland o Mbappé?
1: Tra l'altro, ieri Ibra, nelle sue vesti
0: sì, da telecronista,
1: Okay. Sì, da commentatore più che sì. altro, ha detto che lui è un buon killer d'aria, ma che Haaland è un buon killer d'aria, ma che lui era più completo. Ibra dice: io ero più completo di Haaland. Deve fare di più per raggiungere il livello di un fenomeno della natura come lo ero io.
9: Subito ha detto una grande cagata.
1: È un killer. Ah,
0: ma sai che
1: killer
0: secondo me ha detto una cosa giusta?
1: Ma questo è sufficiente, è intelligente, fa quello che deve, ma non fa più di quanto sia in grado di fare. Si limita a non sprecare energie. Scusami, ma tu chi scegli tra i due? Non ho capito.
0: Tra chi?
1: Non mi hai dato una risposta.
0: Scelgo dopo, ci devo pensare.
1: Ah, ci pensi. Va bene. Mossa, ti stai nascondendo, caro Marco.
0: Allora, aspetta. Haaland mi piace da morire per come finalizza, scrive Antonio. Mbappé gli può dare la palla a centrocampo, a Haaland la palla gli va portata. Mbappé gli può dare la palla a centrocampo, a Haaland la palla gli va portata in aria. Ecco perché prendo Mbappé, oltre ai gol spacca le partite andando il triplo, scrive Antonio. Però sai che Ibra ha detto una cosa giusta, secondo me.
1: Vabbè,
0: per me Ibra è più completo.
1: Sì, no,
0: poi questo è un animale d'area di rigore, cioè questo la palla se la butti lì e ci sta,
1: sì,
0: segna tutti i modi.
1: Che vorrei capire chi Ibra quando dirà questo, sì, era più forte di
0: me. Ma Ibra era forte,
1: per carità,
0: Ibra
1: era
0: forte.
1: Adesso
0: sarà antipatico, però... come veramente una scarpa vecchia che te la metti e ti fa male da tutte le parti. Però insomma,
1: però era un signor attaccante.
0: Era un signor attaccante. Allora vai con un altro audio, Andrea. Vai 331 8200 213.
10: Ciao Marco Luigi. E allora, senza se e senza ma, Messi sicuramente è il più grande di sempre, non c'è dubbio, un talento cristallino di cui non si può dire niente.
0: Certo.
10: Però bisogna fare un piccolo distinguo. Se parliamo di uomo squadra, Maradona io lo penso al primo posto. Ciao.
0: Anche questo è un distinguo che si può fare, ci sta. Quindi Haaland spacca le porte, però, scrive Angelo. E poi Federico scrive, io lo leggo, però mi sembra anche questa veramente. Allora, se Sarri, io non capisco perché c'entra Sarri su questo discorso,
1: possibile?
0: Però Federico, che te devo dire? Se Sarri lo ritenesse funzionale al suo gioco, Giuntoli porterebbe Haaland all'Atalanta. E con che lo pagano, scusa? Con tutto il centro sportivo, gli danno tutto un blocco al City?
1: Vabbè, dai, ci sta trollando, vai avanti.
0: Mamma mia, che forte che è Federico. Poi sempre Sarri sbuca improvvisamente. Allora, vado avanti. Ci scrive Simone: ciao a tutti, il fatto stesso che lo mettiamo a paragone con Maradona vuol dire che Messi è più forte, considerando che è ancora in attività, la dice tutta. Saluti da Marsala, siete forti. La Norvegia, scrive Alessandra, arriverà fra le prime quattro, quindi si è portato avanti con un pronostico e lo ringraziamo. E poi ancora Alessandro, un altro Alessandro scrive: grazie alla mia età posso dire di aver visto anche Maradona, che secondo me rispetto a Messi avevi qualcosa in più. Lo so, allora siamo coetanei, perché pure io l'ho visto molto bene da vicino. Poi, buonasera signori, scrive David, o David, David penso, David l'ho detto un po' alla allora la calciatore
1: della Juve.
0: Sì, fra i football, fra i giocatori di football a me contemporanei, per me il più grande è il profeta del gol, Johan Cruyff.
1: Bello,
0: straordinario. Bello. Noi abbiamo l'immagine appena entri qui nella porta d'ingresso del nostro studio, sulla destra c'è lui, con la maglietta arancione dell'Olanda.
1: Ma perché ognuno sceglie anche in base a quanto lo ha fatto Cruyff emozionare. È vero che poi è oggettivo, ma lo potete leggere anche in modo soggettivo.
0: Io infatti ho detto,
1: dipende.
0: È più forte di sempre, è una domanda, poi dipende, fate come vi pare, insomma, cioè, basta che non arrabbiate. Poi ho chiesto se Maradona è il più forte di... Sì, Messi è il più forte di sempre, vedi l'apsus. Mentre l'altra è tra Haaland e Mbappé, se ci fosse la possibilità di sceglierne uno in questo momento...
1: Per la vostra squadra ideale.
0: Per la vostra squadra ideale, chi scegliete? Haaland o Mbappé? È una bella scelta però. Bello.
1: Vai, ti faccio sentire un altro audio, vai. Dai.
11: Ciao Marco, allora Messi più forte al mondo, solo se non teniamo, se non mettiamo nella stessa competizione Maradona. Vabbè, Maradona e poi Giordano, lo dico da juventino, non sono una napoletano. Poi tra Haaland e Mbappé, bella lotta. Il modo di giocare mi piace più un Mbappé, le cose che fa in velocità Mbappé sono bellissime da vedere.
0: Grazie,
11: quindi
0: caro.
11: Mbappé.
0: Grazie, ha scelto entrambi, ha risposto a entrambi i quesiti.
1: Bravissimo,
0: così mi piace. Rispondete a entrambi i quesiti se rapidamente, come il nostro amico che ringrazio veramente di cuore. Angelo ci scrive: vi ho scoperto oggi, penso vi seguirò con piacere. Parlare di calcio in maniera così pacata, competente, è sempre più raro. Sì, ma ogni tanto ci azzuffiamo pure noi, sta attento perché allora,
1: hai sentito solo la prima ora.
0: Hai sentito la prima ora. Allora, io credo che Haaland sia in grado di fare la differenza ovunque, farebbe bene anche in una piccola squadra.
1: Bravo.
0: Perché la butta dentro sempre.
1: Bravo.
0: E comunque senza
1: Bravo.
0: Fronzoli. Mbappé ha un gioco più complesso che richiede
1: Bravo.
0: Qualcosa in più, scrive Vittorio.
1: Perché quando si indossa la maglia della Norvegia, si indossa la maglia del Manchester City, Erling Brut Haaland segna
0: come,
1: allo
0: come
1: stesso
0: hai detto,
1: Erling Brut Haaland,
0: perché
1: il nome
0: brut,
1: completo,
0: ah,
1: il nome
0: brut,
1: completo.
0: Il nome completo.
1: Lui segna allo stesso identico modo e mantiene sempre la stessa media gol. Mbappé, se non è contornato di tutti i suoi principini, no, che lo accompagnano nella fase realizzativa, è vero, stiamo parlando di un grandissimo talento, ma ripeto, Erling Brut Haaland i gol se li inventa da solo.
0: Vabbè, ancora vai con un altro audio, siamo quasi in chiusura, stiamo incendiando i nostri amici e mi piace tantissimo.
12: Ciao,
0: dai dai, che oggi ci divertiamo, vai.
12: Io penso che quando qualcuno telefona e lancia dei messaggi, dice dei messaggi, quando sei errati in teoria dovresti riprenderlo, ma non perché non si può dire che uno ha vinto più dell'altro quando non è vero. Ha vinto più trofei Messi, poi può piacere più Ronaldo, più Messi. Io sono d'accordo con voi quando dite che Messi è più tecnico, è più classe, più cristallino rispetto a Ronaldo che è più costruito. L'unico appunto che appunto è questo, perché quando uno telefona e dice ha vinto più Ronaldo, non è vero.
0: Poi è finito? Vabbè, ci prendiamo. Però non è un confronto di vittorie oggi, perché sono d'accordo con il nostro amico. Insomma, stiamo parlando di due che hanno vinto tanto, e forse è anche.
1: Sì, avevamo sorvolato perché
0: esatto.
1: non era questo
0: il punto, se no facevamo un altro tipo di classifica. Io li ho visti tutti, vi dimenticate di Pelé, scelgo Haaland. No, per carità, Pelé non ce lo dimentichiamo assolutamente, quella è sempre stata la disputa Maradona o Pelé. Io infatti ho fatto sei il giocatore più forte di sempre. Allora, buongiorno a tutti da interista, quello più scarso dei due lo prendo all'Inter, ci accontentiamo. Carina questa. Poi Maradona tutta la vita, tra parentesi, non si allenava. Tra Haaland e Mbappé è veramente dura scegliere, però se Haaland ha fatto 57 gol in 51 partite con la Norvegia nella Francia, quanti ne avrebbe fatto? Fatti.
1: Bravo.
0: Hai capito?
1: Bravo.
0: Va bene. Ci dobbiamo fermare perché stanno arrivando messaggi continuamente.
1: Abbiamo
0: un altro audio al volo. No, ci dobbiamo fermare. Però continuiamo. Quesito, veramente due quesiti, ma arriverà anche il terzo. State comodi. I due quesiti sono: Messi è il più forte di sempre dopo la tripletta di ieri, dopo questo record di gol segnati nel mondiale a 39 anni, e l'altro è tra Haaland e Mbappé, chi scegliete oggi? Ne potete scegliere solo uno. Tu hai scelto Haaland.
1: adesso aspetto il tuo. Io scelto, ripeto.
0: Io per contraddizione lo sai che non posso schierarmi dalla tua parte.
1: No, no, per carità, non voglio che ti schieri. Io ho scelto.
0: No, io scelgo comunque Mbappé perché lo ritengo funzionale anche al calcio, al gioco, a tutto quanto. Quindi Mbappé tutta la vita. Vai,
1: va bene. Ciao Marco.
0: Ciao Francesco, grazie. Ti lascio in redazione. Noi ci fermiamo. Break, arriva Stefano Impallomeni e la giuria di calciatori subito in apertura perché continuiamo. Vogliamo sapere se Messi è il più forte di sempre e chi sceglieranno tra Haaland e Mbappé. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ed eccoci qua, buon pomeriggio, un saluto subito a Stefano Impallomeni.
6: Grazie Marco, un saluto anche a te e a tutti quanti.
5: Ben trovato come sempre.
6: Buon pomeriggio a tutti.
5: Ben trovati anche ai nostri amici, salutiamo anche coloro che adesso sono in collegamento su Italia 7 in Toscana sul 19 del digitale terrestre, quindi vi ricordiamo un po' i nostri canali, la nostra app, scaricatevi l'app per seguirci sempre, comunque, ovunque, e poi insieme all'app ci potete seguire sul canale 61 del digitale terrestre nel nazionale, poi abbiamo altre situazioni come il canale 11 nel Lazio, Gold TV, mentre il 19 in Toscana, Italia 7. Detto questo, caro Stefano, vado subito a presentare perché oggi mi voglio divertire. Ho preparato una giuria insieme a te. No, oggi voglio una giuria preparatissima. Ci sono in collegamento, insomma, tutta gente che il pallone insieme a te lo ha proprio, no? Vissuto. Quindi c'è Luigi Apolloni,
6: Luigi.
5: C'è l'amico Luigi Apolloni. Ciao Luigi, ben trovato.
7: Ciao ragazzi, ciao. Ben
5: quindi, vedi, un difensore, mi sono preso perché serviva un difensore. E poi davanti però vado all'attacco, Arturo di Napoli. Ciao Arturo.
6: Ciao Arturo.
8: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti, buongiorno.
5: E poi c'è anche Paolo Poggi. Ciao Paolo,
6: ciao,
5: ben trovato.
6: Paolo.
9: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao.
5: Allora, tutta questa bella giuria, caro Stefano, perché alle 3 di notte, come è successo, insomma, dobbiamo partire da lì, partiamo da lì,
6: dal fulmine.
5: Messi che fa 3 gol, diventa il miglior capocannoniere nel mondiale raggiungendo Klose con 16 gol a 39 anni. Qualcuno, mi ricordo, c'è stato,
6: finito dopo il 2018.
5: Bravissimo, un telecronista proprio, mi sembra inglese, disse non parteciperà più avrà Qatar perché c'ha 35 anni, ultimo mondiale, non solo ha fatto quel mondiale, l'ha
6: già
5: vinto,
6: l'aveva seppellito.
5: Ha vinto quel mondiale e ha cominciato subito fortissimo questo.
6: Ha raggiunto Klose.
5: Ha raggiunto. Allora, la domanda che io faccio a voi e vi lascio veramente dire quello che volete, dandomi le vostre spiegazioni. Siamo di fronte al calciatore più forte di sempre, sì o no? Ditemi la vostra motivazione, sì, no, perché? Vuoi iniziare tu, Stefano? Apri le danze, dai.
6: Ma guarda, io direi di sì, per quello che riesce a fare a quest'età. Tra l'altro compirà 39 anni il 24 giugno, e soprattutto per questo percorso, insomma, sembrava, no, che non potesse più vincere un mondiale, lo ha vinto da protagonista in Qatar e 4 anni dopo potrebbe ripetersi. Sarà un po' difficile, vedremo come andrà questo mondiale, però insomma, già per quello che ha fatto possiamo dire di sì, dai.
5: Quindi il più forte di sempre?
6: Per me sì.
5: Quindi
6: per me sì.
5: Ti aggiungo, anche davanti a Maradona?
6: Ma sì, perché è stato continuo, è arrivato a una certa età, è sempre protagonista per quello che ha riuscito a fare nei numeri, nelle giocate, con una continuità impressionante. Poi se tu mi dici tra Messi e Maradona chi preferisco, mi prendo Maradona.
5: Ok.
6: Però per me è il più grande di sempre Messi.
5: Arturo di Napoli.
8: Beh, io la penso un po' come Stefano, nel senso che i numeri non può far dirmi che sì, al di là dell'età, ma è quello che il percorso che ha fatto da quando è iniziato e di come l'ha fatto. Quindi sì, perché a questa età gioca ancora in un livello pazzesco che comunque fa la differenza, al di là di quelle che sono le sue doti tecniche, ma credo che l'aspetto anche personalità caratteriale, di professionalità, credo che questo ragazzo sia da mettere come quantomeno sul podio, ma la mia risposta è sì. Però alla domanda, se tu mi dici preferisci Messi o Maradona, io ti dico Maradona.
5: Vedi, bravo, state dando tutta la vostra spiegazione benissimo. E vado da Poggi, un altro attaccante, mi lascio il difensore per ultimo perché da difensore li vedo arrivare gli attaccanti, no? Quindi Paolo.
9: Allora, per quanto riguarda il percorso di Messi, l'abbiamo visto, perché l'abbiamo visto fin da quando ha cominciato a sorprendere tutti. Io non mi ricordo del Maradona a 18 anni, 19 anni, per cui io penso a Messi come il miglior giocatore di sempre, perché abbiamo visto tutta la sua evoluzione, abbiamo visto tutti i suoi numeri, abbiamo avuto più possibilità di vederlo, anche perché adesso il calcio è molto più visibile di prima, e per cui ce lo siamo goduti un po' di più di Maradona. credo che solo chi si è allenato con loro può dire esattamente chi è stato il migliore di sempre, perché le cose più belle di solito si vedono durante la settimana. Però a me viene da dire che sono naturalmente i due in assoluto che più hanno lasciato un segno nella storia del calcio fino ad ora, speriamo se ne siano altri che ci facciano godere così tanto. A me in questo momento viene da dire Messi, viene da dire Messi, se non altro perché l'ho conosciuto di più, o non riesco a fare un termine esatto con Maradona, però okay. Al di là dei gol che ha fatto è ancora la qualità, perché comunque tutti e tre i gol, anche quello che sembrava più facile di destro, è un gol di un'intelligenza assurda secondo me.
6: Vero.
9: Cui io mi tengo Messi.
5: Ti tieni Messi, dai. Mi manca il difensore Luigi Apolloni, intanto vi do la notizia che Kroos non sarà il direttore tecnico, resterà all'Eintracht di Francoforte, quindi dice no al Milan.
9: È un altro,
5: poi ne parliamo di questo. Vado da Gigi Apolloni. Gigi.
3: Ma allora, parlate di due giocatori, uno lo è stato, uno lo è attualmente, sicuramente Messi è quello più longevo rispetto, se fa un termine di paragone con Maradona, è quello più longevo. Messi ha, secondo me, ha una qualità che ha mostrato, che ha dato continuità proprio per questa capacità, anche se devo dire che personalmente preferisco Maradona, perché le emozioni che mi ha dato Maradona, io ho avuto anche la fortuna di giocarci contro, quindi averlo visto. Messi non ci ho giocato contro, però l'ho visto e devo dire che le giocate che faceva Maradona erano straordinarie. Però si parla di due giocatori che hanno fatto e che stanno facendo la storia, insomma, del calcio mondiale. Quindi è difficile la domanda che preferisco. Sono due giocatori straordinari che hanno fatto. È chiaro che probabilmente Maradona ha macchiato un po' la sua
5: carriera.
3: Percorso straordinario dettato da quell'episodio, insomma, con la droga, con il doping, quello che c'è stato. Questo probabilmente macchia, però Maradona per me rimane uno dei giocatori più forti al mondo, ecco.
5: Allora, arrivano tantissimi messaggi, Stefano, e ti dico, per me Maradona assolutamente, quando giocava lui gli attaccanti non erano tutelati come oggi, e vi faccio notare che con la regola della barriera attuale, con Maradona ogni punizione sarebbe stato un gol, scrive Giovanni. Ciao a tutti, Ronaldo, elevazione, colpo di testa imbattibile, Messi il più completo da sempre e nei secoli a venire, ci scrive un altro. Luigi, secondo me un Messi paragona Messi con un altro grande campione di un altro sport. Haaland, l'evoluzione di Batistuta, Mbappé, l'evoluzione di Shevchenko, vanno anche su questo tema, perché poi c'è un gioco che tra poco vi propongo. Allora, i falli che ha subito Maradona fanno raccapricciare la pelle, con le nuove regole le squadre avversarie giocherebbero in pochi. Io dico che tra Messi e Maradona ci sono anni luce di differenza. L'unico che può reggere il confronto è Pelé.

0: la sua presenza, quindi aveva questa magia, questo carisma che Messi ha, però Messi è complementare, cioè non so se mi riesce a capire. Maradona era una cosa mostruosa da questo punto di
1: vista. Un leader vero, tu dici?
0: No, era una cosa che, cioè, trasformava squadre normali in molto competitive e poi vincenti. Mm-hmm. Cioè, il mondiale del Messico 1986 non è una cosa normale, cioè è una cosa tipica. Cioè, tutti quanti noi abbiamo nella nostra memoria le giocate di Maradona, c'era sempre Maradona, ogni partita. E soprattutto in una squadra abbottonata che non è che facesse sto gran calcio, e nel 90 addirittura peggiore dell'86 ha rischiato di vincere un altro mondiale, ecco, Maradona spostava le montagne. Non che Messi non lo faccia, però siamo, ecco, lì la differenza secondo me è sostanziale tra i due, no?
1: Vabbè, dai, mi è piaciuto iniziare così perché sono due grandissimi, però vi voglio far commentare anche quello che sta succedendo in casa Milan. È arrivato Amorim, però qui il direttore sportivo dice no, prima mi sembra Paolo Poggi ha detto un altro che dice no, Paolo, qui è una situazione veramente complicatissima in casa Milan. Mi date un vostro pensiero veloce, Paolo?
2: Ma forse ne avevo parlato ancora qualche mese fa di questo. Cioè, il problema è, cioè, nel momento in cui al Milan dicono di no, sì, di no. Cioè, vuol dire che c'è evidentemente un problema a capo del Milan. Cioè, non può esistere che qualcuno dica di no al Milan con questa facilità, anzi più di uno dica di no al Milan con questa facilità. Per cui c'è qualcosa che non va più sopra. Cioè, non è più una situazione accettabile, secondo me, per una società di questa levatura, insomma, di questo standard. Cioè, il Milan è una delle squadre più conosciute di fatto al mondo. E lasciamo stare quello che è successo nel finale di quest'anno e quello che sta succedendo negli ultimi anni.
1: Però, sì, chiaro.
2: Arrivati a questo punto che i professionisti rifiutino la società perché non c'è chiarezza, mi sembra veramente una cosa ridicola. Sta diventando surreale, paradossale questa situazione.
1: Di Napoli.
3: Ma guarda, Marco, io, la chiave di lettura che do io, secondo me, è anche molto semplice. Gli addetti ai lavori si parlano, gli allenatori, se devono prendere un calciatore, si parlano, si va a chiedere informazione, così con i dirigenti, così com'è.
1: Certo.
3: Io credo che il problema stia nel Milan, il problema credo che sia al capo del Milan, di un'organizzazione che non esiste, che credo che ognuno si sveglia al mattino e vuole puntare su un allenatore, su un giocatore, senza considerare la storia, la cultura, ma anche dello stesso allenatore che hai in casa. Quindi il problema, credo che, come diceva Paolo, che saluto, è proprio dalla testa. Io credo che Ibra in questo momento sia più negativo che positivo per il Milan. Ma non per le sue capacità o per le sue qualità, credo che intorno a lui si sia creato quell'atmosfera negativa, e la lite anche tra Allegri e Ibra ci deve far riflettere. Quindi credo che il problema di un allenatore prima di andare al Milan, che poi tra l'altro non fa neanche la Champions, ci deve essere una programmazione ben precisa. Io credo che al Milan oggi non c'è.
1: Sì, no, importanti. Stefano, tra l'altro, Amorim arriva e ha detto che non vede l'ora di iniziare, però.
0: Ma insomma, mi sembra una cosa abbastanza evidente. C'è gente che dice no perché non ci vede chiaro, come ha detto Paolo. Insomma, è una cosa un po' inedita per, cioè, rifiutare il Milan. Però insomma, uno non ci capisce granché. Magari fra 20 giorni, quando la situazione è un pochino più chiara. Probabilmente sia Ragnik che Kroos avrebbero, non so, magari detto di sì. In questo senso non trovo.
1: A me mi sembra, diciamo, ci sia un'improvvisazione adesso clamorosa.
0: Ma più che
1: il segnale è questo:
0: improvvisazione, cioè, anche un vuoto. Cioè, nel vuoto, senso, come ha detto anche Arturo, cioè, io sento che chiedo informazioni, ma Mina com'è? Ma Mina non c'è niente, allora grazie, arrivederci. Resto Francoforte, resto all'Austria.
1: Non ti fai una bella, diciamo così, pubblicità all'esterno con questa situazione?
3: Io ho detto questo, Stefano, perché non ho altre spiegazioni.
1: Certo.
3: Come si fa a rifiutare il Milan?
1: Esatto. Come diceva Paolo, come fai a rifiutare il Milan? Cioè, stiamo parlando di.
0: Secondo me lo rifiuti perché non c'è.
1: Esatto, perché c'è qualcosa che.
0: La società. Non so, si deve fermare.
3: Mettiamoci anche che il nostro campionato non è in questo momento quello proprio più ambito, no?
1: Sì, però stiamo sempre parlando di un club, ripeto, di assoluto livello, quindi
3: è quello che fa

0: Che fa riflettere, non fa avere altre risposte.
1: Sì, Gigi, che ne pensi, Apolloni?
2: Sono d'accordo sia con Poggio che con Di Napoli, anche con Stefano, nel senso che quando mancano, manca il capo, manca chi comanda, manca l'idea, manca. E c'è anche da dire che il ruolo anche di Ibrahimovic c'è da capirlo, perché lui dice: io non comando ma decido. Cosa significa? Decido, lo comando. Non è probabilmente questa confusione che c'è in casa Milan. Hanno paura anche gli altri, dice: ma io vado in un posto chiaramente sapendo le difficoltà, ma perché poi le pressioni a Milan non è che non ci sono, ci saranno al massimo. Quindi chi va lì dice: io devo avere le idee chiare di cosa vado a fare e per chi lo vado a fare. Insomma, questa è un po' la confusione. Sì.
1: Vabbè, vediamo, perché come dice Stefano, magari si sblocca qualcosa nei prossimi giorni. È chiaro che ci avviciniamo sempre di più a quello che è il momento, no, importante, ci sarà il raduno prima di lui. Qui siamo in una situazione dove ancora oggi conosciamo l'allenatore Amorim, facciamogli in bocca al lupo se dovessimo mandargli un messaggio,
3: certo,
1: adesso.
3: In bocca al lupo a lui,
1: in bocca al lupo a lui, perché c'ha tanto da lavorare, da costruire. Sentite, vi faccio fare un gioco, perché ce n'era un altro, perché prima con gli ascoltatori ci siamo un po' divertiti, prendendo in considerazione, Stefano, sempre quello che ha detto la giornata di ieri. Perché ieri, insomma,
3: dei pesi massimi.
1: È uscito i pesi massimi, quando scendono quelli, insomma...
3: Mbappé, Haaland, Messi.
1: Mbappé, la Francia ha dormito il primo tempo, poi dice: secondo, adesso giochiamo e chiudiamo sta pratica.
3: È una forza incredibile.
1: Incredibile, ma poi i cambi che può fare.
0: Ma prima di iniziare il gioco, vi posso fare una domanda?
1: Ma tutto puoi fare.
0: Con il livello che stiamo vedendo ai mondiali, ma com'è possibile che l'Italia non sia...
3: Ne abbiamo parlato ieri.
1: Ma tu vuoi toccare un tasto e ci vuoi proprio far male, capito?
0: Cioè, com'è possibile una cosa del genere? Com'è possibile?
3: Hai ragione.
1: Io non ho nulla da aggiungere, non so se Luigi o Paolo vogliono aggiungere qualcosa.
2: Ma io posso dire che è vero, ne abbiamo già discusso, ne abbiamo già parlato altre volte. Andare a cercare giocatori italiani per un selezionatore, poi chi ci sarà, che ci potrà essere Mancini, ci potrà essere Conte o chi altri. Andare a scegliere i calciatori italiani non è facile, non c'è più la competizione che c'era una volta, dove c'erano. Ho analizzato la 31esima giornata adesso del campionato scorso, sulle prime quattro squadre, cioè 44 giocatori, che erano l'Inter prima, secondo il Milan, terzo il Napoli se non sbaglio, il quarto la Roma, adesso giocavano, o il Como, adesso ricordo. Giocavano soltanto 6 italiani su 44 giocatori. È chiaro che quelle 4 squadre lì che poi andranno a fare, se arriva alla fine come è successo, poi vanno a fare la Champions League, sono quelli che poi il selezionatore va a scegliere, perché hanno anche l'esperienza internazionale. Ma se te non hai italiani, come fai a... Qui, purtroppo, ripeto, ogni selezionatore che arriverà avrà le difficoltà che ha avuto,
1: però prima, insomma, il livello che c'è in questo mondiale ti fa anche pensare come facciamo a non esserci, perché insomma noi, di fuori classiche squadre che conosciamo, non è che le altre stanno esprimendo sta roba, dici: mamma mia, noi proprio non ci potevamo stare lì e fa nemmeno una partita, 3 partite.
2: No,
1: questo
2: no,
1: è quanto
2: è vero, è
1: quindi
2: vero,
1: io credo che insomma,
2: i gironi sono fatti anche, stati fatti anche
1: no no per carità noi ci siamo anche un po' complicati un po' la vita, secondo me, ci abbiamo messo molto del nostro. Io parlo di campo, non di tutti i discorsi della federazione, parlo molto di campo, secondo me ci abbiamo messo molto del nostro. Però vi voglio far giocare un attimo. Ieri, come ha detto Stefano, tutti i pesi pesanti che sono scesi in campo e si sono fatti sentire. Mi limito un attimo a Haaland e Mbappé, vai con il gioco, perché così ci divertiamo. Facciamo, io vi chiedo: se ci fosse la possibilità di sceglierne uno di due per una squadra, chi scegliete in questo momento? Haaland, straordinario finalizzatore, 57 gol in 51 partite con la maglia della Norvegia, quindi questo dice tantissimo, e più tutti quelli che ha fatto con i club. E poi abbiamo Mbappé, che ha messo record anche lui, il miglior marcatore della storia della Francia, è uno insomma candidato a vincere palloni d'oro. Allora, vi chiamo e mi dite chi scegliete. Stefano Impallomeni, chi scegli?
3: Vabbè, ma questa però bisogna vedere che squadra hai.
1: Perché
3: se c'hai uno veloce tipo Lookman, allora vado a scegliere Haaland. Perché butti una palla lì dentro e è più forte al mondo dentro l'area di rigore. Se invece non c'ho Lookman, per dire, prendo Mbappé e scarto Haaland. Per il valore assoluto di tutti e due i giocatori, direi Mbappé.
1: Mbappé, ok. Gigi Apolloni.
2: Io invece la penso diversamente per quanto riguarda quello che ha detto Stefano, nel senso che io vado a cercare Haaland. Primo perché Mbappé è sì, un giocatore straordinario, non si discute il giocatore, però all'interno di una squadra Mbappé è un po' più anarchico per certi versi. Si è visto insomma all'interno anche del Real Madrid quello che è accaduto.
1: Okay.
2: Haaland invece lo vedo un po' più adatto a essere un giocatore anche per la squadra.
1: Okay.
2: Quindi io scelgo Haaland.
1: Haaland di Napoli.
0: Io mi tengo Mbappé. Mbappé perché ha molte più e dà molte più soluzioni. È chiaro che ha la aria e il gol, però in quello che è, anche se con Guardiola è migliorato molto, è più un finalizzatore, anzi è un finalizzatore con dei numeri pazzeschi, però se dovessi scegliere come allenatore o come direttore prenderei Mbappé, che comunque credo okay. che alla squadra dà la soluzione.
1: Poggi.
4: Anch'io Mbappé, credo sia naturalmente, per quanto stiamo parlando di due giocatori che hanno numeri assurdi, che giocano entrambi in squadre straordinarie, tengo Mbappé per una questione, io lo tengo per una questione estetica. A me piace di più come gioca, come salta l'uomo, la sua velocità, fermo restando che anche l'altro ce l'ha, però proprio per una questione così di gusto, ecco. Altrimenti insomma basterebbe bendarsi e sceglierne uno di due a caso. Però solo per una questione di gusto.
1: Di gusto. Poi ci scrivono ad esempio che Mbappé, scelgono Mbappé, anche qualche ascoltatore lo vorrebbero nella propria squadra, c'è chi lo vorrebbe addirittura Mbappé per la Roma, ricordano i bei tempi di Salah e Gervinho, quindi vorrebbe Mbappé per ricordare quei tempi. C'è chi sceglie
3: ricordiamo che 4 anni fa fu il miglior calciatore in campo,
1: come no?
3: Nella finale.
1: Assolutamente.
3: Fece qualcosa di clamoroso, cioè se veramente io mi ricordo Mbappé in quella finale lì.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Sì.
3: Ha praticamente trascinato la sua squadra verso un... Poi c'è stato l'intervento di Martinez, altrimenti la Francia sarebbe diventata campione mondiale.
1: Sì, sì. C'è chi sceglie Haaland proprio perché come basta buttare la palla in mezzo e lui segna, e quindi come colui che concretizza al 100%.
3: Rispetto al ragionamento di Luigi, ci sta. Io ti ho detto, se ho velocità, strappo, tecnica, non certo a livello di Mbappé, vado a prendere Haaland, che anche se gioco un calcio antico, arcaico, ma magari non moderno, butta una palla dentro, cioè quello è un gigante, è il più forte del mondo,
1: assolutamente.
3: Ti traduce in gol tutto quello che passa dentro l'area di rigore. Però sono d'accordo anche con Paolo, poi alla fine il calcio è più vicino al gioco del calcio Mbappé, più di quanto non lo sia Haaland, con tutto il rispetto.
1: Però stiamo parlando veramente, vedi, poi è bello perché parliamo di quei calciatori che insomma che ci regalano perle, ecco, c'è poco da fare. Ieri è stata la giornata proprio di questi
3: Mbappé non è molto distante da Messi, tra l'altro Messi ha raggiunto questo obiettivo del marcatore all time, ha agganciato Klose, ha giocato 24 partite e se ne ha fatti 16. E Mbappé ne ha fatti, se non vado errato, 14 in 15 partite.
1: Sì,
3: è una media impressionante.
1: E vabbè, poi c'è Marco, dice: come si fa a scegliere Haaland? Mbappé tutta la vita. E vabbè, ma ognuno sceglie quello che vuole. Insomma, è bello del gioco, è proprio questo. Ci stiamo per salutare, però voglio un attimo chiedere una cosa a Paolo Poggi. Paolo, 25 anni fa la Roma era campione d'Italia,
4: mamma mia,
1: C'hai un ricordo quando ti ricordi quel momento? Tu sei fatto parte di quella rosa, di quella storia.
4: Io mi ricordo quello, io mi ricordo di aver fatto parte di quella rosa perché li guardavo, li guardavo perché erano forti. Facevo un primo riferimento agli allenamenti, a quello che si vede durante la settimana. Io quella squadra me la sono gustata perché io ho giocato poco o niente in quella stagione, ma ho avuto il privilegio di giocare con della gente che quando si allenava faceva veramente vedere delle cose straordinarie. Era veramente il caso in cui se non ti allenavi al 100% facevi figure di merda, per cui con quella squadra io mi sento un privilegiato aver potuto giocare e poi vabbè hanno ottenuto quel che meritavano, ecco. La Roma ha ottenuto quel che si meritava in quella stagione.
3: Beh, ho tenuto pure tu, perché non ti...
4: Sì, hai ragione. Però anche però se... io lo dico proprio perché me la son gustata quella stagione a vedere dei giocatori straordinari, non solo tutti i fuoriclasse che è facile ricordare, certo. ma anche tutto il resto della squadra che magari dei quali ci si ricorda meno, ma che in quella stagione ha dato un contributo straordinario.
1: Senti, ma Capello com'era?
4: Capello era un vincente. Cioè lui interessava la sostanza, certo. Poche chiacchiere, tanta sostanza, cioè andava al concreto, lettura delle partite straordinarie. Bene, cioè, bello. Il campionato, la Roma ha cominciato a vincerlo nel finale della stagione precedente, quando le cose andavano malissimo e quando Capello ha deciso che Trigoria doveva essere rinnovata,
1: sì, sì.
4: E Trigoria doveva essere fatta nuovo, doveva essere un gioiello, ecco, in quel momento ha cominciato a vincere il campionato.
1: Io cito un po' qualche nome: Cafu, Zago, Zanetti, Assunção, Aldair, Di Francesco, Nakata, Montella, Totti, Emerson, insomma ragazzi, Tommasi, Battistuta, Samuel, voglio dire Del Vecchio, che è stato fondamentale anche lui, insomma ce ne sono veramente, era una Roma forte forte forte, Stefano.
3: Ma no, in quel periodo poi anche Gigi, cioè in quel periodo c'erano 5-6 squadre e poi vince il titolo.
1: Sì. Erano le sette sorelle, no? Vi ricordate?
3: Sette sorelle, ma sei fortissime, tutte sette, forti.
1: Sì.
3: Anche la Fiorentina, Parma, Milan, Inter, Juve, Roma.
1: Erano campionati vinti con veramente, ci devi mettere tantissimo, perché i confronti erano...
3: La Lazio l'anno prima, poi la Roma, poi la Juventus 5 maggio, la Udine, che sembrava una partita così, e poi Lazio-Inter...
1: È vero. Vabbè, ho approfittato della presenza di Paolo per questo ricordo e di 25 anni fa, poi noi ci ritorneremo più avanti. Paolo, grazie.
3: Ciao Paolo.
1: A presto, grazie, un abbraccio, grazie.
2: Ciao Gigi, ciao Arturo, grazie.
1: Io voglio salutare Paolo. Grande Arturo, lo sai prima che cosa abbiamo fatto? Tu non te ne sei accorto?
2: No. Ma
1: quando mi hai chiamato, io ti ho risposto in diretta perché già stavo in diretta.
2: Ah, hai capito? Bello.
1: Mi hai salutato e ci siamo dati l'appuntamento alle 14. Capito?
2: Che spettacolo!
1: Grande Arturo. Arturo, ti abbraccio forte come sempre.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Ciao Stefano, ciao Arturo. Ciao a tutti.
1: Gigi, grazie come sempre anche a te.
2: A
1: ci sentiamo più avanti. Un abbraccio.
3: Ci vedremo presto a Parma. Gigi.
1: Sì, dobbiamo andare a Parma. Un giorno ci andremo. Ciao, Gigi. Un abbraccio. Break per noi, torniamo subito.

0: Il calcio di Maradona e il calcio di Messi sono due tipologie di calcio diversi. Una volta giocava in modo diverso, ora è molto più veloce e non si sa se gli stessi giocatori come si sarebbero ambientati nelle tipologie di calcio. Quindi non si possono fare paragoni, è solo una questione di diciamo apprezzamento di un giocatore o di un altro.
1: Il calcio. Allora Stefano, siamo rientrati, vedi, continuano con tanti messaggi, Stefano, su
2: beh,
1: questo
2: è vero quello che dice il nostro ascoltatore.
1: Confronto. Sì, però ti posso dire una cosa, è vero che dal punto di vista, diciamo, del confronto, confrontare giocatori di epoche diverse, tutto quello che comporta, non sarebbe giusto, però poi è l'essenza dello sport e dei duelli, dei confronti che ci sono in tutti gli sport, no?
2: Quello sì, però cioè, il calcio di 30 anni fa non è uguale a quello che...
1: Lo so, però ti viene da confrontare il talento, sì, la bravura dei due, la professionalità.
2: Messi e Maradona, due grandi interpreti di ere diverse. Poi Maradona è Maradona, insomma.
1: Certo, assolutamente, non si discute. Aspetta che vado a dare il buon pomeriggio a Ciccio Baiano.
2: Ciao,
1: ben
2: Ciccio.
1: Trovato.
3: Ciao.
1: E guarda,
3: ciao,
1: che qui abbiamo iniziato subito forte oggi, preparati.
3: Col botto,
2: Non è dire a Ciccio di Maradona. Perché...
1: beh, però adesso gliela faccio la domanda pure a lui.
2: Giocava con le scarpe di Maradona.
1: Lo so, ce l'ha raccontata una volta questa? Bellissima. Sì, ce l'ha raccontata a Storie di Calcio, tra l'altro all'epoca fatta da Francesco Tringali. C'è anche con noi, lo ringrazio tantissimo, Francesco Nicolato, agente FIFA, espertissimo di calcio portoghese, perché abbiamo subito una curiosità da chiedergli tra poco. E lo salutiamo. Ciao Francesco, ben trovato.
2: Ciao.
4: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però vi devo portare dentro anche a voi su questo tema che noi abbiamo aperto nel blocco precedente, io e Stefano, con un'altra giuria di calciatori. Ciccio, qui io ho fatto la domanda dopo la tripletta di ieri sera, è lecito anche chiedersi se Messi è il più forte di sempre. Lo so che tu sta cosa, però insomma, a 39 anni raggiunge close nei gol realizzati al mondiale, lo supererà sicuramente, perché insomma ha ancora altre partite in questa competizione. 39 anni, segna dei gol pazzeschi, il primo e l'ultimo sono del Messi proprio prima maniera. E allora la domanda nasce spontanea, come diceva qualcuno.
3: No, è giusto, la domanda è quella che si fanno tutti, no? Chi è stato il più grande nella storia del calcio? Io dico sempre, ho avuto la possibilità e l'onore di allenarmi e di giocare con Maradona, non ho avuto questa possibilità con Messi, però ritengo che stiamo parlando di un giocatore. Messi si allena tutti i giorni, Maradona non si allenava mai e ha fatto quello che ha fatto.
1: Ah, ecco.
3: Se fosse allenato tutti i giorni probabilmente avrebbe fatto, non si sa cosa avrebbe fatto, però dico che bisogna avere grande rispetto per questo alieno che è Messi, perché non è un giocatore come tutti gli altri.
1: Sì.
3: Sicuramente è nei primi posti, primo, secondo, terzo nella storia del calcio mondiale.
1: Certo.
3: La fortuna l'ha avuto l'Argentina, che ha avuto il primo e il secondo, o il primo e il terzo, o il primo che sono tutti e due argentini.
1: È vero, anche questo è vero. Loro hanno avuto sicuramente un grande dono, una grande fortuna. Allora, prima di sentire Francesco Nicolato, do anche il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
5: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio. Ciao.
1: Abbiamo aperto un po' con i giochi, i confronti, che sai che a me piacciono molto, e quindi ad arrivo pure da te. Francesco Nicolato, qual è il tuo pensiero? Che poi insomma, tu essendo esperto di calcio portoghese, è chiaro che poi il pensiero va anche a CR7, che anche lui è prossimo al debutto, anche lui insomma colleziona record e vittorie, stiamo parlando di un altro grande.
4: Ma guardi, io su questi argomenti entro molto poco. Questa domanda una volta l'ho fatto Ottavio Bianchi, che ha allenato Maradona, e lui mi ha detto non sono domande da fare. E io concordo, perché qui stiamo parlando di fenomeni, e come dire, preferisci Picasso o Modigliani? Sono due extraterrestri del calcio, Messi e Maradona. E io personalmente, ma perché ho vissuto di più anche questa mia generazione, Messi più vicino a me, dico Messi perché è stato il giocatore ideale per il Barcellona, che è stata probabilmente la squadra più importante a livello di club nella storia, insieme al Milan di Sacchi. E quello che ho visto fare a Maradona a Messi è eccesso, ma perché era il giocatore giusto per quel tipo di Barcellona. E Maradona è stato il giocatore incarnato in modo ideale per quel tipo di Napoli, per quel tipo di realtà, un tipo di personalità molto estrosa, molto determinata, che per quello che è stato anche il suo vissuto argentino rispecchiava l'indole di Napoli.
6: Certo.
4: Quindi quello che a me ha colpito di più di Maradona fosse questo tipo di spregiudicatezza a livello di personalità. Però io ritengo che ognuno è chiamato a ottimizzare il momento storico che vive. Credo poco in queste comparazioni, perché se andiamo a vedere tutti i record che ha fatto Messi, tutto quello che ha vinto, la continuità di prestazioni e di gol che ha avuto per più di 20 anni di carriera, Maradona non li ha avuti, ma dice poco. Certo. Uno dei miei preferiti è George Best, a 18 anni ha vinto tutto, ha detto io sono già stufo perché se questo è il calcio mi annoio anche, quindi sono discorsi molto relativi. Poi bisogna vedere gli scorsi infortuni, Messi soffriva di nanismo, quindi anche dal punto di vista della sensibilità, della crescita, ha dovuto affrontare determinati step, determinate problematiche che Maradona non aveva, quindi in questo tipo di classifiche nemmeno mi metto a pensarle, le lascio a voi.
1: Lorenzo Di Benedetto, arriva un messaggio: però la grandezza di un giocatore è data anche da quello che fa fuori dal campo. Detto questo, 86-90 Maradona è stato immenso, purtroppo solo per 4 anni, stare a questi livelli per 20 anni come Messi non è umano. Questa, la differenza sugli anni, pure questo qualcuno lo ha sottolineata, Stefano.
2: No, ma
1: però...
2: bene, Francesco, sono storie diverse, però insomma Maradona, ripeto, come ho detto prima, spostava le montagne. Messi non abbiamo questa controprova, cioè Messi ha avuto una carriera di primissimo livello sempre, e Maradona, qui abbiamo Ciccio, ha conosciuto i vicoli anche di una carriera, insomma voglio dire, Maradona dall'inferno ti portava in paradiso. Messi non lo so se aveva una squadra magari...
4: Ma sono due personalità diverse, poi vedi
2: sì,
4: Messi,
2: no, però sono due imprese diverse, cioè Maradona sì, era forte con una squadra forte, Maradona era una squadra, anche una squadra mediocre.
1: Meno forte, certo.
2: Messi non l'abbiamo visto
1: con una squadra mediocre. L'86 l'Argentina non era...
2: Nel 90 non ne parliamo.
1: Sì, sì, sì.
2: Nel 90 non ne parliamo. Io invito tutti a leggere l'11 dell'Argentina, con tutto il rispetto e l'amore che ho nei confronti di questo paese. Insomma, ci sono giocatori che devono ringraziare, non lo so, di aver giocato una finale di un mondiale. E Maradona ne ha portati lì. Cioè, non è un modo di dire. Maradona ti portava dall'inferno in paradiso. Messi, non lo so, non c'ha mai, non c'abbiamo questa controprova. Per Messi non ha mai giocato nel... non lo so in che squadre ha giocato, dici? Nel Napoli, Messi, con tutte le... Napoli è diventato grande grazie a Maradona. E Messi ha giocato nel Barcellona, poi adesso gioca a Miami, e in Argentina ha avuto 5 tentativi, 6 tentativi, dove alla fine io mi ricordo, ho vissuto i mondiali, i tifosi non ne potevano più a un certo punto, non ci credevano più, era l'uomo più criticato della selezione,
1: perché
2: cioè,
1: aveva il paragone con Maradona,
2: perché caratterialmente, esatto, lo vedevano un pochino, non è possibile, anzi Tevez era l'idolo della tifoseria, cioè non incarnava niente di argentino. E invece poi la storia meravigliosa di Messi, che ha messo, certo, tutti d'accordo, ha detto, oh, certo, io sono più forte di tutti, adesso lo dimostro. Però è stato un percorso eccezionale. Io ti ho detto Messi lo premio,
1: sì,
2: però Maradona secondo me non è da decontestualizzare, cioè Maradona è,
1: ok,
2: è e sarà sempre, cioè quello che ha fatto Maradona
4: sono due fenomeni assoluti,
2: sì, quindi. Francesco, però Maradona, cioè, come si dice, no? Faceva uscire il sangue dalle rape, nel senso Messi non lo so,
4: no,
2: non l'ho mai
4: capisco,
2: visto,
4: però, ripeto,
2: cioè Messi io non l'ho mai visto in difficoltà. Maradona è tutta una difficoltà, è stata la sua, adesso la sua vita, anche voglio dire,
4: perché sono anche due vissuti diversi,
2: due vissuti
4: però
2: diversi, però sul campo
4: come leader,
2: Maradona trasformava squadre normali in squadre,
1: voglio,
2: non lo so, che arrivavano fino in fondo, perché? Perché poi diceva, ma c'è Maradona là.
4: Chiaro, però per assurdo Maradona non ha reso a Barcellona, vedi, sono due giocatori con personalità.
2: Ma non ha reso a Barcellona perché lì ha cominciato a prendere quel vizio che lo ha devastato.
4: Però Napoli poi
2: e dicevano che Schuster era, e dicevano che Schuster, lui diceva, ma voi siete tutti matti. Cioè, era ragazzino, si sentiva più forte di tutti, non lo poteva dire perché poi Ciccio l'ha conosciuto, era di un'umiltà incredibile, però insomma parliamo di calcio, parliamo di campo, preferivano Schuster a lui, lo dice, c'è qualcosa che non va, hanno discusso, hanno litigato con Schuster, lui aveva una personalità devastante, tra l'altro era anche incazzato che non aveva convocato Menotti nel 78.
1: Vero.
4: Però quello, cioè, che ho detto prima, siccome Maradona si esaltava in quel tipo di difficoltà, Napoli è stato il suo luogo ideale.
1: Capito? Fatemi sentire anche
4: la mia spiegazione.
1: Cioè, no, no, ma ci mancherebbe, è bello raccogliere proprio le opinioni di tutti. Voglio sentire anche quella di Lorenzo, di Benedetto. Lorenzo.
5: Io ascoltavo, cioè sono tutte cose giuste quelle che sono state dette, però è un po' come fare il paragone Maradona-Pelé, no? Sono due cose completamente diverse. Allora dice, però Pelé è rimasto tutta la sua carriera in Brasile. Sì, però comunque andava al mondiale e li vinceva quasi da solo. Però il Brasile era più forte, no? L'Argentina era meno forte. Cioè bisogna capire anche il momento storico dove si vive, perché per esempio Pelé e Maradona non avevano da gestire tutto ciò che viene fuori dai social, l'essere sempre al centro dell'attenzione. Cioè, i social ci hanno rovinato la vita, no? Non ci nascondiamo, a tutti, dico a tutti, dal primo all'ultimo, noi compresi. Maradona queste cose non le doveva gestire. Maradona poteva fare le sue scappatelle serali perché non c'erano i mezzi tecnici che ci sono oggi. Poi se si valuta la carriera devi dire Messi per forza. Se però valuti il valore assoluto, giocatore prime nel suo momento migliore di forma, allora se la giochi, capito? Però è cambiato troppo, cioè sono paragoni che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, perché è complicato, cioè, è già complicato paragonare Messi a Cristiano Ronaldo, no? Che hanno vissuto nella stessa epoca e comunque non si trova chi ti dice che è meglio Messi, cioè, chiaro, trovi chi sta dalla parte di Messi e chi sta dalla parte di Ronaldo, ma soltanto per preferenza personale, perché non puoi dire che uno è meglio dell'altro. Cristiano Ronaldo è partito che aveva più limiti e ci ha lavorato sopra, è diventato una macchina.
1: Ha lavorato tantissimo, è vero,
5: Messi,
1: verissimo.
5: Però sì, tutti i problemi fisici che ha avuto quando era bambino, che alla fine è andato al Barcellona perché era l'unico che... gli unici erano quelli del Barcellona
1: che ci credevano, che
5: pagavano le cure. Quindi cioè, ci sono talmente tante cose da dire che è impossibile, dai, fare... Paragone.
4: Cioè, a mio parere giudicare e limitare la grandiosità di questi atleti, quello che ognuno di loro ha vissuto, per quello che era chiamato per vocazione.
1: Certo, però sappiamo benissimo che poi il calcio ti porta a fare questi paragoni, che sono secondo me anche una parte che ci consente in maniera anche di...
2: No, ma io ho detto Messi per quello che ha rappresentato, sono d'accordo con Francesco, poi separiamo l'epoca e i momenti storici, però Maradona... gli davi cinque giocatori buoni, diventavano tutti forti.
1: Basta leggere le alcune formazioni.
2: Però è una bella differenza.
1: Sì. Ciccio, vuoi aggiungere qualcosa tu? E poi ho una curiosità da chiedere.
3: No, non aggiungo nulla, perché avete detto già tutto voi. È normale che se chiedi a quelli della mia epoca chi è più forte, Messi o Maradona, diranno Maradona. E se lo chiedi adesso, ovviamente c'è gente che neanche l'ha visto Maradona giocare e dirà Messi. Normale che quello che vedi adesso è sempre meglio di quello che è stato.
1: Guarda Ciccio, penso una cosa, avendoli visti tutti e due, secondo me Messi è quello che come talento si è avvicinato di più. Poi
3: siamo lontani, perché ovviamente se si
1: no, come talento puro, talento puro, ecco, come talento puro, Messi secondo me si è avvicinato molto a Maradona, come talento puro, poi
3: molto vicino, molto
1: alcuni gol sono simili, alcuni gol sono proprio identici nella fattezza. Lo ha ricordato tantissimo, poi anch'io ti dico, anch'io scelgo Maradona. Però Messi, ragazzi, è un
3: per fare una battuta, sinceramente, da allenatore li avrei venuti tutti e due nella mia squadra.
1: Sì. Senti, vado un attimo, invece voglio parlare anche un po' di Milan, perché c'è una curiosità da chiedere a Francesco Nicolato. Però Lorenzo, parto da te, anche Kroos non farà parte della squadra, della struttura di questo Milan. Al momento Amorim è solo, arriva lui, ecco.
5: Considera che ieri non c'era nessuno, quindi già che ci sia l'allenatore è già tanta roba in casa Milan. No, a parte le battute, sì, pare, cioè, in Germania scrivono, la Bild scrive che è stato Rojka a dire di no al Milan, però stiamo cercando di capire se poi in realtà è l'Eintracht che si è messo di mezzo, perché il Milan e il dirigente avevano quasi trovato un accordo, quindi sarebbe una rottura difficile da spiegare. Dall'altra parte l'Eintracht, un po' infastidito, no, da questo accordo quasi trovato, ha detto benissimo, è sotto contratto con noi, se lo volete sono 10 milioni di euro. E quindi chiaramente figuriamoci, il Milan non avrà tanti soldi neanche per far mercato, figurati se può pagare un direttore sportivo 10 milioni di euro. Quindi comunque cerchiamo di capire quale sia il motivo del no, però è arrivato un altro no e quindi si aggiunge a quello di Rangnick. E questo Milan che vuole per forza di cose andare a prendere solo stranieri, vediamo chi va a prendere
1: Chi va a
5: adesso.
1: prendere?
5: Sono tutte scelte abbastanza discutibili, però vediamo poi come va la stagione.
1: Nicolato, vengo da te in quanto conoscitore del calcio portoghese, la scelta di Amorim e poi a questo punto, insomma, lui è molto carico, ha detto che non vede l'ora di cominciare giustamente questa nuova avventura. Un tuo pensiero, conoscendolo e seguendolo, che cosa ci dobbiamo aspettare? Che messaggio possiamo mandare adesso ad Amorim? Che tra l'altro mi domando anche da chi verrà accolto, caro Stefano, perché qua al Milan non si capisce chi c'è, insomma, Francesco.
4: Parto sempre da un presupposto: società forte, allenatore forte, al di là di chi chiami. In questo
1: Certo.
4: momento, come avete detto voi, c'è una società, c'è un fondo, c'è un referente finanziario, ma chi è il direttore sportivo in questo momento? Il
1: Nessuno.
4: problema grande è questo qui, che Amorim, io l'ho anche conosciuto in Portogallo, è un'ottima persona prima di tutto, è un grande professionista perché allo Sporting veramente ha fatto cose importanti. È andato allo United con molta convinzione e motivazione perché chiaramente è uno dei primi tre club più prestigiosi al mondo, perché lì ha trovato una situazione societaria molto confusa. E poi è un tipo di allenatore che non si addice alle caratteristiche storiche degli allenatori che hanno vinto con il Manchester, perché ogni club porta con sé una propria educazione, dei propri valori, una propria filosofia calcistica. Ora bisogna capire se il tipo di gioco posizionale, soprattutto perché Amorim normalmente parte dall'1-3-4-3, si addice alle caratteristiche di questa rosa e la filosofia di gioco del Milan, che passa da un anno di Allegri a un modo di giocare completamente opposto, quindi serve anche del tempo per far crescere la squadra. Però storicamente il Milan quando è che ha vinto? Se andiamo a fare un'analisi, ha vinto con allenatori italiani: Rocco, Sacchi, Capello, Ancelotti. Forse la parentesi Lidl è l'unica in cui uno straniero ha fatto qualcosa, ma tutti gli altri esperimenti, Tabarez, Terim, Fonseca, tutti quelli che sono arrivati dopo non hanno ottenuto
1: Ossessa ha vinto
4: risultati.
1: la
4: Sì,
1: Supercoppa.
4: vabbè, una è già in un contesto societario complicato. L'ultimo allenatore che ha vinto lo scudetto è Pioli. Quindi io obiettivamente per contestualità avrei preso Italiano perché conosce già la filosofia del club, conosce comunque la cultura italiana. Amorim lo stimo molto, però la mia sensazione è che se non c'è una visione societaria chiara va a prendersi un altro grosso problema.
1: Stefano e Ciccio Baiano, che ne
2: Sì,
1: pensate,
2: tutto
1: Stefano?
2: corretto quello che ha detto Francesco, però sono un po' in disaccordo sul fatto che è vero, società forte, squadra forte, non ci sono
1: Certo.
2: dubbi, però quando non c'è la squadra forte è meglio avere un allenatore più forte della squadra, della società che non
4: Sì,
2: c'è.
4: però andiamo a
2: Quindi
4: vedere quanto
2: Conte,
4: sono
2: un
4: successo Milan
2: accentratore,
4: negli
2: in
4: ultimi anni. Un
2: queste
4: attimo, Stefano.
2: situazioni, secondo me queste situazioni tipo mia, serve un accentratore, un allenatore accentratore che ha queste caratteristiche, che può darti una mano. Per un po' ammantare, nascondere tutte le
1: Ok.
2: difficoltà che ha la società che ancora non è strutturata. Quindi farei questa piccola grande eccezione. Cioè, ci sono delle soluzioni. Cioè, Milan, però certamente Conte non ci va, non ci andrebbe mai.
1: No, non ci
2: Ha
1: andremo in questo momento.
2: ragione, ha straragione Francesco, la penso come lui, società forte, poi squadra forte, però una società diciamo più o meno così, non all'altezza della situazione, però con un allenatore forte. E non bravo, cioè ancora più di bravo, può fare la differenza, che è accentratore.
1: Ciccio?
3: Ma al di là che c'è un po' di casino al Milan, è sotto gli occhi di tutti. Ma la cosa buffa è che non c'è una società forte, ma in più si costruisce prendendo prima il direttore sportivo e dopo l'allenatore, perché se la società prende perché poi il direttore sportivo e l'allenatore lavorano insieme, dovrebbero lavorare insieme, ma se tu prendi l'allenatore e poi dopo prendi un direttore sportivo che la pensa completamente
1: Esatto.
3: in modo diverso dall'allenatore, praticamente c'è subito casino, no? E allora nel calcio si devono fare le cose come si deve. E si dice presidente, poi prendi direttore sportivo e poi il direttore sportivo sceglie insieme alla proprietà il direttore sportivo e l'allenatore. Qui è stato fatto il contrario, ma perché c'è confusione, non si capisce niente. Adesso, come avete detto voi, arriva l'allenatore, non so quando, ma chi lo va a prendere?
1: Cioè, ma qualcuno ci andrà. Io ho fatto giustamente una battuta proprio, no, che certifica il momento Inter, sono d'accordo con te, Francesco, momento Milan, perdon, sono d'accordo con te, è un momento di grandissima confusione, tant'è che qualcuno dice ma è veramente il Milan quello che stiamo vedendo, perché insomma cosa che non avevamo sinceramente mai visto.
3: Cioè, stiamo parlando del Milan, con tutto il rispetto di tutte le società d'Italia e nel mondo, ma stiamo parlando del Milan.
1: Sì, sono d'accordo.
3: Sembra una barzelletta, ragazzi. Io sai, sono lontano dal Milan, ma io mi metto nei panni di un tifoso del Milan e vede questo casino, cosa si deve aspettare. Poi nel calcio può succedere tutto. Il Milan,
1: certo. Guarda, ci sono tutto, però. Certo. No, assolutamente. Lorenzo, delle domande ti chiedono ad esempio se il direttore sportivo dell'Eintracht non può dimettersi se vuole venire al Milan, la domanda ti fanno?
5: Ma si può dimettere, sì, si può dimettere, però il contratto ce l'hai, insomma, ci sono delle penali da pagare, non so quanto li possa convenire fare una cosa del genere, però insomma questo per dire, cioè se il Milan perde la testa dietro a Kroos dell'Eintracht Francoforte siamo a niente totale. Cioè,
1: ma c'è un'alternativa, Lorenzo?
5: L'alternativa ci sarà, ma vediamo chi la sceglie. Cioè, è tutto un disastro totale in casa Milan. Cioè, lo ha detto Ciccio poco fa e lo ribadisco, l'abbiamo detto tante volte, ma come fai a prendere un allenatore prima di un direttore sportivo? Cioè, sono cose fatte completamente al contrario. Ma è una società, ma è roba da dilettanti questa, e quindi veramente qualcuno dovrebbe metterci la faccia. Cioè, il cardinale Ibrahimovic che a commentare le partite del mondiale in America, cardinale non si sa dove sia, il giorno dopo una partita persa col Cagliari che ti è costata la Champions League, fai fuori quattro persone senza sapere in nessun modo in che modo rimpiazzarle. Cioè, l'abbiamo fatto il paragone con la Juve, no? La Juve come lì lo aveva fatto fuori, tant'è che noi l'avevamo detto e non riuscivamo a capire per quale motivo fosse ancora dentro la Juventus. E il motivo era semplice, che la Juventus fino a quando non ha chiuso con Carnevali ha trovato l'accordo con Sassuolo e con Carnevali per prendere il sostituto di Comolli, ha fatto finta di andare avanti con Comolli. Cioè, l'hanno presentato all'anniversario al ricordo dell'Eisel,
1: sì,
5: l'hanno
1: mandato
5: a parlare di fronte alle telecamere, cioè hanno fatto una finta totale per comunque lasciare un ambiente tranquillo. Il Milan che ha fatto? Ha preso, ha cacciato tutti e non sanno da che parte cominciare per rifare un organigramma, cioè, ma una roba veramente gravissima.
1: Francesco, senti, ti chiedono che tipo di calcio pratica Mourinho nello specifico e poi ad esempio scrive un altro ascoltatore, a Lisbona ha fatto bene perché aveva un centravanti da 50 gol a stagione che aiuta sempre, al Milan il centravanti ancora non c'è.
4: Il Milan ha una buona rosa, hanno anche speso molto e anche più dell'Inter negli ultimi anni sui trasferimenti. Il problema è che fanno un puzzle da album Panini più che una squadra con anima, primo problema. Poi anch'io un allenatore come Conte lo prenderei, il problema è che non viene in questo caos.
1: Sì, sì.
4: E l'altro discorso di Amorim, mi viene un dubbio, a meno che a Ruben non sia stato detto che fa il manager all'inglese, quindi va a centrare due cariche, gestione mercato più gestione sportiva, e magari porta degli uomini di sua fiducia sul lato sportivo. Poi però c'è sempre la presenza ingombrante di Ibrahimovic che non si capisce che ruolo fa, cosa fa, che rapporti ha con i giocatori. Perché Allegri è un ottimo allenatore, quantomeno lo ha dimostrato negli ultimi anni, e l'anno scorso è dell'assurdo come siano usciti dalla zona Champions, probabilmente in spogliatoio, anzi sicuramente ci sono stati dei problemi negli ultimi mesi della stagione, ma è una cosa assurda uscire dalla Champions in maniera, soprattutto con un allenatore come Allegri, che comunque è uno dei migliori a livello italiano, anche europeo. Sul discorso di Amorim, lui predilige il gioco posizionale, quindi è una scuola che parte molto dalla costruzione dal basso, cerca molto il fraseggio per andare, è, diciamo così, è una versione modernizzata di quello che potrebbe essere il possesso palla di Guardiola. Però per farlo, come l'ha avuto lo Sporting, perché al di là del fatto che ha vinto ma ha anche espresso un calcio di alta qualità e ha anche lanciato molti giovani, basta vedere le plusvalenze che lo Sporting ha fatto, e è riuscito a abbinare le due cose, estetica e efficacia. E bisogna vedere, ripeto, se al Milan trovi giocatori idonei, se che tipo di ambiente trova, prima di tutto rimotivare, rilanciare l'ambiente, far fuori quei giocatori che non sono funzionali prima di tutto lo spogliatoio all'anima di squadra, e poi da lì si va avanti nel capire. A Manchester era partito col 3-4-3, poi si è riadattato alla difesa 4 perché ha visto che quel tipo di gioco
6: non lo poteva farlo, certo.
4: E soprattutto in Premier League, dove i ritmi di gioco sono elevatissimi e la pressione è molto elevata in modo continuo.
1: Bene, io mi devo fermare. Francesco Nicolato, grazie per essere stato con noi.
4: È stato
1: un piacere, grazie, buon lavoro a,
2: ciao,
1: a Francesco. Voglio ringraziare anche Lorenzo Di Benedetto. Lorenzo, grazie, a domani.
5: Ciao, ragazzi,
1: come sempre.
5: Ciao,
1: buon lavoro a tutta la redazione. Ciao. Ciccio, ti sto per salutare, però ti faccio fare una scelta da allenatore. Se oggi ti dicono che devi scegliere uno nella tua squadra tra Haaland e Mbappé, chi scegli?
3: Ma devo scegliere per forza?
1: È per forza. Io sono presidente e ti dico: guarda, te ne posso comprare uno. Tutto
2: vedi, però Ciccio ti ha risposto da allenatore. Dipende.
3: Mamma mia. Ti devo dire... Haaland.
1: Vuoi centravanti?
2: Vedi, Ciccio è diventato proprio allenatore.
3: Ma Haaland perché...
2: Ma Ciccio, perdonami però. Ti saresti divertito di più con Mbappé o con Haaland in campo?
3: Con Mbappé.
1: Vedi, grande, grande.
2: Poi dopo, però, matura
1: fa l'allenatore.
2: Mo c'è una certa età, ci stiamo invecchiando e quindi...
3: il fatto che questo
2: uno è più equilibrato.
3: E mi va in Sardegna a fare i bagni prima di una partita... Mi farebbe rizzare i capelli in testa, poi arrivo l'attacco al muro, capito?
1: Grande Ciccio.
3: È tre frigoriferi, no?
2: Quanto era forte, sì. Ciccio,
3: una cosa aiutare.
1: Vabbè, dai.
2: Quanto eri forte, Ciccio mio.
3: Sì,
2: vabbè,
3: grazie.
2: Dai.
3: Un abbraccio
1: Ciccio grande, grazie come sempre.
2: Ciao,
1: un abbraccio forte. Roberto ci scrive: cari amici, io non ho mai visto Messi fare un gol di testa saltando oltre i due metri e mezzo.
2: Roma, finale di Champions League, CR7, la Pulce... Barcellona, Manchester United.
1: Però aspetta, lui dice: i gol che ha fatto CR7 la Pulce se li sogna. Ciò non toglie che ha fatto pure lui bellissimi gol, ma soprattutto come di Broman. Allora io ti rispondo, Roberto, che io non ho mai visto fare a CR7 i gol che ha fatto Messi.
2: No, ma finiamo.

0: Ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccher e Stefano Impalumeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vado a dare subito il buon pomeriggio di corsa a Gianni Walter Bezzi, che lo saluto. Ciao Gianni,
1: ciao,
0: ben trovato.
1: Gianni.
2: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
0: Con noi c'è anche Gianni Beppe Pancaro, che saluto ciao, con Beppe. Grande affetto. Ciao Beppe, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, sentite, vi leggo questo messaggio e poi andiamo su un paio di temi che voglio affrontare con voi, però questo messaggio mi piace perché oggi è nato, lo dico a Gianni e Beppe Pancaro, è nato molto il confronto, diciamo, dopo i tre gol di Messi, se la domanda che abbiamo fatto se Messi può essere considerato il migliore di sempre, quindi tutta la disputa, i confronti che sono venuti fuori. C'è questo messaggio di Marco che mi piace, ve lo giro e vi lascio esprimere a voi un pensiero velocissimo, e dice: su questi paragoni io risponderei così: CR7 è stato il più grande giocatore di calcio, ma Messi come Maradona sono il calcio. Questa è, ritiene lui, la differenza. E ci saluta Marco da Torino. Gianni, sei d'accordo o la pensi diversamente?
2: Ma no, io la penso, devo dire, diversamente, perché ritengo Cristiano Ronaldo un campione assoluto sotto tutti i punti di vista, e quindi può essere messo su quel podio dove stanno anche Messi o Maradona, insomma, perché
0: lo metti davanti tu, Gianni, lo metti davanti a loro?
2: No, davanti no, perché poi comunque sia, insomma, cosa vuoi dire, è gente che ha giocato sei mondiali. Cristiano Ronaldo, diciamo, insegue questo record di aver segnato in tutti i campionati del mondo. Messi ha raggiunto ieri sera Close, però non è riuscito a segnare nel mondiale del 2010, ha vinto più palloni d'oro rispetto a Cristiano Ronaldo, però parliamo di due campioni assoluti, per cui io l'unica cosa che posso dire, che mi permetto di dire, è questa: che forse io una spanna superiore la do sempre a Maradona, che ha giocato un calcio più difficile, un calcio dove... Poi su questo sentiremo anche il parere di Beppe, che saluto con affetto, Beppe Pancaro. Dicevo, il Maradona che è stato praticamente un giocatore che ha giocato in un calcio molto più duro. Cioè, ieri sera Messi ha fatto tre gol, ma zero marcature. È stato completamente libero di calciare.
0: Tu dici le marcature facevano la differenza, insomma.
2: Anche beh, ricordiamo solo le partite con l'Italia, Gentile.
0: Venavano come matti, insomma.
2: Pezzato una gamba a Maradona, ma questo
0: è vero.
2: Per me la sottile differenza.
0: Molto sottolinea, insomma, anche la diversità di calcio. Gianni Bezzi, Beppe Pancaro, ti faccio rispondere anche a te.
3: Allora, io ti dico che sicuramente Cristiano Ronaldo è stato un campione, però Messi fa parte di quei fenomeni unici che nascono una volta ogni 100 anni, e secondo me lo metterei insieme a Maradona e a Pelé.
0: Ah, vedi, tu lo metteresti con Maradona e Pelé. Benissimo, mi segno anche questa. Allora, c'ho un paio di cose che voglio affrontare con voi, perché poi stiamo anche aspettando l'arrivo di un altro amico tra poco. Però voglio partire un attimo, Stefano, approfitto della presenza sia di Beppe Pancaro che di Gianni, dal momento Lazio. Gianni, dobbiamo aggiungere anche tutto quello che è stato il no del Flaminio, che lo uniamo a tutto quello che è successo in queste settimane, a diciamo al rifiuto di abbonamento da parte del tifo organizzato, alle disdette TV, al mercato a saldo zero, e quindi se non si vende qui non si può fare mercato. Fallimento totale, siamo di fronte ad un fallimento totale.
2: No, ma c'è una cosa in più che tra l'altro vorrei aggiungere, hai detto tutte cose, insomma, hai fatto un riassunto molto giusto, insomma, e devo dire che ci sta tutto. Però io vorrei aggiungere anche una cosa, che quando ho letto che il presidente Claudio Lotito si vuole candidare, vuole acquistare la Regina,
0: sembra che sia pure fatta.
2: Sembra sia pure fatta, 2 milioni di euro, ed è atteso a Roma, tra l'altro, credo, anche un personaggio di spicco, insomma, zona, per parlare con Lotito. E poi mi è stato detto, appunto, che Lotito sembra che voglia candidarsi alle prossime lì da quelle parti.
0: Okay.
2: E allora sto facendo tutto un ragionamento, perché poi vado a vedere Gattuso di dov'è.
0: E quindi che vuol dire, scusa?
2: che vuol dire? Che secondo me lui sta cercando di prepararsi un terreno che possa diventare anche favorevole dal punto di vista anche politico, se vogliamo.
0: Okay.
2: No? Perché
0: poi,
2: non lo so, adesso è una cosa che mi è venuta in mente. Magari è casuale. Per
0: no,
2: carità,
0: no, non lo so, però... questo non lo so. E c'è anche Franco Ordine che salutiamo, così lo facciamo unire un attimo a questi due spunti che andiamo ad affrontare. Ciao Franco, ben trovato Franco.
1: Eccoci, eccoci.
0: Allora, con noi c'è anche c'è Beppe Pancoro, arrivo subito, c'è Beppe Pancoro e anche Gianni Bezzi.
1: Mando un grande abbraccio a Beppe Pancoro, che mi manca da tanto tempo.
4: Ciao, Franco, ritrovo... è sempre un piacere sentirti.
1: Grazie.
0: Arrivo subito, Franco, da te, però voglio...
1: Io ho un ricordo molto tenero del papà di Pancoro, perché dovete sapere che nel dicembre del 2003, quindi torniamo indietro di parecchio...
0: Che bello.
1: Eravamo in Giappone a Yokohama e io ho fatto tutto la settimana giapponese in compagnia di Pancoro e del papà di Gattuso, entrambi calabresi, con i quali andavo a cena la sera e ricordo tutti e due con un grande affetto.
0: Bene. Beh, insomma, belle questi momenti. Hai approfittato anche della presenza di Beppe. Arrivo subito da te, Franco, però voglio chiedere come se ne esce da sta situazione, Stefano, perché qui è sempre peggio. Cioè, siamo di fronte, e parlo della situazione Lazio, così coinvolgiamo anche un attimo al volo Franco Ordine. Siamo di fronte ad un, io l'ho detto, fallimento totale, perché non c'è un altro modo per descrivere quello a cui stiamo assistendo.
5: Un cul-de-sac. Mi sembra che siamo dentro un tunnel, dai.
0: Dentro un tunnel.
5: Beh, insomma, anche le notizie che riguardano...
1: Ma quali sono gli sviluppi? Scusate.
5: Lo stadio...
0: Sì, anche il Flaminio, lo stadio è stato...
5: Sta diventando tutto molto difficile. Sì.
2: Gli sviluppi, Franco, sono tutti negativi. La Lazio ha il mercato ancora una volta bloccato.
0: A saldo zero, sì.
1: Ma questo però non è una novità, onestamente.
0: No.
2: Sì, ma ce l'ha, per dire, anche il Como, ce l'ha anche il Monza.
0: Che stanno uscendo tutti perché hanno ripianato, tutti quanti.
5: Il Como no, il Monza e il Sassuolo.
0: Hanno fatto aumento di capitale, quindi
5: c'è una via alternativa.
0: Lo dico, dovrebbe versare 20 milioni. Questa è la cifra.
5: Io
0: vi dico quelle che sono
5: le
0: cose.
5: Faccio fatica a fare i miei.
0: Beppe, tra l'altro, Gattuso, io non so se veramente dico, ma non è che a un certo punto pure Gattuso dice: io di fronte a questa situazione come faccio a allenare la squadra?
1: Io comincio a pensare, conoscendo tra l'altro il carattere di Rino, perché già devo dire ho ammirato il suo coraggio da kamikaze nell'affrontare una situazione di questo genere, che è già complicata, senza pubblico, senza abbonati, senza, diciamo tra virgolette, solidità economico-finanziaria. E lui però si è lanciato, devo dire, prendendosi anche giustamente il liscio e busto da parte di Gravina, che, riferito allo Tito, dice: ma come? Mi avete criticato perché avevo preso Gattuso come CT, adesso lo prendi tu come allenatore. E giustamente a questo punto bisogna dire che ha ragione Gravina. Ma al di là di questo, io non escludo che a un certo punto, se questa situazione di totale incertezza dovesse continuare, a un certo punto Gattuso come fa a impegnare il proprio nome, la propria identità, la propria carriera
0: in questa situazione,
1: in questo momento così complicato e difficile?
2: Quali occasioni aveva Franco, scusa, Gattuso di allenare?
1: No,
2: quali?
1: Hai ragione,
2: nessuna.
1: Hai ragione. Però scusami, però un conto è non avere nessuna possibilità, è un conto andare incontro a l'interrogativo più inquietante di tutti, perché a meno che nel corso del famoso colloquio che c'è stato quando lui ha fatto visita
0: a Formello, sì,
1: di Formello, gli abbiano dato, come era successo con Sarri, delle garanzie che poi non si sono rivelate esatte. L'unica cosa è questa, è l'unica spiegazione.
0: Fammi un po' chiedere anche a Beppe Pancoro un po' il suo pensiero, insomma, perché poi Beppe, tu alla Lazio hai una storia importante, hai veramente conosciuto una Lazio nel momento più bello della storia di questo club, no?
3: Sì, io penso che allenare la Lazio anche in un momento così difficile e complicato ha sempre il suo fascino.
0: Tu avresti accettato questo, anche tu?
3: E quindi sì, assolutamente, vabbè, con me è inutile dirlo, perché io per il legame che ho per la Lazio avrei accettato in qualsiasi condizione. Ma detto questo, sicuramente per Rino sarà molto molto complicato fare bene, perché per tutte le vicissitudini che sappiamo, adesso è inutile stare lì a parlarne, una su tutte, il fatto dello stadio vuoto crea dei problemi, quindi sarà molto complicato far bene, però lui è una persona molto determinata, questo l'ha dimostrato negli anni sia da calciatore che da allenatore, e forse in un momento così critico, dove chiunque secondo me insomma, sarebbe venuto, avrebbe fatto fatica, lui è sicuramente un combattente, uno che in questa situazione secondo me non si tirerà indietro.
0: Beh, saremo a vedere. Certo, una situazione, Franco, così dopo ritorno, però anche al Milan, la situazione, abbiamo, se Gattuso potrebbe rinunciare, Kroos ha rinunciato come direttore sportivo.
5: Dopo certo, Ragnic c'è chi dice no, caro
0: c'è
5: Franco.
0: Chi dice no al Milan, situazione, c'è soltanto Amorim adesso, e quindi non so se vuoi. Ma che gli diresti adesso in questo momento ad Amorim, se dovessi mandare un messaggio, Franco?
5: Immagino.
1: No, obiettivamente questo è

0: interessato, e il sospetto di alcuni media tedeschi è che l'Eintracht voglia, tra virgolette, monetizzare, e cioè prendere dei soldi per liberare questi due dirigenti. Se così fosse, secondo me hanno sbagliato indirizzo, nel senso che quelli non pagano per liberarli, piuttosto vanno a prendere altri due individuati non so come e non so quando. Il punto vero è che il povero Milan si trova con un allenatore ma senza la linea di comando dell'area sportiva,
1: che è grave.
0: Ed è già in grave ritardo per l'allenatore, figuriamoci per la linea di comando sportiva. Secondo me siamo alle premesse peggiori per un'altra stagione fallimentare.
2: Prego, detto Gianni. Molto bene, Franco. No, vorrei dire questo anche perché il Milan, voglio dire, qualche giorno fa, tra l'altro, non ha dato, mi sembra, Franco, se dico giusto, dimostrazione del significato di chi, ha fatto grande questo Milan, come Berlusconi non lo ha ricordato, che è una cosa gravissima. O mi sbaglio?
0: Sì, quella è purtroppo una diciamo conseguenza di una policy aziendale sbagliata, e comunque anche se così fosse, cioè il Milan ricorda Berlusconi il giorno del suo compleanno, e cioè il 29 settembre, e il giorno in cui ha acquistato il Milan, che è il 20 febbraio dell'86. Però io dico, come ho già scritto sul giornale, a ogni regola aziendale c'è sempre l'eccezione, e in questo caso valeva l'eccezione.
2: E poi comunque, insomma, il Milan mi sembra di dire che, appunto, che è in ritardo un po' su tutta la linea, e poi è l'unico club che in questo momento, insomma, mentre gli altri si stanno un po' più adeguando tornando su allenatori italiani, il Milan invece per esempio io dato uno sguardo oggi anche a quello che hai scritto, Franco, ha detto una cosa molto giusta, ma uno come Cannavaro non poteva anche essere preso in considerazione.
1: Per fa che?
0: Zero.
1: Ma per fare che, scusate? Per allenare il Milan?
2: Esatto.
0: No, loro hanno deciso, dopo l'esperienza italiana Tare Allegri, di ritornare al capitolo allenatori.
1: No, fatemi capire una cosa però, scusate. Voi avreste affidato Cannavaro al Milan? Milan a Cannavaro?
0: No, allora nel mio pezzo c'è scritto...
1: No, scusami, trovo, perdonami, oggi non sono riuscito a leggere tutto quanto.
0: No, vabbè,
1: Franco,
0: ma
1: scusa.
0: Non è un problema.
2: No, vabbè.
0: C'è scritto che trovo molto singolare che il calcio italiano, dopo quello che aveva fatto Fabio Cannavaro a Udine, non abbia più trovato un posto per Fabio Cannavaro.
1: Solo per farlo in
0: generale.
1: Okay.
2: Beh, poteva anche essere preso in considerazione dal Milan, perché no.
0: Guarda che la linea definita è questa qua, quella dello straniero, dell'amministratore delegato, dell'allenatore dell'area tecnica, per cui quella è la linea.
1: Quella è la linea. Beppe, che cosa ne pensi tu? È sbagliato prendere una linea di questo tipo, affidarsi magari ad un allenatore straniero? Prima noi abbiamo avuto qui un esperto di calcio portoghese, Nicolato, che ci ha detto attenzione, perché poi storicamente gli allenatori stranieri al Milan non hanno fatto benissimo. Ha elencato una serie di nomi.
3: Volta, Marco, che
1: no, no, ma
3: infatti,
1: ma io, ma no, no, ma io non ho pregiudizi, era un dato che ci riportava lui statistico, quindi non è
3: Sempre una prima volta.
1: No, no, io infatti non ho pregiudizio in questo senso. L'importante è che poi sia supportato, che ci sia tutto un discorso di struttura, che in questo momento manca. Cioè Amorim è solo, ragazzi, non ci nascondiamo. Cioè, in questo momento c'è solo Amorim. Beppe.
4: Io penso che proprio il punto centrale sia questo che hai detto tu in questo momento. Allora, io penso che i problemi del Milan e di questa proprietà nascono nel momento in cui viene mandato a casa Paolo Maldini, che era riuscito, dopo anni e lavoro, a ridare un'identità, a riportare un'organizzazione, a riportare il milanismo, a riportare anche dei risultati. Quindi, secondo me, il fatto di mandarlo via è stato un errore clamoroso. Una volta fatto quello,
0: il problema, Beppe, il problema è l'errore. tu puoi anche

0: anche mandarlo via dopo che ha fatto il quinto posto e la semifinale di Champions, lui e Massara. Ma li devi sostituire! Ma se tu invece affidi poi, come hanno fatto in quella circostanza, a Furlani che di calcio non sa, a Moncada che fa lo scouting e a Pioli che veniva consultato telefonicamente, è chiaro che dai il via a, al disastro, del quale prendiamo ulteriore misura oggi. Quello è il punto.
1: Beppe, dicevi?
0: Inventarsi dei ruoli senza, no, certo, aver, certo. Senza avere nessuna esperienza nel ramo.
2: Sì, non posso non essere d'accordo su questo con Franco. Assolutamente non puoi inventarti i ruoli, tutti i ruoli hanno bisogno di esperienza, di gavetta. Io su questo sono assolutamente d'accordo. Non avrei mai mandato via Paolo Maldini. Detto questo, poi bisogna anche, secondo me, una volta individuato un allenatore, che non è un problema italiano o straniero, secondo me non è quello il problema, l'importante è avere le capacità per individuare, certo, un allenatore competente, preparato e bravo. Poi dopo bisogna supportarlo, bisogna dargli tempo, certo. Non si può cambiare ogni anno e ripartire sempre da zero, perché sennò così sei sempre al punto zero.
0: Ma Amorim non possono ripartire da zero perché gli hanno fatto un contratto di 3 anni.
1: Di tre anni, sì.
2: Però ad Allegri, penso che anche ad Allegri gli avevano fatto un contratto di più di un anno.
1: Però ha fallito, Beppe, ha fallito.
0: No, ad Allegri hanno fatto di uno fallisce,
2: lo mandi in ceppo. Secondo me non, allora il punto di partenza è uno, che i risultati nel calcio non si ottengono dall'oggi al domani, si ottengono lavorando. Una persona di calcio sa che le cose si costruiscono piano piano. Io, certo, non posso pensare di prendere un allenatore quest'anno e vincere. Certo, può succedere, ma in teoria io devo fare un programma 2-3 anni, devo dare il tempo all'allenatore di costruire.
1: Però perdonami, mi piace molto questo che stai dicendo, però ti faccio faccio un po' la zanzara fastidiosa. Va bene, allora tu dici giustamente un allenatore deve costruire, però quando prendi Allegri hai un obiettivo minimo con questo Milan di arrivare almeno in Champions, cioè di almeno nelle prime 4. Praticamente
2: Penso che Allegri sia stato mandato via non per i risultati, anche per i risultati, ma per il fatto che si vedevano che non stavano costruendo niente. Cioè tu puoi anche non raggiungere l'obiettivo, però vedi una crescita, vedi che stai costruendo qualcosa.
1: Quindi la colpa è dell'allenatore.
0: Allegri è stato mandato via perché il risultato lo ha bocciato,
1: certo,
0: perché non ha fatto il quarto posto. Lui sarebbe andato via lo stesso perché si era reso conto che nei piani di un'eventuale Champions non corrispondevano esattamente alle sue richieste di natura tecnica per la squadra. Ma è stato mandato via perché è esploso il dissidio clamoroso tra lui ed Allegri, che sono arrivati una sera a mettersi quasi le mani addosso, se non fosse intervenuto.
3: È facile infatti dire che Allegri ha fallito. Vi riempite sempre la bocca dicendo Allegri ha fallito. Allegri
1: è la verità, però tu lo difendi a oltranza, ma è la verità. E non è che possiamo nascondere. Se lo faceva un altro allenatore, certo che ha fallito pure Spalletti.
3: Certo, è qualificata.
1: Certo, no, che ha fallito pure Spalletti.
3: Il discorso è quello che ha fatto Giuseppe prima, quando ha detto che tu devi dare tempo a un allenatore anche di portare avanti un progetto. E secondo me, se al Milan avessero dato anche dei giocatori sul mercato diversi, tipo come ha preso la Roma, che ha preso Malen e ha cambiato una sua storia, sicuramente Allegri andava in Champions. Lui è stato una vittima.
1: E certo, perché per battere il Cagliari all'ultima giornata ti serviva Malen, Messi, che ne so, pure Ronaldo, se voleva passare lì.
3: Infatti l'ha chiamato il Napoli, dopo che ha dato via Conte. O chi l'ha chiamato? Scusate, ma
1: prego Franco. Aspetta un attimo, non ti arrabbiare subito, Gianni, fa per la ordine.
3: No, perché Barre dice Allegri ha fallito.
1: È certo che ha fallito.
0: Scusate, è molto però superficiale sostenere questa storia. Perché lo dico che è superficiale? Perché, scusate, ma uno che rimane senza attaccanti. vabbè, dall'inizio del 2026, no, scusami, dall'inizio del 2026 è rimasto senza attaccante.
4: Ma non ci sono dubbi che ha avuto delle difficoltà, Franco, ma devi fare un punto con il Cagliari, lo
3: grazie,
4: fai.
3: Franco, per certo il supporto.
0: No, non è per il supporto, io sono convinto delle cose che dico.
4: No, per carità. Franco, io le rispetto, però ci siamo già confrontati su questa cosa qua e sai quanto stimi Massimiliano, però difendere indifendibile no. Devi fare un punto con il Cagliari, lo fai e vai. Poi con tutte le cose che hai detto tu sono d'accordo, però l'obiettivo devi raggiungere.
0: Io di quello parlo.
4: Cardinale, non cardinale, Milan, non Milan, amministratore delegato, non c'è, là c'è il campo. C'è un punto da fare all'ultima giornata e tu lo devi fare.
1: Con un Cagliari che non chiedeva niente al campionato.
4: Punto, un punto.
0: Ma io su quello non ho nessun dubbio.
4: Però...
1: Certo. Con un girone di ritorno pessimo.
4: Ma no, ma al di là di quello, manca una partita alla fine del campionato, il traguardo sta là e che fai, non lo tagli? Dai, su.
1: Faccio chiudere a Beppe, non so come la pensi su questo che ha tirato fuori giustamente anche Stefano, Beppe.
2: No, allora io sono d'accordo, io penso una cosa, che fallisce chi sta a casa sul divano e non fa niente. Poi c'è chi non raggiunge l'obiettivo ed è innegabile che purtroppo Max, a cui voglio anche bene, l'obiettivo non l'ha raggiunto ed era alla sua portata. Ma secondo me non è tanto questo il problema, perché giustamente, come dicevate prima, anche Spalletti non ha raggiunto l'obiettivo. Però poi c'è chi giudicava Spalletti, ha intravisto secondo lui una prospettiva, ha intravisto il fatto che si stava costruendo qualcosa, giusto o sbagliato. Chi giudicava Allegri invece ha intravisto un girone di ritorno dove si è andato peggio del girone di andata e dove quindi ha visto che non si stava costruendo niente. Io penso che l'unica
4: l'hai detto in maniera molto elegante, ma condivido tutto quello che hai detto.
1: Vabbè,
4: è stato perfetto,
1: è stato perfetto, io non c'ho nulla da aggiungere.
4: Quindi è un'analisi tecnica.
1: E certo, ultime 10 partite, 6 sconfitte, possiamo a chi le dobbiamo addibire? A chi le dobbiamo addebitare? Alla società?
4: Ragazzi, cioè voglio dire, qui abbiamo un maestro Franco.
1: Poi io sono d'accordo con tutto quello che avete detto.
4: Voglio dire, ma la Fiorentina è stato detto per 3 mesi che era colpa del piccione che volava. Ma ragazzi, ma se le squadre non vanno bene, qui abbiamo Beppe che è stato un campione e fa l'allenatore, ma ci sarà una responsabilità da parte dell'allenatore? Tutto qui. Poi che sia bravo Max, ma che poi io lo dirò sempre, ci sono stagioni sfortunate, ma che vogliamo dire? Che non ci sono responsabilità? L'ha detto anche lui. Cioè, secondo me, Franco, capisci? No, difenderlo a priori, secondo me se fa male basta.
3: È un discorso che ci sta, nessuno ha avuto delle responsabilità, ma dire che ha fallito no.
4: Vabbè, noi i termini sono d'accordo con te, Gianni.
3: La responsabilità sì, certo, è normale.
0: Nessuno
3: non mi dite che non è.
4: Ma se una squadra va male, di chi è la responsabilità?
1: Una volta, se non si capisce niente, aspetta.
0: Allora, nessuno
1: poi chiudiamo.
0: Intelletto può stabilire che non ci siano responsabilità dell'allenatore.
1: Certo.
4: Ecco, va.
0: Se noi pensiamo che le responsabilità siano solo dell'allenatore,
4: bravo, un altro paio di mani.
1: Questo sono d'accordo.
4: E poi se diciamo che Allegri non è buon allenatore, sbagliamo, perché Allegri è un ottimo allenatore.
0: Soprattutto se noi pensiamo non ha costruito niente, perché pensiamo che sia sempre la questione del gioco non gioco, allora siamo ancora retrodatati rispetto all'attualità.
2: Posso dire la mia?
1: Vai Beppe,
4: Devi.
2: Allora, io che Allegri sia un grande allenatore fuori discussione, che parlano i risultati per lui, non vince nessuno, vince a caso, che poi non ha raggiunto l'obiettivo, è un dato di fatto. Io penso che la responsabilità, come giustamente dicevate, non è mai solo sua, è anche dei giocatori, è anche della società, ma è anche di tutte quelle persone che quando il Milan, e ne dico una ma ne potete dire diverse, va a Como, non so se vi ricordate quella partita, e quella partita deve finire 5-0 per il Como, finisce 3-1 per il Milan, fa passare per buona quella partita. Allora io penso che la mentalità che va cambiata in Italia è
4: primo tempo, però Beppe,
2: No, quella è una partita che
4: chi 5-0 è il primo tempo, il secondo è stata un'altra partita.
2: No, chi analizza quella partita non
0: vedi, questo è purtroppo il criterio, questo è purtroppo è diventata una guerra ideologica, 5-0, ma 5-0
2: non è una guerra ideologica, non è una guerra ideologica, è un dato 5-0,
0: ci deve essere devi togliere il
4: non litigate Franco, hai ricordato quelle cose col papà, le cose, mo litigate in fondo di
2: scuola. Il problema io penso che fin quando non si cambierà questa mentalità che premia a volte,
0: va bene, 5-0, quindi il Milan non deve avere portiere,
2: che prema la casualità,
0: Allegri non deve avere portiere, va bene.
1: Bellissimo,
0: ragazzi,
1: dai, ciao Franco, un abbraccio. Vi facciamo fare pace in un altro momento.
3: Una cosa.
1: Sì, aspetta, rimani, Gianni.
4: No, ma tu puoi, tu rimani, Gianni. La dici dopo. Se ci fai un favore, la dici dopo.
1: Sì, in 5 secondi.
4: Ma quale 5 secondi?
3: Si è parlato poco delle responsabilità del signor Ibrahimovic.
1: Sì,
4: vabbè, ho capito, l'hai detto 100 volte, pezzi, dai, su. Va bene, a dopo.
1: L'ho detto pure Gianni. Aspetta, fermati lì, Gianni, arriviamo subito. Saluto Beppe Pancaro.
4: Ciao Beppe.
1: No, fermo, c'ho i tempi. Tu lo sai che ci sono i tempi. Torniamo subito. Beppe, ti saluto, un abbraccio,
2: ciao,
1: a presto.
2: Saluto a voi.
1: Che bello, mi è piaciuta questa discussione. A prova, tra poco.
4: Quando c'è Bezzi.

0: Ci siamo lasciati, caro Stefano, abbiamo lasciato in sospeso Gianni Bezzi, che recuperiamo subito. Gianni,
1: per colpa sua abbiamo fatto tardi,
0: abbiamo tardato tutto, siamo... Allora,
2: non è per colpa mia che
1: ma ci hai fatto allungare, Gianni.
2: Il dibattito era interessante,
1: molto però non dura un'ora, dura mezz'ora, i blocchi durano mezz'ora.
0: Vuoi concludere con una cosa su Ibra e poi basta, però ti do a te 10 secondi.
1: Vai.
2: Ma io ritengo che sia lui, che tra l'altro è stato un giocatore che ho amato tantissimo, mi è piaciuto sempre tanto, però questo suo ruolo, che io ancora non ho capito che ruolo abbia nel Milan, credo che sia uno dei principali responsabili dei fallimenti del Milan, delle scelte che sono state fatte in passato, dei giocatori non presi, e anche questa uscita dalla scena in, diciamo così, in maniera molto negativa di Allegri, c'è sempre di mezzo il discorso di Ibrahimovic, che dentro questo Milan io ancora non ho capito qual è il suo ruolo, e invece lui ha delle grandi responsabilità, voglio dire tutto l'esatto contrario di quello che ha rappresentato per esempio Maldini.
0: Benissimo. Cristian Recalcati, che è un po' che non ti sentiamo. Ciao Cristian.
3: Ciao, sto ancora festeggiando lo scudetto.
0: Lo so, fai bene. Senti, è giusto così, ci mancherebbe. Ma senti, però ti voglio chiedere una cosa. Adesso oggi ho letto che è spuntato il Real Madrid per Bastoni. Quindi
3: se ci danno 70 milioni, lo impacchettiamo.
0: 70 milioni.
3: Sincero, te lo dico così, ma non perché non voglio Bastoni all'Inter, perché lo reputo scarso, ma davanti a un'offerta del genere ci siedono i dirigenti, i direttori, gli allenatori e compagnia bella, e l'unico mio problema rimane che poi deve acquistare qualcuno.
0: E visto che
3: In giro a livelli di Bastoni non ce ne sono, o se no che devi spendere i 70 milioni. Faccio un esempio: vai a prendere Calafiori dall'Arsenal, è perfetto sostituirlo, te ne costa 60, se non 70, quindi il discorso è questo. Se vai a prendere Moreno, ci stai ti stai indebolendo, non hai la stessa identica squadra che come ci avessi Bastoni, e quindi non so quello che devi fare, soprattutto anche perché l'Inter in questo momento sta manco ai rinnovi, gli dicono di sì. Cioè, Palestra è lontano, Solebro, lo dico io, è lontano. Provedel è un mese che cerchiamo di fare il secondo portiere, che poi diventerà il primo, starete a vedere. Per un milione di differenza. Poi c'è Palestra lontanissimo, quell'altro lontano.
0: Palestra lo dai lontanissimo.
3: Palestra ci sono 12.
1: Scusami, ho sentito bene, Cristian, Provedel titolare, hai detto?
3: Ma sicuramente sì, prima o poi. Ma ragazzi, Martinez, io non voglio dire nulla, ma Jose Martinez, che è stato paragonato al miglior portiere del mondo, negli ultimi 2 anni di Inter ha fatto 900 minuti in Serie A e 90 minuti in Champions League. Se questo è il portiere dell'Inter che negli ultimi 35 anni si passa da Zenga a Handanovic, c'è un problema. Loro in questo momento non hanno la forza, però prima si concentrano sul campo, cioè uomini di movimento, e poi vanno a vedere se per caso mai riusciranno a comprare un portiere da 15-20 milioni di euro. Non lo fanno. Quindi cosa fanno? Prendono Provedel, che è un portiere sicuro per la Serie A, lo mettono dietro, e poi, come dicono tutti, ed è la verità, se la gioca. Perché Martinez, prima dell'Inter, ha giocato un anno nel Genoa, facendo bene nel Genoa, e un anno in Serie B nel Genoa. La nazionale l'ha vista una volta nel 2021, ma convocato e mai giocato. Se questo è un portiere che deve essere il portiere titolare dell'Inter in Italia e in Europa, e dietro c'è Svilar, Carnesecchi, Maignan, il potere della Juve sicuramente fa un potere importante, partiamo già dietro gli altri. Prendiamo anche Bastoni, non prendiamo Dumfries, non prendiamo Palestra, non critico nessuno, però un colpo facciamolo prima del 13 luglio, quando c'è il ritiro.
0: Mi sembra di capire, ha fatto uno scenario di un Inter in ritardo, Stefano e Gianni, no? Mi sembra di capire. Ma
1: queste
0: questo.
1: Pretese di Recalcati portano bene all'Inter, ecco. Facciamo questa premessa generale. Perché si era lamentato, voleva mandare via Trigoria, Çalhanoğlu, l'avevamo sentito tutti, voleva mandare via tutti, basta, è finita, è uscita una doppietta clamorosa.
3: Çalhanoğlu non ha fatto 21 partite quest'anno, non uno, 21. c'è.
0: Tu ritieni eccessiva,
1: ha trionfato Cialanoglu, non la tua opinione.
0: Però la squadra campione d'Italia con tutto il colpettino poteva pure farlo, cioè qualche cosa.
1: No, però porta bene questa pretesa.
0: Stanno in palestra da mesi.
1: Questa pretesa globale di Recalcati porta bene all'internazionale di Milano, capisci?
0: Due palle con sto palestra ogni giorno si avvicina,
1: non gliene va bene una Recalcati. Non gliene va bene una. Dai Cristian,
3: ascoltami, non puoi non essere con me quando io dico che per comprare Provedel sono in ballo da un mese. Provedel,
1: cioè, Provedel è spuntato fuori da quello che stai dicendo tu, mi hai sorpreso. Ecco,
0: no, no, è vero, è vero, è un po' di tempo.
1: Realistica questa
3: operazione.
0: Fammi sentire.
1: Bessi, però in silenzio.
0: Adesso glielo chiedo.
1: Ti sta avallando questa operazione di mercato.
0: Che cosa ne pensi di questa, diciamo, quadro che ha fatto Cristian Recalcati sull'Inter?
1: Disastroso.
2: È stato anche un quadro un po' confusionario, scusami, perché sei partito dicendo dei bastoni, non pacchettiamo, lo diamo via. Io mi sorprende questa cosa. Perché
0: tu bastoni non lo daresti via di fronte a 70 milioni?
2: No, no, perché se tu sei una squadra che quest'altro anno vuoi puntare magari a vincere anche la Champions League, secondo me devi fare come ha fatto l'Atletico Madrid. È arrivato il Real Madrid che voleva Julian Alvarez, gli ha detto 100 i famosi.
1: Sì, è la stessa cosa, Gianni, è la stessa cosa.
2: No, la stessa cosa no, però in ogni caso l'Atletico si è fatto realizzata.
1: Mi trovo, cioè, però aspetta, Gianni, mi trovo d'accordo con Cristian, no, mi dispiace.
0: Fammi capire una cosa, Gianni.
2: Vabbè, io tu sei d'accordo con chi ti pare.
1: Ma Gianni, 70 milioni di euro, dai.
0: Aspetta.
2: Tra l'altro chi ha detto Bastoni non parte è uno dei nostri giocatori punti di riferimento per una squadra che dovrà migliorare.
1: Che ti deve dire?
0: Ma 70 milioni sono
1: milioni, oh.
2: Ma secondo me se lo vendono fanno un grande errore.
1: Si smette di giocare a San Siro, si spengono le luci a San Siro se non c'è più posto.
2: Devi anche saper ben sostituire.
1: Beh, insomma,
0: allora, questo è vero, questo c'ha ragione.
1: Ma
0: Gianni,
1: si ha giocato anche poche partite, Carlo Sacusa, chi ha giocato là, l'Inter ha sempre vinto.
2: Guarda, anche se è neanche simpatico dopo.
1: È bravo, è forte, nessuno lo nega. È bravo, è forte, nessuno lo nega, ma 70 milioni ha ragione Cristian, sono 70 milioni. Magari ci pensi, ci rifletti.
2: Cioè, come fai? L'Inter quest'anno, voglio dire, ha vinto Coppa Italia e campionato, se devi andare a giocarti bene la Champions, dove è stata l'unica macchia nera della stagione dell'Inter, Bastoni lo devi tenere.
0: Ha già perso Dumfries, c'ha ragione, però cioè, anche questa è una valutazione. Dumfries se n'è andato.
1: È andato male la prima.
2: Dumfries se n'è andato.
1: All'Olanda, la prima partita.
0: Malino. Sì, sì. Che dici, Cristian?
3: Secondo voi noi possiamo vincere la Champions League?
1: No.
3: Vi ricordo soltanto il mercato così iniziale.
1: Probabilmente no.
3: Vi ricordo il Paris Saint Germain, vi ricordo il Barcellona.
1: No, ma
3: io devo iniziare prima a confermarmi in Italia. Non che ogni tre anni vinco uno scudetto perché mi concentro solo su quello, ma se faccio due competizioni non ce la faccio. Secondo, mi dicono di non vendere Bastoni a 70 milioni, però mi confermano Josef Martínez in porta che è due anni che non gioca, ma noi vogliamo vincere la Champions.
1: Perché secondo te è così scarso Cristian Martínez?
3: Sì, sì, assolutamente.
2: Magari è vero quello che dici Cristian, che l'Inter non è che potrà arrivare fino in fondo in Champions, però magari fare meglio di come ha fatto quest'anno.
0: È uscito col Bodo. Quest'anno non si può chiedere. Qui io sposo il lodo Bezzi, dai, cioè, nel senso, si può chiedere di fare meglio in Champions,
3: certo,
0: arrivare in fondo,
3: i quarti, ma se con o senza Bastoni puoi arrivare lo stesso.
1: Sono d'accordo con
0: però pure questo è vero, cioè, guarda, non è che Martine, adesso sposta tutto,
3: tornando al portiere, ragazzi, Martinez, io sto dicendo che è scarso,
1: si è fissato, ma è puntato Martinez,
0: ormai l'ha puntato, sarà il migliore il prossimo anno, guarda, il miglior portiere,
1: vedrai la rivelazione,
0: la rivelazione della Serie A,
1: Cristian. Mo si è fissato con Provedel,
0: cioè,
1: che
0: tu
1: deve
0: pensi che Provedel arriva e diventa titolare?
1: Sì.
3: All'inizio no, dopo 3-4 partite sì. Vedrete se non è così.
2: Comunque la trattativa con Provedel è proprio open, è super open.
0: È super open, aperta. Sì, no, la trattativa aperta. Lazio pure Gila.
1: E tu la valli, Gianni?
0: Anche Gila è un passo dal Napoli.
1: Tu sei
0: ragazzi,
1: d'accordo con questa operazione in uscita?
2: Ma io non è che sono d'accordo, tanto la Lazio da questo punto di vista è diventata la terza squadra della regione dopo Roma, non è che la Lazio, per cui c'è poco da dire, non mi sorprende più niente.
0: Anche Gila è in uscita, Bezzi.
2: Anche Gila, anche Romagnoli.
0: Sono pesantemente in uscita.
2: La Lazio quest'anno, voglio dire, ha giocato, cioè ha visto ieri sera, dove stava Dia? Era in campo? Era in campo Dia, non l'ho visto, come mai?
0: Non lo so.
1: Ce ne sono più bravi.
2: Ce ne sono più bravi. Sì, sì, ma... Poi torniamo al discorso di Gattuso. Gattuso è andato alla Lazio perché non aveva più panchine. Ecco. E guarda, noi vogliamo tutti bene a Ringhio, ma è uno degli allenatori più esonerati della storia.
1: Pensa se gli volevi bene.
0: Adesso bene... Sì, rispetto, no, io rispetto.
2: Li vogliamo tutti bene perché ovviamente...
0: Non ci ha fatto andare al mondiale, per me rimane anche...
1: Via,
0: non ci ha fatto andare al mondiale.
1: Ma povero Gattuso.
0: Giocare Bastoni che stava
1: d'accordo
0: con le stampelle fino a pochi giorni prima.
1: Per me farà bene.
0: L'ha fatto giocare come terzo che non è... Come ha fatto lì? Ma lascia perdere, dai.
3: Secondo.
0: Lascia perdere, va, dai. Allora, dunque... Secondo un nostro amico dice che Bastoni è un giocatore facilmente sostituibile.
3: Insomma. Facilmente. Sostituibile, ma non proprio facilmente. Non puoi comprare un giocatore da 10 milioni per sostituire da 10 milioni. Un giocatore senza esperienza, carattere, è tutto quello che vuoi per sostituire Bastoni. Cioè, allora, già io rimango dell'idea. In questo momento, via Sommer, via Dumfries, l'Inter si è indebolita. Scegliamo via anche Bastoni... E ci deboliamo ancora di più, cioè dobbiamo trovare almeno dei sostituti alla terza D, perché in questo momento Palestra non è arrivato, il portiere non si vede, in questo momento ti sei indebolito. Secondo me c'è un giocatore l'Inter che secondo me è molto bravo, io lo terrei e lo farei anche giocare senza spendere soldi inutili da 30 milioni per Jones e compagnia, che è Stankovic, è il primo sulla lista dei partenti. Cioè non riesco a capire veramente il mercato.
0: Poi Rudy ti contesta e dice che stai diminuendo il valore di Martinez, il prossimo anno sarà un grande portiere.
3: Ma io voglio sapere da quelli che dicono che Martinez è un grande, ma da dove l'hanno visto? Ha giocato tre partite dell'Inter.
1: Vabbè, ma non ha fatto così
0: lo
1: male.
0: Sai che il tifoso, lo sai che il tifoso
1: severo,
0: insomma,
1: dai,
0: vede sempre qualcosa di diverso.
3: Allora, io
1: ha fatto una grande partita, adesso non mi ricordo, ha fatto una grande partita.
0: Ma Rondine fa primavera.
1: Ha giocato tre volte, voglio dire, dai, anche
0: tu affideresti l'Inter a Martinez il prossimo anno?
1: Perché no?
3: Stefano,
1: con Chivu tutto è possibile.
3: Prima partita col Bologna, ve la ricordate? Ha preso 4 su tutti i giornali, è un disastro. Quindi una bella, una brutta, ha
0: vinto
3: lo
0: scudetto, però insomma non esageriamo, no, che Chivu tutto quello che tocca
1: però cioè, è modalità, però, modalità virtuale,
0: no, non
1: proprio
0: esageriamo, dai, vabbè, c'ho un'altra domanda da fare, non esageriamo. Gianni, senti, posso patto da te, tu ritieni, ho letto che Nico Pass sembrerebbe preferire rimanere a Como il prossimo anno e non andare a Real Madrid, andrebbe l'anno successivo perché insomma vuole giocare la Champions con il Como. Ritenete giusta una decisione di questo genere da un talento come Nico Pass, quando appunto c'è una società come Real Madrid che ti vuole accogliere e riprendere? Che ne pensi?
2: Penso che il ragazzo sia faccia la giusta valutazione, perché lui ovviamente è un grande leader nel Como, il Real Madrid rappresenta invece uno dei club più forti al mondo, per cui magari può anche rischiare poi di non di giocare meno partite, per cui secondo me è una scelta giusta, è una scelta di merito, è un ragazzo che ha la testa, il Como ha conquistato la Champions League e quindi lui in questa splendida realtà di questa bellissima città con un stadio che è a ridosso del lago, eccetera, fa bene a restare a Como perché potrà godersi a tutto il tempo per andare ancora a Real Madrid.
0: Stefano Impolomeni, sei d'accordo anche tu?
1: Sì, sì.
0: Quindi stavolta sei d'accordo con Gianni?
1: Beh, no, stavolta parecchie volte.
0: Quindi anche tu...
1: Anche tu... Di vista diversi, ed è bello anche che ci siano.
0: Cioè anche tu dici meglio...
1: Ma sì, fa un altro anno, si misura, visto che insomma sta nella comfort zone, è ancora giovane e poi il tempo avrà il tempo dalla sua parte, perché anche in Argentina Messi abdicherà, Dybala anche lui non ci sono giocatori di grande qualità là, quindi se la deve giocare bene, senza ansia, senza tanta pressione, e poi dopo però misurarsi in una grande d'Europa, perché quello è il suo destino.
0: Christian?
3: Sì, se rimane fa bene rimanere a Como, se rimane a Como non in prestito, deve comprarlo Como.
0: No, non lo comprerebbe, andrebbe a Real Madrid l'anno dopo.
3: No, deve comprarlo Como, non può andare in prestito da contratto, quindi cioè per il Como, per averlo deve comprarlo, non può più andare in prestito, Real non lo presta, da contratto non posso,
0: non mi ricordo così, però controllo.
1: Cioè recompra una
3: in questo momento, cioè praticamente sono d'accordo con il Como che dopo la ricompra del Real Madrid che è già stata effettuata, l'accordo tra di loro è che poteva tornare a Como, cioè prima squadra a cui veniva chiesto se lo volevano era Como, loro dicevano cosa fare, non c'era prestito da parte del Real Madrid, ad altre squadre può essere ceduto dopo sei mesi di prova reale. Quindi quando l'Inter diceva a giugno è difficile averlo, è per questo motivo, perché prima di giugno non può andare. Se non c'è l'accordo, diciamo con la Real Madrid...
0: Allora, è decisiva la volontà di Nico Pass, tornerà al Madrid nel 2026.
2: Il treno passa sempre per il sul binario del Real Madrid.
0: Sì, sì, c'è
1: ma
0: sempre
1: sì, dai, ma vuoi, Cristian, vuoi che non ci sia, quindi... adesso non conosciamo i dettagli, ma vuoi che non ci sia la... diciamo la...
3: Ci sarà qualcosa per farlo tornare indietro.
0: Sì, sì, sì.
1: La mano del Real, dai.
3: In questo momento fa bene rimanere a Como, il Real non gioca. Quindi, cioè, è
1: non gioca.
3: E lo ha tolto di chi? 4-2-3-1 che gioca José Mourinho da una vita al posto di chi?
1: Mi sono curioso di vedere
3: Mbappé, Mourinho, Real, Andre e compagnia bella, Bellingham al posto di chi? È difficile, a Como è un giocatore importante dove può crescere tanto, farsi anche
1: sì, ma infatti abbiamo detto, abbiamo... fa bene, sì, dai. Sì,
0: ci potrebbe stare così. Cristian, prima a te non te lo chiedo al volo, ritieni Messi il giocatore più forte di sempre?
3: Per distacco.
0: Sì. Anche davanti a Diego?
3: Sì, sì, per me sì. Allora, quello che ho visto io, Maradona, due calci completamente diversi. Maradona è stato un qualcosa di eccezionale, ma ragazzi, Messi è da 20 anni che è Messi. Non so tu come definirlo quel ragazzo, cioè, è una roba incredibile. È da 20 anni che è Leo Messi, è da 20 anni che noi parliamo di lui, e non c'è stata una volta che abbiamo detto, però sai, un calo di forma, mai. Secondo me fuori, dentro al campo è qualcosa di, secondo me è il più grande di sempre, però questa è una mia idea. Hai capito, semplicemente questo, però per me e l'ha dimostrato ieri, ragazzi, 39 anni in tempo ha chiuso la partita.
0: Sì, sì, sì. Sentite, prima di salutarvi faccio un ultimo giro con un ultimo giochino che mi piace a me. Tu
1: cominciamo,
0: sai,
1: da Gianni.
0: Da Gianni comincio da Gianni. Gianni, senti, mi devi dire chi è il migliore 9 tra questi 4 attaccanti europei. Ok? Abbiamo presi 4. 2 sì, sono in attività, 2 no. Ti dico i nomi. Marco Van Basten, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski e Haaland. Chi è il migliore a tuo giudizio tra questi 4 9?
1: È facile.
2: Marco Van Basten.
1: Bravo Gianni, sono d'accordo con
0: motivo?
1: Te. Motivo?
2: Perché Van Basten, se non avesse avuto poi problemi che ha avuto a fine carriera, era un giocatore completo sotto tutti i punti di vista, e sicuramente gli altri che hai citato non hanno avuto la sua classe, il suo talento.
0: Quindi aveva, metti Van Basten al primo posto, poi al secondo? Al secondo?
2: Al secondo
1: ricordi,
2: probabilmente
1: ricorda. Te lo ricordi? Te lo dobbiamo ridire?
2: No, sono un po' indeciso, però a questo punto, considerando quello che ha fatto sempre fin dalle giovanili, metto Haaland
0: e poi il terzo?
1: Ricordi?
2: Ibrahimovic e Lewandowski.
0: Ok, ecco, bravo. Recalcati, la tua classifica?
3: Van Basten, Lewandowski, Haaland, Ibra.
0: In Palomeni, la tua classifica?
1: Van Basten, Haaland, Ibrahimovic, Lewandowski.
0: Faccio anch'io la mia, Van Basten.
2: Hai copiato Stefanino.
0: Faccio la mia,
1: Van Basten. Io ti stimo molto, Gianni. Nonostante...
0: Van Basten, Ibrahimovic, Haaland, Lewandowski. Per me, Ibrahimovic è più forte di Haaland. Più completo come giocatore.
1: Ah, e Ibra l'hai messo davanti a
0: dietro Van
1: ma
0: Basten.
1: Quello è, ti spiazzo in due.
0: E quello, Haaland, però, segna un sacco di.
1: Cioè, lo metti dentro l'area di rigore, anche se giochi un calcio anni 40. Butti il pallone là davanti, c'è lui che lo traduce in.
2: Il podio di Marco Piccari è ridicolo.
0: Vabbè. Come giocatore, ripeto, è più completo
1: che
0: Ibrahimovic.
1: Che stecca che ti ha dato, Bezzi. Vabbè, una bella stecca.
0: La vedo così, ognuno di noi ha la sua visione. Che ti devo dire?
1: Gianni, però devi intervenire di più, perché non lo so, io capisco che stai tra la Sardegna, ma
0: Miami, sempre
1: Caraibi,
0: in vacanza,
1: stai sempre abbronzato.
0: Ma poi posso svelare una cosa,
1: molto biondo,
0: posso
1: bello,
0: svelare una cosa, lui devo chiamarlo un giorno prima, perché c'ha sempre un sacco di impegni.
1: Ma è una buffonata questo che dice, cioè, si fa desiderare.
0: Ah, si fa desiderare.
1: Come tutte le prime donne, si fa desiderare, dice Marco, sai, c'ho da fare, Marco c'ho questo, Marco c'ha questo, non c'è niente da fare.
0: Gioca a palla.
1: prende il sole, prende il, prende il sole,
0: gioca a padel, lo sai,
1: fa la vita straordinaria,
2: non
1: quella che
2: fa padel, non mi piace il padel, ma io sono molto impegnato con il grifone giallo verde,
1: però, non ci invi- però scusami, però Gianni non ci inviti mai. Vabbè, questa è una cosa che non depone,
2: non ci invi- dove vi devo invitare?
1: Non ci inviti mai per vedere una partita, una cosa.
0: Va bene, va bene.
2: Ah, lo farò, lo farò.
1: Lo farò. Quando prima comincia il campionato, adesso saranno tutti in vacanza.
2: Il campionato quando riparte ci sarete.
1: Ma tu metti, però Gianni, tu metti becco a livello tecnico, perché questo sarebbe grave. Perché siccome ci capisci niente, questo è molto, sarebbe preoccupante, capito Gianni? Se tu mettessi becco.
2: Guarda, devo dirti che i miei consigli per il mister sono preziosi.
0: Voglio conoscere il mister,
2: anche
0: però.
2: Io sono il responsabile della comunicazione.
0: Perché, guarda, ti potrebbe dare ragione proprio perché capisce che con chi ha che da. Insomma, sai, delle volte si dà ragione a qualcuno per evitare problematiche. Insomma,
1: ciao Gianni.
0: Devo fermare. Un abbraccio, Gianni. Ti aspettiamo. Vienici a trovare un giorno.
1: Dine un'altra.
2: Quello che mi disse Nils Lidorman, disse.
1: Basta, ciao. Ciao. Basta con sta stupidaggine. Che si inventò sta cosa.
0: Ciao, ragazzi. Ciao, Cristian. Un abbraccio. A presto. Ciao. A presto. Ciao, break.

0: Allora, siamo ritornati, Stefano, eccoci qua, stiamo dando un'occhiata un po', intanto vediamo quello che succede, che le cose che cambieranno in casa Milan, ad esempio, perché al momento non rimane tutto così. Viene confermato appunto questo decisione di Kroos, che sembra però che sia l'Eintracht a dire no per liberare appunto il direttore sportivo. Quindi la situazione, eccolo qui, c'è tutto Mercato Web che riporta un po' tutti i dettagli. L'Eintracht dice no per Kroos, e insomma ci sono i motivi della decisione che potete proprio diciamo così trovare all'interno del pezzo. Diciamo, dopo le prime indiscrezioni, l'Eintracht non libererà appunto i due componenti dell'attuale dirigenza del club tedesco, neanche di fronte al pagamento di un indennizzo. Quindi qui il problema è il muro che sta facendo l'Eintracht di Francoforte, a meno che, come diceva prima Franco, non ci sia un discorso economico, perché vuole più soldi per liberare praticamente.
1: Vedremo, insomma, poi sappiamo che nel mercato ci possono essere queste dinamiche,
0: assolutamente,
1: che sembrano chiuse e poi si riaprono improvvisamente e viceversa.
0: Bene, poi sempre più vicino mi confermano anche Provedel all'Inter, quindi è un'operazione che potrebbe, diciamo così, portarsi a termine. Vabbè, staremo un po' a vedere, Stefano, quali saranno poi tutte le dinamiche di mercato. Continuano ad arrivare tantissimi messaggi, adesso magari apriamo anche un po' le dirette con i nostri ascoltatori, però prima io voglio fare un passo indietro, perché lo abbiamo accennato un po' con Poggi la giornata di oggi. Stefano, io un ricordo lo voglio chiedere anche a te, dello scudetto della Roma di 25 anni fa, in un periodo bellissimo di calcio, come hai sottolineato te, dove c'era una competizione molto elevata.
1: Beh, all'epoca io lavoravo a Stream,
0: esatto,
1: che era,
0: mi ricordo,
1: la piattaforma, diciamo così, c'era Tele più Stream, poi c'è stata la fusione e diventata Sky, e c'era stato lo scudetto della Lazio l'anno prima, quindi
0: le raccontate tutte e due, giusto?
1: Sì, l'abbiamo
0: seguiti, no, tutte e due, certo.
1: Lavoravo là in redazione con, se voglio dire, c'è stato una doppietta molto nella capitale, prima la Lazio e poi la Roma. La piattaforma durò pochi anni, poi c'è fu la fusione nel 2003 con Sky, Tele più e Stream, e divenne Murdoch comprò Sky.
0: Sì.
1: Sky. Però fu un periodo bellissimo, perché le sette sorelle, c'era un campionato molto competitivo e c'era questa attesa dall'altra parte di Roma, tu sai benissimo perché l'hai vissuto pure tu, insomma, nessuno immaginava che la Roma avrebbe vinto lo scudetto l'anno successivo
0: a quello della Lazio, sì.
1: Però c'è stata un'immagine che mi lega, ecco, ricordo che lei mi lega, insomma, questa speranza, diciamo così, ebbi la sensazione perché andai a fare la presentazione di Battistuta. C'era la curva sud completamente piena e lui entrò con, sai, si occhi celeste, perché si assomigliava a Gesù Cristo, cioè un Cristo, no?
0: Vero.
1: Tu lo vedi così, e sembrava la Domenica delle Palme, cioè gli mancava l'asinello con l'ulivo e quindi c'era una giornata di sole, caldo bellissimo, questi tifosi impazziti. Sai quando c'è quella sensazione che dici, ma potrebbe succedere qualcosa di
0: importante.
1: Poi Baldini e anche Lucchesi opererono chirurgicamente sul mercato, perché comprarono Samuel Emerson, una squadra che consideravano potenzialmente forte, nonostante un anno così interlocutorio con Capello. Si detta una sverniciata anche a Trigoria da un punto di vista proprio dell'organizzazione, come ha detto Poggi, ma anche restyling,
0: sì,
1: delle cose. Quindi c'era una grande aspettativa, c'era un allenatore vincente, soprattutto un gruppo che è cresciuto. Però io, e chiudo questo discorso, è legato a quell'immagine lì, quell'arrivo lì, senza quell'arrivo lì
0: di Battistuta,
1: secondo me la Roma non l'avrebbe vinto.
0: Non l'avrebbe vinto.
1: Ma questa è una cosa un po' terra terra che dico,
0: no,
1: però
0: no,
1: il mio pensiero è che senza Re Leone la Roma non andava da nessuna parte.
0: C'è il direttore Fabrizio Lucchesi in collegamento. Direttore,
1: allora,
0: buon pomeriggio.
1: Facciamo parlare diretti.
2: La linea è un po' disturbata, ma vi sento.
0: No, direttore, stavamo un po' ricordando, visto che oggi sono 25 anni esatti dallo scudetto della Roma 2000-2001, stavamo un po' ricordando di situazioni, aneddoti, insomma, e la costruzione di quella squadra, dove lei naturalmente è stato un protagonista. Un suo personale ricordo, anche Stefano ha citato anche gli arrivi di alcuni giocatori che poi hanno fatto la differenza, che hanno dato una spinta ulteriore a questa squadra, quindi qualche ricordo glielo chiediamo.
2: Un ricordo straordinariamente unico, devo dire, per come poi è maturato. Io credo che abbiamo anche meritato quello scudetto, credo che siamo stati poche volte insomma ci sono titoli che vengono assegnati a chi realmente merita in modo deciso. Noi quel campionato l'abbiamo meritato, siamo partiti in testa alla prima, siamo arrivati all'ultima, avevamo una squadra di campioni che hanno dimostrato che tutti erano utili, tutti funzionali alla causa, chi ha giocato di più, chi ha giocato meno, un allenatore che secondo me è stato l'elemento fondamentale intorno al quale il gruppo è cresciuto, maturato, l'ha espresso una gioia enorme quel giorno di 25 anni fa che rimarrà impresso nella storia di tutti, mia personale, ma credo di tutti coloro che vogliono bene alla Roma.
0: Qual è stato l'acquisto più complicato?
2: Ma io domande di questo tipo ne hanno fatte 70 in questi anni. Io credo tutti facili, nessuno, tutti alla stessa misura funzionali e meritevoli. Quello più difficile in termini proprio relativi è stato quello di Battistuta, perché è durato 3 giorni e 2 notti, non finiva mai, e il presidente Sensi che sempre accettava i rilanci che il procuratore Battistuta faceva per pur di portare a Roma un giocatore che completava un organico già ricco e già pieno di campioni, ma che pensavamo ci potesse aiutare. Il presidente ad ogni richiesta mediavamo, ma il presidente accettava, questo perché c'era una forte determinazione di anticipare con quell'investimento, un investimento avremmo visto per l'anno successivo, ma che pensavamo potesse essere un po' un'operazione funzionale a chiudere a chiudere la quadra e ad essere competitivo.
0: Stefano, vuoi aggiungere tu?
1: Su che cosa? Su
0: no, se non la curiosità anche. Ah, sì, quello che.
1: Beh, no, sul campo, la partita con la Fiorentina in casa, quel gol di Battistuta che è uscito al nulla, con un assist di Ghigù, una partita molto complicata che la Fiorentina giocò molto bene. E là, secondo me, la gente ha cominciato a crederci. Poi una partita, anche un'altra partita difficile in casa, mi ricordo Roma-Milan 1-1, un gol di Montella, anche lì una partita che la Roma fece fatica, e poi il 2-2 di Torino, decisivo, secondo me quella è stata la
0: con Nakata, grande protagonista.
1: Esatto, e Napoli, che si erano già allestiti i maxi schermi, la penultima giornata, tutti pensavano che la Roma potesse chiudere in maniera anticipatamente.
0: Ci fu rinvio praticamente.
1: Il discorso scudetto, invece ci fu rinvio per il gol di Pecchia, credo, no? 2-2. Sì. Che se la Roma avesse vinto quella partita avrebbe vinto, certo, detto con una giornata d'anticipo. Poi Roma-Parma, tutto con l'attesa.
2: Con settimana d'anticipo, ma sì. in realtà un po' di timori, sai, i timori sono tipici di quando arrivi lì a un metro dal traguardo, il timore è fisiologico. La partita di Napoli era finita, l'abbiamo compromessa l'ultimo con quel pareggio del Napoli. Però durante l'anno segnali positivi ce ne sono stati tanti. Però,
1: certo.
2: Ci abbiamo cominciato a renderci conto che stava veramente maturando, portando a casa il pari da Torino, perché in quel caso la sconfitta avrebbe un po' riaperto i giochi, sì, e ci avrebbe creato qualche problema.
1: E poi con la partita lì ce la ricordiamo bene, Marco, perché la Juventus era in modalità, cioè era un rullo compressore, sfiorò più volte il 3-0. Cioè fu una partì a cannone, sembrava impossibile uscire fuori indenni da quella partita, invece uscì fuori un 2-2.
2: Ci voleva una grande squadra, e ci voleva una squadra che voleva anche, sai, le vittorie talvolta è una frase fatta, ma nello sport è vero. Talvolta ci devi credere più dell'avversario, e in quell'occasione veramente la squadra ha dimostrato di poterla portare a casa. Poi senza dubbio il risultato in termini di classifica significa questo, ma sul campo se non c'era una squadra vera.
0: C'è stato un momento che avete temuto in particolare un avversario, direttore, in quel momento della stagione? C'è stato
2: nessuna squadra nei suoi gironi ha dimostrato di essere più forte di noi, perché si usa a misurarci, no, sul campo, per capire quanto vali. Alla fine delle partite dice, ma questa squadra è come noi, meglio di noi, forse ha qualcosa in più. Noi eravamo convinti di essere qualcosa più degli altri, però sai, nel campo lo conta sono i risultati e i punti, perché poi alla fine, certo, la distanza la fa la Siria. E ci sono state le classiche avversarie, erano quelle che potevano insidiarci, ma la vera verità è che c'è stato un momento in cui abbiamo capito il nostro avversario, eravamo lo stessi, cioè c'è un momento in cui, che se noi facevamo quello che sapevamo fare, quello che eravamo in grado di esprimere, potevamo arrivare in fondo e regalare questo, questa gioia immensa a noi stessi, ma a tutto il popolo romanista. E lì, dico, noi eravamo noi avversari noi stessi. E questa consapevolezza la squadra poi l'ha maturata. Quando la squadra prende queste consapevolezze e c'è i valori, perché noi avevamo anche i valori, poi è difficile da battere, puoi anche andarti storta la partita, poi dura e dura venire a capo delle squadre quando hanno questa sommatoria di qualità e di componenti.
0: Direttore, ma dove sta? Che sentiamo un po' di schiematici.
2: Sono
0: sul campo. Sul campo.
2: Sì, magari. No, sì, un campo magari nel senso buono, perché il campo piacerebbe. Per rispondervi, diciamo, per farlo un locale pubblico, ma c'è un sottofondo di musica, non riesco ad annullare.
0: No, pensavamo che era magari sui campi di calcio, come sempre. Va bene, no, noi volevamo insomma ricordare proprio attraverso il direttore i momenti di quella stagione della vittoria della Roma, che sono passati già 25 anni, ahimè il tempo purtroppo veramente...
1: Mamma mia.
0: È un attimo, purtroppo. Era un calcio, come ha detto Stefano, che insomma quei campionati lì c'erano veramente alle nastri di partenza 6-7 squadre veramente di altissimo livello. Fortissimo. E arrivare in fondo dovevi superare veramente molti ostacoli, quindi...
2: Quando mi capita di commentare spesso a vari titoli, insomma, io credo che fare epoche diverse è difficile fare paragoni. L'importanza di avere risultato, secondo me, è veramente un valore enorme. Che c'erano 7-8 squadre, che una aveva l'altra, cioè, poi alla fine primeggiavi, ma non è che potevi dire voglio vincere, perché sono più forte. C'era una differenza di valori minima, e soprattutto c'era una competitività altissima su 7-8 competitor, e quando è così non c'è mai una partita scontata. Siamo andati nel corso degli anni ora verso campionati dove si vince 10 punti sulla seconda, quindi 15 punti sulla seconda, sono campionati dove i competitor ci sono forbici di valore così ampi che questo ha abbassato il livello della qualità del campionato, l'ha reso forse anche un po' meno appetibile. Quegli anni là c'erano 7-8 squadre, 6-7 squadre che potevano vincerle tutte e perderle tutte le partite.
0: Sì, è verissimo, c'era una qualità superiore proprio sulle rose delle squadre.
2: Eravamo il primo mercato di riferimento nel mondo.
0: Esatto.
2: Oggi siamo il terzo, se non
0: il quarto. Sì, è vero. Va bene, direttore, la ringraziamo tantissimo.
1: Buon pomeriggio.
0: Ah, direttore, una curiosità.
2: Io ringrazio voi per avermi ricordato questo bel momento.
0: Una curiosità proprio da direttore sportivo. Sì. In questo momento Messi, secondo lei, è il più forte giocatore di sempre?
2: No, di sempre ha detto due cose contraddittorie, in questo momento o di sempre?
0: No, di sempre, forte.
2: Di sempre no. Secondo me no, anche se poi diverse dicevamo difficili a paragonare, ma io non credo che sia il giocatore più forte di sempre. Io sono ancora del pensiero, poi è opinabile che Pelé sia stato il più grande giocatore di tutti i tempi.
0: Va bene, direttore, grazie.
1: Buon pomeriggio.
2: Sai perché, ragazzi? Perché determinava, quando paragoni i giocatori di epoche diverse, devi guardare in base a ciò che determinavano in quel momento storico. Messi determina, senza dubbio, ma quanto determinava Pelé? Ecco, questo, in base a quello che determinava e che cosa significava in quel momento storico, io faccio la classifica. Per me Pelé è il primo.
0: Bene, la ringraziamo, direttore Lucchesi. Grazie, un abbraccio, a presto. Allora, ancora qualche minuto, perché sembra che sia chiusa la situazione riguardante Provedel per l'Inter. Quindi sto vedendo, ma stava circolando un po' questo e volevo dare un'occhiata se ci fosse... Esatto, a 3 milioni, quindi ho dato un'occhiata al volo e sembra che sia proprio chiusa, come ci diceva prima Recalcati, la trattativa. Eccolo qui, nuovo incontro, la gente riportano che è molto vicino, ma invece a me mi dicono che sia stata proprio chiusa la trattativa, quindi vediamo, magari ci fermiamo, facciamo un piccolo break e vi diamo un aggiornamento immediatamente al rientro e poi recuperiamo un po' di messaggi che ci sono rimasti indietro, perché oggi su questi paragoni tra i calciatori si sono scatenati.
1: Beh, bello, però,
0: è bello, sì, è bello, dai, a tra poco.

0: per entrare nell'ultimo minuto del tempo regolamentare, sempre vantaggio della Roma per 3-1.
1: Buffon è pronto a scappare, eh?
0: Sì.
1: Buffon è al centro del campo.
0: Sì, Buffon vuole assolutamente ridurre la distanza tra sé e il tunnel degli spogliatoi. Addirittura ha abbandonato la porta Buffon. Beh, qui si sta giocando davvero in maniera surreale.
1: È finita, ecco.
0: È finita, le 17.03. È l'ora dello scudetto, è l'ora in cui la Roma diventa campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, 59 anni dopo, il 14 gennaio 1942, quando a Roma all'ultima giornata superò il Modena per 2-0, gol di Cappellini e Borsetti, e vinse con un punto di vantaggio sul Torino. E 18 anni dopo, l'8 maggio 83 a Genova, quando pareggiò allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa 1-1, firmato dai gol di Pruzzo e di Fiorini. La Roma è campione d'Italia per la terza volta, può urlare la sua felicità a Bruno Conti, uno di quei campioni d'Italia dell'83, lui che l'anno prima aveva vinto il titolo di campione del mondo.
2: Siamo tornati, caro Stefano, un po' indietro nel tempo, ricordo della...
3: Con la voce del mio amico Massimo Tecca.
2: Massimo Tecca, è vero, a stream, quindi abbiamo ricordato anche quel momento. Pensa, ti posso dire una cosa?
3: Voce più giovanile.
2: Certo.
3: Adesso...
2: Io avevo cominciato a fare un po' di cose in quel periodo con Michele Pasti, no?
3: Leroy Michel.
2: Insomma, ho iniziato con lui e mi mandò, mi disse: Marco, adesso tu vai in giro a fare le interviste, a prendere box. Ma proprio a me mi chiedevi di mandare, gli ho detto: scusa, Michele, sì, vai proprio tu, vai proprio
3: come
2: tu.
3: Come stava vivendo quei giorni?
2: No, però lui mi ha mandato, io detto, ma perché ci devo? No, vai tu, perché così mi ha mandato a me in giro questo micro. Sta buono, va bene,
3: ma tocca pure anche.
2: No, però è stato bello, lavoro,
3: anche Galeazzi,
2: certo, tanto. Sono andato a fare questa cosa in alcune zone, va bene. Va bene, allora sentiamo un po' di messaggi dei nostri amici che ci stanno seguendo, perché oggi insomma
3: si
2: sono...
3: quel periodo al 98, ogni 6 mesi c'era una coppa alzata dall'altra parte, insomma, capisci che...
2: Certo, dall'altra parte sì.
3: Ogni 6 mesi c'era una coppa alzata.
2: E soprattutto io mi ricordo anche le bello il mercato.
3: Coppa delle Coppe, Coppa Italia, Supercoppa, sì. Europea, e Supercoppa poi dall'altra
2: bello
3: parte.
2: Perché
3: quindi
2: avevi...
3: quel momento fu di rottura proprio, sì. Roma esplose di gioia,
2: certo,
3: dall'altra
2: certo.
3: parte, quella era giallorossa, romanista.
2: Non ne potevate più, diciamo la verità.
3: Diciamo di sì.
2: Ecco,
3: insomma, no, ma insomma bisogna essere sportivi, sì, però ho vissuto veramente.
2: Invece da quest'altra parte la cosa peggiore che poteva capitare è chi ti ha scucito lo scudetto, cioè tu qualsiasi squadra poteva avvenire, sì. Però proprio quel che è una cosa sembrava scritta proprio.
3: Racconta un po' la storia delle due tifoserie,
2: sì,
3: quando si
2: erano
3: musica,
2: belli anni.
3: Stai lì, capito? Che
2: erano belli anni. Poi erano belli anche che aprivi il giornale, qualsiasi giornale, vedevi hanno acquistato questo, adesso Provedel ceduto per 3 milioni, ti fa capire la situazione. In arrivo, insomma, Provedel va all'Inter per 3 milioni di euro. Tra l'altro la gente ha detto che è sempre stato tifoso dell'Inter, quindi
3: bella contento, cosa. I tifosi della Lazio saranno.
2: Sì. Tutto bene. Vabbè, stava praticamente. Va bene, in liquidazione. Allora, dai, dammi un audio, va che è meglio. 331-8200-213.
4: Beh, io Marco personalmente non sono d'accordo, perché oggi il falco di Cerveteri ci ha portato anche tale Bruno Galassi. Non si è capito bene se per noi o per la regina.
2: Ah, ecco.
4: Però mi sembra una società abbastanza attiva e pronta ad andare incontro al tifoso e a renderlo orgoglioso.
2: Era Ube, che saluto. Ube... però adesso piena solidarietà. Quindi non è che possiamo.
3: Ube è in auge adesso.
2: Adesso Ube c'ha ragione, come c'hanno ragione, cioè, poi c'è un limite a tutto, come dico io nella vita. Poi insomma, se oltrepassi un limite, allora. Poi c'è Ube che scrive una cosa carina: dice Marco, ma perché non fate una mezz'ora a stile buono, brutto e cattivo? Il biondo Bezzi, il moro in Pallomeni, il pelato di Benedetto. Carina sta cosa.
3: Chi sarebbe cattivo? Io no, non sono cattivo.
2: No.
3: Cattivo è Bezzi.
2: Il cattivo è Bezzi?
3: Cattivo. Ugly. Poi?
2: Il buono te.
3: The good, sono io.
2: E
3: sono Clint Eastwood.
2: Il brutto è di Benedetto, dai.
3: No, questo l'hai detto tu.
2: Vabbè, ma per associarsi al film. Ma è il film, scusate. Vabbè, adesso glielo dico, facciamo...
3: Io non l'ho detto.
2: Vabbè, ma...
3: bella, mi piace.
2: Il brutto può essere una anche inteso rubrica, come ecco, uno tosto.
3: Nella prossima, nella prossima temporada.
2: Sì, prossimo anno facciamo tutta temporada. Sì.
3: Giocando.
2: Occhio alle
3: ci
2: ombre.
3: Sono analisi tutto portoghese.
2: No, ma ho visto anche che i giocatori giocano nell'ombra, si mettono nell'ombra.
3: Cioè, ma io... Ma perché dobbiamo...
2: No, io veramente, ragazzi, bene, scusate, rispetto, però, ogni tanto dobbiamo anche...
3: No, però c'è,
2: voglio dire...
3: detto, c'è un limite a tutto e vabbè.
2: No, però sono belle anche queste cose, ritirarle
3: sì,
2: fuori, capito?
3: Certo.
2: Bello, no? Insomma, vabbè. Dai, dammi un altro audio.
5: Ciao!
2: Ciao!
5: Cibo da Cibo, Varese.
3: Ciao, Cibo, da tanto.
2: Che ci mancava.
5: In merito all'eterno dibattito Maradona, Messi, chi più ne ha più ne metta, volevo rispondere solo a Stefano. Secondo me anche Messi migliora il poco, intanto, il normale in straordinario. Guarda, guarda che se vai a vedere la formazione dell'Argentina di 4 anni fa...

0: rende personali Messi, un esempio in tutti i sensi.
1: Vabbè, ma questo non toglie che...
0: Però insomma stiamo parlando
1: per altro tipo di giudizio grande. Ma io direi non me la sento di entrare in questo discorso. Poi ognuno paga per quello, no?
0: Allora, il Napoli ha vinto grazie a Maradona. Maradona ha vinto un mondiale da solo in una nazionale scarsa. Messi ha giocato sempre in un top club con una nazionale forte contro difensori non forti come quelli di anni fa. Però posso dire una cosa: Maradona fortissimo sicuramente, un mondiale per me, soprattutto quello dell'86 secondo me ha vinto da solo, perché quella era una nazionale ancora peggio di quella del 90 secondo me, perché andate a vedere i numeri. Però il Napoli, ragazzi, aveva dei giocatori forti, non erano scarsi,
1: forti, che sono diventati ancora più forti proprio.
0: Con Maradona sono diventati ancora più forti, però aveva un attacco insomma,
1: insomma si sono migliorati
0: niente
1: tutti,
0: male, mezzo al campo pure c'era gente niente male,
1: Vabbè, c'è Giordano che era Maradona, Bagni, che sembra antecedente del Brasile,
0: non era niente male quel Napoli complessivamente. Poi è chiaro che c'era il giocatore che ti faceva fare il salto praticamente di qualità. Allora, ancora un altro audio, vai. 331 8200 213.
2: Sono Antonio da Milano. Non lo so, certo quel Napoli dove ha giocato Maradona ha vinto perché c'era Maradona, ma non solo. Secondo me, si toglie Maradona a quel Napoli, quella squadra oggi vince i prossimi 5 campionati con i vari Careca, Ferrara, Alemão, eccetera eccetera eccetera.
0: Non lo so.
2: Quindi quel Napoli lì era uno squadrone a prescindere da Maradona.
0: Io non lo so se senza Maradona avrebbe vinto lo scudetto, perché serviva un uomo guida e lui era un uomo
1: Napoli
0: guida.
1: Non era, io ho detto Napoli fortissimo, Alemão, Maradona, Giordano, Careca, Carnevale, in una stagione o nell'altra, Ferrara, Trancini, Renica. C'era una squadra...
0: Garella in porta, poi Giuliani, sì.
1: Bagni,
0: però
1: di Napoli,
0: se, insomma, secondo
1: me... squadrone, però Maradona secondo me... aiutato a diventare ancora più, no, a questi calciatori.
0: Maradona era anche il simbolo della lotta, passatemi questo termine, al calcio del nord, era quello che trascinava il Napoli verso questo tipo di grande, diciamo, divisione.
1: All'epoca non era facile.
0: Non era facile, quindi io dico senza Maradona non lo so se riuscivano a fare quello che hanno fatto. Lui è stato sicuramente quello che ha fatto fare quello step a tutti quanti. Ecco, poi Antonio scrive un messaggio, io non sono d'accordo su niente, da Londra ci scrive: quando a Messi verrà distrutta una gamba, speriamo mai, insomma, a 23 anni con tutti intorno che pensano che non tornerà a giocare a calcio, evento che sarà una delle principali cause del problema di droga, quando Messi userà scarpini e pallone usati negli anni 80 e quando avrà i falli e le mancate espulsioni degli avversari di Maradona, potete paragonare Messi a Maradona. Non so, io sinceramente non sono mai d'accordo su questi messaggi, perché non è che per valutare Messi si deve rompere una gamba a 23 anni come se è successo a Maradona. Quelli purtroppo sono incidenti, come dire. Allora, scusa, usciamo un attimo dal calcio. Marquez è più forte di Valentino Rossi perché si è sfracassato un po' di volte, però si è rialzato, gli hanno ricucito un braccio. Allora, quando a Valentino Rossi gli ricuciranno un braccio, venite a parlare di Valentino Rossi. No, non è carina questa cosa.
1: No.
0: Non ha, secondo me, non c'è un nesso. Allora possiamo dire: uno ha avuto una grande forza di carattere per riemergere da questo infortunio, la determinazione perché vuole vincere. Questo può essere un qualcosa che ha in più caratterialmente, ma non è che uno deve essere valutato perché
1: questo che hai detto poco fa caratterizza il confronto. Però non è che poi dire
0: questo no, perché
1: fa parte poi anche della personalità,
0: esatto,
1: che sono due calciatori differenti, anche nel privato,
0: anche perché magari Messi ha avuto altre difficoltà da giovane, per quello che ha avuto, che ha lottato per...
1: non sappiamo, magari c'è una riservatezza di fare. Ieri si è messo a piangere e ha detto non c'entra niente con quello, non sappiamo il motivo. Soltanto lui, però credo che sia extracalcistico.
0: E poi io.
1: Cioè, ognuno poi vive le sue cose, il proprio privato, in una maniera differente. Certamente Diego Armando ha spiattellato proprio. C'era quello che vedeva. Maradona era quello. Cioè, non è che. Non c'era una doppia faccia, era quello, nel bene e nel male. Non dico che Messi ci abbia una doppia faccia, perché sennò poi dopo la gente dice. Però Maradona è quello. È stato. ha un'autenticità inconfondibile, no?
0: Sì. Allora poi Fabrizio ci scrive.

0: Ronaldinho mi ha emozionato più di tutti.
1: Chi?
0: Ronaldinho. Bel giocatore.
1: Capito, ha fatto 3-4 anni. C'ha delle cose.
0: Per me Zico era più forte di Ronaldinho.
1: Ma Ronaldinho pure. Ma poi vabbè, se vogliamo dire Ronaldo, mettiamoci. Romario, hai sentito cosa ha detto Romario?
0: No, questa mi ha detto.
1: Ha detto dopo Messi e sono più forte, non lo so, adesso ha detto una dica, dopo Messi e Pelé sono il più, stato il più forte di tutti, sono il più forte di tutti.
0: Ma Romario era forte, eh?
1: Però ha fatto discutere questa dichiarazione.
0: Romario era forte, però più forte no, non lo so, però era forte.
1: Dopo Pelé e Messi ci sono io.
0: Per esempio Ronaldo il fenomeno per me è uno di quelli che se devo fare un podio ci va vicinissimo a prenderlo. Per me è stata una cosa, soprattutto il primo Ronaldo, il primo Ronaldo, il primo anche quello venuto all'Inter il primo anno, una roba pazzesca. C'aveva una velocità,
1: sì,
0: una tecnica insieme.
1: Una cosa che l'ho scoperto ieri, non pensavo.
0: Che cosa?
1: Che quando il mondiale vinse il Brasile nel 94, no? Ai calci di rigore a Pasadena contro di noi, contro l'Italia, sì. Ronaldo era in panchina.
0: È vero,
1: 18enne.
0: L'ho visto ieri sera in un passaggio a DAZN, facevano vedere le immagini, ho visto questo ragazzino in panchina giovanissimo. E vabbè, poi Roberto invece ci porta ad un altro paragone, che questo aprirebbe veramente un'altra puntata. Baggio o Totti, fa la domanda pure questo, potremmo stare giorni e giorni, magari lo affrontiamo in un altro momento perché siamo verso la addirittura d'arrivo, però pure questo sarebbe un bel tema, vai, che poi sono sempre i soliti, che sono quelli che piacciono. Vai.
2: Sarebbe stato bello vedere Maradona senza retropassaggio al portiere e tutte le botte che ha preso, quello è.
0: Senza le botte che ha preso, è vero, perché all'epoca c'era un calcio diverso. Infatti lo dicono, guarda, è un messaggio che ci sta tutto, perché per esempio noi abbiamo qui dei difensori dell'epoca degli anni 80-90 che hanno anche marcato Maradona e ti dicono, beh, noi picchiavamo duro e adesso non so se era possibile, magari qualcuno di noi avrebbe giocato 5 minuti. È vero questo, Stefano. Il difensore adesso è molto penalizzato, diciamo, non deve stare attento.
1: Però forse
0: proprio
1: si vedono infortuni meno gravi da questo punto di vista, o no?
0: Anche questo.
1: Ci sono state delle entrate. Che hanno compromesso carriere.
0: Alcuni hanno subito degli infortuni gravissimi. A me un infortunio da ragazzo che mi scioccò fu quello di Bogoni a Giordano, che gli ruppe la gamba, entrò in una maniera veramente paurosa. E vai con un altro audio.
1: Ascoli Lazio.
0: Sì.
3: Ma scusate, ma voi non pensate che i procuratori degli allenatori tengano informato di chi viene cercato dalle squadre? Cioè, non penso che uno vada a rischiare di rovinarsi la carriera dove c'è Ibra. È un problema, è un rischio, eh? Attenzione.
0: Lo so, ragazzi, adesso questo c'è. Che vi devo dire? Allora, Luigi da Novara, Maradona è stato più trascinatore, ok? Il Napoli era una buona squadra, ma senza Diego non avrebbe mai vinto lo scudetto. Ricordatevi chi erano gli avversari di quel periodo. Il Milan degli olandesi e l'Inter dei tedeschi e la Juve di Baggio. Il Barcellona vince anche senza Messi. Però è anche vero una cosa, che il Barcellona e il Real Madrid si distribuiscono le vittorie, insomma, in Spagna da molto anni. Quindi sono sempre state le due squadre di riferimento, no? Poi ogni tanto si inserisce l'Atletico, il Valencia, abbiamo visto, però insomma sono da anni loro. C'è un altro audio, chiedo ad Andrea, vai, se c'è lo sentiamo.
4: Ragazzi, io penso che Maradona oggi non potrebbe giocare. E non c'è paragone. Io mi ricordo Maradona, iniziava la partita, palla a lui, guardava il campo, saltava l'uomo, fallo. Su Maradona non si poteva non intervenire senza fare fallo, e oggi con Maradona in campo ci sarebbero 3 espulsioni a partita. Solo per questo penso che non c'è paragone.
0: Ok, ho capito. Anche questo può essere una valutazione da mettere nel contesto.
1: Marco, all'epoca chi vinceva la classifica marcatori in Italia
0: faceva 16 gol, 17 gol, 18 gol. Bruzzo, che ha vinto parecchie classifiche capocannoniere, faceva 18-19 gol, insomma, quello era il numero.
1: Un anno ci fu l'eccezione, credo, Grande Toro, mi sa che Pulici 21-18, grazie.
0: Sì. Dai,
1: hanno segnato un sacco di gol, ma eccezioni. Segnavi un anno credo che chi vinse a 16 gol proprio.
0: Sì, sì. Allora,
1: a pari merito.
0: Ancora un altro audio, dai.
5: Buon pomeriggio, Giovanni da Bari, ovviamente interista. Certo. E per quanto riguarda i quesiti, io non metterei mai Maradona in un confronto, perché comunque è stato il leader calcio, quindi per quanto riguarda Messi, più forte di tutti i tempi, magari del tempo suo sicuramente sì, è un talento naturale. Ronaldo, Cristiano, è comunque stato, cioè si è costruito da solo, quindi è ancora forte, e quindi Messi magari lo supera perché è talento naturale. Per quanto riguarda Haaland e Mbappé, io sceglierei Haaland perché effettivamente è un finalizzatore a tutto tondo, e dico Milito, avevamo noi Milito che segnava sempre, ogni pallone in aria era gol, e quindi Mbappé sì, ok. Poi tra metteremo un altro dualismo tra Ronaldo il fenomeno e Ibrahimovic, cioè che non giocano tutti e due ormai da tempo, e mettere il fenomeno più completo di tutti.
0: Roberto ci scrive: io stanotte ho cambiato per sempre la mia personale classifica a malincuore. Messi è il più grande di tutti i tempi, poi Diego e poi Ronny il fenomeno, quindi Ronaldo il fenomeno. Mette questa classifica. Allora, abbiamo ancora audio, vedi, guarda, oggi si sono divertiti.
1: Scatenate.
0: Allora, quando è pronto me lo dici, poi vabbè, ci portano anche con la zona di oggi, Maradona farebbe 3 gol a partita, poi contro Maradona mi sento dire che se fosse nato 20 anni più tardi avrebbe avuto seri problemi a mantenere una condizione atletica ottimale, che oggi è fondamentale. Lo sai che Franz dice una cosa molto
1: questo
0: vera?
1: Questo è un aspetto da considerare.
0: Questo è un aspetto molto importante.
1: Perché
0: la condizione fisica oggi...
1: La vita, insomma, da atleta...
0: Sì. Forse in quel calcio lì...
1: Ti potevi permettere
0: potevi permetterti di non fare una vita molto da atleta. Oggi questo sarebbe
1: se
0: uno stato...
1: Se ti chiamavi Maradona, potevi fare quel tipo di vita.
0: Esatto,
1: ma
0: sì.
1: Anche lì dovevi tirare dritto, perché insomma...
0: Oggi farebbe fatica.
1: Oggi
0: farebbe fatica. Oggi. Perché dobbiamo dire che questi di oggi, ecco, Haaland, Mbappé,
1: sono atleti.
0: Ronaldo a 41 anni c'ha un fisico, ragazzi, che c'ha una tenuta fisica. Sì. Quindi questo ci fa... Ecco, questa è una differenza, diciamo, secondo me importante. Sono d'accordo, con Franz. Mette in evidenza un aspetto che non va sottovalutato. Questo della fisicità, della condizione fisica. 331-82-00-213 ancora.
6: Beh, io l'ho già detto in trasmissione, fai fatica a paragonare giocatori di epoca diversa, però non si può far finta che Messi è 20 anni e più che regala un determinato calcio, mentre lo stesso Maradona non è riuscito a starci per tanto tempo a quei livelli. Un po' per il carattere, un po' per le sue cose fuori da campo, ma il giocatore lo fa anche il comportamento che hai fuori da campo. Per questo io credo che Messi sia leggermente davanti a Maradona.
1: Ma io infatti ti ho risposto alla tua domanda subito in apertura di Maracanã, ho detto di sì. Se poi devo preferisco Maradona, che è proprio un talento straordinario, inavvicinabile secondo me, proprio nel repertorio, nei colpi, nella fantasia, nella genialità, nella velocità di esecuzione, più elegante, più giocatore, cioè non lo so. Però Messi per me è stato il più grande di sempre. Poi è vero che c'è stato per lei Lego, ma insomma ha fatto 20 anni. Marco, ti ricordi tu una pressione di Messi?
0: No.
1: Clamorosa?
0: No.
1: Oh, 20 anni, eh.
0: Assolutamente. Poi sai, nel giochino prima che facevamo tra Haaland e Mbappé, io ti dico, io prendo Mbappé per come a me piace di più vederlo, Mbappé, per come si muove sia nell'organico sia organicamente nella squadra che singolarmente. Quell'altro è uno straordinario finalizzatore, cioè butti la palla lì e sai che in qualche modo lui la prende e va dentro. Però se devo pensare
1: però non arriva.
0: Se non arriva,
1: ce l'hai lì.
0: Cioè, devi giocare Mbappé, per lui, secondo me. Devi giocare molto per lui. Mbappé invece gioca anche per lui.
1: Ieri ha dato una frustata, ha fatto due o tre accelerazioni.
0: No, due o tre tagli. Ha scucito la difesa dell'avversario. Mbappé a un certo punto.
1: Poi ha dei momenti in cui sembra che insomma disinteressato, ma, insomma, fa
0: ma
1: parte
0: perché è un po' francese in alcuni atteggiamenti, è un po' francese ed emerge, no, in alcune situazioni, però che gli vuoi dire, insomma,
1: però la finale disputata 4 anni fa me la ricordo ancora,
0: sì, sì, sì.
1: È stato un giocatore mostruoso, ha fatto sì. Una finale incredibile,
0: assolutamente, assolutamente. 331 8200213, per quanto concerne i vostri messaggi, ad esempio Dario scrive: buon pomeriggio, a mio parere Messi rispetto a Maradona ha una grande visione di gioco. Però io ho visto fare delle cose da Maradona anche da visione di gioco enormi, cioè, delle volte senza nemmeno guardare dove stava il compagno ti piazzava il pallone lì, insomma, quindi è dura, anche qui è dura, anche qui è dura. Dunque 331 8200213, andiamo avanti, avete ancora qualche minuto, ci stiamo per fermare. Stefano, giornata di oggi, diamo un'occhiata anche a quelle che possono essere le partite di oggi, così ci lasciamo.
1: Esatto. Poco, poi alle 22 Inghilterra-Croazia, sono esatto. Due belle partite, insomma, Portogallo, per vedere un attimo a che punto sta questa squadra, in molti la danno tra le favorite,
0: sì.
1: Sta là, insomma, nell'otto delle 5-6 squadre che possono vincere il titolo, possono far bene, possono arrivare fino in fondo, e poi c'è l'Inghilterra, anch'essa data per
0: Inghilterra, Croazia, c'è anche no, Modric che...
1: Da vedere,
0: certo, sì, una alle 22, poi all'una di notte c'è Ghana-Panama,
1: 22.
0: Alle 22 c'è Inghilterra-Croazia,
1: all'una
0: Ghana-Panama, alle 4 c'è il match che io ho messo alla sveglia, Uzbekistan-Colombia.
1: Beh, pure insomma, l'una pure tra Peppi.
0: Sì, sì, Ghana Panama, sì. No, questa la guarda Marinucci, guarda questa, io guardo quest'altra. Ci sono dieci partite. No, ma lui guarda che tu cerini, ma
1: tu fai
0: lui...
1: la rassegna mattina preso con gli highlights.
0: Con gli highlights,
7: l'ho
0: sì.
7: Fatto,
0: ho capito. No, gli highlights sono fondamentali, sono fondamentali.
1: Beh, direi di sì.
0: Voglio dire, beh, ma insomma,
1: no, ci raccolgono col cucchiaino,
0: dai. La giornata è lunga. L'ha urlato proprio. Dunque, siamo arrivati in fondo, adesso vi lasciamo a tutta C. Vi ricordo anche alle 18.30 Motor Valley, oggi è una puntata veramente piena perché ci sono dei contributi bellissimi sia per quanto riguarda la Formula 1, c'è anche un bel messaggio che ci ha mandato Fisichella, Giancarlo Fisichella, sulla Formula 1, su questo momento sia di Hamilton che di Antonelli, e poi un'intervista a Fabrizio Michel, Michel Fabrizio, che torna un po' sugli anni della Superbike e anche sul mondiale MotoGP di quest'anno. Stefano, noi ci vediamo naturalmente come sempre
1: prossimamente.
0: Grazie ancora a tutti.
1: Ciao a
0: voi.
1: Tutti, ciao Marco.
0: Grazie in cabina
1: ciao.
0: Di regia ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, alla redazione con Tringalli e Petroselli. Noi ritorniamo come sempre domani. Ciao.
8: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare. Iniziamo subito la serie dei collegamenti andando a salutare Paolo Stringara, allenatore, ex calciatore di Bologna e Inter, tra le altre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo inizialmente del Mondiale e in particolare di Messi, un Messi eterno, tripletta all'Algeria, ha agganciato Klose in testa alla classifica di sempre delle reti mondiali.
1: Vabbè, oh. Poi tutte reti molto belle, sì, importanti, però c'è anche Mbappé che è lì in lizza, due reti dietro, e secondo me avrà anche un altro paio di mondiali, no, da sfruttare per andare avanti, però Messi, che dire, è un giocatore che ci ha fatto divertire, che ci sta facendo divertire, uno dei migliori, io penso un filino appena sotto Maradona, ma proprio un filino appena.
0: Le tue favorite per il Mondiale quali sono?
1: La Francia sicuramente, l'Argentina, mi piacerebbe un'altra finale, no, come in Qatar. Poi la Spagna, che ha un po' deluso, comunque secondo me può fare bene. E poi mi piacerebbe, no, una sorpresa, un Giappone, un Marocco, mi piacerebbe, no, qualche squadra così, qualche outsider, qualche novità, diciamo così. Anche se poi il Marocco novità non è, perché in Qatar è arrivata in semifinale. Quindi le squadre più o meno, io penso, se mi dispiace un po' per il Brasile, ma non lo vedo, no, fra le primissime, anche se insomma non sottovalutiamo, no, il talento e l'estro di Carletto Ancelotti. Quindi sono un po' queste le squadre, secondo me.
0: Stavo ripensando a quello che stavi dicendo su Messi, un filo sotto Maradona. Tu hai giocato contro Maradona, quindi assume ancora più importanza il tuo parere in questo caso.
1: Ma sai, io ho giocato contro Maradona, ma non ho giocato contro Messi. No, ma sai perché? Dico un filo sotto Maradona per il discorso della personalità. Forse non per quello che si vede, si è visto in campo, no? Si sta ancora vedendo, chiaramente. Però a livello di uomo squadra, a livello di personalità, di carisma, Maradona penso aveva una marcia in più assolutamente di Messi. E quindi ti dico, un calciatore per essere, no, il migliore di tutti i tempi deve avere un po' tutte le componenti importanti. E in questo senso Maradona a Messi gli dà veramente 10-0.
0: Parlando invece della nostra Serie A, a tuo parere, mi riferisco all'Inter in questo caso, il Real Madrid può spendere, vorrà spendere 70 milioni per Bastoni?
1: Guarda, non lo so, non lo so, io penso che si debba fare, no, dei ragionamenti a 360 gradi, sempre, no, quando si parla di queste cose qui. Bisogna vedere cosa c'è sul piatto della bilancia, no? Dovesse andare via Bastoni, bisogna vedere cosa arriverebbe qui da noi. È chiaro che Bastoni è un giocatore importante, è un giocatore italiano, un nazionale, è un po' uno dello zoccolo duro, no? Il senso di appartenenza. Però oggi sono molto importanti anche i bilanci, tutto quello che deve far quadrare, no? Non solo un'annata, ma anche un discorso di longevità di una società. Quindi vediamo, io ho molta fiducia nei dirigenti nerazzurri e mi fido anche di Chivu, perché è una persona, oltre che essere un bravo allenatore, è anche una persona molto quadrata, molto intelligente, quindi sono qui che aspetto tranquillamente, nessun problema.
0: E Ndoye come alternativa a Palestra, come lo vedresti?
1: Non lo so, sai, mi piacerebbe, no, andasse via anche Bastoni e arrivasse un altro italiano. Perché l'anima, secondo me, di una squadra italiana vincente deve essere italiana, ma non è un discorso di razzismo, ci mancherebbe altro, però è un discorso un po' di impersonificarsi, no, da parte dei tifosi in qualche giocatore. È vero che poi, sai, il giocatore più importante in questo momento, più amato, no, è Lautaro Martinez, che non è italiano, però secondo me ci devono essere. Vedi la Juve, no? Vecchi tempi, vedi il Milan, vedi anche tante altre squadre. Cioè, lo zoccolo duro deve essere fatto di giocatori italiani che capiscono, che vivono, che sanno cosa, come soprattutto la gente italiana pensa e si approccia al calcio, per i tifosi, un po' per un insieme di cose. A me piacerebbe molto se arrivasse Palestra, al di là proprio del valore che secondo me è importante.
0: Parlando invece del Bologna, il mercato ruota parecchio intorno a Lucumi, che viene valutato una cifra intorno ai 20 milioni. Sarà una perdita pesante per i rossoblù?
1: Anche qui Lorenzo dipende quello che arriva in cambio. È chiaro che Lucumì è un giocatore importante, è un giocatore forte fisicamente, molto bravo nel gioco aereo, rapido comunque anche no, nel breve. È chiaro che non sarebbe facile,
0: Ecco, guarda, allora,
1: no?
0: per visto che dici che tutto ruota intorno a quelli che possono essere i sostituti, si parla di Thiago Gabriel del Lecce e di Circati del Parma. Come sarebbero come sostituti?
1: Sarebbero due ottimi giocatori, due buoni giocatori. È chiaro che non avrebbero l'esperienza, no, internazionale di Lucumì, però secondo me nel cambiamento, no, si può anche trovare delle cose che magari mentre le fai ti sfuggono. E quindi io non sono, no, non sono uno per rimanere sempre su quei passi. Mi piace il cambiamento, quindi mi fido molto anche dei dirigenti del Bologna perché negli ultimi anni hanno fatto un lavoro gigantesco e quindi vediamo, insomma. Secondo me, come dicono i tifosi, l'importante, no, è la maglia, l'importante è che chi vestirà la maglia del Bologna sia gente seria, gente che darà tutto per questi colori e quindi non si può che far bene se c'è chiaramente il talento anche nelle scelte.
0: È un Bologna che può fare una bella plusvalenza cedendo anche Castro. Si annuncia una vera rivoluzione in attacco perché dovrebbe partire anche da Linga.
1: Sì, ottimo giocatore, è cresciuto, però sai, il Bologna negli anni ci ha un po' abituati, no? Prima Arnautovic, poi Zirkzee, tutti i giocatori che quando sono partiti sembrava dovesse finire il calcio, no? Nell'attacco del Bologna, e poi invece abbiamo visto che sono arrivati dei sostituti che hanno fatto un grandissimo lavoro, e uno di questi è Castro. Se il Bologna deciderà di separarsi da Castro e da Linga, io ho molta fiducia anche in chi arriverà, assolutamente.
0: E allora Paolo, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. Dopo
1: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti.
0: questa chiacchierata con Paolo Stringara, adesso vi proponiamo un'intervista a Fabio Galante, lo abbiamo avvicinato durante Pitti, la rassegna internazionale di moda, sentiamo che cosa ci ha detto. Con Fabio Galante, con l'intervista classica a Pitti, quella dell'estate.
2: Appuntamento immancabile, bravo, al Pitti immancabile come sempre, ogni anno.
3: Come sempre, per tante considerazioni sulle squadre che verranno, a partire dall'Inter, che comunque ha deciso di proseguire nel solco della continuità.
2: Hai detto bene, ripartire dalla continuità credo che sia la cosa più importante perché poi alla fine l'Inter ha una base strutturata, forte, l'ha già dimostrato in questi anni, quindi ripartire con questi calciatori è punto di garanzia, dico io, quindi veramente secondo me basta poco, che è già difficile rinforzare una squadra già molto forte, quindi basta poco per alzare ancora un po' il livello, ecco.
3: Palestra alla fine arriverà secondo te a sensazione?
2: Ma io me lo auguro come se lo augura penso tutto il popolo nerazzurro, ma credo anche gli stessi calciatori dell'Inter, i dirigenti, il presidente, perché poi Palestra al di là della valutazione, che lì si va in un altro campo, io credo che è un profilo di un calciatore molto molto importante, molto forte, che ce ne sono pochi, quindi è in nazionale, quindi sarebbe un profilo che sicuramente andrebbe a migliorare tantissimo l'Inter.
3: Ecco, per quanto riguarda il centrocampo, cosa ti aspetti?
2: Ma mi aspetto, come si è già detto, che non vada via nessuno, quindi vari Calhanoglu, Barella, Zielinski, Mkhitaryan possono rimanere, Susic. Poi sicuramente si parla non solo l'anno scorso, da diversi anni, che uno fisico, uno di struttura ci vorrebbe. Chiaramente penso se si dovesse andare su quella direzione, ecco, di un centrocampista di quantità. Ecco.
3: Si parla tra gli altri di Jonas del Liverpool.
2: Beh, questi sono profili come Kone della Roma, no? Sono profili che sicuramente non sbagli perché andrebbero a migliorare una squadra, come ho detto prima, già forte.
3: E ripartirà con i favori del pronostico l'Inter per quanto riguarda lo scudetto?
2: Ma io quello ho sempre detto, che quando una squadra vince lo scudetto l'anno dopo riparte da favorita, perché è giusto che sia così. E bisogna vedere anche cosa faranno le altre. Io credo che la Juventus di Spalletti, che il Napoli di Allegri, la Roma di Gasperini potrebbe essere al momento, a fine insomma, di questi periodi, potrebbe essere al momento le squadre che potrebbero dare più fastidio all'Inter.
3: Ecco, la Juventus con Carnevali, direttore generale, torna ad assumere a livello societario una posizione importante, ecco, comunque si affida ad un dirigente di grande competenza, di grande esperienza.
2: Dirigente di grande competenza, di grande esperienza, e direi che la Juventus non poteva scegliere di meglio. Secondo me con Spalletti hanno adesso veramente due grandi personaggi, veramente forti, bravi, di esperienza, quindi io credo che con Giovanni sicuramente la Juventus andrà a migliorarsi, e come ho detto prima potrebbe essere una delle squadre che potrebbero dare fastidio all'Inter.
3: Ecco, il Milan invece come lo vedi in questo momento con la scelta che ha fatto per quanto riguarda l'allenatore, la scelta di affidarsi ad Amorim?
2: Non lo so, sicuramente chi ha scelto questo allenatore avrà valutato che è l'allenatore giusto per tornare, o comunque per fare una stagione importante. Secondo me, non lo so, i profili potrebbero essere diversi sicuramente, però io come te siamo qua belli seduti, è giusto che chi le sceglie avrà fatto le sue valutazioni. Faccio un passo indietro, mi dispiace però sicuramente che sia Allegri che Tare siano andati via così, perché quando vuoi costruire qualcosa di importante un po' di tempo agli allenatori, ai direttori sportivi va dato.
3: Comunque diceva Capello in un'intervista alla Gazzetta dello Sport che puntare su Amorim è un azzardo, perché comunque non conosce la Serie A e ha agito in maniera un po' confusa il Milan.
2: Guarda, non ho letto l'intervista di Don Fabio, ma era un po' quello che volevo dire io. Quando tu mi dici la scelta giusta, sicuramente potevano essere presi come profili, come garanzie di un allenatore che comunque ha esperienza in Italia, qualcosa di meglio a livello, diciamo, di esperienza italiana c'era da prendere, non è sicuramente Amorim.
3: Allegri al Napoli te l'aspettavi?
2: Ma sai, Massimiliano è un profilo di un allenatore che al di là di quello che gli dicano è comunque un allenatore forte, preparato, che gestisce bene le squadre. Poi quest'anno gli è mancato veramente poco, a metà campionato si parlava che il Milan potesse vincere il campionato, è successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan, e quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
3: Senti, parlando di allenatori, Grosso alla Fiorentina come lo vedi?
2: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui, per dimostrare il suo valore.
3: E Sarri all'Atalanta?
2: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
0: A margine della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le sue parole.
4: Ma innanzitutto ci vuole una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nasconderselo o dirsi delle mezze verità. Questo sarebbe il punto di partenza. Che ci servirebbe intanto per fare appunto poi poter costruire. Per costruire intanto bisogna partire da un punto, e questo secondo me è tutto.
5: La federazione sta per conoscere una nuova era, un nuovo inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei da primo attore di una squadra di calcio importante come la Fiorentina per rilanciare il movimento e la nazionale soprattutto?
4: Ma innanzitutto, ripeto, noi dirigenti secondo me dobbiamo prenderci delle responsabilità per questi anni in cui non sono venuti risultati. Non è solo una questione di federazione, di presidenti della federazione, di allenatori delle nazionali, perché comunque fa parte, il discorso è molto più profondo e quindi va analizzato in maniera più profonda, e passa anche per squadre di club e per noi dirigenti, che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni, e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato, o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna, o come il Portogallo che ha 10 milioni di abitanti, o come l'Olanda che ha 10 milioni di abitanti. Quindi qualcosa di sbagliato avremmo fatto.
5: Più coraggio sui giovani, vuol dire, soprattutto?
4: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si trova la qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o di troppi stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre, quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio sempre questo esempio, quando la Juve arrivò Pogba, nessuno di noi ebbe la preoccupazione di dire ma forse questo dobbiamo tenerlo in panchina, cioè abbiamo cercato di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare, perché era assolutamente migliore degli altri.
6: Per rilanciare il calcio italiano, che profilo deve avere il nuovo CT?
4: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale, perché è una decisione che comunque non è di sistema. Questa è una decisione, l'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo, ma non del sistema. Quando io un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, che è già a dirlo una cosa gravissima, leggevo che il problema era il presidente della federazione o l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di primo ordine, come Mancini, che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale, Spalletti è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite, forse 8 o 7 e mezzo, e poi siamo usciti dal mondiale. Quindi il problema non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale, il problema è il sistema, e quindi è molto più profondo, ci vorrebbe un simposio, non una domanda.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare del mondo della Serie C. Ormai siamo in pieno mercato, non è iniziato ufficialmente, ma ci sono stati tanti movimenti, ci saranno tanti movimenti, sarà una lunga estate. E ieri c'è stato il termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato. Non dovrebbero esserci troppe sorprese, nel senso che tutte le squadre hanno presentato la domanda di iscrizione. L'unica di cui non abbiamo il comunicato e potrebbe esserci qualche dubbio è il Cosenza, però tutto sommato rispetto agli anni passati quantomeno sono state presentate tutte le domande di iscrizione. Vedremo poi se saranno, sono state presentate in maniera adeguata o se sono incomplete alcune. In quel caso, se saranno incomplete, poi ci sarà la riammissione di alcuni club retrocessi. Il Foggia, primo della lista, con il Foggia che dovrebbe quasi sicuramente esserci, che prenderà il posto ovviamente della Ternana, la squadra rossoverde che ripartirà dai dilettanti, perché c'è stato il fallimento dopo il disimpegno della famiglia Rizzo, che fortunatamente ha scongiurato un cambio di classifica, uno stravolgimento della classifica del girone B a poche giornate dalla fine. Siamo riusciti a raggiungere la fine del campionato. Allora andiamo avanti. Intanto chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia se è pronto il primo collegamento. Detto questo, l'ufficialità di giornata riguarda l'Arzignano, perché ha comunicato pochi minuti fa il rinnovo di contratto di Herald Lahti, che ha rinnovato fino al 2027, centrocampista prolungato per un anno con opzione per la stagione successiva. Quindi un primo annuncio di giornata, ma ce ne saranno tanti nel corso di oggi, sicuramente della settimana e dei mesi che verranno. Andiamo a collegarci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, come stavo dicendo, ieri termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. L'unica sorpresa, l'unica incognita, se così vogliamo definirla, riguarda il Cosenza, perché non c'è stato comunicato. C'era qualche problematica per l'iscrizione, soprattutto relativa al tema stadio.
2: Sì, c'era questa problematica in casa Cosenza, che non è l'unica problematica ormai di questi sì. Anni in casa Cosenza, perché era venuta meno la concessione per quanto riguarda il San Vito da Marulla da parte del comune di Cosenza. Però il Cosenza si è mosso nei scorsi giorni, ha sondato alcune disponibilità, si era parlato addirittura del Ceravolo di Catanzaro, nonostante sì, l'accesissima rivalità che c'è tra Catanzaro e Cosenza. Sembrava un po' una pista poco percorribile. Si era parlato anche del Franco Scoglio di Messina o del Tonino d'Angelo di Altamura, ma nella domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C è stato inserito Lezio Uscita di Crotone. È arrivato l'ok da parte sia del comune di Crotone che della società Crotone, quindi le partite in casa dovrebbe essere giocata Lezio Uscita. Questo è l'impianto inserito nella domanda di iscrizione al nuovo campionato. Sappiamo che senza stadio comunque non può andare avanti la domanda di iscrizione al campionato, esatto, al campionato di Serie C, ed è una delle problematiche del Cosenza, come dicevo prima, una delle tante problematiche del Cosenza che ormai sta attraversando degli anni bui nelle ultime annate. Si ritrova in ritardo, in grande ritardo, anche perché è andato via Buscecco, ormai sarà l'allenatore del Pescara, retrocesso in Serie C. Sono molti dubbi riguardo la figura di Roma, che è il direttore sportivo fino alla scorsa stagione, e nuovamente si ritrova una società senza allenatore, senza direttore sportivo, quando siamo al 17 di giugno, e con una squadra che comunque, nonostante tutte le difficoltà, nonostante la mancata vigilanza del pubblico, ma non al gruppo squadra, ci tengo a ribadirlo perché comunque non ha fatto mai mancare il suo apporto alla tifoseria del Cosenza, ma nelle partite casalinghe ha disertato per questa continua protesta nei confronti di Eugenio Guarascio, che non è intenzionato a cedere, anzi si era parlato di gruppi canadesi, di un altro gruppo di Cosenza, e comunque Guarascio è rimasto anche quest'anno alla guida del Cosenza, si ritrova in grandissimo ritardo. Ricordiamo che il Cosenza l'anno scorso ha fatto comunque un grandissimo campionato, però rimane la delusione di quel playoff con il Casarano, dove ha incassato 5 reti. Quindi vedremo, prima vedremo per quanto riguarda l'esito dell'iscrizione, non dovrebbero esserci grandi problematiche. Poi vedremo con quale progetto ripartirà il Cosenza, perché merita sicuramente altro, e merita sicuramente un progetto importante per il prossimo futuro.
1: Fra le squadre che saranno protagoniste, no, del prossimo campionato di Serie C, restando appunto nel girone C, ci sarà purtroppo per i tifosi anche il Bari, retrocesso quest'anno dalla Serie B. C'era stata l'incognita anche per quanto riguarda il Bari, perché prima si aspettava qualcosa dal fronte Juve Stabia con i tifosi del Bari che speravano poi in un ripescaggio in Serie B. La Juve Stabia si è salvata, si è iscritta regolarmente al campionato di Serie B, quindi il Bari disputerà il campionato di Serie C. C'è stata una lunga conferenza stampa del sindaco di Bari nei giorni scorsi, Vito Leccese, che ha dato tanti temi su cui riflettere, a partire dallo stadio, perché ha firmato la concessione per il San Nicola e quindi almeno da questo punto di vista il Bari potrà iscriverci, ma ci sono tante novità sul fronte societario, a partire dalle parole del sindaco, che ha detto che De Laurentiis vuole vendere.
2: Assolutamente, poi c'è questa questione anche delle multiproprietà. Comunque ha detto
1: Esatto.
2: che il sindaco ha ammesso che lo stesso De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro, però è stato qualche passo importante. Comunque è stato fatto anche dal punto di vista dell'organizzazione societaria, perché è stato nominato Pierpaolo Marino, ricordiamo l'esperto dirigente che comunque aveva fatto grandissime cose con Aurelio De Laurentiis nei primi anni nella scala del Napoli dalla C alla Serie A. Comunque è un nome di rilievo, un nome importante soprattutto per la categoria. Si andrà a caccia adesso di un direttore sportivo, anzi stavano facendo i primi nomi di Mauro Meluso, ma ci sono anche altri direttori che accostati al Bari. Sicuramente sarà una stagione complicata, sarà una stagione particolare per il Bari, anche perché passando da Cosenza a Bari, anche qui c'è un clima abbastanza, tra virgolette, ostile nei confronti della proprietà. Vedremo come andrà a finire anche questa questione delle multiproprietà, perché se ne sta prospettando anche un'altra tra la Serie D e sperano i tifosi della Regina Reggio Calabria, che se il prossimo anno sia in Serie C, perché se da una parte c'è la De Laurentiis al Bari, dall'altra c'è Lo Tito a Reggio Calabria. Quindi vedremo come andranno a finire questa questione delle multiproprietà. Ma sicuramente le parole del sindaco sono state abbastanza chiare, nel senso che De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro. Intanto si parte da figure forti, e sicuramente il Bari, anche se rimarrà in mano De Laurentiis, comunque proverà a fare un campionato protagonista e tornare subito in Serie B. Sì, abbastanza infuocato, che si aggiunge, quindi, a cui si aggiunge il Bari. Sarà tutto da seguire sicuramente.
1: Sì, senza dubbio. Poi, legandomi un secondo anche a quello che dicevi tu, clima teso fra le tifoserie di Cosenza e Bari nei confronti delle proprietà, diciamo che sono polemiche molto, molto comprensibili, perché spesso ci sono delle battaglie, no, fra alcune tifoserie e le proprietà che magari da fuori possono sembrare strane. Mi viene da dire che li capisco. Capisco tutte le tifoserie le tifoserie del Cosenza, la tifoseria del Bari, soprattutto perché la stagione dello scorso anno in Serie B è stata disastrosa. non era facile ripetersi quanto di complicato era stato fatto negli anni prima, e Bari ci è riuscito in peggio, è arrivata questa retrocessione che nessuno si aspettava, quindi diciamo che li capisco, e come i tifosi del Bari. Nino, andiamo avanti, perché parliamo di mercato, ovviamente. Il mercato ancora non è ufficialmente aperto, ovviamente si parte da luglio, però le squadre si stanno muovendo fra rinnovi, fra anche acquisti, perché gli acquisti sono stati chi è stato riscattato, chi, nuovi allenatori, nuovi dirigenti. Insomma, facciamo un po' il punto sulle ultime novità di mercato per quanto riguarda la Serie C.
2: Novità così rilevanti in questo momento ce ne sono poche, anche perché siamo soltanto all'inizio di giugno. Sicuramente per quanto riguarda un po' il tema iscrizioni, un po' è stato quello che ha tenuto testa in questo momento, visto. Però ci sono delle operazioni importanti, che ne parlavo anche nella giornata di ieri. L'operazione più importante è sicuramente quella dell'Union Brescia, perché andare a confermare, andare a riscattare Valerio Crespi e fargli firmare un triennale non è cosa da poco. È sintomo di una società forte, è sintomo di una società che sicuramente il prossimo anno proverà il salto di categoria e proverà a ottenerlo, perché ci è andata un
1: La favorita,
2: passo, ci è
1: senza
2: andata un
1: dubbio.
2: passo questa. Sì, sarà sicuramente la favorita, anche perché nel girone A, almeno di rimescolamenti, comunque vedo l'Union Brescia sicuramente davanti a tutti, anche se però qualche società importante, comunque vedi Lecco, vedi Cittadella, comunque
1: Sì,
2: proveranno
1: certo.
2: nuovamente a insediare il primo posto, ma l'Union Brescia rimane tra le favorite. Far firmare un triennale a Crespi, dopo che è stato autentico protagonista della seconda parte del campionato e dei playoff, sicuramente è un colpo importantissimo. Poi si stanno muovendo anche le neopromosse, c'è il Barletta che è alla ricerca di un attaccante, perché probabilmente Malcore ha tantissimo mercato nelle serie inferiori e potrebbe lasciare nelle prossime ore. Quindi si sta sondando Ongaro della Pianese, si sta sondando Volpe. Comunque ci sono dei nomi interessanti per l'attacco del Barletta. Vedremo anche la Scafatese, perché è un progetto interessante e per il momento dovrebbe andare a confermare gran parte di quel gruppo che ha vinto la Serie D. E dal mio punto di vista, quando vai a confermare lo zoccolo duro che ha vinto la D, non sbagli, perché tante volte quando poi vai a rivoluzionare tutto l'assetto, comunque diventa sempre, si fa sempre complicato. Il Trapani Insegna, fino all'anno
1: Sì,
2: scorso,
1: è
2: due
1: bravo.
2: stagioni fa, comunque sì, la Scafatese comunque ha già confermato sia il direttore sportivo Cusco che l'allenatore Ferraro. Sta andando a confermare i punti fermi della scorsa stagione, quindi secondo me questa è una strada importante per una squadra che ha stravinto il suo girone, che ha sicuramente una squadra da Serie C, e vedremo come si misurerà nel prossimo campionato. C'è tanta curiosità anche a Catania, perché prima bisogna risolvere anche il nodo riguardante l'allenatore, perché ormai il direttore sportivo Salernitano varrà, però si è in attesa di una decisione definitiva. Per il momento rimane leggermente davanti Fabio Caserta, che sicuramente potrebbe accettare questa decisione di scendere in Serie C, in una piazza che conosce benissimo. È stato uno dei calciatori simbolo della scalata del Catania in Serie A nei primi anni,
1: È vero.
2: nei primi anni 2000. Comunque è un profilo interessante, come lo è anche Pietro De Giorgio, che conosce benissimo il direttore sportivo. Si ripartirà da forte in attacco, però sono già tanti nomi per il prossimo mercato, a partire da Giacomo Parigi, che è stato autentico soprattutto dopo la grande stagione a Rimini. Ha segnato 17 gol quest'anno con il Latina ed è uno degli attaccanti più gettonati e più richiesti nel mercato.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi, è sempre un piacere.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com, il portale di riferimento per quanto riguarda la Serie C del network di tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa fino alle 10:45 per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C e non solo. Andiamo avanti perché dalla regia mi fanno sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono davvero contento di ritrovare qui in diretta un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Salve direttore.
1: Ciao Daniel, buongiorno, ed è sempre un piacere per me essere ospite da voi.
0: Grazie mille direttore. Allora direttore, ti do del tuo ovviamente perché me lo posso permettere. Partiamo da te perché vai avanti con la Fermana, perché sei stato confermato per la prossima stagione. Riparti da questo progetto, che c'è stata questa sconfitta dolorosa, no, ai calci di rigore nei playoff.
1: E diciamo che ancora brucia quando ripenso a quella partita, e diciamo che c'ho il magone, perché comunque abbiamo dominato, però purtroppo il calcio è crudele, e poi quando si arriva ai calci di rigore tutto si azzera, tutto e non vale più niente. E comunque l'unica consolazione che possiamo avere è di aver, diciamo così, perso contro una squadra che è poi è andata in Serie D. Però per quello che erano i valori della Fermana dimostrati sul campo, diciamo che c'è tanto rammarico. Però dai, ormai se pensiamo al passato, ci deconcentriamo e ci intristiamo. Quindi dobbiamo pensare con ottimismo e
0: dobbiamo pensare al futuro.
1: Al futuro, anche perché sarà un'altra stagione. È vero che noi rappresentiamo una piazza che non c'entra niente con questa categoria, perché la Fermana merita la Lega Pro come
0: minimo,
1: organizzazione, come storia, come tifoseria. Però oggi dobbiamo essere consapevoli e umili di giocare in un campionato dove tutti quanti ci aspetteranno, e ci sono realtà, diciamo, anche più piccole, ma con alle spalle diciamo imprenditori importanti. Quindi sarà un altro campionato molto complicato, prevedo. Però noi faremo di tutto per cercare di migliorare quello che è stata la classifica l'anno scorso. Cioè, non abbiamo alternative se non arrivare primi, però questo credo che sarà molto difficile.
0: Partendo, però io torno un attimo indietro, perché per come eravate partiti l'anno scorso, direttore, cioè ok, la sconfitta brucia, però essere arrivati lì a giocarsela per come era la base di partenza, per il grande lavoro che hai fatto tu, che ha fatto la squadra, che ha fatto la società, è stato veramente importante arrivare a giocarsi, no, l'accesso alla Serie D, e partire ora come favoriti certifica comunque il grande lavoro che hai fatto.
1: No, guarda, io mi piace rimanere sempre con i piedi per terra, e sì, ma l'orgoglio, diciamo, e anche felicità, no, di aver riportato. Noi,
0: sì,
1: immagina,
0: certo.
1: Daniel, siamo partiti la prima amichevole o la prima partita di Coppa Italia. C'erano 100 tifosi. Siamo l'ultima,
0: esatto,
1: giornata in casa, l'ultima giornata 2000. Quindi ecco, questo
0: quindi
1: mi fa capire che tutti quanti, dalla società in primis, che non mi ha fatto mai mancare nulla, dall'allenatore, tutto lo staff, ai calciatori, tutte le persone, no, che lavorano intorno alla Fermana, secondo me hanno fatto qualcosa di straordinario. Perché non era facile nello scetticismo di quest'estate, io con un pizzico di follia, tanta voglia e tanta rabbia,
0: sì, sì.
1: Perché comunque, no, avevo voglia di rimettermi in gioco, ho preso questo incarico, e io penso che 80 agosto a maggio 2000. Ecco un po', tu che sei più bravo di me a capire tante cose, ecco un po' questa, no, la vittoria. Poi purtroppo la vittoria sul campo non è arrivata, perché oggettivamente la Fermana è una squadra forte, molto forte.
0: Sì.
1: Però non vincono sempre i più forti. Questo è un po', diciamo, il riassunto della. Poi sì, il mio lavoro sicuramente sì, però onestamente brucia, come dici tu, non essere andati in Serie D questo si va. Va male, guarda, se ci penso, sono 4 giorni non ho parlato, non riuscivo a parlare perché poi ci credevamo, tu immagina il ritorno, 20 calcio d'angoli, 10 occasioni da rete,
0: sì,
1: 2 pali.
0: Sì, sì, una gara dominata.
1: 90 possesso, partita dominata, il calcio è micidiale,
0: sì, sì.
1: Però che fai? Brava la Pietralunghese, che poi almeno la consolazione che abbiamo, siamo andati, diciamo, abbiamo perso una squadra che può andare in Serie D, ecco. Questa potrebbe essere, che ti fa nella testa,
0: una
1: mi
0: piccola,
1: fa un po' meglio.
0: Una piccola, esatto, consolazione.
1: Quindi adesso
0: direttore,
1: diciamo,
0: parliamo,
1: sì, con...
0: sì. Sì. Prego, prego,
1: no,
0: vai, vai.
1: Ripartiamo con, perché il presidente è cambiata la società. Il presidente è ambizioso, sì, e vuole vincere, però io dico sempre sì, perché anch'io voglio vincere.

0: Direttore, faccio un parallelo, no, con la vostra situazione e quella dell'altra, della finalista del playoff di Serie C, dell'Union Brescia, che ha perso il playoff, ha perso contro l'Ascoli. Certo, lì la gara di ritorno è stata una gara dominata dall'Ascoli, squadra che poi ha ottenuto la promozione, però il parallelismo è sul fatto di aver perso la finale contro una squadra che poi è andata nella categoria superiore e ripartire da assoluta favorita, perché nel girone A ancora non c'è la divisione certa, però a vederlo sembrerebbe proprio che l'Union Brescia possa essere la favorita nel girone A quest'anno per la promozione diretta. Sei d'accordo?
1: Allora, sicuramente, come diciamo il parallelo con la Fermana, se tu riesci a confermare un blocco di calciatori, no? Più del 50-60% dei calciatori, perché magari qualche giocatore sia del Brescia che della Fermana avrà richieste, no? Perché comunque
0: certo,
1: giochi anche in piazze dove comunque l'attenzione, no, da parte delle altre società, no,
0: è alta.
1: È alta, perché comunque ho un conto, con tutto rispetto, essere protagonisti nella Fermana o nel Brescia è un conto, no, magari in realtà più piccoline, perché comunque sono pressioni, dai, diverse, no? Perché comunque certo, giochi in piazze dove occorre grande personalità, e quindi diciamo che ti dà una cassa di risonanza maggiore. Detto questo, il segreto, quello che insomma stai cercando di fare anch'io, è di confermare tanti calciatori che si conoscono, che conoscono la categoria, e quindi questo è un vantaggio, perché il Brescia è una squadra che secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna, perché durante l'anno qualche giocatore importante gli si è fatto male, quando parti in corsa, no, il ritardo può andare incontro, perché un pizzico di fortuna ce la vuole. Però vorrei spendere una visto che mi ha fatto assist, due parole sull'Ascoli Calcio.
0: Sì. E, certo,
1: e io credo che hanno fatto veramente, onestamente non me l'aspettavo, hanno fatto veramente un capolavoro, perché sono l'allenatore ha meritato, secondo me, se riesce per me a imporsi anche in Serie B, lui per me può andare in Serie A, e questo ha dimostrato Abate, ha dimostrato Aquilani, che comunque
0: sì.
1: E secondo me l'Italia ha bisogno di questi allenatori qua, allenatori giovani, perché non è giovanissimo Tomei, però con idee giovani, con un calcio propositivo, con un calcio che valorizza i calciatori, con un calcio che è fatto di corsa, di ritmo, no? Dove comunque
0: sì,
1: crei tante occasioni da rete, un po' come in Europa, no? Giochi in attacco, non sembra che c'è una fase difensiva o una fase offensiva, c'è un gioco, un giocare, attacchiamo, difendiamo, e quindi c'è anche dello spettacolo, no? Perché io effettivamente l'Ascoli ha un gioco incredibile, guarda, è veramente l'allenatore, e poi
0: sì,
1: valorizzato i calciatori tipo Silipo, Luffizi, Alagna, cioè, c'erano giocatori, no, adesso mi vengono in mente questi, ma cioè, senza toccare magari i Curado, no, o gli stessi Nicoletti che l'ha preso dal Picè, o i Guibre che erano già calciatori più affermati, Corradini, no, Gori, però aver fatto crescere. C'ho un po' un parallelismo con quando l'anno scorso era a Campobasso e i Baldini ha fatto un po' la stessa cosa, su una base di 6-7 giocatori, no, esperti, che il Pescarappo ha fatto crescere i D'Agasso, ha fatto
0: sì,
1: crescere i Ferraris, cioè ha fatto crescere tanti calciatori che piano piano, no, hanno alzato proprio un po'. L'ho visto l'Ascoli la stessa maniera, è partita in sordina e poi piano piano l'allenatore è stato bravo, perché a un certo punto ha cambiato anche modo di giocare, perché visto in Italia ti studiano, no? Lui quindi non si è intestardito, no, nel portare avanti soltanto il suo credo calcistico, che magari invece è stato bravo anche a modificare tatticamente, no, le soluzioni sia difensive che offensive. Quindi io credo che l'Italia abbia bisogno di questi allenatori qua, e spero che Silvio Baldini diventi allenatore della nazionale, perché io mi sono veramente divertito e sono rimasto attaccato a vedere Grecia-Italia, quando ho visto tutti
0: sì,
1: i calciatori del 2006, del 2007, del 2005 che giocavano o all'estero o in B o in C o in A,

0: e veramente con quella ferocia e con quella mentalità, diciamo così, europea, e non erano, erano anni che non vedevo una partita della nazionale, quindi io spero che veramente andiamo in quella direzione là, con i Baldini, con gli Aquilani, con gli Abbati, con i Tomei, che hanno un calcio veramente europeo. Quindi veramente all'Ascoli gli faccio i complimenti, perché non me l'aspettavo. Il Brescia invece è normale che oggi...
1: Sì, dimmi. No, vai sul Brescia, ti volevo riportare lì.
0: Brescia è normale che sono avvantaggiati, perché hanno una società alle spalle importanti, già hanno fatto un lavoro, no, che comunque quest'anno secondo me ti ritroverai. Però io dico sempre, ecco, come per noi, dobbiamo sempre stare... concentrati e non dare niente mai per scontato, perché poi il calcio, se sei presuntuoso, ti può riservare brutte riserve, quindi sorprese. Quindi io credo che il Brescia parta avvantaggiato, no? Perché già c'è una rosa consolidata e che si conosce. Questo è un vantaggio sicuramente, anche l'allenatore, che noi l'abbiamo cambiato. Però io non so, credo che rimanga Corini, e quindi già che conosce i calciatori, sì. È un vantaggio, onestamente è un vantaggio, ma questo non è detto però che poi porti alla vittoria. Questo è un po' il pensiero mio, perché poi magari trovi la sorpresa, trovi, no, l'allenatore comunque emergente che magari può trovare un'empatia, costruire un gruppo di giocatori, qualche giocatore che esplode, no, in altre squadre parlo, quindi bisogna comunque
1: certo.
0: Stare con bene attenti e fare una rosa forte, perché comunque per vincere poi occorrono i giocatori forti.
1: Tra l'altro aggiungo il fatto che l'Union Brescia, di ieri la notizia che ha ufficializzato il riscatto di Crespi, quindi partirà dall'inizio della stagione con questo attaccante che nella seconda parte di stagione, nei playoff, ha fatto la differenza. Se l'Union Brescia è arrivato anche alla finale dei playoff è gran merito suo. Mi viene in mente il gol pazzesco che ha fatto in rovesciata alla Rechi nella semifinale d'andata contro la Sernitana. Direttore, invece volevo tornare proprio sul discorso che hai fatto tu degli allenatori, perché faccio un attimo un salto in alto di categoria, che è dalla Serie C, perché tu parlavi di Abate, di Aquilani. Io ci aggiungo poi anche Paolo Bianco, che non continuerà comunque con il Monza, e anche Filippo Inzaghi, che sono le quattro semifinaliste dei playoff di Serie B. Quattro allenatori giovani che hanno idee di calcio, come dicevi tu, giovani, moderne, europee, e si è visto, infatti, come dicevamo, Abate è andato al Torino, Aquilani è andato al Sassuolo, Inzaghi è rimasto ovviamente confermato dal Palermo, che alle spalle ha il City Group e vorrà sicuramente vincere il campionato. Bianco dovrebbe ripartire dal Pisa. Insomma, questi allenatori che nascono e crescono in Serie C, la Serie C fa da trampolino poi per la Serie B, e poi può fare, come dicevi tu, un grande trampolino per il rilancio del calcio italiano, perché dobbiamo ripartire anche dalle basi, dagli allenatori, dal modo di gioco. Basta questo, il calcio italiano, il sistema del calcio italiano, diciamo che è rimasto molto molto indietro anche a livello di gioco.
0: Sono d'accordo pienamente, ecco perché io ho rivisto con grande entusiasmo la partita della nazionale, perché Silvio Baldini ha dimostrato che prendendo giocatori, no, dalla Serie C, dalla Serie B o dalla Serie A, tu immagina che Coppola giocava in C e giocava a Pisa, poi avrà commesso qualche errore. Bartesaghi giocava con Milan Futuro e gioca in Serie A. Secondo me è questa la via, ma veramente io credo che ci siamo riempiti di tanti giocatori stranieri che per me non valgono i giocatori italiani che giocano in C, perché se un Bartesaghi, no, 2006, ma lo stesso Liberali, io ci ho avuto Liberali
1: i giocatori, certo,
0: che ho visto con i miei occhi, no? Cioè, a Catanzaro ha fatto un campionato straordinario, cioè, 2007, cioè, ma questi calciatori devono comunque avere fiducia, non mandarli in C e poi magari no, questi devono giocare in A o in B subito, invece di prendere uno straniero, ok, io andrei subito questi calciatori, perché perché comunque un'altra riflessione che dobbiamo fare è perché le nazionali italiane, no? Comunque si impongono in Europa under 16-17 e poi dopo
2: è vero.
0: Arriva nel calcio italiano.
2: C'è questo scalino, esatto.
0: Ma perché non c'è il coraggio di metterli in Serie A?
2: Esatto.
0: Mettiamolo in Serie A.
2: Sì, sì.
0: Cioè, mettiamolo in Serie A. E uno si sa giocare a calcio, deve giocare in Serie A. Poi gioca 20 minuti, ma Bartesaghi, no? Nell'esempio, Liberali, Coppola. Cioè, e poi io prenderei tanti giocatori, visto onestamente che il calcio italiano è abbassato, no, di livello, perché è onesto, indubbio, lo dicono tutti, non è che lo dico io. Allora perché non prendiamo questi giocatori dalla B, dalla C e li portiamo in Serie A? Io questo farei questo e aspettarli, perché comunque i Bartesaghi, i Liberali, i Coppola, adesso mi sfugge qualche altro calciatore, si sono imposti in Serie A, quindi significa che comunque hanno un valore, altrimenti non giochi. Allora, ma questi giocavano in Serie C. Noi dobbiamo, per me è quella la via che ci può salvare è il coraggio di far giocare subito questi calciatori un anno magari in C, in B e poi metterli in A. Per me questo è il segreto del calcio italiano, perché hanno dimostrato che comunque il salto, facendo un'esperienza, perché quando tu passi dalla primavera e passi nei grandi, no, ti devi, non è facile. Sei... perché comunque no, devi capire, diciamo così, devi capire la mentalità, devi entrare con una mentalità, la mentalità di lavoro, lavorativa, sì. Ok, dove contano, no, i punti, diciamo così, gli esoneri piuttosto che i successi. Quindi la strada per me è quella di andare proprio diretti con i calciatori italiani delle leghe, dei serbatoi, che è la Serie C, la Serie B, e metterli in A, senza andare a prendere tanti stranieri che magari hanno fatto già tante esperienze, sì, in Serie A, in campionati, no, esteri, però perché certo, comunque a 18 anni li fanno giocare, a 16 anni li fanno giocare, non c'è certo un'esperienza. È normale, no? Se noi giochiamo a 20, a 20 anni, giochiamo in primavera, che esperienza c'hai? Semplice,
2: ecco,
0: non è
2: proprio
0: difficile.
2: Quello ti volevo chiedere, perché abbiamo seguito le finali, no, del campionato primavera, l'abbiamo seguite qui da vicino perché si giocavano al Viola Park a Firenze, e certo la Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però nella rosa della Fiorentina ci sono tanti giocatori, fra virgolette, passami il termine, vecchi per la primavera, cioè quando un 2004, un 2005 non può giocare in primavera, deve essere già a 20 anni, devi essere a giocare in prima squadra.
0: Ma sì, è quello che stavamo dicendo, però bisogna, esatto, farlo, bisogna avere, cioè, che in Europa li fanno giocare a 16 anni, 17 anni,
2: appunto, a noi giocano in primavera.
0: È quello che oggi, no, non possiamo più nasconderci, no? Sta proprio nei Bartesaghi, nei Coppola e in questi, adesso faccio due sì, esempi, sì, perché, no, perché l'ho vissuti, no, personalmente, e poi mi sono ritrovato in Serie A, tanto Liberale andrà a giocare in Serie A, cioè non è che gioca, certo, in B, per me gioca in Serie A, quindi cioè, l'abbiamo dimostrato, cioè, è tangibile, no? Questo non è un esperimento, è un percorso, che è una strada che va presa, perché comunque, no, facendo questa prova si è visto che comunque possiamo tirar fuori tanti giocatori italiani, no, che invece di farli giocare in C, io li farei giocare un anno in C o un anno in B e poi subito in A,
2: sì,
0: è inutile anche,
2: certo,
0: oppure se qualcuno è forte,
2: sì, perché poi se sei bravi giochi
0: e sei direttamente in A. Se tu vedi un primavera forte, lo devi mettere in A, in Serie A, lo fa giocare in Serie A. Stop, perché tanto sei forte, è forte. E poi
2: soltanto
0: con l'esperienza,
2: certo,
0: cresci. Cioè, il 2006 che gioca in primavera, io non so al calcio italiano che cosa può portare.
2: A cosa serve?
0: Però stiamo... Oggi voglio dire, Daniel, che questi esempi, no, che abbiamo fatto, cioè, ci deve dare fiducia e ci deve dare anche, no, quella spinta a dire guarda che,
2: sì,
0: è un percorso che
2: il talento c'è,
0: il talento c'è, esatto. coraggio, sì, un po' di coraggio.
2: Sono d'accordo.
0: Invece di prendere i giocatori, non lo so, straniero, che magari già in Polonia invento, non lo so, ha giocato a 17 anni in Serie A. Capito? Ma quello non significa che c'ha più talento o è più forte, è più performante di un calciatore italiano, no, che gioca in primavera. Cioè, quindi, però se non ce li metti, cioè non provi.
2: Esatto, è difficile. Direttore, prima di salutarti, ovviamente ringraziarti per essere stato qui con noi, ti faccio l'ultima domanda che riguarda il prossimo girone, il girone C di Serie C, perché tutti gli anni lo diciamo, il girone C infuocatissimo, piazze incredibili, quest'anno ancora di più perché c'è anche il Bari, per esempio, che si unisce a Catania, Salernitana, Casertana, Casarano, insomma tutte squadre che hanno fatto benissimo, il Crotone, il Cosenza, vediamo, il Cosenza c'è questo dubbio ancora sull'iscrizione al campionato, è l'unica di fatto che ci manca il comunicato. Ti chiedo che girone sarà, cosa ti aspetti, e poi proiettandoci già il futuro, perché diciamo sempre il girone C è quasi una serie B2, però negli ultimi anni il girone C ai playoff ha sempre fra virgolette fallito, perché sono sempre passate squadre del girone B o del girone A.
0: Sì, questo è un dato di fatto. Probabilmente come difficoltà del girone, credo, no, sono certo che sia più difficile, perché ci sono tante squadre, cioè, che hanno budget importanti e piazze alle spalle importanti. Quindi arrivare primo lì è veramente complicato. Tu hai elencato 5-6 squadre che, cioè, sono veramente squadre con calciatori. Sì, esatto. Poi che quando vai a giocare però i playoff è normale che incontri altre realtà che magari, cioè nel girone, magari girone B o nel girone C, scusami, nel girone A non c'hai 5-6 squadroni, non esistono, magari ce ne sono uno o due, no? E poi gli altri sono tutte buone squadre, no? E quindi poi quando te la vai a giocare nei playoff è normale che comunque vai a incontrare squadre come magari l'anno scorso. Io vedo una similitudine tra il Pescara di l'anno scorso e l'Ascoli di quest'anno, e hanno fatto la stessa crescita, perché è normale, con allenatori importanti, con giocatori che crescono, no, in maniera clamorosa, perché comunque un Duffizzi, un Silipo, cioè, sono cresciuti in maniera esponenziale, cioè come un Dagasso, no, due anni fa, una roba spaziale, tanto è vero Dagasso gioca in Serie A, e tanto il percorso di questi ragazzi, io auguro, quindi, cioè, capito? Quindi sono anche allenatori che magari con il lavoro, no, riescono poi a costruire con i mesi delle squadre forti che comunque dal punto di vista del gioco, dal punto di vista del ritmo, delle soluzioni, no, sia offensive che difensive, ti possono mettere in difficoltà. Con una condizione atletica, diciamo, ottimale, qualche ottimo giocatore ce l'hai, quindi ti possono mettere in difficoltà. Quindi io direi che il girone C è il più difficile, perché ci sono 5, 6, 7 squadre con budget che negli altri gironi non esistono. Poi quando te la vai a giocare trovi comunque o la squadra con un grande budget che purtroppo non è riuscita a vincere il girone A o il girone B, o squadre che comunque come l'Ascoli di quest'anno e il Pescara dell'anno scorso, che con allenatori secondo me di altre categorie riescono a costruire nel mesi degli squadroni, a dare un'identità e una consapevolezza, una certezza, no? Perché comunque l'allenatore, cioè, ai giocatori, quando trasmette certezza e fiducia, e poi i giocatori possono, anche giovani, possono comunque riuscire a ottenere dei risultati, no, inaspettati, vedi il Pescara, vedi l'Ascoli. Quindi è un po' questo, però indubbiamente il girone C per me rimane sempre nella vittoria quello più complicato.
2: Direttore, grazie mille, è stato bellissimo, è stata una bellissima chiacchierata fatta qui, è stato bello riaverti di nuovo qua in diretta, e ovviamente ti faccio gli auguri per il futuro. Grazie mille direttore, un abbraccio.
0: Ciao Daniele, grazie a voi e buona giornata.
2: Siamo andati lunghissimi, mi fanno dei gestacci in cabina di regia, ci fermiamo qualche secondo, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno di A Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Giornata di amici e di ritrovi qui in diretta, perché vado avanti con la scaletta, il nostro prossimo ospite. Sono contento di ritrovare un amico, Niccolò Pasta, giornalista che segue da vicino, molto da vicino, tutte le vicende di Casa Spezia. Ciao Niccolò.
1: Ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, caro Niccolò, è tanto piacere risentirti dopo tanto tempo. Ti chiedo la situazione dello Spezia dopo la retrocessione in Serie C. È molto molto ingarbugliata, nel senso, il club sta andando avanti per il direttore sportivo, manca ancora l'allenatore. Insomma, ti chiedo a che punto siamo per queste trattative, se ci sono novità.
1: Allora, siamo rimasti abbastanza congelati in quell'8 di maggio, in quel paese, esatto, di Pescara, che ha sancito la retrocessione matematica dello Spezia in Serie C, perché di fatto sono passati 40 giorni, ma lo Spezia è rimasto aggrappato a quella data lì, perché il direttore sportivo, seppur esautorato dei suoi poteri, è ancora Stefano Melisano, che sarà sollevato dall'incarico solo quando verrà trovato un sostituto. L'allenatore è ancora Luca D'Angelo, che però già sa che non allenerà lo Spezia il prossimo anno, ma ancora non è stato esonerato per la seconda volta e ancora un anno di contratto con lo Spezia. Quella di oggi dovrebbe essere finalmente la giornata decisiva per la scelta definitiva del nuovo direttore sportivo. Ormai sono rimasti in due, dopo che Matteo Lovisa, già ormai una settimana fa, di fatto si è tirato fuori da questa corsa. Parliamo di Guido Angelozzi, che proprio oggi dovrebbe risolvere il suo contratto con il Cagliari, anche lui legato da un altro anno di contratto ai Saldi, e Fabio Altico, a sua volta legato da un altro anno di contratto con il Cesena, anche lui dovrà risolvere il suo contratto con il Cesena, ma lo farà solamente se lo Spezia lo chiamerà e gli dirà: sei tu il prescelto in questa ultima corsa. Oggi, dopo diverse settimane dall'inizio di questi incontri, dovrebbe arrivare la decisione definitiva dagli Stati Uniti, quindi dal proprietario Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stillitano, che in questi giorni è stato molto impegnato a seguire da vicino il mondiale di casa. Di fatto ha osservato diverse partite proprio dallo stadio, e oggi dovrebbe sciogliere finalmente gli ultimi dubbi e scegliere il nuovo direttore sportivo, che avrà l'arduo compito di ricostruirlo questo Spezia.
0: Ma c'è un favorito fra i due, o ancora ad oggi siamo 50-50?
1: Fino a qualche giorno fa il grande favorito era Guido Angelozzi, che di fatto aveva aperto totalmente a scendere dalla Serie A alla Serie C addirittura, perché Angelozzi è stato protagonista a Cagliari fino a qualche settimana fa. È stato un grande protagonista della storia recente dello Spezia, sarebbe la sua terza avventura allo Spezia. Angelozzi è l'uomo che porta Vincenzo Italiano allo Spezia, è l'uomo che porta lo Spezia in Serie A per la prima volta nella sua storia, dopo quella vittoria nei playoff col Frosinone del 20 agosto 2020. Insomma, Angelozzi qui è di casa, e anche per questo accetterebbe la Serie C in una piazza che ha saputo amarlo e che soprattutto è riuscito a trovare dei traguardi straordinari. Dall'altra parte invece c'è Fabio Altico, un profilo diverso rispetto ad Angelozzi anche per esperienza, ma che sicuramente ha dimostrato soprattutto in Serie C di sapere dire la sua, ha vinto due campionati con l'Alessandria, l'ha vinto a Cesena 3 anni fa, ha costruito il Cesena, di cui alcuni giocatori ancora sono grandi protagonisti in questo momento, quindi è un profilo di tutto rispetto. E proprio Altico sarebbe salito in graduatoria proprio nelle ultime ore, viste anche le difficoltà che ha incontrato Angelozzi soprattutto negli ultimi giorni nella risoluzione con il Cagliari. Solo che oggi Angelozzi risolverà il suo contratto con il Cagliari, e quindi Stillitano e Roberts si troveranno di fatto i due candidati nella posizione migliore, insomma, quello che andranno a scegliere, poi sarà libero, insomma, di poter accettare lo Spezia.
0: Questione allenatore, invece, quali sono i nomi da tenere sotto osservazione? Certo, prima c'è da ufficializzare il nuovo direttore sportivo, ma è già stato fatto qualche nome per la panchina?
1: Sì, perché chiaramente i due candidati alla dirigenza hanno i propri cavalli, e questa è una cosa normale, anche perché più avanti si va con il tempo e meno opportunità ci sono anche dal mercato, anche se stiamo un pochino riscoprendo noi la Serie C come Spezia, una categoria che abbiamo fatto per tantissimi anni ma che era distante da 14 addirittura, e tante cose sono cambiate in questi 14 sì. anni. E è chiaro che Angelotti ha i suoi candidati, ti cito ad esempio Turati, che abbiamo, di cui abbiamo lungamente parlato su Città della Spezia anche nelle scorse settimane, è un profilo che è molto interessante, peraltro Turati è già stato a Spezia per il biennio di Vincenzo Italiano, perché Turati era proprio uno dei collaboratori uh-huh. di Italiano, poi lo ha seguito a Firenze e ha iniziato la sua avventura da allenatore quando Italiano è andato a Bologna e Turati si è staccato facendo ottime cose a Siracusa pur sì. con la stagione complicata dell'anno scorso. Dall'altra parte c'è Artico, e Artico richiama Toscano, con cui ha vinto la C dei record a Cesena, poi 96 punti, c'era proprio lui in panchina, Toscano sì. sappiamo che è un grande esperto della categoria, quindi potrebbe essere il grande candidato di Artico. Anche questo ovviamente verrà risolto una volta che verrà scelto l'allenatore, il direttore sportivo, scusami, perché chiaramente ci sono anche due visioni un po' diverse, quella di Angelotti certo. e Artico sono un pochino distanti, insomma.
0: Nicolò, l'ultima domanda velocissima perché siamo in chiusura, com'è l'ambiente, come sta rispondendo la tifoseria e l'ambiente dopo questa amarissima e immagino dolorosa retrocessione per la piazza?
1: È saturo, mi sarebbe da dire, perché la rabbia in questi 40 giorni è parzialmente scemata e si è creata una sorta di apatia totale, perché ci si aspettava mm-hmm. una scelta abbastanza rapida dopo quel disastro di quel famoso 8 di maggio, anche perché quella retrocessione, diciamo, non è che è stata una sorpresa, visto che ormai da settimane no, era attesa certo. solamente quella data. Ci si aspettava appunto che con un minimo di programmazione in più lo Spezia potesse voltare pagina molto presto. Così non è stato, e la piazza inizialmente è montata la rabbia, insomma, nella piazza per questa situazione di stallo. In questi ultimi giorni ti devo dire che c'è praticamente un distaccamento, la gente quasi è disinteressata, come per dire fateci sapere quando prendete una decisione, poi noi prenderemo la nostra, perché di fatto si è rimasti congelati in questi 40 giorni ed è la cosa peggiore che poteva capitare, secondo me, a uno Spezia che ancora non ha voltato pagina.
0: Nicolò, grazie mille per essere stato un piacere ritrovarti qua in diretta.
1: Grazie a voi, ci sentiamo presto.
0: Grazie mille, ringraziamo Nicolò Pasta, collega e amico che segue lo Spezia per Città della Spezia. Noi siamo arrivati invece in conclusione di trasmissione, siamo andati lunghissimi oggi, quindi vado velocissimo con i saluti. Ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, vi invito ovviamente a restare con noi perché l'appuntamento, la scaletta è ricca su TMV Radio, arriveremo fino alle 13, poi partirà l'appuntamento clou di giornata, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanã a partire dalle 13 qui su TMV Radio e su Il 61. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Si scaldano finalmente i motori del mondiale perché, insomma, dopo quattro pareggi di fila nell'ultimo turno, ecco che scendono in campo le finaliste dell'ultimo mondiale, quello vinto dall'Argentina, quando a Messi mancava soltanto quel trofeo e tutte le responsabilità erano sulle sue spalle, quando quell'Argentina doveva affrontare una Francia che stava crescendo. Qualcuno pensava che fosse arrivata ai titoli di coda dell'era firmata di Didier Deschamps, che fosse vicino a scendere in campo Zinedine Zidane come allenatore selezionatore della nazionale della Francia. Invece Didier Deschamps va ancora avanti, questo sarà probabilmente l'ultimo mondiale, poi ci sarà l'avvicendamento. La Francia che scende in campo e dopo un primo tempo molto brutto contro il Senegal, in quella che è di fatto un vero e proprio derby, arriva un secondo tempo di grandissime emozioni, perché primo tempo veramente di studio e poco altro per quanto riguarda ciò che è visto in campo. Poi nel secondo tempo si accende la macchina francese con tutta la sua qualità sia in campo che dalla panchina, e allora il primo squillo è di Kylian Mbappé su assist di Olise, uno dei giocatori più in forma in questo momento, più quotati anche sul mercato. La imbeccata, il taglio di Mbappé che poi di destro incrocia e mette dentro il pallone del vantaggio. Poi il secondo tempo, il raddoppio arriva da Barcola, e qui straordinario è stato Adrien Rabiot con un passaggio filtrante da centrocampo. Barcola che taglia il campo in posizione avanzata, aspetta l'uscita del portiere, lo scavalca con uno scavetto magnifico. Ma il Senegal poi, con il giovanissimo Mbaye, trova al 95esimo, durante gli 8 minuti di recupero e via del Colin Black naturalmente, il gol che riapre i giochi in un finale davvero accesissimo. Ma neanche il tempo di mettere la palla a centrocampo, e Kylian Mbappé dice: ma davvero credete di poterci battere? Prende la palla e dalla tre quarti infila con un grandissimo destro la palla all'incrocio. Match, partita, incontro per la Francia che vince 3-1 il suo esordio. E tutto qui lo spettacolo di ieri? No, perché poi c'era la serata targata argentina con Leo Messi che scende in campo, si carica l'albiceleste sulla spalla e segna 3 gol alla veneranda età di 39 anni, uno più bello dell'altro. Ancora una volta un'Argentina targata Leo Messi, ancora una volta due squadre che probabilmente saranno tra le, anzi sicuramente saranno tra le protagoniste, chissà che non saranno ancora una volta finaliste in quella che può essere una finale di rivincita per quanto riguarda il mondiale. Ma siamo alle battute iniziali, è troppo presto per dirlo. Nel frattempo l'Austria batte la Giordania per 3-1, e oggi scende in campo un altro mostro sacro che è Cristiano Ronaldo con il suo Portogallo alle ore 19, mentre questa sera potremo vedere anche l'Inghilterra. Tutto bello, sì, però non c'è l'Italia, quindi questo ci rende sicuramente tristi. In Italia invece siamo in questo momento avviluppati nella costruzione delle squadre, delle società, c'è tanto di cui parlare. Allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocchi in cabina di regia e soprattutto da Costantino Nicoletti. Ciao Costa!
2: Ciao Vince, buongiorno a te, buongiorno ovviamente ai nostri carissimi e fedelissimi amici di TMV Radio.
1: Finalmente sono scesi in campo i mostri.
2: Sì, sì, c'è una precisazione, comunque una, da sottolineare un aspetto. Intanto bisogna abituarsi a questo nuovo format, che pare non sarà l'ultima novità, perché se la tendenza è quella di, come hanno fatto le competizioni europee, Champions, Europa League e la nascita della Conference, quindi c'è la volontà anche di allargare ulteriormente il numero delle partecipanti, con tanto di polemica annessa, con battute infelice uno che ha origini italiane fondamentalmente, anzi che è italiano,
1: tra l'altro detto
2: questo. Cosa ci sta raccontando queste prime? È un diesel questo mondiale, hai visto? Ci vuole un pochino, la prima fase la segui distrattamente, ci sono quelle partite che hanno più appeal, tipo come hai detto giustamente te il derby Francia-Senegal, c'è le curiosità, i giocatori sconosciuti, le nazionali mai
1: Capoverde
2: viste,
1: che blocca la
2: sentite,
1: Spagna.
2: bravo, bravo, ci sono questi exploit che fanno parte un po'. Noi abbiamo vinto due mondiali partendo un po' a zoppino, se ti ricordi bene.
1: Sì,
2: i meno
1: sì.
2: giovani come non si ricordano l'82, ma si fece un girone eliminatorio con tre pareggi, se non ricordo male, con squadre come Polonia, Camerun e Perù, giusto?
1: Sì,
2: quindi
1: sì.
2: Di conseguenza la prima fase ancora deve carburare, è un diesel, e ci sta presentando un po' tutte le partecipanti, e si attende sempre l'esplorà. Però ci racconto un'altra cosa, vedi che il calcio moderno, vuoi per le tecniche di allenamento, vuoi per la tecnologia e quant'altro, non ha veramente età, perché se Leo Messi a 39 anni ha smonta intanto la teoria dei campionati poco allenanti,
1: sì, bravo,
2: che
1: bravo,
2: me,
1: ci pensavo
2: che
1: proprio
2: secondo me, bravo, lo smonta questa teoria, e soprattutto, sì, magari sono meno impegnativi come pressioni, quello sì, perché la MLS sicuramente non ha le pressioni di una Liga, di una Premier o di una Serie A, per l'amor di Dio. Però ti dimostra che a 39 anni puoi raccontare ancora una bella favola, una bella storia quando c'è il talento. Ora vediamo la risposta sul campo dell'eterno rivale sportivo Ronaldo, che anche lui ha 40
1: pure,
2: anni. Certo,
1: già.
2: Vediamo come, perché sai, la sfida, questa è la sfida del nostro secolo, giusto?
1: Sì,
2: quindi Messi
1: sì.
2: Ronaldo è la sfida un po' del nostro secolo. Poi ci sta raccontando anche una buona qualità. Io ho visto qualche partita comunque interessante, divertente. Ho visto la nazionale marocchina, che veramente non è più una sorpresa, ma è
1: no.
2: in un gioco che
1: no.
2: è veramente divertente, innovativo. Mi piace l'allenatore, mi piacciono i protagonisti, mi piacciono i giocatori che schiera. Ha una panchina anche lunga, non ce lo dimentichiamo, che in panchina ha dei giocatori comunque giocano in Europa, importanti. Quindi bella realtà questo Marocco, che già ce l'aveva dimostrato nella precedente edizione e soprattutto nella Coppa d'Africa, dove poi successe quello che successe, non lo raccontiamo di nuovo. Quindi detto questo, è un mondiale che ci dice una cosa sola, che ovviamente la culla del calcio, la patria del calcio, quella che diciamo propone gli allenatori anche più interessanti o i giocatori più importanti nel passato con quattro stellette sul petto, anche quest'anno non c'è. È il dramma che sta diventando quasi un'abitudine. Ecco, la mia paura è che non diventi, è giusto appunto, un'abitudine, come ne abbiamo parlato. Ora si parla di un ritorno di Roberto Mancini, boh, a me divide questo nome. Non è la figura del selezionatore, andò via come andò via, e non mi riscalda, te lo dico onestamente, no, riconosco i meriti di Roberto Mancini, riconosco le doti, le qualità, però mi aspettavo qualcosa di innovativo, qualcosa di diverso.
1: Non è perché la scelta va su di lui, detto che arriverà dal presidente federale, che con ogni probabilità sarà a Malagò, ma dobbiamo aspettare
2: qualche giorno, sì. Sì, il 22. Sì, non mi entusiasma, perché io sai, sono per le novità, guarda che così mi riallaccio.
1: Vai.
2: A un tema che hai affrontato, che mi piace da morire. Allora, io sono per le novità, sono per facce nuove, sono soprattutto per persone che portino un metodo innovativo, un sistema nuovo, anche un po' visionarie, no?
1: Sì,
2: mi
1: sì.
2: riscaldava il nome di Guardiola, mi affascinava Bielsa, per dirti, figure un pochino fuori dagli schemi, come sono tendenzialmente un po' anch'io, a dispetto del mio segno zodiacale, di essere un vergine ascendente vergine, ed avere un nome che dovrebbe essere sinonimo di costanza, ma tutto sono fuorché costante. Quindi diciamo che mi aspettavo un profilo più esotico, passami il termine, che ti ripeto portasse innovazione anche sui campi del qui vicino Centro Tecnico Federale di Coverciano. Perché ti dico questo? Perché la Serie A oggi ci sta raccontando anche lì un nuovo capitolo, una nuova volto di questa Serie A, perché io analizzavo un po' i 20 nuovi allenatori che siederanno salvo ribaltoni sulle panchine della Serie A. Ci sono tre ultra sessantenni, 3/4, quindi c'è Allegri, giusto, coraggio,
1: sì,
2: se sbaglio,
1: sì.
2: Gasperini,
1: Spalletti
2: e Sarri, stop. Il resto sono tutti della nostra più o meno generazione, che vanno dai 40, 45 ai 55, quindi c'è stato un rinnovamento un po' radicale anche nelle guide tecniche, un po' delle 20 squadre di Serie A. Ci sono quattro allenatori espertissimi, e la cosa mi rattrista un po', perché a 65 anni, per assurdo, forse la carriera di un allenatore non è più longeva come una volta. Ecco, prima c'era tecnici che hanno continuato ad allenare fino ad età parecchio avanzate. Oggi vuoi la mentalità dei calciatori, quindi ti devi adattare a una cultura diversa, ha un approccio diverso, ce lo raccontava Pisacane, ce lo raccontava Fabregas, e oggi non li puoi bastonare perché sennò l'effetto che ottieni è l'inverso. Oggi, passami il termine metaforico, il nonnismo del giocatore vecchio con quello giovane non esiste più, portami la borsa, per esempio, una battuta, ti ricordi?
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi tanti aspetti che hanno un po' segnato la storia del nostro calcio oggi è totalmente cambiata, quindi deve avere un approccio diverso, più mentale, più soft. Quindi certi tecnici cresciuti ovviamente, la loro storia caratterizzata da un certo modus operandi, da un certo metodo, oggi si trovano, non ti dico in difficoltà, ma si organizzano con uno staff aggiornato, quindi staff, componenti dello staff più giovani, o se no soffrono, fanno fatica a gestire oggi la mentalità e i gruppi di oggi. Tu mi dirai, ma il pallone è sempre rotondo, il rettangolo è sempre quello verde. Perfettamente d'accordo, io ragiono così, però ti devi, come tutte le cose, come in tutte tante attività, ti devi adattare al segno dei tempi, quindi e questo è quello che ci sta raccontando un po' le scelte che ho visto sulle panchine. La sorpresa è sempre quella che io vedo uno Juric che comunque, a dispetto,
1: questa è una cosa strana tra virgolette, c'è un buon procuratore, diciamo così,
2: No, un genio, perché poi una proprietà bella, nuova, Monza, come una donna al comando, come che io sto godendo per queste quote rosa che siederanno anche sui tavoli della riunione di Lega, in mezzo a qualche cafoncello che conosciamo bene.
1: Ogni riferimento non è puramente casuale.
2: Stile nelle stanze della sede a Milano della Lega, mi dice quella del Venezia, che ha studiato anche a Firenze, tra l'altro a Stanford, dove mia madre ha lavorato per 44 anni, quindi una dimensione, una terra che conosco benissimo, e di conseguenza mi sorprende, capito, certe scelte a volte di alcuni dirigenti. Quindi vediamo, noi dobbiamo ovviamente osservare, che è il nostro ruolo, Vincenzo, giornalista, quindi puoi fare anche cronaca dei fatti e quant'altro, io faccio l'osservatore, quindi commento, critico, giudico in modo sempre costruttivo un po' quello che mi circonda, che vedo fare, e bene l'avvento di tecnici comunque hanno fatto la loro seppur piccola gavetta, ma Abate, Aquilani, quindi diciamo che le cose sono due: o gli avvoltoi, perché c'è tanti tecnici anche a casa, lo sai Vincenzo, perché sarebbe carino anche fare, ma giovani, perché ti parlo di Luca Gotti, ora Cioffi si è sistemato a Carrara, Marco Baroni, Leonardo Semplici, che comunque anche il campionato l'ha vinto, no?
1: Sì, però poi è rimasto anche lui un po' al palo, non hanno i procuratori di Juric, diciamo, sicuramente.
2: Io penso che veramente, cioè, però caspita, scegli anche il tecnico per l'empatia che ti trasmette, anche per i risultati che ho ottenuto. Quindi no, penso sempre di più che, hai detto bene te, è la forza. Ci sono un paio di agenzie, anche per raccontare qualcosa di inedito ai nostri amici a casa, che si sono particolarmente specializzate sugli allenatori, per farti capire. Lo stesso procuratore Edoardo Kriniar, che segue De Zerbi, per esempio, lo stesso di Aquilani, ok? Quindi si sono affinati su quel lavoro lì, quindi Minieri stesso, che Galloppa a Modena, per esempio, un esempio palese, dopo un'esperienza di puro settore giovanile si ritrova comunque alla guida sulla panchina di una squadra importante come il Modena, anche se pur in Serie B, in un percorso di crescita. Quindi è vero, è tutto vero, ci sono quelle due o tre agenzie che si sono specializzate proprio nel lavorare con i tecnici, per svariati motivi, però è sempre, portano profitto, e comunque entri in delle società un po' dalla porta principale, perché sai, quando li porti l'allenatore è il famoso direttore d'orchestra che poi deve far sì che i giocatori rendano al meglio e ottengano i risultati sperati o programmati, ecco.
1: Bella disamina che hai fatto, Costa, l'ho ascoltato con grandissima attenzione.
2: A dispetto del caldo fiorentino, che guarda, ero al mare domenica e lunedì in quel di Castiglione della Pescaia, anche gli amici di Apollonica. Dice, no, io guarda, sono all'età, Vincenzo mio, non so gli amici da casa cosa ne pensano, però il mare si tollera, si, scusami, il caldo si tollera sul mare o in montagna.
1: Esatto,
2: in città è diventata una cosa
1: intollerabile.
2: Sì, sono d'accordo con te, caro Vincenzo.
1: Senti, parlavamo di dirigenti, di allenatori e quant'altro. Io sono curiosissimo subito, dirigente quale sei, di sapere il tuo giudizio sulla scelta di John Elkann di salutare, e qui insomma lo auspicavamo un po' tutti, i tifosi della Juve o non, come lì che oggettivamente ha fallito, come aveva fallito Giuntoli, anzi più di Giuntoli se vogliamo, e la scelta di puntare su Giovanni Carnevali.
2: Bella domanda, bella, perché ti dico, Cristiano Giuntoli, a dispetto, guarda, non voglio sembrare fazioso, mi conosci, non è nel mio stile, io riconosco le amicizie, le apprezzo, sai, con Cristiano è un'amicizia ultra ventennale, è una persona che stimo e che ammiro, magari ha ottenuto meno di quello che ci si aspettasse, però lui ti racconta, se hai modo di parlarci, che comunque ha dovuto fare anche un lavoro finanziario all'interno di quel club.
1: Oh, ti fermo proprio un attimo qua, scusami, perché io credo, così ci allacciamo proprio a questo tema, e l'ho detto più spesso, è un po' il cavallo di battaglia dei miei ragionamenti, che la scelta di Carnevali sia quella casella che mancava dai tempi di Marotta, perché quando c'è stato il governo tecnico dopo il CDA dimissionario,
2: c'era
1: per esempio prima Paratici che accorpava due ruoli, poi Cherubini che accorpava due ruoli, poi bravissimo. C'è il governo tecnico dove non c'era di fatto un vero amministratore delegato, poi dopo si parte Giuntoli. Ma Giuntoli non faceva quello di mestiere, faceva altro, si è dovuto accorpare, prendere un'altra bega addosso e magari non ha potuto lavorare. Poi ha preso Comolli che faceva il presidente al Tolosa, si è messo a fare il dirigente sportivo, ma non lo sapeva fare il dirigente sportivo.
2: Assolutamente,
1: direttore
2: con
1: sportivo.
2: Gli algoritmi,
1: e adesso prendi Carnevali e rimetti ordine in quella casella che magari paradossalmente Giuntoli con Carnevali avrebbe lavorato molto meglio.
2: Bravissimo, vedi, madonna, Vincenzo, vedi, perché io questo appuntamento l'aspetto sempre una volta ogni 15 giorni, capito? Avviverai i nostri tifosi, perché hai fatto quello che è la sintesi di una buona azienda, cioè di una gestione di un'azienda. Spesso si tende a ridurre gli organici non per risparmiare, che non penso la Juventus abbia problemi di natura assolutamente economica, ma per ridurre certi filtri, certi passaggi e quant'altro. Purtroppo ci sono dei ruoli che sono imprescindibili, perché se io chiamo Cristiano Giuntoli, lo chiamo col suo staff, sì, magari per darmi un supporto e un sostegno economico finanziario per sistemare i numeri, come lui parzialmente ha fatto, perché gli era stato chiesto anche questo, ma magari posso distrarre un pochino di più l'attenzione dal campo, quindi la ricerca di certi giocatori, lo scouting fatto in modo appropriato e quant'altro. Il DG o l'amministratore legato deve sostenere l'area tecnica, deve dargli l'input all'area tecnica, deve vigilare e controllare anche il buon operato dell'area tecnica. Oggi c'hai dei dirigenti bravi sul campo come Ottolini e non mi ricordo ora l'altra figura che opera a livello di area tecnica.
1: Ci sarà probabilmente Tognozzi, però per adesso c'è Ottolini.
2: Tognozzi o Modesto, non mi ricordo.
1: No, Modesto sì, tecnico, però penso andrà via.
2: È probabile partente. Ma finalmente hai un uomo che, a parte che è cresciuto anche lui nel gruppo di lavoro di Beppe Marotta, punto numero uno, un signore che ha fatto le fortune di un grande gruppo industriale come Mapei Squinci, gestendo come un orologio svizzero in realtà come il Sassuolo, una persona influente, una persona stimata nei salotti del calcio, stimata a livello anche internazionale europeo, quindi riporti quel famoso stile Juventus che noi abbiamo sempre un po' lamentato, no? Negli atteggiamenti, nei modi, nella gestione e quant'altro. Quindi oggi si stanno rimettendo le caselle giuste nei posti giusti. Poi non mi sorprenderei, perché sta spingendo da dietro, c'è il desiderio e la volontà di Andrea Agnelli comunque di ritornare in Mischia, sbaglio, Vincenzo?
1: Un po' se lo augurano anche i tifosi della Juve, per la verità.
2: Ma perché? Perché il Cane si è dimostrato un po' troppo freddo e cinico, passi il termine, ma non solo nella gestione della Juventus, proprio nel coordinare e scegliere le persone anche in altri mondi che riguardano la famiglia. Quindi è stato un pochino troppo freddo, che passami il termine, meno appassionato, ma anche sbagliando anche diverse valutazioni, perché la Ferrari stessa non dà quelle soddisfazioni che dovrebbe dare, altre realtà legate alla famiglia non stanno ottenendo quei risultati tanto sperati, quindi diciamo che la Juventus ha sempre significato una famiglia, ha sempre significato un certo tipo di potere, ha sempre significato, come dicevo io, come ci raccontavano da piccini, il famoso stile Juventus. Quindi con l'arrivo appunto di Giovanni Carnevali sembra che ci sia la tendenza e la voglia di ritornare a certi livelli. Poi ti racconto una cosa
1: Vai,
2: simpatica,
1: vai.
2: divertente. Tempo fa c'è stato un evento qui vicino Firenze con alcuni ex Viola, giocatori importanti, c'era anche Mister Spalletti. Chiaramente in confidenza ad alcuni amici in comune gli ha detto: mi avete rovinato le vacanze.
1: Ah,
2: State fanno questi ragazzi, ma perché? Perché quella sconfitta con la Fiorentina mi
1: ok.
2: ha compromesso ovviamente l'obiettivo principale che era la Champions. Giustamente qualcuno gli ha fatto notare, senza fare nomi, mister, c'è anche la partita di Verona, se la vogliamo dire tutta. È il fatto che ha giocato in una Juventus che tutto sembra fuorché una Juventus, senza un portiere, senza un attaccante sulla storia della Juventus. E lui effettivamente ha fatto questa riflessione dicendo: sì, tutto vero, però io dovevo assolutamente centrare la Champions. Quindi c'è uno Spalletti particolarmente amareggiato, ovviamente aggiungo
1: E
2: io.
1: ce l'ha con se stesso anche perché poi la responsabilità ce l'ha anche
2: Sì,
1: lui,
2: perché
1: secondo me.
2: lui chi comanda è lui, chi sceglie le pettorine è lui, però se fai un'analisi come abbiamo fatto spesso io e te, diciamo che questa
1: Il
2: ricorda la
1: materiale era
2: Juventus, non è,
1: quello, diciamo.
2: eccola, non è la Juventus, questo ricorda, è un ricordo della Juventus, capisci? Quindi per l'amor di Dio, secondo me comunque ha fatto un buon risultato, sicuramente è mancata la ciliegina sulla torta, c'è le sue responsabilità, ma ne abbiamo parlato
1: Certo. Ce l'ha.
2: più volte, già il pareggio Milan-Juve fu sintomatico, insomma, di
1: Senti,
2: quel
1: ma non sei
2: quadro
1: riuscito a
2: che...
1: capire niente del rapporto con
2: No,
1: Comon Lee?
2: so che
1: Con
2: no, di
1: Comon Lee.
2: quello no, sai, lui è
1: Che dai,
2: ermetico,
1: là
2: so che
1: qualcuno
2: però...
1: diceva no, ma non è vero, Comon Lee ha detto non è vero, e poi l'hai visti alla
2: Sì,
1: commemorazione della strage dell'Aisello, manco si
2: certo.
1: guardavano, dai.
2: Tra l'altro, sì, vabbè, Luciano, sai, è uno molto
1: No,
2: genuino,
1: non
2: nello
1: nasconde
2: stesso...
1: niente neanche dalla mimica
2: Beh,
1: facciale, lo sappiamo.
2: tardi di qualche giorno fa, ora non mi ricordo l'esattezza, era proprio a cena sempre nelle colline, nelle campagne toscane, insomma, dove sta lui con il nuovo direttore generale, capito? Il nuovo amministratore legato con Giovanni Carnevali. Quindi, secondo me, a parte si conoscevano di già, però stanno già buttando le basi per rilanciare il brand Juventus, per rilanciare la squadra Juventus, per tornare ad essere protagonista. Perché le concorrenti, come dicevamo, del mondiale, che ho letto su tutto il mercato web, non esistono più le squadre materasso. Beh, anche la Serie A, essendosi livellata verso il basso, aggiungo io purtroppo, oggi fai fatica perché non esistono più le squadre. Dici: ok, io faccio una tabella inizio stagione, quelle 10 partite le batteggio già come vinte, giusto Vincenzo?
1: Sì.
2: Oggi non è più così perché c'è un Venezia che si sta attrezzando, c'è un Como sempre più protagonista che dovrà comunque gestire i più impegni. Ci sono realtà che si vogliono rilanciare come la Fiorentina, tra l'altro con un ex dirigente della Juventus. C'è stata anche la polemica del centenario, magari se vuoi dopo una battuta la possiamo
1: Sì,
2: fare.
1: assolutamente.
2: E quindi c'è tante realtà, livellandosi verso il basso, che fanno sì che il campionato inizia, la Serie A è complicata, ecco, non ti dico impegnativa, ma è complicata. Quindi centrare certi obiettivi ora diventa sempre più difficile, quindi più ti organizzi, più ti attrezzi, e più fa valere la forza del tuo club, se no c'è l'uovo che avanza, capisci? E non
1: Sì.
2: li vedi nemmeno arrivare, tra l'altro.
1: Tra l'altro, prima di passare a questo, insomma, questione del centenario che mi hai chiamato in causa, io subito ti assisto, ci andiamo a vedere le immagini che ci sono state girate. Ringrazio la regia Andrea Maiocca e la nostra redazione perché si vedono le immagini di Giovanni Carnevali che sta vedendo la partita tra Juventus Roma Under 18, quindi presente anche lì, chiaramente a
2: Sì,
1: grandi
2: sì, sì.
1: eventi. Conoscendolo, tanto lo
2: Tutto
1: vedi.
2: il mondo Juventus lo devi vivere,
1: Esatto, ma
2: farlo
1: soprattutto
2: fare.
1: andare ad annusare il talento che puoi far crescere in
2: Certo,
1: casa, no?
2: ma è quello che sta facendo Paratici anche a Firenze, era presente ovviamente alla finale del campionato primavera, poi vinta dalla Fiorentina, però devi vivertela l'azienda per il cui lavori, soprattutto perché è la bellezza del nostro lavoro, cioè ti appassioni al club per cui lavori, scopri tutto, dai magazzinieri all'ultimo bambino dell'Academy, capisci che mondo è, come viene affrontato, come viene gestito, come vengono valorizzati certi profili, come si lavora poi all'interno delle singole poi squadre giovanili, perché poi tanto I risultati sono il frutto, come abbiamo sempre raccontato, di quello che crei, di come funziona l'azienda e delle persone che coinvolgi. Panatici sta facendo questo a Firenze, si sta circondando sì di amici o di persone con cui ha avuto rapporti professionali e di amicizia, ma persone che comunque hanno un curriculum, ok? Perché io sono sempre stato favorevole, nelle mie avventure spesso mi sono circondato di amici, giusto
1: Sì,
2: Vincenzo?
1: certo.
2: Però devono essere amici che hanno poi competenze, non perché Vincenzo Marangio è mio amico e top lo porto al Milan domani a fare il capo ufficio stampa. Porto Vincenzo Marangio che è sì mio amico, ma perché so come si sa muovere, come lavora, come
1: Certo.
2: gestisce la comunicazione interna, con i rapporti che ha con i media, con i rapporti che ha con la TV, con la stampa locale e quant'altro, sei
1: Sì,
2: d'accordo? Quindi
1: assolutamente.
2: questo è un po' il
1: Ne
2: modus
1: conosco.
2: operandi che ci sta incuriosendo qui a Firenze e che sta accadendo anche in tante realtà
1: Come si
2: che si
1: prepara questo
2: stanno riorganizzando.
1: centenario a Firenze?
2: Certo. Centenario, caro Vincenzo, c'è ora polemica. C'è questa decisione che secondo me poi prevarrà il buon senso di Giancarlo Antognoni di non voler essere, tra virgolette, accostato, associato a questa gestione. Lui giustamente il tifoso, il popolo dice, ma è la festa della Fiorentina. Sì, parzialmente vero, ma è la festa della Fiorentina organizzata nella stagione in cui c'è una determinata gestione a capo della Fiorentina, giusto?
1: Sì.
2: Come nei 90 anni furono organizzati dalla proprietà della Valle. Lui ha avuto ovviamente dei misunderstanding, non fu invitato all'inaugurazione del Viola Park perché la gente ha la memoria corta. Non è il solo, ti dico. Ecco, ci saranno altri ex Viola che non risponderanno presenti a
1: Ah.
2: questo centenario, per esempio. Ma caro Vincenzo mio, guarda, passami il termine, sarò populista, ma nella vita raccogli quello che semini, no?
1: Questo è verissimo,
2: Se tu
1: però è
2: nei
1: un segnale
2: 7 anni.
1: importante.
2: Hai capito? Nei 7 anni hai seminato, hai gestito i rapporti in una determinata maniera. Come accadde all'inaugurazione di Viola Park, che tanti ospiti illustri, seppur invitati, non parteciparono, non si presentarono, e ho la sensazione che anche per i 100 anni della Fiorentina accadrà la stessa cosa. Tra l'altro a Firenze poi sai bene, meglio di altri, che ci si divide su ogni cosa, addirittura siamo divisi sulla data di nascita,
1: Sì.
2: perché i tifosi, gli ultra festeggiano il 26 agosto. La società invece per un vecchio errore di stampa delle figurine Panini. La Fiorentina invece è nata il 29 agosto, per farti capire com'è la situazione a Firenze. Il 29 agosto, tra l'altro, ti do una chicca, una
1: Vai.
2: perla esclusiva per tutti gli amici da casa, è anche il mio compleanno, quindi
1: Ah,
2: festeggio
1: è vero, lo
2: 55,
1: ricordo.
2: quindi
1: Pronti a
2: capito?
1: farti gli auguroni.
2: Coincide chiaramente con la festa della Fiorentina. Io ripeto, alla fine prevarrà il buon senso. Diciamo che certe bandiere, certi simboli come Baggio, Battistuta, Rui Costa, Daniel Alberto Passarella, se sta bene ovviamente, figure insomma, carismatiche che hanno scritto pagine importanti della storia, io fossi io il dirigente massimo della Fiorentina, alzerei il telefono e lo chiamerei personalmente. Guarda, caro Giancarlo, si festeggia i 100 anni della Fiorentina, te sei il protagonista
1: Della
2: assoluto della storia
1: storia,
2: di questa
1: certo.
2: Fiorentina. Fammi sapere di cosa hai bisogno, ci organizziamo e quant'altro. Poi seguirà un'email standardizzata che io ho letto, tra l'altro. Ma poi seguirà l'email,
1: Ma
2: mi
1: io
2: spiego,
1: prima ti
2: Vincenzo?
1: chiamo perché tu sai la storia della Fiorentina, io te lo devo
2: Ma a me
1: dire
2: mi sembra
1: che
2: di. Non
1: ti metto
2: stiamo
1: in copia
2: inventando
1: in
2: l'acqua
1: un'email.
2: calda, Vince. Ma io lo farei anche con tutti, perché tanto cosa devo fare? Sono lì in ufficio, ma sui rapporti poi. Il giocatore apprezza. Alzi il telefono, chiamo Daniele Carnasciali. Danielino grande, come stai? Di qua e di là, senti, ti arriverà un'email con tutto il cronoprogramma dei festeggiamenti per i 100 anni. Grazie per la tua presenza e per la tua partecipazione. Dai prestigio anche alla situazione, no?
1: Certo.
2: Magari ti organizzi, qualche telefonata la fa fare a Paratici, qualcuno la fa tu Alessandro Ferrari, qualcuno la fa fare a qualche altro dirigente importante che c'è all'interno dell'azienda, capito? Cioè non mi sembra una cosa anormale o non fattibile. Diciamo, io opererei così. Invece no, hanno ricevuto chi un SMS, addirittura un WhatsApp, chi un'email, molto standard ovviamente, qualcuno addirittura è stato contattato, perché non aveva le mail ovviamente, dalle segretarie di
1: Sì.
2: turno. Capisci, cioè, non ti sorprende, lo stile, si torna lì, sullo stile, nel fare le cose. Cioè, oggi c'è sempre più improvvisazione e incompetenza nel fare le cose, caro Vincenzo.
1: No, è vero, è vero.
2: E poi non ti lamentare.
1: A proposito di questo, ci siamo per salutare, arriva un messaggio di un amico che dice basta elogiare Carnevali, in fondo lui chi ha scoperto? Allora facciamo una lista: Domenico Berardi, Locatelli, Raspadori, Scamacca, Sensi, Politano,
2: ha
1: Pellegrini,
2: stato da dei buoni dirigenti,
1: Acerbi, Zazza, Frattesi, Sansone, Ciccio Caputo, Luca Lipani,
2: come Sassuolo, dai, ha tenuta sempre a livelli alti, via, scherziamo, una società che non ha nemmeno una curva, per se dobbiamo dire tutta, sì. Rispetto per quei 4-500 ultra del Sassuolo, però non ha una storia, una tradizione come potrebbe, come potrebbero avere tante altre realtà, altre piazze, insomma, rispetto per il buon lavoro di questo dirigente.
1: Costa, grazie come sempre, una chiacchierata che non finirei mai con te, quindi proprio,
2: ciao Vincenzo, proprio, mio, un abbraccio a te e a tutti gli amici, ovviamente.
1: A grazie, Costantino, ciao. Nicoletti, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, ma comincia l'autocalcio con Ivan Cardia, poi oggi c'è la Podera.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia. Andrea? Chi è? Andrea Maiocca. Andiamo invece a redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ivan, ciao!
2: Buongiorno, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Finalmente Ivan, esce fuori qualche talentino da questo mondiale a cui prestare attenzione. Chiaramente poi quando fai degli esordi del genere e il prezzo subito sale, quindi sai, magari qualche tempo fa, mese fa, l'avresti preso a pochissimo, adesso già quei 20-30 minuti te li potrebbero chiedere. Sto parlando di un certo Leo Messi. Un talento nuovo, 39 anni, ragazzi, questo è un fenomeno. E oggi ne scende un altro di quarantenne in campo che è Ronaldo. Ma questi danno una pista a tutti. Poi perché da Kylian Mbappé, che comunque porta la bandiera dei giovani a 28 anni, però non lo so, finirà mai di stupire Leo Messi?
2: No, cioè finirà quando smetterà di giocare, perché poi...
1: Ma perché dovrebbe finire in questo momento?
2: Vabbè, certo, arriva il momento per tutti, è arrivato... arriverà anche...
1: Tra 5-6 anni, se lo fa un altro mondiale, che dici?
2: No, dai, no, non penso.
1: Metterebbe un record clamoroso, intanto ne ha messo uno ieri di giocatori che ha raggiunto close sui gol segnati nella fase finale del mondiale.
2: Record. Ma attento che Mbappé li supera tutti.
1: Dici? Vabbè sì, a breve li supererà tutti, però intanto quest'anno potrebbe chiudere lui davanti.
2: Sì, beh, ma non so, un giocatore infinito, oggi appunto vedremo all'opera anche Cristiano Ronaldo. Difficile aggiungere qualcosa su Messi oggettivamente.
1: No, che vuoi aggiungere?
2: Io vedo una Francia... nettamente forte, solo la Francia.
1: Calcola che si è fatto il primo tempo in risparmio energetico, poi il secondo tempo all'intervallo Didier Deschamps avrà detto alla squadra: allora che vogliamo fare? Vogliamo giocare? Ovviamente in francese, volons jouer, che volete fare? Quelli sono scesi in campo, gol, Barcola sull'assist dello straordinario Rabiot, gol. Prima aveva segnato Mbappé sull'assist di Olise, insomma uno che pure tutto sommato una qualità ce l'ha, gol. Poi chiudi, insomma, come chiudi con la perla di Mbappé da fuori e là capisci che insomma hanno un talento infinito anche in panchina, più forte dell'Argentina secondo te?
2: Sì, insomma, nettamente più forte di tutte le altre. La Spagna è un po' l'incognita, anche se la prima partita ha ampiamente deluso, però diciamo aspettiamo a tirarla via, diciamo, dalle competitor per il mondiale. Però la Francia è una squadra che ti fa pensare che possa perderlo solo lei, cioè se tu metti la seconda squadra della Francia se la gioca con tutte le altre, perché fai a mettere in attacco, metti gente come Thuram, Doué, per dire lo stesso Barcola, hai una squadra che gente che giocherebbe titolare in quasi tutte le altre nazionali fondamentalmente.
1: Sicuramente sì, però insomma stiamo parlando veramente di una nazionale, una forza incredibile. No, guarda, lo uso come gancio perché prima parlavamo contestualmente, poi andiamo a parlare di Milan. Però contestualmente si era parlato con Costantino Nicoletti. Intanto Bernardo Silva è un giocatore del Real Madrid ufficiale, 30 giugno 2028, e questa già la diamo, anche perché questo può aprire altri scenari di cui parleremo tra poco. Però dicevo, Costantino Nicoletti, parlavamo del Carnevali, c'è un ascoltatore che ha detto: vabbè, ma va là, ma che campioni ha mai tirato fuori Carnevali? Abbiamo fatto la lista, che peraltro trovate su Tutto Mercato Web di oggi, è una lista comunque importante, no? Di giocatori che ha comunque tirato fuori dalla realtà che stiamo raccontando del Sassuolo, dove ha lavorato, quindi dove non è che poteva tirar fuori chissà che, ma ha tirato fuori Berardi, Locatelli, Raspadori, Scamacca, Isensi, Politani, Pellegrini, Iacerbi, Zazza, Frattesi, Sansone, Caputo, Luca Lipani, ultima. E il nostro amico dice: sì, vabbè, ma la Juve

0: avere qualche altro, qualcosa di più. Messi, la Juve non lo può prendere. Allora, perciò questo è il gancio. Allora, mettetevi l'anima in pace, perché nel calcio italiano, e in particolare anche la Juventus, visto che poi tra l'altro ha centrato l'Europa League e neanche la Champions, bisogna andare a cercare quel tipo di giocatori che intanto Carnevale ti può trovare. Anche perché poi la cavalcata, no, degli scudetti della Juve di fila sono nati anche dai Vidal, che nessuno conosceva, che magari l'ascoltatore di turno avrebbe detto: ma chi è sto Vidal? E poi l'abbiamo visto. Ma chi è sto Coman? E poi l'abbiamo visto. Ma perché Barzagli a 400.000 euro? E poi l'abbiamo visto. E insomma, si deve ripartire da lì. Quindi abbassiamo un po' le pretese, secondo me, dei grandi campioni, no?
1: Ma sì, per favore, Pirlo quando lo prende la Juve sembra un giocatore fin completo. Ora pare una bestemmia dirlo, ma quando la Juve prende Pirlo sembra un giocatore completamente finito.
0: Certo che
1: sembra arrivato all'apice della sua carriera, averlo superato, non giocava più nel Milan, sembrava il bollito che andava alla Juve, sembra una bestemmia, ripeto, dire una cosa del genere, sapendo poi quello che ha fatto Pirlo e cosa è stato anche per la Juventus. In quel momento lì era del tutto impronosticabile che facesse una roba del genere. Vale per, cioè, lui ha vinto gli scudetti con Vucinic, Matri, coppia d'attacco, ottimi giocatori, niente da dire, però vabbè, Vucinic secondo me aveva le qualità per essere nel, sì, top del calcio europeo. Matri no, oggettivamente un ottimo attaccante.
0: Pepe stesso, se vogliamo, magari. Pepe, però,
1: Gli Arribia, cioè la lista, se ti va a prendere i giocatori che hanno vinto lo scudetto con quella Juve, non è solo fatta di campioni.
0: Esatto.
1: E questa è la realtà della Serie A. Poi che Carnevale sia chiamato, debba fare il salto,
0: certo, è
1: il primo a saperlo. Lo penso sappia benissimo. Sa benissimo che guidare la Juventus non è la stessa cosa di guidare il Sassuolo. È il primo a esserne consapevole, a sapere che comunque va alzato il tiro. Però,
0: certo,
1: secondo me la Juve ha preso il migliore che potesse prendere per il tipo di impostazione,
0: esatto,
1: che ha,
0: esatto,
1: anche per i giocatori che ha trovato. Comunque parametrato al Sassuolo, ci sono stati dei giocatori molto interessanti, alcuni anche di livello molto alto, cioè tu ci hai citato alcuni, ma io ti posso aggiungere il Lorienté,
0: sì, sì.
1: ce ne sono passati da Sassuolo, Maxim Lopez, cioè sono passati anche giocatori internazionali,
0: certo.
1: È uno che sa come si fa il mercato,
0: esatto.
1: Deve fare quello della Juve, che non è quello del Sassuolo,
0: esatto,
1: però,
0: e questo sì, diciamo.
1: Anche Marotta.
0: Esatto,
1: anche Marotta
0: dalla Sampdoria,
1: doveva fare lui come Paratici, doveva fare, non è Marotta che conosciamo oggi, che sembra l'onnipotente padrone del calcio italiano. All'epoca era un buon dirigente che veniva dalla Sampdoria e che l'ha chiamata a ricostruire la Juventus.
0: Senti, invece,
1: la storia la sappiamo tutti come
0: sì,
1: andrà a finire.
0: Beh, direi che è abbastanza scritta negli annali della storia del calcio. Senti un po', invece, finalmente il Milan ha trovato intanto l'allenatore, si sta poi pian piano strutturando. Amorim ha già una lista di giocatori da suggerire per quella che sarà la sua nuova idea di calcio, idea di un Milan che possa fare tanti gol, possa avere un baricentro molto più spostato in avanti rispetto a quello di Massimiliano Allegri. Il primo nome potrebbe essere quello di Gonzalo Ramos, che è tutto sommato ancora 25 anni, punta del Paris Saint Germain, magari non tantissimo spazio per farti capire potenziale del Paris Saint Germain, l'infortunio che ormai ha ampiamente assorbito, 12 gol comunque in 40 presenze, poi c'è Trincao, poi si parla di Hjulmand per quanto riguarda il centrocampo, Kanuzun per quanto riguarda sempre l'attacco, c'è il dubbio per Leao. Insomma, facciamo un po' il punto della situazione su quello che potrebbe essere i movimenti del Milan dell'epoca Amorim.
1: Che deve iniziare, deve completarsi, nel senso che il Milan è partito, l'abbiamo detto più volte, al contrario, perché ora deve chiudere ancora per Kresce e Hartung, che sono i due dirigenti che ha scelto per ripartire, ma intanto gli ha già dato l'allenatore, dovranno trovare una sintesi. Sono convinto che insomma si siano già parlati, perché altrimenti non ha senso questa manovra. Tra l'altro ieri leggevo l'ultima conferenza stampa di di Ruben Amorim a Manchester United, in cui tra le tante cose dice, insomma, quando gli chiedono se aveva ricevuto, era preoccupato dalla fiducia a tempo, dice, beh, vabbè, vedo che voi avete tante informazioni selettive, praticamente voi avete le veline dal club, disse, infatti poi fu esonerato. Mi viene da dirgli benvenuto in Italia.
0: Benvenuto in Italia, ti divertirai, amico mio.
1: E benvenuto al Milan, nello specifico.
0: E occhio, occhio a non andare a controllare il telefonino dei giocatori, perché mi sa che arrivano i messaggini anche libero sul telefonino dei giocatori.
1: Esatto, quindi insomma arriva in una piazza molto complicata da quel punto di vista, che spero sappia sostenerlo. Per quanto riguarda il mercato, per me è uno dei primi nodi da sciogliere, però dobbiamo considerare che c'è il mondiale di mezzo e ovviamente quello legato a Rafael Leao. Probabilmente Amorim può puntarci, può volerci puntare, bisogna capire lo strappo con la piazza, che oggettivamente c'è stato, perché Leao ha detto delle cose che non credo abbiano fatto piacere a nessuno a Milano, perché ha parlato praticamente come un ex giocatore del Milan, quasi, e questa non credo sia stata, a prescindere da tutto, una mossa particolarmente saggia. Ora, ripeto, ovviamente c'è il mondiale di mezzo, quindi e lo stesso vale anche per alcuni obiettivi. Tu citavi Gonzalo Ramos, sono alcuni giocatori obiettivi del Milan che comunque vanno al mondiale, e torno a quello che dicevi all'inizio, tu lo dicevi scherzando di Messi, che basta una prestazione ad aumentare il cartellino, no, per tanti giocatori invece è vero, cioè il ora non è il caso di un Trincao, che è già abbastanza noto, però insomma il giocatore che può piacere, che magari è un mercato limitato, vede aumentare il suo prezzo se fa un gol al mondiale. Funziona così da sempre, e soprattutto tutti i procuratori aspettano che finisca il mondiale per fare le proprie mosse, e spesso si va a cascata. Cioè, questo ragionamento riguarda anche chi non è al mondiale. Io credo che il Milan debba prendergli un centravanti, quella credo sia la priorità. È affascinante pensare a Gyökeres, ma io penso che sia un po' fuori dal budget rosso-nero, però un centravanti al gioco di Amorim serve, e comunque serve al Milan. Debba valutare bene gli esterni, e poi ha un paio di nodi oltre a Leao, cioè ovviamente diciamo che Modric possiamo considerarlo destinato a salutare. Mi sorprenderebbe se continuasse, però insomma questa cosa la deve dire anche lui. C'è anche Rabiot, prima dicevi il meraviglioso Rabiot nella Francia, no? È un giocatore che probabilmente lascerà il Milan per ricongiungersi al suo mentore calcistico, cioè Massimiliano Allegri, e lì ti servono
0: al Napoli?
1: Sono i due, ma penso di sì, dai.
0: Leao.
1: Rabiot,
0: esatto, no, avevo capito Leao, sì sì, no, Rabiot è chiaro che farà, no. Tra l'altro però Rabiot ha un ingaggio che secondo me il Napoli un pochettino ci deve lavorare, perché mentre Allegri se l'è abbassato di molto, perché poi ho letto le cifre, dovrebbe essere al di sotto dei 5 milioni, forse 3 e mezzo addirittura per 2 anni. Non so Rabiot come trovare l'accordo con lui.
1: Beh, ma io vorrei trovarmi a cena con Aurelio De Laurentiis e Mamma Granic mentre ne discutono, sì. Penso che sarebbe meraviglioso, però insomma, diciamo, se dovesse andare così, questa ovviamente è al momento un se, nel senso che è una trattativa da impostare. Rabiot, tra l'altro, appunto, è impegnato al mondiale, quindi penso abbia tanti altri pensieri per la testa. Però se dovesse andare così, ragionando sul Milan, perde dei giocatori che hanno tirato la carretta, non sempre benissimo, però fondamentalmente il Milan è arrivato dove è arrivato senza Rabiot e Modric, probabilmente andava ancora più sotto.
0: Poi bisogna anche capire in quest'ottica qua quali saranno i giocatori che resteranno, andranno via dal Napoli. Leggevo per esempio che un accordo è vicino per il rinnovo di McTominay. Intanto bisogna capire cosa farà De Bruyne.
1: Sì, lui, Anguissa, anche secondo me è un giocatore su cui c'è da capire cosa deciderà di fare. Ovviamente dire Lukaku equivale a dire una banalità, anche se Allegri poi per esempio Lukaku lo ha sempre stimato, Non credo che questo possa bastare.
0: Beh, c'hai Hojlund, c'hai Luca
1: di rientro. Secondo me un po' di, non credo possa bastare, però comunque sono quelle situazioni in cui bisogna anche un attimo temporeggiare, anche perché appunto De Bruyne, Lukaku, cioè sono giocatori interessati dall'estate in questo momento.
0: No, no, certo, certo, sicuramente sono un po' impegnati in pensieri, diciamo, più intriganti. Senti, prima di farti un'ultimissima domanda, che poi in tutto questo, parlando di talento al mondiale, si è fatto vedere Mbappé, si è fatto vedere Messi, per come lo sappiamo, anche chiaramente non è mancata la firma di Irving Haaland, no? Doppietta per lui nella gara contro l'Iraq. Non ha brillato particolarmente Sorloth, guardavo un pochettino i numeri. È un giocatore che risulta nella lista anche di Carnevale o era solo di Comolli?
1: Ma io posso dirti una cosa sulle liste di Comolli?
0: Sì,
1: secondo me le liste... No, secondo me erano le liste di Spalletti.
0: Sì, sono d'accordo anche io.
1: La Juve stava trattando, erano le liste di Spalletti, non le liste di Comolli. Quindi secondo me rimarranno abbastanza... abbastanza simili le liste su cui la Juve ha lavorato finora. Poi non vuol dire che arriva Sorloth necessariamente, però secondo me resta un giocatore che interessa la Juve, a prescindere dal fatto che sia cambiato il dirigente di riferimento. È un giocatore di supporto, per questo secondo me lo vedi che magari brilla un po' meno, ma magari in Serie A può anche fare la star, perché siamo messi così, è inutile prenderci in giro. In un grande contesto, in un contesto in cui hai a fianco Haaland o hai a fianco Griezmann e Julian Alvarez come fa l'Atletico Madrid, diventa un giocatore di supporto, non è sicuramente la star.
0: No, questo è chiaro, quindi insomma viene anche un po' penalizzato da questo aspetto. Va bene, allora no, l'ultima te la rifaccio, perché poi abbiamo parlato della questione relativa a Bernardo Silva, che è giocatore del Real Madrid fino al 30 giugno 2028. Là però hanno anche Arda Güler e Brahim Diaz, che sta facendo peraltro un ottimo mondiale. Secondo te Mourinho gli dirà a Brahim: guarda, se ti offrono di andare alla Juve io fossi in te andrei, o lui si incatena lì?
1: No, secondo me può essere che lo tenga alla fine, perché è vero, ha preso Bernardo Silva, è vero, Arda Güler, però per esempio ho fatto questo ragionamento a Nico Paz, fondamentalmente, che rimarrà al Como, sì. Quindi secondo me Brahim Diaz è comunque uno abbastanza anche utile, no? Cioè il Real Madrid in questi anni è stato proprio il super sub, soprattutto nelle ultime due stagioni, mentre nella prima è stato un po' più titolare, quindi non so quanto questa novità di mercato poi sicuramente aumenta l'abbondanza, quindi qualche spiraglio lo dà, però non so quanto aiuti la Juve o diciamo altri club interessati a Brahim Diaz.
0: Perfetto, vedremo. Intanto grazie a Ivan Cardia, Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
1: A te buon proseguimento. Ciao Enzo.
0: Noi tra poco proseguiamo con l'Apo De Carlo, vi aspetto.

0: Allora, come detto, adesso diamo il buongiorno al Lapo De Carlo. Lapone, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lapo, finalmente stanno entrando in campo l'artiglieria pesante in un mondiale che fino adesso sembrava non decollare. Poi, insomma, scendono in campo Kylian Mbappé, Erling Haaland e soprattutto Leo Messi. Che cosa ti sta piacendo o non piacendo di questo mondiale, intanto?
1: Ma in realtà, partiamo dal presupposto che noi siamo condizionati, perché siamo proprio intrecciati. Io ogni volta che vedo il mondiale la prima cosa mi viene la tristezza, proprio la saudage, e quindi questa nostalgia per un calcio che non c'è più, l'Italia che non esiste più come paese, è geograficamente cancellato dalla mappa delle nazionali più forti nell'arco di pochi anni. È chiaro che condiziona il modo in cui io partecipo alla visione del mondiale, che evidentemente è una partecipazione piuttosto triste, però vedo delle cose divertenti, ma non ho neanche la possibilità di godermelo come una... Questo è il mondiale, te lo dico prima, che sento di meno in assoluto tutta la mia vita. Proprio io li ho sempre visti tutti, li ho sempre guardati tutti, non importa, anche quelli in cui l'Italia non c'era, quindi non è una questione legata a quello. Però fatto da questo presupposto, perché devo anche considerare che questo mondiale non si può vedere se non vedendo gli highlights, a meno che non ti vesti la mattina a vedere tutte le partite per intero. Quindi ho guardato, sei alle 3 del mattino, è difficile che uno si metta lì a vedere la partita dell'Iraq, oppure vedere. Quindi sto guardando quello che posso, non dico tutto, ma quasi tutto. Poi però negli highlights certamente, in alcune partite viste per intero, quello che si scorge è che ci sono le squadre più piccole, le nazionali più piccole, che sfruttano il fattore sorpresa, il fatto di non essere conosciute, di avere interpreti che comunque sono giocatori che non hanno una storia tale da poter essere considerati rivali così accreditati, e quindi magari il Belgio sottovaluto l'avversario, magari abbiamo visto nazionali affaticate tipo la Spagna che non conosce Capoverde, trova con una squadra che fa un catenaccio sano e pulito, che fa naturalmente la favola del Capoverde, ma c'è poco. È chiaro che poi, se tu mi chiedi stanotte ti sei divertito, beh sì, mi fa piacere vedere, forse il fatto che la Norvegia non ha vinto con tutta questa facilità, anche l'Argentina, a prescindere dal risultato 4-1, 3-0, sono state due partite più equilibrate di quanto non sembri, tanto più che la Norvegia...
0: No, la differenza la fanno gli uomini in questi casi, un po' come l'ha fatto anche con la Francia, il primo tempo molto equilibrato, poi il secondo tempo è scesa la qualità, diciamo, un po' più della Francia, si è riascesa.
1: Certo, ma si spera che in un caso o in un altro, insomma, la qualità venga fuori. Per cui se hai Messi, hai Haaland, hai Mbappé o hai Dembélé, che è stato sostituito nel secondo tempo, ma insomma, voglio dire, hai giocatori di un certo peso, prima o poi vengono fuori. La Spagna è arrivata con un Yamal ancora parecchio sfortunato, non dimentichiamolo, per chi ha letto su qualche giornale fa la Capoverde ferma Yamal, no, povero Yamal, insomma, bene tutto, ma Yamal che è giovanissimo, che il giocatore straordinario è stato fuori per 2 mesi, rientra nel secondo tempo per dare una mano alla Spagna, che tra l'altro sui giornali spagnoli, su Marca, su AS, sul Mondo Deportivo, su tutti quelli che sono i quotidiani spagnoli, insomma, si diceva ma Yamal entrerà soltanto nel finale, così per passare a mettere un po' di minuti nelle gambe, perché tutti buono per scontato che comunque Spagna battesse il Capoverde, punto.
0: E invece,
1: appunto, che c'è questa vicenda che oggi è venuta fuori di quel tizio che è un pazzo scatenato e si è rovinato, letteralmente rovinato la vita, perché ha scommesso tutto quello che aveva, un milione, sulla Spagna che diceva, e poi non ha più niente in banca adesso.
0: Follia pura.
1: Però ho detto di cose, ho visto più cose brutte che cose belle fuori dal campo, cose belle in campo le ho viste, ma non ancora da poter giustificare un entusiasmo che non ho, perché non si sono viste grandi partite. Si è visto un equilibrio ieri, ecco, forse la partita più interessante è stata quella di ieri, perché quella tra la Francia e il Senegal, dove il Senegal non meritava di perdere così. Il Senegal ha avuto nel primo tempo almeno 3 occasioni da gol, 2 però i clamorosi, il palo preso avrebbe cambiato la partita, il gol che ha sbagliato Sarr davanti alla porta è clamoroso, cioè proprio riuscito a mandarla fuori nel tapin, eccetera eccetera. Poi nel secondo tempo è venuto fuori la Francia, il Senegal si è appiattito, hanno preso il gol e lì non c'è più stato nulla da fare, ma è stata, se vogliamo, la più equilibrata, così come mi aspetto che lo sia anche nella prossima partita tra Croazia e Inghilterra, anche perché sono due squadre europee che si conoscono bene, c'è tanta qualità. Il resto è una cornice imbarazzante che viene dagli Stati Uniti, che stanno dando il peggio di sé in un contesto storico nel quale non si era mai, cioè abbiamo visto ogni tanto più qua e là cose strane, ma sai, vedere i giocatori del Senegal, vedere i giocatori belgi, vedere tutte le nazionali, quella iraniana con lo sfogo dei Taremi più che giusto,
0: sì.
1: Con le perquisizioni corporali, con atteggiamenti come dire, totalmente fuori dal contesto sportivo che dovrebbe essere, con dichiarazioni che sono arrivate, decisioni prese, che sono totalmente in contrasto con l'espressione
0: sport,
1: di una manifestazione, certo, che non dovrebbe essere questa.
0: Aggregazione, non inchiesta, sì,
1: cioè, tutto
0: per
1: inclusione e aggregazione.
0: Esatto.
1: Tutto perché quello.
0: Senti, invece il Brasile di Ancelotti, sei riuscito a vederlo? Ti sei fatto un'idea?
1: Sì, l'ho visto. Quello era anche logico, che il Brasile non potesse fare una grande partita contro una formazione che, non dimentichiamo, ha vinto quest'anno la Coppa d'Africa, o quantomeno ha fatto finale, perché c'è ancora questa controversia legata alla finale. Una squadra che ha fatto il quarto posto in ultimo mondiale. Il Brasile sono più di 20 anni che non è più il Brasile che conoscevamo, perché noi parliamo dell'Italia, perché non partecipa, ma il Brasile che partecipa, ma partecipa anche grazie al fatto che queste meravigliose regole della FIFA che mettono nelle condizioni nazionali che non hanno grandi sforzi per partecipare, perché basta vedere che in Sud America 12 nazioni ne qualificano più della metà, e tanti saluti e grazie. In Europa, se vuoi partecipare, devi passare attraverso gironi infernali, quindi diventa molto più complicato. Ma il Brasile è una nazionale in crisi da diversi anni, appunto, che hanno chiamato anche Ancelotti nella speranza che un grande allenatore straniero, visto che in patria non ce ne sono pare così affidabili, e sperano che qualcosa succeda. Resta il fatto che comunque il Brasile è una nazionale che ha una qualità buona, non eccellente, al punto che la nazionale, invece di essere attraversata da critiche o da una coscienza critica che poi rifletta sul fatto del perché il Brasile non riesce mai ad eccellere da tanti anni, se la prende con l'allenatore straniero, contestato come scelta da una preponderante parte di stampa interna, e che ha contestato poi, avendo amici in Brasile che mi raccontano e mi dicono, che chiaramente, di cui uno dei soci di Radio Nerazzurra, insomma, dicono che la scelta di Ancelotti non è stata così fluida. In più, se il tema diventa Neymar, capisci bene che il problema è detto fatto, perché se tu ti metti a fare del pettegolezzo su una questione che dovrebbe quantomeno essere laterale, ci ricorda un po' quello che accadeva da noi, no? Quando c'era Roberto Baggio,
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: c'erano le vicende di Mattola, Rivera, e quando c'erano tutte le... Però in Brasile sono ancora più feroci, e sono negli Stati Uniti, giocano questo torneo senza essere favoriti, ma è un Brasile ancora molto molto flat, come dicono, quindi molto piatto ancora, con delle individualità che indubbiamente ci sono, no?
0: Poi magari recupera dall'infortunio Neymar, appunto, come dicevamo, ritorna in campo, sì, potrebbe dare qualcosa,
1: Neymar,
0: dal punto di vista qualitativo in più, però insomma.
1: Neymar è un giocatore dal punto di vista tecnico di straordinario valore, ma ha mai fatto la differenza?
0: No, questo è vero,
1: Nel senso, l'ha fatto nel Brasile anni fa, quando ci fu anche 8 anni fa la famosa finale, poi che il Brasile non riuscì poi a giocarla perché Neymar se l'ha fatto male. Era stato il momento, il miglior Neymar di sempre, un giocatore straordinario, ma che non è mai stato un giocatore totale, decisivo, con tutta la qualità che aveva, non è mai stato un giocatore che poteva fare la differenza. Però siccome è molto divertente e ha fatto anche delle cose formidabili, ha fatto gol importanti, cioè, nessuno nega che Neymar abbia avuto comunque una carriera al dentro di tutto importante, ma comunque rispetto al suo talento, alla sua qualità, al 50% rispetto di quello che avrebbe dovuto poter fare. Quindi non lo so, mi sembra proprio un accanimento, e quindi ti affida con questo, con Ancelotti, che deve stare in mezzo, dovuto persino convocarlo, gioco forza, perché lui non avrebbe mai convocato, ho dovuto farlo perché la stampa spingeva, è stata una specie di acclamazione popolare,
0: sì.
1: Però non è questo il tema del Brasile.
0: No. Senti, invece abbiamo dato la notizia anche dell'ultima ora, cioè Real Madrid ha preso anche Bernardo Silva dopo aver preso Cucurella, sì. Grandi movimenti lì. Leggevo oggi di un interessamento per Bastoni, ti risulta?
1: Sì, ma ho dato un'occhiata anche lì alla stampa spagnola e mi sembra che corrisponda, in effetti è così. La questione è che banalmente, se davvero ti danno 70 milioni per Bastoni, significa che l'Inter deve rivedere i suoi piani. Immagino con Bastoni rimanga così com'è, e quindi se l'Inter rimane con Bastoni, diciamo che rimane più probabile che l'Inter rimanga con Bastoni che lo ceda. Poi se ti arrivano davvero 70 milioni, chiaro che lo cedi, perché sarebbe...
0: Siamo costretti in Italia ad accettare certe cifre.
1: Non puoi rifiutare una cifra del genere, la maggior ragione per l'Inter, che è una società che comunque viaggia sempre con un bilancio che deve tenere in occhio, come da toccato con le scuole italiane.
0: Certo.
1: Ma se pensi che rimanga con Bastoni, rimane con Solé, Bastoni, un Palestra, un Ondoie, vedremo chi prenderà l'Inter sulla destra, ma insomma qualcuno prenderà, insomma, dovrebbe essere anche un ottimo giocatore. Poi con un centrocampista vedremo se rimarrà Stankovic o meno, e se arriva come pare Curtis Jones, a quel punto rimane un Inter forte. Secondo me l'Inter meritava, ci voleva qualcosa di un po' di più, questa è la mia opinione.
0: Tipo? Il famoso giocatore che salta
1: vuole,
0: Roma,
1: il Nico Pazzi. Ci vuole un giocatore che abbia... Allora, ci vuole un giocatore fisico e ci vuole un giocatore che abbia anche della qualità superiore rispetto agli altri. Ci vuole
0: un po' di classe.
1: E se vuoi lottare, non alla pari, perché alla pari non ci lotti, né col Paris Saint-Germain, né con le squadre inglesi, né con Real Madrid, né col Barcellona, né con il Bayern, perché economicamente non sei mai alla pari con loro. Chi lo sa se un giorno le squadre italiane torneranno a lottare alla pari contro le squadre, l'elite del calcio europeo. E al massimo, ho detto, l'Inter è un po' come se fosse oggi Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid degli anni in cui la... Infatti sia il Borussia sia l'Atletico hanno raggiunto anche loro due finali, entrambe le hanno perse, esattamente come l'Inter, esattamente come la Juventus 12 anni fa. Quindi il calcio italiano è oggi periferia dell'intero, perciò ci vorrebbe la possibilità di acquistare un po' di classe, ma se abbiamo un campionato tanto orrendo al punto che perdiamo pezzi su pezzi, quest'anno hai perso Dumfries, c'è Vlahovic che vuole andare via, Leao che vuole andare via, e sei un po' il cimitero degli elefanti, siamo un po' come il campionato turco, come, anzi il campionato turco spende molto più di noi adesso, quindi credo che debba fare in fretta qualcosa che spero arrivi, non so se con Malagò o altro, ma spero che vengano fatte queste cose, perché puntualmente come l'Italia è uscita dal mondiale e quando si è esaurito il discorso sulle squadre italiane che hanno fatto non male, malissimo in Europa quest'anno, il tempo di un respiro è già tutto passato, non viene fregato niente a nessuno e tutti che sono proprio orticelli. Detto ciò, se Bastoni invece dovesse andare via, l'Inter farà due acquisti importanti, allora a quel punto è molto più certo che possa arrivare. Io ho detto che il Palestra per me non arriverà mai all'Inter,
0: sta andando un po' troppo per le lunghe, poi soprattutto se arrivano altri club che alzano diventa difficile.
1: Non c'è dubbio, e vedere, cioè, noi ci lamentiamo che le squadre italiane non sono primi italiani, e per forza se poi i prezzi vengono alzati è ovvio che, cioè, se tu vendi un giocatore italiano all'estero o un giocatore che gioca in Italia e all'estero lo vendi una cifra, e alle italiane, le tue rivali, quelle che tu consideri le tue rivali, lo vendi per un'altra, significa che allora è ovvio che tu non prendi giocatori italiani. Cioè, non lamentiamoci se poi non vediamo grandi giocatori che poi stanno nel nostro, risiedono nel nostro campionato, perché devi svenarti per prenderli, perché se no non è logico. Cioè, io anch'io vorrei vedere Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli che giocano con almeno 5-6 italiani in squadra titolari, ok? Cioè,
0: sì.
1: L'ovvietà dovrebbe essere normale, ma come fai se un ottimo terzino, per carità, come Palestra, ti fanno pagare, già ti devono svenare 50 milioni e non bastano? Ma io, e qui è perché la legge del mercato. Peccato che l'anno scorso, quando Lukman, l'Inter lo voleva, e per caso diceva non me ne frega niente, non c'è modo, non lo cedo all'Inter, punto, non lo cedo. Ma, e io mi lamentavo del fatto che dico, ma qual è la logica? E siccome molta gente che non capiva, proprio non capiva letteralmente, pensava soltanto al famoso proprio orticello, mi dicevo, vuoi dire tu, Lapo, per Cassi, qual è il prezzo che deve fare? Mi dicevano ironicamente.
0: Sì.
1: Ma ovviamente era una risposta facile, perché nessuno dice che devi vendere a una cifra che non vuoi, ma non è normale che tu venda a una squadra italiana, al giocatore un prezzo, a una squadra straniera un altro. Infatti Lukman è andato all'Atletico Madrid per 7 milioni in meno rispetto a quelli che l'Inter avrebbe offerto. Questo l'ho trovato insultante, e io da lì ho detto, vabbè, se lo c'è sopra con l'Atalanta io non tratterei più neanche un'unghia, perché non è normale una cosa del genere. E quindi penso che ci sia un problema a monte, dobbiamo sperare che, anche perché se l'Atalanta si considera rispetto all'Inter una rivale, cioè rispetto all'Inter si considera una concorrente, siccome non mi risulta che l'Atalanta abbia mai lottato per lo scudetto, grande squadra l'Atalanta, massimo rispetto,
0: No, questo è in dubbio, però capisco quello che dici tu. non c'è è un limite. Il competitor dell'Inter, l'Atalanta.
1: Cioè. No, poi ci sono altri giocatori che non sono Palestra. Il discorso non è che volevo Palestra a tutti i costi. Il discorso è che mi piacerebbe che ci fosse una competizione che tenga conto anche delle logiche del mercato e che non faccia figli e figlioci. Non possa essere giusto che le squadre straniere addirittura vengano avvantaggiate su quelle italiane per comprare giocatori italiani. Questo trovo abbastanza aberrante. Il resto è corretto, la logica del mercato è giusto che sia così, ma che addirittura vengano favorite le squadre straniere dalle squadre italiane che già sono in crisi è una cosa vergognosa per me.
0: Lapo, invece ti preoccupa da tifoso dell'Inter naturalmente la scelta della Juventus di affidarsi a Carnevali, che chiaramente non è che c'ha la bacchetta magica e ti risolve tutto subito, però che magari a lunga programmazione può ricalcare un po' quello che era stato il percorso iniziale di Marotta? Sempre
1: sì,
0: se lo pensi anche tu.
1: Che Carnevali è un uomo di straordinario valore, che tutti trovano un dirigente di grandissimo valore non soltanto tecnico ma anche umano, e c'è solo il problema che non ha più 50 anni, ne ha 65, quindi ha l'esperienza giusta, e io vedo che mi ho trovato abbastanza curioso che negli ultimi 15 anni nessuno abbia mai pensato di prendere Carnevali e portarli in un grande club, cioè non ho capito perché. E ci sono a volte dei personaggi che vengono considerati, no, delle straordinari direttori sportivi. Oggi Carnevali non è più un direttore sportivo da 2 anni, perché di fatto da 2 anni è stato direttore generale del Sassuolo, però per fare una carriera per arrivare a 35 anni e costruire una squadra da scudetto, tu devi avere anche un minimo di esperienza, quindi bisogna dare a Carnevali anche il tempo di poter ambientare. Poi, sì, sicuramente, ma non è così, perché i tifosi della Juventus vogliono subito, cioè, vedere moneta, pagare cammello. Vogliono in qualche modo vedere subito di che parte è fatto Carnevali. Ma, sarà difficile per lui, però la Juventus ha un vantaggio enorme per lui, e cioè il fatto che stiamo parlando di una squadra, di una società, che comunque quest'anno qualche cosa prenderà, non so cosa, perché ha tanti esuberi, perché deve fare adesso 13 milioni di plusvalenza, tra l'altro, prima di arrivare ad acquistare entro il 30 giugno, già, di plusvalenza, quindi vuol dire che deve cedere un giocatore, ma vedremo chi, sapendo che se hai pagato, che ne so, Turan 20, devi venderlo a meno 33, ecco, per intenderci. Quindi certo, questo è un tema. Però la Juventus è una squadra che in questo momento sta costruendosi in modo interessante, ma con delle difficoltà che in altre occasioni non ha avuto. Cioè, quello che è accaduto gli altri anni inevitabilmente oggi si riverbera sulla produzione di una società, di una squadra che inevitabilmente ha avuto 3-4 campagne acquisti che sono state comunque sbagliate. Quindi Carnevali di sicuro oggi ha l'esperienza giusta per poter fare, per raggiungere in qualche modo dei risultati, ma gli viene dato il tempo e soprattutto anche il modo. Io non, perché ho sentito uno che suonava, solito furgone bianco, cioè, detesto i furgoni bianchi. Sì, è andato a sbattere quasi contro la 500, incredibile. Ad ogni modo, per chiudere il concetto, ho stima, la fiducia non dipende solo da Carnevali. Io non credo negli uomini del destino, se non rarissimi casi che in quel caso ti trasformano una squadra riuscendo a costruire o allestire da allenatori tipo Conte, tipo Mourinho, magari, che riescono a fare il terremoto, ma solo per 2 anni. Ma il resto è lavoro di società. Tutte le grandi squadre, quelle che vincono, vincono perché c'è una società dietro. E quindi la Juventus dovrà dimostrare a se stessa che non basta né Carnevali né Spalletti, ci vuole la società.
0: Quello è importante. Società che non ha ancora il Milan, che però ha scelto l'allenatore Amorim. Era una scelta che ti convince?
1: Ma anche lì, lo stesso ragionamento, di certo non vale quello che ha fatto l'ultimo anno e mezzo, perché Amorim, che è subentrato a Ten Hag nel Manchester United, che era 18esimo, è arrivato alla fine della stagione 16esimo, si è dunque salvato, ha fatto la finale di Europa League, l'ha persa contro il mio Tottenham, riprende la stagione, gli fanno una campagna acquisti più vicino alle sue corde, il Tottenham, il Manchester, a quel punto si trova però sesto. gli imputano di non essere nella posizione che ci aspettavano, cioè almeno nelle prime quattro. Qui fa una dichiarazione, una conferenza stampa polemica nei confronti della società, che quindi decide di esonerarlo. E questo in qualche modo la dice lunga sul fatto che sia un attore di temperamento, come lo era anche con Seisao, ma che non può essere lasciato solo. E il Manchester United era, se vogliamo, una versione differente, ma non tanto dissimile da quello che è il Milan di oggi. Il Milan di oggi, siccome si ha un presidente che si è appena sobbarcato, diciamo, il peso, la responsabilità, a differenza di quello che è cambiato gli altri anni, adesso lui da distanza, da remoto, sta facendo il nuovo Milan, scegliendo uomini, compartimentando la direzione generale, quella sportiva, la parte tecnica e la parte marketing, e cercando di ricostruire quello che secondo lui è un modello più vincente di quanto non gli sia stato proposto negli ultimi anni, che era un modello più europeo, almeno secondo il suo modo di vedere, in realtà non è vero, e quindi più americano, più vicino all'NBA. Vedremo, io onestamente penso che il vero problema del Milan oggi siano i tempi troppo ridotti per costruire una squadra, e quindi
0: un mondiale in mezzo, Kroos, peraltro.
1: Non so come potrà lavorare, se lavorerà lui, e se si conosce bene con Amorim. Morimo è un ottimo allenatore, però ha fatto malissimo nell'ultimo anno e mezzo, ma non certo per colpe sue, o almeno non solo per colpe sue. Ha fatto benissimo lo Sport in Lisbona, ma non è quello. Se c'è la società, chiunque lavora meglio, anche lì. Cioè, se hai dietro una società che è coesa, è robusta, è allineata, è un conto. Oggi il Milan è lontanissimo da esserlo.
0: Questo è il punto principale, la società dietro gli allenatori e poi il tempo da dare alla società e agli allenatori per costruire nuovi corsi.
1: Noi ce la prendiamo sempre con gli allenatori, ma sì, è finito il tempo in cui tu devi prendertela con l'allenatore. Certo, qualche errore lo fai, o te la prendi con i grandi vecchi, ma non è ora di piantarla, di fare del pettegolezzo per gli allenatori, è ora di guardare anche il lavoro che viene fatto dalle dirigenti.
0: Alle spalle, certo.
1: E se no, ragazzi, è troppo facile ogni volta, allenatore o non allenatore.
0: Assolutamente. Lapo, grazie di cuore. Lapo De Carlo, un abbraccio.
1: Grazie a te, a tutti quanti. Ciao.
0: Tra poco lo spazio mondiale con Alain Valnegri e Fabio Urbisaglia. Vi aspetto. Ultima pausa.

0: Allora, scendono in campo i grandi talenti, si illumina il mondiale con i colpi delle stelle, la Kylian Mbappé e Erling Haaland, per non parlare di Leo Messi. Allora diamo il buongiorno intanto dal Brasile a Fabio Urbisaglia da Bahia. Fabio?
1: Buongiorno, buongiorno Vincenzo, buongiorno anche ad Alen.
0: E Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E allora, finalmente si comincia a vedere un pochettino di spettacolo. Allora, io comincerei, se siete d'accordo, dalla sfida tra Norvegia, dall'incipit che ha fatto Erling Haaland in questo mondiale, Iraq-Norvegia 1-4. Fabio, sì. Intanto chi è l'MVP della partita, manca a dirlo.
1: Beh, sull'MVP, guarda, anche a volermi inventare qualcosa... diventa davvero difficile. Ovviamente è Haaland, l'attaccante vichingo che azzanna la partita, azzanna questo mondiale come solo lui è capace di fare. Insomma, era l'esordio assoluto in una Coppa del Mondo, già gli statisti cominciavano a immaginare, a calcolare quello che potesse essere il suo impatto e quanto ci avrebbe messo per arrivare già ad infastidire, diciamo, i recordman di sempre di questa competizione. Pronti via, lui ne fa due e con una prestazione davvero totale. Non parlo neanche soltanto delle realizzazioni, ma proprio della presenza scenica, cioè un giocatore con una cattiveria agonistica, con una capacità anche di trascinare i compagni davvero notevoli. Nonostante il mondo intero fosse lì ad attenderlo, lui ha ormai questa maturità che gli consente proprio di letteralmente di azzannare le partite. Quel pressing sul secondo gol, il modo in cui arriva sul portiere con una ferocia, un dominio anche fisico davvero, davvero importante.
0: Senti, mi fai anche una fotografia della prestazione di Sorloth, attenzionato dalla Juventus?
1: Guarda, Sorloth ha questa interpretazione del ruolo molto diversa in nazionale per ragioni, insomma, che immaginiamo, vedi sopra, dovendo coesistere con un centravanti puro come Haaland, è costretto a fare un lavoro diverso, gioca sull'esterno. Nel secondo tempo è poi entrato Bob, che è un attaccante esterno molto più classico rispetto a lui. Devo dire, se dobbiamo identificare delle note stonate nella prestazione della Norvegia a livello individuale, purtroppo dobbiamo dire che Sorloth non è stato sicuramente un protagonista in positivo. Non ha toccato molti palloni, quelli che ha toccato non sempre li ha giocati bene, per cui diamogli l'attenuante sicuramente
0: la presenza del sacrificio, mostro sacro a fianco.
1: Non sua, però ecco, non è stata una prestazione brillante.
0: Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto della partita?
1: Guarda, per non dimenticarci del tutto dell'Iraq, che comunque ha fatto il suo, mi è piaciuta la personalità, ecco, degli asiatici, che non sono stati lì a subire passivamente la forza fisica, atletica e tecnica degli avversari, ma hanno provato a giocare, hanno trovato secondo me un gol anche bellissimo. Peraltro una storia incredibile quella di Hussein, che ha passato 7 ore all'immigrazione soltanto per essere ammesso in questa coppa. E quindi i miei complimenti vanno comunque ai tentativi dell'Iraq, in particolare nel primo tempo, dove secondo me sono state le trame offensive stimabili, dei buoni sincronismi, una buona ricerca del terzo uomo. Dopodiché, chiaramente, in particolare nel secondo tempo, dal 2-1 in poi, in verità già nel primo tempo sono mancate un po' di
0: cose che non ti è piaciuto,
1: di opzioni lì davanti. Quello che non mi è piaciuto è stato per l'appunto la gestione di alcuni momenti chiave dell'Iraq. Penso in particolare al gol praticamente regalato dal portiere, da Hassan, sul pressing di Haaland, ma anche l'approccio difensivo della Norvegia, che attaccata poco magari, ma nel primo tempo non mi è sembrata avere le giuste spaziature. Ho visto qualche difficoltà di reparto, vedremo poi contro avversari un po' più provanti se le sensazioni verranno confermate.
0: Il dato che vogliamo citare in questa partita?
1: Guarda, Il dato inevitabilmente è nuovamente quello del mostro olandese, norvegese, scusami, 51 gol in 51 presenze con 56 gol in nazionale, è un dato fantascientifico, si fa anche fatica a descriverlo, insomma, un Haaland che, come detto, dopo aver azzannato tutte le competizioni a cui aveva preso parte, è pronto ad entrare di diritto nella storia del mondiale.
0: Alen, veniamo a questo derby, chiamiamolo così, tra Francia e Senegal. Primo tempo veramente bruttino, ma in cui il Senegal aveva fatto molto di più, si è divorato un gol pazzesco, poteva passare in vantaggio, meritava il vantaggio. Secondo tempo in cui probabilmente la striata di Deschamps ha fatto effetto, è venuta fuori tutta la qualità della Francia, sia in campo sia dalla panchina. Poi si è scatenato Mbappé, poi si è scatenato Lise con il suo primo assist a Mbappé, l'assist di Rabiot a Barcola, insomma, eccetera eccetera eccetera, con questo finale che a un certo punto ha rimesso in piedi tutto. Intanto, qual è l'MVP? Manca a dirlo, anche qui penso Mbappé, no? Devi attivare l'audio, Alen, altrimenti non ti sentiamo. Alen, non sentiamo l'audio di Alen. Alen, devi attivare il microfono, altrimenti diventa complicato. Allora, facciamo così, torniamo un attimo da Fabio, che hai visto sicuramente anche le prodezze di Mbappé, no? Che ha fatto due gol pazzeschi, che fa la differenza.
1: Sì, ieri è stata peraltro
0: la giornata dei grandi. In Brasile speravano che l'Argentina non andasse bene, invece...
1: Guarda, il Brasile, ti dico la verità, il Brasile è un paese diviso da questo punto di vista, perché loro amano in modo talmente viscerale il calcio, e per cui gioco forza calciatori della grandezza tecnica di Messi, che poi alla fine in verità lo accompagnano e in parte lo tifano, devo dire. Ieri ho avuto la possibilità di seguire la partita su Case TV, che è un canale brasiliano YouTube molto famoso qui, un fenomeno assoluto negli ultimi anni, e loro erano veramente estasiati. Ad ogni giocata di Messi, ad ogni suo gol, standing ovation, applausi su applausi, complimenti su complimenti. Per cui Messi poi diventa così un trade union, diventa comunque un elemento che finisce per abbattere qualsiasi tipo di rivalità storica e quant'altro. Per cui è un paese diviso in questo senso. Poi chiaramente da lì a dirvi che il brasiliano medio si auguri che l'Argentina possa rivincere il mondiale, ce ne passa. E per cui questo.
0: Senti, non so se abbiamo
1: sulla partita della Francia.
0: Abbiamo, sì, forse Alen, quindi ci proviamo. Alen, ci sei?
2: Bene. Sì, perfetto. Scusatemi ragazzi, mi sentite?
0: Sì, adesso risentiamo. Francia-Senegal, dicevamo, MVP, manca a dirlo, anche qui, Kylian Mbappé.
2: Beh, alla fine sì, Mbappé. Che comunque è arrivato molto criticato in Francia, e ieri nel momento chiave della partita comunque si sblocca anche grazie alla genialità di Olise, e anche approfittato anche di un Senegal nel secondo tempo poco disciplinato, forse che è stato un po' troppo goloso dopo un certo tempo.
0: Alen? Sì, adesso li senti.
2: Sì, mi senti?
0: Adesso li sentiamo. Sì, no, a un certo punto è andata via la parte finale. Senti, invece, allora, cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno in una partita? Magari possiamo dire il primo tempo della Francia non è stato un granché.
2: No.
0: Forse meritava qualcosa in più il
2: Senegal. Beh, qualcosa è successo. A fine primo tempo, secondo me, nel spogliato qualcosa è successo, perché comunque abbiamo visto nel secondo tempo una Francia che raramente avevamo visto con Deschamps. Secondo me è anche colpa o merito, secondo per chi si tifa, del Senegal, perché il Senegal si è disorganizzato, ha perso comunque l'organizzazione che aveva funzionato nel primo tempo per avere questa densità difensiva, per avere le linee molto, molto strette, per non permettere alla Francia di correre. E poi nel secondo tempo abbiamo visto che comunque quando il Senegal si è aperto, la Francia lì, quando ha spazi, la Francia è una squadra devastante. Ieri abbiamo visto la velocità che ha in transizione la Francia, è qualcosa di assurdo. Dunque, se non difendi bene, finisci per perdere la partita come ha perso il Senegal, quando aveva controllato nel primo tempo.
0: Qual è il dato da evidenziare in questa partita?
2: Beh, i 14 gol di Mbappé nel mondiale. Superato Jules Fontaine. solo 26 anni e comunque manda un messaggio anche al mondiale, che lui comunque è tornato quello del 2022 quando fu devastante nel mondiale in Qatar, e che è il capitano e il leader tecnico di questa squadra.
0: Dopodiché si è acceso Mbappé, la risposta Fabio l'ha data, e come, certo, Leo Messi, che di anni ne ha 39, alla soglia dei 40, ad avercela quella salute alla sua età, che insomma ormai è un vecchio ricordo per sottoscritto. L'Argentina che vince 3-0 trascinata dalla sua grandissima stella, MVP è lui, inutile che ne parliamo. Mi racconti un po', prima già stavi raccontando, sì, un po' di quanto hai estasiato Messi, cosa ti è piaciuto di più e cosa di meno di questa partita?
1: Guarda, su Messi c'era molta curiosità, ne parlammo anche presentando gruppi, gironi, quant'altro, in merito all'Argentina e quello che sarebbe potuto essere il suo ruolo in questa Coppa, no? Quasi 4 anni dopo le magie del Qatar, e pronti via, Scaloni ci ha risposto, insomma, Messi continua ad essere l'epicentro della nazionale argentina, la squadra gioca in funzione del suo genio. Ieri peraltro è partito un po' largo a destra, poi piano piano è andato a cercarsi la sua posizione tra le linee ed ha fatto quello che sa fare meglio, insomma, imbucato con dei passaggi verticali geniali, in particolare sul primo gol fa una grandissima giocata in questo senso De Paul, e ha iniziato il festival. Ogni volta che può guardare la porta e calciare, per quanto ieri, bisogna essere onesti, c'è una partecipazione importante di Zidane, il figlio d'arte, portiere dell'Algeria, sia sul primo che sul secondo gol, non proprio impeccabile, per usare un eufemismo, ma ci ho detto, insomma, nulla toglie, ripeto, di quello che impressiona di questi giocatori e quanto siano attesi e quanto riescano poi sempre e comunque a confermare le attese, se non andare addirittura oltre.
0: Perché hanno delle qualità che saranno scolpite nella pietra, nel ricordo della storia dell'Argentina e della storia soprattutto del calcio. Oggi peraltro scende in campo Cristiano Ronaldo, vediamo che risposta darà. Per quanto riguarda invece il dato da evidenziare di questa partita, anche sì, qui immagino il record di gol raggiunti da Messi.
1: Sì, esatto, magari volendo uscire per una volta, sì, da un dato che comunque diamo, che è il 16° gol, per cui
3: alla festa dei suoi 80 anni. L'abbiamo intervistata ed è stata davvero una delle poche ultime interviste di Bruno, che poi amava tra l'altro far sentire la sua voce e il suo commento attraverso le pagine del Messaggero Veneto, chiuso nella sua stanza e nel suo studio, soprattutto in Friuli. Alla festa dei suoi 80 anni Bruno Pizzul ci ha raccontato questo. Vogliamo farvi sentire, dopo avervi fatto ascoltare la voce di chi l'ho conosciuto, non possiamo non chiudere la nostra storia di calcio facendovi ascoltare la sua di voce, quella di Bruno Pizzul, il giorno del suo 80° compleanno.
4: Un po' in imbarazzo, quelli che hanno organizzato questa festa, alla quale sono grato perché si sono dati da fare, sanno che fin dall'inizio io ho detto dai, lasciamo stare, vogliamo un pochino più basse. Poi per un motivo o per un altro questa ricorrenza ha avuto un certo riscontro anche di carattere mediatico, ed è successa sta roba qua che mi mette francamente un po' in imbarazzo.
5: Ce l'ha raccontato anche di lunedì sera, c'è qualche aneddoto magari a cui hai ripensato da raccontare questa sera qui ai presenti?
4: Gli aneddoti ce ne sono tanti, ma io non sono un aneddotico. L'aneddotico è quello lì che sta arrivando. Vieni qua, patacca! Gerardo Pecci, il grande Gerardo Pecci. Cosa vuoi? Di aneddoti ce ne sono tanti, no? Per esempio, come ci siamo divertiti io e lui a andare in giro in bicicletta per Amsterdam suonando il campanello.
6: Avevamo vinto contro l'Olanda, ma quando abbiamo perso...
4: Avevamo anche qualche anno di meno.
6: Ci ha
4: rubato il campanello.
5: Bruno, in chiusura, magari con qualche partita ti diverti ancora a fare qualche telecronaca così, anche se magari non ripreso dalle telecamere?
4: A vuoto? No, non si fa mai a vuoto. Mi piace ancora seguire il calcio così, ma il telecronaca no, abbiamo già dato.
3: Hai dato tanto, Bruno, davvero grazie da tutta Italia, da parte nostra e da chi ti ha sempre seguito, ammirato, e a chi soprattutto tu, caro Bruno Pizzul, hai ispirato. Finisce qui la nostra puntata di Storie di Calcio dedicata a Bruno Pizzu. Da Francesco Tringali è tutto. Restate all'ascolto di TMV Radio.
7: Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio. Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
8: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio, dove ripercorriamo delle belle, appunto, storie che hanno caratterizzato il nostro calcio con i protagonisti. E oggi abbiamo scelto un attaccante. Sì, perché l'attaccante è sempre colui che, oltre a segnare gol, a far vincere la squadra, realizza anche i sogni, diciamo così, dei tifosi. È quello che concretizza il gesto, l'atto finale della costruzione di un'azione per portare, appunto, in gol la propria squadra. E oggi abbiamo con noi, e mi fa molto piacere, lo presento così, Romano, classe 75, ha vestito le seguenti maglie: Samp, Venezia, Napoli, Bologna, ancora Samp, Livorno, Modena, ha intrapreso anche la carriera di allenatore, ha segnato 157 gol in carriera, se sbaglio qualche numero mi correggerà appena lo vado a presentare, 45 gol in Serie A, e qui con noi Claudio Bellucci. Ciao Claudio, ben trovato!
9: Grazie, bellissimo.
8: Bene, bene Claudio. I numeri li ho sbagliati? Sono giusti? Questi numeri?
9: Sono giusti.
8: Senti Claudio, ti voglio partire subito così. Tanti gol che abbiamo, appunto, che ho detto qui. Ce n'è uno in particolare che porti nel cuore? C'è un gol che ogni tanto ci pensi?
9: Sì, allora, te ne dico uno per ogni squadra. Bene.
8: Uno per ogni squadra, va bene.
9: Allora, col Napoli un gol alla Juventus. È stato veramente il mio primo traguardo, che il mio primo obiettivo, che era segnare ad una grande squadra in Serie A. E con la Sampdoria i due gol al Lazio in semifinale di Coppa delle Coppe, e col Bologna un gol rovesciato al 90° contro il Verona, che secondo me quello è il gol più bello della mia carriera.
8: Ah, quello è il più bello però?
9: Sì, quello col Bologna è stato il gol più bello della mia carriera. Importante e bello.
8: Ce n'è invece uno che avresti voluto realizzare e non ci sei riuscito?
9: Ma ce ne sono tanti che avrei voluto realizzare e non ci sono riuscito. Soprattutto quando retrocedemmo col Bologna avrei voluto fare il gol della salvezza.
8: Vedi, ci sono dei momenti che rimangono scritti, no? nel proprio cuore. Senti, ma sognavi di fare l'attaccante?

0: inevitabile che facessi il calciatore. Non pensavo a questi livelli, ma avrei fatto il calciatore comunque.
1: Sei partito dalla Lodigiani, sei arrivato a grandi traguardi, e tuo papà era, diciamo così, pensava veramente che potessi fare un percorso di questo tipo?
0: Ma guarda, venendo da una borgata impegnativa come quella di San Basilio, era difficile pensarlo, però ripeto, mio padre e mia madre sono stati, e mia sorella sono stati eccezionali, mi hanno dato sempre quella spinta in più che serviva per emergere. Poi insomma, quando ho fatto l'esordio in Serie A, diciamo che è stata da ragazzo di borgata, è stata una festa per tutto il quartiere.
1: Te lo ricordi l'esordio? Che qual è la prima fotografia di quell'esordio pensandoci adesso?
0: Eriksson mi chiama, era Milan-Sampdoria a San Siro, scontro diretto per lo scudetto, io mi stavo riscaldando, mancavano 12-13 minuti ed entro al posto di Riccardo Maspero e mi ricordo la prima faccia che ho incrociato con i difensori del Milan è Franco Baresi, quindi figuriamoci l'emozione che fino agli anni prima lo vedevo alzare le coppe dei campioni. Ed era arrivato a giocare contro di lui, è stato un'emozione incredibile.
1: Senti, a proposito di Sven Goran Eriksson, io ho dato un po' così un'occhiata ai tuoi social, in particolare alla pagina Instagram, c'è una bellissima foto dove tu abbracci Sven Goran Eriksson e anche una bellissima, diciamo, dedica, no? A questo allenatore che ha segnato molto nel nostro calcio, no? Con la Roma, con la Samp, con la Lazio, insomma, è stato un allenatore che ha tracciato qualcosa di profondo nel calcio italiano, ma anche a livello internazionale, ricordiamoci in precedenza con le sue esperienze con squadre, diciamo, importanti.
0: Ma il mister per me è stato fondamentale. Il mio primo allenatore in Serie A ha creduto in me, insieme a tutta la società della Samp, perché anche loro hanno fatto tutto il lavoro che c'era da fare per portare avanti un ragazzo che veniva da Roma da quando aveva 14 anni. Il mister è stato fondamentale perché è una persona eccezionale, educatissima, mai fuori dalle righe. Veramente, tante volte non riusciva a sgridare neanche i suoi giocatori, lo faceva sempre con educazione, però veramente grandissimo rispetto per lui ho sempre avuto. E quella foto là è l'ultima volta che ci siamo visti al tributo che hanno fatto i tifosi della Samp. E è stato emozionantissimo perché lucidissimo, veramente, con dignità. Ha lasciato questa vita veramente con dignità, questo veramente non è da tutti, ripeto, un ricordo bellissimo.
1: Senti Claudio, c'è un'altra foto che ho visto che mi è piaciuta molto, è quella con Garrone, presidente della Samp. Tra l'altro ho visto anche una foto dove tu con le mani facevi un segno del lotto. Io adesso non so che cosa gli volevi dire in quel momento. Te lo ricordi? No, ti chiedo insomma se questo è stato il presidente per te più importante, visto che hai parlato dell'allenatore che ha influito molto, che è stato appunto Sven Goran Eriksson, ti volevo chiedere di Garrone che cosa gli stavi dicendo lì con quel lotto, con quelle mani lì.
0: Non lo so, non me lo ricordo di preciso. Forse io e Pazzini chiedevamo un premio, forse. No, un bellissimo di Riccardo Garrone, veramente è stato più che un presidente. Ha portato avanti lo stile che ha insegnato alla Sampdoria a contraddistinguersi come la famiglia Mantovani. Paolo Mantovani, per i sampdoriani è un guru del calcio, veramente. Lui è riuscito a portare avanti quello stile, anche magari ha ottenuto dei grandi obiettivi. Non ha ottenuto vittorie, però qualificazioni in Europa, quella che conta, Europa League, Champions. E parlando anche del passato, penso che la famiglia Mantovani ha fatto conoscere la Sampdoria nel mondo e veramente. Si dice che nel calcio non c'è riconoscenza, però la famiglia Mantovani è quella che mi ha fatto crescere come uomo e come calciatore e Riccardo Garrone, il presidente che mi ha riportato dopo 12 anni a rivestire quella bella maglia della Sampdoria.
1: Senti, c'è anche una bellissima foto di due grandissimi Mancini e Vialli con la maglia della Samp. Che cosa vuol dire per Bellucci essere stato vicino a questi due straordinari giocatori?
0: Quello che ho scritto, loro hanno fatto la storia di questa società, io mi ricordo che

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre ripercorreremo la storia di un grandissimo calciatore oggi in questo appuntamento. Un saluto da Marco Piccari, con me, che mi accompagna in questo racconto, Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
2: Salve Marco, un saluto a tutti.
1: E caro Quintiliano, parleremo di uno dei più grandi numeri 10. La FIFA lo ha inserito addirittura tra i primi 5, quindi voglio dire, stiamo parlando di un top assoluto che ha illuminato il pianeta bianconero nel 1982
2: per ben 5 anni, Marco.
1: Vedi, sei preparatissimo.
2: Tantissimo, 3 palloni d'oro consecutivi, 3 volte capocannoniere, malgrado fosse un numero 10, ma parleremo delle caratteristiche.
1: Assolutamente, un numero 10 che illuminava, mandava in gol i suoi compagni, ma segnava tanti gol, come ha detto Quintiliano, capocannoniere per più volte nella nostra Serie A. Beh, insomma, di chi stiamo parlando? Leroy, Michel, Platini, gli anni del re, tra l'altro questo libro che dopo presenteremo del nostro collega amico Stefano Discreti, che ci racconterà un po' di cose, perché in questo libro ci sono delle foto fantastiche. Qui abbiamo anche noi delle foto che ricordano le giocate di Michel Platini, e tra l'altro abbiamo anche delle frasi celebri che andremo adesso a ricordare. Hai detto però una cosa, era stato vicino all'Inter, se non
2: era. Sì, era stato vicino all'Inter. Pensa che 5 anni prima Mazzola lo portò nella sede dell'Inter e firmò un precontratto, solo che poi bloccarono in Italia l'ingresso degli stranieri e di conseguenza Platini tornò in Francia, 5 anni al Saint-Étienne, quindi alla Juventus. Ma attenzione Marco, la correttezza dell'uomo e del calciatore: prima di approdare alla Juventus telefonò di nuovo all'Inter, perché aveva promesso di andare all'Inter, ma l'Inter ormai aveva già preso i suoi stranieri, se non ricordo male, Juari e Müller.
1: E quindi lui prese la direzione della Juventus e fu una strada illuminata di successi, di gloria e di grandissimi appunto trionfi con questa maglia. Michel Platini, che come hai detto tu Quintiliano, era un 10 che segnava e costruiva gioco, faceva di tutto insomma.
2: Le caratteristiche di un'ottima visione di gioco, grande tecnica Marco, finalizzatore soprattutto sui calci di punizione, che erano una sorta di sentenza, un rigorista eccelso. Peraltro Marco migliora molto anche nel colpo di testa, quindi 16, 18 e 20 gol nelle 3 volte in cui vinse la classifica capocannonieri. Penso
1: la nostra veramente calcolatrice qui in studio con tutti i numeri di Michel Platini. A questo proposito facciamo questo viaggio, ma insieme a noi in questo viaggio abbiamo anche coloro che lo hanno vissuto, Michel Platini, che lo hanno raccontato, visto da vicino. Se la regia mi dà l'ok, io farei subito sentire un primo contributo di un attaccante molto giovane all'epoca, che insomma ha avuto il grande onore di conoscere subito Michel Platini. Guardate chi è e poi insomma già lo scoprite tramite il video, vai.
3: Wow, Michel Platini, giocatore di una eleganza, di una qualità, di una velocità di pensiero pazzesca. Io ero un ragazzino, 82 avevo fatto un ottimo exploit, e l'anno dopo andò via Bredi e arrivò Michel Platini e Zibi Bonic. Devo dire che mi sono divertito tanto perché era un ragazzo fantastico, era un campione eccezionale, ma anche fuori dal campo era uno che sapeva vivere nel modo migliore. E da ragazzino io cercavo di imparare, molto spesso e volentieri mi fermavo anche con lui a tirare le punizioni e allegramente cercavo di creare quella sfida per per divertirci un po'. In porta c'era Bodini, ho ricordi molto belli perché ogni suo consiglio per me è stato fondamentale, ogni suo atteggiamento è stato ottimo nei miei confronti, e molte cose me le sono portate. Certo non potevo rubargli tutta quella classe immensa e quella qualità che aveva, ma sicuramente sotto l'aspetto umano sono stato fortunato, perché vicino a tantissimi campioni di quel momento della Juventus, Michel Platini era una persona che mi ha lasciato molto. Mi sono proprio divertito perché era veramente geniale sotto tanti aspetti ed era soprattutto una gran bella persona che ancora adesso ricordo con tanto amore.
1: Beh, Beppe Calderisi lo ricorda così, lui era giovanissimo, Michel Platini, quello che ha dato a questo ragazzo e anche a tanti altri giocatori della Juventus. Noi abbiamo anche una serie di frasi, caro Quintiliano, appena è possibile ne mettiamo già la prima e così la leggiamo un attimo insieme, perché poi in questo viaggio vogliamo ricordare anche alcuni momenti. Eccolo qui, questo è il grande Gianni Agnelli. Questa è una frase che abbiamo detto: avere Platini in squadra era come avere un credit card sempre a portata di mano.
2: È vero.
1: Hai capito che roba?
2: Sì, beh, certo. Certo, perché tra l'altro la prima frase adesso credo che tu la faccia vedere, no? L'abbiamo preso per un tozzo di pane, ci abbiamo spalmato sopra il caiale, ma devo dire che l'ha meritato.
1: Assolutamente. Lo sai con chi ne parliamo di Michel Platini? Con il direttore Xavier Iacobelli. Xavier, ben trovato. Buonasera.
4: Eccoci.
2: Ciao Xavier.
1: Ciao Xavier, ben trovato.
4: Mi sentiate e soprattutto mi vediate.
1: Noi ti sentiamo benissimo e appena ci dà l'ok naturalmente anche la regia ti dovremmo anche vedere, però tu ci senti bene, giusto? Ecco di qua, ti vediamo, grande Xavier.
2: Ciao,
1: grande,
2: Xavier.
1: Sempre elegantissimo Xavier. Xavier, senti, noi stiamo percorrendo questo viaggio di questo grandissimo numero 10, Michel Platini, arrivato negli anni 80, esattamente nell'82, alla Juventus, illuminò la Juve, il calcio italiano. Che cosa ha rappresentato Michel Platini?
4: Ha rappresentato la classe assoluta, lo stile, l'eleganza e certamente ha portato con sé anche questa punta di snobismo tipicamente transalpino, non ce ne vogliono gli amici francesi, sebbene le sue origini, come sappiamo altrettanto bene, fossero italiane, della sua famiglia, il suo stesso cognome in italiano suona Platini e non Platini, ma al di là di questi rilievi che riguardano ovviamente particolari che hanno scandito la bente d'Italia, di questo che è stato un autentico fenomeno calcistico, ma anche di costume, ha segnato una volta di più all'epoca la supremazia della Juventus anche in sede di mercato, perché come ricorderà chi ci segue, la Juve lo soffiò all'Inter e soprattutto è evidente che quell'era di Platini esaltò al massimo la capacità, la strategia, il dominio anche sul mercato internazionale della società bianconera. Quindi davvero ha lasciato un'impronta indelebile Michel Platini nella storia di quel periodo del calcio italiano.
1: Senti Xavier, tra l'altro insomma lui prima abbiamo preso una frase del grande Gianni Agnelli, no? Che insomma ha lasciato delle frasi veramente straordinarie su Michel Platini, ma non solo, mi verrebbe da dire. Possiamo dire a distanza di anni, possiamo classificare o ritenere Michel Platini il più grande numero di anni?
5: La potesse vincere il campionato, è successo sicuramente qualcosa che poi forse scopriremo, però quando parli di Massimiliano Allegri parli di un allenatore che è allenatore, ha allenato la Juventus più volte, ha allenato il Milan e quindi io credo che come profilo il Napoli ha fatto una scelta giusta.
6: Senti, parlando di allenatori, grosso alla Fiorentina, come lo vedi?
5: Lo vedo che ha fatto la sua gavetta, può essere pronto, perché poi Firenze non ci scordiamo che ha vissuto un anno difficile, che comunque Vanoli ha fatto il suo ottimo lavoro, sicuramente tutto l'ambiente si aspetta il prossimo anno di fare un salto di qualità. Io mi auguro per Fabio, che comunque ha avuto le sue esperienze a Sassuolo, a Frosinone, a Bari, anche un paio di esperienze all'estero, spero anche per Firenze che sia la piazza giusta anche per lui per dimostrare il suo valore.
6: E Sarri all'Atalanta?
5: Mi intriga, Sarri all'Atalanta mi intriga, perché sicuramente Sarri non lo scopro io, lo scopre la sua storia, un allenatore che fa giocare molto bene le squadre, ha fatto bene dovunque è stato, quindi sicuramente l'Atalanta prende un allenatore che fa giocare bene le squadre. L'Atalanta ha già diversi giocatori di profili interessanti, giovani, bravi, quindi io credo che Sarri si può divertire e farà divertire.
6: A margine della presentazione del libro di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato del calcio italiano, del calcio giovanile italiano, Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina. Le sue parole.
7: Ma innanzitutto ci vuole una profonda autoanalisi, profonda e sincera, cioè dirsi le cose veramente, non nasconderselo o dirsi delle mezze verità. Questo sarebbe il punto di partenza. Che ci servirebbe intanto per fare appunto poi poter costruire. Per poter costruire intanto bisogna partire da un punto e questo secondo me è tutto.
8: La federazione sta per conoscere una nuova era, un nuovo inizio. Quali le priorità da uomo di calcio? Qual è lei da primo attore di una squadra di calcio importante come la Fiorentina per rilanciare il movimento e la nazionale soprattutto?
7: Ma innanzitutto, ripeto, noi dirigenti secondo me dobbiamo prenderci delle responsabilità per questi anni in cui non sono venuti risultati, non è solo una questione di federazione, di presidenti della federazione, di allenatori delle nazionali, perché comunque fa parte, il discorso è molto più profondo e quindi va analizzato in maniera più profonda e passa anche per le squadre di club e per noi dirigenti che probabilmente non abbiamo avuto la visione e la decisione e il coraggio di prendere certe decisioni e quindi il calcio italiano è andato verso questa direzione che è sbagliata, no? Perché comunque i risultati ci danno non solo in termini sportivi, cioè le non partecipazioni, ma anche in termini di calciatori formati che giocano nei più grandi campionati, è sicuramente inferiore a quello che avevamo in passato o inferiore a quello di altri paesi che sono simili a noi, come la Spagna o come il Portogallo che ha 10 milioni di abitanti, come l'Olanda che ha 10 milioni di abitanti. Quindi qualcosa di sbagliato avremmo fatto.
8: Più coraggio sui giovani, vuol dire, soprattutto?
7: No, io penso che il coraggio viene facilmente quando si trova la qualità, quindi è un problema di qualità, non di coraggio a far giocare i giovani o di troppi stranieri. Noi abbiamo calciatori che giocano in Premier League, bravissimi, però sono solo tre, quindi diciamo che il coraggio viene dove c'è la qualità. Quando faccio sempre questo esempio, quando la Juve arrivò Pogba, nessuno di noi si mise, ebbe la preoccupazione di dire ma forse questo dobbiamo tenerlo in panchina, cioè abbiamo cercato di fare in modo, trovato il modo di trovare una soluzione per farlo giocare perché era assolutamente migliore degli altri.
9: Per rilanciare il calcio italiano che profilo deve avere il nuovo CT?
7: Ma questo lo lascio al prossimo presidente federale perché è una decisione che comunque non è di sistema. Questa è una decisione, l'allenatore della nazionale ha una responsabilità per il risultato sportivo ma non del sistema. Quando io un'ora dopo l'eliminazione di questi tre mondiali consecutivi, che è già a dirlo una cosa gravissima, leggevo che il problema era il presidente della federazione o l'allenatore di turno, mi sembrava veramente un po' divertente, anche ridicolo, no? Perché logicamente abbiamo avuto allenatori di primo ordine come Mancini, che ha vinto anche un europeo, quindi bravissimo di livello internazionale, Spalletti è stato bravissimo, Gattuso che ha vinto su 8 partite, forse 8 o 7 e mezzo, e poi siamo usciti dal mondiale. Quindi il problema non è solo il presidente della federazione, solo l'allenatore della nazionale, il problema è il sistema e quindi è molto più profondo, ci vorrebbe un simposio, non una domanda.
6: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10:45 per parlare del mondo della Serie C. Ormai siamo in pieno mercato, non è iniziato ufficialmente, ma ci sono stati tanti movimenti, ci saranno tanti movimenti, sarà una lunga estate e ieri c'è stato il termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato. Non dovrebbero esserci troppe sorprese, nel senso che tutte le squadre hanno presentato la domanda di iscrizione, l'unica di cui non abbiamo il comunicato e potrebbe esserci qualche dubbio è il Cosenza, però tutto sommato rispetto agli anni passati quantomeno sono state presentate tutte le domande di iscrizione. Vedremo poi se sono state presentate in maniera adeguata o se sono incomplete alcune. In quel caso, se saranno incomplete, poi ci sarà la riammissione di alcuni club retrocessi. Il Foggia primo della lista, con il Foggia che dovrebbe quasi sicuramente esserci e che prenderà il posto ovviamente della Ternana, la squadra rossoverde che ripartirà dai dilettanti, perché c'è stato il fallimento dopo il disimpegno della famiglia Rizzo, che fortunatamente ha scongiurato un cambio di classifica, uno stravolgimento della classifica del girone B a poche giornate dalla fine. Siamo riusciti a raggiungere la fine del campionato. Allora andiamo avanti. Intanto chiedo a Giorgio Sorani in cabina di regia se è pronto il primo collegamento. Detto questo, l'ufficialità di giornata riguarda l'Arzignano, perché ha comunicato pochi minuti fa il rinnovo di contratto di Herald Lahti, che ha rinnovato fino al 2027, centrocampista prolungato per un anno con opzione per la stagione successiva. Quindi un primo annuncio di giornata, ma ce ne saranno tanti nel corso di oggi, sicuramente della settimana e dei mesi che verranno. Andiamo a collegarci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergio. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, come stavo dicendo, ieri termine ultimo per le iscrizioni al prossimo campionato di Serie C. L'unica sorpresa, l'unica incognita, se così vogliamo definirla, riguarda il Cosenza, perché non c'è stato comunicato. C'era qualche problematica per l'iscrizione, soprattutto relativa al tema stadio.
2: Sì, c'era questa problematica in casa Cosenza, che non è l'unica problematica ormai di questi sì, anni in casa Cosenza, perché era venuta meno la concessione per quanto riguarda il San Vito da Marulla da parte del comune di Cosenza. Però il Cosenza si è mosso nei scorsi giorni, ha sondato alcune disponibilità, si era parlato addirittura del Ceravolo di Catanzaro, nonostante l'accessissima rivalità che c'è tra Catanzaro e Cosenza. Sembrava un po' una pista poco percorribile. Si era parlato anche del Franco Scoglio di Messina o del Tonino d'Angelo di Altamura, ma nella domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C è stato inserito l'ezio uscita di Crotone. È arrivato l'ok da parte sia del comune di Crotone che della società Crotone, quindi le partite in casa dovrebbe essere giocata l'ezio uscita. Questo è l'impianto inserito nella domanda di iscrizione al nuovo campionato. Sappiamo che senza stadio comunque non può andare avanti la domanda di iscrizione al campionato, esatto, al campionato di Serie C, ed è una delle problematiche del Cosenza, come dicevo prima, una delle tante problematiche del Cosenza che ormai sta attraversando degli anni bui nelle ultime annate. Si ritrova in ritardo, in grande ritardo, anche perché è andato via Buceco, ormai sarà l'allenatore del Pescara, retrocesso in Serie C. Sono molti dubbi riguardo la figura di Roma, che è il direttore sportivo fino alla scorsa stagione, e nuovamente si ritrova una società senza allenatore, senza direttore sportivo, quando siamo al 17 di giugno, e con una squadra che comunque, nonostante tutte le difficoltà, nonostante la mancata vigilanza del pubblico, ma non al gruppo squadra, ci tengo a ribadirlo perché comunque non ha fatto mai mancare il suo apporto alla tifoseria del Cosenza, ma nelle partite casalinghe ha disertato per questa continua protesta nei confronti di Eugenio Guarascio, che non è intenzionato a cedere, anzi si era parlato di gruppi canadesi, di un altro gruppo di Cosenza, e comunque Guarascio è rimasto anche quest'anno la del Cosenza, si trova in grandissimo ritardo. Ricordiamo che Cosenza l'anno scorso ha fatto comunque un grandissimo campionato, però rimane la delusione di quel playoff con il Casarano, dove ha incassato 5 reti. Quindi prima vedremo. Per quanto riguarda l'esito dell'iscrizione, non dovrebbero esserci grandi problematiche. Poi vedremo con quale progetto ripartirà il Cosenza, perché merita sicuramente altro, e merita sicuramente un progetto importante per il prossimo futuro.
1: Fra le squadre che saranno protagoniste, no, del prossimo campionato di Serie C, restando appunto nel girone C, ci sarà purtroppo per i tifosi anche il Bari, retrocesso quest'anno dalla Serie B. C'era stata l'incognita anche per quanto riguarda il Bari, perché prima si aspettava qualcosa dal fronte Juve Stabia con i tifosi del Bari che speravano poi in un ripescaggio in Serie B. La Juve Stabia si è salvata, si è iscritta regolarmente al campionato di Serie B, quindi il Bari disputerà il campionato di Serie C. C'è stata una lunga conferenza stampa del sindaco di Bari nei giorni scorsi, Vito Leccese, che ha dato tanti temi su cui riflettere, a partire dallo stadio, perché ha firmato la concessione per il San Nicola e quindi, almeno da questo punto di vista, il Bari potrà iscriverci, ma ci sono tante novità sul fronte societario, a partire dalle parole del sindaco, che ha detto che De Laurentiis vuole vendere.
2: Assolutamente, poi c'è questa questione anche delle multiproprietà. Comunque ha detto
1: Esatto.
2: che il sindaco ha ammesso che lo stesso De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro. Però è stato qualche passo importante, comunque è stato fatto anche dal punto di vista dell'organizzazione societaria, perché è stato nominato Pierpaolo Marino, ricordiamo l'esperto dirigente che comunque aveva fatto grandissime cose con Aurelio De Laurentiis nei primi
1: Sì.
2: anni della squadra del Napoli, dalla C alla Serie A. Comunque è un nome di rilievo, un nome importante soprattutto per la categoria. Si andrà a caccia adesso di un direttore sportivo, anzi stavano facendo i primi nomi di Mauro Meluso, ma ci sono anche altri direttori che accostati al Bari. Sicuramente sarà una stagione complicata, sarà una stagione particolare per il Bari, anche perché passando da Cosenza a Bari, anche qui c'è un clima abbastanza, tra virgolette, ostile nei confronti della proprietà. Vedremo come andrà a finire anche questa questione delle multiproprietà, perché se ne sta prospettando anche un'altra tra la Serie D e, spero, i tifosi della Regina Reggio Calabria, che se il prossimo anno sia in Serie C, perché se da una parte c'è la De Laurentiis al Bari, dall'altra c'è Lotito a Reggio Calabria. Quindi vedremo
1: Sì.
2: come andranno a finire questa questione delle multiproprietà. Ma sicuramente le parole del sindaco sono state abbastanza chiare, nel senso che De Laurentiis si impegnerà a cedere il Bari nel prossimo futuro. Intanto si parte da figure forti, e sicuramente il Bari, anche se rimarrà in mano De Laurentiis, comunque proverà a fare un campionato da protagonista e tornare subito in Serie B. Sì, abbastanza infuocato, che si aggiunge, quindi, a cui si aggiunge il Bari. Sarà tutto da seguire sicuramente.
1: Sì, senza dubbio. Poi legandomi un secondo anche a quello che dicevi tu, clima teso fra le tifoserie di Cosenza e Bari nei confronti delle proprietà, diciamo che sono polemiche molto, molto comprensibili, perché spesso ci sono delle battaglie, no, fra alcune tifoserie e le proprietà che magari da fuori possono sembrare strane. Mi viene da dire che li capisco. Capisco tutte le tifoserie le tifoserie del Cosenza, la tifoseria del Bari, soprattutto perché la stagione dello scorso anno in Serie B è stata disastrosa. non era facile ripetersi quanto di complicato era stato fatto negli anni prima, e Bari ci è riuscito in peggio, è arrivata questa retrocessione che nessuno si aspettava, quindi diciamo che li capisco, e come i tifosi del Bari. Nino, andiamo avanti, perché parliamo di mercato, ovviamente. Il mercato ancora non è ufficialmente aperto, ovviamente si parte da luglio, però le squadre si stanno muovendo fra rinnovi, fra anche acquisti, perché gli acquisti sono stati chi è stato riscattato, chi, nuovi allenatori, nuovi dirigenti. Insomma, facciamo un po' il punto sulle ultime novità di mercato per quanto riguarda la Serie C.
2: Novità così rilevanti in questo momento ce ne sono poche, anche perché siamo soltanto all'inizio di giugno. Sicuramente per quanto riguarda un po' il tema iscrizioni, un po' è stato quello che ha tenuto testa in questo momento, visto. Però ci sono delle operazioni importanti, che ne parlavo anche nella giornata di ieri. L'operazione più importante è sicuramente quella dell'Union Brescia, perché andare a confermare, andare a riscattare Valerio Crespi e fargli firmare un triennale non è cosa da poco. È sintomo di una società forte, è sintomo di una società che sicuramente il prossimo anno proverà il salto di categoria e proverà a ottenerlo, perché ci è andata un
1: la
2: passo,
1: favorita, senza
2: ci è andata
1: dubbio.
2: Un passo questa. Sì, sarà sicuramente la favorita, anche perché nel girone A, almeno di rimescolamenti, comunque vedo l'Union Brescia sicuramente davanti a tutti, anche se però qualche società importante, comunque vedi Lecco, vedi Cittadella, comunque proveranno nuovamente a insediare il primo posto, ma l'Union Brescia rimane tra le favorite. Far firmare un triennale a Crespi, dopo che è stato autentico protagonista della seconda parte del campionato e dei playoff, sicuramente è un colpo importantissimo. Poi si stanno muovendo anche le neopromosse, c'è il Barletta che alla ricerca di un attaccante, perché probabilmente Malcore ha tantissimo mercato nelle serie inferiori e potrebbe lasciare nelle prossime ore. Quindi si sta sondando Ongaro della Pianese, si sta sondando Volpe. Comunque ci sono dei nomi interessanti per l'attacco del Barletta. Vedremo anche la Scafatese, perché è un progetto interessante e per il momento dovrebbe andare a confermare gran parte di quel gruppo che ha vinto la Serie D. E dal mio punto di vista, quando vai a confermare lo zoccolo duro che ha vinto la D, non sbagli, perché tante volte quando poi vai a rivoluzionare tutto l'assetto, comunque diventa sempre, si fa sempre complicato. Il Trapani Insegna fino all'anno
1: Sì,
2: scorso,
1: è
2: due
1: bravo.
2: stagioni fa, comunque sì, la Scafatese comunque ha già confermato sia il direttore sportivo Cusco che l'allenatore Ferraro, sta andando a confermare i punti fermi della scorsa stagione. Quindi secondo me questa è una strada importante per una squadra che ha stravinto il suo girone e che ha sicuramente una squadra da Serie C, e vedremo come si misurerà nel prossimo campionato. C'è tanta curiosità anche a Catania, perché prima bisogna risolvere anche il nodo riguardante l'allenatore, perché ormai il direttore sportivo Salernitano varrà, però si è in attesa di una decisione definitiva. Per il momento rimane leggermente davanti Fabio Caserta, che sicuramente potrebbe accettare questa decisione di scendere in Serie C, in una piazza che conosce benissimo. È stato uno dei calciatori simbolo della scalata del Catania in Serie A nei primi anni,
1: È vero.
2: nei primi anni 2000. Comunque è un profilo interessante, come lo è anche Pietro De Giorgio, che conosce benissimo il direttore sportivo. Si ripartirà da forte in attacco, però sono già tanti nomi per il prossimo mercato, a partire da Giacomo Parigi, che è stato autentico dopo la grande stagione a Rimini. Ha segnato 17 gol quest'anno con il Latina ed è uno degli attaccanti più gettonati e più richiesti nel mercato.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi, è sempre un piacere.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Ringraziamo ovviamente Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com, il portale di riferimento per quanto riguarda la serie C del network di tuttomercatoweb.com. Siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci prendiamo una piccolissima pausa, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono, che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa, fino alle 10:45, per parlare di tutto quello che succede nel mondo della Serie C e non solo. Andiamo avanti, perché dalla regia mi fanno sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Io sono davvero contento di ritrovare qui in diretta un amico, il direttore sportivo della Fermana, Sergio Filipponi. Salve direttore.
1: Ciao Daniel, buongiorno, ed è sempre un piacere per me essere ospite da voi.
0: Grazie mille direttore. Allora direttore, ti do del tuo ovviamente, perché me lo posso permettere. Partiamo da te, perché vai avanti con la Fermana, perché sei stato confermato per la prossima stagione. Riparti da questo progetto, che c'è stata questa sconfitta dolorosa, no, ai calci di rigore nei playoff.
1: E diciamo che ancora brucia quando ripenso a quella partita, e diciamo che c'ho il magone, perché comunque abbiamo dominato, però purtroppo il calcio è crudele, e poi quando si arriva ai calci di rigore tutto si azzera, tutto, e non vale più niente. E comunque l'unica consolazione che possiamo avere è di aver, diciamo così, perso contro una squadra che è poi è andata in Serie D. Però per quello che erano i valori della Fermana dimostrati sul campo, diciamo che c'è tanto rammarico. Però dai, ormai se pensiamo al passato ci deconcentriamo e ci intristiamo. Quindi dobbiamo pensare con ottimismo e felicità.
0: Dobbiamo pensare al futuro.
1: Al futuro, anche perché sarà un'altra stagione. È vero che noi rappresentiamo una piazza che non c'entra niente con questa categoria, perché la Fermana merita la Lega Pro come platone, come organizzazione, come storia, come tifoseria. Però oggi dobbiamo essere consapevoli e umili di giocare in un campionato dove tutti quanti ci aspetteranno, e ci sono realtà, diciamo, anche più piccole, ma con alle spalle imprenditori importanti. Quindi sarà un altro campionato molto complicato, prevedo. Però noi faremo di tutto per cercare di migliorare quello che è stata la classifica l'anno scorso. Cioè, non abbiamo alternative se non arrivare primi. Però questo credo che sarà molto difficile.
0: Partendo, però io torno un attimo indietro, perché per come eravate partiti l'anno scorso, direttore, cioè ok, la sconfitta brucia, però essere arrivati lì a giocarsela per come era la base di partenza, per il grande lavoro che hai fatto tu, che ha fatto la squadra, che ha fatto la società, è stato veramente importante arrivare a giocarsi, no, l'accesso alla Serie D, e partire ora come favoriti certifica comunque il grande lavoro che hai fatto.
1: No, guarda, io mi piace rimanere sempre con i piedi per terra, e sì, ma l'orgoglio, diciamo, e anche la felicità, no, di aver riportato. Noi, sì, immagina, certo. Daniel, siamo partiti la prima amichevole o la prima partita di Coppa Italia. C'erano 100 tifosi. Siamo l'ultima, esatto, giornata in casa, l'ultima giornata 2000. Quindi ecco, questo mi fa capire che tutti quanti, dalla società in primis, che non mi ha fatto mai mancare nulla, dall'allenatore, dai calciatori, tutto lo staff, ai calciatori, tutte le persone, no, che lavorano intorno alla Fermana, secondo me hanno fatto qualcosa di straordinario. Perché non era facile nello scetticismo di quest'estate. Io con un pizzico di follia, tanta voglia e tanta rabbia, sì, sì. Perché comunque, no, avevo voglia di rimettermi in gioco. Ho preso questo incarico, e io penso che 80 agosto a maggio 2000, ecco un po', tu che sei, più bravo di me a capire tante cose, ecco un po' questa, no, la vittoria. Poi purtroppo la vittoria sul campo non è arrivata, perché oggettivamente la Fermana è una squadra forte, molto forte, però non vincono sempre i più forti. Questo è un po', diciamo, il riassunto della... Poi sì, il mio lavoro sicuramente sì, però onestamente brucia, come dici tu, non essere andati in Serie B questo si va. Va male, guarda, se ci penso, sono 4 giorni non ho parlato, non riuscivo a parlare per guarda, perché poi ci credevamo. Tu immagina il ritorno, 20 calcio d'angoli, 10 occasioni da rete, 2 pali.
0: Sì, una gara dominata.
1: 90 possesso, partita dominata, il calcio è micidiale. Guarda. Sì, sì. Però che fai? Brava la Pietralunghese, che poi almeno la consolazione che abbiamo, siamo andati, diciamo, abbiamo perso una squadra che può andare in Serie D, ecco. Questa potrebbe essere, che ti fa nella testa, una mi piccola, fa un po' meglio.
0: Una piccola consolazione.
1: Quindi adesso direttore, diciamo,
0: parliamo
1: così con...
0: Sì. Sì. Prego, prego, no, vai.
1: Partiamo con, perché il presidente è cambiata la società. Il presidente è ambizioso, sì, e vuole vincere, però io dico sempre sì, perché anch'io voglio vincere, però bisogna portare sempre rispetto per le altre squadre, le altre società che comunque no, avranno anche loro le loro ragioni, e qualche squadra e qualche imprenditore importante vorrà comunque provare a lasciare il segno come vogliamo fare noi. È normale che oggi non siamo una Fermana, certo, siamo, non dico obbligati, ma abbiamo la storia che ci impone, no, di sicuramente di fare un campionato da protagonisti.
0: Direttore, faccio un parallelo, no, con la vostra situazione e quella dell'altra, della finalista del playoff di Serie C, dell'Union Brescia, che ha perso il playoff, ha perso contro l'Ascoli. Certo, lì la gara di ritorno è stata una gara dominata dall'Ascoli, squadra che poi ha ottenuto la promozione. Però il parallelismo è sul fatto aver perso la finale contro una squadra che poi è andata nella categoria superiore e ripartire da assoluta favorita, perché nel girone A ancora non c'è la divisione certa, però a vederlo sembrerebbe proprio che l'Union Brescia possa essere la favorita nel girone A quest'anno per la promozione diretta. Sei d'accordo?
1: Allora, sicuramente, come diciamo, il parallelo con la Fermana, se tu riesci a confermare un blocco di calciatori, no, più del 50-60% dei calciatori, perché magari qualche giocatore sia del Brescia che della Fermana avrà richieste, no, perché comunque,
0: certo,
1: giochi anche in piazze dove comunque l'attenzione, no, da parte degli altri, delle altre società, no,
0: è alta.
1: È alta, perché comunque ho un conto, con tutto rispetto, essere protagonisti nella Fermana o nel Brescia è un conto, no, magari in realtà più piccoline, perché comunque sono pressioni, dai, diverse, no? Perché comunque, certo, giochi in piazze dove occorre grande personalità, e quindi diciamo che ti dà una cassa di risonanza maggiore. Detto questo, il segreto, quello che insomma stai cercando di fare anch'io, è di confermare tanti calciatori che si conoscono, che conoscono la categoria, e quindi questo è un vantaggio, perché il Brescia è una squadra che secondo me ha avuto anche un po' di sfortuna, perché durante l'anno qualche giocatore importante gli si è fatto male, quando parti in corsa, no, il ritardo può andare incontro, perché un pizzico di fortuna ce la vuole. Però vorrei prendere una visto che mi ha fatto assist, due parole sull'Ascoli, sì, Calcio. E,
0: certo,
1: e io credo che hanno fatto veramente, onestamente non me l'aspettavo, hanno fatto veramente un capolavoro, perché l'allenatore ha meritato, secondo me, se riesce per me a imporsi anche in Serie B, lui per me può andare in Serie A, e questo ha dimostrato Abate, ha dimostrato Aquilani, che comunque, sì, e secondo me l'Italia ha bisogno di questi allenatori qua, allenatori giovani, perché non è giovanissimo Tomei, però con idee giovani, con un calcio propositivo, con un calcio che valorizza i calciatori, con un calcio che è fatto di corsa, di ritmo, no? Dove comunque crei tante occasioni da rete, un po' come in Europa, no? Giochi in attacco, non sembra che c'è una fase difensiva o una fase offensiva, c'è un gioco, un giocare, attacchiamo, difendiamo, e quindi c'è anche dello spettacolo, no? Io effettivamente l'Ascoli ha un gioco incredibile, guarda, è veramente l'allenatore, e poi valorizzato i calciatori tipo Silipo, Luffizzi, Alagna, cioè, c'erano giocatori, no, adesso mi vengono in mente questi, ma senza toccare magari i Curado, no, o gli stessi Nicoletti che l'ha preso dal Pice, o i Guibre che erano già calciatori più affermati, Corradini, no, Gori, però aver fatto crescere, c'ho un po' un parallelismo con quando l'anno scorso era a Campobasso e i Baldini ha fatto un po' la stessa cosa, su una base di 6-7 giocatori, no, esperti, che il Pescarappo ha fatto crescere i D'Agasso, ha fatto crescere i Ferraris, cioè ha fatto crescere tanti calciatori che piano piano, no, hanno alzato proprio, un po' l'ho visto l'Ascoli la stessa maniera, è partito in sordina e poi piano piano l'allenatore è stato bravo perché a un certo punto ha cambiato anche modo di giocare, perché visto in Italia ti studiano, no? Lui quindi non si è intestardito, no, nel portare avanti soltanto il suo credo calcistico, che magari invece è stato bravo anche a modificare tatticamente, no, le soluzioni sia difensive che offensive. Quindi io credo che l'Italia abbia bisogno di questi allenatori qua, e spero che Silvio Baldini diventi allenatore della nazionale, perché io mi sono veramente divertito e sono rimasto attaccato a vedere Grecia-Italia, quando ho visto tutti quei calciatori del 2006, del 2007, del 2005 che giocavano o all'estero o in B o in C o in A, e veramente con quella ferocia e con quella mentalità, diciamo così, europea, erano anni che non vedevo una partita della nazionale. Quindi io spero che veramente andiamo in quella direzione là, con i Baldini, con gli Aquilani, con gli Abbati, con i Tomei, che hanno un calcio veramente europeo. Quindi veramente all'Ascoli gli faccio i complimenti, perché non me l'aspettavo. Il Brescia invece, normale che oggi... Sì, dimmi.
0: No, vai sul Brescia, ti volevo riportare proprio lì.
1: È normale che sono avvantaggiati perché hanno una società alle spalle importante e già hanno fatto un lavoro, no, che comunque quest'anno secondo me ti ritroverai. Però io dico sempre, ecco, come per noi, dobbiamo sempre stare concentrati e non dare niente mai per scontato, perché poi il calcio, se sei presuntuoso, ti può riservare brutte riserve, quindi sorprese. Quindi io credo che il Brescia parta avvantaggiato, no, perché già c'è una rosa consolidata e che si conosce, questo è un vantaggio sicuramente. Anche l'allenatore, che noi l'abbiamo cambiato, però io credo che rimanga Corini, e quindi già che conosce i calciatori, è un vantaggio, onestamente è un vantaggio, ma questo non è detto però che poi porti alla vittoria. Questo è un po' il pensiero mio, perché poi magari trovi la sorpresa, trovi, no, l'allenatore comunque emergente che magari può trovare un'empatia, costruire un gruppo di giocatori, qualche giocatore che esplode, no, in altre squadre parlo. Quindi bisogna comunque stare con bene attenti e fare una rosa forte, perché comunque per vincere poi occorrono i giocatori forti.
0: Tra l'altro aggiungo il fatto che l'Union Brescia, di ieri la notizia che ha ufficializzato il riscatto di Crespi, quindi partirà dall'inizio della stagione con questo attaccante che nella seconda parte di stagione, nei playoff, ha fatto la differenza. Se l'Union Brescia è arrivato anche alla finale dei playoff è gran merito suo. Mi viene in mente il gol pazzesco che ha fatto in rovesciata alla Rechi nella semifinale d'andata contro la Sernitana. Direttore, invece volevo tornare proprio sul discorso che hai fatto tu degli allenatori, perché faccio un attimo un salto in alto di categoria, che è dalla Serie C, perché tu parlavi di Abate, di Aquilani. Io ci aggiungo poi anche Paolo Bianco, che non continuerà comunque con il Monza, e anche Filippo Inzaghi, che sono le quattro semifinaliste dei playoff di Serie B. quattro allenatori giovani che hanno idee di calcio, come dicevi tu, giovani, moderne, europee. E si è visto, e si è visto, infatti, come dicevamo, Abate è andato al Torino, Aquilani è andato al Sassuolo, Inzaghi è rimasto ovviamente confermato dal Palermo, che alle spalle ha il City Group e vorrà sicuramente vincere il campionato. Bianco dovrebbe ripartire dal Pisa. Insomma, questi allenatori che nascono e crescono in Serie C, la Serie C fa da trampolino poi per la Serie B, e poi può fare, come dicevi tu, un grande trampolino per il rilancio del calcio italiano, perché dobbiamo ripartire anche dalle basi, dagli allenatori, dal modo di gioco. Basta questo, il calcio italiano, il sistema del calcio italiano, diciamo che è rimasto molto molto indietro anche a livello di gioco.
1: Sono d'accordo pienamente, ecco perché io ho rivisto con grande entusiasmo la partita della nazionale, perché Silvio Baldini ha dimostrato che, prendendo giocatori dalla Serie C, dalla Serie B o dalla Serie A, tu immagina che Coppola giocava in C e giocava a Pisa, poi avrà commesso qualche errore. Bartesaghi giocava con Milan Futuro e gioca in Serie A. Secondo me è questa la via, ma veramente io credo che ci siamo riempiti di tanti giocatori stranieri che per me non valgono i giocatori italiani che giocano in C, perché se un Bartesaghi, no, 2006, ma lo stesso Liberali, io ci ho avuto Liberali i giocatori, certo, che ho visto con i miei occhi, no? Cioè, a Catanzaro ha fatto un campionato straordinario, cioè 2007, cioè, ma questi calciatori devono comunque avere fiducia, non mandarli in C e poi magari no, questi devono giocare in A o in B subito invece di prendere uno straniero. Ok, io andrei subito questi calciatori, perché comunque un'altra riflessione che dobbiamo fare è perché le nazionali italiane comunque si impongono in Europa under 16-17 e poi dopo
0: è vero,
1: arriva nel calcio italiano.
0: C'è questo scalino, esatto.
1: Ma perché non c'è il coraggio di metterli in Serie A?
0: Esatto.
1: Mettiamolo in Serie A.
0: Sì.
1: Cioè, mettiamolo in Serie A. E uno si sa giocare a calcio, deve giocare in Serie A. Poi gioca 20 minuti, ma Bartesaghi, no? Nell'esempio, Liberali, Coppola. Cioè, e poi io prenderei tanti giocatori, visto onestamente che il calcio italiano è abbassato, no, di livello, perché è onesto, in dubbio, lo dicono tutti, non è che lo dico io. Allora perché non prendiamo questi giocatori dalla B, dalla C e li portiamo in Serie A? Io questo farei questo e aspettarli, perché comunque i Bartesaghi, i Liberali, i Coppola, adesso mi sfugge qualche altro calciatore, si sono imposti in Serie A, quindi significa che comunque hanno un valore, altrimenti non giochi. Allora, ma questi giocavano in Serie C. Noi dobbiamo, per me è quella la via che ci può salvare, è il coraggio di far giocare subito questi calciatori un anno magari in C, in B e poi metterli in A. Per me questo è il segreto del calcio italiano, perché hanno dimostrato che comunque il salto, facendo un'esperienza, perché quando tu passi dalla primavera e passi nei grandi, no, ti devi, non è facile. Sei... perché comunque no, devi capire, diciamo così, devi capire la mentalità, devi entrare con una mentalità, la mentalità di lavoro, lavorativa. Sei... ok, dove contano, no, i punti, diciamo così, gli esoneri piuttosto che i successi. Quindi la strada per me è quella di andare proprio diretti con i calciatori italiani delle leghe, dei serbatoi, che è la Serie C, la Serie B, e metterli in A, senza andare a prendere tanti stranieri che magari hanno fatto già tante esperienze, sì, in Serie A, in campionati, no, esteri, però perché certo, comunque a 18 anni li fanno giocare, a 16 anni li fanno giocare, non c'è un'esperienza. È normale, no? Se noi giochiamo a 20, a 20 anni, giochiamo in primavera, che esperienza c'hai? Semplice,
0: ecco,
1: non è
0: proprio
1: difficile.
0: Quello ti volevo chiedere, perché abbiamo seguito le finali, no, del campionato primavera, le abbiamo seguite qui da vicino perché si giocavano al Viola Park a Firenze, e Certo, la Fiorentina ha vinto il campionato primavera, però nella rosa della Fiorentina ci sono tanti giocatori, fra virgolette, passami il termine, vecchi per la primavera. Cioè, quando un 2004, un 2005 non può giocare in primavera, deve essere già a 20 anni, devi essere a giocare in prima squadra.
1: Ma sì, è quello che stavamo dicendo. Però bisogna farlo, bisogna avere, cioè, in Europa li fanno giocare a 16 anni, 17 anni.
0: Appunto, a noi giocano in primavera.
1: È quello che oggi, no, non possiamo più nasconderci, no? Sta proprio nei Bartesaghi, nei Coppola e nei, cioè, in questi, adesso faccio due esempi, sì, perché, sì, no, perché li ho vissuti, no, personalmente, e poi me li sono ritrovati in Serie A, tanto Liberale andrà a giocare in Serie A, cioè non è che gioca, certo, in B, per me gioca in Serie A. Quindi cioè, l'abbiamo dimostrato, cioè, è tangibile, no? Non è un esperimento, è un percorso, è una strada che va presa, perché comunque, no, facendo questa prova si è visto che comunque possiamo tirar fuori tanti giocatori italiani, no? Che invece di farli giocare in C, io li farei giocare un anno in C o un anno in B e poi subito in A.
0: Sì.
1: È inutile anche,
0: certo,
1: oppure se qualcuno è forte,
0: sì, perché poi se sei bravi giochi
1: e sei direttamente in A, se tu vedi un primavera forte lo devi mettere in A, in Serie, sì, A, sì, lo fa giocare in Serie A, stop, perché tanto sei forte, è forte, e poi
0: se è forte,
1: con
0: forte,
1: l'esperienza,
0: certo,
1: cresci, cioè, il 2006 che gioca in primavera, io non so al calcio italiano che cosa può portare,
0: a cosa serve,
1: però stiamo oggi, voglio dire, Daniel, che questi esempi, no, che abbiamo fatto, cioè, ci deve dare fiducia e ci deve dare anche, no, quella spinta a dire guarda che,
0: sì,
1: è un percorso che...
0: Il talento c'è.
1: Il talento c'è, esatto. Coraggio,
0: sì,
1: un po' di coraggio.
0: Sono d'accordo.
1: Invece di prendere i giocatori, non lo so, straniero, che magari già in Polonia, non lo so, ha giocato a 17,
0: sì,
1: anni,
0: sì,
1: in Serie A. Capito? Ma quello non significa che c'ha più talento è più forte, è più performante di un calciatore italiano, no, che gioca in primavera. Cioè, quindi, però se non ce li metti, se non provi...
0: Esatto, è difficile. Direttore, prima di salutarti, ovviamente ringraziarti per essere stato qui con noi, ti faccio l'ultima domanda che riguarda il prossimo girone, il girone C di Serie C, perché tutti gli anni lo diciamo, il girone C infuocatissimo, piazze incredibili, quest'anno ancora di più perché c'è anche il Bari, per esempio, che si unisce a Catania, Salernitana, Casertana, Casarano, insomma tutte squadre che hanno fatto benissimo, il Crotone, il Cosenza, vediamo, il Cosenza c'è questo dubbio ancora sull'iscrizione al campionato, è l'unica di fatto che ci manca il comunicato. Ti chiedo che girone sarà, cosa ti aspetti, e poi proiettandoci già il futuro, perché diciamo sempre il girone C è quasi una serie B2, però negli ultimi anni il girone C ai playoff ha sempre, fra virgolette, fallito, perché sono sempre passate squadre del girone B o del girone A.
1: Sì, questo è un dato di fatto. Probabilmente come difficoltà del girone, credo, no, sono certo che sia più difficile, perché ci sono tante squadre, cioè, che hanno budget importanti e piazze alle spalle importanti, quindi arrivare primo lì è veramente complicato. Tu hai elencato 5-6 squadre che, cioè, sono veramente squadre con calciatori. Sì, esatto. Poi quando vai a giocare però i playoff è normale che incontri altre realtà che magari, cioè nel girone, magari girone B o nel girone C, scusami, nel girone A non c'hai 5-6 squadroni, non esistono, magari ce ne sono, sì, uno o due, no? E poi gli altri sono tutte buone squadre, no? E quindi poi quando te la vai a giocare nei playoff è normale che comunque vai a incontrare squadre come magari l'anno scorso. Io vedo una similitudine tra Pescara di l'anno scorso e l'Ascoli di quest'anno, e hanno fatto,
0: sì,
1: la stessa crescita, perché è normale,
0: sì, è
1: con allenatori importanti con giocatori che crescono, no, in maniera clamorosa, perché comunque un Duffizzi, un Silipo, cioè, sono cresciuti in maniera esponenziale, cioè come un Dagasso, no? Due anni fa, una roba spaziale, tanto è vero Dagasso gioca in Serie A, e tanto il percorso di questi ragazzi, io auguro. Quindi, cioè, capito? Quindi c'è, sono anche allenatori che magari con il lavoro, no, riescono poi a

0: con un grande budget che purtroppo non è riuscita a vincere il girone A o il girone B, o squadre che comunque, come l'Ascoli di quest'anno e il Pescara dell'anno scorso, che con allenatori secondo me di altre categorie riescono a costruire nel mesi degli squadroni, a dare un'identità e una consapevolezza, una certezza, no? Perché comunque l'allenatore, cioè, ai giocatori, quando trasmette certezza e fiducia, poi i giocatori possono, anche giovani, possono comunque riuscire a ottenere risultati, no, inaspettati, vedi Pescara e vedi l'Ascoli. Quindi è un po' questo, però indubbiamente il girone C per me rimane sempre nella vittoria quello più complicato.
1: Direttore, grazie mille, è stato bellissimo, è stata una bellissima chiacchierata fatta qui, è stato bello riaverti di nuovo qua in diretta e ovviamente ti faccio gli auguri per il futuro. Grazie mille direttore, un abbraccio.
0: Ciao Daniele, grazie a voi e buona giornata.
1: Siamo andati lunghissimi, mi fanno dei gestacci in cabina di regia, ci fermiamo qualche secondo, restate con noi.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento odierno di A Tutta C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Giornata di amici e di ritrovi qui in diretta, perché vado avanti con la scaletta, il nostro prossimo ospite. Sono contento di ritrovare un amico, Niccolò Pasta, giornalista che segue da vicino, molto da vicino, tutte le vicende di Casa Spezia. Ciao Niccolò.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, caro Niccolò, è tanto piacere risentirti dopo tanto tempo. Ti chiedo la situazione dello Spezia dopo la retrocessione in Serie C è molto molto ingarbugliata, nel senso il club sta andando avanti per il direttore sportivo, manca ancora l'allenatore. Insomma, ti chiedo a che punto siamo per queste trattative, se ci sono novità.
1: Allora, siamo rimasti abbastanza congelati in quell'8 di maggio, in quel paese, esatto, di Pescara, che ha sancito la retrocessione matematica dello Spezia in Serie C, perché di fatto sono passati 40 giorni, ma lo Spezia è rimasto aggrappato a quella data lì, perché il direttore sportivo, seppur esautorato dei suoi poteri, è ancora Stefano Melisano, che sarà sollevato dall'incarico solo quando verrà trovato un sostituto. L'allenatore è ancora Luca D'Angelo, che però già sa che non allenerà lo Spezia il prossimo anno, ma ancora non è stato esonerato per la seconda volta e ancora un anno di contratto con lo Spezia. Quella di oggi dovrebbe essere finalmente la giornata decisiva per la scelta definitiva del nuovo direttore sportivo. Ormai sono rimasti in due, dopo che Matteo Lovisa, sì, già ormai una settimana fa di fatto si è tirato fuori da questa corsa. Parliamo di Guido Angelozzi, che proprio oggi dovrebbe risolvere il suo contratto con il Cagliari, anche lui legato da un altro anno di contratto ai Saldi, e Fabio Artico, a sua volta legato da un altro anno di contratto con il Cesena, anche lui dovrà risolvere il suo contratto con il Cesena, ma lo farà solamente se lo Spezia lo chiamerà e gli dirà: sei tu il prescelto in questa ultima corsa. Oggi, dopo diverse settimane dall'inizio di questi incontri, dovrebbe arrivare la decisione definitiva dagli Stati Uniti, quindi dal proprietario Thomas Roberts e dal presidente Charlie Stillitano, che in questi giorni è stato molto impegnato a seguire da vicino il mondiale di casa. Di fatto ha osservato, mm-hmm, diverse partite proprio dallo stadio, e oggi dovrebbe sciogliere finalmente gli ultimi dubbi e scegliere il nuovo